0: settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, la corrispondente.
1: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Andiamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. Attacchi, questi ultimi, fortemente condannati da Trump.
2: Alla TV di Stato, un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
0: In Libano, Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito della Libia annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e basi di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Secondo il ministro degli esteri Saar, non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. Per Ankara invece è una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani. In Venezuela il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 feriti, decine di migliaia dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita. Molti cercano i propri cari ora tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpinia. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80 anni. E proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. A lavori sommozzatori e da Milano è anche atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vice prefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
3: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma, mentre continua la ricerca del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime. Domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. E tragedia nel mare della Grecia. Una donna italiana di 52 anni, Eleonora Guareschi, è morta durante una navigazione in barca a vela al largo di Lefkada. Per l'ambasciata si è trattato di un incidente. Ascoltate il compagno e gli amici. Oggi rimpatrio della salma a Parma. E muore mentre è in casa con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. La piccola piange, attira l'attenzione dei vicini e viene salvata. È accaduta in provincia di Mantova. Quando sono arrivati i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso della donna, 60 anni, dovuti a cause naturali. La piccola, dopo gli accertamenti, è stata riconsegnata a mamma e papà. E parliamo di economia, parliamo di pensioni. Cambiano le regole, dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole introdotte all'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensioni previsto agli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatta salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. Chiudiamo con lo sport. I mondiali, il Canada batte il Sudafrica 1-0 dalla prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria, Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. E poi infine il Moto Gran Premio, il giapponese Okura su Aprilia vince ad Assen. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana. L'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile. In alcune aree del paese rialzo della colonnina restano 18 i bollini rossi. Solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola: sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha. Qatar lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie, molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. Il team italiano dei Vigili del Fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. E si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan. Raid nella notte di Islamabad sulla parte orientale del paese afghano, 25 morti. Si tratta di obiettivi militanti, secondo il governo pakistano, in risposta di precedenti attacchi mortali. Invece i talebani replicano che tra le vittime ci sono decine di civili. La cronaca: proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata a Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino Salerno da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca il conducente, che si è dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince Russell su Mercedes. L'italiano Antonelli è terzo. Le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen, Olanda, il primo giapponese Ogura su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso però a metà settimana. Allora sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalle repubbliche islamiche verso Kuwait e Bahrain, attacchi quest'ultimi fortemente condannati da Trump. E in Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuti dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale.
4: Israele si unisce ai 34 paesi al mondo, tra cui l'Italia, che definiscono genocidio le uccisioni di massa degli armeni nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916. 1,5 milioni di persone sterminate o lasciate morire di inedie e malattie durante le deportazioni forzate e le marce della morte. 2/3 della popolazione cristiana scomparve così, per molti anni inghiottita in questo buco nero ignorato a lungo dalla storia. La decisione dello Stato ebraico è stata presa all'unanimità dal governo. Il ministro degli esteri Saar ha dichiarato: Israele ha adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. La decisione è inevitabilmente destinata a inasprire lo scontro diplomatico con la Turchia, da sempre contraria all'uso del termine genocidio per definire i tragici eventi dell'inizio del secolo scorso. In Israele, nei territori palestinesi, la comunità armena conta alcune migliaia di abitanti, ma soprattutto ha una presenza significativa nei luoghi santi, al sepolcro a Gerusalemme, nella Basilica della Natività di Betlemme. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
2: E il Pakistan ha condotto nella notte raid aerei nell'Afghanistan orientale contro militanti in risposta ai recenti attacchi mortali. Secondo il governo di Islamabad, i bombardamenti hanno causato la morte di 25 militanti, ma il governo talebano afghano parla invece di decine di civili uccisi in quello che viene definito un vile atto di aggressione. E in Venezuela il numero delle vittime cresce ancora, siamo a 1450, i feriti sono 3150, 12.721 gli sfollati. Le Nazioni Unite stimano in circa 50.000 il numero dei dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita, molti cercano i propri cari, tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas, e tra chi manca all'appello c'è anche la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpine. Nelle ultime 24 ore stati vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni, una donna di 80 e un'altra di 60 anni. E torniamo in Italia con la politica. Domani torna in aula la legge elettorale, che resta al centro del confronto tra i partiti. Tensione nella maggioranza sulle preferenze, opposizione pronta invece alla battaglia. Il ministro Salvini ha chiuso le 3 giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima, segnando il futuro del partito.
5: Vinciamo le elezioni e torno al Viminale, è l'auspicio di Matteo Salvini dal raduno dei giovani leghisti. Il leader del Carroccio vuole di fianco Zai e Fedriga in campagna elettorale e chiude a Vannacci: non ci frega più. Insiste per il premio di maggioranza, mentre sulle preferenze non si sbilancia.
6: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
5: Sulle preferenze fredda anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia lavora per introdurre un emendamento unitario e replica alle opposizioni. elezioni. Nel 2015 blindarono l'Italicum con la fiducia. Il centro-sinistra minaccia di uscire dall'aula sul voto, PD pronto a votare di tutto contro le liste bloccate, senza preferenze, meno libertà agli elettori, sottolinea Casini. Favorevoli anche i 5 Stelle che dicono no al premio di maggioranza e bollano il DDL come inadeguato, Giuseppe Conte.
0: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
5: Gli fa eco Verdi Sinistra, vogliono andare al voto quest'anno, dice Bonelli, perché temono la scure della consulta sulla legge. Francesco Macaro, GR1.
2: E stanno proseguendo anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. A lavoro i sommozzatori, e da Milano è atteso invece un drone subacqueo di ultima generazione. Le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma, mentre continuano le ricerche del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime, domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. E andiamo in Francia, perché un aereo da turismo è precipitato a Tomblay, un sobborgo di Nancy nel nord-est del paese, morte le 11 persone a bordo che avevano organizzato un cosiddetto battesimo di lancio da paracadute. Le vittime sono il pilota del velivolo, 5 istruttori e 5 allievi. Questi ultimi erano infermieri in strutture sanitarie della zona. E un grave incidente aereo è avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese, deceduti 14 passeggeri sauditi. In corso indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. E vediamo lo sport. I mondiali: il Canada batte il Sudafrica 1-0 ed è la prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1: Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria. Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. Moto Gran Premio: il giapponese Ogura su Aprilia vince la Dassen. Fuori Bezzecchi, caduto, e Pecco Bagnaia per un problema tecnico. È tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile, in alcune aree del paese il rialzo della colonnina, restano 18 i bollini rossi, solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente regge l'accordo tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha, Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario della Casa Bianca. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia i dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Molti cercano i propri familiari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e due donne di 60 e 80 anni. Intanto il team italiano dei Vigili del Fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi i segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. Si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan, raid di Islamabad nella notte sulla parte orientale del paese afghano, 25 i morti, si tratta di obiettivi militanti secondo il governo pakistano in risposta di precedenti attacchi mortali. Secondo i talebani invece si tratta di un vile atto di aggressione con decine di vittime tra i civili. La cronaca, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, a Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca adesso il conducente, che si è dato la fuga dopo l'incidente senza prestare i soccorsi. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile e Giappone, Germania e Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vinse Russell su Mercedes, l'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen, Olanda, il primo il giapponese Oguro su Aprilia. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

baci ed abbracci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono indici, come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese. Piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. E veniamo alla pagina degli esteri. In Medio Oriente, nella notte ha retto l'accordo tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno infatti concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha nel Qatar. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. E in Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah, nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Ma sentiamo sull'Iran Stamer.
4: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Venezuela il numero delle vittime è salito a 1450, i feriti sono oltre 3000, 12000 gli sfollati. Le Nazioni Unite stimano in circa 50000 il numero dei dispersi. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. I nostri vigili del fuoco hanno invece individuato 4 persone ancora in vita. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni e 2 donne di 60 e 80 anni. E torniamo in Italia con la politica. Domani torna in aula la legge elettorale, che resta al centro del confronto tra i partiti. Tensione la maggioranza sulle preferenze, opposizione pronta invece alla battaglia. Il ministro Salvini ha chiuso la 3 giorni dei giovani della Lega Milano Marittima, segnando il futuro del partito. Blinda la sua segreteria e rilancia anche Zaia e Federica, dice: li aspetto al mio fianco. Il futuro, se vinciamo, mi piacerebbe tornare al Viminale. Poi attacca Vannacci: non porto rancore, delusione più umana che politica. E parliamo delle indagini sul triplice omicidio della comunità bengalese a Roma. Continuano le ricerche del presunto killer. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime. Domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. Chiudiamo con lo sport. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 ai mondiali ed è la prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria. Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. Inizia oggi a Londra il terzo slam della stagione. Subito toccherà a Sinner, campione in carica. L'azzurro scenderà in campo alle 14.30. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 6, ora linea alla programmazione di Radio 1.
1: Le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
14: Successo, storie e voci dal Novecento.
15: Io sto leggendo su un vecchio copione che Patrizia Cavalieri cortesemente ha portato qui tra le canne e i palustri che richiamano i suoi occhi, a parte che lei ce le ha azzurri. Buongiorno Patrizia.
16: Buongiorno Umberto.
15: Chiara, con Chiara Terranova, sa perché l'ha chiamata Chiara lei, maestro Bernardini? Perché
17: io ancora non ho capito niente. A quest'ora, sì, buongiorno.
15: Sorge alle 5.34, il sole, sì. la luna sta è un piccolo spicchio, perché Chiara Terranova aveva intervistato Lucio Caracciolo nella puntata.
17: Ah, è vero.
15: Che puntata era, maestro?
17: Era la puntata del 4 febbraio, quindi ascolteremo come sempre di eventi occorsi nei 4 febbraio.
15: Senti come parla bene.
16: Hai visto che miglioramenti?
15: Fantastico. Suona benissimo, adesso parla anche molto bene.
17: E ve ne dico una, sì, che andando a memoria, non è che ce l'ho scritto qui davanti. Il 4 febbraio 1945 comincia la conferenza di Yalta, cui partecipano i capi alleati Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin.
15: Ecco, benissimo, comincia Yalta cominciando Yalta, facciamo un po' gli auguri anche a Jacopo.
17: Abbiamo cominciato Yalti.
15: Certo, abbiamo cominciato Yalti, è molto buono. Paolo Corsini compie anni oggi.
17: Auguri.
16: Auguri.
15: E così Jacopo Volpi. Quindi questi
16: auguri a Jacopo Volpi.
15: Ex pallavolista. Allora, Patrizia Cavalieri, con gli occhi palustri, ieri abbiamo visto che ripassato il battello e la Genuini, sì, si è affacciata con la lingua di Menelik. Quella che faceva e non si è fermata.
16: No, ma non era lei.
15: Non era nemmeno Claudio Urbani. La Terranova la sentiamo in trasmissione e a questo punto che facciamo?
16: Ricordiamo Prévert, che scriveva tutte le sue poesie su dei bigliettini dovunque si trovasse, e quindi conosciamo le sue poesie grazie alla raccolta che hanno fatto postuma. E Prévert dice: ho avuto una bella vita, una vita così la auguro a molti.
15: Meraviglioso. E io mi sono girato verso Bernardini che stava tra le canne.
16: Sì,
17: sì, esattamente.
16: No, però direi di cominciare.
15: Cominciamo. Successo @rai.it. Facciamo un bel salto indietro nel tempo, negli anni 40 del secolo scorso, perché quello che stiamo per ascoltare è del 41 e le voci che stiamo per ascoltare sono del 45. Cominciamo in ordine cronologico, 1941. Non è il maestro Bernardini con l'uniforme da maggiore dell'aeronautica militare statunitense che sta suonando la tromba, ma è il major, il maggiore Glenn Miller. Certo che quando si mettono a suonare questi signori ci sanno fare, perché la classica musica che inevitabilmente ti fa vedere delle immagini. Immaginiamo appunto questi piloti dell'aeronautica con la bustina infilata qua nella spalla, nella piccola asola che sta sulla spalla, vagamente trasandati, perché sappiamo che i piloti sono tutti un po' pazzi, no? Perché noi di questa cosa stiamo parlando. Siamo in un momento particolare del secolo scorso, siamo nel 1945, nel febbraio del 45, 4 febbraio 1945, e la situazione sembra apparentemente lontanissima da quella dei giorni nostri. Io non lo so fino a che punto lo sia, perché ascoltiamo questa voce è la voce di Roosevelt, perché nel 1945, fino all'11 febbraio, nel palazzo Livadia in Crimea che fu residenza dello zar, si riuniscono in tre, ed erano Stalin, Churchill e Roosevelt, quindi Stati Uniti d'America, Roosevelt, Churchill, Inghilterra e Stalin, Unione Sovietica, per discutere con la guerra che ancora non era finita delle sorti del mondo. Il tutto succedeva a Yalta, è la famosa conferenza di Yalta. E queste sono le parole che pronunciò proprio Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti d'America, poco tempo dopo la chiusura della conferenza di Yalta, il primo marzo del 1945. Sono parole estremamente didascaliche per un presidente degli Stati Uniti. Sentiamo.
18: Congress and the American people will accept the results of this conference as the beginning.
15: Il Congresso e il popolo americano accetteranno i risultati di questa conferenza come l'inizio di una struttura permanente di pace su cui possiamo iniziare a costruire, sotto Dio, quel mondo migliore in cui i nostri figli e nipoti, i vostri e i miei figli e i nipoti di tutto il mondo, devono vivere e possono vivere. Allora, questa è la conferenza di Yalta, e Yalta praticamente ci si è diviso il mondo. Attenzione, perché la guerra non era finita, la guerra finirà di lì a qualche mese, praticamente la resa è datata 8 maggio 1945, quando Dönitz, l'ammiraglio Dönitz, che aveva sostituito Hitler alla guida provvisoria di quello che rimaneva della Germania, firmerà la resa totale e incondizionata. Loro si riuniscono a Yalta per dividersi il mondo, e succede anche un piccolo problema subito diplomatico, perché il presidente, quello che poi diventerà il presidente napoleonico della Francia, che è Charles de Gaulle, dice: ma come, non mi avete invitato? Però faceva parte delle nazioni che non avevano vinto, in realtà. Sì, aveva partecipato all'inizio, poi c'era stato anche il periodo dell'inizio della guerra in cui Petain aveva collaborato con i nazisti, quindi insomma era dubbio. Questa conferenza di Yalta, di cui si parla ancora oggi perché in realtà il mondo è stato diviso, ha avuto anche delle reazioni, alcune estremamente positive. Avete sentito le parole di Roosevelt, che dice: noi vogliamo garantire la democrazia e la pace ai nostri figli e ai nostri nipoti, quelli che sono anche i miei figli, i miei nipoti. E lui, che è stato uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti d'America, 4 mandati, quindi non è questione. Si parlava appunto di democrazia da esportare. Nelle note della conferenza di Yalta si dice: allora, libere elezioni negli stati nei quali appunto non c'è stata più la libertà di espressione, di opinione, di votare, libertà politica. In tutto questo, però, le accuse che si mossero alla conferenza di Yalta era quello che praticamente gli Stati Uniti e anche la Gran Bretagna, che si era in un certo senso arresa alle opinioni di Roosevelt, che è la potenza più forte ovviamente, quindi la potenza del più forte, diciamo, abbiate regalato metà Europa all'Unione Sovietica, che infatti poi disegnerà i suoi confini. Ci sarà poi la NATO, d'accordo, poi ci sarà il patto atlantico, con la NATO il patto atlantico, poi c'era invece il patto di Varsavia, quindi c'è praticamente una divisione reale, netta, tra Oriente e Occidente, tra Est e Ovest. Molte critiche proprio da parte di noi italiani, io ricordo Montanelli che proprio disse no, non è stata una, è stata regalata una parte sostanziale dell'Europa all'Unione Sovietica. Sta di fatto che comunque da allora gli equilibri mondiali sono stati orientati in questa direzione. Abbiamo sentito Roosevelt, sentiamo l'altro, sentiamo Stalin, che non è ovviamente legato alla conferenza di Yalta direttamente, però è una dichiarazione trionfalistica dicendo guardate che l'Armata Rossa ha portato la libertà all'Europa. Con tutto quello che potrei continuare a dire, ma è inutile, è sottinteso, penso che ognuno di noi a quest'ora del mattino farà un minimo di geopolitica, di riflessione geopolitica. Sentiamo Josip Stalin.
19: Compagni, soldati dell'Armata Rossa, marinai della Marina Sovietica, comandanti, commissari politici, partigiani e partigiane, il mondo intero vi sta guardando. Avete avuto la capacità di distruggere, di sciogliere l'orda dei tedeschi invasori. Viva la nostra gloriosa patria, la libertà e l'indipendenza.

0: l'areo.
1: Sale di mezzo tono, maestro Bernardini, vedi, sale di mezzo tono De André con questo giro tondo, buon Dio è già scappato. Anche Roosevelt aveva evocato Dio, no? Dicendo, beh, con l'aiuto di Dio. Io ho sempre un po' di timore quando scendono in campo sulla con la politica, scendono in tante le divinità. Lasciatele dove stanno, cioè, rispettatele, pregatele, e pregate perché portino i risultati. Insomma, farsi portavoce di Dio, francamente, mi sembra un po' troppo, però queste sono le mie opinioni del tutto personali. Però siccome io non sono un analista politico, non sono un analista geopolitico, non sono nulla, vorrei sentire proprio Chiara Terranova, che è andata a svegliare, vediamo chi, un mio compagno di scuola è.
2: Lucio Caracciolo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Esperto di geopolitica, ha fondato e dirige l'IMES. Professore, la conferenza di Yalta fu la cessione arrendevole dell'Europa orientale all'Unione Sovietica oppure un convalidare in maniera giusta e realistica una situazione già esistente?
3: Yalta è un mito. Questa cessione dell'Europa orientale a Stalin non è stata dovuta a Yalta, ma semplicemente agli esiti della guerra e poi alle conferenze che sono seguite a Yalta, in particolare alla conferenza di Potsdam. Però ormai è entrata questa convenzione nel linguaggio pubblico e quindi prendiamola per quello che è considerata essere, cioè una cessione di sovranità altrui da parte delle potenze occidentali a Stalin.
2: Stalin, appunto, nonostante l'Armata Rossa fosse ormai alle porte di Berlino, accettò di dividere con i suoi alleati la capitale tedesca. Come mai?
3: Perché non aveva molte alternative, non avrebbe potuto, forse nemmeno voluto, farne semplicemente il suo possesso. Faceva parte di un'alleanza e l'interesse di Stalin era mantenere il più a lungo possibile l'alleanza anche dopo la guerra, essendo consapevole delle enormi perdite subite dall'Unione Sovietica.
2: Il generale De Gaulle riteneva che la Francia dovesse partecipare alla conferenza. Perché invece venne escluso?
3: E infatti il generale De Gaulle, colui che ha inventato il mito di Yalta proprio per far vedere che non era stato lui a partecipare a questa spartizione, non lo hanno voluto perché in realtà gli americani soprattutto, ma anche gli inglesi e un po' i sovietici, volevano ammetterlo a corte. Far parte del gruppo dei vincitori avrebbe dato, come ha poi dato alla Francia, dei premi che secondo gli altri tre alleati non si meritava.
2: Lucio Caracciolo, grazie.
3: A voi.

0: Bravo maestro Bernardini, facciamo un salto dal 45 di 6 anni, così. È un glissato, no? Stiamo indovinando tutti i termini, sa, frequentando chi va con lo zoppo impara a zoppicare, lo zoppo sono io però, eh. Questa è Cherry Pink and Apple Blossom White, e siamo nel 1951, gli anni 50, quindi perché domenica 4 febbraio alle 22:25 andava in onda sulla nostra rete, che si chiamava Rete Azzurra, mentre invece rossa era la Rete 2 e verde, che nasceva in quel periodo, esatto, nasceva proprio in quel periodo, era Radio 3, nasceva Domenica Sport, che è un punto di riferimento incredibile della trasmissioni sportive, e lo si doveva all'iniziativa del papà di Walter Veltroni, che è Vittorio Veltroni, che è stato il capo della redazione Radio Cronaca, che mise insieme Nicolò Carosio, Eugenio Danese, Vittorio Pozzo, Alberto Giubile, De Martino, Giorgio Fattori, Enrico Ameri, lo stesso Sergio Zavoli, Mike Buongiorno, che viene chiamato da Veltroni dall'America perché voleva dei diari americani da trasmettere in radio, e viene impiegato come radiocronista sportivo, facendo addirittura la radiocronaca di un incontro che fu epico, fu storico, tra Sonny Liston non importa, ne riparleremo tra poco, però adesso noi sentiamo Veltroni, questo poco prima della nascita di Domenica Sport, fondata proprio da lui e da Mario Ferretti, andavano al microfono insieme, questo è Veltroni che parla nel 30 dicembre del 51 delle stazioni radio di Santa Palomba. Ha fatto molto per la radio, sentiamo.
1: Riparliamo dalle stazioni trasmittenti RAI di Santa Palomba presso Roma. Si svolgerà qui tra pochi minuti una cerimonia che segnerà nella vita della radio italiana l'inizio di un nuovo, più fervido periodo di attività. Avrà attuazione la riforma dei programmi e sarà momento di gioia per gli uomini della radio ed anche e soprattutto per gli ascoltatori, che potranno constatare con quanto fervore di opere la radio italiana ha portato a compimento il suo lavoro di ricostruzione e potenziamento degli impianti. Nella vita della radio italiana, l'inizio di un nuovo, più fervido periodo di attività. Avrà attuazione la riforma dei programmi e sarà momento di gioia per gli uomini della radio ed anche e soprattutto per gli ascoltatori, che potranno constatare con quanto fervore di opere la radio italiana ha portato a compimento il suo lavoro di ricostruzione e potenziamento degli impianti.

0: fatto da aver così raccontato da Buongiorno. La voce di Vittorio Veltroni, siamo nel 51, vedete, ricalca un po' gli stilemi di quella che era appunto la voce ufficiale di qualche anno prima, dell'Eyar di qualche anno prima, perché lo stile era quello, non l'idea, lo stile, il modo di parlare in questo tono vagamente stentoreo per poter annunciare evidentemente. Però vedete che cosa succede? Bisognava trovare degli elementi che unissero l'Italia. Lo sport è uno di questi, evidentemente, no? Quindi lo sport mette la radio, lo sport mette tutti quanti, non dico d'accordo nel disaccordo, perché ognuno poi fa tifo. Appunto Joe Louis, Rocky Marciano, poi Rocky Marciano, tu eravamo italo-americano, tutti quanti facevano tifo per lui. Allora a questo punto abbiamo chiesto alla maestria di Bernardini di fondere insieme le voci di questi grandissimi radiocronisti, che è Terranova che l'ha fatto. Allora insistiamo su Terranova, perché Terranova è una ragazza giovanissima, si è appassionata di questo mestiere, le auguro la più grande carriera possibile, perché un po' tutte le persone che mi hanno affiancato in questi 49 anni, e devo dire che poi hanno fatto la strada, sono Nicolo Carosio, Giubilo, Mario Ferretti, Sergio Zavoli e Buongiorno che chiude appunto Joe Louis, Rocky Marciano. Sentiamoli, dai.
1: Il commissario tecnico, come dottor Berretta, di solito restio, ci vuole dire qualche cosa sulla partita contro la Svizzera terminata.
2: I nomi hanno il loro peso sul rendimento in corsa dei cavalli. Il Bayar del Trotto non poteva meglio rinverdire il ricordo del cavaliere.
3: Le partite che finiscono in parità lasciano sempre la porta aperta ai rimpianti per le cose che avrebbero potuto essere.
4: Il più atteso della giornata ha avuto un epilogo leggermente drammatico. Eccovi la cronaca dell'incidente di cui stasera parla tutto il
5: giorno. Che ha colpito con un forte sinistro Louis proprio nel centro del mento, e Louis è caduto.

Arrivano i nostri a cavallo di un cavallo, questa è Clara Iaione, siamo sempre nel 51. Avete sentito la dizione di questi signori? In un rigo riescono a dire le cose essenziali con una pronuncia perfetta. Avevano ognuno una loro origine, ma questo oramai fa parte del nostro gioco. Mi faccia commentare qualche cosa di quegli anni con parole mie, maestro Bernardini.

così come invito Riccardo Bruno, che di anni ne ha 23, a sentire queste sonorità della radio che mi hanno cresciuto, con le quali sono cresciuto, e non so se poi i risultati si sono arrivati. Questa Italia degli anni 50. In quegli anni il giornalismo sportivo italiano è un piccolo mondo in fermento. Le redazioni lavorano con mezzi limitati, ma con un entusiasmo contagioso. Taccuini, telefoni gracchianti, treni presi all'alba per seguire le partite e le corse dei cavalli, le corse delle biciclette, le corse delle automobili. La radio è la regina del racconto sportivo, capace di trasformare una voce in un evento nazionale, mentre la stampa costruisce miti e rivalità che entrano nelle storie della storia. Ecco i nomi, quei nomi che abbiamo fatto, che abbiamo sentito in quell'anello di voci incredibilmente inimitabili: Nicolò Carosio, maestro della radiocronaca, Vittorio Pozzo, Gianni Brera, destinato a rivoluzionare il linguaggio sportivo con invenzioni e neologismi, Rombo di Tuono, Gigi Riva, era oppure il Pelasgio, Bruno Conti, per sempre Brera che parlava. Accanto a loro Eugenio Danese, Mario Ferretti, che non faceva soltanto il radiocronista, ma era anche un autore teatrale, assieme a Vittorio Veltroni, per Rascher, per le sorelle Nava, e questi raccontavano le partite delle imprese con uno stile diretto, quasi teatrale. Qualcuno ha parlato di giornalismo artigianale, io direi un giornalismo umano fatto di stile personale, intuizioni più che di tecnologia, forse proprio per questa sua semplicità.

0: è stato un giornalismo affascinante e oggi inimitabile.
1: One more kiss, dear. One more...
0: Inimitabile come la poesia di Jacques Prévert, visto che di De Gaulle si parlava all'inizio. 4 febbraio 1900 nasce Jacques Prévert, un grande poeta, poeta dell'amore e riduttivo, è un'altra persona che in pochissime parole sa riassumere l'essenza della vita. Questo è il concetto di fondo. La radio conserva la sua voce e noi adesso la riascoltiamo. Voce datata 1964, 21 aprile, sentiamo.
2: Non apprezzava specialmente questo che appelle la letteratura.
0: Non mi interessavo in maniera particolare a ciò che si definisce letteratura. Come tutti leggevo e successivamente ho vissuto più che altro di espedienti. Poi un bel giorno ho conosciuto i surrealisti. Il periodo in cui ho conosciuto i surrealisti è stato un periodo meraviglioso. E questa intervista è tratta dal gusto della storia, Radio 3, Radio 3 protagonista della cultura radiofonica da sempre. E adesso il maestro Bernardini, musicista provetto, sono 1, 2, 3, 5 versi di Prévert, costruiti soltanto sulle parole. Vediamo un po' se riesce a creare qualche emozione. Sentiamo, maestro. Quando la vita ha smesso di giocare, la morte rimette tutto a posto. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. E noi ci sentiamo domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caldo estremo, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa dal 21 giugno oltre 1300 le morti legate alle alte temperature e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi nella pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi due settimane fa. Il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Siamo ancora in un regime di alta pressione, le temperature sempre ben al di sopra della media del periodo. Questa situazione raggiungerà il picco nella giornata di oggi. Le città più calde sono quelle della pianura padana, il Lazio e tutte le aree interne delle altre regioni. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature, attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
2: Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni, attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su postazioni della Repubblica Islamica e droni scagliati da Teheran sui paesi vicini. Il terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale aggiornato a 1400 morti, 50.000 i dispersi, continua il lavoro di scavo dei volontari e delle squadre internazionali, ancora persone strappate alla morte a 4 giorni dal sisma.
4: Fra le macerie sulla costa settentrionale venezuelana avvengono ancora salvataggi straordinari, come quella di Belkis Josefina, 60 anni, che grazie a soccorritori americani e francesi è riemersa dal cumulo di cemento e detriti sotto cui era rimasta sepolta per 86 ore, o come quella di un bimbo di 11 anni e suo padre, salvati da soccorritori del Salvador in un'operazione durata 12 ore. I vigili del fuoco italiani, insieme a quelli dell'Ecuador, stanno invece da ore tentando di salvare alla Guaira una donna e i suoi 3 figli. Qualcuno di loro batte un tubo metallico come segno di vita. Quasi 800 i palazzi crollati o danneggiati, dichiara il governo, accusato di lentezza negli interventi, ma anche di ostacolare lo slancio dei volontari con una gestione militarizzata dei soccorsi. Per consentire un maggior afflusso di aiuti, l'esercito americano è al lavoro per riaprire il porto della Guaira ed ha già permesso la parziale riapertura dell'aeroporto internazionale di Caracas. Gli ospedali però restano nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza e si moltiplicano le denunce di sciacallaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca, la strage di Casalotti a Roma e caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli inquirenti la rete dei contatti e dei luoghi che frequentava. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari abbandonati attorno alla capitale. Il figlio ventenne, sopravvissuto alla strage, è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore, forse dovuto allo shock termico. Al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Nuove regole per i fondi pensione. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 70 giorni. La rinuncia comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il suo mantenimento in azienda. Dal 31 ottobre è prevista inoltre la portabilità del contributo del datore di lavoro se il lavoratore esce dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o assicurazioni. Nella pagina sportiva il tennis con il ritorno in campo di Sinner, i motori e i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale agli ottavi.
0: Un gol di Stefano Eustachio da fuori area in pieno recupero permette al Canada di superare il Sudafrica. 1-0 in quel di Los Angeles, che significa storica qualificazione agli ottavi per i nordamericani, che affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. È la prima nazionale a superare i sedicesimi, che prevedono stasera gli incroci Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22:30. Tennis a Wimbledon scocca l'ora di Jannik Sinner. Nel pomeriggio alle 14:30 è il primo avversario sul suo cammino il serbo Kesmanovic. In campo anche Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Motori, Gran Premio d'Austria di Formula 1, trionfa la Mercedes di Russell davanti a Verstappen ed Antonelli, deludono le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. In Olanda per la MotoGP tripletta Aprilia, il giapponese Ogura davanti a tutti, paura per Marco Bezzecchi che cade a 200 all'ora al secondo giro, nessuna conseguenza fisica per lui, testa del mondiale che passa però allo spagnolo Martin, terzo classificato ad Assen. Diego Carmignani, GR1.
2: Linea all'edicola di Radio 1.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'emergenza caldo con i morti in Europa, i rapporti internazionali, l'alta tensione a Hormuz, la politica interna con Salvini e Vannacci, questi i temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. I dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. C'è una vignetta di Giannelli, il cambiamento del clima, lui e lei che soffrono chiaramente il caldo e lui che dice bei tempi quelli della guerra fredda. A centropagina una fotonotizia, la bimba estratta viva e il Venezuela che resiste. Il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, c'è un commento di politica di Maurizio Ferrera, le richieste di un'Italia insicura da qui alle urne. A centropagina ancora la politica, Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, politica, il generale disponibili alla coalizione col centrodestra. Così dunque il Corriere della Sera. Passiamo alla Stampa. Golfo, Trump minaccia l'escalation, l'Iran bombarda il tycoon, vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. C'è un commento di Francesca Mannocchi, perché Beirut rischia una guerra civile, ancora un'analisi di Anna Foa, il terzo tempio che divide Israele. Di spalla la politica, i sondaggi, Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi, con lui la destra perde. Un commento di Simona Forti, le idee, il vero volto della remigrazione, e ancora il caso, il marito di Roccella e la vergogna social di Elena Löwenthal. Così la Stampa. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'apertura è questa: Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con USA, Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. In alto Vannacci apre a Meloni, mi chiami ma Salvini fa muro, lui stia fuori, destre spaccate, il generale sono pronto alla coalizione. Vediamo il Foglio, sinistra, se ci sei batti un colpo o anche due, una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, qualche idea per riempire il vuoto. Vediamo la Verità. Lo scoop della Verità inguaia Conte, questo è il titolo di apertura. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD di Invitalia. In pratica chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. Fratelli d'Italia incalza, il commissario alla pandemia e Giuseppi hanno concordato una versione, punto interrogativo. Le parole di Arcuri sugli incontri con il leader pentastellare. stato. A centropagina la cronaca, il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia e un attivista in Italia di un partito filo islamico. E ancora la politica, sempre la prima pagina della Verità, Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle. Il generale svela ai suoi la strategia per un patto elettorale con il centrodestra per far schiantare il campo largo. Ma Salvini per ora chiude a un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale e sulla Lega resto altri 3 anni. In basso la pace è esplosa, l'Iran si riprende Hormuz, gli USA colpiscono 10 obiettivi, risposta con i missili verso Kuwait e Bahrain. Vediamo il giornale. Basta Pride, anti-ebrei e filo Islam. Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Parla l'ex presidente nazionale Arcigay. Questa è l'apertura, mentre il titolone è questo. I RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine, l'inchiesta. A centropagina il grande caldo, Organizzazione Mondiale della Sanità, 1300 morti in tutta Europa. Come difendersi e ancora la politica, vinciamo e torno al Viminale. Vannacci non mi frega 2 volte, il generale, sia la coalizione, parla Matteo Salvini. E in basso, vergogna haters contro la Roccella, la premier ignobili e disumani, il caso del marito scomparso nel lago, altro tema molto presente sulle prime pagine dei giornali. Vediamo Libero, i cretini da tastiera, questo è il titolo d'apertura, il peggio dei progressisti, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono, Meloni, schifosi. A centropagina Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci, il vice premier, niente patti, ma il generale, pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. C'è un editoriale di Annalisa Terranova, compagni spietati hanno varcato l'ultimo confine, di spalla Campolargo e Covid, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. E in basso il continente della xenofobia, i veri razzisti sono gli africani, il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti e tra Hutu e Tutsi puntini sospensivi. Vediamo il Sole 24 Ore. Lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura. A centropagina colf e badanti, 173.000 regolari in meno. E poi in basso l'analisi sui dati climatici, estate sempre più calda, al nord fino a 12 ore al giorno oltre i 30 gradi. Vediamo Repubblica apre così, Hormuz alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. A centropagina la politica interna, Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale. Ancora di spalla temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo, in basso in Venezuela i figli desaparecidos del terremoto e ancora le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. Vediamo il Messaggero, l'apertura Europa tropicale, la strage del caldo. Raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, afa killer silenzioso. A centropagina la politica internazionale, Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. Raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere, si rialza la tensione su Hormuz, scontro Netanyahu-Erdogan. E poi di spalla il marito disperso, Roccella odio social, Meloni limite superato. Vediamo subito pagina 2 del Messaggero. Europa caldo record, l'OMS 1300 morti in una settimana, oggi picco di temperature in Italia, poi ci sarà un miglioramento, l'ondata di afa si sposta a est, allerta in Repubblica Ceca e Polonia. In basso sempre parliamo di pagina 2 del Messaggero, tre fotonotizie, qui Berlino, acqua dai cannoni sulla folla, poi qui Parigi, dopo l'afa fulmini sulla Torre Eiffel, e poi qui Londra, il giugno più torrido di sempre. Ancora il Messaggero a pagina 3, sempre sull'emergenza caldo, la fuga verso il refrigerio, tra chiese e supermercati, i romani in cerca di un'oasi, viaggio nella capitale ostaggio del caldo, le piscine prese d'assalto e chi non ha l'aria condizionata va a cercarla nei centri commerciali. Oggi fare la spesa è bello. Sentiamo subito, proprio sull'emergenza caldo, le parole di Luca Mercalli, che è presidente della Società Meteorologica Italiana.
6: Non è una sorpresa che oggi si trovi di fronte a fenomeni di questo genere. Il problema è che li abbiamo sottovalutati quando c'era più tempo per organizzarsi e adattarsi e diminuire il rischio climatico, e rischiamo di farlo anche questa volta, perché come spesso accade, qualche giorno di interesse sul tema sull'onda della cronaca, tra una settimana, se viene più fresco, tutto finisce in un cassetto e ce lo dimentichiamo fino alla prossima emergenza. Giornata di svolta, avremo ancora temperature elevate noi in Italia, mentre già in Francia stanno scendendo questa sera, avremo già un paio di gradi in meno e decisamente dal 30 di giugno scenderemo a valori che si riporteranno sulla media stagionale.

0: Era Teddy Swims, noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani, eravamo rimasti al Messaggero, continuiamo con il Messaggero, pagina 5, sempre emergenza caldo, le previsioni. Da mercoledì calo di 10 gradi ma arrivano temporali violenti, la tregua dura poco, città interne, roventi, sollievo, soltanto tra montagne e coste ventilate. Il meteorologo Ferrara, non aspettiamoci il fresco, a luglio e agosto possibili nuove ondate. Ancora il Corriere della Sera, a pagina 3. Temperature in calo da mercoledì, ma vediamo il pericolo di altre ondate. Anche qui il fisico dell'atmosfera in arrivo, aria fresca dall'Atlantico. In una settimana 1.300 vittime per l'ondata di caldo, termometri ancora a livelli record, dalla Germania alla Svizzera, nelle città italiane assalto a piscine e rifugi climatici per i fragili. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, cosa rischiano i bimbi al sole? Si disidratano più in fretta perché dimenticano di bere, in spiaggia spesso l'ombrellone non è una protezione sufficiente. E in basso, non lasciare i cani in auto, bulldog e carlini i più vulnerabili, Melosi, associazione veterinari, l'affanno deve mettere in allerta, i gatti si cercano da soli i punti freschi in casa. Passiamo a Repubblica, sempre sull'emergenza caldo, siamo a pagina 3, Milano stremata dal sole, cerca rifugio all'idroscalo, è il deserto a 40 gradi, le alte temperature mettono a dura prova il capoluogo lombardo, tra i pochi turisti, gli anziani e il centro che si svuota. In basso una foto, tempesta colpisce Parigi, fulmine sulla Torre Eiffel. Vediamo ancora, voltiamo pagina però perché siamo alla questione internazionale, altro tema centrale sulle aperture dei quotidiani, siamo di nuovo al Messaggero, a pagina 7, Iran USA, la tregua fragile, droni e raid su Hormuz, Trump non imparano mai, i Pasdaran colpiscono obiettivi americani, attacchi anche su Bahrain e Kuwait, negoziati congelati, Donald, può arrivare l'ora in cui smetteremo di essere ragionevoli. Vediamo la stampa a pagina 3, così l'accordo del Libano con Israele può scatenare una guerra civile, il disarmo del partito di Dio è la condizione non realizzabile di un'intesa nata fragile. Proprio su questo argomento sentiamo le parole di J.D. Vance e Araghchi, il ministro degli esteri iraniano.
1: America wins either way. Che si arrivi ad un accordo o meno, gli Stati Uniti hanno vinto contro l'Iran, abbiamo distrutto il loro programma nucleare perché non possono più arricchire l'uranio. La partita è chiusa.
2: Lo stretto rimarrà sotto la nostra completa supervisione e gestione per almeno altri 30 giorni, soltanto dopo che verranno rimossi tutti gli ostacoli potrà essere ripristinata la piena capacità di navigazione. Ogni interferenza, ogni azione unilaterale non farà che ritardare l'apertura di Hormuz e come previsto dal memorandum d'intesa siglato il 17 giugno gli Stati Uniti di far cessare i raid israeliani sul Libano.
0: Ancora Repubblica, pagina 6, USA-Iran, raid e minacce per il controllo di Hormuz, tregua appesa a un filo, Teheran, la gestione dello stretto spetta a noi. Trump replica, possiamo finire il lavoro con le armi e distruggervi, in serata la possibile schiarita, stop attacchi negoziati martedì a Doha, tensione anche in Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. In basso lo scenario di Gianluca Di Feo, nuovi missili, droni e ponti radio, così i Pasdaran stanno riparando i danni delle bombe americane. Il regime si prepara alla ripresa dei combattimenti mentre Washington cambia strategia, basi sotterranee per difendersi meglio. Vediamo ancora il Corriere della Sera a pagina 10. Medio Oriente in fiamme, gli attacchi incrociati, poi il freno all'escalation, nuova intesa USA-Iran, riprendiamo a trattare, raid americani sulle isole, la ritorsione sul Golfo. A centro pagina Beirut in fiamme, i cartelli anti-Ayatollah e in basso i numeri delle rilevazioni sempre più impopolare, Donald scivola nei sondaggi. Ancora sulla questione internazionale, il Fatto Quotidiano, c'è un reportage a pagina 5, la zona di sicurezza libanese dove Israele non smette di uccidere, la linea gialla, scrive il Fatto Quotidiano, nonostante l'accordo con Beirut, nel vasto territorio che occupa l'IDF ha distrutto villaggi e usato bombe al fosforo bianco con l'obiettivo di rendere impossibile agli sfollati reinsediarsi a sud, così scrive il Fatto Quotidiano a pagina 5. Vediamo Repubblica. Repubblica sempre sugli esteri, ma andiamo da un'altra parte. Siamo in Venezuela, a Caracas, l'ora drammatica dei figli desaparecidos. Dite se sono sopravvissuti. Così scrive Repubblica, pagina 13. Negli ospedali e nelle strade molte famiglie venezuelane cercano i bambini scomparsi dal giorno del terremoto. In basso c'è il bilancio. I morti sono 1.450, 50.000 dispersi, salvati 2 undicenni. Ancora sul terremoto, siamo al Corriere della Sera, pagina 8, La Guaira, ground zero del sisma. L'emozione per i bambini salvati, 20.000 persone mancano all'appello a nord di Caracas. Gli sfollati, non abbiamo un posto dove fuggire. Sempre dagli esteri, Repubblica, pagina 12, andiamo in Russia. Putin adesso ammette la crisi, valuta stop all'export del diesel. Scarseggiano i carburanti a causa degli attacchi ucraini con i droni. Il suo partito, Russia Unita, candiderà per la Duma i veterani di guerra. Ancora sulla Russia, il Corriere della Sera, pagina 18, Putin ammette le difficoltà in casa, manca la benzina, export in forse, la stima di parte, una recluta russa al fronte sopravvive mezz'ora, 30.000 perdite al mese. Così scrive il Corriere della Sera, pagina 18, ancora sulla Russia, La Stampa, pagina 6, la sfida di Putin, la Russia è invincibile, discorso al congresso del partito, ma intanto l'Ucraina continua a colpire le raffinerie e mette in crisi la Crimea. In basso, sulla stessa pagina, c'è un'intervista, Pavel Talankin, la propaganda dello zar insegna l'odio ai ragazzi e crea generazioni violente. Il regista russo a 28enne con i suoi docufilm che ha conquistato l'Oscar. Ancora dal mondo vediamo il Corriere della Sera, una notizia interessante a pagina 19, andiamo in Corea del Nord, Kim Jong-un e il segreto sulla madre cancellata perché nata in Giappone, Nord Corea ha vietato parlare delle origini straniere del dittatore. E infine, sempre dagli esteri, un'altra notizia interessante, siamo a pagina 10 di Libero, fra tradizioni e modernità, remigrazione, sovranismo, respingimenti e pogrom. L'Africa è un continente di razzisti e xenofobi. Il nord arabo disprezza tutti gli altri, mentre anche nel mondo a sud del Sahara i neri locali non vogliono accogliere i lavoratori immigrati per tacere delle sanguinose guerre etniche a partire da Hutu e Tutsi. È un lungo servizio di Maurizio Stefanini. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda verde. Viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 6 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code a tratti per traffico anche sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Orcofellino e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole per segnalare tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna rallentamenti dovuti al traffico intenso. Un incidente che vede coinvolta un'auto è avvenuto in autosole allo svincolo per Orte in uscita perché proviene da Firenze. Sempre in autosole un incidente è avvenuto tra la diramazione Roma Sud e la 24 Roma Teramo in direzione di Firenze. C'è stata anche perdita di carico. Sulla 25 Torano Pescara segnalati veicoli lenti tra Sulmona Prato La Peligna e Cocullo in direzione della Roma Teramo. Veicoli lenti anche sulla A30 la Caserta Salerno tra Nola e la 16 in direzione di Salerno. Darai mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con La Stampa. Golfo, Trump minaccia l'escalation. L'Iran bombarda il tycoon, vi faccio sparire. Poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha. Non regge la tregua in Libano, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. C'è un commento di Francesca Mannocchi perché Beirut rischia una guerra civile, ancora l'analisi di Anna Foa, il terzo tempio che divide Israele, di spalla la politica, Salvini chiude la porta a Bannacci, i sondaggi, con lui la destra perde, poi ancora le idee, il vero volto della remigrazione, ancora il caso, il marito di Roccella e la vergogna social. Questa La Stampa, passiamo a Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si tiri dal Libano. A centropagina La Politica, Salvini, Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale, di spalla l'emergenza caldo, temperature record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo, in basso in Venezuela i figli desaparecidos del terremoto e ancora la cronaca, le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. Il Messaggero, l'Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS in una settimana oltre 1300 morti nel continente, afa killer silenzioso. A centropagina Trump, l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere, si rialza la tensione su Hormuz, scontro Netanyahu-Erdogan. E poi di spalla il marito disperso, Roccella, odio social, Meloni, limite superato. Il Sole 24 ore, lavoro. Caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura. A centropagina colf e badanti, 173.000 regolari in meno e ancora la cronaca, l'analisi sui dati climatici, estate sempre più calda al nord fino a 12 ore al giorno, oltre i 30 gradi. Vediamo Libero. I cretini da tastiera, questo è il titolo d'apertura, il peggio dei progressisti, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono, Meloni, schifosi. Un editoriale di Annalisa Terranova, compagni spietati, hanno varcato l'ultimo confine. A centropagina, avanti senza Vannacci, Salvini pensa al voto, il vice premier, niente patti, ma il generale, pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. Di spalla, Campolargo e Covid, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. E a centropagina i veri razzisti sono gli africani, il continente della xenofobia, il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti e tra Hutu e Tutsi puntini sospensivi. Passiamo al Giornale. L'apertura è questa: basta Pride, anti-ebrei e filo Islam. Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento, parla l'ex presidente nazionale Arcigay. Il titolone invece è questo: i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. A centropagina il grande caldo: OMS, 1300 morti in tutta Europa, come difendersi. Ancora la politica, sempre la prima pagina del giornale. Matteo Salvini: vinciamo e torno al Viminale. Vannacci: non mi frega due volte. Il generale: sì alla coalizione. In basso: vergogna haters contro la Roccella, la premier: ignobili e disumani. Il caso del marito scomparso nel lago. Vediamo il Corriere della Sera. Caldo: 1300 morti in Europa. L'OMS: è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. I dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. Un commento, un editoriale di Politica: le richieste di un'Italia insicura da qui alle urne, firmato da Maurizio Ferrera. A centropagina il Venezuela: la bimba estratta viva, il Venezuela che resiste, il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni. A centropagina la politica: Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale: disponibili alla coalizione nel centrodestra. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ci rifermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Zucchero, Il volo è il titolo del brano. Noi diamo il buongiorno a Marco Giraldo, direttore di Avvenire. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parto con il caldo e finirò, ovviamente, chi meglio di te può rispondermi, con i Lefebvriani. C'è un pezzo interessante, molto interessante, a pagina 21 di Repubblica, però partiamo dal caldo, che è l'apertura di gran parte dei giornali. 1300 morti in Europa, scrive il Corriere della Sera. L'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Direttore, che cosa sta accadendo?
1: Sta accadendo l'intensificarsi di un fenomeno che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, che era molto chiaro alla comunità scientifica, che ha continuamente lanciato l'allarme. In sostanza, che cosa sta succedendo? Stanno aumentando i fenomeni estremi per intensità e frequenza. Ce ne accorgevamo in maniera molto più evidente forse quando c'erano le alluvioni, quando c'erano i fenomeni estremi dal lato appunto del maltempo, no? Che è abituato anche a fare danni in Europa, lo ricordiamo insomma negli ultimi anni. Ora ce ne accorgiamo anche per l'aspetto di questo aumento anomalo delle temperature medie, per questa tropicalizzazione del clima in Europa, ma è evidente, no, che quell'appello che era stato fatto da diversi anni per prendere seriamente la questione del climate change, venne portato avanti anche da, lo ricorderete, una comunità anche di giovani che manifestava ogni venerdì fino a qualche anno fa, fino a prima del Covid, per il clima, le famose Friday for Future, no? Per chiedere, certo, di intervenire, certo, concretamente. Qualcuno li definiva, li canzonava in maniera tale da considerarli non attendibili, ne sminuiva l'aspetto sotto questo profilo dell'essere in qualche modo pragmatici. In realtà essere pragmatici significa affrontare concretamente un problema che è un problema strutturale di cambiamento climatico, ha un elemento antropico molto forte, c'è l'intervento dell'uomo e bisogna porre rimedio.
0: Andiamo alla questione internazionale, altro tema centrale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. La Repubblica, Hormuz alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Che quella fosse una tregua in qualche modo suscettibile di stabilizzazione, per usare un eufemismo, cioè che non fosse tutto risolto nel momento in cui si era stabilita quasi magicamente questa riapertura di Hormuz, il fine delle ostilità, era nell'ordine delle cose. Tuttavia, nonostante queste prime manifestazioni, insomma, anche vocali, verbali, anche retoriche di ripresa dell'ostilità da parte americana, ma anche da parte dei Pasdaran, minacce di chiusura, dal mio punto di vista, in qualche modo, non siamo nella situazione di 20 giorni fa, di un mese fa, di due mesi fa. Un progresso c'è stato. E c'è stato soprattutto sul lato dell'accordo firmato, anche di tutto da verificare, tra Israele e il Libano. Quindi un progresso nelle trattative generali c'è. Non siamo ancora in una fase in cui si può stare tranquilli e considerare questa situazione, scenario bellico di tensione, completamente risolto. Quindi andremo avanti ancora per un certo periodo con questo tipo di scaramucce.
0: Andiamo alla politica interna, direttore. Pagina 10 della Stampa. Corpo a corpo Salvini-Vannacci, il leghista, non mi frega più. Il ministro chiude all'alleanza, a oggi è no. Se ci ritiene dei falliti non cambierà idea tra un anno. Il leader di FN, pronto per la coalizione se rispettano le nostre linee rosse. Meloni, mi chiami. Poi alla pagina successiva, pagina 11, il voto antisistema, l'analisi dei sondaggisti, FN può raggiungere la doppia cifra ma in coalizione rischia di ridursi al 4%. Direttore, ascolta con noi le parole di Salvini.
2: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare. Mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta.
0: Ecco, Marco Giraldo, direttore di Avvenire, che cosa sta accadendo fra Salvini e Vannacci?
1: si è consumata la fine di un matrimonio di interessi. Era stato un evidente matrimonio di interessi. Vannacci rappresenta l'ultima forma, quella se vogliamo più nuova, più evoluta, di populismo spinto, e ha dalla sua il fatto di presentarsi a quella che si presenta come una campagna elettorale lunghissima, no? Fino al prossimo anno, chissà ad aprile, chissà se dopo l'estate, più probabile che sia la data di aprile, con questa forte carica e spinta dell'elemento della novità, e spingendo agli estremi anche delle posizioni che sono caratteristiche soprattutto della Lega, di parte anche, se vogliamo, di una componente governativa più estrema, di destra, si presenta come quello che in maniera originale porta avanti queste istanze, e quindi ha un serbatoio di attrazione, di consenso molto forte, perché è l'uomo nuovo, l'elemento nuovo. Si sta consumando la fine di un matrimonio di interessi, ma io credo che poi, quando bisognerà fare i conti, Vannacci rientrerà nella compagine, se ci sarà una coalizione di centrodestra, in cui insomma ha mosso i primi passi.
0: Andiamo finalmente a pagina 21 di Repubblica. Vescovi, glamour e resort, lo scisma show dei Lefebvriani dalla chiesa di Papa Leone. Sono contro ogni apertura alla modernità, preparano l'addio in pompa magna, i tradizionalisti sfidano il Vaticano tra vino griffato e pacchetti soggiorno mercoledì in Svizzera, le quattro consacrazioni che porteranno alla scomunica. Arriverà questa scomunica, ma chi sono questi Lefebvriani, direttore?
1: Sono, diciamo, anche qui una parte della Chiesa che va in maniera ostinata e contraria in direzione opposta a quanto sta cercando di portare avanti questo pontefice, in particolare Papa Leone, cioè un ritorno alla composizione, all'unitarietà, all'unità. Uno dei mandati che si è dato, ma è esplicito anche in tutti i tipi di interventi, nella scelta di fare questi concistori, se ne è chiuso appena uno in questo fine settimana, insomma due giorni fa, quindi nel tentativo di dare, di ricomporre anche le fratture che ci sono dentro la Chiesa. Sono state tese le mani nei confronti anche dei Lefebvriani, questa componente tradizionalista che non accetta l'evoluzione, il passaggio anche storico della Chiesa attraverso il Concilio Vaticano II, quindi questa opera di cambiamento, di ingresso nella storia della Chiesa, di cui l'ultima enciclica di Papa Leone XIV è proprio un elemento fortissimo, la Magnifica Humanitas segna il reingresso, se vogliamo, in maniera molto forte anche dal punto di vista del pensiero, del contributo del pensiero della Chiesa nella storia dell'umanità, in questo momento caratterizzata da questa transizione fortissima dal punto di vista tecnologico. Rifiutano tutto questo e in qualche modo cercano di staccarsi, e si crea un elemento anche di visibilità molto forte, ma non nel segno dell'unità della Chiesa.
0: C'è tempo per un'altra domanda, te la faccio volentieri. Scomparso nel lago di Vico dopo un tuffo, per il marito della Roccella ricerche con sub e droni, e si scatena il fango social. Meloni, commenti schifosi, scrive Libero a pagina 2, poi a pagina 3, cretini da tastiera, femminista di destra, provita, ecco perché la odiano tanto. Dal Salone del Libro di Torino in poi hanno sempre cercato di imbavagliarla, non tollerano che contesti l'aborto e l'utero in affitto e dica la verità su Gaza. Ti aspettavi questi commenti? Questi commentacci sui social?
1: Innanzitutto va espressa tutta la vicinanza e solidarietà al ministro Roccella, ma certo, per la situazione drammatica che sta vivendo, quindi con tutto l'affetto e l'umanità possibile. Ci ho detto, sappiamo che i social possono essere una cloaca in qualche modo, in qualsiasi circostanza, portano agli estremi dei comportamenti dei cosiddetti leoni da tastiera, ma sono persone che non hanno, da questo punto di vista, manca una dignità personale, quindi cioè, non è inatteso, ma fa sempre male vedere, assistere a queste situazioni.
0: Ti ringrazio davvero molto, Marco Girardo, direttore di Avvenire. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro a te e a tutta la tua redazione. Allora, si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione grazie a Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

0: libro di oggi è un epistolario, una raccolta di lettere, ovvero Hannah Arendt, Martin Heidegger, le loro lettere dal 1925 al 1975. Ed è una raccolta di una corrispondenza speciale tra due persone che hanno inciso profondamente sul pensiero del Novecento e che nei loro pensieri privati si mostrano vulnerabili, contraddittorie e perfino spietate. Quando queste due persone si incontrano nell'autunno del 1924, Heidegger insegna a Morburgo in Germania, ha 35 anni, è già sposato e ha due figli, mentre Anna, una sua allieva di 18 anni, arriva dalla Prussia orientale ed è soltanto affamata di sapere. Anna è subito affascinata da quel giovane docente carismatico che sa sedurre con le parole. Non meno sono gli occhi di Heidegger che si posano spesso su quella giovane dai capelli scuri che frequenta le sue lezioni, e tutte e due sanno che il loro amore non ha futuro, ma si lasciano ugualmente travolgere dalla passione. Anna incontra il professore durante l'orario per il ricevimento degli studenti e poco dopo, il 10 febbraio 1925, Heidegger le invia una prima lettera ancora formale. Cara signorina Arendt, io non potrò mai averla per me, ma lei apparterrà d'ora in poi alla mia vita ed essa ne trarrà nuova linfa. Noi non sappiamo mai ciò che possiamo diventare per gli altri attraverso il nostro essere. Forse tuttavia una meditazione può chiarire quale azione di distruzione e ostacolo esercitiamo. Non possiamo sapere quale via prenderà la sua giovane vita. Dobbiamo rassegnarci a questo e la mia devozione nei suoi confronti deve soltanto aiutarla a rimanere fedele a se stessa.
1: Di Dumbledon, certi gatti o certi uomini, svaniti in una nebbia o in una tappezzeria, mai più ritorneranno, si sa, col tempo e il vento tutto vola via.
0: La relazione clandestina tra Heidegger e Arendt va avanti per mesi con tutte le difficoltà e la sofferenza che comporta. Dopo la prima lettera, la corrispondenza diventa febbrile. Heidegger abbandona il cara signorina per passare al tu e il 26 febbraio scrive: cara Hannah, perché l'amore è ricco oltre ogni misura rispetto alle altre umane possibilità e risulta per chi ne è coinvolto un peso così dolce, perché noi ci trasformiamo in ciò che amiamo pur rimanendo noi stessi? Vorremmo poi ringraziare colui che amiamo e non troviamo niente che sia sufficiente per farlo. Le dinamiche tra queste due grandi menti sono quelle di tutti gli innamorati, ma le loro lettere mostrano due stili agli antipodi. Mentre in Heidegger c'è una continua ricerca di parole, Hannah è più diretta. Infatti il 22 aprile 1928 gli scrive: ciò che voglio dirti adesso non è altro in fondo che un'esposizione pura e semplice della situazione. Ti amo come il primo giorno. Tu lo sai, e io l'ho sempre saputo, anche prima di questo nostro incontro. Il cammino che mi avevi indicato è più lungo e difficile di quanto pensassi. Richiede tutta una lunga vita. Nel 1929 Anna si sposa, come lei stessa scrive, si sposa giusto per sposarsi. E sposa un uomo che non ama. E quando nel 1933 Heidegger è nominato rettore a Friburgo e aderisce al nazionalsocialismo, la Arendt, ebrea, si allontana da lui anche fisicamente. Fugge dalla Germania prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Le lettere quindi diradano, ma il loro rapporto rimane un nodo irrisolto sullo sfondo della Germania che scivola nella catastrofe. La storia d'amore fra Arendt e Heidegger riprende con intensità. Nel 1933 Heidegger è nominato rettore a Friburgo e aderisce al nazionalsocialismo, la Arendt, ebrea, si allontana da lui anche fisicamente, fugge dalla Germania prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Le lettere quindi diradano, ma il loro rapporto rimane un nodo irrisolto sullo sfondo della Germania che scivola nella catastrofe. La storia d'amore fra Arendt e Heidegger riprende con intensità alla fine della guerra. Si incontrano

0: del nazionalsocialismo. Probabilmente nel loro incontro avranno parlato anche di questo, senza che però potesse scalfire il loro sentimento. E infatti, il 4 maggio del 1950, così Heidegger scrive: Anna, ti saluto dalla spiacevole distanza di 3000 miglia, l'abisso della nostalgia. Eppure ogni giorno sono felice che le cose siano così come sono, ma molto spesso mi piacerebbe passare il pettine a 5 denti tra i tuoi capelli crespi, soprattutto quando la tua cara foto mi guarda dritto al cuore. Tu non sai che è lo stesso sguardo che brillava rivolto a me sulla cattedra. Era ed è l'eternità, da lontano nella vicinanza. Tutto doveva riposare per un quarto di secolo come un chicco di grano nel solco profondo di un campo, riposare in una maturazione dell'assoluto.
1: On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laugh.

seguito la Arendt andrà a far visita alla famiglia di Martin Heidegger e avrà degli incontri molto tesi con la moglie Elfriede. Per anni Anna ha accettato di essere l'amante segreta di una commedia borghese. Senza fare storie, ha convissuto con la presenza di Elfriede, che nel suo essere moglie era necessaria alla stabilità del suo amato Martin. Martin studia, pensa, scrive, insegna, viaggia, mentre Elfriede costruisce e difende la loro quotidianità. Ed è lei il lupus in fabula di questa storia. Lei, Elfriede, che sa rimanere muta quando serve, ma che sa rivendicare la sua presenza e il suo ruolo quando incontra il grande amore del marito. Ma ridurre Elfriede al ruolo di moglie che sopporta sarebbe ingiusto e falso. Fu infatti anche grazie a Elfriede che la storia di Heidegger e della Arendt non degenerò in un melodramma. Elfriede si mantenne rispettosa anche quando Arendt tornò nella vita di Heidegger come interlocutrice filosofica. E la discrezione non va interpretata come passività. La gestione della casa, l'organizzazione della vita pubblica e privata di Heidegger, persino la cura della sua immagine, dipendono in buona misura da lei. Anna ed Elfriede sono come due figure molto distanti ma egualmente essenziali per la vita di Heidegger. Arendt lo stimolò sul piano intellettuale e affettivo. Elfriede gli diede la struttura quotidiana entro cui muoversi. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Anna Arendt, Martin Heidegger, lettere 1925-1975. Tenetene da conto perché tutto è in un chicco di grano nel solco profondo di un fertile campo, l'amore. E il nostro sia benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente.

0: Mente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
1: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Canicola, siamo al picco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, il continente che si scalda di più in una settimana, 1300 morti legate alle temperature record. Il sisma in Venezuela, tra difficoltà di ogni tipo, i soccorritori, i nostri vigili del fuoco compresi, non demordono ancora qualche salvataggio. L'allarme dell'UNICEF, 680.000 bambini senza assistenza. Il triplice omicidio a Roma, caccia al killer anche alle frontiere, confermata la pista delle molestie respinta dalla donna uccisa con il marito e la figlia di 8 anni. Mondiali di calcio, scattata la fase a eliminazione diretta e il Canada la prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0, tennis, Wimbledon e il giorno dell'esordio di Sinner. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caldo che attanaglia l'Europa con temperature record dalla Spagna, la Francia, dalla Germania ai paesi scandinavi fino all'Italia. Quasi 200 milioni le persone che stanno vivendo in questi giorni tra i 35 e i 40 gradi. L'OMS lancia l'allarme sull'aumento delle vittime e poi sottolinea un dato che fa preoccupare.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E veniamo all'Italia, ancora bolino rosso o arancione per quasi tutti i capoluoghi di provincia, con picchi tra 37 e 41 gradi in pianura padana, ma si estende anche l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio di forti temporali a partire dalle Alpi e poi su parte dei rilievi al centro e su Calabria e Sicilia. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: E al caldo ha fatto cenno anche Papa Leone ieri al termine dell'Angelus, salutando i presenti in piazza San Pietro.
5: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo.
2: E il pontefice ha anche espresso vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. La mia gratitudine, ha aggiunto Leone XIV, va a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sono oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, 1.400 i morti accertati e continua senza sosta il lavoro dei soccorritori che nelle ultime ore hanno estratto ancora persone vive sotto le macerie.
6: Hola, Miraki.
7: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E nella squadra di soccorritori italiani, i vigili del fuoco che stanno operando in Venezuela, tra loro c'è anche il portavoce Luca Cari, che abbiamo in diretta con noi. Buonanotte a lei.
0: Sì, buonanotte a voi. Stiamo lavorando nella località di La Guaira. La notizia positiva è che stiamo lavorando per salvare almeno una persona. Abbiamo sentito, qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo. Abbiamo chiesto di battere e viene avere questa risposta, quindi sicuramente sono persone in vita sotto le macerie. Non abbiamo contezza di quanti possano essere. Il target che ci era stato assegnato era per il ritrovamento di una mamma con due dei suoi tre figli. L'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa che diceva appunto di essere in vita e di avere con sé i suoi dei suoi tre figli. Ecco, è dalle 17 di ieri che stiamo lavorando ininterrottamente. Sul sito ci sono anche le squadre dei Vigili del Fuoco, dei Bomberos dell'Ecuador, dell'Olanda. Ci stiamo avvicinando, anche poco fa abbiamo fatto nuovamente un call out. Abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Questo ovviamente ci spinge in modo assoluto a tentare l'impossibile. Ovviamente speriamo che l'intervento si possa concludere positivamente.
2: E allora grazie al portavoce Luca Cari, che è in collegamento con noi dal Venezuela. Vi lasciamo al vostro lavoro e ovviamente torneremo a collegarci con voi anche nelle prossime edizioni, se è possibile. Buon lavoro. Stati Uniti e Iran, ora parliamo di quest'altra crisi, hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano. Inaccettabile lo definisce Hezbollah, riservandosi il diritto all'autodifesa dopo che Tel Aviv ha violato il cessate il fuoco. La cronaca ora che ci porta in Italia: il triplice omicidio di Casalotti a Roma, domani una fiaccolata nel quartiere per ricordare le vittime ancora in fuga, l'uomo ritenuto responsabile della strage.
1: Un'ossessione verso la moglie di Kamal, che la comunità bangladese conosceva bene. Il presunto killer Shahdat Hossain, 43 anni, era noto per la sua violenza. Per discutere del problema era stato organizzato anche un incontro con esponenti della comunità.
8: Ho fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
1: Per gli inquirenti alla base della furia omicida, il rifiuto di Osne Jan Momotai di accettare le attenzioni di Shahdat. La strage sembra premeditata. Uccide a colpi di mannaia la donna e la sua bimba di soli 8 anni a Rowa, cerca poi di nascondere i corpi. Aspetta poi il marito Kamaluddin e il figlio maggiore Amir. Si scaglia anche su di loro, uccide Kamal mentre il ragazzo riesce a sottrarsi e scappa in strada dando l'allarme. Ora è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli. Si cerca in tutta Italia il presunto killer. La polizia ha pubblicato la sua foto, decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, aeroporti, ai capolinea degli autobus diretti all'estero. Elena Pabba, GR1.
2: Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. In queste ore di angosciosa attesa, bersaglio sui social di commenti di odio e di scherno. Frasi che hanno indignato tutto il mondo politico, a partire da Giorgia Meloni, che le definisce ignobili e disumane, frutto di un clima avvelenato, continua la premier, che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. A lavoro nelle acque del lago, di difficili perlustrazione, sub e mezzi speciali.
9: Ricerche senza sosta e a tutto campo, ma senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano anche con l'ausilio di mezzi ad alta tecnologia. Un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo anche un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
10: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Quindi più si scende, più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
9: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella, e altre persone. Si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male. Tra le ipotesi, quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo. Le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR1. GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. La politica sulla riforma della legge elettorale, che domani torna in aula alla Camera, si infiamma il dibattito tra gli schieramenti che guardano anche alle prossime elezioni.
11: Matteo Salvini chiama al suo fianco Zai e Fedriga verso le elezioni politiche, dice per vincere e tornare al Viminale e dà il ben servito a Vannacci, non mi frega più, ma il generale apre pur con vincoli alla coalizione. Il leader del Carroccio insiste sul premio di maggioranza mentre resta tiepido sulle preferenze.
12: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
11: Preferenze a cui lavorano Fratelli d'Italia e Noi Moderati con un emendamento unitario. Sulla riforma elettorale dell'opposizione pronti oltre 250 emendamenti. I 5 Stelle accusano, cambiano le regole per paura di perdere, sostegno alle preferenze dal PD, favorevole anche Italia Viva, Davide Faraone.
13: Per questo come Italia Viva abbiamo lanciato una petizione affinché gli italiani possano partecipare esprimendo il voto di preferenza.
11: Duello anche sull'economia. L'Italia cresce perché il governo ha garantito stabilità, ricorda da Forza Italia il ministro Tajani. Replicano le opposizioni, il paese è fermo e Bonelli, AVS, sottolinea la maggioranza pensa ad accelerare sulla legge elettorale e dimentica le vere priorità degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Nuove regole per i fondi pensione. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni. La rinuncia comporta o la destinazione del TFR ad una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il suo mantenimento in azienda. Dal 31 ottobre è prevista inoltre la portabilità del contributo del datore di lavoro se il lavoratore esce dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o assicurazioni. Siamo agli spettacoli. Il Festival Florio di Favignana stasera ricorda Gigi Proietti, scomparso nel 2020, con un omaggio della figlia Carlotta e di Claudio Pallottini, allievo del mattatore.
14: Sulle soglie del bosco non nudo, paro, che dici, umane.
15: Un appuntamento carico di emozione. Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, un racconto a più voci, un viaggio nel cuore e nella mente di uno dei più grandi maestri del teatro italiano, attraverso chi lo ha conosciuto, vissuto, amato, a partire dalla figlia Carlotta, che con lui ha condiviso anche il palcoscenico.
16: Questa serata nasce come presentazione del libro di Claudio Pallottini e pian piano di fatto si è trasformata in una sorta di spettacolo, per cui è una, chiamiamola, finta intervista, è come una chiacchierata informale dove però poi ricordiamo varie situazioni, no, aneddoti.
15: Lei ha condiviso anche il palcoscenico con suo padre. Che emozione è per lei portarlo in scena?
16: È una grande emozione, ma soprattutto è un'occasione, perché spesso succede che non per forza al pubblico arriva l'identità di una persona nota.
15: Quanto le manca?
16: Tantissimo. Diciamo, rappresenta veramente un'epoca che non c'è più.
15: Maurelia Carafa, GR1.
2: E siamo allo sport, tra motori, tennis, l'esordio di Sinner a Wimbledon e calcio. Partiamo proprio dai mondiali.
17: È il Canada padrone di casa, la prima squadra a staccare il biglietto per gli ottavi di finale ai mondiali. Per i nordamericani ci vuole un gol al 92esimo di Eustachio per spegnere i sogni del Sudafrica. A Los Angeles finisce 1-0. A sfidare il Canada ora sarà la vincente di Olanda-Marocco. Stasera in programma altri due sedicesimi, Brasile-Giappone alle 19, Germania-Paraguay alle 22.30. Nel pomeriggio gli occhi del mondo saranno su Wimbledon. Il detentore del titolo, Jannik Sinner, esordirà sull'erba londinese alle 14.30 contro il serbo Kesmanovic. Altri azzurri in campo, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Weekend di motori, Formula 1 in Austria, dove trionfa la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, e la Ferrari delude, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. MotoGP in Olanda, tanta paura ma nessuna conseguenza per Bezzecchi, caduto dopo due giri a 200 all'ora, testa del mondiale che passa però allo spagnolo Martin, terzo dietro al giapponese Ogure, al connazionale Fernandez, su un podio Griffato Aprilia. Diego Carmignani, GR1.
2: La musica torna in Italia, Gloria Gaynor, per l'unica data del suo tour nel nostro paese. L'icona della disco music questa sera salirà sul palco del Parco della Musica di Milano a Segrate con uno spettacolo che ripercorre oltre 50 anni di carriera, da I Will Survive che stiamo ascoltando ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Sono le 7:15 minuti, ora GR regionali per Radio Anch'io Sport, puntata di oggi dedicata al calcio, tra i mondiali e il prossimo campionato, ospiti di Filippo Corsini, Evelina Cristilengia, ai vertici di FIFA e UEFA, Eusebio Di Francesco, allenatore confermato del Lecce. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
18: Le braccia al cielo, la grande fatica.
19: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
20: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
25: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su siscom.eu.
27: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
28: TGR, giornale radio del Lazio.
29: Ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. Sommorsatori ed elicotteri impegnati senza sosta proseguono le ricerche nel lago di Vico. Posti di blocco e controlli in tutta Roma e alle frontiere per rintracciare Shahdat Hossain, le indagini sul triplice omicidio di Casalotti. Continua la mobilitazione internazionale per sostenere il Venezuela devastato dal terremoto. A Roma la comunità, già impegnata nell'inviare aiuti a casa, si è riunita in preghiera. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Continuano le ricerche di Luigi Cavallari nel lago di Vico. È disperso da due giorni, i sommorsatori hanno lavorato tutta la notte. Il marito della ministra della famiglia, natalità e pari opportunità, Roccella, avrebbe avuto un malore dopo essersi tuffato in acqua e non è più riemerso, la barca non era ancorata.
30: Quella appena passata è stata la seconda notte di ricerche nel lago di Vico, nella quale sono stati impegnati i sommozzatori della Polizia di Stato, utilizzato un drone sottomarino, sonar ed ecoscandagli per cercare Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso in queste acque da sabato pomeriggio. I due coniugi erano usciti con un barchino. L'uomo, tuffatosi, sarebbe riemerso subito dopo accusando un malore, poi si sarebbe inavvissato a dare l'allarme intorno a 17 è stata la moglie. Immediati i soccorsi. Ieri sono scesi in acqua i sub dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della guardia di finanza che hanno ispezionato il bacino lacustre. Due elicotteri, uno dei pompieri e uno dei carabinieri, hanno sorvolato la zona durante la giornata. Del disperso nessuna traccia. Il centro di coordinamento dove operano i responsabili di vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e protezione civile sotto la supervisione della prefettura di Viterbo rimane attivo H24. Oggi le ricerche vanno avanti. Nazario Basili, TGR Lazio.
29: La strage di Casalotti, chissà parli, l'esortazione dell'avvocato della comunità bengalese ai suoi connazionali, l'omicidio è ancora latitante.
0: Posti di blocco, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e nei casolari abbandonati nella periferia di Roma. La caccia Hossein Shahadat, estesa fino a Londra, dove vivono la moglie e i tre figli del 43enne originario del Bangladesh. La sua foto diramata ovunque, decine le segnalazioni arrivate al numero messo a disposizione dalla squadra mobile. Ore decisive per fermare la fuga del presunto killer di via Montiglio. Gli investigatori raccomandano cautela sulla possibilità che si sia tolto la vita. Dovresti morire con i tuoi cari quando muori, la frase postata da Hossein esattamente 24 ore prima del massacro, prima di cancellare a colpi di mannaia un'intera famiglia di suoi connazionali, Kamal, sua moglie Jeanne, persino la piccola Rowa di 8 anni. Il primogenito della coppia, un ventenne scampato alla mattanza, resta in prognosi riservata al policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a un intervento alla testa. È stato il ragazzo a fare il nome di Hossein, diventato una presenza ingombrante nelle loro vite. Il 43enne si era imbaghito di Jeanne, la moglie di Kamal, confermano gli inquirenti, viveva a soli 100 metri dall'appartamento diventato poi teatro del massacro.
1: Aveva pure il documento che quando è andata polizia.
0: C'è ancora il documento, dice il coinquilino del ricercato, la stanza perquisita dopo la strage in due fasi, prima l'omicidio della donna e della bambina, i corpi nascosti sotto il letto, poi al loro rientro l'aggressione a Kamal e al figlio. Hossein è emarginato dalla comunità bengalese di Casalotti, che certo non vedeva di buon occhio la sua ossessione per Jeanne. Difficile che abbia trovato lì, dove si era fatto terra bruciata, un aiuto per sparire. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
29: In carcere un 49enne per l'omicidio brutale in strada a Mentana, alle porte di Roma. Un uomo picchiato a morte per aver parlato con una donna ex compagna dell'aggressore.
3: A Mentana sanno tutti quello che è successo alle prime luci dell'alba di sabato. Un uomo di 46 anni, Mauro Turso, originario di Torre Maggiore in provincia di Foggia, stava parlando in strada con una sua conoscente. È stato aggredito a calci e pugni da un uomo poco più anziano di lui e lasciato ad agonizzare sull'asfalto in via Sant'Antonio, nel comune alle porte di Roma. Sono meno di 10 minuti di automobile per arrivare da Mentana a qui, l'ospedale di Monte Rotondo, ma quando l'uomo è arrivato non c'era già più nulla da fare. Con i soccorsi dell'ARES 118 sono arrivati i carabinieri della stazione di Mentana, che si trova a meno di 200 metri dal luogo del delitto, e del vicino gruppo operativo di Monte Rotondo. Lì hanno arrestato l'aggressore, presunto assassino, a 49 anni, aveva avuto una relazione con la donna, era sotto effetto di droghe, si sarebbe accanito sull'uomo perché non tollerava la fine della relazione. Tra quelli che abitano vicino al luogo dell'omicidio e che accettano di parlare con noi, non ci sono testimoni diretti. Una pizzeria a pochi metri era già aperta quando tutto è successo.
4: Non ho sentito nulla perché mi chiudo qua dentro e venuto poi della gente, ci ha saputo che è successo qua su, e poi mi dispiace tanto perché queste cose comunque fanno male, cioè comunque quando si perde una vita e si muore così non ha proprio senso.
3: La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio mentre il presunto assassino è nel carcere di Regina Coeli. L'autopsia dovrà stabilire le cause esatte della morte di Mauro Turso.
5: Mi dispiace molto per questo episodio che non fa onore a Mentana, evidentemente.
3: Paolo Martini, TGR Lazio.
29: Sarebbe stato il capo della curva Sebastiani Rieti a ordinare l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, e quanto emerge dal provvedimento che ha portato ai 5 nuovi arresti.
6: Il comando di colpire il pullman dei tifosi del Pistoia Basket, nel quale è rimasto ucciso l'autista Raffaele Marianella, sarebbe partito dal capo ultra dei Bulldog di Rieti. È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Rieti, Alessio Marinelli, nei confronti del 24enne Giuseppe Aguzzi e di altri 4 soggetti arrestati e portati in carcere. L'agguato è avvenuto il 19 ottobre dello scorso anno sulla superstrada Rieti-Terni. Sassi lanciati arrestati dopo una partita di basket dagli ultra della Sebastiani Rieti contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket che sfondano il parabrezza e uccidono l'autista sul colpo. Dalla lunga inchiesta coordinata dal procuratore capo di Rieti Paolo Auriemma, con questi arresti sono venuti a galla nuovi particolari sulla spedizione punitiva di quella nottata. Il ruolo centrale attribuito al capo ultra Aguzzi risulta confermato dalle intercettazioni ambientali. Andiamo a Contigliano, avrebbe detto Aguzzi a Kevin Pellecchi, il 21enne arrestato all'indomani dell'agguato. La leadership del capo della tifoseria non era formale, così recitano le carte della procura, ma operativa. Era lui a prendere le decisioni che contavano. Stefania Cappa, TGR Lazio.
29: Prosegue la raccolta di aiuti da inviare in Venezuela dopo il sisma. La comunità sudamericana di Roma si è ritrovata in preghiera per le vittime.
7: Oltre 50.000 dispersi, più di 1.400 morti, una devastazione che non lascia indifferenti quella causata dal terremoto in Venezuela. Un dolore che tocca anche la comunità venezuelana romana, che si è raccolta nella chiesa di San Nicola in carcere, sotto il Campidoglio.
8: Padre Jesus Iradi, vice direttore San Nicola in carcere, Roma.
9: Qui importante, ecco, la solidarietà umana è il primo posto in questo momento difficile che stiamo vivendo noi come nazione, il Venezuela.
7: Alla preghiera si affianca la solidarietà. Gli operatori sanitari romani di Ares 118 sono già arrivati oggi a Caracas. Ci sono qui le raccolte della Caritas e della Croce Rossa e quella fatta a Villa Carpegna dalla stessa comunità venezuelana. Sono state fatte 100 scatole di aiuti alimentari, di medicine, di vestiti, e la richiesta è che possano arrivare con dei canali privilegiati in Venezuela. I residenti venezuelani nella capitale sono poco meno di un migliaio, più di 3.000 nel Lazio, ma i legami storici sono profondi. Il Venezuela è stata una delle terre promesse per centinaia di migliaia di emigranti. Sotto le macerie dispersi ci sono ancora diversi italiani.
8: Baltasare Enrique Porras, cardinale emerito di Caracas.
10: Primo, la solidarietà non è una cosa strana a noi. Il dolore di tanta gente è anche il dolore di ciascuno di noi. E dobbiamo essere fratelli prima di tutto.
8: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
29: Economia, entro il 30 giugno le imprese sono chiamate a versare quasi 23 miliardi di euro, sentiamo.
11: Il 30 giugno si avvicina, gli imprenditori italiani dovrebbero versare all'erario quasi 23 miliardi. È uno degli adempimenti più impegnativi dell'anno, declinato tra IRES per quasi 16 miliardi, IRAP e IRPEF anche con le addizionali locali. Per gli artigiani di Mestre non sarà semplice trovare queste risorse perché molte imprese devono fare i conti con una liquidità limitata. Non si può escludere che numerosi contribuenti, soprattutto quelli con fatturato intorno ai 5 milioni, scelgano di rinviare di 3 settimane il versamento nei termini consentiti dalle nuove norme di legge. La pressione fiscale resta alta, al quinto posto in Europa con il 43,1%, ma questo non giustifica imposte evase per più di 36 miliardi, anche se le stime indicano un'evasione superiore ai 100 miliardi. È il risultato dell'incrocio tra le banche dati, del recupero delle frodi IVA, della lotta alle residenze fiscali fittizie all'estero, dei crediti fiscali inesistenti. Anche nel Lazio si evade per 12 miliardi 3 anni fa, seconda regione italiana, in pratica l'11,3% e economia sommersa non tracciata, ricchezza non redistribuita dal fisco sui servizi pubblici. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
29: Nuoto, 62esimo torneo Sette Colli di Roma. Simona Quadarella fa tris, vince anche i 400 stile libero. La campionessa romana si era già imposta nei 1500 e negli 800. Sono molto contenta perché ho vinto in tutte e tre le distanze. Nuotare qui è sempre divertente. Agli europei cambierà un po' tutto, soprattutto l'atmosfera, ma spero che vada bene, ha commentato Quadarella al termine della gara. Per le ultime sulla mobilità sentiamo ora Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
12: Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. A Roma, in piazzale di San Paolo, dalle 20 alle 21.15 si svolgerà la solenne processione delle catene di San Paolo, che partendo dal quadriportico della Basilica di San Paolo fuori le mura vi farà rientro. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della processione. Sempre questa sera, dalle 21.30 alle 22 circa, in Castel Sant'Angelo avrà luogo la rievocazione storica della girandola di Michelangelo. Dalle 19.30 fino al termine dell'evento verrà disposto il divieto di transito nell'area circostante.
29: E ora gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo con Rai Meteo.
2: Esistono condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Europa occidentale. La nuova settimana inizia con temperature che raggiungeranno valori al di sopra delle medie climatiche del periodo, andando a superare i 37-38 gradi nelle pianure e vallate interne, dove sarà particolarmente percepibile il disagio da caldo. Da segnalare però la possibilità di fenomeni di instabilità pomeridiana, principalmente rovesci o temporali, che andranno ad interessare soprattutto i settori più interni e si dissolveranno del tutto in serata. La ventilazione sarà a prevalente regime di brezza, ma con rinforzi durante i temporali, mentre il mare sarà poco mosso o mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
29: È tutto per questa prima edizione del GR Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli, da Antonio Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
28: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Il mondiale entra nel vivo, la prima nazionale sbarcata agli ottavi di finale, dunque il Canada dell'americano Jesse Marsh. Sabato 4 luglio i canadesi, padroni di casa, affronteranno la vincente di Olanda-Marocco, sfida che si giocherà tra oggi e domani, quando in Italia saranno le 3 di notte, notte fonda dunque, e altro orario riservato esclusivamente ai sonnambuli. Ma ormai ci stiamo abituando, anzi ci siamo già abituati al mondiale ancora una volta senza l'Italia protagonista e a questa formula extra large voluta fortemente da Gianni Infantino, il presidente della FIFA. Per fortuna ci sono ancora i campioni fuori classe assoluti come Leo Messi, che a 39 anni si diverte facendo apparire semplici le cose più difficili. Messi, che con l'ultimo gol inflitto alla Giordania è diventato con 19 reti il miglior marcatore della storia dei mondiali, che ora punta a vincere per la seconda volta consecutiva come nemmeno Diego Armando Maradona. Intanto le grandi favorite cominciano a scoprire le proprie carte. Della Francia ci siamo già accorti da un pezzo. Questa sera nuova prova per il Brasile di Ancelotti contro il Giappone. In tarda serata ci sarà spazio anche per l'ancora enigmatica Germania. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 29 giugno, puntata dedicata interamente al mondiale americano, mondiale che nel frattempo ha qualificato ai 9 nazionali africane su 10. Argomenti che affronteremo subito insieme a Evelina Cristillen, la presidente del Museo Egizio di Torino, ma soprattutto dirigente sportiva di altissimo livello. Alle 8.30 poi ci occuperemo anche della nuova Serie A e lo faremo insieme a Eusebio Di Francesco, il tecnico del Lecce riconfermato alla guida della formazione salentina per i prossimi 2 anni. Per parlare con noi telefonate al numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 29 49. Detto questo, andiamo subito nei nostri studi di Dallas per salutare Guido Ardone. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno Filippo Corsini, un saluto a chi ci ascolta anche da parte di Francesco Pionaglieri, che con Paolo Ranaldi mi assiste alla parte tecnica. Sì, raccontavi ovviamente quella che è stata la serata italiana con la prima squadra qualificata agli ottavi di finale, il gol di Eustachio per il Canada proprio arrivato all'ultimo respiro quando i supplementari sembravano inevitabili. È il terzo lunedì mondiale, il terzo lunedì in cui ci colleghiamo dal nostro quartier generale nel cuore del Texas, ma a differenza dei due precedenti, la notte italiana, la nostra serata nordamericana, non ha visto altre partite, perché poi da oggi, è giusto dire per chi ci segue dall'Italia, si andrà avanti con 3 sfide al giorno. Ricordavi Olanda-Marocco, ma sarà ormai notte fonda in Italia per trovare la rivale appunto del Canada agli ottavi. Noi invece ci concentreremo su altre 2 sfide, entrambe molto interessanti, una in particolare perché in onda dalle 18.35 su Radio 1 con tutto il mondiale minuto per minuto andremo a seguire intanto subito dalle 19 Brasile-Giappone, poi alle 22.30 comincerà anche Germania-Paraguay. Se per la Mannschaft tedesca dovrebbe essere sulla carta un avversario abbordabile, il Paraguay, secondo tanti insomma questo Giappone potrebbe rappresentare un'insidia per il Brasile ovviamente di Carlo Ancelotti. Brasile e Giappone, che lo ricordiamo, ha chiuso al secondo posto il girone alle spalle dell'Olanda e comunque imbattuto in questo 2026, tra l'altro ha già regalato un dispiacere enormemente relativo alla squadra di Carlo Ancelotti e allo stesso CT, vincendo un amichevole a Tokyo nell'ottobre dello scorso anno. Ma non è tanto questo il punto, si gioca a Houston, proprio qui in Texas, relativamente vicino ai nostri studi. Daniele Fortuna è già lì perché oggi per noi, ieri in Italia, ha seguito la conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia. Allora un breve estratto, un breve frammento, potrete immaginare tantissimi giornalisti, ma insomma qualche parola l'ha strappata naturalmente anche il nostro Daniele Fortuna. Ascolterete la sua domanda e in seguito la risposta del CT del Brasile, Carlo Ancelotti.
3: Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. La cosa più importante che ha portato, le chiedo prima cosa, seconda cosa, porta anche qualche cosa a questa grandissima nazionale del suo essere italiano.
4: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e la sappiamo.
2: E lo scopriremo di qui in avanti. Ovviamente comincia la lunga corsa verso la finale di New York del MetLife del 19 luglio. Sì, le individualità intanto ha iniziato a segnare Mateus Cunha, Vinicius lo fa con grande regolarità nella partita contro la Scozia che ha chiuso il girone con la vittoria per 3-0, è entrato anche Neymar per una manciata di minuti, 10 o poco più, capiremo se sarà utile in questa gara contro il Giappone. E poi naturalmente le difficoltà comportate dal fuso orario. Tu però ricordavi, citando immagino la prima pagina della Gazzetta dello sport in edicola questa mattina, ovviamente in Italia, questo Maraleo, perché ormai per noi è storia di ieri sera, visto il fuso orario nordamericano, però c'è stata la terza vittoria su tre dell'Argentina, certo contro la Giordania, però ti posso dire che qui a Dallas, dove si è giocato, c'era un entusiasmo incredibile dei tifosi argentini che sognano quella che potrebbe essere la quarta coppa complessiva, la seconda consecutiva. Le statistiche le citavi, 19 reti, sempre più solitario in testa alla classifica dei cannonieri di ogni tempo del mondiale, a segno per 7 gare di fila, l'ultima magia, peraltro splendido gol su punizione. Quanto al Brasile, giusto per chiudere con i titoli dei quotidiani, il riferimento più chiaro lo fa il Corriere dello Sport, Carlo Ostacolo Ninja, perché obiettivamente, come dicevamo anche noi, sarà una sfida non semplicissima in chiave mercato, e questo ci permette poi anche di arrivare alla gradita sempre ospite che saluterai tra poco. Su Tutto Sport si parla di Juventus, di Colomuani, ancora una telenovela davvero lunga. Adesso c'è Carnevali, ovviamente, che vuole cercare di portare il calciatore di nuovo a Torino. L'incontro, i buoni rapporti con il DS dei Parigini Campos aiuteranno a colmare il divario tra offerta e domanda. Peraltro uno juventino, l'abbiamo visto ieri sera per l'orario italiano, in campo col suo Canada, non ha brillato particolarmente, poi magari ne parleremo tra poco.
1: Eh beh sì, Guido, i nomi che tu hai citato, appunto Leo Messi, Maradona, ci inducono a pensare che quasi tutto sia rimasto fermo, no? Sospeso negli anni, nel tempo. Ovviamente non è così, si va avanti anche molto velocemente come innovazioni, però ci sono quei punti fermi che ci fanno amare sempre di più questo sport, sempre di più ci fanno avvicinare al mondiale. E allora, visto che ormai stiamo sentendo un po' il parere di tutti, vorrei conoscere anche quello di Evelina Cristillen, che saluto con piacere. Buongiorno, dottoressa Cristillen.
0: Trovati.
1: Buongiorno.
0: Ah, oggi buon, se siete a Roma, ovviamente, buon onomastico.
1: Buon San Pietro e Paolo, sì.
0: Certo.
1: Festa tutta romana. Allora, volevo chiedere, certo, a Evelina Cristillen, ormai insomma il mondiale si è addentrato, siamo arrivati ai margini degli ottavi di finale, come dicevo in apertura ci sono ben 9 nazionali africane su 10 qualificate, i nomi sono sempre gli stessi, c'è Ronaldo che ha più di 40 anni, Leo Messi che continua a furoreggiare dall'alto dei suoi 39, c'è la Francia straordinaria, c'è il Brasile targato Ancelotti, insomma, che impressione le sta dando fino a questo momento questo mondiale americano?
0: Ma intanto diciamo che finalmente si è cominciato a giocare a calcio e si sono un pochino smorzate delle polemiche, peraltro sacrosante, ricordiamoci, no, l'arbitro l'ho rimandato a casa, gli iraniani che dovevano andare avanti e indietro da Tijuana in tempo reale e tante altre cose, le famose polemiche per i break pubblicitari un po' così troppi e prolungati. Ma detto questo, quando si comincia a giocare poi conta il campo, e quindi sì, quello che avete detto finora è sacrosanto, questi grandi vecchietti, questi grandi maestri eccetera sono stati poi forse il punto finora più interessante, più dibattuto e più popolare di questi primi incontri, perché le partite sinceramente, a parte alcune, diciamo, non sono state di livello eccelso, qualcuna forse un pochino meglio, però diciamo adesso si sta arrivando effettivamente al knockout e quindi si vedrà qualche cosa di più speciale. Ci sono tra l'altro 6 squadre europee che si scontrano fra di loro, perché abbiamo l'incontro tra Francia e Svezia, quello tra Portogallo e Croazia, quello sarà un bel match, oltre a quello del Brasile col Giappone oggi, ma insomma sempre parlando di europee, e poi anche l'incontro tra Spagna e Austria che sembra abbastanza segnato, ma poi con la Spagna non si sa mai, perché ricordiamoci quel pareggio incredibile che ha fatto la prima partita. Quindi è anche divertente vedere così degli exploit, tipo quello di Capoverde, ne abbiamo parlato e riparlato, questo portiere dentista, cioè ci sono anche dei fatti di colore che rendono poi la mera cronaca delle partite più divertente. Adesso si va nel, come dire, nel core business, in quello che proprio sarà l'eliminazione diretta. Diciamo, gli stadi sono pieni, quindi sicuramente da quel punto di vista lì è stato un successo, malgrado il costo dei biglietti fosse proibitivo. È proprio un mondiale americano, veramente americano. Purtuttavia, se uno, giustamente avete detto le squadre africane, 9 su 10, una purtroppo per loro è uscita ieri sera, cioè il Sudafrica, però ai sedicesimi erano 9, le europee 13 su 15, manca un po' l'Asia, che ne aveva solo 2, e considerato che poi l'Australia fa parte della Confederazione Asiatica e non di quella dell'Oceania, e anche non tanto le americane, che sono riuscite a qualificare le tre padrone di casa e basta, per cui un monopolio, diciamo, con poi il Sud America che ne ha messe dentro in
1: questo. Ci vorrebbero più squadre europee, ma tra poco ne parleremo. Sentiamo intanto sentiamo Guido Ardone, vai.
2: Sì, io dicevo, per arrivare a questo core business, come lo definiva Evelina Cristilen, ci sono volute 72 partite, ovvero quelle della fase a girone. Adesso con le 32 si arriverà fino in fondo. Alla dirigente, perché poi lo si è sempre ovviamente a livello calcistico con i suoi trascorsi, chiedo e metto sui due piatti della bilancia: da una parte questa pausa rinfrescante che ormai è sistematicamente accompagnata dai fischi del pubblico e che soprattutto in certe circostanze risulta sempre più grottesca. Devo dire però che alla FIFA attribuiamo anche il merito in qualche modo di aver introdotto queste piccole novità arbitrali che quantomeno hanno limitato le principali perdite di tempo, quelle più odiose, mi passi il termine forse eccessivo, ovvero legate ai finti infortuni. Quindi diciamo pregi e difetti, no, di questa nuova organizzazione.
0: No, ma sicuramente il mondiale funziona e sì, io lo guardo e guardo quanto posso e più che posso, visti gli orari, cioè diciamo che di notte non veglio, però insomma sì, è un mondiale che funziona, è un mondiale, come dicevo, molto americano, per cui anche quel 3-2-1 via prima di cominciare le partite, tutto l'insieme fa molto NBA o queste cose qua, però insomma poi è anche giusto che essendo nel loro paese mi piacciono meno certe durezze che non sono quelle del campo, sono quelle fuori dal campo che ricordano un po' l'ICE, ma insomma su questo davvero non facciamo politica perché non è il momento. È un buon mondiale, è un po' tanto, come quando vai in un ristorante e ci sono troppi piatti, troppe scelte nel menù, per cui poi alla fine dici sì, tutti questi giorni, tutta questa lunghezza forse è un po' tanto, perché se ci pensate il mondiale come eravamo abituati noi è cominciato ieri. Le 32 sono cominciate ieri, come eravamo abituati fino al Qatar e fino ai mondiali precedenti. Vedremo, certo questa divinizzazione dei tre che non tramontano mai, perché ci metto anche Modric nei vecchietti terribili, ha reso secondo me le prime partite ancora più ricche di qualche cosa che si potesse raccontare, non tanto il livello di gioco, secondo me almeno, quanto piuttosto dei personaggi e delle storie veramente, veramente speciali. Non dimentichiamoci però che anche queste distanze, perché poi se ne parla poco, e visto che si è cercato di parlare di un mondiale green, è stato calcolato che sono 9 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 durante i 38 giorni di gara, che fanno quello che consuma la città di Roma in un anno, per cui anche lì qualche... No, vedete questa crisi climatica che non dobbiamo essere noi a raccontare, perché basta uscire senza l'aria condizionata e si capisce, anche su questo forse qualche riflessione in più andrebbe fatta.
1: Ci vuole l'intervento di Michele Uva probabilmente per riportare le cose un po' in ordine.
0: Ma lo sapete che Michele adesso Michele, che ha fatto un lavoro straordinario per la parte sostenibilità appunto in UEFA, è stato delegato a occuparsi del nostro europeo, esatto, 2032, quello fa, perciò credo che Michele Uva andrebbe utilizzato a livello mondiale effettivamente su questi temi.
1: Allora, Evelina Cristilen diceva giustamente, il mondiale in pratica è cominciato ieri con 32 squadre, adesso ne sono rimaste 31, ci stiamo assottigliando come 10 piccoli indiani probabilmente, ma noi ci preoccupa il mondiale, che cosa succederà tra 4 anni, dove si giocherà in Portogallo, si giocherà in Spagna, in Marocco, e poi si giocheranno anche partite in Sud America per festeggiare il centenario. Ma è davvero intenzionato, secondo lei, Gianni Infantino, ad allargare ancora e andare oltre le 48 squadre? Che cosa succederà nel cuore della FIFA?
0: Che cosa succederà? Io sono un po' appunto come qualcuno che è stato fidanzato e poi dopo il fidanzamento, per carità, consensualmente è finito, e guarda comunque tutto quello che fa l'ex fidanzato con grande interesse. Per carità, i miei rapporti con FIFA sono ottimi, ci sentiamo, ci parliamo con tanti da Romy Gaia, Kevin Lavure, eccetera, il contatto c'è, ci mancherebbe altro. Cosa sarà però? Bisognerebbe essere nelle segrete stanze. Io così, sia da quello che ho sentito dire a Infantino nel tempo, sia in fondo pensando a questo format che di fatto con alcune diciamo possibilità per le migliori terze, altre no, di fatto ha qualche cosa di ancora non funzionante, ingiusto per certi versi, no? E quindi lui sì, secondo me, al di là dell'infelice battuta sull'Italia, ma certamente tende a aumentare ancora e fare un qualche cosa che porti poi la situazione a livello pari, cioè che non ci sia più bisogno di prendere qualche migliore terza e qualche no. Mi dispiace tra l'altro per l'Iran, che è stato trattato male da un punto di vista proprio di organizzazione della loro logistica lì, e che poi è finito fuori per, così, diciamo, alcuni calcoli non proprio prettamente sportivi. Ma detto questo, se mi chiedete un indovinello, perché è un'ipotesi mia, sì, lui aumenterà ancora, tra l'altro si ricandida, non ha avversari, per cui è verosimile che si continui a fare come vuole lui. Poi lo sapete come ha fatto Gianni, è una persona molto decisionista, alcune volte delle decisioni, secondo me, non sono delle più felici, tipo il famoso premio Nobel a Trump, che poi ha bombardato l'Iran il giorno dopo, ma insomma può decidere e decide. Poi comunque, ripeto, il mondiale sta andando avanti e funziona, quindi va bene così.
1: Mi fa sorridere che lei lo chiami Gianni, ma ovviamente lo conosce molto meglio lei di noi, esatto. Gianni Infantino. Ma...
0: No, scusate, sì, mi è scappata, ma in realtà io lo conosco da ben prima del mio impegno, che poi è del 2016 in FIFA, perché lui stava nel comitato di candidatura di Sion quando io facevo la candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2006, quindi va molto indietro la cosa.
1: Quella battuta sull'Italia, per allargare, per portare l'Italia dovremmo allargare ancora, voleva essere spiritoso, poteva evitarla, qual è il suo giudizio? Oh,
0: guardi, è una battuta che voleva essere spiritosa e gli è un po' uscita male, perché tra l'altro il suo attaccamento all'Italia l'ha dimostrato mille volte nelle cose che dice, nelle cose che fa, nella presenza in fatti importanti del calcio e dello sport italiano, quindi... Sinceramente io l'ho ancora incontrato alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, con tutto l'affetto che ha per Milano, per l'Inter, per l'Italia. Certamente non era cattiva. Diciamo che, essendo lui il presidente della FIFA, non gli è uscita benissimo visto il ruolo che ha, però non penso assolutamente che intendesse così prenderci in giro in maniera maligna, tutt'altro. Poi sì, è molto dispiaciuto che l'Italia non ci sia.
1: Diamo la linea a Dallas. Noi, eh? Sì, sì, certo. Dallas, Guido.
2: Sì, lasciando da parte allora Gianni, le chiedo, Cristilene, se invece ha parlato con Giovanni, e mi riferisco ovviamente a Malagò, perché da una settimana è iniziata l'era del nuovo presidente della Federcalcio. Ora, al di là degli accostamenti, insomma, c'è tantissimo da fare, un suo punto di vista, e se davvero ha avuto occasione di confronto in questi primi giorni, anche informalmente, per ciò che naturalmente vuole raccontare in pubblico.
0: No, ma guardate, la mia amicizia con, adesso si chiamano tutti Gianni Giovanni, vabbè, con Giovanni Malagò, nome e cognome, risale a tempi lontanissimi, quando eravamo ragazzini ancora, e poi abbiamo fatto un mandato dal 2001 al 2005 insieme, lui era consigliere, io anche in giunta CONI, quindi insomma anche qui il tempo è galantuomo e lungo. Sì, ci siamo sentiti, ma soltanto per messaggio, devo dire, e io gli ho mandato una battuta dicendo, come diceva il grande Bartoli, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, ma gliel'ho detto ridendo, devi veramente metterti a lavorare e fare. E lui ha detto, lo so bene, ci proverò, ma so benissimo che ci proverà, e spero anche che ci riesca, perché davvero purtroppo da noi in Italia le grandi decisioni arrivano soltanto per spirito emotivo, quando succede qualche disastro tipo la terza eliminazione eccetera, però le riforme dovevano essere fatte già molto prima, e addirittura possibilmente cominciare a riflettere nel 2006, dopo una conquista, quando sembrava che andasse e andava tutto bene, ma era proprio quello il momento di cominciare a pensare a delle riforme sostanziali, anche per mettersi al passo con gli altri paesi, con le altre squadre, con le altre organizzazioni sportive. Noi siamo rimasti a quel punto lì, con il diritto di veto, con la poca preparazione, con gli stadi decrepiti, con pochissimi investimenti sui giovani, con allenatori che insegnano la tattica e non la tecnica, per cui i ragazzini non sanno più giocare a pallone, insomma. E poi c'è l'annosa questione, appunto, del diritto di veto, l'ho detto, ma anche della possibile riduzione delle squadre professionistiche un po' a tutti i livelli. Siamo gli unici ad avere più di 100 squadre professionistiche, poi se ridurre a 18 lì la Lega di A mi sembra che abbia non solo appoggiato, promosso e portato avanti la candidatura di Malagò con grande convinzione, e vediamo che cosa si riuscirà a fare. il presidente Gravina, che saluto con affetto per tanti anni di lavoro insieme, comunque è stato eletto l'anno scorso col 98% delle preferenze e poi non si è riusciti a fare nulla. E se non fosse scoppiata la drammatica questione dell'eliminazione dal mondiale, probabilmente saremmo ancora lì.
1: E il CT azzurro lo ha già scelto Malagò, secondo Evelina Cristillen, sarà Antonio Conte?
0: Non lo so, sinceramente, so quello che so per così, per contatti, per sentito dire, eccetera, è che su Mancini ci fosse, e questo io lo ricordo bene perché ero ancora in Federcalcio, in UEFA, quando quel 14 di agosto arrivò una mail al presidente Gravina di addio di Mancini, malgrado il rinnovo dell'incarico, anche con responsabilità più alte. Lo dico con affetto per Roberto, che è anche mio gemello, siamo nati il 27 novembre, ma lui è più giovane. Ma insomma, diciamo che la Lega di A non è che proprio vedesse e veda il ritorno di Mancini con grandissimo entusiasmo, con tutto che è un ottimo allenatore, è un caro amico. Poi cosa deciderà Malagò vedremo. Direi che quello che fa più notizia è appunto in questo momento l'arrivo di un nuovo CT e di un nuovo direttore tecnico, però sinceramente se si cominciasse a lavorare sulla base forse fa meno notizia, ma è quello che serve di più. Mm. E soprattutto, visto che c'è appunto da consegnare alla UEFA entro ottobre lo stato reale degli stadi, dei 5 stadi per l'europeo, direi che lì veramente c'è da darsi una mossa notevole.
1: Guido.
2: Visto che ci siamo occupati di tanti temi macro, andiamo su un tema che non definirei per carità micro, ma che è legato più all'orizzonte Juventus a cavallo con il Mondiale. Jonathan David, lo abbiamo visto in questo avvio con il suo Canada, la tripletta con il Qatar, per carità. Poi nelle altre partite non ha brillato, inclusa proprio quella di ieri sera, vinta all'ultimo istante, sì, ma con il gol di un centrocampista. Lui dice che vuole restare in bianconero, che vuole onorare il suo contratto, credo ancora quinquennale. Colomoani resta in ogni caso, come dire, l'oggetto del desiderio. Di Vlahovic si dice tutto il contrario di tutto. Insomma, la Juve a chi deve guardare per il fronte offensivo, che è stato, diciamolo pure chiaramente, Cristillen, uno dei principali problemi della passata stagione?
0: Sì, è stato sicuramente il problema, poi c'è stato anche, se vogliamo, un portiere non eccezionale, poi tante altre cose che non sono andate, un cambio di allenatore, insomma la crisi endemica purtroppo della Juventus ce la portiamo dietro da un bel po', inutile che lo dica io, cambi di manager, cambi di allenatori. C'è stato un po' una girandola negli ultimi 5 anni abbastanza impressionante, senza peraltro arrivare a risultati di alcun genere, e ricordiamocelo, da parte dell'azionista comunque con un'immissione di denaro importantissima, perché sono stati fatti 4 aumenti di capitale per quasi 1.998 milioni di euro, che è enorme, 800 milioni spesi sul mercato, 400 rientrati, quindi come dire, c'è davvero qualcosa che non va. Adesso c'è il terzo Giovanni della situazione dopo Infantino Malagò, perché ci abbiamo Carnevali, guarda questa intervista.
1: Secondo lei è l'uomo giusto al posto giusto, Carnevali?
0: Ma guardate, io penso proprio di sì. Conosco molto bene Giovanni Carnevali, abbiamo tra l'altro, vi racconto una cosa carina, nel Mondiale del Qatar, io ero lì, sono stata lì tutto il tempo appunto in quanto FIFA, lui faceva l'accompagnatore di Arrigo Sacchi, che era invitato dall'organizzazione ma aveva diritto a portarsi qualcosa. Siamo andati in giro per il Qatar, per mostre, musei e quant'altro, con Giovanni ci siamo anche molto divertiti. Insomma, siamo amici, credo che questo dettaglio non conti niente rispetto alla sua validità come direttore tecnico, e che per la Juventus sia un acquisto straordinario, davvero lo penso. E lui faceva l'accompagnatore di Arrigo Sacchi, che era invitato dall'organizzazione ma aveva diritto a portarsi qualcosa. Siamo andati in giro per il Qatar, per mostre, musei e quant'altro, con Giovanni ci siamo anche molto divertiti. Insomma, siamo amici, credo che questo dettaglio non conti niente rispetto alla sua validità come direttore tecnico, e che per la Juventus sia un acquisto straordinario, davvero lo penso e glielo auguro con tutto il cuore. Sull'attacco

0: anche in modo sproporzionato il suo ingaggio. Dopodiché David, scusate, ma io l'ho visto giocare tutte e tre le partite, sì, avrà fatto tre gol l'altra volta, ma l'ho visto giocare tutto l'anno con la Juventus, e certamente il suo rendimento è stato molto scarso. Quindi anche lì bisogna vedere. Colomoni, l'avete definito voi l'oggetto del desiderio, si erano già presi un no una volta, so che a Spalletti piace e evidentemente piace a quello che si è visto, l'ha fatto bene, bisogna vedere le pretese del Paris Saint Germain, però certo è un qualche cosa che va risolto e va risolto certo. Anche abbastanza in fretta.
1: E allora il tempo è volato con Evelina Cristillen, che noi ringraziamo per il suo intervento, la sua disponibilità, grazie.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie
0: voi.
1: Dottoressa Cristillen, buon mondiale, buon divertimento, ci sentiremo sicuramente ancora e anche con Guido ci sentiremo tra poco alle 8.30 perché riprendiamo il discorso e avremo con noi Eusebio Di Francesco. Guido.
2: Tra poco Filippo torneremo a collegarci da Dallas.
1: Perfetto, linea diretta con Dallas, noi ci fermiamo per il momento e diamo la linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 21, ci sono code a tratti per un veicolo fermo tra Piacenza Ovest e la 1 in direzione di Brescia. Sulla 4 Torino-Milano, rallentamenti con code a tratti per traffico intenso tra Piro e la tangenziale Ovest di Milano in direzione di Torino. Sulla 4 Brescia-Padova sono 4 km di coda per un incidente tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Venezia. Rallentamenti per traffico intenso tra Sirmione e Brescia Est verso Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia ci sono code per traffico tra Genova Peglia e la 7 in direzione di Genova. In autosole sulla 14 sono 3 km di coda per un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. 3 km di coda per un incidente sulla 1 tra traffico intenso allo svincolo per Firenze Scandicci in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze, mentre sulla tangenziale di Napoli c'è stato un incidente tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Ed è tutto.
5: In collaborazione con il CIS.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Alla ricerca della qualità.

0: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Terra rovente, allarme dell'OMS, l'Europa continente che si sta scaldando più rapidamente. In una settimana 1300 morti legati alle alte temperature. In Italia oggi il picco con 41 gradi nella pianura padana. Venezuela, si spera ancora, 4 giorni dopo il terremoto, altre persone estratte vive. Alla Guaira, i vigili del fuoco italiani al lavoro per salvare una madre e 2 suoi figli. Fragili tregue, Stati Uniti e Iran fermano i raid, Hezbollah respinge l'intesa Israele-Libano, l'inviata tra i nostri militari della base UNIFIL. Disperso, continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico. Sui social il commento degli haters, Giorgia Meloni, ignobili e disumani, superato il limite. Salvini, Vannacci, non ci frega più. Il leader di Futuro Nazionale si dice pronto all'alleanza con il centrodestra, maggioranza opposizioni e scontro sulla legge elettorale. Fiorella Mannoia canta di André Fossati, l'artista celebre in un tour le canzoni dei due grandi cantautori e ci racconta a loro devo molto. Il Prato Verde di Jannik Sinner torna nel tempio del tennis Wimbledon, come da tradizione sarà il campione in carica ad aprire il torneo nel campo centrale. Per gli azzurri esordio anche per Darderi e Cocciaretto. Mondiali, Canada prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0 nel recupero, questa sera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caldo che si è abbattuto su tutta l'Europa, temperature mai registrate prima dalla Spagna, alla Francia, dalla Germania fino ai paesi scandinavi, situazione molto difficile anche qui da noi. Il punto in studio come con Soria Filippazzi, buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore e tutti gli ascoltatori, Europa dunque ancora sotto la cappa di caldo e afa, i costi sono già altissimi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 1300 morti in più in una sola settimana e ricorda il riscaldamento. Il riscaldamento globale va più veloce qui che nel resto del mondo. Urgente dunque affrettarsi con risposte strutturali più che stupirsi davanti a immagini annunciate che però sicuramente ci sembrano surreali, soprattutto in quei paesi del centro-nord dove 35 gradi sono già troppi e invece sono andati magari fino a 40, come in alcune parti per esempio di Francia, Germania, Svizzera. Tra i primi paesi a risentirne giorni fa la Gran Bretagna, la corrispondente da Londra Nicoletta Manzione.
4: La cappa di caldo torrido sta abbandonando la Gran Bretagna, ma in questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte e soprattutto reperti archeologici o storici.
3: Anche in Italia restano caldo e afa di giorno e di notte, 2 persone morte ieri a Bari e Rimini, immagini di asfalto morbido, piscine e parchi affollati in varie città come Roma, i cosiddetti cannoni nebulizzatori per rinfrescare zone affollate come il Colosseo. Ancora oggi quasi tutti i capoluoghi di provincia sono a bollino rosso o arancione, in particolare in pianura padana. Si va comunque verso un cambiamento ed è allerta gialla per temporali su parti delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e Sicilia. Il punto con il colonnello Daniele Mocci dell'aeronautica militare.
5: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
3: Il caldo colpisce di più le fasce di popolazione già più svantaggiate, con minore accesso a servizi di assistenza, ma anche aree verdi, fresche, eppure aria condizionata. Secondo l'Istat ce l'ha solo 1 famiglia su 2, tra i più penalizzati bambini piccoli, persone con malattie croniche e anziani. E solo gli ultra settantenni, per esempio, in Italia sono 1 persona su 5. Al microfono di Francesca Fornario, l'appello di Dario Leosco, presidente della Società Italiana di Geriatria.
6: L'aria condizionata in casa è assolutamente indispensabile, ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità, è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
2: Spazio ora al terremoto in Venezuela. 4 giorni dal primo sisma, si continua a scavare alla ricerca di possibili sopravvissuti mentre aumenta il numero delle vittime accertate. Valeria Fraschetti è qui accanto a me. Buongiorno Valeria, allora qual è la situazione?
3: Sì, buongiorno Salvatore. Fra le macerie sulla costa nord del Venezuela avvengono ancora salvataggi miracolosi, benché la finestra delle 72 ore dal sisma ritenute cruciali per i soccorsi si sia chiusa ieri. Fra gli ultimi estratti vivi, una 60enne riemersa da un cumulo di detriti dopo 86 ore grazie a soccorritori statunitensi e francesi, e sono stati invece i pompieri del Salvador a salvare un bimbo di 11 anni e suo padre dopo un'operazione durata 12 ore. Al lavoro nella zona più colpita, quella della Guaira, anche i vigili del fuoco italiani che stanno tentando di estrarre vivi una madre e 2 suoi figli. Poco fa abbiamo raggiunto il portavoce Luca Cari, sentiamo.
0: Stiamo lavorando per salvare almeno una persona, qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo, abbiamo chiesto di battere, non abbiamo contezza di quanti possono essere, il target che ci era stato assegnato era quello del ritrovamento di una mamma con 2 dei suoi 3 figli, l'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa che diceva appunto di essere in vita e di avere con sé i suoi 2 dei suoi 3 figli. Ecco, è dalle 17 di ieri che stiamo lavorando ininterrottamente. Sul sito ci sono anche le squadre dei Vigili del Fuoco, del Bomberos, dell'Ecuador, dell'Olanda. Ci stiamo avvicinando, anche poco fa abbiamo fatto nuovamente un call out, abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Questo ovviamente ci spinge in modo assoluto a tentare l'impossibile, e speriamo che l'intervento si possa concludere positivamente.
3: E sempre nello stato della Guaira, militari americani stanno lavorando per riaprire il porto e l'aeroporto internazionale, una mobilitazione davvero internazionale dunque, lo avete sentito, di fronte ad un sisma che ha distrutto o danneggiato 800 palazzi, causato ufficialmente 1450 morti, oltre 3000 i feriti, ma il numero di dispersi resta enorme, 50.000. Le speranze di trovarne in vita si vanno ovviamente affievolendo mentre montano rabbia e disperazione. Non mancano atti di sciacallaggio, tensioni con l'esercito per la chiusura ai volontari delle zone colpite, poi fuori dagli ospedali tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Tutto questo mentre gli ospedali sono al collasso, secondo l'UNICEF 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria. A te.
2: Allora, grazie a Valeria Fraschetti che parlava prima dei soccorsi in atto. Proprio a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi, nel dare assistenza, è arrivata la gratitudine ieri anche di Papa Leone durante l'Angelus, che si è rivolto in spagnolo al popolo venezuelano. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime e ferite ingenti danni. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Parliamo ora di Medio Oriente. Dopo giorni di rinnovate tensioni e attacchi incrociati, Stati Uniti e Iran si accordano per mettere fine ai raid. Il difficile negoziato per arrivare ad un'intesa finale può a questo punto riprendere. Il corrispondente.
1: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di riprendere i colloqui tecnici domani, martedì, a Doha, in Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le imbarcazioni potranno muoversi liberamente. Ma Ali Akbar Velayati, un consigliere della guida suprema, minaccia nuovamente il Bahrain, attaccato venerdì e sabato perché ospita la base della 5ª flotta americana e che ieri ha chiesto un'azione internazionale contro l'aggressione iraniana. Se provocati, colpiremo ancora con maggior forza, avverte Teheran. Ma soprattutto il ministro degli esteri iraci, ieri in visita a Baghdad in Iraq, ha dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne l'apertura. Poi, come previsto dal memorandum d'intesa che il 17 giugno ha portato al cessate il fuoco, il capo della diplomazia di Teheran esige che gli Stati Uniti fermino anche i raid israeliani sul Libano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Libano, dove il presidente del Parlamento, alleato politico di Hezbollah, boccia l'accordo firmato con Israele a Washington. Non passerà, dice, mentre la milizia sciita denuncia un'altra violazione del cessate il fuoco dopo nuovi attacchi contro un tunnel nel sud del paese. Ci riserviamo il diritto a rispondere, annuncia in un comunicato. Lungo il confine, intanto, la pace è appesa a un filo. La nostra inviata a bordo dei blindati con i caschi blu ONU ha raggiunto la base del contingente italiano della missione UNIFIL a Sham, proprio sul confine.
7: Quando si chiude il portellone del blindato, ci si arrampica tra le colline guidando su un asfalto che mostra le ferite della guerra. Dove un tempo dominava il verde della vegetazione, oggi prevale il marrone della polvere sollevata da mesi di combattimenti. Incontriamo mezzi e soldati israeliani ancora attivi tra le macerie, ma la tensione è sensibilmente diminuita rispetto ai giorni in cui il fuoco incrociato è arrivato a sfiorare la base. Momenti che ricorda bene il generale Andrea Fraticelli, comandante del contingente italiano dell'UNIFIL, guidato dalla Brigata Sassari.
8: Ci sono stati anche gli incidenti che non sono avvenuti nel nostro settore, ma questo certo ha creato un po' di tensioni e siamo sempre riusciti a continuare la nostra missione.
7: I caschi blu hanno infatti continuato i pattugliamenti, rimosso alcuni ordigni inesplosi dalle strade e portato assistenza umanitaria ai civili libanesi. Guardando il mare si vede la costa libanese, voltando le spalle la bandiera israeliana. L'accordo raggiunto a Washington, ci dice Fraticelli, è un primo passo.
8: Non è un traguardo raggiunto, ma è un qualcosa che dovrà essere consolidato. E dipende molto da fattori politici.
7: La strada però è ancora lunga. A fine anno scade il mandato di UNIFIL, negli occhi di molti caschi blu il desiderio di continuare a contribuire alla costruzione della pace. Da Sham con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Alle 8:11 minuti su Rai Radio 1 la cronaca. Complesse nel lago di Vico in provincia di Viterbo le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Operazioni di perlustrazione con mezzi speciali tra molte difficoltà, spiega la prefettura.
9: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
10: È il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, a descrivere le difficoltà delle operazioni. Ricerche a tutto campo e senza sosta, ma ancora senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco in azione, con l'ausilio anche di mezzi ad alta tecnologia. Ancora il prefetto vicario.
9: Sono scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata, si sono affiancati già anche i sommozzatori dei carabinieri.
10: Da Milano intanto è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. In superficie numerose barche, in cielo gli elicotteri, le operazioni proseguono. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E tanti da ogni schieramento sono i messaggi di vicinanza a Eugenia Roccella, ma sui social anche messaggi di odio e di scherno. A lei la solidarietà di tutto il mondo politico, a partire da Giorgia Meloni, intervenuta contro gli haters.
11: Il rispetto della sofferenza umana è una soglia che non dovrebbe mai essere superata. Giorgia Meloni affida ai social l'indignazione per i commenti ignobili e disumani che fanno rabbrividire contro Eugenia Roccella, scrive, ricordando il dolore di una famiglia in un momento drammatico, e spiega che quando si supera questo limite si scade nella miseria morale legittimata da un clima d'odio. Uno sconfinamento dallo scontro politico che dovrebbe indignare chiunque, il pensiero della premier, che in queste ore continua a monitorare lo scenario internazionale definito sempre più precario. In primis la crisi in Medio Oriente, tema centrale nei summit in Germania e Francia in vista del vertice NATO su sicurezza e difesa in Turchia il 7 luglio. La Presidente del Consiglio ha esortato l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità, rafforzando il ruolo nell'Alleanza Atlantica, ed ha individuato tra le priorità strategiche la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Resta poi la condanna dell'Italia per gli attacchi contro i paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
2: Nel dibattito politico botta e risposta Salvini Vannacci e confronto sui temi dell'economia e la nuova legge elettorale che domani torna in aula alla Camera. Le opposizioni fanno muro, ma il centrodestra vuole approvarla entro l'estate.
12: Più stabilità di governo uguale più crescita. La formula del centrodestra rivendicata dal leader di Forza Italia Tajani e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
13: Se l'economia italiana cresce è anche merito del governo Meloni, che ha ridato fiducia a famiglie e imprese, investendo sul lavoro e tagliando le tasse.
12: Di qui la proposta del partito della Premier che si presenta al ritorno in aula della legge elettorale con l'emendamento sulle preferenze, contrari Forza Italia e Lega. Salvini per il premio di maggioranza chiude però a Vannacci: mi ha fregato una volta. lotta e prenota il Viminale in caso di vittoria. Il generale replica: ognun per sé, ma io pronto all'alleanza. Oltre 250 emendamenti per la battaglia parlamentare delle opposizioni, legge elettorale impresentabile per i 5 Stelle, Giuseppe Conte.
14: Assolutamente inadeguata, non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, è un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
12: Il PD chiede lo stop alle liste bloccate, Bonaccini e Braga dicono vogliono anticipare il voto per nascondere le divisioni e paura di perdere. Da Italia Viva, Renzi per un patto antiribaltone e AVS attacca, altro che legge elettorale, il paese è fermo e gli stipendi al palo. Vasco Pirri, GR1.
2: Previdenza, dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi pensione, l'adesione sarà automatica per i neoassunti.
15: L'obiettivo delle nuove norme approvate con l'ultima legge di bilancio è quello di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica confluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nell'assistenza familiare in 4 anni i lavoratori regolari sono diminuiti di 173.000 unità, e quanto emerge da un'elaborazione dei dati INPS pubblicata dal Sole 24 Ore. Si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nell'assistenza agli anziani il calo è di circa il 10%, posizioni mancanti che secondo gli operatori di settore sono scivolate verso il lavoro nero. Il calo più consistente si registra nelle regioni del sud. Il triplice omicidio a Casalotti, la periferia ovest di Roma, si allarga la caccia al 43enne ritenuto responsabile della strage.
16: La ricerca dell'uomo si estende in tutta Italia, soprattutto nella capitale, nella zona di Selva Candida. Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, aeroporti, ai capolinea degli autobus diretti all'estero. La comunità bengalese conosceva la violenza di Shahdat Hossain, la sua ossessione per Osneja Al Momotai, che non accettava le sue attenzioni. Per questo avevano organizzato anche un'assemblea per allontanare l'uomo.
17: Fatto un'assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non vuole venire più questo caso.
16: Per gli investigatori sarebbe un triplice omicidio premeditato. Shahdat Hossain avrebbe ucciso a colpi di mannaia prima Osneja Ann e poi Erowa, la sua bimba di appena 8 anni. Poi avrebbe aspettato il marito Kamaluddin e il figlio maggiore Amir e si sarebbe scagliato anche su di loro, uccidendo Kamal, mentre il ragazzo sarebbe riuscito a sottrarsi scappando in strada e dando l'allarme. Ora è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli. Martedì nel quartiere Casalotti una fiaccolata per ricordare dare le vittime. Elena Paba, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Carabinieri al lavoro per risalire al conducente della vettura.
18: Sono state le immagini delle telecamere presenti in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino, tra Angri e Noceva, nel Salernitano, a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera, intorno alle 23, ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Il weekend era stato già tragico per le strade campane a causa della morte di un uomo di 72 anni che al volante della sua auto a Napoli si è scontrato con una vettura guidata da un 19enne. Il decesso è avvenuto dopo il ricovero, mentre al giovane, sottoposto ai test per rilevare alcol o droghe, è stata ritirata la patente. Napoli, Carlo Sorimene, GR1.
2: In questi tempi di calcio mondiale senza azzurri, l'Italia è grande protagonista su un altro prato verde, nello spettacolo del tennis. Sinner riparte oggi da numero uno e da campione uscente dal torneo più prestigioso.
19: Il completo bianco è pronto, c'è il titolo di Wimbledon da difendere. Quasi un anno da quella domenica di metà luglio, quando Sinner piegò in 4-7 Alcaraz, scrivendo il proprio nome nell'albo del torneo più suggestivo del mondo. Adesso il rivale di sempre, temporaneamente fuori per infortunio, il mondiale di calcio distrae qualche appassionato della racchetta, ma l'erba del Central Court è lì per accogliere Jannik, chiamato ad aprire il tempio del tennis. L'avversario è il serbo Miomir Kecmanovic, 26 anni, numero 51 del mondo, due titoli ATP vinti. Si inizia alle 14.30 italiane, si gioca al meglio dei 5-7 ovviamente, ma all'ora del tè, nei saloni del circolo, il risultato finale sarà già tema di commento. Il numero uno del mondo arriva con i saluti inviati ieri da Kimi Antonelli e con qualche interrogativo sulle condizioni fisiche dopo settimane di meticolosi controlli. Sono pronto per affrontare gli avversari. Sari e persino il caldo, ha detto, scherzando ma non troppo, il campione altoatesino Giorgio Germanò, GR1.
2: La musica, la sua, ha fatto ballare intere generazioni. Torna sul palco per ripercorrere oltre 50 anni di carriera. Gloria Gaynor, dopo una partecipazione straordinaria ieri sera a Napoli all'Arena Flegrea con l'orchestra del San Carlo, arriva questa sera a Milano con l'unica data italiana del suo tour. L'icona della disco music salirà sul palco del Parco della Musica Segrate con uno spettacolo evento in cui riproporrà canzoni indimenticabili dai Will Survive e Never Can Say Goodbye, e c'è da scommettere, continuerà a far ballare. Ancora musica, ancora note al femminile, partito con una doppia tappa a Genova, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, il tour nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati e 30 anni da Anime Salve, album fondamentale per la musica d'autore italiana, l'unico che firmarono insieme, al quale la stessa Mannoia ha raccontato di essere particolarmente legata.
20: La mia banda sono il rock.
21: Non solo Anime Salve nel concerto tributo di Fiorella Mannoia a quell'album di 30 anni fa. Pesca invece nel repertorio dei due autori, Fabrizio De André ed Ivano Fossati, ai quali dice deve molto.
22: Nel 1968, a casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto Tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. L'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano, credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
23: Nera che porta via la via.
21: Il nuovo tour, che la porterà in giro tutta l'estate e nei teatri in autunno, parte proprio da quell'album.
22: Storie di un'umanità criticata o emarginata, semplicemente ignorata. Credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Quel disco credo che sia quasi un atto politico.
24: Dormi sepolto in un campo.
22: E anche io che le so a memoria. Ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
21: Miriam Mauti, GR1.
25: Ma sono mille papaveri rossi.
2: Le 8:23 minuti dopo di noi, seconda parte di Radio Anch'io Sport. Mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini, buongiorno.
26: Buongiorno
2: Filippo.
26: Salvatore, buongiorno a tutti. Abbiamo parlato del mondiale, continueremo a farlo. E ospite con noi tra poco il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Fabio Cardinali, Emanuele Rinaudo, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento di ascolto di giornata, vi lascio la nostra pagina sportiva, noi ci risentiamo invece alle 9.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
28: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
27: Info su suzuki.it.
29: GR1 Sport.
30: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Partiamo dal calcio. È cominciata la fase eliminazione diretta ai mondiali. Prima squadra agli ottavi, padroni di casa del Canada.
0: Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se invece vuoi andare lontano, corri insieme. Quello che è uno dei detti simbolo del nuovo Sudafrica si attanaglia stavolta e lo fa alla perfezione all'impresa del Canada, capace di trovare il gol dell'1-0 che è valso la qualificazione al secondo minuto di recupero. Partita sporca, discontinua, imprecisa, tutto ciò che si vuole, ma alla fine l'equilibrio l'ha spezzato e spazzato via una pennellata d'autore. Una respinta della difesa sudafricana, il controllo di petto di Stephen Eustachio e la sua conclusione dal limite perentoria di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario Williams. Un colpo di genio e di scena a pochi passi dagli studi di Hollywood. Il cinema però questa volta è fuori gioco. Insomma, agli ottavi ci va il Canada, affronterà o il Marocco o i Paesi Bassi. Mai la nazionale con la foglia d'acero si era spinta fino a queste latitudini. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
30: In serata conosceremo altre due nazionali che approderanno agli ottavi. Si giocano Brasile-Giappone alle 19 italiana Houston, a Boston alle 22:30 Germania-Paraguay. E a proposito di appunto appuntamenti del giorno, come abbiamo già sentito, alle 14:30 l'esordio di Sinner a Wimbledon con il serbo Kecmanovic, ma ci sono altri azzurri in campo. Nel primo pomeriggio di scena anche Luciano Darderi contro la statunitense Quinn ed Elisabetta Cocciaretto con la cinese Wang. Weekend di motori alle spalle, Formula 1 in Austria, trionfa Russell, delusione Ferrari.
1: La differenza tra Russell e Antonelli la vedi a fine gara, quando appena scesi dalle macchine rispondono alle domande di David Coulthard. L'uno, Russell, raggiante, dice: gli avversari sono stati forti ma li ho battuti. L'altro, Antonelli, scuro in volto, sospira: all'inizio ho commesso troppi errori, nel finale andavo forte ma era troppo tardi. I due volti della Mercedes, l'uno l'inglese che torna a vincere dopo mesi, dopo Melbourne, enfatizzando i suoi meriti, l'altro l'italiano capoclassifica del mondiale che si cosparge il capo di cenere riconoscendo le imprecisioni che lo hanno portato al terzo posto. Una gara, il Gran Premio d'Austria, figlia del sabato, la discussa Paul di Russell con bandiere gialle che qualche strascico l'ha lasciato. Sono partito che avevo la vena un po' chiusa e anche per questo ho sbagliato, ammette Kimi. Il team non lo ha aiutato particolarmente con la strategia, certo, ma un podio è comunque positivo per il bolognese perché conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari male invece, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse. Su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona e farò una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
30: MotoGP invece in Olanda, tanta paura ma nessuna conseguenza per la caduta di Bezzecchi, il pilota Aprilia perde la testa del mondiale.
3: Dominio Aprilia doveva essere e così è stato, eppure il Gran Premio d'Olanda ha rimescolato ulteriormente una classifica che ora vede 8 piloti raccolti in 63 punti. Assen regala al campionato un nuovo leader, Jorge Martin, perché Bezzecchi scivola al terzo giro oltre 200 all'ora e con una gran botta, per fortuna senza conseguenze, perde punti pesantissimi e prima posizione. Ma Martin non riesce a capitalizzare al massimo, rimontato dalle due moto di Noale del team Trackhaus. Vince Ogura, con il Giappone sul gradino più alto del podio dopo 22 anni, davanti a Raul Fernandez e a Martinator, che ha 7 punti in classifica sul Bez, ma i due piloti Trackhaus ora sono in lotta. Ai è a 25 punti, Raul a 55. Nel mezzo due Ducati. Di Gian Antonio ieri ha vinto uno spettacolare duello rusticano con Marc Marquez, ha chiuso quarto ed è a meno 16 da Martin. L'As di Cervera a 40 e in scia ci sono anche Acosta e Bagnaia. Ieri entrambi KO per problemi tecnici. Luca Cesaretti, GR1.
30: Per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di...
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ragazzi! Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8 e 29 minuti. Buongiorno a tutti, ancora una volta da Filippo Corsini qui su Radio 1. Andiamo a salutare subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Cadrin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e tanti auguri a tutti i Paoli.
1: Tanti auguri a te, San Pietro e Paolo, sì. Tanti auguri a te soprattutto. Buongiorno, buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E torniamo a Dallas salutando ancora una volta Guido Ardone che sta facendo le ore piccole con lui al microfono.
4: E le sta facendo con noi. Buongiorno Filippo, anche Francesco Pionaglieri che mi assiste alla parte tecnica. Bentrovati, i nostri contatti, il numero verde 800 050 001 per le vostre telefonate, poi per messaggi, sms, whatsapp 335 699 2949. Alberto Cerruti ieri a inaugurare la serie dei sedicesimi di finale, è stata una partita tutto sommato anche vivace in molti momenti, combattuta, vinta poi dal Canada, il che ci rincuora immaginando le altre sfide sulla carta non di enorme livello dei prossimi giorni. Poi ci sono le big ovviamente equamente divise da una parte e dall'altra e due gare invece che sono particolarmente attese, tutti puntano insomma sulle sfide tra Olanda e Marocco e tra Portogallo e Croazia, tra quelle che quantomeno promettono meglio secondo te, Alberto?
3: Sì, Olanda-Marocco è una grande sfida domani e Portogallo-Croazia grande equilibrio. Il mondiale incomincia adesso, abbiamo visto ieri sera la Canada che ha sofferto contro Sudafrica. Non dimentichiamo che le partite si possono pareggiare e poi ci sono i rigori, noi ne sappiamo qualcosa nel bene e nel male. Intanto godiamoci questa sera la partita del Brasile del nostro Ancelotti, unico CT italiano rimasto in corsa al mondiale contro il Giappone. Attenzione perché il Giappone non ha mai perso nel 2026 e quindi sarà una grande sfida, nessuno può più sbagliare a cominciare da Ancelotti.
1: Ecco Paolo Casarin, il report di questo mondiale e Guido Ardone ce lo può testimoniare, ci parlano di comportamenti più corretti da parte dei giocatori, da parte dei protagonisti, ci sono meno proteste, il gioco è meno spezzettato, si gioca di più, questo potrebbe essere, aggiungo io, anche un problema per il nostro campionato perché non essendo partecipi e non partecipando a questo mondiale probabilmente avremmo imparato qualche cosa di più. Insomma si gioca senza dare spazio a troppe interruzioni, sì c'è il cooling break per rifiatare, per abbeverarsi, ma insomma anche come recuperi del tempo mi sembra ci stiamo allineando verso posizioni positive, che cosa ci puoi dire?
2: Sì, è proprio così come hai detto, nel senso che ormai a partire anche da ieri tra l'altro per la fase finale ci sono tempi di gioco che si avvicinano ai 60 minuti, cose che non sono state registrate nelle ultime mondiali, per dire, no? Quindi c'è qualche cosa di impostato molto più positivo, proteste molto minori tra l'altro, ma anche falli di numero inferiore, quindi un gioco che se ne va e che ti presenta poi i conti con 60 minuti. È una situazione interessante, tra l'altro la prima fase di questo campionato aveva avuto anche un numero di gol piuttosto elevato, però avevamo i risultati 7-1, 5-1. Sarà interessante vedere in questa ultima e decisiva fase se il numero di gol supera i 3, che è una barriera invalicabile fino adesso nelle grandi competizioni. 3 per gara, naturalmente, 3 gol per gara. Ecco questo. Un'altra cosa da segnalare è che sono crollati i fuorigioco. I fuorigioco, per dire, qualche anno fa erano attorno a 6-7 per gara, oggi sono veramente 1 o 2 o cose del genere, insomma, ecco. Quindi tante interruzioni di meno che portano a giocare di più.
1: Certo, evidentemente c'è più addestramento da parte dei giocatori della rosa delle varie nazionali. Sentiamo che cosa ne pensa il nostro ospite che salutiamo con piacere, lo ritroviamo dopo tanto tempo. Buongiorno a Eusebio Di Francesco. Buongiorno Di Francesco e grazie di aver accettato il nostro invito qui su Radio 1.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, Eusebio Di Francesco ha rinnovato anche con il Lecce fino al 2028, se non sbaglio. È stata un'annata piuttosto sofferta, una faticaccia, però alla fine il Lecce ha ottenuto quello che voleva, e cioè la permanenza in Serie A. Di Francesco.
5: Beh, non si ottengono risultati, specialmente quando si deve salvare senza lottare fino alla fine. Poi Personalmente negli ultimi anni, anche se le precedenti stagioni sono andate male, è stata tutta una. Sono stati campionati vissuti fino all'ultima giornata con grandi tensioni e con la capacità poi di rimanere sempre dentro il campionato. Quest'anno è andata bene perché mi sono salvato e Lecce si è salvato.
1: Bene, allora complimenti a Lecce, complimenti al lavoro di Eusebio Di Francesco. Vorrei sapere appunto che cosa ne pensa di questo mondiale, se sta seguendo le partite, che cosa sta notando dei miglioramenti, perché insomma per un tecnico è sempre un aggiornamento prezioso ed importante, no? Seguire queste partite che qualche cosa insegnano sempre e comunicano sempre. Di Francesco.
5: Ma io penso più che altro che si vedano dei giocatori in particolar modo, perché non si riconoscono tante squadre che adottino dei sistemi di gioco particolari o vanno alla ricerca di qualcosa di nuovo. Spesso ho visto partite con squadre tutte e due in attesa, mentre altre dove c'era un gioco spumeggiante, partite aperte. Poi, sai, il giudizio tecnico quando ci sono tantissimi gol non è sempre positivo, a differenza di quello che si può pensare, perché si vedono tanti gol, la gente vive per il gol, per lo spettacolo. Magari chi vince gode e chi perde sta sì a leccarsi le ferite, a trovare sempre delle cose che non vanno. E questo è un po' una caratteristica di tutti quanti noi, specialmente quando si va ad analizzare o a criticare qualsiasi altra cosa.
1: Però la Francia indubbiamente è quella che fino ad oggi ha rubato l'occhio di più rispetto alle altre, oppure secondo lei, sotto traccia si sta muovendo qualche cosa anche dal punto, non so, parlando dell'Argentina, della Spagna, del Brasile?
5: Sì, sono, secondo me quelle squadre lì alla fine arrivano. Si sono comportate molto bene anche le africane, si stanno comportando bene, però devo dire che poi quelle squadre europee, le sudamericane sono le squadre più importanti, o perlomeno quelle che hanno maggiore potenziale. Mi intrigano gli Stati Uniti perché credo che abbiano anche loro una buona squadra, giocando anche in casa. Ritengo che sia una squadra molto competitiva.
1: E allora allarghiamo il dibattito anche ai nostri amici opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
0: Ben ritrovato Eusebio, complimenti per la meritata salvezza del Lecce. Nel Lecce hai avuto Camarda, un giovane prestato dal Milan, non è stato fortunato perché ha avuto un infortunio alla spalla. Ecco, Camarda è un po' il simbolo dei problemi del calcio italiano, giovani che non giocano, adesso torna al Milan. Che futuro può avere Camarda nel Milan? Rischia di rimanere in panchina, di andare ancora in prestito? È un giocatore di valore che può emergere?
5: Guarda, su questa cosa qui, il fatto che lui non abbia giocato, non sono molto d'accordo, nel senso che lui è stato sfortunato che si è infortunato, ma un giocatore che arriva a fare circa 20 presenze in Serie A, un 2008, dove, devo dire, ha fatto qualche apparizione nel Milan, perlomeno giocava l'anno precedente in Lega Pro principalmente, ha delle grandi potenzialità, è giusto che faccia un determinato tipo di percorso. Ricordiamoci quello che ha fatto Pio Esposito, che andava a giocare in Serie B, ed è stato protagonista, è arrivato dalla B, è entrato nell'Inter e sembrava che un giocatore che, come se avesse giocato già 10 anni in Serie A, per come si muoveva, per come si comportava, per le qualità che ha messo anche in campo. Io credo che questi ragazzi hanno bisogno di fare un certo percorso, chi invece ha la possibilità, insomma, di poter giocare subito, altri invece secondo me devono approcciare anche ad altri campionati. Che ti formano, perché la Serie B, ricordiamoci, come può essere la Serie C, guardate Bernasconi che arriva direttamente dall'Atalanta, dalla C alla Serie A, hanno bisogno di fare determinati passaggi. E poi quella della capacità di avere coraggio, la forza di metterli dentro, quello poi sta a noi tecnici e alla società che poi ti dà anche forza nelle scelte che vai a fare.
1: Ecco, questa mancanza, tra virgolette, di coraggio di Francesco è dovuta alla necessità di avere subito risultati, perché nel calcio non si ha pazienza, si ha molta fretta, devono arrivare i risultati, perché sennò il tecnico di turno rischia molto. È questo che probabilmente compromette un pochino il vostro lavoro.
5: Personalmente, se è giovane e bravo, a me non mi interessa che lo faccio giocare. Sono dell'idea che a volte mi dà un po' fastidio la frase: devono giocare i giovani. Devono giocare i giovani bravi, devono giocare i giovani pronti, però per poterli valutare c'è solo un modo: metterli in campo. Senza metterli in campo non ci sarà mai la possibilità. Ma questa è una critica che rivolgo anche un po' ai giornalisti, no? Un po' al vostro lavoro, perché anche voi quando si parla spesso ci leghiamo molto ai risultati, perché se devo parlare io personalmente, magari ho espresso un gioco migliore nei 2 anni precedenti dove non mi sono salvato e con Lecce alla fine ci sono riuscito, magari attraverso un modo di giocare differente. Per quello si può arrivare ai risultati in qualsiasi modo e anche con i giovani. Per quello io sono molto aperto e se voi vi ricordate, specialmente nel Sassuolo o nella Roma, quando c'erano giocatori, guardate Zaniolo di turno, tanti altri, quando li vedevi che erano pronti, li mettevi dentro. Per quello noi sì che dobbiamo avere coraggio, però dobbiamo essere anche supportati dal contesto che c'è qui, che c'è attorno a noi.
1: Beh, con il Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha firmato fior di stagioni, anche con la Roma, ricordiamo la semifinale di Champions League battendo il Barcellona all'Olimpico 3-0. Insomma, le pagine da sottolineare sono state notevoli e tante, anche numerose. Sentiamo e andiamo da Paolo Casarin.
2: Sì, buongiorno Di Francesco. Volevo
5: Buongiorno.
2: chiederle, da questa parte, diciamo, da questo mondiale fino a questo momento, sicuramente, l'Africa ha mandato un segnale importante, visti quante sono le squadre che appunto nascono e si sono sviluppate proprio in Africa. Cioè, fino adesso noi abbiamo sempre pensato che il calcio fosse Europa e Sud America prevalentemente. Ecco, l'Africa è diventato la terza parte del calcio mondiale.
1: Ecco, ne sono rimaste 8 con l'uscita del Sudafrica di ieri sera, però è indubbiamente un fenomeno in continua crescita, direi, il calcio africano, no, Di Francesco?
5: Sì, sicuramente anche perché tanti calciatori africani, come voi sapete, poi vengono a giocare in Europa o perlomeno in campionati importanti dove crescono dal punto di vista tattico, dell'abitudine. Prima erano molto più istintivi i giocatori africani, adesso dal mio punto di vista con l'abitudine di avere tanti giocatori nei propri nazionali che sono in Europa crescono anche dal punto di vista tattico e anche tecnico. Devo dire che ci sono anche tanti tecnici anche stranieri nelle varie nazionali, per quello è un percorso che stanno facendo da tanti anni e dove stanno crescendo tantissimo. Il calcio proprio va verso anche la fisicità e diventa importante anche unita alla tecnica e loro di questo veramente ne sono veramente forti. Quello che potrebbero, secondo me, alcune squadre africane avere un po' di più, anche loro un po' più di coraggio nel non fare partite solo di attesa, ma anche di poter fare partite di aggressività, di andarsela a prendere, diciamo, questa partita anche attraverso anche un altro modo di giocare.
1: Torniamo a Dallas, Guido Ardone, prego.
4: Sì, buongiorno anche da parte mia, mister. In tutto questo, mentre iniziava
5: Buongiorno.
4: il mondiale, si consumava in casa Lecce un avvicendamento molto molto importante a livello dirigenziale, perché dopo l'addio di Pantaleo Corvino per motivazione assolutamente personale, è iniziata l'era come responsabile dell'area tecnica di Stefano Trinchera, passaggio comunque di continuità, come ricordo a chi ci ascolta, perché era già direttore sportivo, oltre a un suo commento su quello che non è un passaggio banale rispetto nella storia di questa società. E poi immagino sarete già al lavoro con Trinchera, perché benissimo la salvezza, obiettivo fortemente voluto, però quante volte lo abbiamo detto ai nostri microfoni, lei lo ha detto nel post partita, nelle varie gare che abbiamo seguito con lei, e alla fine sì, il problema del peso offensivo di questa squadra lo scorso anno è stato abbastanza significativo. Poi a Dama, come si suol dire, ci siete arrivati lo stesso e complimenti per questo, però bisogna lavorare sull'attacco.
5: Lavorare sulla sì, l'attacco io dico sempre che non si lega solo ai 3 giocatori che sono davanti ai 4, ma a tutti quanti, la capacità di accompagnare meglio le situazioni e ovviamente di essere un pochino più determinati sotto porta. Noi dobbiamo crescere in questo, ma sapete che noi spesso questa società ha sempre investito su tanti giocatori e anche mercati alternativi dove magari arrivano in Italia sconosciuti, altri poi si riescono a integrarsi immediatamente, altri hanno un tempo in più per poter poi diventare bravi, un po' come i giovani, no? La capacità di dare forza anche a questi ragazzi di ambientarsi e poi di diventare giocatori importanti. Siccome noi ne abbiamo tanti di giovani, serve anche questo. Niente, poi c'è stato sì questo avvicendamento per dare grande continuità. Ho lavorato con un grande direttore sportivo, adesso sto lavorando con un direttore sportivo che, nonostante sia stato, diciamo, di supporto sempre, ha lavorato sempre con Corvino negli ultimi anni, è un ragazzo che sa, è un direttore che sa quello che vuole.
1: Ecco, sull'argomento giovani arrivano diversi messaggi al 335-699-2949, poi in ambito mondiali Pietro ci scrive sinteticamente attenzione alla Norvegia, ma noi abbiamo collegato anche un altro ascoltatore, Fabio da Varese, se leggo bene la scheda, e dunque lo salutiamo. Buongiorno Fabio, domanda per Di Francesco, prego.
6: Sì, grazie, buongiorno a lei e ai suoi ospiti e la ringrazio per la partecipazione. Volevo chiedere a mister Di Francesco, che oltre a essere un allenatore è stato anche calciatore, due domande, sarò molto breve. La prima è se prevede per l'anno prossimo, se il suo Lecce possa fare un campionato più tranquillo, visto che quest'anno si è salvato soltanto nelle ultime giornate. Poi la seconda domanda è se lui vorrebbe dare un'opinione su questa problematica italiana dei giovani e perché le squadre italiane costruiscono le squadre formando da soli stranieri. Quale può essere il motivo? Se è un motivo di infrastrutture dove mancano i centri sportivi o è una scelta proprio politica ed economica? Grazie.
1: Grazie Fabio da Varese. Sentiamo Edoardo Di Francesco. La prima domanda è ovviamente legata molto al calciomercato, ecco, se quanto più il Lecce, la dirigenza leccese accontenterà Di Francesco e quanto probabilmente riuscirà il Lecce a migliorare la situazione e l'andamento dello scorso campionato. Di Francesco.
5: Ma io me lo auguro sempre, però come voi sapete ci sono dei budget da rispettare, c'è una sostenibilità generale delle società. Il Lecce in questi anni ha fatto sempre questo ed è riuscito sempre ad arrivare a dei risultati importanti. Non credo che la società, la mia società, stravolgerà il modo di vedere certe situazioni, però la possibilità e la speranza di poter fare una salvezza qualche giornata prima c'è, ma vi assicuro che non è mai facile, perché credo che i valori poi alla lunga ci sono, la capacità adesso di dare anche un po' di continuità, anche per me personalmente, di non cambiare magari società ogni anno, e la possibilità di poter dare una continuità di lavoro può essere un vantaggio sia per me che per i giocatori che ci sono adesso e che arriveranno. Questo può essere un vantaggio, con l'auspicio e l'augurio di poter, come si suol dire, soffrire meno, ma il sottoscritto non è più abituato a soffrire poco, ma è abituato a soffrire abbastanza.
1: Sull'argomento giovani, dico, si era già espresso Di Francesco, unisco al tema anche il messaggio di Luciano che ci scrive dalla Sardegna, da Sassari: il rilancio del nostro calcio, scrive Luciano, passa obbligatoriamente da un maggior utilizzo dei nostri giovani con nazionali da parte dei club che invece preferiscono attualmente far giocare tantissimi calciatori mediocri, sia extracomunitari che comunitari. Che cosa Di Francesco già si è espresso, comunque se vuole aggiungere qualche altra cosa.
5: Sì, però credo che una domanda ce la possiamo anche fare: se tante società o tanti vanno a prendere i giovani stranieri, c'è forse i nostri ragazzi possono essere bravi, ma ci sono anche tanti altri aspetti all'interno di determinate scelte, un po' come nella socialità, nel lavoro attuale, no? Dove vediamo che la voglia di sacrificarsi, la voglia di arrivare ad un obiettivo e fare, i nostri giovani devono imparare un pochino a soffrire di più, a volere determinate cose costantemente. Io lo vedo anche le nuove generazioni, i nostri figli, avere maggior desiderio di poter arrivare. Poi per me i giovani bravi ci sono, i giocatori che hanno delle qualità ci sono, manca a volte il desiderio e la determinazione di poter arrivare a cercare certi risultati. E queste caratteristiche secondo me sono insite, sono importanti all'interno di un calciatore, al di là delle capacità, le capacità sia tecniche che tattiche.
1: E arriva un grande complimento da Maria Angela, una nostra ascoltatrice: grande Eusebio Di Francesco, un signore del calcio, l'ho sempre ammirato, ci scrive Maria Angela. Torniamo comunque da Alberto Cerruti. Alberto.
0: Stiamo parlando con l'allenatore Di Francesco. Io ricordo Di Francesco giocatore della nazionale guidata dal grande Dino Zoff, che ha sfiorato il titolo europeo del 2000. E chiedo a Eusebio: la nazionale non ancora l'allenatore, quale potrebbe essere il CT ideale tra i tanti nomi che sono stati fatti fino a qui?
5: Secondo me, al di là del CT ideale, si è parlato tantissimo di, per me Baldini, Silvio ha fatto un ottimo lavoro, è un allenatore che ha dei valori, un allenatore che ha coraggio, un allenatore che crede nei giovani, ma credo che si vada anche un po' nella direzione di mettere un tecnico anche di spessore internazionale. è la mia idea, il mio pensiero, anche perché dopo tanti fallimenti negli ultimi anni, credo che si voglia andare su delle certezze, però le certezze non sempre sono sicurezze, se vogliamo dire. Ci sta che io credo che se la stiano giocando Conte e Mancini, dal mio punto di vista, quello che mi arriva, da quello che percepisco, o perlomeno che credo che in questo momento venga fatto. Poi chi sia l'ideale, poi lo valuteremo dopo. Parliamo di tecnici di alto livello comunque.
1: Ecco, ma lei di Francesco, se fosse presidente federale, si sentirebbe di confermare, di scommettere su Silvio Baldini?
5: Ma è difficile dirle certe cose, è come buttarla lì, ne ho sentite tante in queste situazioni, in queste cose qua, però devo dire che Silvio sta facendo un ottimo percorso con l'Under 21, vedo questa sua grande predisposizione nel lavorare con i giovani, nel motivarli, ne parlavo spesso anche con Camarda quando tornava da noi nel club dopo che era stato in Under 21. Perché no? Però ovviamente certe cose vanno anche sentite, no? E bisogna parlarci con le persone, sai, fare delle votazioni, mettersi lì a fare una sorta di referendum, dal mio punto di vista, lascia un po' il tempo che trova, sarebbe importante confrontarsi con le persone e capire realmente che potenzialità potrebbe avere. Sono sensazioni che deve avere il presidente.
1: Malagò. Guido Ardone.
4: Sì, naturalmente, sempre con un occhio riferito al mondiale. Mister, le piace questo calcio in quattro tempi? E mi riferisco ovviamente, insomma, per ora a questa pausa istituzionalizzata a metà. Molti CT hanno espresso dei dubbi, al di là dei motivi ovviamente commerciali, perché può essere un'occasione per dare indicazione alla squadra, ma spezzetta anche il gioco. C'è chi immagina addirittura un futuro con stabilmente quattro tempi come accade nel basket. Di Francesco favorevole o contrario, magari mi risponderà anche: beh, per me non cambierebbe molto la sostanza dei fatti dalla panchina, da quello che è il suo ruolo di allenatore.
5: Ma perché no? Ci sono aspetti commerciali che personalmente non mi interessano, però dal punto di vista dell'allenatore invece credo che sia, se si ha da dire qualcosa sì, se non si deve dire niente agli altri dà fastidio, però dal mio punto di vista invece è importante poter a volte interrompere la gara per poter dare delle ulteriori indicazioni. A me non dispiace, poi credo che siano delle innovazioni che all'inizio vengono spesso criticate, ma alla lunga saranno accettate da tutti quanti. Io ero uno di quelli contrari al VAR in generale, inizialmente, poi passando il tempo mi sono reso conto che ha aiutato tantissime situazioni, poi magari gli errori ci sono sempre stati e ci saranno, però in generale sicuramente ha salvaguardato tante altre situazioni.
1: Sentiamo ancora Paolo Casarin, prego Paolo.
2: Sì, naturalmente sono d'accordo con Di Francesco per quanto riguarda il VAR e anche l'applicazione che ne ha qui al Mondiale, che è un'applicazione diciamo controllata, senza esagerare nei tempi di informazione all'arbitro e anche nella valutazione di quello che succede in area. Spero che questo Mondiale serva almeno a ridurre questa attenzione sul VAR e poi che il VAR serva effettivamente a mettere ordine in area di rigore. È nato per questo, non per vedere decisioni fuori dall'area o roba del genere. Ecco, l'arbitro purtroppo non vede sempre tutto e il VAR era la cosa che lo ha messo in condizioni migliori. Ecco, io volevo anche chiedere, a proposito di simulazione, noi purtroppo, cioè noi in Italia, vediamo giocatori che cadono talvolta per poco o niente. Ecco, in questo mondiale invece vediamo gente che cade e si rialza e va, no? Ed è uno dei motivi per cui stiamo andando verso i 60 minuti di gioco effettivo. Si potrà fare qualche cosa in Italia, Di Francesco, con calma, per ridurre le cadute così?
1: Beh, mica tanto con calma però, Paolo, perché il problema c'è. Sì. Stiamo perdendo terreno rispetto agli altri campionati importanti.
5: Sì, ma guarda, io la vedo.
1: Sentiamo Eusebio.
5: Ma la vedo così facile che combatto ogni volta che vado a ogni riunione. Però spesso li vedo sempre le stesse cose. Ma se vedete in Inghilterra, che può essere un esempio, se notate ci sono dei tempi di recupero a volte che arrivano a 11-12 minuti. Ho visto squadre di.
1: Agli altri campionati importanti.
2: Sì,
5: Ma guarda, io la vedo.
1: Sentiamo Eusebio.
5: Ma la vedo così facile che combatto ogni volta che vado a ogni riunione. Però spesso rivedo sempre le stesse cose. Ma se vedete in Inghilterra, che può essere un esempio, se notate, ci sono dei tempi di recupero a volte che arrivano a 11-12 minuti. Ho visto squadre vincere al centesimo, al centesimo.

0: ritengono di far avvicinare di più al tempo effettivo tutte le partite. Noi spesso, quando andiamo a battere un angolo, quando dobbiamo fare una rimessa dal fondo, andiamo a prendere il pallone lontano. Per me è facilissimo se non glielo permettiamo di fare. Io condivido quello che state dicendo voi, ma va poi applicato. Io quando mi arrivano spesso ci lamentiamo troppo tempo di recupero. Io non mi sono mai lamentato, al contrario, a volte mi incavolo, ma non perché vinci o perdi, perché nella situazione ti danno 4 minuti, 3 minuti. Per me sono assurdi, perché se voi fermate il cronometro della partita durante diciamo, le varie partite, spesso si perde tanto tempo per queste furbizie, e quelle sono anche, non dico simulazioni, ma sono furbizie. Nello stesso tempo, anche le simulazioni adesso con il VAR, secondo me, sono anche un po' diminuite. C'è più attenzione a simulare, poi c'è sempre chi ci prova, ma credo che ci sia anche qualcuno al mondiale che ci provi, onestamente. Detta questa cosa qui, per me è facile allungare i tempi di recupero alla lunga, fino a qua, quando tu vedi che c'è dall'altra parte chi fa il furbo, chi allunga la palla, chi non la dà, chi si butta per terra e dopo un secondo si rialza. Questa è una cattiva abitudine. Fermano il gioco, si ferma il gioco con troppa facilità, e per me sono tutte, anche quelle sono interruzioni che fanno perdere il ritmo alla partita, non solo quando si fa un break per idratarsi. Per quello, per me si può fare molto di più, e deve partire anche dagli arbitri, no? E dalla nostra cultura, che deve cambiare. Ha fatto troppi minuti di recupero. No, i minuti di recupero si danno se si perde tempo.
1: E allora, per Enrico da Bologna, il CT ideale per la nostra nazionale sarebbe proprio Eusebio Di Francesco. Noi ci lasciamo con questo augurio, Eusebio, perché chissà, mai dire mai, no? Perché un giorno
0: No,
1: potrebbe anche essere Di Francesco.
0: per un allenatore, un italiano, sono, sai, che sogni anche nel cassetto, perché piacerebbe a tutti quanti, no? Come si fa a rifiutare un ruolo del
1: Non
0: genere?
1: c'è dubbio che.
0: Sarebbe un onore.
1: Grazie davvero Eusebio per aver accettato il nostro invito. Buon lavoro e in bocca al lupo con il Lecce e soprattutto buon campionato. E allora, Guido Ardone, oggi Brasile-Giappone, Germania-Paraguay, Olanda-Marocco, insomma, il divertimento continua, Costa d'Avorio-Norvegia e tutte partite che ovviamente Radio 1 seguirà in diretta, a parte Olanda-Marocco che si gioca alle 3 di notte.
2: Sì, noi partiremo alle 18:30 ovviamente in diretta da Dallas e poi con i nostri inviati, perché Daniele Fortuna è a Houston, come dicevamo, per seguire e raccontare calcio d'inizio alle 19 Brasile-Giappone. Poi naturalmente seguiremo a partire dalle 22:30 e andremo avanti fino al termine della partita, oltre la mezzanotte, Germania-Paraguay. Così continuerà a comporsi la griglia a quel punto degli ottavi di finale. Pian piano informazione con questi sedicesimi di questo mondiale. Quindi appuntamento a più tardi e noi a lunedì prossimo, Filippo.
1: Grazie Guido Ardone da
2: E grazie a
1: Dallas.
2: Francesco Pionaliere, la parte tecnica.
1: Grazie
2: Sempre
1: Francesco,
2: ovviamente.
1: Pionalieri, grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin. Il mondiale continua su Radio 1, Radio 1 Sport, tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ringraziamo Ombretta Conti in regia, Rossella Lacommare per l'organizzazione, mentre Luciano Pecoraro e Adriano Lippi oggi ci hanno assistito per quanto riguarda la parte tecnica. Vi lasciamo dandovi appuntamento a lunedì prossimo e alle nostre trasmissioni qui su Radio 1. Grazie a tutti, linea GR1 e buona giornata. Giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.
4: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura il caldo estremo con l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa negli ultimi 7 giorni oltre 3.300 le morti legate alle alte temperature, e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Temperature record dalla Spagna alla Francia, dai paesi scandinavi alla Germania. Berlino, la città europea più calda. In Italia, dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco dai 37 ai 41 gradi della pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi 2 settimane fa. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord. Piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire da giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Andiamo in Venezuela, 4 giorni dal doppio sisma, 1450 le vittime ufficiali, ma i dispersi sono oltre 50.000. Le squadre di soccorritori al lavoro. Ore fa tratto in salvo una 60enne dopo 86 ore sotto le macerie, e un bimbo di 11 anni con il padre. Vigili del fuoco italiani impegnati a salvare una madre con 2 figli. Intanto è stato parzialmente riaperto l'aeroporto internazionale di Caracas con l'aiuto di soldati statunitensi. E Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo, non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano. Inaccettabile lo definisce Hezbollah, riservandosi il diritto all'autodifesa dopo che Tel Aviv ha violato il cessate il fuoco. E dopo il fine settimana di tensioni tra Stati Uniti e Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, un'apertura decisamente cauta, quella delle borse europee. Milano in questo momento c'è lo 0,02%, in linea anche le altre piazze, poco sopra la parità solo Francoforte più 0,2%. Le preoccupazioni, lo dicevate, sono sempre legate alla tenuta della tregua e alla ripresa delle rotte commerciali attraverso Hormuz, motivo per cui il prezzo del petrolio è tornato a crescere sopra i $72,50 il Brent europeo. Cresce anche il gas a 41,7 euro. A Piazza Affari, attenzione tra gli altri al titolo di STM, dopo la notizia che il governo sudcoreano ha presentato un piano colossale del valore di 1.000 miliardi di euro in 10 anni per la costruzione di stabilimenti per la produzione di semiconduttori. Il mese si avvia infine a chiudere con un più 2% per Piazza Affari e anche per l'indice delle più grandi aziende quotate europee.
2: La cronaca a Messina: una 15enne è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata travolta da una moto guidata da un 20enne. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. A Napoli è ancora in terapia intensiva il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Carabinieri al lavoro per risalire al conducente. Scende il numero dei lavoratori regolari nell'assistenza familiare. Tra il 2021 e il 2025, secondo i dati INPS, gli iscritti sono passati da 977.000 a 804.000. Si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nella cura degli anziani il calo è di circa il 10%. Vacanze truffa in pericolosa crescita, quelle realizzate con l'intelligenza artificiale, con tecniche sempre più sofisticate.
5: Truffe difficili da individuare anche per un occhio molto attento, a volte impossibili da scovare per la maggior parte dei consumatori. Video e foto completamente falsi generati dall'intelligenza artificiale. Deepfake con video di proprietari inesistenti generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le case o parlano delle bellezze del luogo. La possibilità di essere frodati aumenta quindi in modo esponenziale, più 3000% negli ultimi 4 anni, da quando sistemi come ChatGPT sono diventati sempre più di uso comune. Le stime sono del Codacons e puntano a sottolineare i rischi per i consumatori, rischi segnalati anche dal portale facile.it. Nel 2025 gli italiani che hanno subito una frode o un tentativo di frode sono 4,3 milioni. Andrea Polo, facile.it.
6: Possiamo anche usare la tecnologia, quindi verificare se quella casa effettivamente in quel luogo esiste. Poi
0: sempre buona norma verificare che il sito su cui noi stiamo operando sia un HTTPS. Quella S finale ci permette già di avere una tranquillità nel momento in cui noi operiamo.
5: Paola Nania, GR1.
2: Siamo allo sport calcio. Il Canada, superando il Sudafrica 1-0, è la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Questa sera i sedicesimi proseguono con Brasile, Giappone e Germania-Paraguay. Per il tennis invece è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic sul campo centrale. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10. Thank you.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio 1 Musica.
8: È bello ritornare, sono le 9:07. Buongiorno, buon lunedì, e è ancora più bello ritornare quando in regia c'è Danilo Gionta e alla parte tecnica Luciano Pecoraro, ed è bello poi ritrovare tutte le persone che si conoscono bene e che fanno un po' famiglia. Buongiorno da Nicoletta Simeone, sarò con voi per 5 giorni, quindi tutte le mattine dalle 9 alle 10 per Radio 1 Musica, e avrei deciso così in maniera arbitraria di strutturare queste puntate facendo un viaggio attraverso i decenni, quindi partendo dagli anni 60 fino agli anni 2020, e poi naturalmente queste canzoni saranno inframmezzate dalle novità musicali che sono state scelte da Corinna De Laurentiis. Lo ricordiamo che Radio 1 Musica è un programma di Andrea Cacciagrano, e quindi direi di cominciare subito innanzitutto con ricordarvi il nostro numero per i WhatsApp, quindi se volete fare farmi compagnia, a me fa sempre molto piacere, 335-699-2949. Proprio a questo riguardo vorrei dare un abbraccio a Davide, che è stato il primo a scrivere, e direi di cominciare appunto con una novità, che è quella di un artista che è veramente molto molto interessante, un artista italiano che si chiama Fulminacci. Il suo album è Calcinacci, poi sta facendo questo tour Fulminacci all'aperto, ricordiamo che il 2 luglio sarà in concerto a Bologna. Canzone questa che si intitola Maledetto detto me, in cui maledice la sua timidezza che impedisce di dire la verità e che gli fa dire frasi da ascensore, così le definisce, e quindi la definizione è molto carina, nei confronti di una persona che non vedeva da tanto tempo e lui non sa bene che cosa dire. C'è anche la partecipazione di un suo amico che è Tommaso Paradiso. Lui ha detto: le canzoni sono uscite fuori per gioco, perché la coerenza non è mai stata il mio forte. Maledetto me,

Gli si vuole molto bene a Fulminacci, anche voi attraverso i vostri WhatsApp al 335-699-2949, sottolineate la vostra stima per questo ragazzo che molto si rifà a Daniele Silvestri, anche se comunque ha un'identità tutta quanta sua. Sono le 9:12 minuti, questa è Radio 1 Musica. Cominciamo questo nostro viaggio attraverso i decenni, partendo proprio dagli anni 60, e andiamo a riscoprire, a rispolverare, perché da un po' che non si sentono, i Lovin' Spoonful, che è stato appunto un gruppo attivo verso la metà degli anni 60 e insieme ai Beach Boys soprattutto hanno cercato di contrastare quella che è stata l'ondata Britpop, soprattutto quella dei Beatles. E anche se sono stati un gruppo che è nato nella scena folk di Manhattan, loro si rifanno soprattutto al blues, perché il nome della band, insomma, loro erano un mix, diciamo così, tra il rock di Chuck Berry e il Mississippi Blues, soprattutto di John Hart, e quindi loro hanno preso il loro nome, questo nome così strano, Lovin' Spoonful, proprio dal verso di una canzone di John Hart. E dice il leader della band: Hart aveva una canzone intitolata Coffee Blues, con un'introduzione in cui diceva che beveva sempre la sua tazza di caffè Maxwell House perché era buono fino all'ultima goccia, e poi cantava "Amo la mia ragazza a cucchiaiate", e era questo un riferimento poi non tanto velato ad uno specifico atto sessuale. Questa canzone, che forse voi vi ricordate il titolo, soprattutto perché è stata portata al successo da un grande interprete che ha fatto delle cover eccezionali come Joe Cocker, però era una canzone che lamentava il caldo, quindi va benissimo per questo periodo, e diceva com'è bello invece arrivare alla sera quando c'è un po' di fresco e quindi si sta molto molto molto meglio. E tra l'altro è una delle prime canzoni che registra una serie di effetti sonori che sono stati aggiunti dopo, in questo caso un clacson e un trapano pneumatico, proprio per fare capire quali erano i rumori della città. La cosa che mi fa sorridere è che il cantante dei Lovin' Spoonful, John Sebastian, è una delle voci preferite da Donald Fagen, e Donald Fagen degli Steely Dan non è uno che fa dei complimenti a caso, quindi se l'ha detto un motivo ci sarà. C'è qualcosa nella sua voce che mi ha sempre attratto molto, un suono affascinante. Quindi noi ascoltiamo la versione originale, non quella di Joe Cocker, di Summer in the City, e loro sono i Lovin' Spoonful.

Ed erano i Loving Spoonful con Summer in the City. Sono sicura che appena avete sentito le prime note avete pensato: beh sì, in effetti questa canzone io la conosco. Grazie per i vostri WhatsApp, grazie anche per il bentornata al 335-699-2949. Noi proseguiamo questo viaggio nei decenni e quindi approdiamo agli anni 70 e parliamo di Dubie Gray, che ha avuto un grandissimo successo soprattutto con una canzone. Lui è nato in una famiglia di mezzadri, influenzato dal nonno che era un pastore battista, e quindi come molti afroamericani la sua vita è stata famiglia, chiesa e naturalmente musica. Dal Texas poi si è trasferito in California, ha conosciuto Sonny Bono, il quale gli ha fatto il primo contratto e ha cominciato ad avere un discreto successo. Però lui non poteva pensare nel 1973 che questa canzone sarebbe rimasta nella storia della musica. È stata scritta da Mentor Williams, è stata anche registrata da altri cantanti, da altri interpreti, però la versione di Gray è quella che rimane la più popolare. Sembra una canzone allegra e spensierata, però c'è sempre un dolore di sottofondo, e dice: giorno dopo giorno sono sempre più confuso, eppure cerco la luce attraverso la pioggia battente. Sai che è un gioco che odio perdere e sento la tensione, non è un peccato? Datemi il ritmo, ragazzi, e liberate la mia anima. Voglio perdermi nel vostro rock and roll e lasciarmi trasportare. Allora, questo è stato veramente un grande cambiamento non soltanto per Dubie Gray, ma anche per il suo autore, appunto Mentor Williams, che ha detto: credo che una delle cose più difficili da imparare nella scrittura di canzoni sia stata quella di mettere a nudo i miei sentimenti e le mie debolezze e di scrivere cose personali ed emotive. Puoi studiare come scrivere, dedicare molto tempo alla scrittura, ma senza questo contenuto emotivo una canzone semplicemente non ha senso e forse, aggiungo io, neanche funziona. Quindi è qualcosa che va detto alle nuove generazioni. Spesso questa canzone è stata suonata da Bruce Springsteen dal vivo. Pensate che nel 2013 in Germania uno scrisse in un cartello: darei il mio testicolo destro per sentire Drift Away.

0: Dubby Gray con Drift Away, che è un pezzo veramente che è rimasto nella storia perché ha una melodia eccezionale, poi quando c'è una voce di questo tipo. Sono le 9:22 minuti, questa è Radio 1 Musica. Ringrazio Franco da Messina che dice: che sorpresa ascoltare i Loving Spoonful, non li sentivo dai tempi di Per voi giovani di Renzo Arbore. Questo è veramente un grandissimo complimento, almeno io lo prendo così. Abbiamo detto che questo viaggio tra le varie decenni è inframmezzato da quelle che sono le novità discografiche, e una novità c'è. Io vorrei dedicare la prossima canzone a tutti coloro che hanno partecipato e sono stati tra il pubblico del concerto di Tiziano Ferro proprio ieri e l'altro ieri a Roma. È stato un concerto eccezionale, un abbraccio da parte della folla, e tra l'altro come ospite c'era naturalmente Giorgia, perché Giorgia ha duettato con lui in quello che è questo nuovo singolo che si intitola Superstar, e quindi anche in questo caso il pubblico è veramente andato giù di testa. Allora, è una canzone questa che è nata da uno scambio di messaggi, di testo e audio tra me e Giorgia, ha detto Tiziano Ferro. Parlavano di vita, delle nostre vite, della necessità che tutti hanno di stare bene. E dalle nostre conversazioni sono nate una strofa e l'inciso, e quando le ho mandate a Giorgia lei ha subito risposto mandandomi la sua parte, e poi ha reso ancora più profondo questo testo. Un testo che in effetti è un pochino criptico, però se uno insomma lo ascolta per bene racconta poi gli alti e bassi del mondo della musica. E Giorgia ha detto: io e Tiziano ci ritroviamo a parlare spesso di notte perché devono cercare di incrociare bene quelli che sono i loro fusi orari, però abbiamo un dialogo molto sincero, ci conosciamo da 25 anni, per cui se avete voglia di riascoltare Tiziano Ferro, voi che eravate al concerto, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: E questa era la canzone di Giorgia insieme a Tiziano Ferro, che si intitolava Superstar. Sono le 9:27 minuti. Noi lasciamo la parola alle previsioni meteo e ci risentiamo subito dopo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Radio 1 Musica.
0: E siamo ritornati ancora, buongiorno da Nicoletta Simeone, con voi fino alle 10, sono le 9:30 minuti, il numero per i WhatsApp è 335-699-2949. Allora, sappiate che io mi sto segnando tutti i vari cantanti, visto che avete registrato il fatto che noi andiamo avanti per decenni, allora vi fate varie proposte. Dunque, non riuscirò a metterle, però visto che ritornerò alla fine di agosto, allora mi sto segnando tutti quanti gli artisti che voi mi state suggerendo, così magari cercherò di mettere qualche canzone che arriva proprio da voi. Grazie infinite. Noi continuiamo questo viaggio per i decenni, arriviamo agli anni 80. È vero che The Wall dei Pink Floyd è uscito nel 79, però come singolo è uscito Comfortably Numb nel 1980, e quindi mi sembrava un buon modo per aprire questo decennio che è stato veramente importantissimo per la storia della musica. Canzone che vanta uno degli assoli veramente più leggendari di David Gilmour, è stata scritta però da Roger Waters. Andiamo un po' a vedere qual è il significato di questa canzone. Nel 1977 Roger Waters contrasse l'epatite, quindi non è che si sentisse proprio benissimo, e durante un concerto a Filadelfia proprio in quell'anno un medico probabilmente un po' superficiale gli iniettò un tranquillante prima dell'esibizione, per perché lui appunto non stava bene. E lui ha detto: sono state le 2 ore più lunghe della mia vita, cercare di fare un concerto quando a malapena riuscivo ad alzare un braccio. Quindi Roger Waters fu posto in uno stato di comodo intorpidimento, era pesante, assonnato, lui dice piacevolmente insensibile, comfortably numb. Dice la canzone: pronto, c'è qualcuno lì dentro, annuisci se mi senti, c'è qualcuno in casa, forza, ora sento che ti senti giù, posso alleviare il tuo dolore e rimetterti in piedi. Questo è il medico che parla. Non c'è dolore, ti stai allontanando, una nave lontana, fumo all'orizzonte, stai solo attraversando le onde, le tue labbra si muovono ma non riesco a sentire cosa stai dicendo. E a proposito, lo sapete che David Gilmour ha litigato con Roger Waters, non si riappacificheranno mai, però ultimamente, rispondendo ad un suo fan, Roger Waters ha detto: mi piacciono tutti gli assoli di Gilmour, lo dico spesso, lo dico anche nelle note di copertina del nuovo disco, non c'è niente di sbagliato negli assoli di Dave, sono un suo fan, sono fantastici, e quindi voglio rimanere proprio con questa definizione di Roger Waters, comfortably numb, Pink Floyd.

Vabbè, siamo stati con la pelle d'oca dalla prima nota all'ultima nota e poi appunto si chiude con questa storia di David Gilmour, 9 e 39 minuti. Abbiamo ascoltato un pezzo che è uscito negli anni 80, nel 1980, e quindi noi dobbiamo andare al decennio dopo, che in realtà passano parecchi anni perché è la fine degli anni 90. Si tratta di una cover che però è presa da un brano che era contenuto in un album di Stevie Wonder, così omaggiamo un po' tutti, Songs in the Key of Life di qualche tempo prima. Allora, Stevie Wonder in realtà prima di questo album aveva deciso di lasciare l'industria musicale perché era veramente stanco, insomma, di quei meccanismi. Voleva andare in Ghana per lavorare per associazioni dedicate all'aiuto di bambini disabili, però cambiò idea quando firmò un contratto, devo dire con un compenso stellare e anche con parecchie garanzie solide, per cui ritorna con la Motown e coinvolge per questo album Songs in the Key of Life la bellezza di 130 persone. C'è pure Herbie Hancock, che poi farà una sua versione di questa canzone che stiamo per ascoltare, però la cover, quella più di successo, è sicuramente stata quella della fine degli anni 90 di George Michael e Mary J. Blige, e la canzone, forse avete capito di che cosa si tratta, si intitola As. Era la terza volta in carriera che George Michael prendeva una canzone di Stevie Wonder, e questo fa capire quanto fosse influenzato da questo artista. Per esempio, lui aveva cantato anche I Believe oppure They Won't Go When I Go. Questa invece si intitola semplicemente As.

Bungaro con Brisa Morena e sarà l'ospite speciale del 45esimo Festival Melodie del Mare e del Sole che si terrà sabato 4 luglio all'Anfiteatro di Porto Rose, che è una località turistica sulla costa adriatica della Slovenia. Siamo ormai alle ultime canzoni, probabilmente non ce la faremo a finire i decenni, però approdiamo allora immediatamente a quelli che sono stati gli anni 2000. Si parla di un carro perché in un brano gospel, Sweet Glow Sweet Chariot, il carro rappresenta un veicolo divino che conduce chi canta la canzone in un luogo migliore. Allora, proprio da questa canzone ha preso spunto Gavin DeGraw con un pezzo che è stato poi il suo grandissimo successo. Poi gli altri non sono riusciti ad eguagliare veramente la stessa bellezza di questo brano veramente eccezionale. E lui dice che per lui il carro è un veicolo metaforico per raggiungere uno stato mentale più sereno e rilassato. E dice nella canzone questa cosa che mi piace molto: fissavo una foglia d'acero che pendeva dall'albero madre, mi sono detto che noi tutti abbiamo perso il contatto, il vostro frutto preferito è la ciliegia ricoperta di cioccolato e l'anguria senza semi, niente di quel che proviene dalla terra è buono abbastanza, quindi sarebbe il caso comunque di tornare un po' a quello che è l'originale. Per quello anche noi molto spesso ascoltiamo quelle che sono le versioni originali delle canzoni che magari sono state un po' dimenticate. Questa è Chariot, Gavin DeGraw.

Gavin DeGraw con Chariot, questa canzone per me è un capolavoro, peccato che non abbia veramente bissato il successo di questo pezzo. Siamo allora al decennio che va dal 2010 al 2020, precisamente 2011. Joan Espolis Woman, che bello che questa ragazza abbia preso il nome da una serie fantastica degli anni 70 che io ricordo benissimo, con Angie Dickinson, che si chiamava Pepper Henderson, agente speciale. Quindi lei si chiama così proprio in omaggio a Angie Dickinson. Splendido, veramente una splendida idea, e splendida questa canzone. Lei ha detto che voleva veramente scrivere un pezzo pop che funzionasse, e secondo me ce l'ha fatta assolutamente. Se siete amanti di questa ragazza rock, ragazza non più tanto, sarà il 20 novembre a Roma, unica data italiana.

Magic, ormai siamo agli sgoccioli, per cui io vi saluto, ringrazio Danilo Gionta alla regia, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Tra poco ci sarà il GR1 e poi l'Italia in diretta, ma vi lascio con un brano degli anni 20 e un artista eccezionale che si chiama Jordan Rakai. Mi piacerebbe potervi raccontare la storia di questa canzone, lo faremo un'altra volta magari, però intanto siamo riusciti a finire tutti i decenni. Questa è Trust.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Lo fanno sapere le autorità della Repubblica Islamica a poche ore dallo stop ai raid incrociati con gli Stati Uniti nel Golfo dopo due giorni di tensioni. La notizia dell'intesa e della ripresa domani dei colloqui tecnici tra Washington e Teheran in Qatar e non in Svizzera è stata confermata da una fonte statunitense al sito Axios. In Venezuela, a quattro giorni dal doppio sisma, 1.450 le vittime ufficiali, ma i dispersi sono oltre 50.000, sotto le macerie, ancora sopravvissuti.
1: Hola, mira, me mira aquí.
2: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Vigili del fuoco d'Italia ed Ecuador stanno tentando di salvare a Macuto una donna e due dei suoi tre figli. Qualcuno di loro batte su un tubo metallico come segno di vita. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da quattro giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore, forse dovuto allo shock termico. Al lavoro i sommozzatori anche con droni subacquei, in acque però difficili da perlustrare per il fondale fangoso. Incidenti stradali e giovani vittime. A Messina una 15enne è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata travolta da una moto guidata da un 20enne. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. A Napoli è ancora in terapia intensiva il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente. Ancora afa e temperature record su gran parte d'Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima circa 1.300 morti in più in una sola settimana e ricorda il continente si surriscalda più velocemente del resto del mondo. In Italia bollino rosso o arancione per quasi tutti i capoluoghi di provincia con picchi dai 37 ai 41 gradi in pianura padana. L'ondata di calore rende bollenti anche le abitazioni.
3: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata. Poco più di una famiglia su due, dice Istat, percentuale raddoppiata dal 2013. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su cinque. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
4: Credo mai sia più necessaria l'aria condizionata in casa, è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. Opportunità è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
3: Francesca Fornario, GR1.
0: La musica è partito con una doppia tappa a Genova. Fiorella canta Fabrizio Ivano, un viaggio in musica nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati a 30 anni da Anime Salve. Album fondamentale per la musica d'autore italiana, l'unico che firmarono insieme e al quale la stessa Mannoia ci ha raccontato di essere particolarmente legata. Sentiamo.
5: L'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano. Credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità. Storie di un'umanità criticata o emarginata, semplicemente ignorata. Credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Quel disco credo che sia quasi un atto politico, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
0: Sport, tennis, è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic sul campo centrale. Calcio, ai mondiali, dopo la qualificazione agli ottavi del Canada, oggi i sedicesimi proseguono con Brasile e Giappone, Germania e Paraguay, tutte in diretta qui su Radio 1. Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo giornale radio come consueto alle 11.
6: Italia in diretta.
7: Sono le 10, quasi 6 minuti, si torna sempre in diretta. Chi ritroviamo? Il nostro Gabriele Brocani.
8: Il nostro Raffaele Roselli. Ciao Raffaele, buongiorno.
7: Buongiorno, qui a Saxa Rubra almeno non ci manca l'aria condizionata.
8: E su questo siamo sicuri, però appena usciamo fuori
7: di qua, il caldo sarà, questo caldo estremo, uno degli argomenti della nostra giornata. Poi ospiti musicali come sempre.
8: Ospiti musicali come sempre e poi ovviamente anche tanti argomenti a cui potete in qualche modo partecipare attraverso la nostra linea WhatsApp sempre aperta al 335-699-2949. Fammi salutare chi ci supporta e ci supporta dall'altra parte del vetro, la nostra redazione composta da Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Genuini, Claudio Urbani, regia Mimmi Micocci e la parte tecnica in questo momento Adriano Lippi.
7: A proposito di caldo, estate, mare, squali, che
8: pensavo,
7: dici che...
8: proponessi una vacanza in barca invece gli squali magari un po' meno.
7: Allora, i nostri ascoltatori al 335-699-2949 possiamo invitare, se hanno paura degli squali,
8: Avete paura degli squali.
7: Noi cercheremo di superare qualche pregiudizio oggi nel corso della scaletta.
8: Ci
7: mandiamo con la musica?
8: Sì, partiamo con un ritorno attesissimo. Katy Perry in queste ore ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Watch It Burn.

0: messaggio da non prendere proprio la lettera: se vedete qualcosa bruciare, non rimanete a guardare, fate qualcosa. Questo è un brano che ovviamente parla di tutt'altro, però si intitola Watch It Burn e torna con questo singolo Katy Perry. Pensa, caro Raffaele, 70 milioni di album venduti in tutto il mondo, 125 miliardi di streaming, parliamo di un fenomeno assoluto.
1: E veramente poi anche una gran simpatia, perché sì, Katy Perry è un personaggio interessante, l'abbiamo molto conosciuto anche a Sanremo, niente male. Ma andiamo appunto al caldo estremo, 40 gradi all'ombra è una formula storica, si usava sì, da tempo per dire no, di un caldo esagerato. Beh, in questi giorni?
0: In questi giorni ci stiamo arrivando più o meno.
1: Beh, più o meno la normalità. Non solo qui da noi, in Mediterraneo, in tutta Europa, abbiamo purtroppo ascoltato anche nel corso del GR1 il dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1300 morti in questa settimana. Insomma, in linea con noi il fisico del clima, Massimiliano Pasqui, grazie per aver accolto il nostro invito.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore.
1: C'è un dato che mi sembra vada oltre la stretta attualità, lo offre l'agenzia Copernicus: tasso di incremento delle temperature più elevato in Europa, nel nostro continente 0,56 per decennio contro lo 0,27 su scala globale, è così?
2: Sì, questo è un dato che abbiamo maturato nel corso degli ultimi anni di valutazione di questo tipo di incremento della temperatura. L'Europa, in particolare l'Europa del bacino, anche del bacino del Mediterraneo, si sta scaldando al doppio della velocità della media mondiale. Noi sappiamo che il cambiamento climatico agisce in maniera anche puntuale, e ci sono delle zone che ovviamente hanno delle dinamiche differenti rispetto ad altre zone, e come ultimamente abbiamo imparato purtroppo a nostre spese, il bacino del Mediterraneo e l'Europa è uno dei cosiddetti hotspot del cambiamento climatico, cioè una delle zone, delle aree del pianeta dove il cambiamento climatico batte più pesantemente.
1: E conferma, domani dovrebbe essere il picco, però non finisce qui, no?
2: Beh, abbiamo di fronte a noi nell'arco delle prossime dei prossimi due giorni, diciamo, una pausa che dipende dal fatto che una perturbazione accompagnata da aria più fresca che proviene dall'Atlantico sta ridimensionando quella bolla di aria calda che si era posizionata sull'Europa centro-occidentale. Sarà un break sicuramente significativo, porterà anche temporali, localmente temporali anche di forte intensità.
1: Perché in questo noi i fenomeni estremi non viaggiano mai soli.
0: Esatto.
2: No, non viaggiano mai soli e soprattutto non si compensano in maniera positiva, cioè purtroppo ad un evento estremo di un tipo, per esempio un periodo di siccità o di ondata di calore, spesso viene interrotto da una tipologia di evento complementare che purtroppo porta comunque un impatto negativo.
1: Una domanda personale, professore, ma uno studioso come lei, no? Come riesce a conservare la pazienza quando viene interpellato, come lo stiamo facendo noi in questo momento, no? Nell'emergenza il caldo morde, poi quando passa ci si dimentica tutto.
2: Beh, anche lì c'è un processo di adattamento, no? Cioè, noi sappiamo che ci sono dei temi che sono oggettivamente rilevanti per la nostra civiltà, non solo per le nostre comunità piccole, ma per la nostra civiltà. Questo è uno di questi importanti argomenti, e ovviamente ci si abitua ad avere una attenzione che poi spesso non viene trasformata in azioni coerenti e persistenti. Ecco, questo forse è l'elemento di maggior crucio, comunque di maggior patimento, il fatto della persistenza, dell'impegno di fronte a queste problematiche.
0: Professore, non la invidiamo, perché ogni giorno lei deve starci a spiegare tutta la dimensione del non ci sono più le mezze stagioni, quindi tanta solidarietà a lei. Quando è che potremo dire che siamo usciti dall'emergenza?
2: Beh, questo break che noi abbiamo di fronte a noi durerà alcuni giorni, poi si spera che l'evoluzione che porterà di nuovo ovviamente l'anticiclone delle Azzorre a dominare la scena abbia dei connotati meno impattanti rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso.
1: Massimiliano Pasqui, fisico del clima del CNR, grazie.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
1: Un particolare, Bologna è una città che nel caldo, insomma, chi c'è stato quando sono 40 gradi lì è una cappa micidiale. Sì. Abbiamo in linea un fotografo, Michele Lapini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Per Bologna, armato di fotocamera termica, che cosa ha registrato?
3: Ho registrato che fa caldo, ma non è per tutti uguale, perché ovviamente quando fa 40 gradi fuori c'è chi ha possibilità, strumenti per poter sopravvivere, quindi aria condizionata, sistemi di raffreddamento, e c'è chi no, c'è chi lavora all'interno, c'è chi lavora all'esterno, c'è chi vive banalmente in una strada senza alberi o senza un parco vicino, e chi vive invece in un viale alberato con diciamo una geografia del proprio quartiere più favorevole. Quindi la fotocamera termica l'ho utilizzata per far vedere come il caldo non colpisce tutti uguali, e quindi le disuguaglianze che si creano anche all'interno di uno stesso, diciamo, ambiente, quindi una stessa città, con un evento
1: magari anche nella stessa palazzina, insomma, lo strumento registra la verità in all'ultimo piano, in situazione, diciamo, tecnologicamente avanzata, si sta più freschi che al piano terra senza appunto condizionatori.
3: Sì, esatto, addirittura si sta più freschi anche dello stesso appartamento, allo stesso piano, se non è stato fatto, non sono stati fatti dei lavori di efficientamento energetico. Poi ovviamente sappiamo che l'aria condizionata ci aiuta a sopravvivere, ma non può essere la soluzione, perché tra virgolette è anche parte del problema.
1: Parlava infatti delle aree verdi, che sono invece una soluzione di maggiore impatto e durata.
3: Sì, sicuramente avere delle città verdi contribuisce ad aumentare in maniera differente la temperatura e a percepirla anche in maniera differente. Poi ovvio che
1: sì, sì, prego.
3: Ci sono delle soluzioni che sono più emergenziali come queste, ma servirebbero anche delle soluzioni un po' più strutturali.
1: E comunque con la sua fotocamera termica, come dire, ha certificato che il caldo non è uguale per tutti. Michele Lapini, Bologna, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: sì, è il 1969. Nada portava a Festival di Sanremo questo brano scritto da Franco Migliacci e da Claudio Mattone, che abbiamo scelto in maniera ironica. Si intitola Ma che freddo fa? Che freddo fa?
1: Sì, magari.
0: E ovviamente. 20 minuti dopo le 10, questa è sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Gabriele Brocani, Raffaele Roselli.
1: Italia in diretta, ma aperti al mondo. Spazio di informazione, approfondimento anche su quanto accade in Venezuela. Il sisma devastante, ultimi dati, 1450 le vittime, l'ONU stima circa 50.000 dispersi, numeri che abbiamo ascoltato nel GR1. Abbiamo ascoltato anche stamattina come la squadra di nostri soccorritori che è giunta in Venezuela sta scavando in queste ore per salvare una donna e i suoi due figli. Questa squadra è a La Guaira, il principale porto del Venezuela, sul Mar dei Caraibi, 40.000 abitanti. Qui il campo base della protezione civile, il portavoce Luca Cari, dirigente comunicazioni in emergenza, vigili del fuoco addestrati in ricerca soccorso, prezioso il loro lavoro in Italia centrale 10 anni fa o in Turchia nel 2023. Allora lo abbiamo raggiunto per chiedergli un po' la situazione.
2: È un disastro grandissimo quello che abbiamo visto, anche per arrivare, questo è il punto più distante dal nostro campo base che abbiamo raggiunto in questi giorni. Abbiamo fatto credo una decina di chilometri e abbiamo visto una devastazione senza precedenti per noi. Forse ricordo uno scenario del genere forse quando andammo nel 2023 in Turchia, nella zona di Antiochia. Quindi c'è una ovviamente rispondere a un'emergenza di questo tipo non è semplice per nessuno, e noi abbiamo un minimo di assistenza, siamo accompagnati, scortati, ci sono migliaia e migliaia di persone riversate sulle strade. Ovviamente c'è sofferenza quando ci fermiamo nei punti dove ci sono edifici crollati, ovviamente si vede la disperazione di chi ha perso magari dei familiari e ancora spera di poterli recuperare. Noi stiamo facendo il nostro lavoro in una situazione molto molto difficile sia per la situazione, per quello che è accaduto il terremoto, tra l'altro stiamo operando però anche in una situazione meteorologica che sicuramente non ci aiuta, fa molto molto caldo, soprattutto umido, c'è umidità, e anche le nostre squadre quindi sono sottoposte a una difficoltà per poter portare aiuto a questa popolazione, ripeto, è sicuramente disperata.
1: Altro dato, UNICEF, 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria. Valentina è un'operatrice locale di Save the Children, ha chiesto di conservare l'anonimato, ci ha inviato questa testimonianza.
3: Hola, Valentina di Save the Children Venezuela. La situazione in Venezuela tras il terremoto.
4: Sono Valentina di Save the Children Venezuela. Dopo il terremoto qui è tutto devastato, soprattutto a La Guaira, dove ci sono già più di 900 morti e 1.000 dispersi confermati. Sono crollati più di 200 edifici. Si cercano i sopravvissuti a 30 gradi sotto il sole e la notte solo con le torce, perché non c'è luce né acqua. Il tempo corre e già l'odore dei cadaveri si sta espandendo. Le squadre di soccorso riescono a estrarre i bambini e le bambine dalle macerie, a volte senza i papà e le mamme, mentre altri genitori urlano disperati chiedendo aiuto per liberare i propri figli intrappolati. Ci sono bambini che vagano sotto shock per le strade e gli ospedali, non sapendo dove si trovi la propria famiglia. Questo l'ho vissuto sulla mia stessa pelle. Mio padre si trovava a Playa Grande, alla Guaira, e ha visto crollare tutti gli edifici intorno a lui. Per fortuna si è salvato, riuscendo ad arrivare in tempo alla porta e scappare. Scene comuni a migliaia di persone. Per questo stiamo raccogliendo aiuti tramite il fondo di emergenza sul sito savethechildren.net per arrivare a quanti più bambini possibili, che alla fine sono il gruppo più vulnerabile in tutto questo disastro.
3: Sono il gruppo più vulnerabile di questo disastro.
1: Ecco, da quando è avvenuto questo disastroso terremoto si sono letti dei commenti, delle notizie riguardo al fatto che molte persone avrebbero ricevuto un'allerta sismica sui cellulari negli attimi prima del terremoto, no? Allora, per saperne di più, perché non è chiarissima la cosa, abbiamo in linea un esperto in trasformazioni digitali e cura la newsletter di Artificiale su Internazionale, Alberto Pugliafito, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, cosa c'è del vero e come funziona? Potrebbe essere anche sui nostri smartphone?
5: Ma allora, il progetto di cui si è parlato tanto è un progetto che è in azione da qualche anno e che è anche stato descritto accuratamente da un articolo scientifico su Science, quindi non c'è magia. E come funziona fondamentalmente? Si basa sul fatto che dentro agli smartphone, in questo caso parliamo di smartphone che hanno il sistema operativo Android, c'è un sensore che si chiama accelerometro, che è quel pezzettino di tecnologia, per esempio, che capisce quando noi giriamo il telefono per guardare un video in orizzontale, oppure sì, che viene usato per quando, se tu fai vibrare il telefono, magari la macchina capisce che c'è qualcosa che non va dentro al software, ok? È un sensore talmente sensibile che può funzionare come un microscopico sismografo. Sì. Quindi che cosa fa? Percepisce la prima onda che viene sprigionata, la dico in maniera molto semplice, cercando di far capire a tutti, la prima onda che viene sprigionata quando c'è un terremoto, quella che diciamo non è ancora immediatamente distruttiva. Immaginiamoci la situazione: telefoni fermi sui comodini o scrivanie di migliaia di persone in un determinato punto, tutti quei telefoni lì avvertono questa prima onda, questa primissima vibrazione, mandano un segnale istantaneo ai server centrali e se migliaia di telefoni nello stesso posto mandano quel segnale, il sistema desume che non è una vibrazione per la metropolitana o un camion di passaggio, ma che è un terremoto, e fa scattare l'allarme. Quindi non stiamo parlando di un sistema che prevede, ma stiamo parlando di un sistema che, a seconda di quanto tu con quel telefono sei distante dall'epicentro, ti dà 1, 5, 30 secondi di vantaggio. E quindi ti metti in allarme e ti dà la possibilità di provare a metterti in salvo.
1: Quindi c'è qualcosa di vero, e se fossero 2-5, fino a un certo punto, però se diventano 30 secondi lì
5: potrebbero fare la differenza.
1: Fare la differenza.
5: Però non è una tecnologia che prevede il futuro, prevede il terremoto. Dice sta arrivando.
1: Quello non vanno create illusioni, appunto, il terremoto non si può prevedere, però registrare qualche istante prima sì. Quindi una tecnologia che potrebbe anche essere un po', come dire, studiata meglio.
5: È sicuramente una tecnologia che può essere studiata meglio, che viene già studiata meglio, che sta migliorando da qualche anno. Però ecco, allora, intanto vale solo per quelli che hanno una magnitudo superiore ai 4.5 della scala Richter.
0: Hanno
5: un telefonino Android in questo momento storico. E assolutamente non può sostituire i piani di prevenzione.
0: Certo.
5: Ecco, però, è un ultimo elemento che può, diciamo così, salvare qualcuno in una situazione dove l'emergenza c'è già.
0: Certo, se lo si unisce anche ai segnali che la natura ci manda attraverso gli animali, ad esempio gli uccelli ed altri segnali, potremmo in qualche maniera, insomma, tutto insieme potrebbe aiutare.
1: E poi ci sono ben altre tecnologie di ristrutturazione e di prevenzioni, laddove per esempio il Giappone insegna. Sì. Comunque, grazie Alberto Pugliafito.
5: Grazie a voi.
0: Grazie mille. E allora noi arriviamo direttamente con l'Onda Verde alla prossima canzone che ascolteremo, poi abbiamo tanti ospiti, quindi linea a Onda Verde.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Ben ritrovati da Rai Mobilità sulla A14, tratto chiuso e coda di 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Bologna. È stata disposta la chiusura del tratto per un incidente avvenuto tra un camion e 4 autovetture al chilometro 334. Code poi per un altro incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, direzione Ancona. Il traffico intenso anche tra l'allacciamento con la 1 e Bologna San Lazzaro. In Liguria, in A7, coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone direzione Milano in A10 code a tratti per un veicolo in fiamme in uscita allo svincolo di Andora. In A4 Padova-Venezia code tra Spinea e l'allacciamento alla 13 direzione Padova. Andiamo sulla Firenze-Roma per segnalare un incidente coinvolto un'autovettura ed un camion tra l'allacciamento alla 11 e Firenze-Scandicci in direzione Roma, e sulla stessa 11 code a tratti tra Monte Catini Terme e l'allacciamento alla 1 verso Firenze. Sulla Roma Civitavecchia traffico congestionato tra Torri in Pietra e Cerveteri la Dispoli direzione Aurelia. Nel pressi della capitale sulla statale 148 Pontina rallentamenti tra il grande raccordo anulare di Roma e Tor dei Cenci direzione Terracina. Traffico intenso poi sulla Roma Napoli tra Cerra Fragola e l'allacciamento alla 3 direzione Napoli. Tutto per questo aggiornamento, Daniele Mandolesi, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Giuli e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, ci riportano in diretta alle 10.33 qui su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Gabriele Broccani, Raffaele Roselli, i nostri ospiti. Raffaele, dove andiamo?
1: In questa nostra mezz'ora in genere andiamo a cercare gente famosa o sbaglio?
0: Sì, è vero, gente famosa, gente che comunque ci ha anche emozionato tantissimo, no? In cui molti
1: stai svelando di chi spoilerare. Si parla, ma... andiamo anche, prendiamola da lontano. Tu hai seguito le Olimpiadi,
0: certo,
1: di Milano Cortina.
0: Certo, l'abbiamo seguite tutte, anche perché
1: parlavi di emozioni.
0: La Rai ce l'ha raccontate veramente minuto per minuto.
1: E chi è che, diciamo, tra tutti gli atleti vogliamo citare oggi?
0: Beh, possiamo dire che la figura che sicuramente esce come simbolo, diciamo, più forte di queste ultime Olimpiadi è proprio la sua. Quindi diamo il buongiorno a Francesca Lollobrigida. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno, grazie per la bellissima presentazione.
1: Come sai, il minimo, come dire, leggenda del pattinaggio, no? Quei due ori olimpici sui 3.000 e 5.000 a Milano Cortina, insomma.
0: Ci hanno fatto veramente saltare, eh. Abbiamo veramente saltato, come ogni volta che tu ti guadagni un oro, insomma, sei quella che ha vinto di più nella tua specialità. Un mesetto fa eri a Los Angeles, giusto per la festa della Repubblica, proprio un po' per il passaggio, diciamo, di consegne.
2: Testimone.
0: Testimone. Sì. È stata un bel momento, perché in qualche modo, insomma, lo sport può essere un nostro bel biglietto da visita per noi, per i colori azzurri, giusto?
2: Esatto, giustissimo. È stata davvero una bellissima esperienza, accolta in maniera molto calorosa, ma soprattutto perché sono riuscita a fare quel collegamento tra le Olimpiadi estive, ecco, no, le Olimpiadi invernali, e mandare anche un augurio agli atleti che si stanno preparando, perché ovviamente non ci si prepara all'ultimo, no? È un percorso che si inizia già, si può
0: anni
2: dire
0: prima,
2: il giorno dopo,
0: dire.
2: Esatto, terminata l'Olimpiade precedente.
0: Sì.
1: Beh, poi un po' tutti voi atleti, no, cominciati da piccoli, piccolissimi, quindi forse quando si hanno anche pochi anni di età si comincia a sognare, si comincia a macinare, si potrebbe dire così, Francesca.
2: No, è ovvio che la passione uno ce l'ha da piccolo, ed è quella che poi in quest'ultimo anno è quella che ti dà la carica e l'energia. Poi io, magari venendo da Roma, è uno sport invernale, ci ho messo un po' di tempo per sognare le Olimpiadi, ecco. L'ho costruito, cioè non era un sogno nel cassetto quando ero piccola, perché pattinaggio a rotelle ho vinto tantissimo, ma purtroppo non è olimpico. Quindi poi ho cominciato a sognare dopo, verso i 17 anni, e papà mi ha
1: spinto dalle rotelle alle lame,
2: a scoprire questo nuovo mondo che per me veramente l'opportunità è stata Torino 2006. Come
0: qualche
2: è stata
0: soddisfazione
2: questa
0: te l'ha data, diciamo, dai, diciamo che qualche soddisfazione te la sei tolta. Poi
2: no,
0: tu nella vita non sei solamente la campionessa che vediamo, ma sei anche una persona sempre molto impegnata, anche poi, insomma, anche una mamma, e quanto ho capito non disdegni di ritrovare ancora, no, questa, cioè, bellissima
1: il
0: esperienza.
1: Piccolo Tommaso potrebbe avere
0: un fratellino, che ne sai. Non lo escludi, vero Francesca?
2: No, non lo escludo. Io ho detto, se ci sono riuscita una volta, perché non due, no? Cioè, voglio dire, riprovare a tornare.
0: Come la medaglia
2: d'oro. Ho dato la possibilità a Tommaso di vedermi gareggiare, no? Che mi ha dato lui la forza. Può essere
0: visto.
2: Che tra 4 anni ci sarà mi auguro, voglio dire.
1: Ecco, ma in questi momenti, Francesca, in questi giorni, in queste ore, ti possiamo chiedere dove sei, che cosa stai facendo?
2: Allora, sono rientrata ieri notte, ma proprio notte, ero a Vieste per la manifestazione King and Queen on the Beach, quindi proprio, no, sulla spiaggia. Io ero la madrina extra, no? Cioè la regina, hanno fatto il collegamento, la regina del ghiaccio sulla spiaggia.
0: Bellissimo.
2: Io ho detto, guarda, mi prendete perfetta, perché io odio il freddo e amo il mare, no? Quindi chi meglio di me poteva rappresentarlo.
0: Quindi valgono doppie le tue medaglie, anche se però sei su una superficie che non ti è proprio congeniale a livello termico, se vogliamo.
2: Esatto.
1: Anche se noi abbiamo aperto il programma insomma con questo caldo estremo, sì, veramente anomalo, che ci sta anche un po' affannando, e da quel punto di vista forse una pista di ghiaccio potrebbe aiutare, diciamo, a trascorrerci qualche ora.
2: Beh, allora, se ci fosse la possibilità di costruirne una qui a Roma, no, però è tipo un secondo stadio olimpico coperto, ghiacciato, quindi non so se la vedo proprio così fattibile come cosa. Sicuramente con il caldo di questi giorni una rinfrescata non farebbe male.
0: Allora, senti Francesca, tra poco ti facciamo ancora qualche domanda, però siccome che noi sappiamo che anche tu hai dei gusti musicali e che ti rilassi o a volte anche ti carichi con la musica, diciamo che tu spazi, no? Non hai un genere preferito, però,
2: però esatto.
0: c'è un artista che però ti piace in modo particolare, vero?
2: Allora ho detto, siccome tra pochi giorni andrò al concerto con mia sorella di Ultimo, no? Sì. Quindi ho detto, perché non citarlo.
0: Va bene, ecco. Allora noi anticipiamo qualcosa di quello che poi succederà al concerto di Nicola Morricone in arte Ultimo, e ce l'ascoltiamo con questa sua nuova canzone. Resta con noi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con la sua romantica alle 10.43 su Rai Radio 1, un brano che ci ha permesso anche di ascoltare la voce di Ultimo, ma anche di far ripassare il testo di questa canzone a colei che poi lo canterà durante il suo concerto. Siamo collegati sempre con il primo aviere scelto, Francesca Lollobrigida. Ci sei sempre, Francesca?
1: Sì, ci sono. No, mi stavo immaginando cantando, dico no, non ho una bellissima voce, meglio che canto per me o canto di solito da sola sotto la doccia.
2: Beh,
1: mi limito a questo.
2: Insieme a qualche migliaio, come
0: sì, in mezzo a quel marasma, non credo che si senta.
2: Spettatori.
1: Lo spero, se no mi dispiace per il vicino. Guarda,
2: il tuo vicino sarà tua sorella
0: in questo caso.
1: Sì. Infatti, non è che canti meglio pure lei, però
0: vabbè.
1: Facciamo a gara su questo, dai.
2: Senti, Francesca, da questo punto di vista, no, appunto, il rapporto con gli altri, gli amici, il lavoro. La sincerità che ti prende, quanto tempo ti prende lo sport, magari scattano anche delle invidie, c'è una gestione dell'immagine pubblica che ha uno sportivo come te, e dall'altra la gestione familiare. Come si concilia tutto questo?
1: La primissima cosa che vorrei dire è che le medaglie, no? È vero, le porto a collo, le ho vinte, mi conoscono praticamente tutti, però come persona magari hanno arricchito il mio curriculum, ma non mi hanno cambiata, no? Come persona sono la stessa Francesca di prima. È normale che poi comunque adesso la gente mi riconosce per strada, cioè un certo comportamento come ce l'avevo prima lo devo mantenere. Però il rapporto con gli amici, con i familiari, con la gente che mi chiede un autografo, le foto, mi fa ma sei così disponibile, gli ho fatto guardare, cioè sono io così, lo ero prima, perché non esserlo dopo, no? Quindi non mi sento cambiata sotto questo profilo, e me lo confermano anche, voglio dire, i miei amici e parenti.
0: Beh, il rapporto con i social invece com'è?
1: Come prima, nel senso, a me è sempre piaciuto far vedere quello che io faccio durante la giornata come atleta, no? Sia come atleta che come mamma.
0: Certo.
1: Ho mostrato molti video quando stavo in allenamento, in trasferta con Tommaso, dall'inizio di questo percorso, no? Ma più che altro per far rendere conto anche alla gente che ovviamente il mio sport non si conosce tantissimo, no? Uno vede la gara,
0: sì.
1: Però dietro ogni atleta c'è una storia bellissima che a volte la gente non la conosce, no? Quindi poterla raccontare tramite i canali social, secondo me questo è il lato positivo, ecco. Poi è ovvio che per la prima volta io ho incontrato personalmente il lato negativo, quando sui social, no, dopo che mi sono presentata all'intervista con mio figlio, che voglio dire era una cosa che mi sentivo io, cioè l'ho decisa io perché volevo passare il tempo con mio figlio, no? E lì ci sono rimasta
0: critica,
1: male.
0: C'è
1: stata qualche critica perché lei è un atleta, doveva fare l'intervista. Gli ho fatto sì, ma io quando sto in pista e gareggio, cioè non è che sono solo atleta e mi dimentico di essere mamma, cioè sono anche mamma, no, voglio dire.
0: Giusto.
1: Quindi, però lo sai qual è il fatto? Alla fine sono rimasti solo dei commenti, perché sulla mia parte social mi sono arrivati solo messaggi positivi,
0: sì, certo.
1: Complimenti, la gente che mi incontra per strada. La parte più bella è quella che mi dicono che gli ho suscitato delle emozioni, che avevano le lacrime agli occhi, e per me, voglio dire, no, per una pattinatrice sul ghiaccio è una cosa bellissima, perché sono riuscita nell'intento di raggiungere con la mia storia le case degli italiani, il cuore degli italiani, capito? Che solo l'opportunità di un'Olimpiade in casa mi avrebbe potuto dare, ecco.
0: Giusto.
2: Da questo punto di vista, diciamo, il centravanti come atleta ha più facilità di successo e di mantenimento e di immagine, mentre appunto gli sport olimpici hanno quell'appuntamento ogni 4 anni. Dicevi in particolare vincere a casa ha un sapore diverso.
1: No, è stato secondo me proprio la carica che a tutti noi, io ti parlo della mia squadra perché è quelli che io ci ho convissuto, no? Durante questo percorso, quindi ci ha dato una carica in più, non dico agitazione perché comunque siamo riusciti a gestirla bene anche con lo staff, con il direttore sportivo che ci ha aiutato a livello mediatico a gestire la parte prima, no?
0: Sì.
1: E a rimanere concentrati durante tutto il periodo, e quello è stato fondamentale per noi, perché ovviamente non essendo abituati, no, al clamore mediatico e quant'altro, è normale che a un evento importante uno potrebbe venire influenzato non positivamente ma negativamente, poi
2: la pressione.
1: Certo. Esatto. Comunque, che è quella che può fare la differenza. Noi siamo riusciti in meglio a mantenere la nostra bolla, ecco, il nostro spazio.
0: Veramente bravi, una squadra fortissima la vostra. Volevo sapere anche invece il rapporto con le tue competitor, che insomma nella tua specialità ci sono campionesse fortissime come la norvegese, la Wiklund, la Maltese, poi la Greenwood dei Paesi Bassi. Cioè, con qualcuna hai qualche problema, o comunque hai qualcuna magari hai legato e qualcun'altra no? C'è questa competitività tra voi molto forte?
1: Allora, la competitività c'è, perché è quella anche che ci stimola, ma in gara, perché fuori c'è un altissimo rispetto. Io quest'anno che ho avuto un momento, no, con la virosi, no, che sì, loro se ne sono accorti, perché io poi non è che l'ho estraniato, gli ho detto guardate non sto bene, no, però l'avevano capito, cioè mi vedevano, e ogni volta, soprattutto la Wiklund, la Martina Sablikova, le olandesi mi fanno guarda, l'evento importante è a Milano Cortina, ci arriverai, abbi fede. E poi è stato così, loro sono state contentissime perché hanno vissuto con me il mio rientro dopo la maternità.
0: Beh, dopo non erano più così contente dopo la gara.
1: No, però no, vabbè, è ovvio che un po' ti dà fastidio, però subito dopo la norvegese gli ho detto guarda, tu sei giovane, no?
0: Bravissima.
1: Anche la stessa olandese, che comunque lei non ha retto la pressione, perché la batteria dopo di me ha visto il tempo, si è fatta impressionare dal mio tempo ed ha ceduto. Ma questo perché? Perché gli manca magari l'esperienza e la maturazione,
0: certo,
1: che io voglio dire ho avuto modo anche di svilupparla dopo 4 Olimpiadi, capito? Certo.
2: E quindi, come dire, esperienza che maturerà anche per loro e le farà vincere, quindi in qualche
1: ma
2: modo.
1: Secondo me poi deve essere sempre dal carattere della persona,
2: questa
1: capito?
2: Bella
1: no,
2: questa
1: no, è vero, come poi Martina Sablikova l'ha avuta con me, che la sera prima della 5.000 mi ha mandato un messaggio di scuse, perché lei stava male, cioè lei è una leggenda, quando io dovevo ancora iniziare a vedere... a conoscere il pattinaggio sul ghiaccio, lei faceva il suo debutto a Torino 2006, no?
2: Sì.
1: Quindi voglio dire, arrivare un messaggio di scuse perché non poteva essermi da spalla nella gara, io ho detto guarda Martina, ma per me è un onore essere sulla linea di partenza, è la tua ultima Olimpiade, ma avrei fatto la stessa cosa. Poi anzi la devo ringraziare, perché l'emozione che mi ha suscitato il suo addio prima della partenza mi ha fatto anche dimenticare il fatto di dover fare il mio personale per battere le mie avversarie,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: Quindi,
2: comunque questi sono come i valori dello sport, possiamo dire, non è retorica, però
1: sì.
2: Francesca, il giorno dopo di una vittoria, no, immagino si riflette, ci si scioglie su quello che è successo, ma il giorno dopo ancora, cioè come si misura il rapporto con la vittoria?
1: Allora, guarda, io ti racconto proprio come sono andati i giorni, perché io avevo tutto programmato, avevo la prima gara il 7 febbraio e la seconda il 12, quindi avevo calcolato fortunatamente quei 5 giorni in cui i primi 3 io non ho chiuso occhio,
0: certo,
1: perché comunque hai l'emozione. Allora, non sono andata a far festa a Casa Italia perché sapevo, gli ho detto aspettate, c'è un'altra gara importante, ci vediamo
0: bene,
1: dopo, no, conoscendomi.
2: Parliamo
1: accettato
2: più tardi
1: da tutti, esatto. Però dopo i 3 giorni ho detto adesso 2 notti devo tornare in rigore a dormire,
0: certo,
1: perché è importante, e sono riuscita a mantenere quella concentrazione, a ritornare a dormire anche con il CONI, abbiamo sperimentato l'agopuntura e quant'altro, perché dovevo sciogliere quella tensione che vuoi non vuoi,
0: no, è altissima,
1: ti prende alla sprovvista, capito? Cioè. Ed è andato tutto perfetto, sono ritornata a dormire, poi ovvio che dopo la 5.000 io ho dato veramente tutto, ho superato proprio il mio limite psicofisico, no, perché ho dovuto correre contro me stessa e superare i miei limiti, lì ho avuto quella settimana, come abbiamo detto, quella settimana di grazia sportiva, e poi sì, la tensione è scesa tantissimo.
0: Sì, lì ci ha fatto veramente sognare, anche perché insomma parliamo di una distanza, non è proprio banale, 5.000 sono veramente una distanza, oltre che faticosa a livello fisico, proprio mentale, non devi...
1: No, mentale, perché tu nella 3.000 puoi avere tempo, io nella 3.000 mi ero creata una bolla, sì, quindi non stavo guardando i tempi, nient'altro, ma su una 5.000, 12 giri e mezzo, ha voglia il tempo che c'hai da pensare,
2: esatto,
1: capito?
2: Esatto. Senti Francesca, ma prima parlavamo appunto degli altri sport in rapporto con degli sport, come dire, più popolari, no? Il calcio, no? Raccoglie tutta l'attenzione. Come vedi i mondiali? Come vedi Malagò?
1: Allora, io con Malagò ho un rapporto di, posso dire, di amicizia, di fiducia. Lui ha sempre creduto in me dai primissimi anni del mio inizio sul ghiaccio.
2: Vero?
1: Io esatto, come ha gestito il nostro mondo sportivo non c'è da commentarlo. Quindi secondo me è una bellissima sfida per lui e per tutto il movimento, e penso che avrà molto da lavorare, ovviamente, ma questo chiunque fosse stato al suo posto, ecco. Quindi
2: guarda, ti leggo
1: di
2: un'agenzia di stampa che è appena uscita, che racconta una sua intervista proprio di queste ore. Il prossimo CT dovrà essere completamente votato all'azzurro, che sposi il progetto con la stessa visione e la stessa passione del sottoscritto. Dobbiamo riacquisire credibilità attraverso i risultati, ce lo chiedono i tifosi italiani, lo riconosci? E questo è Malagò.
1: Questo è vero. Io vi faccio un esempio: quando stavo a Los Angeles, perché l'avete nominato prima, passeggiavo con mio marito e Tommaso, io avevo la tuta, la divisa dell'Italia, passa un americano, mi fa la battuta: ah, pronti per i mondiali? Io mi fermo un attimo, guardo mio marito, ma mi ha preso in giro. Eh sì, no, io poi da sportiva non lo accetto, no, non può essere, capito? Quindi questo per farvi dire che credo che, come ci sono rimasta male io, ci sono rimasti male tutti gli italiani, capito?
2: Così,
1: però non
2: così.
1: Dobbiamo demordere, no, io dico, quella che sono lo devo alle sconfitte,
0: è giusto,
1: perché sono quelle che mi hanno forgiato, quindi, esatto, quindi,
2: continuiamo a tifare,
1: esatto,
2: sognare grandi azzurri in tutti gli sport,
0: però anche
2: Francesco,
0: le vittorie ci fanno migliorare sempre, anche le vittorie,
2: Francesca
0: Lollobrigida, tante grazie Francesca Lollobrigida per essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: A voi,
2: buona estate.
1: Buona giornata anche a voi,
0: grazie, buon concerto anche di ultimo. Noi ci ascoltiamo Messi Grey, con la quale arriviamo praticamente al segnale orario, il GR1, e poi torniamo con l'Italia in diretta. Questa è I Try.
3: Games, changes and fears, when will they go from here, when will they stop? I believe that fate has brought us here.
0: Di ultimo, noi ci ascoltiamo Messi Grey, con la quale arriviamo praticamente al segnale orario, il GR1, e poi torniamo con l'Italia in diretta. Questa è I Try.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa avete deciso di imparare oggi?
2: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
4: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
3: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
5: Ogni stagione è piena di sorprese.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri. La crisi nel Golfo, emissari di Teheran si sono incontrati con quelli dell'Oman per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Intanto, dopo due giorni di scambi di fuoco tra Iran e Stati Uniti, domani i due paesi riprendono i colloqui tecnici in Qatar. L'inviato a New York.
3: L'intesa temporanea arriva dopo 48 ore di tensione in crescita costante e ferma le armi almeno fino a martedì. Stati Uniti e Iran scelgono di vedersi a Doha, in Qatar, non più in Svizzera, per un nuovo round di incontri a caccia di un accordo ancora lontano. Per due volte negli ultimi giorni Pasdaran hanno lanciato droni verso alcune navi in transito da Hormuz e per

0: Per due volte Washington ha contrattaccato fino al momento più cupo il post di Donald Trump che minaccia: se continuerete finiremo la missione militare che abbiamo iniziato e allora l'Iran non esisterà più. Che il cessate il fuoco di 60 giorni fosse fragile era noto ad entrambe le parti e la crisi nella crisi lo ha dimostrato, ma lo stop all'artiglieria racconta di una speranza ancora in vigore. Sulla crisi in Medio Oriente il presidente ieri non ha commentato, piuttosto ha passato la domenica a controllare i tanti cantieri delle opere volute da Trump attorno alla Casa Bianca, compresa l'area dove sorgerà l'Arco di Trionfo presidenziale nella capitale. Monumenti mai così belli, ha scritto sui social. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
1: A quattro giorni dal doppio sisma in Venezuela sono ormai 1450 le vittime ufficiali, oltre 50.000 invece dispersi. Sempre più rari i ritrovamenti di sopravvissuti. Dopo 86 ore sepolta dalle macerie, una donna di 60 anni è stata estratta viva da ciò che resta di un edificio crollato a Carabalieda, nello stato di La Guaira. Nella stessa regione, a Macuto, i vigili del fuoco italiani sono al lavoro per salvare una madre con due figli. Parzialmente riaperto intanto l'aeroporto internazionale di Caracas con l'aiuto di soldati statunitensi. Per il Venezuela, ieri all'Angelus la preghiera di Papa Leone, che questa mattina sta celebrando la messa nella Basilica di San Pietro per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Guardiamo a loro per capire come essere a nostra volta costruttori di unità per un mondo in armonia, ha detto il Pontefice nell'omelia. In questa ricorrenza è prevista nuovamente a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus, che seguiremo in diretta sulla nostra rete. Siamo alla cronaca, ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultima a Messina, una quindicenne travolta da una moto condotta da un diciannovenne poi arrestato.
2: Una serata di svago che si è trasformata in tragedia a Torre Faro di Messina, fuori da uno dei locali frequentati d'estate dai giovani. Giulia Scimone, 15 anni, è stata travolta da una moto. Vani i tentativi dei medici del 118 di salvarle la vita. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Momenti di disperazione tra gli amici e i familiari a corsi. La nonna abita vicino al luogo dell'incidente. In sella alla moto c'era un 19enne rimasto lievemente ferito. Secondo le decine di testimonianze raccolte dalla polizia locale, il giovane centauro durante un'impennata avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo la quindicenne. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. È invece ancora ricercato il pirata della strada che ha investito a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, un bambino di 11 anni senza prestare soccorso. Si è intanto risalito alla sua auto grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in terapia intensiva. Elena Baiocco, GR1.
1: Caldo estremo, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa, negli ultimi 7 giorni, oltre 1300 le morti legate alle alte temperature. Il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Temperature record dalla Spagna alla Francia, dai paesi scandinavi alla Germania. Berlino, la città europea più calda. In Italia, dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco dai 37 ai 41 gradi della pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi 2 settimane fa. Siamo allo sport tennis, è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic. Sul campo centrale del torneo, sull'erba più famoso del mondo e anche il più elegante, con regole persino per il pubblico.
3: Oltre al Total White imposto sul campo, esiste un dress code ben preciso per gli spettatori. L'organizzazione dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, attentissima all'abbigliamento del pubblico, ha stilato un regolamento. Accesso negato se le calzature sono sporche, assolutamente vietate le infradito, considerate poco chic. Si resta fuori anche se ci si presenta indossando pantaloncini sportivi oppure dei jeans strappati. Niente canottiere, agli uomini si chiede di non togliersi mai la maglietta restando a torso nudo. Qualche concessione via libera alla camicia senza cravatta, anche se nei palchi riservati ai VIP è difficile scovare un uomo che non la indossi, mentre la giacca resta un'opzione e non un obbligo. Le regole valgono per tutti. Nel 2019, vittima dei serrati controlli fu addirittura Meghan Markle, moglie di Harry. Le fu negato l'ingresso al palco reale perché indossava un paio di jeans. Per il GR1, Simona Giacinti.
1: Sono le 11.05, era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: intitola Changes, fa parte dell'ultimo album Whatever's Clever dell'artista Charlie Puth, che potrete vedere in Italia per due date: il 24 di luglio all'Anfiteatro di Pompei e il 25 a Villa Erba. Un artista veramente fantastico, con una super band, porterà appunto le sue canzoni. 11:09 minuti, sempre su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta, Gabriele Brocanin e Raffaele Roselli. Raffaele,
1: eccoci qui, ricordiamo lunedì 29 giugno, sì, che è una data un po' particolare per noi che per siamo noi, qui sì, a Roma, o sbaglio?
0: È festa per noi oggi, no? Infatti si vede anche fuori, non c'è molta gente in giro.
1: San Pietro e Paolo, e in questa festa, in particolare nei festeggiamenti tradizionali, c'è qualcosa che, come dire, ci tramandiamo come capitolini da secoli. È una meraviglia. In particolare ne parliamo con Claudio Strinati, storico dell'arte, conduttore televisivo, sovrintendente per il Polo Museale Romano fino al 2009, divulgatore di storia dell'arte, certo. Claudio Strinati, buongiorno.
0: Buongiorno professore. Dovrebbe essere collegato con noi il professor Strinati, con cui parleremo proprio della meraviglia del tempo.
1: In questo momento appunto la linea non c'è. Parliamo appunto della girandola, è un'arte pirotecnica che questa sera verrà espressa a Castel Sant'Angelo, però appunto
0: cornice niente male,
1: no, straordinaria davvero, sgargianti fuochi, però la storia è la storia che vorremmo farci raccontare dal professor Strinati,
0: che dovrebbe
1: veramente si rimanda a secoli trascorsi e a nomi straordinari della storia dell'arte. Vediamo se il professor Strinati ora è in linea con noi.
2: Eccomi.
1: Buongiorno, ecco. Grazie per aver accolto il nostro invito.
2: Grazie a voi.
1: Allora, progetto originario, si parla di Michelangelo Buonarroti addirittura.
2: Sì, se ne parla molto e
1: sovente. A sproposito?
2: No, non dico a sproposito. Più che altro non ci sono documenti precisi, oggettivi, che certifichino questo. Probabilmente la verità è che Michelangelo, che si occupava di tutto, quindi in effetti per noi è il grande pittore della Cappella Sistina o il grande scultore, però in realtà era veramente un tecnico a livello generale, per cui che lui si sia occupato di fare, diciamo, di lanciare questo progetto della cosiddetta girandola è molto probabile, però non ci sono tracce precise poi di quello che avrebbe effettivamente fatto.
1: Quindi, dire, documenti ufficiali, insomma.
2: Documenti ufficiali, almeno a mia conoscenza, sì, non ce ne sono, però c'è una tradizione molto, già piuttosto antica, quindi in effetti è possibile che più che altro, più che l'inventore, perché in realtà la girandola, i fuochi artificiali a Castel Sant'Angelo si facevano, e questo è abbastanza documentato, anche prima di Michelangelo Buonarroti, quindi la cosa più probabile è che lui sia intervenuto con le sue invenzioni magari più rutilanti, più sensazionali. Lui era un gigantista in tutto quello che faceva, per cui la girandola è proprio una tipica opera d'arte che deve sbalordire con la sua immensità, con la sua forza luminosa,
0: certo, magnifica,
2: e poi soprattutto con l'unione, e quello è un concetto michelangelesco, con l'unione di tutte le arti, perché c'è la luce, naturalmente, il disegno dei fuochi, c'è il grande effetto, che effettivamente è tuttora meraviglioso, del riflesso sul fiume.
1: Sul fiume, chiaro, cui, è come uno specchio a quel punto.
2: È proprio come uno specchio, per cui poi la concezione antica, no, degli elementi che compongono il cosmo, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, effettivamente nella girandola è esaltato, perché il fuoco sale nell'aria e però si riflette nell'acqua, che scorre poi ovviamente accanto alla terra, per cui, e poi probabilmente c'era già l'usanza, che poi è dilagata nell'Inghilterra del Settecento di accompagnare i fuochi con la musica.
0: Sì.
2: Per cui effettivamente questo rientrerebbe un po' nella mentalità michelangelesca, fermo restando che è proprio un tipico prodotto di questi umanisti, diciamo, del Quattrocento, che volevano in qualche modo restituire al popolo romano la grandiosità e le sensazioni imperiali. Ora, non che non si sa se gli imperatori facessero poi l'artificio, però indubbiamente è una cosa che esalta la maestà, poi sul castello, sì, quindi naturalmente sul luogo, che è proprio
1: la fortezza,
2: è proprio la sintesi,
1: no?
2: Sì, è la fortezza ed è il monumento dell'antica Roma, perché sì, naturalmente è la tomba di Adriano, il grande imperatore, quindi è una specie di unione di tutti i tempi in questa, proprio la parola girandola è significativa, no? Perché è proprio una specie di tour, la parola tour è la stessa, vuol dire giro,
1: sì,
2: e intorno al mondo, incentrato su questo castello che da un lato è una tomba, quindi in realtà non è una cosa così lieta, però dall'altro è appunto un baluardo, un baluardo che protegge il popolo romano. Quindi ecco
1: quanti, professore, quanti simboli, no, dietro a questo momento,
2: sì,
1: che ci sta raccontando. Tra l'altro arriviamo poi, a proposito di personaggi che nella Roma dei papi, insomma, hanno avuto questa funzione anche di moltiplicare l'immagine con la loro arte, arriviamo a Giovan Battista Bernini.
2: Sì, se mi consente una correzione pedante, si chiama Gian Lorenzo.
1: Gian Lorenzo.
2: Ma non fa niente.
3: No, è giusto correggere.
2: No, ma cioè, per carità, non cambia niente nella sostanza. Sì, Bernini è stato l'artista pirotecnico per antonomasia in tutto quello che ha fatto, per cui la sua partecipazione all'impostazione, allo sviluppo dei fuochi, sì, quella è assolutamente importante, potente, perché stiamo parlando dell'età barocca e la girandola alla fine oggi noi la percepiamo come un ritorno della magnificenza del barocco romano, più
3: sì,
2: che del rinascimento romano, quindi il nome Bernini è citato giustamente.
3: Ecco.
1: L'appuntamento per la tradizionale girandola è previsto dalle 21:30, durata
3: sì,
1: dello spettacolo circa 20 minuti.
3: Molti turisti che non conoscono questo fenomeno saranno sicuramente impressionati da questo evento.
2: Nelle ultime stagioni sono andato e in effetti si divertono, ma è giusto, perché effettivamente è divertentissimo, ma nel senso proprio alto della parola.
3: Sì, il punto d'osservazione migliore, io immagino, insomma, il Tordinone, Ponti Vittorio Emanuele II.
2: Sì, quello è un punto buono. Poi il Comune di Roma ha predispone dei punti proprio di stazionamento preferenziali.
3: Ah, ecco.
2: Bisogna andare un po' prima che cominci e si viene indirizzati.
3: Benissimo.
1: Allora, professore, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Grazie mille, la girandola a Castel Sant'Angelo, e adesso musica.

0: Due bellissime voci, quelle di Chiara Galeazzo e di Mika, che sarà domani anche protagonista delle serate di musica in Italia, e domani alle 21.30 sarà proprio lì al Festival dei Due Mondi di Spoleto, perché Mika parteciperà con questo Mika Symphonic nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. E ne parliamo di questa bellissima...
1: Sì, lì restiamo perché no, Gabriele... I festival dell'estate sono una realtà importantissima, un tessuto estivo, ma non solo, ormai tutto nei 12 mesi dell'anno i festival culturali, musicali, di spettacolo portano cultura, ma portano anche economia sul territorio. È una realtà importantissima, ma come dire, Spoleto è stato l'apripista.
0: Sì,
1: noi parliamo del maestro Giancarlo Menotti,
0: sì.
1: Un'intuizione, la prima edizione nel 58, ecco, all'epoca ancora non si parlava di tutto questo, ed è stato veramente un evento enorme che continua a vivere, e l'attuale edizione del Festival dei Due Mondi si è aperta venerdì scorso.
0: Sì.
1: Avremo decine di spettacoli, prime mondiali 12 luglio fino al 12 luglio, e abbiamo in linea con noi il direttore artistico del festival, che questo testimone ha preso per la prima volta quest'anno, Daniele Cipriani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Come dire, un'introduzione importante, richiamare...
0: Le crea un po' d'ansia, un po' di pressione.
1: Giancarlo Menotti, no?
2: No, non è riuscito a trasmettermi ansia, anzi, pure, come forse saprete, ho voluto proprio dare come tema al Festival dei Due Mondi di quest'anno, la 69esima edizione, radici come tema, proprio per il pieno rispetto e le forti radici che ha il Festival dei Due Mondi, come lei diceva, da dove poi sono nati tutti i festival in giro per l'Italia. E le radici del nostro festival è Giancarlo Menotti, è a lui l'omaggio della mia prima programmazione. Infatti nei giorni scorsi abbiamo debuttato con Vanessa, un'opera di Barber scritta proprio da Menotti per quanto riguarda il libretto. Ma la mia programmazione è una programmazione che vuole abbracciare tutti, perché il mio concetto di cultura è cultura per tutti, e infatti domani avremo un appuntamento molto speciale qui in Piazza Duomo. Inauguriamo la Piazza Duomo con Mika in un programma esclusivo per Spoleto, con un'orchestra sinfonica e coro, e stessa cosa avverrà anche il 9 luglio con Arisa, che si presenterà qui al festival con un'orchestra sinfonica.
0: Sì.
2: Sono più di 100 appuntamenti ancora che ci aspettano.
0: Grandi nomi, c'è anche Laurie Anderson, insomma avete veramente...
2: Sì, Laurie Anderson, tanto te prosa internazionale, ecco, in questi giorni sta finendo ancora per qualche giorno Beppe Fiorello con una nuova drammaturgia di Ivan Cotroneo, ma anche la drammaturgia spagnola arriverà il 3-4 luglio con Essenzia a Teatro Nuovo, Ignazio Garcia May, che debutta in Italia con un suo testo. Un appuntamento musicale sicuramente da non perdere è la London Symphony il 3 luglio, sempre in Piazza Duomo, che vedrà, oltre a Beatrice Rana al pianoforte, come direttore Yannick Nesseghen, che è il meraviglioso direttore del Metropolitan di New York, che abbiamo visto nelle nostre case per il Capodanno da Vienna. Giornate...
1: Prego. No, direttore, il pubblico di Spoleto è cambiato, come è cambiato? Nell'apertura dei generi sicuramente.
2: Guardi, mi dicono che sta ritornando un pubblico dei vecchi festival di Giancarlo Menotti. Si respira in città veramente un'atmosfera e un'area di festival, anche perché, ecco, il festival inizia tra qualche minuto da mezzogiorno con i concerti di mezzogiorno e termina ogni sera con il jazz a Palazzo Colligola, con l'Lincoln Center Jazz di New York. E poi abbiamo inondato la città anche di opere d'arte, dall'installazione del maestro Giuseppe Penone, che, al quale ho affidato il disegno del manifesto di quest'anno, e abbiamo proprio la sua opera
0: bello,
2: Le foglie,
0: sì,
2: delle, le foglie delle radici, che è un albero di 11 metri in bronzo a Piazza Pianciani. Ma essendo le mie radici non solo con uno sguardo al passato, ma con uno sguardo verso il futuro, David Zauder, che è un artista visuale che lavora con l'intelligenza artificiale, ha creato 7 opere che sono proiettate in tutta la città di Spoleto durante tutte le sere del festival.
1: Ecco, in questo suo racconto, direttore artistico Daniele Cipriani, insomma,
0: ci invita tutti, dai.
1: Leggiamo, come dire, che l'evento veramente dura tutte le 24 ore e riempie un po' tutta Spoleto. Grazie.
0: E soprattutto tratta tutte le arti, dall'opera alla musica, alla danza, al teatro, e poi ovviamente anche tanti incontri, tanti eventi speciali in quella che appunto è una delle manifestazioni più amate non solo in Italia, perché insomma è un po' quello dei due mondi, è un concetto che a noi è sempre piaciuto tantissimo. Io vi invito ad andare sul sito ufficiale, che è festivaldispoleto.com, per trovare tutto il programma, che è infinito, e quindi vi auguriamo un fantastico festival. Grazie direttore.
2: Grazie, vi aspetto a Spoleto fino al 12 luglio, siamo qui, quindi con tanta cultura, tanta danza, tanto teatro, tanta arte e tante emozioni che solamente Spoleto riesce a trasmettere.
0: Verremo, grazie mille, ci ascoltiamo Good Luck Baby di Chappell Roan, subito dopo Linea al Meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monica Sebbian, questa è Goodbye Kiss. Siamo sempre in diretta su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta, Gabriele Brocani, Raffaele Roselli, e parliamo di un altro di quegli eventi che sta movimentando le notti italiane, che movimenterà ancora per altre serate bellissime.
1: Dicevamo dell'importanza dei festival dell'estate per cultura, per territorio, per tradizione, per economia, e qui andiamo appunto a conciliare la musica con l'enogastronomia, quindi
0: bravo.
1: Che cultura.
0: Monferrato On Stage, infatti, questo esperimento, un evento che poi alla fine è diventato un esperimento, nasce come esperimento ma diventa un evento fantastico, che appassiona ogni anno tantissime persone, un evento musicale enogastronomico che vuole ovviamente valorizzare il Monferrato, le sue bellezze, però è diventato veramente uno dei punti di forza di tutto il movimento dei festival italiani, di cui fanno parte 20 comuni, la Fondazione MOS, un territorio ricco di storie, di cultura, di eccellenze tutte da scoprire. Noi ne parliamo con chi lo ha inventato, che è Cristiano Massaia. Ciao Cristiano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, intanto grazie per offrirmi un'opportunità di questo tipo e su un emittente di questa caratura.
0: No, grazie a te. E questa è l'edizione numero?
2: Allora, questa è l'edizione numero 11. Sono 11 anni, nasce nel 2005, poco più che per gioco, come spesso accade, no?
0: Sì.
2: E poi io all'epoca ero sindaco di un paese piccolino, con altri sindaci facevamo già un piccolo festival e abbiamo utilizzato, questa è la cosa, mi piace sempre parlarne o ricordarlo, che è la vera forza di questa rassegna. Noi abbiamo utilizzato la musica e l'enogastronomia come senso di identità e come metodo universale di aggregazione e di sinergia anche tra le piccole amministrazioni. Monferrato, adesso tralasciando il caso di Ovada, di cui forse parleremo dopo, sì, che è una città più grande, sì. Ma si occupa in realtà di comuni molto piccoli, comuni che rasentano a volte 500 abitanti, che però sono la spina dorsale dell'Italia,
0: ecco,
2: e che spesso vengono dimenticati, ma in realtà è questo, l'Italia ha questa tipicità e il Monferrato, posto in cui io nasco, ha una storia di 1000 anni,
0: sì.
2: E a noi nel nostro piccolo, senza la presunzione di riuscire a essere i primi della classe, ci stiamo provando in ogni modo a raccontare questo territorio che ha molto da dire, ma a volte ha un po' paura, siamo sabaudi.
0: Esatto, però devo dire che è un bellissimo festival diffuso, penso sia difficile organizzarlo in questo modo, perché vedo che praticamente sono tantissimi le località coinvolte, soprattutto per i concerti, si va ovviamente da località molto piccole, Cocconato, cioè Ferrere,
2: certo,
0: Moncalvo,
2: certo.
0: Baldichieri, insomma, sì, e sono tutti posti dove vengono realizzati questi concerti bellissimi. C'è Nada, c'è British, c'è la musica degli Chic, c'è John Sorigheira, Federico Poggi Pollini, c'è Manuel Agnelli, insomma, Davide Vante
2: Sì, negli anni è accaduto molte cose.
0: Di tutto, esatto.
2: Sì,
0: questi
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: Alcuni dei protagonisti di un paio di anni fa. Quest'anno è altro grandissimo parterre, perché avete tantissimi artisti. E una l'abbiamo collegata al telefono, e ci tengo molto a salutarla e a darle il buongiorno. È Simona Molinari. Ciao Simona, come stai?
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Bene, direi molto bene.
0: Sì. Tu lì porterai il tuo spettacolo fantastico che io ho avuto modo di vedere in teatro, che è La donna immobile, giusto?
3: No, lì porterò Kairos.
0: Ah, Kairos, ok. Quindi,
3: sì,
0: perché
3: esatto.
0: La donna immobile è più un concept.
3: È più autunnale.
0: È più autunnale. Quindi, come sarà questo spettacolo? Ce lo puoi intanto anticipare?
3: Allora, Kairos è il mio concerto, che è un percorso, è una narrazione, un racconto attraverso i tempi densi della vita. Infatti Kairos è il termine con il quale i greci definiscono il tempo denso,
0: giusto,
3: che si distingue dal Cronos, che è invece il tempo cronologico, cioè il susseguirsi delle cose da fare.
0: Tu ci quindi passi attraverso tutta la serie di emozioni
3: tutti,
0: umane,
3: universali, di tutti,
0: anche le emozioni umane, no?
3: Sì, esatto, racconterò un po' tutti i tempi fino ad arrivare a un finale. E quindi è un viaggio con il quale io prendo uno spettatore per mano insieme ai miei musicisti e a spasso nella musica e nelle parole.
0: Ecco, tu sarai ad Ovada, immagino che quella che ci diceva prima appunto Cristiano Massaia è una delle località un po' più grandi che ospitano maggior pubblico, giusto Cristiano?
2: Giusto, giusto. Intanto saluto e ringrazio Simona Molinari, una grande artista. Per quanto mi riguarda, ma a Ovada è una situazione particolare. Consentitemi di raccontare questo piccolo aneddoto. Allora, noi facendo tanti concerti, a volte non sempre si riesce ad avere l'artista giusto per il luogo giusto, perché, come sapete, è difficile trovare la quadratura. Ovada desiderava Simona Molinari da 2 anni.
0: Ah, okay? Le faceva la corte spietata.
2: Quindi sarà... Sì, sarà il concerto e lì è tutto supportato dall'Enoteca regionale di Ovada, dal presidente dell'Enoteca Mario Rosio, che saluto mai. Sì, lui quando ha capito che ce la potevamo fare, veramente era al settimo cielo. E anche io, perché quando tu fai una cosa così in un comune dove l'artista è desiderato e il comune vuole quell'artista, tutto funziona, credetemi. Beh, non serve neanche fare pubblicità.
0: Però vincete facile con Simona Molinari, perché comunque...
2: Sì, certo. Questo è fuori discussione, però...
1: Ecco, Simona, dicevamo appunto un viaggio in musica, no? Sì. Sicuramente sei nota per lo swing che ti ha accompagnato in tanti anni, ma i tuoi riferimenti storici, se poi andiamo alle donne, alla mobilità vocale delle donne, insomma, andiamo nei miti, perché Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, Billie Holiday, le hai ascoltate e studiate.
3: Sì. Sì, esatto. Sicuramente lo swing o tutte le divagazioni sullo swing sono state per anni il mio
1: marchio di fabbrica, dai.
3: Il mio marchio di fabbrica, esattamente. Poi in realtà questo si mischia con il cantautorato e con il pop, perché poi quello che faccio non è puramente jazz, ma è un mix di cose, di contaminazioni. E quindi
0: piace sia ai puristi del jazz che agli amanti della musica pop. Riesce a avere questo codice
3: riesce a trasversare, come si dice.
0: Esatto. Vabbè, tu sei veramente bravissima, poi sei sempre accompagnata da grandissimi musicisti.
3: Sì.
0: Non so se in questo con Kairos c'è Filippini al pianoforte. Oppure,
3: sì, ci sarà Claudio Filippini, ci sarà Egidio Martitelli, Andrea Sabatino alla tromba. Sì.
0: Quindi sono jazzisti prestati al pop, e questo già vi fa capire come sarà il sound, no?
1: L'apprezzamento di tutti viene dal fatto dell'autenticità, della sincerità anche di una voce e dell'impegno che ci rimetti.
0: È dello spessore.
3: Grazie.
0: È lo spessore. Io devo dire che il lavoro di ricerca che fa Simona, soprattutto quando deve affrontare un classico, comunque un artista che ha ovviamente una sua dimensione, lei non va mai nello scimmiottamento, trova sempre la sua chiave per raccontarcela. Questo, secondo me, la rende particolare e speciale. Tra le cose belle che hai fatto nella vita, io ci tenevo anche, insomma, a ricordare uno degli incontri che secondo me ha avvicinato due generazioni, ma poi con una classe molto molto simile. Parlo dell'incontro con Ornella Vanoni.
3: Beh sì, questa donna mitologica praticamente, sì. Una donna più moderna che io ho conosciuto, che è rimasta la più moderna anche fino alla fine, anche alla sua ultima età, devo dire che era all'avanguardia. Con la sua autenticità nel bene e nel male, sempre poi un gusto pazzesco, ha sempre scelto le canzoni, ecco, che poteva vivere, quindi non ha mai raccontato, non ha mai interpretato senza aver vissuto quello che cantava.
1: Quella sincerità nel bene e nel male, come dire, dice anche dice in quello tutto. Perché era anche
0: non le mandava a dire, insomma,
3: non le mandava a dire, sì, sicuramente non era una persona facile.
1: Anche con te
3: fare.
1: È stata anche particolarmente
0: con te,
3: sicuramente sì. Sì, assolutamente, però spigolosa a tratti, ma a tratti meravigliosa, quindi ci sono ricordi di telefonate storiche, sì, in cui mi dava consigli sui miei rapporti sentimentali o passionali.
0: Bellissimo, tra l'altro.
3: Inenarrabili.
0: Sono sicuramente esperienze che ti rimangono per sempre. Sì. Allora noi ovviamente ricordiamo a tutti che per il Monferrato On Stage Cristiano possono tutti consultare il sito ufficiale,
2: certo,
0: giusto per avere tutta praticamente tutto il programma, mentre Simona sarà il 2 di luglio, abbiamo detto il 2 di luglio.
1: Sì. Tra l'altro, insomma, quello di Simona è un viaggio in musica, e Cristiano Massai, appunto, turisti che arrivano in Monferrato non mancano.
2: No, c'è un discreto interesse. Noi facciamo ancora fatica ad essere preparati, perché di luoghi comuni è pieno, ma bisogna essere poi in grado di essere ricettivi. Stiamo cercando di impararlo e di essere all'altezza. Ma volevo ancora aggiungere una cosa sulla questione delle donne e della musica di Simona Molinari.
0: Sì.
2: In quella serata chi presenterà la serata sarà anche un'altra artista, che è Chiara Buratti. Quindi la vedova di Massimo Cotto, no?
0: Ah, sì.
2: E io sono molto contento per questo, perché lei è una grande artista, Simona è un'artista molto particolare, come avete detto voi, non per vantarci, però se voi guardate la nostra rassegna, non ha necessariamente dei nomi, no, per dire molto popolari, ha spesso nomi un po' più ricercati, perché l'obiettivo è trasmettere il concetto del bello, e del bello vale, è un termine universale, cioè anche la musica deve avere delle particolarità, deve essere ricercata, perché quando si cade nel troppo popolare, giusto, fa intrattenimento ma non fa cultura.
0: Siamo d'accordo, Cristiano Massaia.
1: Ti ringrazio anche perché Massimo Cotto, insomma, è un ricordo, sì, che vale anche per Radio 1, dove
0: noi,
1: certo. Eravamo giovani,
3: e anche per
1: ma,
3: me
1: insomma,
0: lo so, sì,
1: eravamo noi. Giovani ma stava qua, stava
0: grazie
1: qua.
0: A Cristiano Massaia, a salutare Simona Molinari, augurando veramente una fantastica estate di concerti, con la speranza di rivederla anche l'anno prossimo in teatro con quel meraviglioso spettacolo. Ascoltiamoci Amore a Prima Vista, va bene per te come canzone?
3: Va bene, va benissimo,
0: mi sembra
3: va benissimo.
0: Data. Quindi ti ringraziamo per essere stata con noi, Simona, è sempre un piacere, ma quando passi da queste parti vienici sempre a trovare, ok?
3: Grazie, di sicuro.
0: E allora grazie mille, noi ci salutiamo sulle note di Amore a Prima Vista di Simona Molinari e poi andremo direttamente al GR1.

disincanto. Così fu per noia o forse per passione che io quella sera non mi fermai a pensare. Tra un bicchiere di vino, le risate, il caldo, mi invitasti a ballare e colorasti il mondo. Così stanca di un amore opaco e senza meta, chiusi allora gli occhi per starne cieca e mi addormentai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: R1.
10: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Caldo estremo in Italia. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata circa due settimane fa. Gran parte dei capoluoghi di provincia sono ancora segnati da bollino rosso o arancione. Tuttavia, a partire da metà settimana le temperature inizieranno a calare. Già oggi sono attesi temporali con allerta gialla su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e in Sicilia. Pioggia che potrebbe essere anche forte con vento e grandine. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sulle conseguenze della crisi climatica. In Europa negli ultimi sette giorni sono oltre 1300 i decessi causati dal caldo. Temperature record in Spagna, Francia, paesi scandinavi e Germania, Berlino la città più calda. La corrispondente da Bruxelles.
11: Il caldo estremo continua, si sposta verso l'Europa orientale e i dati sui decessi e sulle temperature record confermano un evento eccezionale. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell'ultima settimana registrati oltre 1300 decessi in più legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania, nel Brandeburgo, l'ondata di calore ha raggiunto il picco con 41,7 gradi, in Francia dal 24 giugno registrati oltre 1000 morti in più, in Belgio violenti temporali hanno causato una vittima e ingenti danni, temperature record anche in Danimarca con 37 gradi e nella Repubblica Ceca dove sono stati raggiunti 41 gradi. Le previsioni parlano di un brusco peggioramento del tempo, sono attesi violenti temporali, nubifragi e bombe d'acqua in diverse aree. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
10: Il terremoto in Venezuela continua ad aggravarsi, bilancio provvisorio, oltre 1400 vittime, più di 3000 feriti, ci sono ancora decine di migliaia di dispersi.
9: Ultime speranze a Caracas. Tra le macerie e i palazzi sventrati in uno scenario di guerra, le squadre dei soccorritori sono ancora all'opera. Sono riusciti a individuare ed estrarre qualche rara persona ancora in vita, ma ormai la corsa contro il tempo è agli sgoccioli. Non ci fermeremo finché non avremo completato il nostro lavoro o riusciremo a salvare ancora qualche sopravvissuto o almeno riporteremo alle famiglie i corpi dei loro cari, assicura un operatore della Croce Rossa della Costa Rica. Dopo giorni di attesa e di ansia è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il corpo di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si attende il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. Cuomo al momento del sisma era insieme a moglie e figlia e si presume che anche loro abbiano perso la vita. Intanto migliaia di persone che non hanno più casa e non hanno trovato ospitalità altrove si stanno sistemando in tendopoli improvvisate mentre si chiedono che sarà di loro. Cresce la rabbia contro la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR2.
10: Medio Oriente, dopo giorni di attacchi incrociati, si aprono nuovi spiragli per la diplomazia. Stati Uniti e Iran, secondo fonti americane, avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. I colloqui tecnici dovrebbero riprendere domani a Doha. Secondo il presidente Pezeshkian, Teheran riceverà presto 6 miliardi dei suoi beni congelati, ma in Libano la situazione non migliora. Il presidente del Parlamento esclude l'approvazione dell'accordo con Israele ed Hezbollah avverte: ci riserviamo il diritto di difenderci. Si aprirà domani la Camera Ardente a Faenza, dove mercoledì si terranno i funerali di Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana che visse due volte perché nel 1944 riuscì a sopravvivere a una fucilazione nazifascista riparandosi sotto la catasta di compagni morti. Staffetta partigiana aveva compiuto 100 anni lo scorso 1 febbraio. Sport, mondiale di calcio, con la qualificazione del Canada inaugurati i 16esimi, stasera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Il punto con la dirigente sportina Evelina Cristellina, ospite stamattina ai microfoni di Radio Anch'io.
12: Finora è stato il mondiale delle polemiche, delle questioni politiche, ma ora ecco il pathos, quello atteso della fase eliminazione diretta. Cosa ha detto sinora il torneo extralarge americano secondo l'ex dirigente FIFA Evelina Cristellina?
13: Sono pieni, è un mondiale che funziona, è un mondiale molto americano, fa molto NBA o queste cose qua. Il mondiale, come eravamo abituati noi, le 32 sono cominciate ieri.
12: Si alza il livello, i piattesi protagonisti, sempre loro, Messi, Cristiano Ronaldo, le icone senza tempo del pallone.
13: Questa divinizzazione dei tre che non tramontano mai, perché ci metto anche Modric, ha reso le prime partite ancora più ricche di personaggi e delle storie veramente speciali.
12: L'Italia fuori dal mondiale, la battuta uscita male di Infantino, il futuro azzurro dopo l'elezione di Malagò.
13: Quello che fa più notizia è l'arrivo di un nuovo CT e di un nuovo direttore tecnico, però se si cominciasse a lavorare sulla base, consegnare alla UEFA entro ottobre lo stato dei 5 stati per l'europeo, che lì c'è da darsi una mossa notevole.
12: Diego Carmignani, GR1.
10: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno da Ilaria Menta, Tommaso Margiotta in console, benvenuti a questo speciale alla finestra su San Pietro nella solennità della festa di San Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. Tra poco Leone XIV si affaccerà dalla finestra del suo studio per la preghiera dell'Angelus in una piazza a San Pietro comunque affollata nonostante il caldo davvero impossibile in questa città di Roma. Con me in collegamento telefonico c'è Don Walter Insero, teologo e giornalista. Buongiorno e benvenuto Don Walter.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: E allora questa mattina Leone XIV nella Basilica di San Pietro ha celebrato appunto la messa per la solennità dei Angelus in una piazza a San Pietro comunque affollata nonostante il caldo davvero impossibile in questa città di Roma. Con me in collegamento telefonico c'è Don Walter Insero, teologo e giornalista. Buongiorno e benvenuto Don Walter.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: E allora questa mattina Leone XIV nella Basilica di San Pietro

0: Palli, Don Walter, e perché si consegnano proprio il 29 di giugno?
1: Certo. Il pallio è una fascia di lana, di lana di agnello, che viene benedetto dal Papa stesso il 21 gennaio in occasione della memoria di Sant'Agnese, ed è un simbolo con delle croci sopra del buon pastore, di Cristo buon pastore, di ogni pastore, ogni sacerdote, soprattutto vescovo, e il Papa stesso indossa un pallio che ha
0: Sì.
1: delle croci rosse, mentre i metropoliti sono degli arcivescovi che sono a capo di una regione antica, anche abbastanza grande, la Metropolia, e questo pallio che loro poi indossano è il segno della comunione, dell'unità con il vescovo di Roma. Per questo questi palli sono stati tutta la notte che ci ha preceduto presso la tomba di San Pietro, sotto la confessione, sotto l'altare dove è custodita, no, i resti di San Pietro, proprio in segno di questa unità. E il Papa li consegna lui stesso, li ha posti agli arcivescovi, ed è il segno proprio di questa unità, perché fanno da tramite anche con gli altri vescovi che sono nella zona
0: Chiaro.
1: ecclesiastica.
0: E quello del Papa, appunto, dicevi, ha la croce rossa, queste invece hanno la croce nera.
1: Sì, esatto. Poi evoca ovviamente anche la passione di Cristo. Sono molto antichi, sono un simbolo antico e ricco di simbologia.
0: Proviamo a cambiare argomento, appunto, aspettando l'Angelus. C'è stato il Concistoro venerdì e sabato. Che lettura possiamo dare di questo Concistoro presieduto da Papa Leone XIV, Don Walter?
1: Ma a me ha colpito molto l'invito che il Papa ha fatto fin dall'inizio, riunendo 180 cardinali provenienti da tutto il mondo. Ha detto: ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Quindi franchezza perché lui stesso diceva: il mio ministero non può essere vissuto da solo. Quindi non è un uomo da solo al comando, è un uomo che vuole essere accompagnato nel servizio alla Chiesa, perché diceva: voglio riconoscere i segni di speranza che crescono nel silenzio, quindi aiutatemi a individuare in un modo sinodale, cioè insieme. Quindi sono state molto belle le immagini che ci hanno trasmesso da Vatican Media, perché il Papa era riunito con gli altri
0: Insieme a
1: cardinali,
0: loro,
1: ma
0: sì.
1: esatto, era con loro, ed erano in tavoli tondi dove quindi si poteva parlare, confrontarsi in piccoli gruppi e poi anche estendere una conversazione a tutta l'assemblea. Quindi la possibilità di lavorare anche in piccoli gruppi, di ascoltarsi. Il Papa sottolineava l'importanza di cambiare stile,
0: Stile,
1: quindi non è
0: sì.
1: solo una strategia, ma un ascoltarsi, collaborare e quindi insieme arrivare anche a prendere delle decisioni
0: Lo
1: condivise.
0: vogliamo definire, Don Walter, il concistoro della pace?
1: Sì, perché sono state molto toccanti le parole che il Papa ha pronunciato proprio alla fine, no? Dicendo
0: Sì.
1: che Dio desidera la pace, la violenza non avrà l'ultima parola. Quindi un rimando sempre: il Papa non cessa di denunciare i conflitti tra stati, non cessa di denunciare la violenza che è imperversa. E poi c'è stato anche un ricordo molto accorato per le vittime del terremoto in Venezuela, quindi tutti hanno pregato, si sono uniti al Papa, dando anche un sostegno non solo spirituale ma anche materiale per quella chiesa che sta soffrendo, per la città appunto di Caracas e
0: Ci
1: dintorni.
0: interrompiamo adesso, Don Walter, ci sentiamo tra poco, il Papa si è
2: Santi
0: affacciato,
2: Pietro e
0: ascoltiamo
2: Paolo,
0: l'Angelus.
2: patroni di Roma, questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento. Una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della

0: forza, non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni, raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote, con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito, seguimi. Così, questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così, i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concevi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Vigne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Oblo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero, accompagnato dalla preghiera, rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora e quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!

0: Eccoci, rientriamo in studio. Don Malterinsero, dopo questa preghiera dell'Angelus di Papa Leone XIV, che non ha rivolto nessun appello particolare, ma invece ha tenuto a ringraziare per questi ornamenti, no, della città di Roma per questa festa, l'infiorata di San Pietro, di Piazza San Pietro, di Via della Conciliazione, la girandola di Castel Sant'Angelo che quest'anno è stata dedicata a San Francesco. Che cosa vogliamo sottolineare di questa preghiera dell'Angelus, Don Walter?
1: Ha parlato soprattutto alla città e alla diocesi di Roma, la sua diocesi, quindi è stato bello perché ha ringraziato anche i parroci, i sacerdoti, le suore, tutti coloro che svolgono il loro servizio in questa città, in questa chiesa che è la chiesa che lui guida in quanto vescovo di Roma e ha la responsabilità proprio della Chiesa Universale. Mi ha colpito molto anche la sua riflessione su Pietro e Paolo, uniti no, in questa missione, hanno dato la vita qui a Roma, martiri, hanno portato il messaggio di Gesù, ma così diversi, diceva, per provenienza, formazione, carattere, ma uniti, mai avversari, anche se hanno avuto delle visioni diverse, e queste divergenze non devono mai spaventarci, no? All'interno della Chiesa c'è posto per tutti e ci deve essere diversità, perché questa diversità è il segno proprio di una ricchezza, no? Della cattolicità della Chiesa stessa. Quindi mi è sembrato questo un appello anche importante alla Chiesa di Roma, allo stesso tempo alla Chiesa universale, dove che vive l'unità nella diversità.
0: Che vive l'unità nella diversità. E allora noi nostri ascoltatori diamo appuntamento a domenica prossima con la finestra su San Pietro, ed è tutto per questo speciale.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Frigorifero Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Il triplice omicidio di Casalotti, si cercano indizi nella comunità bengalese sulle possibili vie di fuga dell'assassino, le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Continuano senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, nelle acque del lago di Vicole. La conformazione del fondale rende molto complesse le operazioni di recupero. Picco di caldo nel Lazio, la capitale abbandonata dai romani in fuga verso il litorale. Questa sera previsto rientro da Bollino Rosso per la fine del ponte. Celebrazione dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, con l'Angelus del Papa. Dall'Infiorata a Via della Conciliazione alla processione delle catene a San Paolo fuori le mura. I riti di questa giornata. Ancora un buongiorno da Antonio Moro in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Continua la caccia a Shadat Hossain, l'uomo che ha ucciso padre, madre e figlia di 8 anni a Casalotti, periferia nord-ovest di Roma, e ferito gravemente il figlio di 20 anni. Indagini nella comunità bengalese. Parla l'uomo che lo ha ospitato in casa.
2: Lui stava con me, però io ho una camera, lui stava un'altra camera. Quanto è venuto a casa mia? E quella signora dice che è parente sua.
3: Da quant'è che era venuto a vivere con lei?
2: Guarda, 6-7 mesi.
3: Hossain Shadat, nella palazzina di Via Clovio a Casalotti, era venuto ad abitare 7 mesi fa, dice Ali, il suo coinquilino. Era stata Gianna, la donna di cui si era invaghito, a chiedergli di affittargli una camera dicendo che era un suo parente. Riservato, lo descrive Ali, niente che potesse restituire l'immagine dello spietato killer che venerdì sera avrebbe cancellato a colpi di mannaia un'intera famiglia. La stessa Gianna, il marito Kamal e la loro bimba di 8 anni a Rowa. Il figlio più grande è scampato alla mattanza. La casa delle vittime a soli 500 metri dall'abitazione di Hossain, tutti originari della stessa regione del Bangladesh. Jan e Hossain erano spesso insieme, conferma Lì.
2: Sa, gira insieme e vai a comprare spesa.
3: Hossain, uno che non dava confidenza, racconta alla barista che lo serviva ogni mattina un caffè o una birra. Il 43enne è in fuga da più di 2 giorni. Al numero della squadra mobile arrivate oltre 60 segnalazioni, ma lui continua a rimanere un fantasma anche per il suo vicino di casa, convinto che qualcuno lo stia aiutando nella latitanza.
4: Qualcuno sta aiutando lui.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Si cerca con ogni mezzo possibile Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico.
5: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, ma ancora senza esito, per ritrovare Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso in queste acque da quasi 2 giorni. Si stanno utilizzando ecoscandagli, droni subacquei, ROV sonar. Poco fa, nel punto stampa, il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo, ha detto che la ricerca è molto complicata. Lo specchio d'acqua è stato diviso in settori assegnati alle diverse forze in campo, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza. C'è poi un'attenta analisi dei dati strumentali raccolti. Le attività vanno avanti. L'allarme è scattato intorno alle 17 di sabato scorso. A chiamare i soccorsi è stata la stessa ministra Roccella. I due coniugi erano usciti su un barchino. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua, poi forse per un malore l'inabissamento. Non è il primo incidente del genere che si verifica nel lago di Vico. Negli ultimi 15 anni 6 persone hanno perso la vita in queste acque. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Rapina con un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte a Roma è accaduto su via Tiburtina in zona Casal Bruciato. 2 uomini sono entrati armati e a volto coperto nel locale intimando di consegnare il denaro in cassa, circa 360 euro e una cassetta di sicurezza. Un dipendente ha tentato di bloccarli e i rapinatori hanno esploso un colpo che lo ha colpito di striscio a una gamba. Si è dato poi alla fuga. L'uomo è stato portato in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni. Ci spostiamo a Orte, dove mentre faceva il bagno è morto nelle acque della piscina termale della cittadina, forse a causa di un malore. Il corpo del 37enne viene notato solo a chiusura dell'impianto.
6: L'allarme è partito nel tardo pomeriggio di ieri, quando il corpo di Italo Tarani, 42enne di Ferentillo, è stato notato sul fondo di una delle 2 piscine delle Terme di Orte, dove si era recato per trascorrere la domenica. Il personale della struttura ha riportato il corpo a galla e ha subito allertato i soccorsi, che però si sono rivelati inutili. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. La salma di Italo Tarani è ora a disposizione della procura di Viterbo, che con ogni probabilità nelle prossime ore disporrà l'autopsia per chiarire se il decesso sia avvenuto per un malore o per annegamento e se esistano responsabilità relative ad una mancata vigilanza da parte del personale della struttura. Le terme di Orte sono state chiuse al pubblico per le giornate di oggi e domani. Italo Tarani, molto conosciuto nel piccolo comune ternano di Ferentillo, lascia due figli, decine i messaggi di cordoglio per la famiglia sui social. Riccardo Milletti, TGR Umbria.
1: Oltre 500.000 romani sul litorale in questi giorni di festa per il weekend di San Pietro e Paolo, alla ricerca di un po' di refrigerio dalla calura estrema. Nel Lazio, Guidonia, la città più calda del giorno con 39 gradi, seguono Roma e Monterotondo.
7: Ancora tre giornate di caldo estremo nel Lazio. Fino al 1 luglio Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone resteranno da bollino rosso per le ondate di calore, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Oggi le temperature sfioreranno i 39 gradi. Secondo una elaborazione di Legambiente Lazio, sarà Guidonia la città più calda della regione, seguita da Roma e Monterotondo. La festa dei Santi Pietro e Paolo ha spinto migliaia di romani a lasciare la città. Fin dalle prime ore del mattino, traffico intenso sulle consolari e sulle principali arterie verso il mare. Da Fregene a Maccarese, da Focene ad Ostia, fino a Torvagliani Canto, stabilimenti e spiagge libere sono stati presi d'assalto da chi cerca un po' di refrigerio. Temperature più miti lungo la costa rispetto alle aree interne, dove il caldo resta particolarmente intenso. Proprio sulle spiagge del litorale laziale è ripartito anche il progetto Spiagge Serene. Infermieri, operatori e sanitari e studenti dei corsi di laurea saranno presenti per tutta l'estate in 51 località con gazebo dedicati all'educazione sanitaria. I bagnanti potranno assistere alle dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree, ricevere consigli utili per affrontare il caldo e materiale informativo sulla prevenzione e sui corretti stili di vita. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: È ancora crisi idrica al lago Albano di Castel Gandolfo, dove il livello dell'acqua resta basso nonostante le copiose piogge invernali e primaverili. Preoccupazione anche per l'economia della zona.
8: Il lago Albano Castel Gandolfo si apre maestoso sul belvedere. L'azzurro delle acque potrebbe essere più fitto. Negli ultimi 40 anni ha perso 7 metri, in poco più di 3 mesi 20 centimetri. Una decrescita poco felice, vittima del modello di sviluppo della zona, con un aumento deciso di residenti nell'ultimo ventennio del nuovo secolo. Roberto Scacchi, Legambiente.
9: Un po' è la crisi climatica globale che rallenta la piovosità sicuramente, un po' è il consumo di suolo devastante che ha invaso il territorio dei castelli romani in questi 50 anni in maniera impressionante.
8: Le istituzioni di bacino regionali, metropolitane e comunali hanno progetti in campo, un paio di Castel Gandolfo, uno più complessivo da 345 milioni già visibile per quasi 30, una strada per i sindaci di Castel Gandolfo, De Angelis e Albano Ferrarini per invertire la rotta.
10: Non siamo tenutari di nulla, solamente cerchiamo di accaparrare i fondi e poi metterli ovviamente sul tavolo, che debbano essere organizzati e spesi dagli esperti.
11: Noi vigileremo con attenzione e faremo in modo, insomma, che le azioni che sono state intraprese siano portate avanti con la puntualità del caso.
8: Il portavoce del coordinamento ambientalista dei Castelli Romani, Salussi, ritiene che la strada vincente sia la riduzione dei consumi privati e in agricoltura.
12: Siamo arrivati alla bella quota del 77% di risparmio idrico, quindi è possibile, è un piano complesso, ma va fatto quello, sicuramente costerà anche molto meno.
8: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Giornata solenne nella capitale per i Santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma. Papa Leone ha celebrato la messa nella Basilica Vaticana anche al termine del Concistoro. Nell'omelia il pontefice ha ricordato coloro che ha definito pilastri della Chiesa, l'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge, l'altro eletto come apostolo delle genti. Leone ha benedetto e imposto i palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno, tre gli italiani. Nell'Angelus Leone è tornato a lanciare un appello di pace in occasione di questa festa. Tante le iniziative, gli itinerari Quo Vadis sulle orme di Pietro e Paolo, in via della conciliazione l'infiorata storica di Roma e anche quella della Proloco e stasera la tradizionale girandola di Castel Sant'Angelo, lo spettacolo pirotecnico che ogni anno richiama romani e turisti. Rimaniamo a Roma, 2 euro di aumento del prezzo d'ingresso al Pantheon per i turisti, il provvedimento per finanziare biblioteche e iniziative culturali in periferia.
13: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Il rincaro, che riguarda esclusivamente i visitatori non residenti, rientra nel piano di valorizzazione e gestione dei flussi turistici nei grandi monumenti della capitale. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto Piano Olivetti per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio. Una misura che si aggiunge ad altre recenti sperimentazioni come il ticket introdotto alla Fontana di Trevi, che ha già registrato un significativo incremento di incassi, 85.000 euro circa a settimana. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Sequestrato a Roma lo spazio culturale Angelo Mai dopo i controlli nei locali sigilli al centro di Viale delle Terme di Caracalla. Il collettivo di gestione parla di accanimento e denuncia una lunga vicenda di tensioni con le istituzioni.
14: Dopo 3 sgomberi e 22 anni di attività, per il collettivo Angelo Mai, da tempo affiliato all'ARCI, arriva il blitz della questura. 12 agenti nella notte del 27 giugno hanno messo sotto sequestro gli spazi perché considerati non adeguati. A darne notizia sono stati gli stessi animatori del gruppo, teatranti, lavoratori e lavoratrici, musiciste e musiciste, come si definiscono, malgrado il faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme previste che abbiamo intrapreso da un anno, dicono, il luogo per le autorità non risponde ai requisiti di sicurezza necessari. Nella stessa notte polizia e carabinieri hanno ispezionato e disposto sanzioni su molte attività commerciali e ricreative nella capitale. Il collettivo vive da sempre una situazione precaria, ma da qualche anno era iniziato un percorso di regolarizzazione nell'ambito del regolamento sui beni comuni di Roma Capitale. Negli spazi in cui si trova, quelli di una ex bocciofila nel Parco San Sebastiano alle Terme di Caracalla, il gruppo ha continuato a produrre iniziative culturali, intanto paga le quote della rateizzazione con Roma Capitale, con il fermo desiderio, dicono, di non modificare funzione e vocazione dell'Angelo Mai. L'assegnazione definitiva, insomma, sembrava a portata di mano, per questo l'intervento del 27 giugno viene considerato dai gestori un accanimento nei confronti di una realtà già presa di mira in passato. Diversi gli artisti che si sono schierati con l'Angelo Mai, dal rapper Jamie Tights alla cantante Paola Turci, all'attrice Anna Foglietta. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Olly arriva a Rock in Roma domani 30 giugno per una notte già sold out a Capannelle e nel 2027 dà appuntamento al suo primo concerto all'Olimpico.
15: Da Genova a Roma con un solo obiettivo: continuare a emozionare. Dopo aver infiammato lo stadio Luigi Ferraris con 3 concerti sold out davanti a 90.000 fan, Olly è pronto a scrivere un nuovo capitolo per il gran finale di un'estate straordinaria. L'appuntamento il 30 giugno a Rock in Roma, all'ippodromo delle Capannelle, dove migliaia di fan attendono il vincitore di Sanremo 2025 per una data già sold out. Sul palco porterà l'energia di Tutta Vita Sempre, l'album che lo ha consacrato tra le stelle di una nuova generazione di cantautori. Ad accompagnare Olly sul palco, Giulia e la sua chitarra, e su anche la direzione musicale dello show insieme al cantautore. Sarà un live dove cantare sotto le stelle dà balorda nostalgia devastante. E arriva anche un annuncio: nel 2027 Olly partirà per il suo primo tour negli stadi, che lo riporterà a Roma il 28 giugno.
16: Tour degli stadi, c'ho ben poco da raccontare, solo un annuncio che mi fa venire già la pelle d'oca adesso, e sicuramente posso certificare tanta voglia di far uscire anche nuova musica, di far capire adesso cosa mi sta capitando. Sono stati mesi di silenzio, un pochino per me non ero abituato, perché erano 2-3 anni che andavo dritto come un treno, quindi vediamo cosa succederà.
13: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Prima di salutarci, gli aggiornamenti sul traffico con Roberta Di Mauro dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
17: Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. Questa sera dalle 21.30 alle 22 circa in Castel Sant'Angelo avrà luogo la rievocazione storica della girandola di Michelangelo. Dalle 19.30 fino al termine dell'evento verrà disposto il divieto di transito nell'area circostante. Sempre questa sera in piazzale di San Paolo dalle 20 alle 21.15 si svolgerà la solenne processione delle catene di San Paolo, che partirà dal quadriportico della Basilica di San Paolo fuori le mura. Chiusure e deviazioni al passaggio della processione.
1: 12:29 minuti 32 secondi è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. Il nostro TG ci sarà su Rai 3 alle 14 con l'informazione regionale. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
18: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
19: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12:31, apriamo in A4 in Veneto, tra Soave e Verona Sud, in direzione Milano, si registrano 9 km di coda per un incidente. Ancora in A4, in Lombardia, tra Brescia Est e Desenzano, verso Brescia, Venezia, sono presenti 4 km di coda, sempre per un incidente. Ci spostiamo in A14, in Emilia Romagna, tra Bologna San Lazzaro e Ramo di Casalecchio, verso la A1, si segnala un incidente che coinvolge un camion e un'auto e provoca attualmente 7 km di coda. Ancora in A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, un incidente coinvolge due auto in corsia di sorpasso e causa 2 km di coda. Rimaniamo in A14 tra Marche e Abruzzo, tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione Pescara, si registra 1 km di coda per un altro incidente. Incidente anche in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. E concludiamo tornando in A14 in Puglia, tra San Severo e Foggia, segnalato un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
21: Riprendiamo la linea a 12:32 con Italia in diretta, mio caro Gabriele Brocani.
22: Mio caro Raffaele Roselli, eccoci qua l'ultimo rush, quello, il finale che abbiamo riservato ovviamente agli amanti degli animali, ma oppure magari chi degli animali non ha proprio questa grande...
21: Eh sì, perché lo avevamo annunciato anche in apertura di programma, sì, che avremmo parlato di squali, perché ecco, ci sono stati avvistamenti... È un, come dire, in Mediterraneo, sì, varie, sì, sì, specie. C'è chi si preoccupa. Io non ho sentito
22: lo,
21: che
22: squalo è sempre stato uno spauracchio, no?
21: Anche di... colleghi, ricordiamo, sì, una pellicola storica che ha fatto danni, potremmo dire, ha fatto danni.
22: Potremmo dire di
21: ha fatto perdere il sonno a diverse persone, questo è.
22: Quindi,
21: però ripartiamo con
22: la musica, però ricordiamo il numero che è il 335-699-2949, se volete raccontarci le vostre testimonianze, i vostri incontri ravvicinati con degli squali,
21: potete, di qualche tipo.
22: Non sappiamo quale, e visto che siamo per ascoltare una bella canzone che è proprio in linea con le temperature di questo momento, si intitola infatti Senza vestiti.

0: E la musica di Maria Antonietta e Colombre, una coppia musicale che conosciamo bene, coppia anche nella vita. Il brano Senza Vestiti ci riporta in diretta alle 12.36, quest'ultimo momento dedicato all'Italia in diretta del mattino.
1: Allora, Gabriele Brocani, abbiamo parlato anche di calcio, mondiali 2026, Capoverde, sì, Capoverde. Le sorprese, la favola degli squali blu, quelli ci stanno molto simpatici.
0: Vero, sono gli squali blu sono simpaticissimi.
1: Altri squali invece provocano dei titoli un tantino allarmanti. Allora, noi abbiamo invitato al nostro programma in Italia in diretta questa mattina uno oceanografo, biologo marino, insegna all'Università di Siena ed è direttore del Centro Studi Squali Massa Marittima, Primo Micarelli. Buongiorno.
0: Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
1: Allora professore, le leggo questi titoli, eh? Squali all'attacco, paura sulle spiagge, l'aumento degli avvistamenti e delle aggressioni mette in allarme bagnanti ed esperti, dati in crescita, cambiamenti climatici. E poi ancora, uno squalo mako a bocca all'amo di due pescatori a Livorno, la paura c'è stata, un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori. Sta accadendo qualcosa del genere, professore?
2: Purtroppo niente di peggio potrebbe essere fatto, dispiace che siano in media, ma in realtà sono tutti annunci veramente molto molto esagerati. Ricordo che in Mediterraneo sono 40-50 anni che non si hanno attacchi in generale di squali e a livello mondiale sono meno di 20 all'anno gli attacchi, diciamo, letali di squalo. Quindi sono annunci veramente allarmistici, infondati. Sicuramente ci sono maggiori avvistamenti, ma anche perché sempre più spesso tutti fanno uso di social, telefonini, e chiaramente in mare l'avvistamento che prima non veniva riportato adesso ritorna alle certo. cronache.
1: Rimbalza sui social e diventa virale. Questa è una spiegazione. E anche il cambiamento climatico in qualche misura... ha delle conseguenze che portano anche queste specie più vicine alle coste.
2: Allora, in realtà, dunque, sicuramente i cambiamenti climatici stanno avendo degli effetti anomali. Basti ricordare che lo squalo balena, il più grosso squalo esistente al mondo, il più grosso pesce, il più tranquillo in assoluto, che noi studiamo ormai da tanti anni,
0: che mangia plancton, no, professore?
2: Si mangia plancton, esattamente, che si limita ad acque tropicali. Ebbene, sono stati fatti 3 avvistamenti proprio in Mediterraneo negli ultimi 3 anni. Anomalia sicura legata in buona parte anche a cambiamenti climatici. Che poi questo comporti l'avvicinamento alle coste è, diciamo, tutto da valutare. Ripeto, anche gli avvistamenti lungo costa sono adesso riportati, ma in passato avvenivano. A Piombino c'era una zona dove veniva ripulito il pesce, e mi riferisco agli anni 50-60, le signore che pulivano il pesce in acqua si vedevano avvicinare verdesche che, diciamo, cercavano di recuperare qualche cosa dalla loro pulizia. Quindi
1: non avevano tutti i torti in questo caso.
0: Sono specie non pericolose, la verdesca non è assolutamente.
2: Esattamente.
1: Ecco, professore, noi invitiamo sempre i nostri ascoltatori al 335-699-2949 mandare messaggi. Abbiamo chiesto anche, come dire, nell'argomento squali, se avevano dei racconti da fare. Uno di loro ci scrive da Torino, un ascoltatore, dice: buongiorno, squali no, ma il mio polpaccio sinistro è stato morsicato qualche anno fa da un cane lupo, qualche anno fa da un gatto, adesso basta.
0: Quindi, cioè, è più frequente sicuramente quel tipo di morso che non quello dello squalo.
1: Ne ammazzano di più le zanzare anche?
2: Allora, guardi, vi faccio un ulteriore esempio estremamente utile, perché tutti parlano tanto bene dell'ippopotamo, che fa anche parte del nostro immaginario pubblicitario.
0: Sì, sì.
2: Ebbene, l'ippopotamo è una delle specie più pericolose, perché nella sola Sudafrica, dove noi operiamo da 25 anni come gruppo di ricerca, annualmente sono responsabili dell'uccisione di una trentina di signore, le signore che vivono nelle villaggi intorno ai laghi dove sono presenti gli ippopotami, che sono animali territoriali, non sopportano la presenza di esseri umani, e quando le signore vanno a lavare i panni li attaccano e li uccidono all'istante, quindi l'ippopotamo nella zona Sudafrica è ben più pericoloso degli squali a livello planetario. Tanto per dare qualche numero.
1: Abbiamo fatto questo esempio, vorremmo anche entrare più, perché noi in genere si sente dice lo squalo, ma in realtà sono centinaia le specie di squali. Sì. Ce ne sono qualcosa come una cinquantina in Mediterraneo. E ne vogliamo parlare, professore, fra qualche minuto, perché adesso mandiamo un brano, poi abbiamo anche un altro ospite che lei conosce bene e lo presentiamo subito dopo. Lei resta in linea con noi?
2: Volentieri.
1: Grazie.

0: Mariah Carey, la sua voce inconfondibile con questo soffio molto sexy. La canzone Dream Lover ci riporta in diretta alle 12.44 in quest'ultima parte dell'Italia in diretta del mattino. Gabriele Brocan e Raffaele Roselli.
1: Allora, Primo Micarelli in linea con noi, direttore del Centro Studi Squali di Massa Marittima, e invitiamo alla nostra Italia in diretta anche Letizia Marsili, che insegna ecologia all'Università di Siena. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Allora, torna Primo Micarelli, perché dicevamo una cinquantina le specie diverse di squali presenti in Mediterraneo, giusto?
3: Esattamente, per la precisione sarebbero 49, magari se lo squalo balena, come dicevo, sarà un po' più frequente, diventerà forse 50. La cinquantesima. Al momento però sono 49, ovvero il 10% del numero di specie presenti a livello mondiale, che sono circa 500 più o meno.
1: Quanti potenzialmente, insomma, pericolosi in qualche misura?
3: Allora, diciamo che tra gli squali potenzialmente pericolosi a livello mondiale sono 4-5 le specie: bianco, tigre, il longimano, cioè il pinna bianca di oceanico, il maco e il toro. Sono 5 le specie che, alle quali si attribuiscono il maggior numero di attacchi. In Mediterraneo ne abbiamo 3 di queste specie, però ripeto, sono difficilissime da vedere. Noi abbiamo passato tanto tempo a cercarli, ma facciamo prima andare in altre parti del mondo per poterli studiare.
0: Quindi il maco, il bianco, dalle nostre parti si potrebbero anche vedere.
1: Ecco, Letizia Marsili, perché invece di temerli e, come dire, pensare che se non ci fossero è meglio, invece è importante che ci siano e fa bene a noi e all'ambiente?
2: Grazie di questa domanda, perché è importantissima, è proprio la domanda a cui deve rispondere un'ecologa, e vi risponderò in un modo molto semplice, in modo che tutti possano capire. Noi dobbiamo immaginare il mare come una grande città, e ogni specie ha un lavoro preciso, quindi ci sono spazzini, giardinieri, murasori, medici, e poi ci sono i controllori. Ecco, la maggior parte degli squali sono dei veri controllori, cioè non mangiano tutto, non distruggono il mare, non mangiano le persone, ma fanno in modo che nessuna specie diventi troppo numerosa. Allora, chiaramente le relazioni che ci sono nell'ambiente marino non sono così lineari come ve le vorrò descrivere adesso, sono molto più complesse. Certo. Però facciamo degli esempi. Immaginiamo che scompaia lo squalo bianco, sì. Aumentano i pesci di cui si nutriva, e questi pesci mangeranno sempre di più pesci più piccoli, che magari sono basilari per la piccola pesca artigianale. Meno pesci piccoli però tengono sempre sotto meno controllo i piccoli animali del fondale, che andranno quindi ad aumentare e andare a mangiare specialmente gli erbivori, ad esempio le praterie di Posidonia. E quindi è veramente qualche una cosa catena, che insomma. Ricade una catena trofica, che, come ho detto, non è così semplice, non è così lineare, ma che, partendo dallo squalo bianco, può portare veramente a un depauperamento delle praterie di Posidonia, e quindi a una perdita importantissima del nostro polmone verde del mare, sì. Che poi è importante per tantissime cose. Questo è lo squalo bianco, ma poi vi sono degli squali di profondità, ma ad esempio il famoso Mustelus Mustelus, che tutti conoscono come palombo. Sì. Ecco, lì è un'alterazione differente, perché è un'alterazione più del fondale, ma che ha veramente un'importanza ugualmente fondamentale, sì. Per tutto l'ecosistema marino. Ecco, quindi quello.
1: Ecco, professoressa, no, le dico, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo su questo argomento, e uno di loro scrive: il discorso va ben al di là degli squali, è una questione di equilibrio, ed è proprio quello che i media dovrebbero insegnare, senza invece ricercare appunto i click con annunci che funzionano,
0: titoli altisonanti
1: esatto, e superficiali.
2: Esattamente, il pericolo più grande è proprio questo. Noi dobbiamo cercare di mantenere questo equilibrio. Non è detto che l'equilibrio che noi abbiamo nell'ambiente marino debba essere mantenuto sempre lo stesso. Si può cercare anche degli equilibri nuovi, e questi andranno sicuramente trovati, perché i cambiamenti climatici potranno essere limitati ma non contrastati totalmente. Certo. Quindi avremo nuove specie che popoleranno il Mediterraneo, e quindi dovremo trovare per forza degli equilibri nuovi. Ad esempio, sto lavorando tantissimo proprio sul granchio blu, quindi una specie aliena invasiva, per trovare delle soluzioni. Sto lavorando sul ripopolamento del polpo. Noi abbiamo veramente una importante esperienza in Toscana, a Talamone, con la casa dei pesci e la casa dei polpi, proprio per cercare di aumentare la biodiversità dell'ambiente marino, non soltanto proprio per la biodiversità in se stessa, ma anche per quella che è l'economia del mare. Certo. Perché un'altra cosa fondamentale che io ritengo importantissima è che ecologia e economia non possano essere separate, ma devono andare di pari passo. E quindi anche il pescatore artigianale sta diventando una specie a rischio che va tutelata, e quindi l'ambiente marino, la protezione dell'ambiente marino va fatta capire, perché può diventare una risorsa fondamentale anche per l'economia del mare.
1: Ecco, io torno al professor Primo Micarelli, perché Fabio, un altro ascoltatore, ci scrive da Milano: visto che mi recherò in vacanza in una zona dell'Adriatico, volevo chiedere informazioni riguardo alle ventresche, alle verdesche.
3: Ma sì, dunque, le verdesche sono presenti probabilmente tra gli avvistamenti più numerosi, sono animali praticamente completamente inoffensivi, possono raggiungere anche dimensioni abbastanza importanti, sui 2,5 metri, 3 metri, e c'è da dire positivamente che si osserva un leggero incremento degli avvistamenti certificati, ma anche probabilmente anche della popolazione, dopo che c'era stato un calo estremamente importante dovuto a delle reti, le reti derivanti che venivano utilizzate per la pesca dei tonni tanto tempo fa, poi per fortuna l'Unione Europea le ha vietate, e questo sta contribuendo a ricostituire piano piano la popolazione, che speriamo si ricostituisca al meglio, ma che non rappresenterà assolutamente un rischio. In Adriatico ci possono essere, però insomma se ne stanno bene al largo possibilmente, quando vengono sotto costa è solo per cacciare qualche esemplare in qualche branco di pesce e poi allontanarsi rapidamente.
1: Ecco, Letizia Marsili, noi quando ci siamo anche sentiti prima del programma parlavamo della difesa dell'ecosistema, della salute dei mari, e che passa anche dall'alimentazione, e mi faceva l'esempio del tonno in scatola.
2: Sì, facevo l'esempio del tonno in scatola proprio perché la prima protezione parte da quello che non consumiamo. E comprare un tonno dove ci sia scritto nella scatoletta che è stato catturato con metodi sostenibili, che non prevedono quello che sia il bycatch, cioè la caccia accidentale, la pesca accidentale di esemplari come delfini o come elasmobranchi, come squali, è fondamentale. Quindi magari spendere qualche cosa di più, ma investire nel nostro acquisto su un tonno che è pescato con dei metodi che possano salvare le altre specie. Giusto. Perché una cosa che c'è sicuramente da dire è questa, che gli squali purtroppo non sono protetti tantissimo. Noi abbiamo una direttiva, la direttiva Habitat, che fa parte di una rete europea, la rete Natura 2000, che serve a istituire delle aree di protezione e proteggere alcune specie di fauna e di flora. Ecco, nessuna specie di squalo si trova negli allegati della direttiva Habitat, quindi sono protetti magari dalla Convenzione Barcellona, da quella di Bonn, dalla CITES, ma anche dalla normativa europea sulla pesca, che ne vieta la cattura, la detenzione e lo sbarco, ma non sono nella direttiva Habitat. Vabbè. E questa è una mancanza incredibile, che porta quindi a non avere una tutela fondamentale di queste specie.
0: Quindi, riassumendo, professori, possiamo dire che non sono non siamo noi ad avere paura degli squali, ma semmai è il contrario, no?
1: Esatto,
0: siamo un po' noi quelli che
1: anche un ascoltatore ce lo sottolineava. Grazie a tutti quelli che hanno scritto su questo argomento, ma ringraziamo soprattutto i nostri professori Letizia Marsili,
0: grazie,
1: Primo Micarelli, per queste informazioni come dire, in questa estate ci fanno riflettere. Grazie davvero,
0: grazie
1: e
0: mille,
1: buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie a voi, proteggiamo sempre il mare, non si deve avere paura di niente nel mare.
0: Giusto.
2: Solo dell'uomo dobbiamo avere paura.
0: E sosteniamo la ricerca, giustissimo. Grazie ai nostri ospiti. E caro Raffaele, noi chiudiamo questa puntata con un po' di musica, ringraziando ovviamente tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa puntata di Italia in Diretta, ovvero Laura Nerozzi, Valentina Lo Russo, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Genuini, Claudio Urbani in redazione, c'è stata ovviamente Mimmi Micocci in regia, e Adriano Lippi e anche Tommaso Margiotta alla parte tecnica.
1: E Gabriele Brocani, torniamo domani?
0: Torniamo domani, sì sì.
1: Ore 10?
0: Sarò qui con te, Raffaele Roselli.
1: Però c'è anche Italia in Diretta il pomeriggio.
0: Esatto, sì, quindi a più tardi. Noi ci ascoltiamo Edoardo Bennato con Afferrare una stella e vi auguriamo buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Radio 1. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Che va, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Italia rovente, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25, l'allarme dei sanitari, fragili, anziani, più a rischio. Nel GR un medico spiega come individuare i primi segnali di malore. Rimuovere l'asfalto per raffreddare i centri urbani, la strategia per contrastare le isole di calore, valida per tutta l'Europa colpita dalla crisi climatica. Tra le macerie del Venezuela è corsa contro il tempo, recuperato il corpo dell'uomo di Salerno disperso, si cercano ancora la moglie e la figlia, 1450 le vittime accertate. Il triplice omicidio di Roma, nessuna traccia del presunto killer, sarebbe un attivista del Partito Nazionalista del Bangladesh, l'ipotesi di coperture politiche. Legge elettorale, no di preferenze e liste bloccate, la maggioranza vuole approvarla in tempi rapidi, l'opposizione assicura faremo un muro. Musica e perturbazione, rileggono Fabrizio De André, la buona novella, protagonista al Festival Folkfest in Friuli. Tennis, si alza il sipario sull'erba di Wimbledon alle 14.30, Sinner affronta il serbo Kecmanovic. Mondiali di calcio, stasera altre due sfide, eliminazione diretta, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Buongiorno da Alice Andreoli, in primo piano il grande caldo che continua a soffocare l'Europa, siamo nel pieno di una crisi climatica, ancora temperature estreme ma anche violenti, temporali in arrivo. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Paola Guarnieri.
3: Partiamo dai numeri, anzi dai gradi. Dei 27 capoluoghi presi in esame dal Ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano, 22 hanno bollino rosso, domani saranno 25.

0: vuol dire temperature ben al di sopra dei 35 gradi. Temperature alte, ennesima prova, lo dicevate, della crisi climatica in corso, che mettono a rischio soprattutto le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso. Su questo abbiamo intervistato Fabio De Iaco, che dirige il pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
1: Nelle ultime ore, in particolare da ieri pomeriggio, stiamo notando un incremento degli accessi per problemi legati al caldo, il che è probabilmente il risultato di un lungo periodo di elevatissime temperature che non sono mai scese, che quindi hanno esposto le popolazioni più fragili.
0: Che tipo di pazienti arriva? Con che patologie?
1: Sono pazienti anziani con insufficienza renale acuta, con turbe del comportamento. Alla base molto spesso c'è uno squilibrio dei sali minerali nel sangue, in particolare il sodio, che tende ad abbassarsi in maniera anche drastica e che ha delle conseguenze importanti.
0: Quali sono i primi segnali a cui fare attenzione?
1: Quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo, in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, diminuiscono il riflesso della sete e quindi sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
0: Proprio da Torino arriva l'ennesimo record di questa lunga ondata di caldo che non riguarda solo il nostro paese. La notte appena trascorsa a Torino è stata la più calda degli ultimi 273 anni. Sentiamo nel servizio come gli abitanti del capoluogo, dopo una simile notte per molti insonne, hanno affrontato le prime ore del mattino.
2: 40 gradi qua dentro.
3: Troppo caldo, poi io in gravidanza è tremendo, però per far contente le bimbe siamo venuti qua, almeno possono rinfrescarsi un attimino.
4: Siamo al Parco di Vittorio, quartiere Lingotto, Torino. Qui ci sono i giochi d'acqua fresca, gratuita, per tutti. La città, d'altronde, si è svegliata dalla notte più bollente di sempre, talmente calda che non se ne registrava una così addirittura dal 1753. Il termometro ARPA in centro mai al di sotto dei 27 gradi, la più torrida in assoluto degli ultimi 273 anni.
5: Lei è riuscita a dormire?
6: Più o meno. Se mi alzo gli occhiali, vedi le occhiaie. Quindi evito.
4: Oggi fino a mercoledì qualche grado in meno, ma l'afa persiste, così come i blackout. L'ultimo all'impianto di potabilizzazione del Po, per fortuna, superato, e in città si resiste come si può. Certo, intanto arrivano violenti temporali, i primi già oggi, dal torinese al verbano, con grandine e forti raffiche di vento. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
0: Dal Piemonte alla Campania, l'altra costante di questo momento critico, oltre al caldo torrido, è l'arrivo di forti temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e Sicilia. Si prevede pioggia, ma anche vento e grandine. Quanto durerà? Lo abbiamo chiesto al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
7: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento. Temporali già ieri sono arrivati al nord. Piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
0: Condizioni che, dicevamo, non riguardano solo l'Italia. In Belgio i forti temporali arrivati dopo l'afa hanno provocato la prima vittima. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria si sono raggiunti i 40 gradi, con conseguenti interruzioni alle linee ferroviarie. A Berlino la polizia ha usato i cannoni d'acqua per rinfrescare i fan in coda per il concerto di Bruno Mars. L'OMS ha ricordato che questi giorni sono state più di 1300 le vittime legate alle alte temperature in Europa, che è anche il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Caldo che, abbiamo detto, si fa sentire soprattutto nelle grandi città. Tra i rimedi adottati c'è il depaving. Sentiamo di cosa si tratta.
8: Fa caldo, ma in città di più. Colpa di asfalto e cemento che sigillano il verde e impediscono ai centri urbani di respirare. E così, tra le soluzioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, non c'è quella di costruire, ma di smontare. A Portland, dove la pratica è nata nel 2008 sotto forma di movimento a difesa del verde pubblico, lo chiamano depaving, depavimentazione, prassi ormai diffusa. Nei Paesi Bassi si fanno maratone cittadine per scollare le piastrelle. Parigi toglie il cemento dai cortili delle scuole, muove i primi primi passi anche l'Italia, dove il consumo di suolo ha superato i 21.000 km quadrati. Strade e costruzioni coprono il 7% del paese contro una media europea del 4% e ogni secondo si impermeabilizzano altri 2,5 metri di terra. Michele Munafò, ISPRA.
5: La depavimentazione in città è fondamentale. Abbiamo riempito le nostre aree urbane di cemento, asfalto, creando delle vere e proprie isole di calore, dove la temperatura è molto più elevata delle aree naturali, nel periodo estivo anche di 7 gradi.
8: Le aree verdi servono quando fa troppo caldo e anche quando piove troppo.
5: Assorbono l'acqua e quindi ci permettono di prevenire situazioni di allagamento, di alluvione.
8: Francesca Fornario, GR1.
9: I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulla crescita economica, lo dicono anche due studi appena pubblicati, uno di Allianz, secondo il quale nei prossimi 5 anni sono a rischio 126 miliardi di PIL. Per Deloitte solo il 14% delle piccole e medie imprese in Italia è in grado di garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi, tema sul quale si soffermano anche numerosi esperti.
10: I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sull'economia. Le ondate di calore colpiscono l'agricoltura, il turismo, riducono la produttività. Ogni grado aggiuntivo tra i 30 e i 35 gradi riduce la produzione oraria media del 3%. Nel nostro paese i danni alle infrastrutture potrebbero raggiungere i 2 miliardi annui entro il 2030. Nel complesso, per l'Italia sono a rischio 126 miliardi di PIL nei prossimi 5 anni. Soltanto il 14% delle piccole e medie imprese italiane ha adottato misure per garantire la continuità operativa. Per l'economista Alessandro Lanza, comunque, gli spazi di intervento delle piccole imprese di fronte a eventi estremi o ondate di calore sono molto limitati.
11: In Francia l'hanno risolta, hanno fatto 4 giorni di smart working, cioè se la temperatura aumenta o aumenti l'aria condizionata e questo produce CO2 di fatto, a meno che tu non ti organizzi con le rinnovabili, cosa che in Italia è molto indietro, oppure non vedo cosa si possa fare.
10: Giuseppe Di Marco, GR1.
9: Rai Radio 1, le 13:09, a 4 giorni dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela sono 1.450 i morti accertati, ma ancora decine di migliaia i dispersi.
12: Una ragazza esile raccoglie detriti con una pala e li mette in un secchio, gesti automatici come se stesse pulendo casa in preda a un'ossessione disperata. Alla Guaira, i familiari dei dispersi sono sopraffatti dall'angoscia. Un uomo piange.
13: Queremo appoggio!
12: Vogliamo aiuto, c'è bisogno di macchinari pesanti. In questo condominio abbiamo recuperato 80 persone, tra vivi e morti, ma siamo soli, non abbiamo altra scelta che continuare a cercare. In tanti altri punti le squadre di soccorso continuano a operare, qualcuno ancora in vita è stato trovato, ma ormai le speranze sono sempre più flebili. Recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario della provincia di Salerno. Si cercano ancora la moglie e la figlia che erano in casa con lui al momento del sisma. Drammatica la situazione dei bambini in ospedale senza genitori, fuori dalle strutture sanitarie. Si accalcano coppie che sperano di individuare il nome dei loro bimbi tra quelli ricoverati. Migliaia di persone in tendopoli improvvisate mentre non si ferma lo sciacallaggio e monta la rabbia contro la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR1.
9: Medio Oriente, le incertezze si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il gas ad Amsterdam apre in forte rialzo, più 1,7% a 41,54 euro al megawattore. Aumenta anche il petrolio con il Brent a $73 al barile e il WTI a $70. Intanto è stallo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Il corrispondente da Istanbul.
14: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nel Golfo Persico. Lo ha riferito il sito Axios, citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le navi potranno muoversi liberamente. Proprio oggi a Muscat si è tenuto il primo incontro del comitato congiunto Iran e Oman per la gestione di Hormuz, ma il vice ministro degli esteri Guy Babadi, lì presente, ha smentito che questa settimana ci sarà una ripresa dei colloqui tecnici con gli Stati Uniti. Ieri il ministro degli esteri Araghchi aveva dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e aveva condannato i raid americani, sottolineando che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Al centro dei negoziati anche la questione dei beni iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni occidentali. Il presidente Pezeshkian ha affermato questa mattina che è stato raggiunto un accordo con il Qatar per sbloccare 6 miliardi di dollari, la metà del totale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
9: In Libano la pace appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito tunnel sotterranei di Hezbollah nel sud del paese. La milizia sciita accusa l'esercito israeliano di aver violato il cessate il fuoco e si riserva il diritto di rispondere. E il presidente del Parlamento libanese, alleato politico di Hezbollah, boccia l'accordo firmato a Washington con Tel Aviv. Netanyahu ribadisce che Israele resterà nel sud del Libano. La guerra in Ucraina, 4 morti in un attacco russo su Dnipro. Del conflitto ha parlato in un'intervista al presidente russo Putin, ammettendo le carenze di carburante in Crimea a causa dei raid ucraini e accennando anche ai negoziati. Aspettiamo i rappresentanti statunitensi una volta passata la fase critica in Iran, ha spiegato lo zar, che ha incontrato in queste ore il suo omologo bielorusso Lukashenko, con cui ha discusso proprio di Ucraina. Festività di San Pietro e Paolo a Roma. Leone XIV ha celebrato la messa per i santi patroni della capitale e durante l'Angelus ha sottolineato le differenze tra i due. Il Vangelo, ha detto, non uniforma ma compone. Ascoltiamo il Pontefice.
13: Ci doni il Signore per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore e servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti.
9: Giorgia Meloni ricorda Oriana Fallaci nel giorno della sua nascita, rievocando uno dei temi centrali nella sua produzione, il destino dell'Occidente e della sua identità, una civiltà costruita nei secoli attorno alla libertà, alla dignità della persona, alla democrazia e al diritto, scrive la Premier, che conclude: in un tempo segnato da guerre e instabilità bisogna restare fedeli ai principi che hanno fatto dell'Occidente la più grande esperienza di libertà della storia. Le alleanze e la nuova legge elettorale sono al centro del confronto tra i partiti.
15: In attesa che la legge elettorale torni alla Camera, il rebus preferenze tiene banco nella maggioranza. Lega e Forza Italia contrari, Fratelli d'Italia in cerca di soluzioni condivise. Punto importante per Lupi, noi moderati, sì anche dall'UDC, Antonio De Poli.
16: Le preferenze sono uno strumento importante che abbiamo per ridurre la distanza che oggi c'è fra cittadini e politica.
15: Per Matteo Salvini favoriscono i milionari. In tema alleanze, il leader del Carroccio dice no a Vannacci, che però apre a Giorgia Meloni. Anche il ministro Tajani fa spallucce. Ha deciso lui di stare fuori, votando contro il governo, dice il forzista, è la quinta gamba della sinistra. Nell'opposizione partiti pronti al muro contro muro in aula con oltre 250 emendamenti. Il PD chiede lo stop alle liste bloccate e con Braga dice sulle preferenze una farsa per nascondere le loro divisioni. Critici sul testo anche i 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
17: Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
15: Favorevole alle preferenze Italia Viva, con Renzi che aspetta un segnale dagli ex alleati per un patto antiribaltone, mentre per Azione, che si tiene le mani libere, fra Tajani o Vannacci, ministri, sarebbero 2 danni per il paese. Francesco Macaro, GR1.
9: Il governo spagnolo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'anno in corso dal 2,2 al 2,6%. Nel 2025 la Spagna aveva registrato una crescita più alta del 2,8%. L'inflazione è rimasta stabile da aprile, questo mese è al 3,2, grazie al piano di aiuti da 5 miliardi di euro approvato a marzo dal Parlamento spagnolo, che ha permesso di limitare l'aumento dei prezzi alla pompa. Nell'eurozona a giugno l'indicatore del clima economico ha registrato un aumento di 1,3 punti, salendo nell'area dell'euro a 95 punti, ma la fiducia dei consumatori rimane ben sotto la media a lungo termine. Continua senza sosta la caccia al 43enne originario del Bangladesh, accusato di aver ucciso una famiglia di connazionali nel quartiere Casalotti a Roma. Gli inquirenti hanno ascoltato numerosi testimoni.
18: Oltre 70 segnalazioni arrivate alla polizia da ogni parte d'Italia, ma per il momento del 43enne bengalese Shahadat Hossain ancora nessuna traccia. Sembra un fantasma l'uomo accusato di aver sterminato una famiglia, padre, madre e figlia piccola di suoi connazionali, ferendo gravemente anche il figlio più grande venerdì scorso nel quartiere quartiere Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. Per gli inquirenti però non dovrebbe aver fatto molta strada. Da solo, senza scarpe, vestiti e cellulare, braccato da droni e cani molecolari, è difficile pensare che si aggiri ancora nelle campagne della capitale. Più probabile che abbia trovato un aiuto. Per questo sono stati ascoltati numerose persone nella comunità bengalese, sia a Roma che a Frosinone, ed emerge la figura di un uomo che incute timore. Alcuni lo hanno descritto come violento, soprattutto con le donne, sempre alla ricerca di soldi, fino ad arrivare alle estorsioni, ma anche come un membro molto attivo del Partito Nazionalista, oggi al potere in Bangladesh. Dettaglio importante per gli investigatori: proprio per il suo impegno politico potrebbe aver trovato una copertura. Infatti qualche testimone lo ha anche difeso, sostenendo che la relazione tra lui e la donna che ha ucciso risalisse all'adolescenza. Intanto domani il quartiere ricorderà le vittime con una fiaccolata. Giuseppe Lisi, GR1.
9: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il ventenne alla guida della moto che ha investito e ucciso una quindicenne a Torre Faro di Messina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere di 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da sabato pomeriggio.
19: Un lago conosciuto per la sua pericolosità, quello di Vico, un lago di origine vulcanica con fondali improvvisamente profondi e canaloni. Negli ultimi 10 anni sono 6 le persone annegate nel bacino di Vico. L'ultima vittima l'anno scorso, un cittadino di Sutri che stava facendo il bagno nella zona. È azzurro in superficie ma nero in profondità il lago, e le insidie sono legate, secondo gli esperti, alle molte alghe presenti e al fondale scuro. Non sono mai cessate comunque anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, che si è tuffato in acqua sabato pomeriggio dal barchino bianco in vetroresina con a bordo anche la moglie. Sul luogo presenti il procuratore di Viterbo e Andrea Nino Caputo, viceprefetto della città, che parla della difficoltà di individuare il punto esatto dove Cavallari si è tuffato.
20: Questo è uno degli aspetti su cui si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
19: Anna Maria Caresta, GR1.
9: Strage di Viareggio. Oggi è il 17° anniversario dell'incidente ferroviario causato dall'esplosione di un convoglio merci carico di GPL che provocò 32 morti e circa 200 feriti. Stasera la commemorazione per le strade della città toscana con la lettura dei nomi delle vittime. Nei giorni scorsi è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, ora recluso nel carcere di Orvieto. Al via Wimbledon, tra poco Sinner affronta il serbo Kecmanovic. Sull'incontro torneremo a breve nella pagina sportiva, ma andiamo a Londra con la corrispondente.
21: Le fragole sono fresche, i 9 bar che circondano i campi sono pronti a preparare migliaia di gin tonic. Inizia oggi Wimbledon 2026. Nelle prossime 2 settimane l'All England Club unirà tradizione storica e il massimo del glamour inglese. Ma al di là dei palchi gremiti di celebrità e reali, gli atleti di quest'anno dovranno affrontare un grosso ostacolo, una superficie trasformata dall'ondata di caldo torrido che ha colpito Londra. Secondo il campione Djokovic, lo strato superficiale arroventato per giorni altererà il rimbalzo della palla e il gioco di gambe in campo. Per chi volesse assistere dal vivo al torneo più snob del mondo, occhio ai prezzi. I biglietti assegnati tramite sorteggio per l'iconico Center Court vanno da 80 sterline a 350 per le finali, ma per i biglietti dell'ultimo minuto i pacchetti con diritto d'ingresso raggiungono cifre astronomiche che quest'anno toccano un record: 2 posti sul centrale a 678.000 euro. Un altro metodo esiste però, si chiama The Queue, la coda. Facendo la fila con sole 33 sterline si può acquistare un grounds pass per accedere ai campi esterni e assicurarsi un posto sulla collina detta Murray Mound, dalla quale ci si gode comunque un grande spettacolo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
9: Prosegue fino al 5 luglio il Folkest, il festival di world music di San Daniele del Friuli, giunto alla 48esima edizione. Tra gli ospiti Omar Pedrini, la vincitrice del premio Andrea Parodi Luisa Briguglio, e i Perturbazione con il loro omaggio a Fabrizio De André.
22: Tre
1: tradizioni che viaggiano, suoni che uniscono. È il sottotitolo del Folkfest, il festival di San Daniele del Friuli, che il 4 luglio ospita i Perturbazione. La band torinese ripropone la buona novella di Fabrizio De André, a cui ha dedicato anche un album 2 anni fa. Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione, qual è l'attualità di questo album del 1970?
2: La buona novella è una grande allegoria sull'umanità e sul potere, su quello che il potere fa strumentalizzando l'umanità. Se aggiungiamo che è ambientato in una terra che è più insanguinata che mai oggi, ecco, non ho bisogno di spiegare perché è così attuale ancora.
1: Le donne, gli ultimi, la giustizia sociale, cosa ti ha colpito di più tra i temi di questo disco?
2: Soprattutto tantissime donne, ci sono le madri di Dimaco e di Tito, i due ladroni, c'è Maria, la sua infanzia, il fatto che Giuseppe e Maria siano semplicemente degli adulti a cui certe cose sono semplicemente capitate, un po' come capita nella genitorialità, che è una cosa che in parte scegliamo e in parte poi ci viene gettata addosso in modo del tutto inatteso.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
9: Non vedo l'ora di vedervi al mio concerto al Parco della Musica di Milano, lo scrive sui social Gloria Gaynor. La cantante statunitense dalla voce inconfondibile porterà sul palco molti suoi successi a partire da I Will Survive. Compirà 83 anni il prossimo 7 settembre e il tempo sembrerebbe non aver scalfito una delle più belle voci della musica mondiale. Spero che chiunque possa andare via con l'animo più leggero, con il sorriso e con il ricordo che la gioia è qualcosa che possiamo condividere tutti, ha detto la regina della disco music. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani, la linea va al GR1 Sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
22: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
23: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
24: Ma cosa dici?
23: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
24: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
25: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
26: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
27: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
26: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
27: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
26: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
27: Terme dell'Emilia Romagna.
26: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
28: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
29: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
28: Info su suzuki.it.
30: Suzuki.
31: GR1 Sport.
15: Buongiorno da Massimiliano Graziani, partiamo dal tennis con il ritorno in campo di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. Si alza il sipario sul prestigioso torneo londinese. Ad aprire il programma sul Centre Court sarà il campione in carica e numero uno del mondo, fra pochissimo, con il serbo Kecmanovic.
32: Alle 14.30 italiane, il barone rosso della racchetta, Mr. Jannik Sinner, che taglia il traguardo delle 78 settimane da numero uno, apre come da tradizione le danze sul centrale. E sì, perché tra i tantissimi record detenuti dalla racchetta azzurra c'è anche questo: mai un italiano aveva dato il via al torneo di tennis più importante del mondo. In completo bianco, come da tradizione, super Jannik sul centrale un anno dopo il trionfo su Carlos Alcaraz, che sta ricominciando ad impugnare la racchetta per tornare sul cemento americano. Prima partita dopo il dramma sportivo sportivo del Roland Garros per l'asso della Valpusteria dal 28 maggio da Bois de Boulogne al 29 giugno a Wimbledon a Church Road, poco più di un mese dopo. Dall'altra parte della rete ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, attualmente numero 51, è stato anche top 30, 4-0 i precedenti per Jannik, che lo sconfisse in 3 set al terzo turno nel 2024. In campo anche Darderi e la Cocciaretto, e oggi Djokovic esordisce anche lui, 7 volte campione sui prati verdi più famosi del mondo. Emilio Mancuso, GR1.
0: I mondiali di calcio con la seconda giornata dei sedicesimi di finale, si parte alle 19 con il Brasile di Ancelotti che affronta il Giappone.
3: C'è ancora una prima volta ad allenatore anche a 67 anni dopo i campionati vinti in mezza Europa, le 5 Champions. Ancelotti è la prima partita a eliminazione diretta con il Brasile al mondiale. La crescita è stata evidente nel gruppo, dopo il pari con il Marocco, le vittorie larghe con Haiti e Scozia, avversarie però non all'altezza. Il Giappone è più robusto in gioco e convinzioni, agile nel pensiero, ma la quarta partita del mondiale è diventata una nemesi. Per 4 volte si è fermato agli ottavi, anche in Qatar, dopo un girone illuminato dai successi con Germania e Spagna. L'esame, insomma, è serio per il Brasile, solido e adesso solidale. Siamo molto più uniti, ha detto Marquinhos, grazie anche al lavoro di Ancelotti.
4: Tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e la sappiamo.
3: Houston bollente, caldo che di giorno spezza il fiato, non nello stadio climatizzato, modernissimo, con il tetto chiuso. Houston, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
0: L'altra sfida della serata alle 22.30 con il Paraguay che cercherà di opporsi alla Germania, una corazzata in cerca però di conferme dopo il girone a fasi alterne.
5: Partita alla grande, la Germania si è ridimensionata nelle due gare successive. Il 7-1 a Curaçao aveva illuso, anche perché i caraibici non erano la peggiore squadra del torneo. Poi è arrivata una vittoria in rimonta nel recupero contro la Costa d'Avorio, la sconfitta indolore per la classifica ma non per la critica contro Ecuador. Sul banco degli imputati due senatori, Neuer e Kimmich, ma anche il commissario tecnico Julian Nagelsmann, per le sue scelte come la scarsa fiducia in Undav.
6: Contro l'Ecuador c'è stato un calo fisico nel finale e abbiamo perso la partita. Non credo c'entrino le scelte. Io vedo gli allenamenti e decido chi può essere più utile in partita, ma chi va in panchina è sempre pronto per dare il suo contributo.
5: Il Paraguay è una delle terze. Partito malissimo contro gli Stati Uniti, si è qualificato con una vittoria di misura sulla Turchia ed il pari con l'Australia. Il centrocampista Diego Gomez è squalificato. I sudamericani non partono certo favoriti. L'esperto CT, l'argentino Gustavo Alfaro.
7: Non è il tempo ideale per preparare un partito come contro l'Alemania.
8: Non è certo il momento migliore per preparare una partita del genere, ma siamo abituati ai problemi. Mi fido del gruppo che ho a disposizione. Nelle difficoltà sanno dare il meglio.
5: Chi passa troverà la vincente di Francia-Svezia, collaborazione tecnica Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, previsioni dell'aeronautica militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
9: Buongiorno Max Dedo.
12: Buongiorno Duccio Pasqua, come sta lei?
9: Bene, lei come sta?
12: Molto bene, molto
9: anche
12: bene.
9: Anche oggi
12: grazie.
9: Ci diamo del lei?
12: Sì, tutto il tempo, per favore.
9: Bene,
12: sì,
9: bene,
12: manteniamo un po' le distanze.
9: Sì, sì, ma infatti sono d'accordo.
12: Sì.
9: Diamo il buongiorno a Gaetano da Macerata.
12: Ciao Gaetano.
9: A Italo da Filadelfia.
12: Ciao.
9: A Ciccio da Lecce. Anche ad Antonio dal Lago di Como. Ciccio da Lecce dice: ma sei ancora da solo o c'è qualcuno? Dedo c'è.
12: Io ci sono, sì.
9: Sì. Marcella, ci chiedono di Marcella.
12: Marcella,
9: tu sai...
12: l'ultima volta era alle Maldive,
9: sì,
12: l'avevo
9: sì,
12: vista
9: sì.
12: così nuotare e poi
9: andare... Ma non era a Berlino anche.
12: Poi a Berlino, sì.
13: Che dalle
12: dopo,
13: Maldive
12: sì.
13: un attimo.
12: Sì, un attimo, sì, ha preso sì. la tangenziale e è arrivata a Berlino.
9: Perché è passata la Macerata.
12: Esatto.
13: Sì,
12: esatto.
13: La Macerata.
12: Ma chi è questa voce? Scusa.
13: Ma come mai oggi non volevate cominciare il mangiadischi?
9: Quando?
12: Ma
9: non è vero, non è vero.
12: Non è vero,
9: non hai
12: vero.
9: Le prove di questa
13: ho
9: cosa.
12: Ciao
13: prove,
12: Marcella Sullo,
13: ciao
12: come
13: Dedo.
12: Stai?
9: Sì, sì, vabbè,
13: ciao,
9: ci siamo
13: Duccio,
9: tutti e
13: ti
9: tre
13: sono
9: oggi.
13: Mancata?
9: Tantissimo.
13: Meno male,
9: mi
13: meno
9: sono
13: male.
9: Strutto.
13: Ti sei strutto?
9: Sì, sì,
13: ti
9: sì.
13: vedo un po' più grasso, infatti.
9: Sì, infatti, infatti. Buongiorno a Luca Bernardini in regia, buongiorno a Federica Forni in console, sì no, in redazione. Faccio
13: anche
9: confusione.
13: In console, un po' in console,
9: sì.
13: così,
9: e
13: all'occorrenza.
9: Lippi, Adriano Lippi in
13: e
9: console.
13: Al nostro Adriano, sì sì.
9: 3356992949, già i messaggi sono tanti, c'è anche la poesia di Paolo da Roma.
13: Oh, questa mi è mancata tantissimo, perché io ancora non l'ho sentita una poesia di Paolo.
9: Perché non c'eri, perché non c'eri. Comunque, si intitola Pomodori col riso.
13: Che è un classico estivo,
9: esatto.
13: buonissimi.
9: Se volete do lettura.
12: Certo.
13: Sì.
12: Ecco,
13: sì.
9: I pomodori col riso, non vi sembri strano, sono un piatto tipico romano.
13: Sì.
9: Fresco, versatile e nutriente, essi rendono felice tanta gente. Li puoi portare in campagna, fuori porta e anche al mare, così con appetito puoi mangiare. Pieno di odori con patatine intorno, così gusti pure un ottimo contorno.
13: È vero, è
12: vero.
13: È vero che spesso chi non è di Roma si stupisce che i pomodori col riso arrivano con le patate al forno vicino.
9: Sì.
13: E invece è proprio così, si servono così.
12: È vero.
9: Bene, bene, va bene. Allora, poi i messaggi continuiamo a leggerli, però comincerei con la musica. In questa puntata ho anche messo in scaletta un po' delle richieste dei nostri ascoltatori, così dimostriamo che è vero che ci appuntiamo le richieste e succederà anche per Ti sfascio.
12: È verissimo, verissimo.
9: Sì, sì, anche Ti sfascio è a richiesta.
13: A richiesta, a richiesta.
9: Giuseppe da Siracusa ci ha richiesto questo brano, in realtà lui aveva chiesto un brano dei Traffic da un album in particolare, quindi io ho scelto liberamente un album di cui poi parliamo anche per la foggia particolare della copertina. La canzone con cui apriamo è Rock and Roll Stew.

0: Con i Traffic abbiamo cominciato questa puntata Rock and Roll Stew, che credo sia uno stufato di rock and roll.
1: Uno stufato di rock and roll, noi ne siamo ghiotti.
2: Con una spolverata di soul, direi.
0: Di soul.
1: Sì.
0: Il disco si intitola The Low Spark of High Heeled Boys.
1: Dell'inizio degli anni 70.
0: 71. Ed era caratterizzato da una copertina che riproduceva un cubo, e visto in prospettiva, e quindi la copertina era tagliata agli angoli per dare questo effetto di tridimensionalità ed è molto bello. Io ne ho una copia, e anche tutta la busta interna, tutto è fatto tagliato agli angoli, quindi è molto particolare, ed era una richiesta di Giuseppe da Siracusa.
1: Bravo Giuseppe.
0: Vedi, in Sicilia,
2: le canzoni a richiesta ci piacciono tantissimo, vero Duccio?
0: Sì, non sarà sempre possibile metterle, ma noi ci proviamo sempre. Ci saluta Daniela da Roma, ci ringrazia per esserci e dedica tutto il suo amore al suo Anthony, suo marito.
1: Oh, che cosa romantica.
0: Diventiamo anche mezzo di comunicazione tra gli ascoltatori. Antonio da Potenza ci augura un mangiadischi rinfrescante.
2: Grazie.
1: Sì, ci vuole.
0: Rodrigo ci saluta dal Brasile. Vincenzo sempre da Salerno.
1: Dagli Scogli.
0: E sugli Scogli. Sì. C'è lì, malgrado il caldo eccessivo. Marcella, non sai cosa hanno combinato i ragazzi senza di te, dice Niccolò.
1: Niccolò, no, scrivimi tutto quello che hanno fatto in mia assenza.
0: Sì.
2: Ma siamo stati bravissimi. Abbiamo ogni tanto parlato di ricette.
1: Di ricette.
2: E poi, tra l'altro, dovete sapere che Marcella è andata a mangiare a Trapani da poco, e quindi noi ci aspetteremo sicuramente
1: un vassoio di cannoli,
2: non quello, ma
1: di
2: insomma
1: arancine.
2: Almeno sapere cos'è che hai mangiato.
1: Ho mangiato la busiata, pensa che fantasia,
2: con
1: la cernia.
2: Che meraviglia, sì, incredibile.
1: Sì, perché è stato il compleanno di mia zia.
2: Che ricordiamo cos'è la busiata, Marcella, è un tipo di pasta.
1: È un formato di pasta tipica di Trapani.
2: Che non è un fusillo, è proprio, somiglierebbe vagamente a un fusillo.
1: Sì.
2: Molto buona.
1: Buonissimo.
0: Come ci suggeriva il collega Danilo Gionta, siamo a soli 6 mesi dal Natale.
1: È vero.
2: Esatto.
1: È vero.
2: E quindi potremmo lanciare o Pandoro, scusate.
0: Cioè, anticipiamo tutti.
1: Mio padre diceva sempre: passato Ferragosto, è arrivato Natale, sempre. Il giorno il 16 di agosto.
2: Io sono per il panettone senza i canditi.
0: Ok, quindi il Pandoro.
2: No, il panettone con l'uvetta. Solo con l'uvetta.
1: No, ma poi è proprio diverso l'impasto, Duccio.
0: Sì.
1: Il sapore è diverso.
0: Quindi il sondaggio di oggi:
2: panettone o Pandoro? Tra 6 mesi e soprattutto
1: ma
2: il 31.
1: Ma allora proiettiamoci
2: che fate?
1: Verso il futuro.
0: Sì, a Capodanno che facciamo?
2: Cosa fate
1: ma soprattutto
2: a
1: la colomba vi piace? Perché
0: salutiamo Maurizio da Forlì, che dice, a proposito del fatto che Marcella non c'è stata sempre la scorsa settimana, tenere le distanze aiuta comunque a stare più freschi.
2: È vero.
0: Però Jenny e Kelly invece gli danno il bentornata e ci salutano da una Belluno rovente. E ciao Marcella, il Mangiarischi è una trasmissione senza rischi, viva la musica, ci dice Riccardo.
1: È vero Riccardo.
0: E poi ancora Antonio dal Lago di Como aveva chiesto Bernardo Lanzetti. Io ce l'ho tra gli appunti, Antonio, non so se ce la facciamo oggi, ma ce la faremo in ogni caso. Oggi nasceva Giacomo Leopardi, ci dice Sergio.
1: Ah.
0: A noi siamo legati al Recanati ormai.
1: Noi siamo proprio a casa Leopardi, siamo di casa.
0: Invece,
1: quante volte siamo stati?
0: Ormai troppe. Sauro, il nostro amico clarinetto basso dell'Opera di Roma, ci ricorda che oggi nel 64 ci lasciava il grandissimo Eric Dolphy, che suonava
2: grande,
0: il suo strumento.
2: Grande.
0: Sì, allora 335-699-2949, pian piano vi leggiamo tutti. As usual, c'è una canzone di Dedo che avrei voglia di riascoltare.
1: Sì, qual è? Qual è?
0: È una canzone con in collaborazione con un'artista turca,
2: sì,
0: giusto?
2: Bravissimo. Giusto. Didem Ezgikurt.
0: Sì,
2: non so se la pronuncia è esatta, insomma.
0: Se non lo sai tu, a chi la dobbiamo chiedere?
2: A lei. Che a lei.
1: Com'è nata questa collaborazione?
2: Ma è nata perché questo brano fa parte di un album con tutti i brani in collaborazione con un artista straniero, quasi tutti artisti stranieri, tranne la rumba siciliana che vede Simona Sciacca con me a duettare. E nasce da questo desiderio di far varcare i confini al dialetto siciliano, in questo caso di andare in Turchia e duettare assieme a un artista incredibile, con una voce incredibile. È un brano che parla di diversità culturale come risorsa.
0: E questo disco, Almas du Mundo, ogni tanto ci sorprende, rispunta in classifica,
2: delle
0: canzoni fanno una loro
1: dei
0: strada.
1: Viaggi,
0: Sì. Ma ora ci ascoltiamo Amici Mei, Max Dedo, insieme a Didem Ezgikurt, al Mangiadischi, perché non ci stanchiamo mai di Almas du Mundo.
1: Mai.

0: Ma quanto è bravo Dedo, dice Antonio da Potenza.
1: Grazie, grazie Antonio.
2: Bravissimo. Tra l'altro Dedo, prima parlavi dell'importanza, no, di portare in giro il dialetto siciliano. Noi con Duccio siamo reduci da Musicultura, che proprio questa edizione ha visto vincere Claudio Covato, che ha portato una canzone in siciliano,
1: sì,
2: Chi tu Camaresta.
1: Secondo me è veramente importante coltivare i dialetti, continuare a studiarli in qualche modo, no? Cioè,
0: certo.
1: Promulgarli.
0: Grande Max Dedo, arrangiamenti pazzeschi, dice Fabio.
1: Grazie Fabio.
0: E poi, con permesso, buongiorno, c'è Michele dalla Parabiago Bene.
2: Ciao Michele.
0: Che dice: oggi siete al gran completo, propongo il maestro Dedo come super ospite alla prossima edizione di Sanremo.
1: Ah, addirittura.
0: Che dici?
1: Ma non sono di quella caratura.
0: No, no, vabbè.
2: Ma facciamo proprio Dedo direttore di tutta l'orchestra di Sanremo.
0: Certo,
1: ecco, già
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: mi piace
0: sì,
1: un po' di
0: sì,
1: più.
0: Va sì. Bene, va bene. Allora, era arrivato un messaggio di chi ci parlava di Giacomo Leopardi ed è arrivato anche un messaggio vocale, per restare in tema di poesia e di letteratura. Sentiamo un po'.
3: Visto che avete nominato Leopardi, io invece vi nomino il Vate,
0: sì,
3: che diceva così: «Adiam di fratti in fratta, or congiunti or disciorti, il verde vigor rude ci allaccia i malleoli e ci intriga i ginocchi», direttamente dall'Abruzzo. Un abbraccio, Leonardo.
0: Che bello, eh?
2: Vedi,
0: anche D'Annunzio abbiamo citato, vedi? Che programma colto.
2: Che programma colto. Tra l'altro, da pochissimo tempo credo abbiano scoperto degli affreschi nuovi a Casa Leopardi durante una ristrutturazione.
0: Vedi,
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: bene.
2: Sì, sì.
0: Allora dobbiamo tornarci.
2: Dobbiamo
0: quindi
2: tornare a vederli.
0: Salutiamo anche Sergio da Milano, che ci ricorda che oggi sarebbe anche l'anniversario della nascita di Oriana Fallaci. E insomma, dice: spero che la Rai trovi un minuto per ricordare una grande giornalista, ma penso proprio che succeda, ecco, una cosa così. Poi, oggi è la puntata sulle canzoni in dialetto, dice Francesco da Martina Franca.
2: No,
0: però qualcosa spunta.
2: Qualcosa spunta, sì.
0: Poi c'è chi ci chiede Io vagabondo dei Nomadi, oppure Una storia da raccontare come canzone da sfasciare. È Claudio che ce lo chiede.
1: Perché no? Appuntiamo.
0: Sì, sì. Poi c'è chi lancia un sondaggio: Casatiello o pastiera?
2: Casatiello.
0: Ecco, sì.
2: Casatiello. Solo perché nella pastiera c'è un po' di cannella.
0: Lo so. Vabbè, non vi sto dietro oggi, sono troppi i messaggi. Come facciamo?
2: Vedo pallini verdi che spuntano
0: sì,
2: in ogni dove.
0: Come facciamo? Io non so.
2: Piano piano li leggiamo.
0: Piano piano. C'è anche una novità della nostra playlist.
2: Della nostra?
0: Splendid.
2: E chi sono? Due bionde.
0: Madonna
2: e Sabrina Carpenter.
0: Madonna. Bring your love. Bring your love, Max Dedo.
1: Oh.

0: something I want to talk about.
1: I got something I want to talk about.
2: Talk about.
1: Sì, sì. C'è Natalino da Tufara che dice: se il 16 possiamo andare a Tufara in occasione della fiera della Madonna del Carmine.
2: Che giorno è?
1: È un giovedì.
2: Ah, è un giovedì.
1: Come facciamo? Non riusciamo, Natalino. È proprio in mezzo alla settimana. Purtroppo non ce la facciamo. Salutiamo.
2: Mi piace questa unione Madonna Sabrina Carpenter.
1: Vero?
2: Sì, dal Coachella in poi.
1: Però ci vorrebbe un dedo, no?
2: Dedo ti va?
3: Ma secondo me manca proprio Madonna, manca. Dedo sì.
2: E poi se c'è tempo si aprirà
1: sì. Sì. Saluti da Rosa che ci scrive da Trieste.
2: Ciao Rosa.
1: Sì. Poi ci chiede una canzone triestina parlando di dialetti, ma
2: sì.
1: Ci proviamo. Salutiamo Franco Bonfanti.
2: Anzi, se ha qualche suggerimento.
1: Sì, Franco Bonfanti manda un saluto al maestro Luca Bernardini e noi lo salutiamo e lo ringraziamo, che Luca che ricambia dalla regia. Saluti da una calda Rimini, arrivano da Giuseppe che dice panettoni tutta la vita e poi ti aspetta per andare a mangiare un po' di pesce.
2: Assolutamente.
1: Quindi
2: sì,
1: se passi da
3: solo Marcella?
1: Solo Marcella.
2: Per ora sì.
3: Va bene.
2: Sì.
1: Gianluigi ci chiede un brano di Lino Toffolo perché quest'anno sono 10 anni dalla sua scomparsa. Io l'ho già appuntato e ce lo sentiamo appena possibile. Ho realizzato una palazzina di 8 piani, dice Paolo da Udine. 4 sono in superficie e 4 sottoterra. Oggi sono a -4. Sapete che fresco?
3: Ci credo. Meraviglia.
1: Ci credo. Vogliamo venire tutti da te, tutti. Ascoltiamo un altro brano. Voi ve la ricordate? Vamos alla playa.
2: Come?
3: Vagamente.
2: Certo. Irigheira.
1: Sì. Irigheira. Qualche anno fa Johnson Rigueira ha deciso di pubblicarne una versione demo che non era mai uscita, che era l'idea originale di Vamos alla Playa. Ed è un po' in un mondo Kraftwerk, così elettronico, distante, glaciale.
2: Quindi non ci possiamo fare karaoke sopra.
1: No, volendo possiamo, però sentite che sound pazzesco.
2: Sentiamo.
1: Sentite com'è diversa da quella che poi di fatto è uscita ed è diventata una canzone popolarissima in tutta Europa, credo. Questa è la Vamos alla Playa come era stata pensata originariamente.
2: Che paura.

0: ne dite di questa versione?
1: Ma sarà perché la versione, quella classica, ce l'abbiamo tutti nel DNA, ma a me questa piace moltissimo.
0: Sì,
1: molto dark.
2: Molto dark, i suoni mi piacciono molto. Sì.
0: Anche perché il tema di Vamos alla Playa è dark. Parla di un mondo post-nucleare, quindi forse questo arrangiamento...
2: Queste sonorità si sposano molto meglio con il testo della canzone.
1: Probabilmente,
2: certo.
1: Sì.
0: Certo, poi quell'altro arrangiamento ha portato la canzone al grande successo che conosciamo, ma niente male.
1: E
0: questo,
1: quindi meglio l'altro arrangiamento alla fine.
0: Non lo so,
1: no?
0: Decidete voi. Se volete lanciamo un altro sondaggio.
2: Un altro sondaggio, oltre al panettone al... mi piacciono molto, sì.
0: Anche perché il tema di Vamos alla Playa è dark. Parla di un mondo post-nucleare, quindi forse questo arrangiamento...
2: Queste sonorità si sposano molto meglio con il testo della canzone.
1: Probabilmente,
2: certo.
1: Sì.
0: Certo, poi quell'altro arrangiamento ha portato la canzone al grande successo che conosciamo, ma niente male.
1: E
0: questo,
1: quindi meglio l'altro arrangiamento alla fine.
0: Non lo so, decidete voi. Se volete lanciamo un altro sondaggio.
2: Un altro sondaggio, oltre al panettone al pandoro.
0: Intanto Cinzia Ragorizia è tornata.

0: azzurro di Paolo Conte.
1: Che meraviglia, che canzone.
2: Sì, comunque sì. Anche a Berlino faceva molto caldo.
0: Ci credo.
2: Tanto, tanto caldo. Sì. Che per i tedeschi è una cosa un po' inusuale, a fine giugno oltre 40 gradi. Insomma, sì, un po' sì. Tutta l'Europa in questa morsa di caldo.
0: Salutiamo nonna Ida.
1: Ciao nonna
2: Ciao,
1: Ida.
2: Ciao nonna Ida.
0: Che c'è sempre. Salutiamo Mauro dalla Maddalena. C'è un po' di maestrale, quindi un po'
2: se soffia il vento.
0: E comunque sempre panettone, dice pure lui, quindi
1: mi sa che il panettone vincerà.
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Poi quando in Sardegna inizia a soffiare il maestrale non sai mai quanti giorni saranno.
1: Ma sapete che in Sicilia c'è una tradizione del panettone anche?
0: Ah sì,
1: sapete?
0: Qual è?
1: Poi ve la racconto dopo.
0: Siamo al primo break del Mangia Dischi.
2: C'è la reclame.
0: A tra poco.
2: Di già.
0: Tra poco.
2: Reclame.
0: Tra poco. Ciao, ciao, ciao.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Il mangia dischi.
3: Siamo sempre noi.
4: Sempre noi, sì. Max Dedo, Duccio Pasqua
5: e Marcella Sullo.
4: Boh.
3: Ah, sì, sì.
4: Ci sono?
3: Non lo so. Decidi tu. Salutiamo Andrea da Rustico che fa oggi gli auguri alla sua mamma Maria Paola. Ci dice anche l'età, non so se si deve dire l'età.
4: Non so, se a lui fa piacere la diciamo.
3: Allora oggi fa 76 anni.
4: Ah, vabbè, una ragazzina. Auguri Maria Paola.
3: Nello ci dice che una nota azienda che produce panettoni, che non citeremo, fa anche i panettoni estivi.
4: È vero?
3: Tra
4: l'altro io compro spesso online i panettoni di quella marca e sono buonissimi.
5: Ma la marca siciliana?
4: Non la citiamo, i panettoni sono buonissimi.
3: Fermatevi.
4: Con degli ingredienti molto particolari.
5: Sì?
3: Certo.
4: Sì, con il mango.
3: Ah,
4: sì,
3: il manzo.
5: Sì. Il manzo, buonissimo. Il panettone col manzo io lo mangio spesso.
4: Il panettone col manzo è un po' un casatiello.
3: Sì. Salutiamo Luca da Taranto. E poi invece Riccardo dice che a proposito di panettone o Pandoro dobbiamo chiedere al maestro Bernardini.
4: Sì, perché?
3: Perché l'anno scorso era il sondaggio della trasmissione alla radio in comune.
4: Ah,
3: è vero,
4: conferma.
3: Maestro Bernardini. Una vamos alla playa ipnotica, dice Giacomo, gli è piaciuta quella versione algida.
4: La promuove Giacomo?
3: Sì,
4: sì.
3: Poi dice che sei mancata molto a Giacomo.
4: Grazie Giacomo.
3: E vorrebbe qualcosa di anni 80, che so, i Motley Crue, Bon Jovi, Faith No More.
4: Tra l'altro ho appena preso il biglietto per John Bon Jovi.
3: Ah,
4: sono
3: benissimo.
4: Molto felice.
3: Dove?
4: Se interessa a qualcuno.
3: Dove?
4: A Edinburgh.
3: Ah, Edinburgh, va bene. Quindi sparisci di nuovo, abbandoni.
4: Un giorno.
3: E ci telefoni da lì con John Bon Jovi insieme.
4: Va bene, se riesco, volentieri. Però ora nella mia trasferta berlinese, dopo un appostamento di circa 3 ore a 41 gradi, è uscito solo il batterista dei Guns N' Roses.
3: Ah sì, eh?
4: Sì. E niente, ho fatto delle foto.
3: Ti sei fatta autografare qualcosa?
4: No, ho fatto delle foto a lui e altre ragazze.
3: Ah, perché?
4: E così.
3: Era proprio stalker.
4: Sì, stalker. No, vabbè, c'era un gruppetto di fan sotto l'albergo.
5: Poi Guns N' Roses si sono

0: Gli abitanti di Ganzirri, lo ricordate?
1: Sì,
0: Ganzirotes.
2: Certo.
0: Vabbè.
2: Simone Lalari in provincia di Pisa, welcome back wonderful Marcella.
1: Oh, thank you.
2: Yeah. Dice che Bring Your Love di Madonna, Max Dedo e Sabrina Carpenter è la sua canzone internazionale primaverile preferita.
1: Preferita?
0: Sì, l'unico problema è che non mi è arrivata la SIAE.
1: Chissà come mai, pure a Coachella l'hanno fatta.
0: Comunque il mio nome è Celli, per cui in qualche modo.
2: Sì. Per quanto riguarda Vamos alla Playa, c'è chi dice che sembra una versione di Subsonica.
1: un po' è vero.
2: C'è qualcosa, sì. Emanuele che ce lo dice. Ho conosciuto Johnson Righeira, dice Camilla, quando abbiamo girato il video di un pezzo di Nevruz. E vedi che storia.
1: È molto simpatico Johnson Righeira, anche noi l'abbiamo incrociato più volte.
2: Lei ci racconta che lei adora il calcio, ne ha parlato con Johnson Righeira e ha scoperto che lui tifa per la Union Saint-Gilloise. Quindi tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo. Sarà che io parlo poco di calcio, visto che la mia squadra, insomma, non...
2: Ce lo dice Camilla, questo fatto.
1: Vedi quante cose.
2: Vabbè, insomma, siete tantissimi. 335-699-2949. C'è il nostro amico Roberto D'Aversa che manda un po' di foto dalle sue parti. E Italo da Filadelfia, che in questi giorni sta in California, ci manda anche richieste musicali.
1: Quando torna Italo?
2: Non lo so, chissà se passa da qui. E poi, insomma, via via, leggiamo piano piano,
1: leggiamo tutte cose.
2: C'era una richiesta di Antonio,
1: sì,
2: arrivata tempo fa, che ci chiedeva di riprendere un brano di Walter Foini, che è stato è un cantautore che ha scritto cose
1: milanese,
2: molto belle.
1: Se non sbaglio.
2: Sì.
1: Era, cantava nelle anime, no?
2: Adesso vedi che tu sei più preparata di me, come sempre.
1: Ricordavo, però magari ricordo male.
2: Però c'è questa canzone molto bella che si intitola Una donna, una storia, che riascoltiamo molto volentieri. Così la facciamo conoscere anche a Max Dedo.
0: Certo, molto volentieri.
2: Sì. E dedichiamo ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Walter Foini al Mangiadischi.

0: Una donna, una storia, Walter Foini. Questa canzone sta scatenando i nostri ascoltatori.
1: Un po' Califano.
0: Sì,
1: Un po' Pappalardo.
0: Un po' cocciante.
2: Molto cocciante.
0: Ma soprattutto Walter Foini.
1: Soprattutto Walter Foini.
0: Una donna, una storia. Questa è Da brividi, dice Michele. L'avevo richiesta anch'io l'anno scorso. E poi ancora, che bella canzone, non conoscevo l'artista, ci dice Francesco. E Lorenzo dice che bello accendere Radio 1 e beccare Walter Foini. Belle emozioni.
1: Oh.
0: E Lorenzo da Modena dice: mi era venuto in mente 10 minuti fa richiedervi Walter Foini. Vedi?
1: Che empatia, che telepatia con Lorenzo.
0: Marzandro ci dice, che ci scrive da Scandiano, dice: io in Foini trovo un po' di Califano nella scrittura e Conciante nell'interpretazione.
1: Vedi? Ci troviamo tutti d'accordo.
0: Ecco. E vabbè, Giacomo ti invidia molto il biglietto dei Bon Jovi e vuole una
1: recensione. C'è ancora posto, Giacomo, se vuoi venire.
0: Sì?
1: Sì, vabbè, c'è posto.
0: A Edimburgo?
1: Sì.
0: Giacomo.
1: Fa tante date europee, tranne l'Italia, purtroppo, però c'è Londra, c'è Dublino.
0: Oh, se non volete andare a Edimburgo, potete andare a San Giovanni a Piro, che è tra, insomma, nel...
1: Sicuramente il clima è migliore.
0: In provincia di Salerno, quindi zona tua, Marcello.
1: Zona mia, sì.
0: Perché da quelle parti c'è un festival che comincia il 6 di luglio, quindi fra pochi giorni, e va avanti fino al 12 di luglio, che si chiama Microcosmi. In questo titolo di festival, o nome di festival,
1: c'è un po' una citazione.
0: Ma forse c'è un po' un cognome.
1: C'è un cognome.
0: Sì, perché il direttore artistico è il maestro Vittorio Cosma.
2: L'esimio
0: Vittorio Cosma, che tu, Max Dedo, conosci bene.
2: Certo.
0: Per averci condiviso varie avventure musicali.
2: È vero.
0: Per la solita strana coincidenza di quelle che capitano al Mangiadischi, è collegato con noi.
1: Ma dai!
0: No, è vero. Vuoi provare a sentire se c'è?
1: C'è Arso. Vittorio Cosma al telefono. Eccolo!
3: Sono apparso. Come diceva Aldo Busi, sono apparso alla Madonna. Sono apparso a voi.
0: Vittorio Cosma,
3: grazie,
0: buongiorno.
3: Amici.
0: Bentornato al Mangiadischi. L'anno scorso eri passato proprio a trovarci.
1: In studio,
0: sì.
3: D'estate, così. È un bel viatico per passare un'estate musicale insieme.
0: È vero.
3: Trovarvi.
2: E buongiorno dal tuo amico Max Dedo, Vittorio.
3: Ciao, caro. Con cui dovremo rifare delle altre avventure musicali. Ma io non mollo. Sappi che succederanno.
2: Hai fatto delle promesse, Vittorio.
1: Siamo testimoni.
3: In diretta davanti a tutti.
2: Davanti a tutti.
0: Certo, che poi è il modo migliore per inguaiarti, insomma, perché non puoi dire di no, chiaramente.
3: Non posso più dire di no adesso.
2: No.
0: Vittorio, vabbè, sei reduce ovviamente l'altro ieri dal grande appuntamento del concertozzo con Elio Le Storie Tese, che è stato un successo straordinario, vero?
3: Bellissimo, umanamente, musicalmente prima di tutto, perché poi abbiamo fatto veramente tante prove, come si faceva una volta, senza computer, senza sequenze, solo un gruppo di persone amanti della musica che si ritrova a suonare per 3 ore, cose poi potete immaginare, insomma i brani di Elio non sono mai troppo semplici, quindi cose impegnative, però bello perché si gioca con l'unplay, è un termine che all'estero si definisce suonare, giocare, recitare, anche in Germania, anche in Francia, solo in Italia sono divise queste parole.
0: È vero.
3: E noi abbiamo fatto proprio questo invece, abbiamo proprio suonato, giocato, recitato anche, e poi c'è l'aspetto ovviamente sociale, il fatto che sia tutto per beneficenza, il lavoro che sta facendo Pizzaut e tutte le altre associazioni. Elio ha fatto un lavoro grandissimo nel promuovere queste realtà e anche un lavoro personale e familiare, insomma, con suo figlio, quindi è stato molto commovente essere tu, Duccio, che sono tanti anni che segui gli Elio Le Storie Tese, nel backstage, quando si mangiava tutti insieme in questo grosso tendone, io vedevo la figlia di Mangone, il figlio di Faso, i figli di Elio, insomma vedevo le nuove generazioni che si affacciavano, ormai sono già belle che affacciate alla vita, diciamo, quindi ci sono stati molti momenti commoventi, ecco.
0: Beh, ma anche perché ormai la storia degli Elio Le Storie Tese ha superato i 40 anni più o meno, quindi ne sono successe tante nel
1: Duccio,
0: vostro...
1: Ma tu sei andato poi?
0: Certo.
1: Ah,
0: Anche perché, e poi passiamo a Microcosmi, era l'ultimo concerto di Fofo Bianchi
1: e quindi
0: non si poteva mancare. Un grande maestro, il domatore del suono,
1: però abbiamo detto che non è proprio adesso. L'ultimo,
0: no, forse e
1: magari
0: no.
1: Per qualche occasione,
0: chissà,
1: Fofo.
0: Chissà. Ma andiamo, andiamo davvero a San Giovanni a Piro, perché ci diverte raccontare questo festival, ci piace, anche perché non somiglia a nessun altro festival, tanto per cominciare, perché c'è la musica e ovviamente qui partiamo da quella, ma Vittorio, siete riusciti a mettere insieme un sacco di tematiche e diventa quasi una residenza artistica per chi lo organizza, ma anche per chi ci viene, perché veramente ti trovi a contatto con varie forme d'arte, tutte intersecate tra di loro, ed è un'immersione completa.
3: Esatto, diciamo che la trasversalità, prima di tutto volevo fare un disclaimer, sì. Microcosmi non ho pensato per il mio cognome, quindi non è diciamo un ego così ipertrofico, no, ma mi piaceva proprio mettere in contatto i microcosmi, come possono essere quelli culturali, artistici e non sociali, che esistono già sul territorio, con magari dei macrocosmi o degli altri microcosmi che vengono da fuori. Cioè, il mio obiettivo non era planare da Milano a San Giovanni a Piro. Questo festival poi l'ho fatto per 7 anni a Comerio, nel mio paese natio. Non volevo arrivare, fare una rassegna e andarmene, ma cercare di integrare le realtà esistenti sul territorio con delle realtà che vengono da fuori, per un duplice scambio positivo. Cioè, da una parte si agisce sul territorio, dall'altra si ampliano magari un pochettino le vedute di chi è in quella zona, e ci stiamo riuscendo, perché c'è una grandissima adesione della gente del posto, della gente di Scario, di Bosco, di San Giovanni a Piro, che sono queste tre frazioni comuni vicine nel Cilento.
1: Vittorio, è una tua idea il festival, ma se non erro c'è anche la cura di Anna Rita Masullo.
3: Allora, Anna Rita è il motore di questo festival. Siamo
1: che è una cara amica insieme a tutti quelli di The Goodness Factory.
3: Goodness Factory, sì. Esatto. Già il management con cui lavoro per fare progetti si chiama Goodness Factory, cioè vivere bene. Quindi già questo è un bel inizio. Ci troviamo bene da tanto tempo, sia per Open Machine che per altri progetti che sto facendo con loro. E Anna Rita è la persona chiave. Cioè, senza di me non si faceva il festival, senza Anna Rita non si faceva il festival, perché siamo diciamo yin e yang di questa realtà. La trasversalità, poi, come diceva Duccio, sì, passa anche attraverso, appunto, la multidisciplinarietà. Cioè, non è un festival musicale. La musica è un po' la testa di ponte, l'ariete, faremo Capital Jam, che Radio Capital ci ha gentilmente concesso. Capital Jam è un format che ormai da un paio d'anni facciamo qui a Milano.
1: Sì, con
3: Luca De Gennaro.
1: Sì.
3: Esatto, in cui coinvolgiamo artisti e cantanti e li portiamo proprio a fare quell'operazione di play di cui parlavo prima, cioè di divertirsi, giocare con la musica, non venire a promuovere il proprio singolo. Quindi, e tutti aderiscono con grande entusiasmo.
0: Un po' senza rete, veramente giocare, improvvisare, vabbè, il Jam lo dice, insomma, è già il nome dell'operazione.
3: Esatto.
0: Emma Nolde, Giorgio Gherarducci della Jalappas, Margherita Vicario, Eugenio Finardi, insomma, ci saranno
3: Malik Judy, che è una bella scoperta, che è un protégé, ce l'ha fatto scoprire Andrea Laszlo De Simone, che sarà anche lui presente presentando il suo film. Ed è, insomma, è interessante vedere questi cantanti che si cimenteranno con un repertorio non loro, ma che gli piace tanto.
0: Tutto mi piace, ciò... prego, dimmi.
3: No, vai. No, finisco, poi sono un chiacchierone, quindi mi devi abbattere a fucilate.
0: No, non lo faremo.
3: Anche a distanza. No, le sarà fatto su questo pianoro di Ciolandrea, che ha il mare alle sue spalle, quindi noi suoneremo al tramonto.
1: Che bello.
3: E, insomma, sarà veramente un po' una piccola Woodstock cilentana.
0: Ma leggevo che questo pianoro di Ciolandrea è un punto panoramico straordinario, da cui non solo si vede il mare al tramonto, ma si arriva a vedere l'arcipelago delle Eolie e poi un po' di Campania, un po' di Basilicata e un po' di Calabria. Cioè, in Campania,
3: esatto,
0: ci sei, quindi, ovviamente, quindi non vale.
3: Esatto, ma ci sono 4 regioni che si vedono da lì. Cioè, si vede la parte di Lago Negro e di, diciamo, Maratea della Lucania, poi un pezzo di Calabria, si vedono le Eolie e si vede la Campania. Quindi è un posto magico.
0: Tu, Marcella, ci sei mai stata sul
1: pianoro? Assolutamente, assolutamente. Sono una grande fan di Scario e di tutto il Golfo di Scario.
3: Ah,
1: credo,
3: vedi,
1: che Scario sia...
3: Non lo sapevo questo. Questo è un colpo di scena.
1: Ho vissuto tanti anni a Salerno ed era una delle mie mete preferite. Quindi, devo dire la verità, invito tutti, al di là dell'idea di Vittorio Cosma, dove sentirete sicuramente della musica pazzesca, però anche l'occhio vuole la sua parte e là l'occhio si riempie veramente.
3: Mi viene da dire anche l'aspetto politico di questo festival, che molto bene. Noi abbiamo incontrato.
0: Sì.
3: Abbiamo incontrato un sindaco illuminato, una persona aperta che in questo momento sta tutto il comune sta pagando gli studi a un ragazzo palestinese che sta studiando all'Università Federico II di Napoli, e ci saranno dei dibattiti, dei talk, perché per fare politica il nostro compito, o meglio di chi fa un po' cultura, musica, è proprio quello di mettere insieme le persone e cominciare ad aprire dei tavoli di conversazione per vedere cosa bisogna fare per cambiare le molte cose che non funzionano. Per questo ci saranno appunto Fabrizio Barca, che per me insomma è un elemento fondamentale, uno dei fondatori del Forum delle Disuguaglianze, e verrà per il bene della comunità e per partecipare a questi tavoli di incontro. Emanuele Bevilacqua, altro grande intellettuale. Quindi sarà un festival in cui ci sarà musica, letteratura, pubblicità, perché ci sarà una sezione dedicata anche al guardare il buono che c'è all'interno degli spot pubblicitari.
0: Sì.
3: Comedians, stand-up comedians con Giorgio Garaducci, ci sarà la scienza con Fabio Peri, Telmo Pievani, ma la politica è uno degli aspetti che innerva un po' tutto questo festival.
0: No, è bello che hai coinvolto un po' tanti dei tuoi mondi, perché Telmo Pievani e Fabio Peri, che hai citato, fanno parte anche del mondo dei producers,
1: sì.
0: Quindi insomma è bello che tu abbia portato dentro a Microcosmi tutte le tue varie e variegate esperienze.
1: Tutti i microcosmi, esatto, di Vittorio Cosma.
3: Che sono dentro di me.
0: Esatto.
3: No, ma è proprio questa intera, io faccio sempre progetti collettivi tendenzialmente, non sono mai il solista solitario che suona col pianoforte sul pizzo di montagna. L'ho fatto qualche volta, ma preferisco stare con altri amici e musicisti per scambiarmi idee. Poi ci sarà anche, scusate, Umberto Angelini, che è il direttore del Teatro della Triennale di Milano, che fa una delle rassegne più belle di teatro in Italia, che tutti fedeli alla linea, diciamo,
0: certo,
3: tutti dediti alla causa, cercare di fare qualcosa, come diceva Emanuele Agnelli, che serva.
0: Citare Emanuele Agnelli per Marcella è molto bello. Ci sarà anche la nostra cara amica scrittrice Valentina Farinaccio, che spesso è passata
3: certo,
0: da Mangialischi. Insomma, Vittorio, poi alla fine l'unico modo per capirlo fino in fondo è venirci, no? Perché così uno si immerge in quell'atmosfera.
3: Venite, perché c'è anche un posto di vacanza meraviglioso, c'è anche la mezza montagna, la campagna, il mare, parco naturale, c'è la casa di Ortega, diciamo che è un pittore intellettuale dissidente spagnolo che se n'è scappato dalla dittatura di Francisco Franco,
0: sì,
3: e ha dedicato la sua vita, ha eletto a sua dimora proprio Bosco, che è una frazione di San Giovanni a Piro.
0: Intanto uno dei nostri ascoltatori dice: superlativo Vittorio Cosma in colazione a Disneyland della PFM, così per tornare un attimo alla musica.
3: Madonna, mi si era aperto, cos'è la Madeleine di Proust? Faccio una sensata. Così mi hai citato una roba che non sento da 40 anni, vado a sentirmela, me la ricordo più.
0: È Antonio che scrive questa cosa. Grazie Vittorio.
3: Antonio. Grazie a voi amici, venite.
2: Ciao,
3: a numerose
2: Vittorio,
3: a
2: presto.
0: Veniamo.
3: Ciao Max. Ciao.
0: Ti portiamo
1: a Dedo. Allora, dal 6 al 12, ricordiamolo.
0: Sì, dal 6 al 12, San Giovanni a Piro, Bosco Scario, provincia di Salerno. Grazie Vittorio Cosma.
3: Ciao a tutti.
0: E ci ascoltiamo una delle protagoniste di questa sei giorni, che è Emma Nolde, tra le cantautrici giovani più interessanti, no Marcella?
1: Quello che deve essere sarà.
0: Sì, quello che deve essere sarà, ascoltiamola. Davvero uno dei talenti più interessanti che ci è capitato di incontrare negli ultimi anni. C'è anche Emma Nolde al Mangialischi, poi arrivano le rubriche di Max Dedo.

0: Emma Nolde, questa è quello che deve essere, sarà. Cosa sarà?
1: Ma sicuramente una caponatina in bianco senza pomodoro, mi stava dicendo Marcella.
0: Ah, sì, sì.
2: Mi chiedeva da chi avevo mangiato a Trapani. No, dicevo pure che Emma Nolde in quest'ultimo primo maggio
0: sì.
2: è stata una delle più applaudite.
0: Sì, beh, ma anche brava, vedi, Giacomo dice quanto mi piace la voce di Emma Nolde, di una intensità rara.
2: E ha dei capelli bellissimi.
0: E vabbè, ma questo in radio però.
2: Sì, non si vede, non si vede.
0: Carla da Siracusa, no, Carla di Siracusa da Roma, dice che stava rivedendo la bella vittoria dell'Ital Volley maschile sulla Slovenia. Vedi come i nostri ascoltatori dilagano e divagano. E poi Max da Pisa ci chiede di sentire l'unica canzone di Van der Graaf Generator che non è in nessun album. Poi facciamo un quiz anche col maestro Luca Bernardini, che di prog è molto esperto. Oh, scusate l'inflazionamento, dice Michele alla Parabiago Bene, ma il maestro Cosma ha suonato nei dischi del grande Acquaviva. È vero, beh, il maestro Cosma ha suonato,
2: che cosa non ha fatto?
1: In tantissimi dischi il maestro Cosma.
0: In tantissimi dischi, veramente. Abbiamo un po' di messaggi vocali, iniziamo a sentirne.
2: Sentiamo.
3: Tutto il soleone al bar con gli amici. Ascolta sempre Mangia Dischi. Conduci in studio Duccio Pasqua, Marcella Sullo e Max Deddo. Sintonizzici su Rai Radio 1. Mangia Dischi!
2: Yuhu! Mi piace!
1: Simpaticissimo.
0: Mi sa che era Natalino, eh? Mi sa che era Natalino. Sì, ce n'è ancora un altro. Sentiamo un po' che succede.
4: Sergio Passassari, volevo anche completare il discorso di Johnson Rigueira.
0: Sì.
4: Che non solo è un tifoso dell'Union Saint-Gaulliens, squadra belga, della periferia di Bruxelles, ma è anche diventato il Vamos alla Playa, l'inno ufficiale della squadra di calcio belga. Infatti si vede spesso dei video in cui lui è ospite e tutto lo stadio canta a squarciagola la sua canzone.
2: Ma
4: molto interessante.
0: Vedi, quindi integra l'aneddoto che ci aveva raccontato Camilla al 335-699-2949. Ma credo che, visto che c'è attesa per le rubriche
2: di Dedo,
0: sì, perché c'è Ivana che già freme per la rubrica Ti sfascio una canzone.
1: Grazie, Ivana.
0: Ma prima? Che succede?
1: Cosa succede?
2: Indoviniamo qualcosa?
1: Indoviniamo?
0: Forse dovremmo.
1: Sì. Ma dovremmo spiegare come funziona Indovina
0: sì,
1: lo strumento.
0: Perché non lo sa nessuno.
1: Funziona così, che al 335.
2: 7 anni che le
1: faccio. 699-2949 dovrete indovinare uno strumento musicale che ha suonato per noi una persona da molto lontano.
0: Ah, sì,
1: E possibilmente anche il tema. Il tema è molto semplice.
2: È semplice.
1: Lo strumento direi di no.
2: Ok.
1: Vogliamo sentirlo?
2: Ma che si vince?
1: Si vince un piatto di busiate fatte da Marcella.
2: Va bene.
0: Da ritirare dove?
1: Qui, a via Saxa Rubra.
2: Ascoltiamo.

0: Diciamo un suggerimento che possiamo dare,
1: sì.
0: È l'unico, che sì. Sicuramente in questo posto qui, non
1: il posto
0: mangiano,
1: da cui proviene
0: lo strumento, sì. Non mangiano le busiate.
2: E il tema è molto attuale, diciamo che negli ultimi mesi se ne è parlato tanto.
1: Adesso come al solito c'è una breve...
2: C'è la reclama.
1: Esatto.
2: C'è la reclama.
1: E quindi avete qualche minuto per ragionarci e provare a indovinare lo strumento. C'è già chi secondo me ha indovinato il tema.
0: Bravi.
1: 335-699-2949, lanciatevi, non abbiate paura, ma prima...
2: La reclame,
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
7: Il mangiadischi. Io credo che il tema l'avranno indovinato in molti, caro Duccio.
8: Ma in realtà a occhi e croce direi un paio di ascoltatori soltanto.
7: Invece due lo soli. Strumento mi sa di no.
8: No, allora intanto Giacomo è molto preoccupato.
9: Ma lo vogliamo risentire un secondo?
8: Ma ora lo risentiamo in sottofondo sicuramente. Non è questo. Però somiglia. Eccolo. Allora, Giacomo è preoccupato, ma per sé, perché dice: sto invecchiando, non ho idea nemmeno del tema musicale.
9: No. Aspetta, Giacomo, senti qua.
8: No. Cinzia da Gorizia dice: l'ultimo brano dei Rolling Stones.
9: No.
8: Mi dispiace. Poi c'è chi dice: il tamborita iraniano.
7: No.
8: Ci si è avvicinato?
7: Poco.
8: Salvatore da Palagiano dice: è il setar.
7: Il sitar?
8: No, il setar, dice lui.
7: No, no.
9: Che è una crasi.
8: No.
9: Il setar.
8: Poi è il sitar, secondo Riccardo. Poi è il sitar, anche secondo Luca da Mestre.
7: No.
8: Però Luca da Mestre indovina il tema.
7: Sì.
8: Poi Giacomo dice: sembra I'm Loser, ma no. Ok, c'è anche un vocale. Sentiamo il vocale, sì. Marcella, per cortesia.
10: Ciao ragazzi del Mangia Dischi, vi sto ascoltando adesso. Secondo me lo strumento è uno strumento indiano che si chiama sitar.
8: È Richard da Verona che ci dice questa cosa.
7: No, Richard.
9: Che bel nome, Richard.
8: Vabbè, Carlo da Firenze dice: non ho idea dello strumento, però il tema lo indovina. Pippo Dedo da Casa Dedo dice: la maranzana indiana.
7: No, non è la maranzana indiana.
8: E dice: il brano è Thriller.
9: No, ci siamo andati.
7: Ma siamo molto vicini.
8: Senti, può essere un Camanche?
7: No.
8: Dice Salvatore?
7: No.
8: Allora, hanno indovinato Carlo di Firenze e poi Francesco.
9: Il tema.
8: E ancora Luca da Mestre. Hanno indovinato il tema, che è?
7: Il tema è Beat It di Michael Jackson. Possiamo anche svelare lo strumento.
8: Aspetta,
7: a questo punto.
8: Perché adesso è arrivato anche il messaggio di Simone da Lari, che anche lui indovina il tema.
7: Che
8: dice:
7: bravo.
8: Lo strumento è uno strumento a corde internazionale, non so cosa sia.
7: Sicuramente.
8: Francesco dice: un santur, una balalaica?
7: No, non ci
8: siamo.
7: Siamo molto lontani.
9: Ma di dov'è? Almeno diciamo quello.
7: Diciamo che dista dall'India, andando verso est.
9: Poi giri a destra.
8: Passi da Macerata.
7: È un isolone.
9: Okay. Si passa sempre da Macerata.
8: Beh, dici, Dedo, dici.
7: Bene, allora, lo strumento è lo shamisen o shamisen.
8: Sì.
7: Che innanzitutto l'ha suonato questo artista, questo specialista di questo strumento, che si chiama Tsugaru di Nagoya, quindi è uno strumento giapponese, pensate, del 1500, più o meno della metà del 1500, e quindi è uno strumento tradizionale a tre corde, appartenente proprio alla famiglia dei liuti, ed è costituito proprio da un lungo manico sottile privo di tasti, quindi è un senza tasti, e da una cassa armonica quadrangolare particolare,
8: sì,
7: rivestita di pelle animale. Pensate che all'epoca era rivestita di pelle di gatto, di cane.
8: Addirittura.
7: All'epoca, sì, sì, sì.
9: Che cosa brutta.
8: Cosa che non si fa più.
7: Nel 1500, probabilmente.
9: Ci auguriamo non che non più, sia più
7: no,
9: così.
7: No, certo, certo.
8: Beh, grazie a questo.
7: Lo shamisen.
8: Grazie
7: lo shamisen.
8: A questo tuo
9: ma
8: amico.
9: Forse c'era un ascoltatore che aveva detto un nome simile?
8: No.
9: No.
8: No, no. No. C'è chi adesso continua a provare. Italo dice il Zarod.
7: No.
8: E tra l'altro ci manda foto di balene che ha visto nella baia di
9: ma
8: San Francisco.
9: Che
8: ad agosto sarà in Italia.
9: Oh.
8: C'è un altro ascoltatore che dice il Kiribizzo.
7: Il Kiribizzo?
8: Sì.
7: Mi fa già simpatia questo.
9: Lo voglio. No,
7: lo voglio.
9: Lo voglio.
8: Con una sola corda. Non ce l'hai a casa un Kiribizzo?
7: No, però uno strumento a una corda.
8: Ah, vabbè.
7: Africano.
8: Come si chiama?
7: Lo Skiribozzo.
8: Che amarezza. Vabbè, ci ascoltiamo gli Steely Dan, che fa sempre bene. È una canzone che aveva proposto proprio Francesco da Martina Franca, che oggi, è come spesso capita, è tra i nostri ascoltatori. Ed è, vabbè, gli Steely Dan, che dobbiamo
9: che
8: dire?
9: Dobbiamo,
7: niente,
9: io
7: possiamo
9: anche la maglietta.
7: Solo ascoltarli.
8: Sì, anche Fofo Bianchi aveva la maglietta degli Steely Dan durante l'ultimo concerto di Elio le Storie Tese. No, il suo ultimo concerto con Elio le Storie Tese. Vabbè, FM, Steely Dan al Mangiadischi.

0: Gli stili REN sono talmente belli che anche tutta la sfumata io l'avrei lasciata fino alla fine. Non puoi.
1: Sì, io da fiatista stavo cercando di capire chi fosse al sassofono, ma loro hanno avuto molti sassofonisti importanti, da Wayne Shorter a Phil Woods a Michael Bay.
0: Ecco, Pete Chrisley.
1: Duccio ha sempre la risposta, Marcella.
2: Sempre come in si tasca, fa? Come si fa? Difficile.
0: No, volevo aggiungere che in questo brano c'è un certo Jeff Porcaro alla batteria.
2: Così.
1: Un a caso,
0: diciamo. E ai cori, il brano è del 78, per rispondere a un ascoltatore che ce lo chiede, ai cori ci sono tre signori che si chiamano Glenn Frey, Don Henley e Timothy Schmidt, che sarebbero gli Eagles.
2: Eagles.
1: Che roba.
0: Per dire, così. Vabbè, insomma, gli FM degli Steely Dan è sempre una meraviglia. Steely Dan come Pink Floyd, stupendi, dice Pippo. E c'è Mattia da Cogno in Valle d'Aosta, che posto bellissimo, che chiede Aqualung dei Jethro Tull, e noi certamente la metteremo molto volentieri. Impossibile non lovarvi se passate gli stili, dice Ciro. grazie. Reminiscenze dei Pink Floyd ci trova un altro ascoltatore, insomma, vabbè, un assolo di chitarra merce rara di questi tempi, dice Giacomo. Antonio, scherzando, ma lì per lì l'avevo quasi preso seriamente, ma in realtà gioca, Antonio c'è sempre con noi da Cagliari, dice sì, scusate, però è uno strumento che suona solamente un giapponese e nessun altro, come facciamo a indovinarlo?
1: Ha ragione.
2: Un po' ha ragione.
0: Sì, però insomma, è molto diffuso nel teatro tradizionale giapponese.
1: Suona anche in Italia.
0: Sì. Vabbè, comunque adesso noi vorremmo un po' approfondire.
2: Parlare del teatro giapponese.
1: Com'è che quando Duccio vuole approfondire qualcosa parte subito la sigla di Ti sfascio una canzone?
0: Mamma Secondo
2: mia.
0: Me
2: Come
0: mai? È un complotto.
2: È un complotto.
0: Non so, ordito da chi?
1: Dai duccisti.
0: Dal maestro Luca Bernardini, da Adriano Lippi, io non lo so, però è un complotto.
2: Un po' da Adriano Lippi, lo vedo nello sguardo.
0: Sì. E Federica Forni invece si disinteressa,
1: quindi totalmente.
0: Sì. E ci manda anche lì.
2: Ecco, ora riuscita.
0: Ci fa dei brutti segni
2: al maestro Bernardini.
0: Ma che succede?
1: Ebbene, quest'oggi sfasciamo una canzone consigliata da un ascoltatore che inizialmente io non conoscevo.
2: L'ascoltatore?
1: La canzone. Poi l'ho ascoltato un po' di giorni, per una settimana circa più, perché è una canzone molto
0: continuativamente.
1: Perché è una canzone complicata da sfasciare, perché non hai appigli.
0: Ma il nostro ascoltatore l'ha fatto apposta per metterti
1: in difficoltà. E quindi io, insomma, in qualche modo l'ho presa così di petto e ho cercato di sfasciarla.
0: Che eroe.
1: Quindi oggi tenteremo lo sfascio di Un giudice di De André, pubblicato nel 71 dalla Produttori Associati come unico singolo estratto dall'album Non al Danaro, Non all'Amore, Né al Cielo, è scritto assieme a Nicola Piovani. L'ispirazione proviene da alcune poesie tratte dall'antologia di Spoon River del 1915. E in pratica un uomo da sempre deriso e vittima di male lingue a causa della sua bassa statura, il quale, studiando giurisprudenza per l'appunto nelle notti insonni vegliate al lume di rancore, diventa giudice e si vendica della sua infelicità attraverso il potere di giudicare e condannare. Comunque la storia poi si conclude con il giudice che, per l'appunto, nell'ora dell'addio, cioè in punto di morte, si inginocchia al cospetto del sommo giudice, non conoscendo affatto la statura di Dio. È incredibile.
0: Mi piace che fai anche uno sfascio tematico oggi.
1: Perché è molto interessante e tra l'altro molto attuale questa tematica. Andiamo nel vivo della musica. Il brano inizia con una chitarra acustica che lascia quasi immediatamente spazio a un tema di arghilofono.
0: Di che?
1: Arghilofono.
0: Ti sfascio una canzone o indovina lo strumento?
1: Più o meno simile. Cos'è l'arghilofono? Tu ce lo sai tu?
0: Ma l'arghilofono,
1: pensaci bene.
0: Sono un collezionista di arghilofoni.
2: Quanti ne hai?
0: 74. Vedi? È un aerofono labiale. E voi direte che significa? Che è un flauto globulare. Ovvero direte che significa? Che non ha una struttura a tubo aperto come tutti i flauti, ma a cassa chiusa. Ed è fatto in argilla, da cui anche un po' il nome arghilofono.
1: Bravo.
0: È uno strumento che diciamo è affine all'ocarina, che è un po' più
1: all'ocarina,
0: ecco,
1: che, che tra l'altro è uno strumento italiano.
0: Sì.
1: E quindi ricordiamo
0: e
1: che
0: l'arghilofono pure.
1: L'arghilofono non è italiano, è uno strumento antichissimo, addirittura esiste nelle culture mesoamericane, nell'antica Cina, forse risale al 1200 a.C.
0: addirittura.
1: Quindi l'arghilofono è suonato da Italo Cammarota e invece alle chitarre c'è Silvano Chimenti e Vittorio Descalzi.
0: Dei New Trolls,
1: due grandi chitarristi. Ascoltiamo questo primo frammento.
0: Sentiamo.

0: Allora, il brano non presenta né batteria né percussioni.
1: Sì.
0: Funziona benissimo così,
1: okay,
0: in maniera minimale. Ma
1: quindi
0: come
1: è la chitarra che
0: come
1: porta
0: fa
1: il ritmo.
0: Esatto, come fa a funzionare? Sfrutta proprio l'andamento ritmico del basso e della chitarra acustica che usano la tecnica dei bassi alternati.
1: Certo, beh, quindi, in una canzone in cui si parla di uno molto basso di statura ci vuole la tecnica dei
0: sta.
1: Bassi alternati.
0: Quindi l'accompagnamento con questi bassi alternati è proprio un tratto distintivo di moltissima musica popolare europea, nordamericana e anche latinoamericana. Proprio nasce dall'esigenza di degli strumenti solisti e di accompagnamento, come la fisarmonica, la chitarra, il mandolino, di svolgere da soli funzione di un'intera orchestra.
1: Okay,
0: no?
1: Okay, certo.
0: Ad esempio nella tradizione europea, nella patria di balli come il liscio, valzer, polka e mazurka, l'uso di alternare il basso, fondamentale all'accordo, è lo standard storico della fisarmonica e dell'organetto che permettevano di ballare nelle piazze.
1: Ho capito.
0: Per esempio negli Stati Uniti con il country, bluegrass, il folk, e in America Latina con la cumbia.
1: Okay.
0: C'è sempre questo utilizzo dei bassi, spesso questo utilizzo dei bassi alternati.
1: Ho capito.
0: Al basso c'è Maurizio Majorana. Ascoltiamo il secondo frammento.
1: Sentiamolo un po'.
2: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura?

0: ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.
1: Come dicevamo prima, la ritmica è semplice, lascia proprio spazio al contenuto poetico e alla tensione narrativa. La canzone predilige l'uso della chitarra acustica e il basso, per l'appunto, con arrangiamenti discreti e non invadenti, proprio per non distogliere l'attenzione dal racconto.
2: Certo.
1: L'uso misurato degli strumenti riflette proprio la filosofia di De André, che la musica deve sostenere valori. Il testo
0: allora
1: senza sovrastarlo.
0: Non dispenso più.
1: Ebbene, verso la fine arriva proprio un contrappunto, un contracanto dell'arghilofono assieme alla chitarra che si lascia andare qua e là in qualche fraseggio blues. Abbiamo parlato di contracanto varie volte, Marcella, ti ricordi cos'è il contracanto o il controcanto?
3: O controcanto, ogni tanto l'abbiamo fatto anche io e te,
1: sì,
3: Dedo.
1: Sì.
3: È una linea melodica secondaria che si aggiunge a quella principale, arricchendo il brano, spesso utilizzato nei ritornelli o negli incisi, crea un dialogo armonico e contrappuntistico che rende la canzone più avvolgente e dinamica senza mai sovrastare la voce o lo strumento principale.
1: Benissimo, allora ascoltiamo il terzo frammento.
2: Ascoltiamolo.
0: E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio prima.
1: Quindi insomma, alla luce di tutto ciò, cosa possiamo dire? Che questo brano, Il Giudice, è una canzone morbida ma allo stesso tempo potente, semplice nella musica ma profonda nel contenuto.
2: Sì.
1: E proprio rappresenta un esempio perfetto di come Fabrizio De André unisse poesia, impegno sociale e sensibilità artistica creando brani che si ascoltano con la mente e anche con il cuore.
2: Wow,
3: soprattutto con il cuore.
2: Quando fai così proprio, però mi fai
3: ci
2: sciogliamo.
1: Ascoltando il brano intero.
2: Sentiamolo tutto, Un Giudice, Fabrizio De André.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: E vabbè, insomma, abbiamo sfasciato anche un giudice di Fabrizio De André, grazie Dedo.
2: Figurati, volevamo anche scusarci perché c'è stato un piccolo problema tecnico. durante sì. Insomma,
1: però insomma le tue spiegazioni sono sempre molto chiare, e quindi quell'arpeggio iniziale fa molto film western, era voluto?
2: È vero, probabilmente sì.
3: Credo
2: sì, ricorda un po' Morricone. Sì.
1: Vero, sì.
3: Ma poi... abbiamo fatto gli auguri ai Pietri e ai Paoli?
1: No.
3: Oggi è San Pietro e Paolo.
1: L'abbiamo fatti un po' a tutti,
3: a
1: ma ancora
3: tutti.
2: Auguri a tutti.
3: Auguri a tutti quelli che hanno Pietro o Paolo nel nome.
1: Ma anche Pietri e Paoli.
3: Sì.
1: Volendo.
3: Tipo Pierpaolo.
1: Sì. Riccardo dice: io sono molto legato alla versione live con la PFM, la trovo più coinvolgente, ma grande Fabrizio. In ogni caso, l'intro di Arghilofono quasi da western morriconiano, e anche un po' Pinocchio di Fiorenzo Carpi.
2: È vero. Credo che quello in Pinocchio fosse un flauto dolce, credo, se non ricordo male.
1: Sì, può darsi, sì. Questo era Giacomo che lo diceva. Grazie per averci fatto ascoltare Faber, dice Roberto. Per me il più o tra i più grandi poeti del Novecento.
3: Voi lo avete d'accordo. Ancora a casa il flauto dolce?
1: Non credo.
2: Io sì, ogni tanto ne trovo qualcuno e lo spezzo a metà, no scherzo.
3: No, perché sul ginocchio.
2: No, perché
3: spezzando.
2: Da piccolo lo detestavo.
3: Io lo adoravo, solo l'unica cosa c'era quella cattiveria che il buco del mignolo era un po' spostato, certo. Quindi quando lo dovevi coprire la mano non ce la faceva.
2: Non sapete che ci sono i concertisti di flauto dolce?
3: Cioè,
2: sono persone che fanno delle cose di una tecnicità incredibile,
1: sì,
2: con un flautino così piccolo.
3: Io so fare l'inno alla gioia.
2: Vero?
3: Sì.
2: Va bene, quando ce lo farai in diretta?
3: Bene, lo porto.
1: Bene. Salutiamo anche Antonio da Torre del Greco, che ci manda una foto con Adrian Mayburn, che è il direttore di Pink Floyd a Pompei, quindi insomma vedi, e poi dice: strumenti, alcuni di quelli che abbiamo citato, non invadenti e molto usati anche da Morricone.
2: È vero.
1: Salutiamo anche Massimiliano da Pescara, che ci dice che ha ascoltato un po' di tempo fa Andrea Chimenti, cantautore molto interessante,
3: sì.
1: E dice: non si sente più tanto perché magari sarà in una fase creativa,
3: chissà, speriamo che starà
1: in una fase in cui magari sta inventando nuova musica. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata del Mangiadischi, c'è tempo per ascoltare ancora una delle vostre richieste. Questa arrivava da Mauro, che ci scrive spesso da La Maddalena.
3: Sì.
1: Ve li ricordate i Quicksilver Messenger Service?
3: Sì.
1: Vedi, lui ci aveva chiesto di ascoltare un brano di questa band che diciamo fa un po' parte del progressive psichedelico.
3: E tu che hai scelto?
1: E questa si chiama 3 or 4 Feet from Home. Non troppo lontano da casa.
3: No, stiamo nelle vicinanze.

0: mai veniva da cantarci su Sweet Home Chicago, su
1: è
0: questo
1: vero?
0: Brano, vero?
1: Eh sì, un po' sì.
0: Come on baby, don't you wanna go.
1: Ah, Andrea,
2: che è anni 30.
0: Che è fine anni 30, sì.
1: Robert Johnson.
2: Quindi 30 anni prima.
1: Poi è diventata strafamosa nella versione dei Blues Brothers. Andrea da Rustico
2: sì.
1: fa una richiesta last minute per Max.
0: Sì.
1: E cioè ti chiede di sfasciare In Agadda da Vida degli Iron Butterfly.
0: Mezz'ora
1: di... No, un po' meno. Però c'è anche una single version
0: da
1: 3-4 minuti.
0: Appunto.
1: Perché
0: appunto.
1: Insomma, visto che eravamo un po' psichedelici, lui continua sui pezzi lisergici, giustamente. Poi il nostro ascoltatore, che è Francesco, dice: avevo chiesto anche il suonatore Jones di De André, ma ho apprezzato moltissimo un giudice.
0: Ah, quindi, grazie,
1: che bello,
0: ci fa
1: vero?
0: Piacere.
1: E noi siamo arrivati alla fine, grazie a tutta la nostra squadra, Luca Bernardini in regia, Adriano Lippi in console, Federica Forni
2: in redazione.
1: Ciao.
2: Quando torni, Dedo?
0: Settimana prossima.
2: Ah, questa settimana è andata
1: sì.
2: così?
1: Sì, è andata così. Vabbè, tra poco il GR delle 3, poi l'estate in onda. Ciao Max Dedo.
0: Ciao Marcella Sullo.
2: Ciao Duccio Pasqua. Ciao.
1: Domani. 13:30 viene a trovarci Danilo Rea.
2: Pensa te.
1: E ce lo teniamo tutta la puntata.
2: Stretto stretto.
1: Così ci facciamo un sacco di chiacchiere.
2: Andiamo in onda da vicino a pianoforte.
1: Va bene, va bene, va bene. Ciao a tutti, a domani dal Mangiadischi.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, apriamo il giornale con la notizia di una sparatoria a Stade in Germania, diverse le vittime, arrestate due persone, ma molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire. Ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
3: Partiamo dalle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi, confermata la morte di cinque persone in una sparatoria, questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto, se la città si chiama Stade. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. Due elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Secondo l'OMS, nell'ultima settimana sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature per la crisi climatica nel continente, che è anche quello che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Francia sono arrivati i primi forti temporali, disagi, una vittima in Belgio. In Italia sono salite a 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì.
4: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante, l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
5: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Venezuela una nuova forte scossa tra quelle di assestamento di 5.1 di magnitudo con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal sisma di 5 giorni fa. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, anche se ormai c'è poca speranza di ritrovare superstiti. Le vittime accertate sono 1.400.

0: 150, decine di migliaia di dispersi. Recuperato il corpo sotto le macerie dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce dopo le scosse, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. Medio Oriente è stallo sulle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Teheran ha richiesto un incontro, ha scritto sui social Donald Trump, si svolgerà domani a Doha, ma dall'Iran non arrivano conferme. In Libano la pace è appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito 3 centri di comando di Hezbollah nel sud del paese, la milizia sciita si riserva il diritto di rispondere. L'inviata.
1: Nella notte, l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah, invece, è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto, definendolo un'intesa che legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. Anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce che la priorità è arrivare a cessate il fuoco e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Dal 1 luglio scatta l'aumento del biglietto d'ingresso al Pantheon, che resterà comunque gratuito per i residenti a Roma. Le nuove risorse verranno destinate alle biblioteche e alle aree più fragili del territorio.
2: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Il rincaro, che riguarda esclusivamente i visitatori non residenti, rientra nel piano di valorizzazione e gestione dei flussi turistici nei grandi monumenti della capitale. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto piano per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio. Una misura che si aggiunge ad altre recenti sperimentazioni, come il ticket introdotto alla Fontana di Trevi, che ha già registrato un significativo incremento di incassi.
0: Ci fermiamo qui, la linea ora, l'estate in onda. Buon ascolto.

0: L'estate in onda.
1: Buon pomeriggio, Radio Rai 1, l'estate in onda, io sono Marzia Valitutti Carbone.
2: E io sono Valentina Poggi, ciao, buon inizio settimana.
1: Buon inizio settimana, non saremo banali, non apriremo con questo caldo, vero Valentina? L'abbiamo promesso.
2: Sì, vabbè, c'è il caldo che ci attanaglia, però siamo sempre in compagnia e questa è la cosa più importante secondo me.
1: Che poi ieri, Vale, a Roma c'è stato il concerto di Tiziano Ferro, non so se tu sei andata.
2: No, non sono andata, però l'ho seguito perché tanto sui social, insomma, ci sono stati tantissime ricondivisioni dei video, storie, chi più ne ha più ne metta. E poi questa sera invece ci sarà l'ultima del concerto del tour di Vasco, quindi insomma facciamo un in bocca al lupo e viva il lupo anche per questa conclusione di tour estivo.
1: Stupendo, che poi si sa l'estate porta con sé anche tantissimi meravigliosi concerti. E a proposito di Tiziano Ferro, io veramente è stato un boom per me, una sorta di ritorno nel passato, no? Io ero una grandissima fan, lo sono tuttora, ed è stato, pensa, il mio primo concerto.
2: Ah sì?
1: Sì, il primo concerto è stato proprio
2: eri
1: quello.
2: Piccolina, parliamo di quando cantava Rosso Relativo oppure?
1: Mi sa che sì. Che
2: quei tempi là.
1: Sì, però lo ricordo veramente come un'emozione enorme, quindi viva Tiziano Ferro!
2: È vero. Allora, questa sera non festeggiano solo i fan di Vasco, ma festeggiano anche qui a Roma soprattutto.
1: Sì, è così, perché non so se i nostri ascoltatori già lo sanno, ma questa è una sera particolare. Scusate, abbiamo dimenticato di fare gli auguri a tutti.
2: È per quello, dico.
1: Paolo, sì, hai ragione, Vale, perdonami, appunto, proprio perché non volevamo parlare di caldo, il caldo mi ha un po' così sfasata. Quindi tanti auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo che ci stanno ascoltando e non solo, anche chi non ci ascolta.
2: Certo, e poi questa sera si potrà anche ammirare la Luna delle Fragole, questo plenilunio che avrà un picco di massima illuminazione in Italia a 1:56 di notte, quindi insomma dopo il concerto di Vasco Rossi, dopo aver festeggiato San Pietro e Paolo, ci sarà la possibilità di vedere questa splendida luna. Ma entriamo subito nel vivo della nostra puntata, perché oggi c'è una passione estiva che unisce e divide un po' l'Italia.
1: Devo dire che allora lanciamo subito la domanda del giorno: siete team pedalate in bici o team pedalò al mare? In poche parole, vi piace più faticare o siete più tipi da...
2: Si pedala uguale, però uno in bici, uno invece...
1: Sì, però no? Dai, sul pedalò ti rilassi un po' di più, poi fai le sosse, sì, prendi sì. Il sole, fai un tuffo al mare, la bicicletta diciamo che è un po' più impegnativa. Fateci sapere di che team siete al 335-699-2949.
2: E ora Material Lover su Radio 1.

0: L'estate in onda qui dallo studio blu di Radio 1 a Saxarubra. Mentre continuate ad inviarci messaggi sulla domanda del giorno, quindi siete più team pedalò o team bicicletta? Vale, oggi abbiamo veramente un'energia pazzesca, perché
1: sì. Sempre c'è più energiche, più pedalose,
0: più pedalanti. Qui coniamo, dovete sapere che qui a Radio 1 coniamo anche termini.
1: È già successo. State attenti, perché qui nascono, insomma, aiutiamo la lingua italiana ad arricchire ulteriormente.
0: Beh sì, dipende un po' dalle prospettive. Comunque, andando oltre, oggi è una giornata pedalante, lo abbiamo detto, perché qui con noi c'è un ospite, insomma.
1: Lui è
0: pedalate, se ne intende,
1: lo fa, scala i monumenti, fa imprese incredibili, è detentore di numerosissimi Guinness World Record,
0: scende il Burj Khalifa in bicicletta,
1: tutto facendo appunto, tutto pedalando, e è con noi in collegamento Vittorio Brumotti. Ciao Vittorio, buon pomeriggio.
2: Che bello, ciao a tutti, come va?
1: Noi bene, tu?
2: Io bene, sono qui nell'Argentari che sto girando il mio nuovo programma Italia andata e ritorno, e sto facendo un bel giro in mountain bike tra le pinete.
0: Ma infatti si sente un cigolio sotto. Cos'è? Dici?
1: Cicale questo.
0: Cicale.
2: Sì, ci sono cicale. Adesso sono qua con i carabinieri della, diciamo, Guardia Forestale. Ci stanno facendo vedere un centro di biodiversità.
0: Wow.
2: Dove tutti gli esseri viventi vengono tutelati, le piante, uccelli, abbiamo di tutto.
0: Stupendo.
2: E di più. Il polmone verde qui dell'Argentario, che è stupendo.
0: Ma lo sai, Vittorio, che anch'io questo weekend sono stata all'Argentario, bellissimo oltretutto.
2: Ma veramente? Ah.
0: Io lo amo veramente. Un posto poi per noi romani è vicinissimo. Quanto sarà? Un paio d'ore di auto?
2: Un'ora e mezza, bravissima. Poi qui in bici, sai, tutto, diciamo, un po' lo stato brado. E io mi diverto a raccontare con la mia bici le bellezze dell'Italia, lo slow tourism, il turismo lento, che è. E anche la tradizione nel mio programma, che è in onda tutti i giorni su Rai 1, sono approdato in Mamma Rai tutti i giorni alle 11:30, da lunedì al venerdì, Italia andata e ritorno, e racconteremo un programma di territori dove cercheremo di far venire la voglia di tornare agli antichi mestieri tutti.
0: E Vittorio, ma oggi per te è un giorno particolare, importante, insomma, perché diciamo ai nostri ascoltatori che la prima puntata del tuo nuovo programma Italia andata e ritorno è andata in onda proprio oggi alle 11:30, giusto?
2: Esatto.
0: E sei partito da Otranto.
2: Sono partito da Otranto, grazie che ho la possibilità di raccontare questo programma. È un Brumotti un po' diverso, di solito si è abituati a vedermi fare le guerre puniche, invece in questo caso sono tranquillo con la bicicletta, con il mio cagnolone che è un corgi di 26 kg con due chiappette, che se lo vedete mi fa impazzire.
0: L'abbiamo visto. Erano i cani preferiti della regina Elisabetta, i corgi, giusto?
2: Mamma mia, non so come facessi, per quelli sono cani da pastore, cioè sono bassetti senza zampe, praticamente morsi con i talloni dei bovini,
1: tipo supplì con le gambe,
0: non proprio la regina, quindi.
2: Ma 26, 27, 28, quanti ne aveva, non so come, ti fanno diventare pazzo, te lo dico in calabrese, ti fasci nisciri paccio, te lo dico.
1: Beh, lui però non ha un nome calabrese, il tuo corgi.
2: Lui ha un nome, si chiama Patricio, che sarebbe il migliore amico di Pablo Escobar, giusto, dato che io ho dato la caccia agli spacciatori.
0: Ah, ho un nome così
2: esatto, un nome così cattivo l'ho messo al cagnolone più simpatico al mondo, dunque per svelenire quello che sono i nomi che hanno fatto terrore in giro per il mondo.
1: Beh, comunque abbiamo visto anche, perché insomma ci siamo un po' impicciate io e Marzia per questo tuo meraviglioso nuovo inizio su Rai 1 Italia andata e ritorno, ti abbiamo visto con anche con un po' di comodità, perché non eri in bici oggi insieme a Patricio, ma eri con sul camper, giusto? Ti abbiamo visto girare anche col camper.
2: Esatto, sto girando con un van e con un camper che mi vede fare un po' il fricchettone su e giù per l'Italia, la gente si avvicina, i pescatori, giovani, tanti giovani, curiosi, gente in bici, poi io la community della mountain bike che dico ciao raga, bella raga, mi trovo a Otranto, e arrivano tantissimi ragazzi rider a trovarmi. Sono fortunato perché sono appunto nel paese più bello del mondo e faccio parte della green community che, a differenza di uno come possa pensare, ci sono tante persone che sono molto legate al territorio, e io vado a riscoprire non i luoghi blasonati, Venezia, Roma, Milano, sappiamo che sono bellissimi, ma l'entroterra, le coste, piccoli paesini dove la vera tradizione, diciamo, i veri influencer per me partono di lì.
1: Ci farai scoprire l'Italia in lungo e in largo. Resta un po' con noi, Vittorio, se ti va, perché abbiamo un po' di musica. C'è Riccardo Cocciante in bicicletta qui su Radio 1, ma tu resta con noi all'Estate in Onda.

0: Riccardo Cocciante, questa è l'estate in onda su Radio 1, sono Marzia Valli Tutti Carbone, con me Valentina Poggi e collegato con noi Vittorio Brumotti. Vittorio, ci domandavamo qui io e Vale quale fosse la tua playlist mentre pedali, vai in bicicletta, insomma cosa ascolti?
1: Vi frega a tutte, lo sapete che io amo la musica italiana, sono matto di Umberto Tozzi.
0: Ah, vedi.
1: Praticamente sì, una volta pensa che dovevo andare a un mega con una mia ex fidanzata molto conosciuta, dovevo andare al matrimonio con lei di un calciatore. Però arrivava Tozzi nel mio paese e ho mandato lei in mezzo a tutti i calciatori, l'ho mandato in Sardegna al matrimonio per vedere Tozzi.
0: L'hai mollata, una personalità.
1: Eh sì, perché è venuto al mio paese, me ne è stato lì e Tozzi mi ha fatto cantare sul palco Gloria e poi niente, poi ho cambiato fidanzati.
0: Eh beh, per forza, cioè, perché si è presa un calciatore, non scherzo, no?
1: Sì, sì, no, sono scappato io, ho detto, io voglio stare con Tozzi.
2: Certo, vabbè, ci sta, comunque, insomma, si può, il mondo è bello perché è vario, si può scegliere e tu hai scelto Tozzi.
1: Il mio programma lo dovete vedere, ragazzi.
0: Abbiamo già visto, stamattina l'abbiamo
2: già visto.
1: Sì, perché qua tutti quanti, io sono intanto il collega presente di Piero Angela, di Alberto Angela, no? Con i tatuaggi però, e oh ragazzi mi sto divertendo tantissimo, perché alla fine dice no, ma che mi fate? Fa le interviste. E poi mi sto appassionando di brutto e me le rivendo in giro, faccio il professore.
2: Fantastico. Senti, Vittorio, devi sapere che noi abbiamo una domanda del giorno, che adesso la ripeto agli ascoltatori, perché in tutto ciò ci stanno anche arrivando tantissimi messaggi, quindi numero è 335-699-2949. Abbiamo chiesto: in estate siete team pedalata in bici o team pedalata in pedalò? E ci è arrivato già un messaggio con tra l'altro anche una foto bellissima di questo porto con le barche ormeggiate. Buon pomeriggio ragazze, io sono per il team pedalò tutta la vita. Un saluto da Marina Santa, da Mimina Santa Maria di Leuca. Tu sei team pedalò pure tu?
1: Ma stai scherzando, ho fatto talmente tanto di quella fatica in bici che se mi dai una bicicletta galleggiante non mi vedi più.
0: Esclusiva di Radio 1, scusate, questa, non ce lo
1: porti
0: aspettavamo.
1: Porti l'aperitivo in barca e via, tac.
2: Che tac, fantastico.
0: Senti, Vittorio, abbiamo visto che i nostri ascoltatori si dividono un po' tra chi è team pedalò, chi è team bici, ma... Sì. Io mi domando, tu che consiglio ti sentiresti di dare a chi vorrebbe iniziare a usare la bici d'estate ma ha paura di morire di caldo sostanzialmente?
1: Ma dico che intanto la bicicletta in Italia è veramente molto pericolosa, tant'è che io ho fatto una campagna andare sui ponti più alti al mondo, provocatoria, dicendo che sono più sicuro su un ponte in equilibrio che per strada, perché i ciclisti non vengono rispettati, è stato fatto 1,5 metri di distanza, e se dovessi mai avere un figlio, sapere che un figlio va su strada a pedalare sarebbe pari alla droga, veramente. Questo è un allarme di aiuto che chiedo a tutti gli automobilisti: sappiate che voi siete in macchina, guardate il cellulare, ma fate attenzione, perché per strada ci potrebbe essere tuo figlio, tua zia, tuo nipote.
0: Vero.
1: O sulla strada, perché basta un colpetto e il ciclista è messo sotto. Dunque fate attenzione, d'estate siamo tutti un po' più...
2: Guidare tutti con prudenza, questo è un bellissimo messaggio. A proposito di messaggi, ci è arrivato un messaggio per te. Allora, Brumotti, sei un mito assoluto, io d'estate prendo la bici solo per andare a comprare il gelato al bar, ma tu mi fai venire veramente voglia di scalare le montagne. Luca da Verona.
1: Bella lì, questa mi piace, mi fa piacere, perché... La bicicletta, dico sempre, Freud ha fatto le tre fasi dopo quelle di Edipo, di Electra. La quarta fase per me è quando tagli il cordone ombelicone, come dicono i bimbetti, e andare via dai genitori, lasciarsi alle spalle e pedalare senza rotelle. Quella è la quarta fase di Freud, secondo me. La bici è il primo mezzo di trasporto, non paghi l'assicurazione. Se te la levano, perché tanto la patente, la bici un mezzo ce l'hai sempre di trasporto. La bici c'è sempre, adrenalina, bella.
2: E poi tra l'altro, da un'ultima ricerca scientifica, dicono che pedalare faccia anche bene alla mente, quindi più pedali più sei felice, quindi insomma.
1: E non solo, non ve lo posso dire, ma la bici, sai, poi
0: insomma,
1: resistenza.
0: Ti rende più performante.
2: Questo
0: performante come persona, come insomma, no, nel lavoro.
2: Scusa un attimo, rifammelo.
1: Quale?
2: Mi rifai il che mi era piaciuto. È un che la salunga, secondo me. fantastico. E ci è arrivato anche un altro messaggio. Allora dice: ti adoro, che consiglio mi dai per fare appassionare mio figlio alla bici? Valeria da Verona.
1: Vengo da te a trovarti con una bicicletta, carico tuo figlio, gli faccio fare mezza giornata, vedrai che gli viene voglia. Gli viene voglia, perché la bicicletta, intanto buttalo sui pedali, anche se okay. piccolino, una push bike, quella senza pedali, se piccoletto. Se sei un po' più grande, chiedi qual è il colore preferito o gli fai vedere due video miei extreme, fidati che si appassiona, cioè è una disciplina.
2: Non si può dire di no alla bicicletta a Brumotti. No.
0: E chi non si appassionerebbe guardando i due video? Allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Ricordiamo l'appuntamento con il tuo nuovo programma in onda su Rai 1, Italia Andata e Ritorno, che andrà in onda alle 11:30. Ringraziamo Vittorio Brumotti.
1: Rai 1.
0: Mi raccomando, tutti su Rai 1. Grazie a Vittorio Brumotti. E adesso Onda Verde.
2: Grazie mille. Un po' di musica,
0: un po' di musica e poi Onda Verde.
2: E poi Onda Verde. Sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.30, apriamo in A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, dove si registrano 11 km di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 in Lombardia tra Melegnano e Binasco in direzione Milano, segnalato un incidente. Incidente anche in A28 tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Sacile. Andiamo ora in Emilia Romagna in A14, la Bologna-Ancona tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona si registrano 4 km di coda per un incidente. Restiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Ancona 1 km di coda per un veicolo in fiamme. Proseguiamo in A14 in Puglia tra l'allacciamento con la A16 e Cerignola Est verso Pescara. Attenzione alla guida per un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. E chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza di Mazara del Vallo in direzione di quest'ultima, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, 15.31, e abbiamo appena parlato con Vittorio Brumotti, che è al via con il suo nuovo programma Italia Andata e Ritorno, lui accompagnato da Monica Caradonna, o Monica Caradonna che accompagna Vittorio Brumotti, quindi insomma li abbiamo salutati, ma per questo motivo noi oggi parliamo di biciclette, parliamo di bici. Abbiamo anche chiesto ai nostri ospiti, e c'è una domanda importante per che divide l'Italia, no?
3: Che la polarizza. La domanda è: ma voi siete team pedalò o team bicicletta? In estate, in poche parole, vi piace fare sport all'aria aperta e quindi prendere una bella bici e andare per campi, per campagna, oppure vi mettete sul pedalò, pedalate un pochino, poi fate una siesta sotto il sole, un bagnetto, insomma, no?
2: Certo. Siete un po' ci più sta anche relax. Tra poco ci saranno altri collegamenti, perché sempre nelle strade d'Italia pedalando ci sono collegamenti pazzeschi dedicati a chi ama le due ruote, ma ora c'è Alfa insieme a Jovanotti. Buon vento su Radio 1.

0: Buon vento!
1: L'estate in onda su Radio 1 e noi pedalando siamo arrivati alle 15:35. Non ho detto a caso pedalando perché vale, il tema del giorno è proprio questo. Parliamo di bicicletta, l'Italia è bella da nord a sud, ha tantissimi posti per andare in bici all'aria aperta, che poi lo ricordiamo è anche un modo sostenibile, anche,
2: è vero,
1: economico.
2: E poi si può anche pedalare non solo con la bicicletta ma anche col pedalò.
1: E qui torniamo alla domanda del giorno, rispondete al numero dedicato alla diretta se siete più team pedalò o team bici. Il numero lo ricordiamo
2: 335-699-2949 per la diretta dell'estate in onda, sempre qui su Radio 1. E insomma è arrivato il momento di dare il benvenuto a una persona che di pedalate se ne intende. Lei è una cicloamatrice, fa anche ideatrice diciamo di un progetto molto importante. È con noi Annalisa Bonomi.
3: Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi a Estate in Onda.
2: Benvenuta Annalisa.
3: Grazie.
1: Buon pomeriggio. Senta, possiamo darle del tu? Così rompiamo un po' il ghiaccio?
2: Bene.
3: Sì, benissimo.
2: Come nasce allora, Annalisa, questa passione incredibile per la bicicletta?
3: Allora, io mi definisco diciamo una ricercatrice e progettista culturale, perciò col mio studio di Pratolina e con l'Associazione Nazionale dei Piccoli Musei lavoro proprio su progetti di valorizzazione del territorio per portare a far conoscere la bellezza, gli scrigni della memoria dei territori e rendendola accessibile diciamo a un pubblico più ampio possibile. Ecco, detto questo, proprio da questa professionalità, diciamo, e anche dal mio piacere di pedalare, è nato il legame con Ciclostorie.
2: Che è il tuo progetto.
3: Sì, è il progetto, infatti.
2: E che progetto è? Raccontaci un po', perché noi qui all'Estate in Onda siamo molto curiosi. Di che si tratta,
3: allora,
2: Annalisa?
3: Praticamente è un progetto culturale in realtà, perciò spesso quando si pensa così diciamo alla bicicletta ci si immagina subito lo sport, la performance fisica, la sfida contro il tempo, piuttosto che anche tutti i tracciati che conosciamo presenti sulle varie applicazioni.
2: Certo.
3: E invece lavorando proprio nell'ambito della cultura ho pensato che la bicicletta potesse essere un bel mezzo per fare movimento, spostamenti in modo sostenibile, ma anche potesse diventare diciamo uno straordinario strumento di narrazione e anche di conoscenza dei territori.
1: Quindi il tuo progetto Ciclostorie sostanzialmente unisce la bicicletta alla narrazione. Ma secondo te perché la bici si presta così bene all'unione poi narrativa, a quello che è il racconto?
2: E come avviene anche questa...
3: Sì, si presta bene innanzitutto perché se gestita in modo tranquillo e non diciamo proprio professionale sportivo permette di percorrere anche dei lunghi tratti di strada e in modo lento e sostenibile e può aiutare a praticare diciamo quello che è appunto a promuovere il turismo sostenibile lento e anche un po' quello che chiamiamo oggi il turismo della restanza, perciò di percorrere quei territori che non sono così conosciuti e soprattutto attraverso le ciclovie, le ciclabili, le strade bianche o le ciclopedonali cerchiamo di dare voce proprio al paesaggio e al territorio circostante.
2: Ecco, veniamo proprio al territorio, quindi mettiamo un po' a terra tutto questo discorso.
3: Sì.
2: Dove si possono questo progetto, cioè dove lo possiamo pedalare, diciamo?
3: Allora, per adesso, siccome è appena partito, lo troviamo in Primiero, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, dove praticamente percorrendo diciamo la ciclopedonale che dal paese di Mer arriva fino a San Martino di Castrozza e si entra sulla ciclabile, si trovano delle colonnine agli snodi dei parcheggi dove appunto c'è il QR code per scaricare l'app dalla Play Store e praticamente niente, ci si mette l'auricolare, si seleziona Ciclostorie del Primiero e poi pedalando con le mani sul manubrio e il cellulare in tasca o nello zainetto dove si vuole si ascolta, perciò in tutta sicurezza si ascolta la narrazione del territorio. Perciò man mano che ci si muove si entra in questi scrigni, queste immaginiamocele come delle bolle di sapere dove a seconda di quello che poi penso anche a Pro Futuro si deciderà coi comuni o con gli enti, si sentono le narrazioni, la storia, la memoria dei luoghi, le leggende, a seconda un po' di quello che offre il territorio e di quello che noi andiamo a scoprire attraverso il lavoro che sta prima, che è il lavoro di ricerca e di compilazione dei testi e di scoperta proprio delle informazioni e della storia di questi territori.
2: Originale, eh?
1: E poi è un bellissimo progetto anche di riqualificazione, sì, perché noi lo diciamo spessissimo, l'Italia è bellissima ma spesso non si conoscono alcuni posti che invece, sì, meriterebbero più attenzione, quindi questo è un progetto che credo abbia anche un fine molto importante sia di tipo pedagogico sia proprio per permettere ad alcune realtà di rialzarsi, di riavere turismo, introiti economici, quindi sì, veramente complimenti per questo bel progetto.
3: È anche un progetto che si spera, è anche un progetto, diciamo, che si spera che possa creare quel legame di affezione tra il viaggiatore e il territorio, in modo tale da far sì che non venga percorso e poi non ci si torni più, ma magari scoprendo anche delle realtà, intessendo delle relazioni con le persone del luogo, eccetera, si possa riuscire a creare appunto un turismo che poco alla volta torna negli anni o magari anche un domani si ferma.
1: Allora, noi prima di salutarti vogliamo lasciarti con un bel messaggio che ha scritto per te Marco da Firenze. Ne sono arrivati tanti, però per questione di tempo noi li dobbiamo necessariamente scremare. Sì. Annalisa trasmette una passione pulita e bellissima. Complimenti a lei e al programma per questa bella pagina di radio. E quindi,
3: molto
1: quale
3: bello.
1: Miglior saluto?
2: Grazie.
3: Ecco, l'unica roba che posso spoilerare, perché ho chiesto il permesso, è che il prossimo comune che dovrebbe iniziare a lavorare su questo progetto è il comune di Codevigo,
1: in provincia di Radio 1.
3: Perciò tra le lagune, l'acqua, è un bellissimo luogo. Perciò, insomma,
2: e magari ti veniamo anche a trovare, Annalisa.
3: In contatto,
2: a voglia, assolutamente. Allora ringraziamo.
3: Ecco, tra una pedalata e una, e un ascolto.
2: Grazie infinite ad Annalisa Bonomi.
3: Grazie a voi della possibilità. Grazie molto,
2: ciclomatrice, ideatrice di ciclostorie. Grazie, grazie.
3: Grazie ancora.
2: Ciao. Buona Over My Shoulder su Radio 1.

0: Bici, tutta la vita soffro di mal di mare. Edith da Verona risponde così alla nostra domanda del giorno: se siete più team bici o team pedalò. Nel suo caso hanno un po' deciso le circostanze, no? Se soffri di mal di mare,
1: povera, sì,
0: non hai troppa scelta.
1: E invece Sergio, che ci scrive da Monaco di Baviera, è decisamente team bici, anche se aggiunge un dettaglio, perché dice appunto che lui ne aveva una a pedalata assistita e in poco meno di 6 anni sono arrivato a 39.000 km percorsi, poi si è rotto il motore. La mia idea era quella di arrivare a 42.200 km, che è la circonferenza del pianeta Terra.
0: Però ti auguriamo, insomma, di riuscire a perseguire questo obiettivo.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, la pedalata assistita permette, no, a tante persone poi di poter andare in bicicletta. E allora, Vale, a proposito di storie, no, di persone che hanno fatto della bici, insomma, quasi una missione di vita.
1: Sì.
0: Oggi avremo anche una splendida storia di coppia che riguarda sempre la bicicletta. Quindi diamo il benvenuto ad Andrea e Michela. Ci sentite? Eccovi,
2: ciao,
0: buonasera.
2: Ciao a tutti, piacere nostro.
3: Ciao a tutti.
1: Bike Like a Couple, questo è il nome, giusto?
0: Con cui siete conosciuti sui social.
2: Esatto, esatto. Abbiamo una pagina social dove, diciamo così, promuoviamo l'uso della bici, viaggi in bici, in una maniera un po' particolare, nel senso che lo facciamo da sempre in coppia e quindi, insomma, è un po' la nostra particolarità. Poi da un paio d'anni a questa parte, insomma, lo facciamo in tre perché siamo diventati anche la mamma e papà del piccolo Emanuele.
1: Ah, che bellezza! Allora, tanti auguri.
0: A parte tanti auguri, ma avete anticipato il fatto che siete una coppia anche nella vita, non solo sulla sella.
2: Esatto.
1: Ma vi siete conosciuti pedalando? Lo chiedo a te, Michela.
3: No, ci siamo conosciuti prima al mare, tra l'altro.
1: Ah, vedi, su pedalò.
3: Esatto, no. Però poi abbiamo... Prima Andrea andava in bici, poi pian piano ho capito che se volevo passare del tempo con lui dovevo andare in bici anch'io, ecco.
1: E quindi, cioè, chilometro dopo chilometro siete arrivati fin qua. Ma cosa spiegaci un po', spiegateci, come condividete sui canali social? Cioè, qual è il messaggio che volete lanciare e perché avete scelto i canali social per condividere la passione? Andrea, vai tu.
2: Noi viaggiamo in bicicletta, insomma, durante l'estate, durante le ferie, da quasi una decina d'anni. E insomma, quando tornavamo avevamo tante cose da raccontare, però familiari a parte era difficile, diciamo così, raccontare quello che succede, le emozioni che provi durante un viaggio in bici. Per cui nel 2020, causa Covid, così abbiamo voluto provare, diciamo così, anche a diffondere questo messaggio sui social, ovviamente con Instagram, quindi condividendo immagini e racconti, e l'intenzione è proprio quella, diciamo così, di far nascere, di far scoccare la scintilla a chi magari non ce l'ha, cioè vorrebbe ma non si è mai messo alla prova, di provare un viaggio in bicicletta, perché insomma regala tante emozioni, però spesso siamo così un pochino spaventati dal lasciare il divano e addentrarci
0: e mettervi in sella
2: fuori con caldo. Dalla comfort zone.
1: Ci
2: esatto.
1: Si può stare.
0: Michele, Andrea, allora io mi viene in mente una cosa, no? Ma quando litigate, perché in una coppia può capitare di litigare, che fate? La bici vi aiuta a far pace perché ormai magari dovete partire con la bicicletta, quindi non potete annullare, oppure rimanete litigati e magari uno pedala molto più avanti dell'altro?
3: No, allora quando siamo in bicicletta è difficile che litighiamo, e comunque la bicicletta dà spensieratezza e di conseguenza anche gli animi si calmano. Poi dobbiamo anche considerare che adesso, da quando siamo genitori, andare in bicicletta è il momento in cui abbiamo più tempo per chiacchierare, per parlare tra di noi, aggiornarci sulle cose della settimana, quindi è proprio l'opposto.
1: Io
3: diciamo
1: lo farei col fiatone, non so come fate, voi siete allenati.
0: Pedalate per... e chiacchierate anche.
2: Mica sempre bisogna far fatica.
0: Può essere anche un piacere, giustamente. Sì, è vero. Ma andate tutti i giorni in bici?
2: No, andiamo più che altro nel weekend, ovviamente quando abbiamo un pochino più di tempo a disposizione, e poi ovviamente, diciamo così, abbiamo l'obiettivo di uno o due viaggi durante l'anno e insomma quelle lì, diciamo, sono i nostri rifugi.
1: Allora, se doveste invece consigliare ai nostri ascoltatori di L'Estate in Onda su Radio 1 dove andare quest'estate con la bicicletta, un posto a testa, inizia Andrea.
2: Beh, allora ti dico dove andremo noi.
1: Vai, va bene.
2: Noi andremo in Austria, sui laghi della Carinzia, quindi al fresco, ma in un territorio, diciamo, molto bike friendly, molto attento alla cultura della bici. E quindi è diciamo quello che noi consigliamo come, non dico primo viaggio, però insomma sicuramente se ci avviciniamo per la prima volta a un viaggio in bici, fatelo dove ci sono le strutture, dove certo. Ci sono le culture, perché insomma dopo si rischiano se no qualche improvviso di troppo.
0: Ok, Michela, vai.
3: Io vi consiglio da Monaco a Venezia, c'è una bellissima ciclabile e è bella da tutti i punti di vista, dal punto di vista paesaggistico è facile, è chiara da fare, ci sono le frezze per cui non ci si può sbagliare, e dal punto di vista naturalistico si passa attraverso dei fiumi, dei laghi, dei boschi, è veramente meraviglioso.
0: Meraviglioso, non roviniamo allora la sorpresa agli ascoltatori in modo tale che potranno vederlo con i loro occhi. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, Andrea e Michela, meglio conosciuti sui social come Bike Like a Couple. Grazie, ci avete fatto venire una certa voglia di pedalare, anche se oggi a Roma con questo caldo diciamo che non è proprio indicato. Magari tra 3-4 ore, Vale,
1: sì,
0: che dici?
1: A ottobre.
0: Nel frattempo ci ascoltiamo lo stretto necessario e noi insomma ci pensiamo se pedalare oggi o no con 40 gradi.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao.
0: Salutate il vostro figlio. Un bacione.

0: L'estate in onda su Radio 1 e questo è il momento, cara Marzia, che mi piace molto della nostra puntata, perché è il momento di dillo a Marzia e Vale.
1: È il momento preferito perché noi amiamo tanto farci gli affari vostri.
0: Esatto.
1: Sentiamo esatto. Oggi cosa avranno da dire i nostri ascoltatori. Allora, noi siamo pronte?
0: Al telefono c'è Edoardo, mi dicono. Edoardo?
1: Ci dicono che c'è Edoardo. Edoardo, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Cosa ti porta a noi?
0: Ciao. Esatto, che è successo? Raccontaci.
2: Allora, ho bisogno del vostro aiuto e supporto, perché ho un dubbio abbastanza amletico. Allora,
1: è un dubbio amletico.
2: Esatto. Diciamo che ho un bel gruppetto di amici.
0: Sì.
2: E misto uomini e donne.
0: Ok.
2: Rapporti consolidati da anni. Due amici, un ragazzo e una ragazza, hanno cominciato a frequentarsi. Quindi in maniera un po' più intima.
0: Ok.
2: Fin lì tutto ok. Se non che qualche giorno fa ho visto lui in compagnia di un'altra ragazza
0: del gruppo?
2: No, di un'altra ragazza che non conosco.
0: Ok, quindi l'hai visto con un'altra fondamentalmente?
2: Con un'altra, in maniera totalmente casuale. Stavo andando a salutare, solo che ho visto poi...
1: Si è irrigidito ovviamente, no?
2: No, non ci siamo, lui non mi ha visto, io l'ho visto. E ho visto che con questa ragazza poi si è baciato a un certo punto.
0: Pure.
1: Quindi il tuo dubbio immagino sarà se dirlo a questa tua amica del gruppo.
2: Esatto, perché se non lo dico...
1: Edoardo, c'è un antico detto però, Sai qual è il detto?
0: Quella tra moglie e marito.
2: Quello di campare
1: guarda, Vale, ha ragione.
0: quello di campare.
1: Chi si fa gli affari suoi campa 100 anni.
0: Esatto. Tu non lo diresti?
1: Però... Vai, Edoardo, scusa, di...
2: Io non so veramente cosa fare, perché se non lo dico ma faccio un po' lei.
0: Ti sento male,
1: Edo, ti devi spostare, ma perché ti sentiamo male, ma tanto abbiamo capito qual è il tuo dubbio, se dirlo o non dirlo. Però
0: andiamo avanti noi,
1: basta che ci senti tu, ecco.
0: Esatto, allora Marzia è per il detto, tu sei per il detto di non dirlo, quindi
1: a meno che non sia
0: gli affari propri.
1: Esatto, a meno che non sia una tua amica strettissima, una migliore amica, allora ti dico ovviamente dillo, ma se sei amico di entrambi, insomma, fatti gli affari tuoi, anche perché una relazione agli inizi, una frequentazione, non è mica un impegno matrimoniale.
0: Io invece sono forse per dirlo, soprattutto se non si tratta di cioè non è che li ha visti semplicemente camminare insieme, c'è stato un bacio e secondo me è il caso di dirlo. Quindi Edoardo, per me ti rimane il dilemma perché siamo divise.
1: È un 50-50. Se sei amico di entrambi, insomma, fatti gli affari tuoi, anche perché una relazione agli inizi, una frequentazione, non è mica un impegno matrimoniale.
0: Io invece sono forse per dirlo, soprattutto se non si tratta di cioè non è che li ha visti semplicemente camminare insieme, c'è stato un bacio e secondo me è il caso di dirlo. Quindi Edoardo, per me ti rimane il dilemma perché siamo divise.
1: È un 50-50, facci sapere poi cosa avrai deciso.

0: Musicale Corinna De Laurentiis, ma alla parte tecnica abbiamo Tommaso Margiotta e Damiano Quarato. Ricordiamo invece che domani siamo di nuovo qui alle 15, parliamo di amore e differenza di età e ci sarà con noi Luisa Corna.
1: E ora in linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
4: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 16.
6: GR1.
7: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La sparatoria in Germania, Stade, in Bassa Sassonia, diverse le vittime, fermate due persone. La linea, la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
8: Sì, intanto iniziamo dall'ultima notizia certificata dalla polizia, ci sono 5 vittime, tutti adulti, in questo modo si è voluto fugare le molte voci che sono circolate sull'accaduto. La sparatoria è avvenuta vicino a un centro giovanile che però ospita anche strutture residenziali con mamme con bambini, ma secondo gli agenti non ci sono vittime tra i minori. I bambini, è stato comunicato, erano tutti al sicuro al momento degli spari. Confermato invece che ci sono dei feriti, alcuni gravemente, arrestato l'uomo che è sospettato di aver sparato. Fermata anche un'altra persona il cui ruolo nella vicenda non è chiaro. Per ora non si conosce né l'identità delle vittime né del sospettato. Inizialmente la polizia aveva chiesto agli abitanti di evitare la zona, ma nel frattempo ha dichiarato il cessato allarme e sembra escludere che si tratti di criminalità legata ai clan. Siamo in attesa della conferenza stampa della polizia. Linea a Roma.
7: Medio Oriente giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran, annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Il ministero degli esteri di Teheran lo ha smentito, Trump invece lo ha confermato. Nonostante il cessate il fuoco firmato a ottobre scorso a Gaza, continuano i raid di Israele, uccisi due uomini e un bambino di 8 anni, mentre un terzo uomo è rimasto ferito. L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito un terrorista coinvolto nell'attacco del 7 ottobre 2023. Un altro minore palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania. Le incertezze sulla guerra in Medio Oriente si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il punto sull'andamento dei mercati da Milano, linea Chiara Rancati.
9: Sono in questa fase in rallentamento le borse europee, a meno di 2 ore dalla chiusura, nonostante l'avvio positivo di Wall Street. Milano, Parigi e Londra scivolano sotto la parità, con perdite intorno al 10 di punto percentuale. Resiste solo Francoforte con il segno positivo a più 0,18%. Tra i settori a Piazza Affari le banche vanno in ordine sparso, vanno bene gli industriali e sono in rimbalzo quelli del comparto petrolifero, con Saipem tra le prime del listino principale in rialzo di quasi il 2,5% e Eni a più 1,4%. A sostenerle è la ripresa del prezzo del petrolio, che risale in questo momento sopra i $73 al barile, oltre l'1% in più rispetto alla chiusura di venerdì. In recupero anche il gas naturale, che alla borsa di Amsterdam tocca i €42,2 al megawattora. Mentre oltreoceano ha iniziato la settimana con slancio Wall Street, in particolare il Nasdaq, che sale dell'1,1%. Torna un po' di fiducia sul comparto high tech, ma si rastrena anche l'orizzonte geopolitico, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e la possibile ripresa di cui parlavate prima dei colloqui a Doha. Linea a voi.
7: Fermato il pirata della strada che in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni, e in provincia di Messina morta una 16enne investita da un motociclista.
10: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la 16enne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni, soccorsa dai sanitari del 118 18, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
11: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nel

0: La caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
1: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco per il GR1.
2: Proseguono le ricerche del 43enne originario del Bangladesh, Shahadat Hossain, presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera alla periferia ovest di Roma. Stabili le condizioni dell'unico sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia uccisa insieme alla loro bimba di 8 anni. Il movente sarebbe stata l'ossessione di Hossain per la moglie del suo connazionale. Gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni e ritengono che sia stato aiutato a fuggire. Giorni di fuoco, temperature record che colpiscono ora l'est Europa, in particolare Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, raggiunti i 40 gradi con conseguenti interruzioni delle linee ferroviarie. Italia ancora nel pieno della bolla di calore, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25 e dopo il caldo estremo in arrivo aria fresca dall'Atlantico e un calo termico ma anche violenti temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
4: Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti da Lucrezia Scardini.
6: Claudio De Tommasi, pronti per voi per questa nuova settimana. Partiamo questo 29 di giugno. Proprio a cavallo.
5: A cavallo proprio di questo. Chissà se qualcuno è riuscito a fare il ponte. Noi,
6: quello lungo, sì, perché dovrete sapere o dovreste sapere voi altri fuori di Roma che a Roma, insomma, il 29 giugno è la festa di San Pietro e San Paolo. Sì, per cui è una festa tradizionale. Anzi, leggevo che addirittura è la festa più antica per quel che riguarda la cristianità.
5: Anche nel resto d'Italia, sì? Leggevo ieri. A meno che l'intelligenza artificiale non abbia fallato la notizia.
6: C'è scritto, però sì, scritto. Può sbagliare. Per cui attenzione.
5: Vabbè, a prescindere da questo, però siamo, come dire, gioiosi per questa festività. Sicuramente facciamo gli auguri a chi si chiama Pietro, a chi si chiama Paolo. Quindi qui intorno non ne abbiamo, mi pare.
6: Però abbiamo tutta la nostra squadra che salutiamo,
5: sì, no?
6: La redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi e poi alla regia Leonardo Patanè e alla parte tecnica abbiamo Francesco Paradisi.
5: Nomen omen, Francesco Paradisi. Ecco. E allora, caro Claudio, cari ascoltatori, da mercoledì scorso entriamo nel vivo, facciamo un brevissimo sommario per poi passare alla musica. Da mercoledì scorso, dicevamo, il dramma del Venezuela non smette di riempire la nostra cronaca, se ne è parlato anche stamattina nei GR, nell'Italia in diretta del mattino, ma non possiamo esimerci anche noi dal farlo, visto che la situazione è in continuo aggiornamento e purtroppo le notizie che arrivano non sono confortanti. La terra continua infatti a tremare, le ultime scosse addirittura hanno superato i 5 punti sulla scala Richter, diversi gli ospiti con i quali parleremo di quanto sta accadendo. Non mancherà, dicevamo, lo spazio musica a cura di indovinate chi?
6: Non lo so neanche io, però vorrei saperlo.
5: Di Claudio De Tommasi, anche oggi personaggi particolari, non certo banali, che ci presenterai poi nello spazio dedicato.
6: A suo tempo.
5: Parleremo di economia, scandagliando le capacità degli italiani. Siamo formiche o cicale? E come, se lo è, cambiato il risparmio nel nostro paese? Ne parleremo ovviamente con una nostra ospite che si occupa non solo di questo, di tante cose, ma sarà in grado di farci un po' il quadro della situazione. Oggi dicevamo 29 giugno, in questa data sono accadute cose belle e brutte, ne abbiamo scelte tre: la morte di Margherita Hack, celebre astrofisica, di Vittorio Gassman, incommensurabile attore italiano, e poi, visto che siamo in tema di mondiali, caro Claudio, il 29 giugno, e lo sai questo, del 1986, l'Argentina con il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, vinse i mondiali di calcio.
6: Ma leggevo anche che il 29 giugno è nato anche Antoine de Saint-Exupéry,
5: il piccolo principe.
6: Una cosa bellissima, un libro che tutti noi vorremmo e dovremmo aver letto.
5: Come direbbe Totò, una pietra emiliana. Infine un tuffo nelle nostre estati, chiederemo tramite il nostro numero, se te lo ricordi a memoria, approfitterei per chiedere.
6: Beh, allora me lo ricordo, 355 299 6949,
5: e quindi chiederemo ai nostri ascoltatori di raccontarci, anche solo tramite messaggio scritto, se ricordano qualcosa che hanno fatto l'estate scorsa e se c'è un episodio particolare che l'ha reso indelebile nella loro memoria. Quindi si parte, Claudio?
6: Si parte con la musica. Uno dei miei gruppi preferiti degli anni 2000 arrivano da Stafford, infatti hanno cominciato a esibirsi all'inizio degli anni 2000 tra Stafford e Birmingham, ma si sono conosciuti all'università di Stafford, la Staffordshire University, frequentando un corso che era Music Technology. Evidentemente era una strada assolutamente segnata nel loro destino. Si chiamano The Editors e questo è il loro nuovo singolo, quello che si chiama The Rush.
5: Maron, quanto ne sai?

0: suono immediatamente riconoscibile per The Editors, il primo brano della nostra Italia in diretta per questo 29 giugno si chiama The Rush, ma che cosa ci fanno?
1: Sono cattivelli. Abbiamo un po' di ascoltatori cattivelli, non ci perdonano nulla. Insomma, hai sbagliato il numero del telefono.
0: Ecco, cioè, evidentemente non siamo
1: una
0: da
1: cifra, una cifra.
0: Non possiamo essere perdonati.
1: Assolutamente.
0: Allora, 335, vedi, sì, lo ricevo. 335-699-2949, non quello che ho dissi prima, meglio che non ridica, altrimenti mi confondo. Oggi è il giorno della confusione.
1: Infatti, e comunque c'è anche un'altra, insomma, probabilmente una definizione, perché sono molto precisi e questo lo vogliamo apprezzare i nostri ascoltatori. I brani non si chiamano, hanno un titolo e quindi dobbiamo stare attenti, mi raccomando ragazzi, siate un po' più insomma comprensivi, ci abbiamo una certa anche noi.
0: E fa anche tanto caldo di questi tempi.
1: E fa anche tanto. Adesso torniamo seri ragazzi, sì. Torniamo seri perché parliamo di un argomento molto serio, sono giorni che siamo col fiato sospeso, non solo perché il paese è colpito dal violento terremoto, che poi sono stati due quelli forti, uno da 7.2 uno da 7.5 sulla scala Richter, parliamo del Venezuela. La comunità italiana lì nel paese sudamericano è molto corposa e numerosa e purtroppo si lotta davvero contro il tempo per cercare, nella speranza, perché qualche miracolo è avvenuto, di trovare ancora qualcuno vivo sotto le macerie. Si parla però ancora comunque di oltre 50.000 dispersi. E insomma, è la situazione è veramente drammatica. Ne parliamo perché proprio sul posto, a proposito di soccorritori italiani che sono stati inviati lì in Venezuela, con Paolo Vaccari, che è il capo missione della Protezione Civile. Buongiorno per lei a causa del fuso orario. Pronto, in collegamento? C'è già caduto Vaccari. Noi potrete immaginare ovviamente che la situazione non è proprio delle migliori anche da
0: prese le linee telefoniche.
1: Sicuramente sono in una situazione di forte disagio e che dire, aspettiamo Paolo Vaccari. Nel frattempo vediamo, avremmo anche la possibilità di parlare con il via, ecco c'è la regia mi fa sapere che c'è. Torniamo allora attorno a presentare Paolo Vaccari, che è il capo missione della Protezione Civile Italiana ed è fa parte dei soccorritori italiani inviati in Venezuela. Buonasera, buongiorno per lei.
2: Buongiorno da Caracas. Spero mi siate sentire, purtroppo
1: la sentiamo bene, siamo assolutamente certi che non sarà facile perché siete indubbiamente in una situazione di precarietà. Io non oso chiederle che cosa sta vedendo, cosa sta vivendo, perché immagino che sia tutto drammaticamente difficile da affrontare anche per voi.
2: Sì, una situazione molto molto complessa, diciamo, anche per chi ha esperienza di grandi terremoti, diciamo, vista l'estensione in termini di quantitativi di edifici molto grandi da 10-15 piani che si sono letteralmente volatilizzati, è un qualcosa di impressionante, ecco. Quindi per noi ancora 3 giorni dopo dal nostro arrivo ci stupiamo dal quadro al quale ci affacciamo ogni secondo. Noi abbiamo appena, diciamo, chiuso un intervento durato quasi 14 ore nella speranza di poter salvare una vita umana, una persona che sembrava ancora viva sotto le macerie. Abbiamo lavorato per, come dicevo, 14 ore insieme a colleghi dell'Ecuador e colleghi dell'Olanda, ma purtroppo le speranze poi si sono vanificate. Tra l'altro, mentre stavamo lavorando, una scossa di assestamento di 4.6 ci ha costretti a uscire immediatamente dall'edificio sul quale lavoravamo, abbandonare l'area e, come dire, riprendere l'analisi dell'edificio sulla stabilità e la possibilità, certo, di poter riprendere il lavoro.
1: Senta, voi siete a Caracas o La Guaira, che è lo stato, insomma, la parte del paese più colpito in assoluto da questo violento terremoto?
2: Noi siamo a La Guaira, abbiamo lavorato sin dal primo momento, diciamo, nell'area più colpita della Guaira. Sostanzialmente su questo lungomare che si affaccia a nord di Caracas. Come diciamo voi forse avete oramai delle immagini che sono stampate nella memoria di questa fila di grandi palazzi che si sono letteralmente sbriciolati. Ecco, vederli davanti, rendersi conto come un oggetto alto 20-30 metri si riduce a una montagna di un paio di metri di cemento fa veramente effetto.
1: Ecco, Vaccari, però colpisce il fatto che, essendo comunque un paese a rischio sismico, questi si sono frantumati come castelli di sabbia, questi palazzoni, cioè non c'è una regolamentazione legata all'edificazione collegata alle norme antisismiche.
2: La realtà, almeno io non sono uno strutturista, ma i miei colleghi
1: Certo.
2: Vigili del Fuoco lo sono e hanno guardato con molta attenzione, diciamo, le modalità anche di crolli che ci sono stati. La modalità costruttiva non è tutt'altro che, come dire, carente, anzi, sono
1: Certo.
2: costruite bene. Il problema è che, diciamo, sono stati costruiti forse sul posto sbagliato. Noi, diciamo, è una cosa che non conosciamo, ma nel 1999 su quell'area ci fu una grossa alluvione che provocò diverse migliaia di morti. Ebbene, su quel territorio alluvionale è stato un po' ricostruito nuovi
1: Certo.
2: palazzi, quindi evidentemente c'è un problema proprio di stabilità. Ecco, poi insomma, ci sarà la possibilità a
1: Di
2: breve
1: valutare
2: forse
1: poi
2: di
1: certo
2: un
1: le
2: quadro più
1: cause
2: chiaro.
1: che
2: Per
1: hanno
2: noi
1: provocato tutto questo.
2: la questione più importante è, come dire, cercare di salvare ancora qualche vita. Ahimè, le speranze oramai sono ridotte proprio al lumicino. Nella giornata di ieri, nonostante ci siano 49 squadre provenienti da tutto il mondo, tutto Latino America, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti, è stata tirata fuori una sola persona viva. Quindi, insomma, stiamo parlando di 2.000 operatori che distribuiti sul territorio che hanno lavorato su decine e decine di siti. Ebbene, quello che raccontavo prima, quando si ha un palazzo di 15 piani
1: Si è
2: che viene giù
1: sbriciolato, certo.
2: come fosse, come dire, un castello di carta si trasforma in una piccola montagna di detriti, riuscire a pensare che qualcuno si possa essere salvato è difficile, ecco. Quindi
1: Certo,
2: questo
1: certo.
2: è quando.
1: Voi fate parte, lei soprattutto Vaccari, fa parte del primo invio dell'aeronautica, dell'aereo, del velivolo dell'aeronautica che ha raggiunto Caracas prima per poi spostarsi ad
2: Assolutamente
1: Guaira.
2: corretto, assolutamente corretto. Noi siamo partiti nella giornata di venerdì mattina, a poco più di 24 ore dall'evento, e siamo arrivati a Caracas e poi alla Guaira nella serata di venerdì, tra le prime squadre che sono arrivate nel paese. Nel nostro campo, quando siamo arrivati, c'erano quattro squadre principalmente sudamericane. Nell'arco di 24 ore il nostro campo si è popolato di, diciamo, una quindicina di squadre. Ecco, quindi il nostro intervento è stato rapido, il primo intervento, è molto probabile che poi seguiranno altri interventi di altro tipo,
1: Da quello che
2: diciamo,
1: abbiamo
2: di
1: visto dalle
2: natura
1: terribili immagini
2: umanitaria,
1: anche
2: ecco.
1: dei giornali, anche grazie alle corrispondenti dei vari colleghi, delle varie testate, praticamente si scavava addirittura a mani nude nell'immediatezza del
2: Sì,
1: terremoto, delle prime scosse.
2: questa è la realtà. Diciamo, questa, come dire, è una situazione un po' che avviene un po' ovunque. Cioè,
1: Sì.
2: è normale che, soprattutto in aree così grandi, i primi a intervenire poi sono, come dire, gli abitanti locali,
1: Certo.
2: o che siano i residenti di quel palazzo, di quel quartiere, o persone che vengono da quartieri vicini, sono le prime persone che provano a fare di tutto. Insomma. Ovviamente, quando si tratta di edifici in cemento armato che vengono giù, diciamo, una pala e una zappa può fare molto poco, ecco.
1: Certo.
2: Però è assolutamente comprensibile. Noi abbiamo ricevuto un'accoglienza e abbiamo visto gente che con grande serenità e impegno da giorni lavora appunto con la propria pala a cercare di spostare anche a mano pezzi di cemento e dare il suo contributo.
1: Contributo. Vaccari, chiedo scusa.
2: Ovviamente,
1: Ah, scusi, non
2: prego,
1: volevo
2: prego.
1: interromperla. No, no, continui.
2: No, volevo solo dire che ovviamente, data la dimensione dell'evento, quindi stiamo parlando di diverse centinaia di e ancorché si possa arrivare immediatamente con un gran numero di squadre, è difficile che si possa stare a coprire
1: Certo.
2: tutte le esigenze. E oggettivamente ora è il momento di utilizzare le ruspe per rimuovere il materiale, perché molti sono i corpi che sono ancora sotto le macerie, le temperature qui sono molto molto alte, e quindi il rischio poi che possa anche essere una crisi sanitaria, insomma, è anche alto, insomma.
1: Magari lei non è la persona meno indicata, però gliela faccio lo stesso la domanda, se mi permette. Magari mi dice no, non sono io la persona che può rispondere. Adesso chiaramente si deve combattere per, come dire, offrire del supporto non solo ai sopravvissuti, ma anche a chi ha perso la casa e salvo, tra virgolette, ma ha perso tutto. Si sta allestendo qualche campo di supporto, di appoggio? Che cosa sta succedendo nel paese per chi sfortunatamente ha perso tutto, però non sa cosa fare, dove andare?
2: Allora, quello che vediamo è molta gente, diciamo, ai bordi delle strade, davanti alle proprie case. Li vediamo, non dico tranquilli, ma insomma coscienti di dover attendere, di prendere la situazione per quella che è. Nella necessità a un certo punto di vedere i propri cari che vengono tirati fuori da questi edifici crollati. Quindi intanto, ecco, vediamo molte persone che sono sulle strade. Di campi allestiti oggettivamente ne abbiamo visti molto pochi. Non abbiamo visto dall'altra parte neanche grandi numeri di persone che sono rimaste prive di casa. Non voglio dire, ma questo, insomma, è anche un po' un brutto segno, perché quei palazzi che sono crollati, ovviamente gran parte di quelli che vi abitavano sono rimasti sotto le macerie.
1: Voi continuate a sentire scosse cosiddette di assestamento, ma sono belle forti.
2: Sì, noi devo dire in 3 giorni non abbiamo mai sentito una scossa. Questa mattina, mentre stavamo operando in questo sito, abbiamo assistito a questa scossa di un 4.6, abbastanza breve, stiamo parlando di forse meno di 10 secondi, molto intensa, quasi un movimento orizzontale che faceva veramente ballare. Quindi abbiamo immediatamente fatto uscire tutti gli operatori che stavano lavorando all'interno di questo edificio già pericolante, perché la situazione oggettivamente era molto molto complessa.
1: Molto difficile, che dire.
2: Però,
1: noi,
2: ecco, non ci aspettavamo di sentire una scossa così forte.
1: Lo immaginiamo, anche perché solitamente le scosse di assestamento sì, ci sono solitamente dopo i terremoti, ma ne parleremo tra poco col direttore del Dipartimento dei Terremoti. Esatto. E però esatto. Insomma, così forte effettivamente immagino abbia fatto ripiombare nel terrore la popolazione. Allora, Paolo Vaccari, ricordo, capo missione della nostra Protezione Civile, la ringrazio molto, le auguriamo in bocca al lupo, siete veramente straordinari.
2: Molte grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi. E dunque, adesso dicevamo, cerchiamo di capire questi benedetti terremoti che colpiscono il mondo. C'è stato anche nell'immediatezza di quello del Venezuela, anche in Afghanistan.
0: Ce ne sono stati diversi nella stessa giornata.
1: Piuttosto alte come scosse, addirittura 6, 6.3. Per fortuna sembra non vi siano stati morti e feriti, anche perché possiamo ipotizzare in Afghanistan sono molti più villaggi che città, per cui è difficile, se sono capanne, se sono villaggi, è difficile, insomma, che ci possano esserci dei crolli che possono provocare morti, magari qualche ferito, però insomma ce n'è, ragazzi, il mondo trema. E noi torniamo a parlare di Venezuela e lo facciamo con un esperto di terremoti, con Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento, appunto, dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Buonasera, professore.
3: Buonasera a lei.
1: Insomma, questo mondo non è impazzito, e i terremoti, per carità, ci sono sempre stati e noi italiani, insomma, ne sappiamo qualcosa, ma perché sono così disastrosi? Perché continuano ad essere così disastrosi?
3: Ma i terremoti sono disastrosi sostanzialmente, oltre che per la magnitudo rilevante, importante come il caso specifico, anche per le condizioni in cui si verificano. Ecco, Nel caso dei due eventi 7.2 e 7.5 del Venezuela, chiaramente parliamo di terremoti molto energetici, oltretutto in un'area, è stato detto dal collega che mi ha preceduto, in cui è assolutamente molto probabile che il terreno sia non consolidato, quindi sia terreno alluvionale, in questo caso ciò ha amplificato enormemente l'impatto del sisma, soprattutto alla Guaira.
1: Insomma, non si impara niente dal passato sostanzialmente, se vogliamo proprio essere cattivi, cioè se lì è un territorio alluvionato che è fragile, ma perché si va a costruire le case alte 11, 12, 13 piani? Voglio dire, un forte rischio c'è, comporta. Adesso, per carità, senza fare polemica, non sono certo io né noi a dover fare, a insegnare, diciamo, come si costruisce, però insomma fa riflettere questo punto, non è d'accordo?
3: Assolutamente, assolutamente sì, e fa riflettere, dovremmo riflettere un po' tutti, ovviamente noi in Italia anzitutto. Ecco, diciamo che occorre ricordare che in Italia abbiamo delle norme tecniche costruttive molto rigide,
1: sì,
3: molto rigide, che sono state definite, ai noi, a seguito di eventi disastrosi. Si è lavorato in passato sempre per emergenze, però l'Italia, mi permetto di dire, ha imparato sia nel costruire bene. Noi abbiamo una delle scuole di ingegneria sismica, ingegneria strutturale migliori al mondo, e abbiamo anche imparato quindi bene come costruire, dove costruire. Poi dipende chiaramente da scelte d'altro genere, se sia opportuno o meno realizzare edificare in determinate aree. Va però ricordato che noi tutti dobbiamo lavorare soprattutto in prevenzione. La prevenzione ci permette poi di ridurre l'impatto di questi eventi, quindi la prevenzione più che l'emergenza. L'emergenza purtroppo si possono fare solo dei ragionamenti come chiaramente quelli che ho ascoltato prima, quindi intervenire, cercare di salvare delle vite umane. Prevenire chiaramente ci consente di ridurre soprattutto la vulnerabilità delle nostre infrastrutture, dei nostri edifici, e quindi di ridurre il rischio per i cittadini.
1: C'è un po' questa sensazione di voler dominare la natura.
0: Sì, ma il punto è che poi forse fare un discorso del genere è facile in un... Certo. Facile relativamente in un paese come l'Italia, sicuramente in posti come l'Afghanistan o il Venezuela, riuscire a mettere insieme le conoscenze acquisite, quindi anche la fragilità del territorio e poi le necessità comunque di abitative o magari altre, è comunque più difficile.
1: Che ne pensa Stramondo?
3: Senza dubbio, abbiamo sentito tutti parlare in questi giorni di Google Alert, quindi del segnale che è stato inviato tramite i nostri cellulari alla popolazione in Venezuela. Ecco, in realtà andrebbe analizzato con molta attenzione ciò che è avvenuto, perché quel segnale, che poi è un'allerta che non prevede chiaramente il terremoto, ma che semplicemente sfrutta l'intervallo di tempo tra l'onda primaria, quindi quella più veloce, e l'onda secondaria, che è l'onda che poi determina principalmente i danni agli edifici, questo meccanismo ha condotto sicuramente ad allertare persone a centinaia e centinaia di chilometri di distanza dall'epicentro, quindi in zone in cui i crolli sono stati certamente minori.
1: Ecco, Stramondo, Salvatore Stramondo, so che si è sentito anche in Colombia, addirittura è stata tale e tanta, ma diciamo il disastro è stato provocato sostanzialmente, almeno questo veniva riportato nell'immediatezza dei fatti, perché l'epicentro non è stato molto profondo, è stato più superficiale, e questo paradossalmente ha provocato molti più danni. È così che funziona?
3: Sì, effettivamente è stato molto superficiale, localizzato a circa 3 km di profondità. Ricordiamo anche la magnitudo di questi due eventi sismici, ecco, 7.2 per dare un termine di paragone, e circa 3 volte l'energia del sisma dell'Irpinia, 7.5 e 8 volte, quindi è stata prodotta un'energia 8 volte superiore all'Irpinia. Quindi parliamo comunque di eventi molto importanti. E naturalmente, per tornare al discorso legato all'allerta, l'allerta di per sé può aiutare se è all'interno di una organizzazione ben strutturata.
1: Sì, anche perché se allerti la popolazione non ci sono posti di supporto, non c'è dove potersi riparare, no? Cioè, non ha senso neanche allertare. Voglio dire,
3: assolutamente,
1: non c'è una giusta conoscenza. Cioè, sì, ok, adesso mi hai detto che tra un po' arriva il terremoto, io che faccio?
0: Dove vado?
1: Dove vado? Questo è la famiglia, i bambini, i cani, cioè qualsiasi possibilità viene limitata dal fatto che non c'è un riferimento, non ci sono dei punti di accoglienza. E quindi questo è un ulteriore problema che i paesi dovrebbero valutare. Ma le chiedo, Stramondo, perché per esempio il Messico, che è fortemente, un paese fortemente provato dai terremoti, riesce invece a sopportare magnitudo ben superiori a volte? Negli anni scorsi ricordo tipo 9 sulla scala Richter, perché loro costruiscono diversamente, perché sono più bravi, perché hanno capito come funziona. Che succede?
3: No, 9 sulla scala Richter non credo, ecco perché
1: ricordo una cosa altissima, magari sbaglio sul 9, no. Però mi ricordo una cosa altissima.
3: Allora, senza dubbio alcuni paesi hanno investito molto in prevenzione e anche in tutte le quei presidi organizzativi che consentono di ridurre i rischi. Basti pensare al Cile, lei cita il Messico, anche se il Messico, diciamo, ha una storia molto complessa. Se torniamo al 1985, il terremoto di Città del Messico, ad esempio, ebbene in quel caso una parte cospicua della capitale crollò proprio a causa del fatto che era stata edificata all'interno di un lago, di un paleolago, quindi diciamo un evento veramente drammatico. Il Cile, senza dubbio, rimanendo nell'area, è la nazione che ha investito di più in prevenzione sismica e in preparazione proprio agli eventi sismici. Poi citiamo il Giappone, ovviamente, ma sì, è un caso, come dire, emblematico, anche se non dimentichiamo che in Giappone il sisma, ad esempio, del 2011 di magnitudo 9.0 si è verificato in mare, e l'impatto, diciamo, sulla popolazione, sulle coste principale, è stato dovuto allo tsunami, quindi all'onda che si è prodotta.
1: Sì, non tanto al terremoto quanto allo tsunami conseguente. Stramondo, c'è una domanda che in tanti ascoltatori stanno facendo e onestamente torna, cioè, come dire, ogni volta che c'è un terremoto la domanda c'è sempre. E la curiosità rimane: l'industria estrattiva influisce? Cioè, se io continuo a svuotare il terreno, cioè di petrolio, di idrocarburi o quello che riusciamo ad estrarre dalla terra, in qualche modo svuotiamo la crosta terrestre, cioè il fondo della crosta, di conseguenza resta il vuoto, è così o no? O continuiamo a dire che non è vero niente, funziona tutto, non c'è nessuna influenza? Ce lo stanno chiedendo in molti, per cui mi permetto di girarle la domanda.
3: Sì, allora, nel caso specifico, come se veniamo al nostro paese, in gran parte degli eventi sismici è sufficiente sovrapporre per i nostri eventi la mappa annuale della sismicità con quella, ad esempio, dei terremoti dall'anno 1000 in poi. Le zone interessate sono esattamente le stesse. Ogni anno in Italia noi registriamo 16.000 terremoti. L'altro giorno mostravo di un convegno proprio il sovrapporsi esatto, perfetto, della sismicità annuale nel 2025-2024. Prendiamo chiaramente un anno di riferimento, se vogliamo, e lo confrontiamo con la carta della sismicità dall'anno 1000 in poi. Le aree interessate sono esattamente le stesse, quindi questo vuol dire sostanzialmente che gli eventi sismici sono e accadono e accadranno lì dove sono già avvenuti, certo, con magnitudo comparabili, con impatto comparabile, a meno che noi non ci organizziamo diversamente. Il discorso che lei
1: riportava,
3: chiaramente può riguardare alcune situazioni in determinate aree remote, ad esempio negli Stati Uniti, dove si attuano determinate attività per estrarre, per l'appunto, idrocarburi, ma sostanzialmente, diciamo, i nostri studi, le nostre analisi ci dicono: attenzione, ricordiamo sempre che il nostro paese, il nostro mondo, ecco, torniamo un secondo all'Italia, il nostro paese e vulnerabile a eventi naturali quali terremoti, eruzioni vulcaniche, eccetera.
1: Certo, certo.
3: Nel nostro paese il 15% della popolazione conosce purtroppo i rischi naturali.
1: Noi abbiamo una mappa del paese, insomma, già piuttosto. Sì, assolutamente. Esatto. Professor Salvatore Stramondo, io la ringrazio, e anche Claudio la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo essere direttore del Dipartimento Terremoti, quindi specifico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La ringrazio ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
0: Arriva e torna la musica qui all'Italia in diretta. Siamo nell'anno 1996, quando la giovanissima di quei tempi Carmen Consoli pubblicava e partecipava al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, quell'anno vinta da Siria con un brano scritto insieme a Mario Venuti. Il brano è forse uno dei suoi più famosi, quello che si intitola Amore di Plastica. Carmen Consoli.

0: si intitola proprio così, Amore di Plastica, scritta ovviamente da Carmen Consoli insieme a Mario Venuti, Festival di Sanremo del 1996. Allora, ho detto Festival di Sanremo ed è apparso non soltanto legato al Festival di Sanremo, visto che innumerevoli sono le sue attività. Rodrigo D'Erasmo, benvenuto, nostro ospite qui all'Italia in diretta. Ciao Rodrigo.
1: Ciao e grazie mille per l'invito.
0: Allora, dicevamo Sanremo, perché tu, insomma, direttore d'orchestra ne hai fatti un po', hai anche vinto, no? Fai Rumore con Diodato nel 2020, se non sbaglio.
1: Perfetto, giustissimo.
2: Che
1: sì,
2: meraviglia,
1: sì.
2: Di canzone.
0: Ecco. Che meraviglia di canzone, vedi.
1: Devo dire di sì, devo dire che quell'anno Antonio l'ha proprio imbroccata, l'ha proprio, come si suol dire, l'ha centrata.
0: Però hai diretto poi altre quattro canzoni in gara da Fulminacci, che insomma è uno degli autori che adesso, anche grazie all'ultimo Sanremo, sta godendo di grande e positivo vento, no? Eri con la Santa Maria.
1: Santa Marinella, avevamo fatto quell'anno anche Gaemon, che ebbe meno successo al festival, ma Gianluca comunque fece, insomma, una bellissima figura e poi ha fatto un percorso anche lui molto particolare, originale. Diciamo che ho sempre scelto i miei collaboratori e con attenzione, esatto. Non sono un direttore seriale, ecco, mettiamola così.
0: Non è che prendi e vai con chiunque possa capitare a tiro. Senti, ma non soltanto però loro, non soltanto la tua attività come direttore d'orchestra, ma hai davvero collaborato con l'elenco è quasi infinito. Facciamo degli esempi insomma, di questi più rilevanti da un certo punto di vista, dal PFM a Simone Cristicchi, a Calibro 35, ad After Hours ovviamente.
1: Beh sì, la mia band, diciamo quella di più lungo corso, sono gli After, con cui
0: la tua band di riferimento, possiamo...
1: Sì, ho lavorato dal 2008, entrai nel 2008, insomma abbiamo lavorato assieme fino a un paio d'anni fa, adesso insomma è un momento di revival e di ritorno di una band, di una formazione di qualche anno fa, di cui io non facevo ancora parte, perché comunque gli After erano una storia molto lunga.
0: Però non ti fai mancare niente neanche quest'estate, Rodrigo?
1: No, anzi, devo dire che è un'estate molto, molto ricca, molto densa, di cose estremamente diverse l'una dall'altra, quindi sono molto felice. È una delle cose che amo più fare, saltare da un progetto all'altro, confrontandomi con realtà molto, molto varie. Insomma, mi tiene molto attivo, molto stimolato, ecco, da un punto di vista artistico. Adesso sono in tour con Jamie Tights, è la prima volta che faccio una tournée con un rapper, per quanto Davide sia, insomma, uno di quelli un po' della old school, della vecchia guardia, certo. Quindi ha una sensibilità anche molto più prossima alla mia. Abbiamo fatto un disco assieme molto suonato, quindi c'è una bellissima band sul palco, c'è per l'appunto Fabio Rondegni dei Calibro, ci sono tanti altri in Frenetic Orange, ci sono tanti musicisti pazzeschi, quindi ci stiamo molto divertendo, il concerto è molto bello e sono molto contento di stare in giro. Avventura diversa, tipo di pubblico molto diverso. Invece
0: immagino.
1: Poi sto facendo cose proprio teatrali, puramente teatrali, che è un'altra mia grande passione, la sto coltivando soprattutto negli ultimi anni, sto scrivendo molto per il teatro e quindi insomma quest'estate ci sono un paio di progetti a cui tengo
2: molto.
1: Io
2: le vorrei fare una domanda banalissima, Rodrigo D'Erasmo.
1: Certo.
2: Sono Lucrezia Scardini.
1: Ciao,
2: è
1: Lucrezia.
2: Nato a San Paolo do Brasil. Ok,
1: sono brasileiro.
2: Brasileiro. Allora mi chiedo, in tutte queste contaminazioni, tutta questa musica, insomma, lei come caposaldo dovrebbe avere quella brasiliana, ma non mi pare, insomma, che l'ingerenza nella sua musica abbia avuto una vera influenza dal punto di vista, appunto,
1: poco,
2: della costruzione dei brani?
1: Poco, nel senso che negli anni non mi è mai capitato di lavorare ad un progetto in cui potesse avere un ruolo la musica brasiliana, però da quando compongo invece per film, ci sono alcuni dei lavori che ho fatto, tra tutti forse la colonna sonora di Caracas, un film di Marco D'Amore che ho musicato un paio d'anni fa. Sicuramente invece lì si rintracciano tante delle mie influenze, dell'influenza della mia madre terra. E io sono cresciuto ascoltando quella musica, è forse la mia musica preferita insieme alla musica classica, prima ancora del rock, prima ancora del pop, dei Beatles e di tutto il resto. Viene Vinicius, viene Chico, Boarchi,
0: ecco,
1: vengono insomma
0: quelli che sono
1: Gilberto,
0: i capisaldi
1: grandi.
0: Del suono che arriva dal Brasile. Senti, parlavi prima di teatro, ci sono delle cose abbastanza diverse che fai, come ad esempio questo spettacolo con Francesca Mannocchi che parla, ahimè, di tre teatri di guerra. Guerra sembra essere la parola.
2: L'umanità impazzita.
0: L'umanità impazzita completamente.
1: Sì, è stata una bellissima, nei temi terribili che trattiamo, una bellissima occasione. Mi ha chiamato Francesca, mi ha scritto Francesca un paio d'anni fa, desiderosa finalmente di portare a teatro la propria esperienza come reporter di guerra, i propri scritti, le proprie immagini, i video che ha girato in questi anni. E abbiamo insieme costruito uno spettacolo, credo molto, molto difficile anche da portare in scena, probabilmente impegnativo anche per il pubblico, ma necessario, che si chiama Crescere, virgola, la guerra. E per l'appunto tratta, sono dei quadri che Francesca ha fatto di alcuni personaggi che ha avuto occasione di incontrare in questi anni. E parla di Afghanistan, è diviso, è tripartito, diciamo, si inizia dall'Afghanistan, si passa alla Siria e si chiude con la Palestina. E insomma, abbiamo fatto già una tournée in teatro in primavera, adesso facciamo qualche data estiva, poi chiuderemo in un'ultima leg autunnale. È uno spettacolo molto fortunato perché penso, credo che le persone abbiano anche desiderio e bisogno, al di là dell'evasione, magari no, della distrazione estiva, le vacanze, eccetera, anche di uno spazio di riflessione poetica rispetto a certi temi.
0: Assolutamente vero. Allora, grazie. Rodrigo D'Erasmo, polistrumentista, direttore d'orchestra, non so come dire al definirti, però polimusicale, nel senso che
1: Posso
0: riesci.
1: fare un ultimo invito? Posso fare
0: Certo.
1: un ultimo invito? E invece un altro spettacolo a cui tengo tanto, che è Gli amori difficili di Italo Calvino, che stiamo portando in giro con Isabella Aragonese, siccome è lo spettacolo che faremo, insomma, più abbastanza
0: Prossimamente.
1: breve, esatto, alla Casa del Jazz a Roma il 25 luglio, e insomma invito tutti i romani, ci terrei molto perché è una cosa qui, uno piccolo reading spettacolo a cui siamo molto affezionati, sia io che Isabella.
0: E allora, 25 luglio alla Casa del Jazz a Roma troverete Rodrigo D'Erasmo con Isabella Aragonese, Gli amori difficili. Grazie Rodrigo per essere stato qui con
1: Grazie a
0: noi.
1: voi per lo
0: Grazie ancora una
1: spazio.
0: volta. Grazie,
1: Grazie, a
0: grazie.
1: presto.
0: Allora, questi sono i Top Loader, è stato il loro grande successo, si chiamava Dancing in the Moonlight.

0: qualcuno come Lucrezia l'ha anche canticchiata, faccio la spia, sì, è vero. Dancing in the Moonlight.
1: Dei rigurgiti di gioventù che ogni tanto riemergono.
0: Ogni tanto non riesci a tenerli a freno. Allora, a proposito di gioventù, lui è giovane, è un violinista elettrico però particolare, con un suono particolare, ed ha un successo straordinario, perché dicevamo qualche dato, no? ci stavamo scambiando.
1: Diamo dei numeri che sono belli grossi. Io parlo solo delle visualizzazioni dei suoi lavori, che sono 40 milioni, ragazzi, 40 milioni. 32 nazioni in tour e continua.
0: Sì, poi 3 milioni di spettatori, 500.000 followers. Lui si chiama Andrea Casta e suona quale? Il violino spaziale, The Space Violin. Benvenuto, Andrea.
2: Ciao Claudio, ciao Lucrezia. Poi ciao. Claudio, so che tu sei appassionato di fantascienza, quindi
0: assolutamente in maniera vedi, questo ha fatto la spia Moreno Amantini, diciamo la verità, che è colui che ti ha portato da queste nostre parti, il nostro autore. Allora, 16:51 e parliamo con Andrea Casta di quello che è questa sua esperienza, perché tu proponi sì il violino, ma è un violino elettrico, forse elettronico, forse in qualche maniera assolutamente modificato da quello che è la concezione del violino classico, ma c'è una storytelling multimediale, perché a parte questo spettacolo quasi da fantascienza, parli di sostenibilità ambientale, di amore per il pianeta, di tecnologia e anche delle nuove tendenze del...
1: C'è bell'impegno però.
0: C'è tutto praticamente.
2: Sì, è un bell'impegno, ma ovviamente come tutti gli artisti cerco di andare a layer, come si suol dire, nel senso che lavorando poi nell'ambito della musica elettronica la prima cosa è far divertire, far ballare, certo, e dare delle buone vibrazioni con la cassa in quattro. Poi dopo ovviamente con in mano il mio arco luminoso, che è diventato un po' la mia cifra stilistica e appunto aperto le vie a tutta la, come dire, elaborazione della mia passione per la fantascienza tanto quanto la tua, io l'ho portata poi invece all'interno delle mie canzoni e dello storytelling di visual e di avventure che mi trovo poi ad accompagnare con la mia musica. Ho il vantaggio che con lo strumento e non con la voce posso parlare una lingua universale, che appunto mi permette di andare in giro a suonare per il mondo e far sì che questi racconti che i miei fan vivono attraverso le canzoni, ma soprattutto le performance dal vivo, siano poi appunto comprensibili da tutti.
1: Ma come ti è venuta questa idea? Cioè, scusami Claudio se glielo chiedo, ma sono curiosissima. Andrea, come ti è venuta l'idea per esempio di illuminare l'archetto, creare uno spettacolo multimediale se vogliamo, ma soprattutto certo, carico di luci?
2: Ma guarda, è un percorso lungo che viene fin da quando a 5-6 anni ho iniziato a suonare il violino, come tutti i bambini che si trovano in mano uno strumento musicale. Poi io l'ho proseguito, ho portato lo strumento ad essere la mia passione, la mia professione, ma l'elaborazione poi è stata anche naturale, perché secondo me ogni musicista, che esso sia cantante o strumentista, deve essere molto al passo coi tempi, e siccome viviamo in un'epoca multimediale, perché non fare sì che la musica sia parte di un grande disegno artistico, più ispirato proprio dall'arte contemporanea, dalla moda, da chi comunque poi appunto frequentando i gusti della sua epoca cerca di bagnarsi dentro quell'epoca e riemergere con più informazioni possibili, ovviamente comprensibili.
0: Senti, allora, dicevamo che il suono che si trova davanti, chi viene a vederti dal vivo o che comunque si imbatte nella tua musica, è qualcosa da ballare, sonorità tech house, progressive. Io facevo DJ techno,
2: esatto,
0: un tempo, Andrea, ma questa è un'altra storia. Però ti sei esibito anche in grandi eventi, in appuntamenti importanti, il Capodanno di Roma Capitale, l'opening di due concerti di Vasco Rossi, ma anche i mondiali di sci di Cortina. Insomma, non ti sei fatto mancare nulla.
1: Puoi aprire il mio compleanno?
2: Sì, non mi sono fatto mancare.
0: Hai sentito cosa ti ha chiesto Lucrezia?
1: Vieni,
2: sì,
1: a suonare il mio compleanno.
2: Ma quando è? In che data è? Mettiamoci d'accordo.
1: È il 19 dicembre, non mi fila nessuno perché sono sotto Natale.
2: Beh, invece no, perché è proprio la stagione nella quale, avendo il ferro caldo, basta infilarsi, come dire, nello spazio di una festa natalizia e qualcosa ci inventiamo.
1: Si può fare.
0: Allora, si può fare. Bene, allora,
2: però sì, come tornando alla tua domanda, Claudio, sicuramente quello che mi viene da dire sinteticamente è che la musica elettronica, come vedi in giro per il mondo, è sempre più sdoganata,
0: certo,
2: e in questo grande crossover rientrano poi tutto quello che è l'immaginario delle colonne sonore, dei film, del cinema, e quindi in questo, come dire, connubio di sensazioni domani, secondo me, la musica che poi andiamo a comporre noi producer elettronici, soprattutto col violino, si presta a raccontare appunto anche i grandi eventi sport e ad aprire tante situazioni.
0: Allora io ti ringrazio Andrea Casta con il suo violino spaziale, per cui viva la fantascienza, Andrea, qui sottolineiamo e continuiamo a sottolinearlo, grazie. Uno spettacolo, possiamo dire, ispirato alla fantascienza, con un suono davvero da altri mondi e per altri mondi. Grazie per essere stato con noi, Andrea.
2: Ci vediamo in tour e poi verrò a trovarvi anche dal vivo a Radio 1. Grazie Claudio, grazie Lucrezia.
1: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie ancora Andrea Casta.
1: Ripetiamo il numero sbagliato, così possiamo...
0: Ah sì, è vero, possiamo anche ricevere qualche messaggio
1: esatto,
0: sbagliato.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. 335-699-2949.
0: Ecco qua, allora questo è il numero al quale potete spedire le vostre considerazioni, i vostri commenti, anche le vostre domande, se avete qualcosa da domandare ai nostri ospiti o magari in generale. Insomma, abbiate pietà di noi perché non è che possiamo rispondere a tutto e a tutti, però ce la metteremo tutta, ecco, il gioco con tutto è compiuto. Sono le 16:56, stiamo per arrivare al momento del GR1, ma ci arriviamo con un singolo estivo, uno di quelli che fanno ballare, no? Loro sono Merck & Cremont, che sono un po' un simbolo di un tipo di produzione molto vicina alla dance, ma anche molto vicina a quelli che sono i gusti estivi. Si ispirano a quello che è l'immaginario napoletano, andando a scomodare Partenope e soprattutto chiamando a collaborare con loro Serena Brancale. Sì, ha detto una cosa fuori senso, fuori mondo il regista.
1: Vabbè, ci sta, fa caldo,
0: vero? E siamo pronti a Merck. Ah, dobbiamo sentirlo. E allora sentiamolo il pezzo di Casta. Si chiama Reconnection. Vedi come avevo saltato? Yeah.

Bianca raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Germania 5 morti e diversi feriti in una sparatoria in una casa rifugio per mamme e bambini a Stade, in Bassa Sassonia. Le vittime sono 4 donne e un uomo. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, tra queste anche il presunto responsabile della strage. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni. La prima riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, licenziata da Trump, che invece, dicono i giudici, può mantenere il suo posto. Con un'altra decisione è stato stabilito che i voti via posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, decisione che arriva mentre il presidente Trump si sta battendo contro il voto per corrispondenza. La Corte Suprema americana ha anche confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari avanzata da Carroll. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso presidenziale senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Ora in Venezuela, dove non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
3: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e 2 dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il 29 giugno del 2009 la strage di Viareggio causata dall'esplosione di un treno carico di GPL nella città toscana sono iniziate le cerimonie di commemorazione delle vittime.
4: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così, con questo omaggio dei balneari, la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia, che con la sua scia di morte e distruzione, vittime oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata, un lungo e composto abbraccio che attraverserà le strade della città. Federica Sevi, GR1.
2: Tennis a Wimbledon, il debutto di Sinner che è sceso in campo contro il serbo Kecmanovic. Ci aggiorna in studio Emilio Mancuso.
5: Guarda, un debutto complicato, difficile, una partita molto molto equilibrata che si è decisa finora su pochissimi punti. Ti diciamo che il serbo è avanti 2-7-1, si è aggiudicato poco fa il terzo parziale al tie break con il punteggio di 8 punti a 6, ha vinto il tie break cancellando un set point incredibile, uno scambio durissimo, e dunque 2-7-1 per Kecmanovic, 6-4 il primo set a favore del serbo con 9 punti consecutivi a chiudere il

0: Parziale, un incredibile servizio lasciato sul campo da Sinner e poi 6-3 il secondo per il numero uno del mondo. E come detto, nel terzo invece a prevalere è stato Kecmanovic al tie break, dunque Sinner al servizio adesso all'inizio del quarto set. Se vorrà evitare l'onta della sconfitta all'esordio da campione uscente a Wimbledon, dovrà vincere in 5 set contro il serbo a te la linea.
1: Allora, grazie Emilio Mancuso, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: Italia in diretta.
3: Molto in diretta Lucrezia Scardini.
4: Al punto che sbagliamo anche i brani. Siamo assolutamente in diretta. Meno male che c'è Leonardo Patanè alla regia che ci ha ripreso, ci ha detto: ma Andrea Costa. Ed ecco.
3: Ma Claudio, tu te ne occupi troppo di musica, quindi ci sta che ti confondi con i brani.
4: A proposito di Leonardo Patanè, ricordiamo, oltre a Lucrezia Scardini e al sottoscritto Claudio De Tommasi, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Ora Federico Foroni qui alla parte tecnica, che salutiamo con ampi gesti della mano. E a questo punto abbiamo un po' di cose da dire ancora, no? Oltre che sentire subito la musica.
3: Sì, tra un po' parleremo, pensa, non so se tu sei una formichina, una cicala, se un uomo che mette da parte per tempi non si sa mai. Parleremo anche di questo. Abbiamo parlato, ricorderai forse anche gli ascoltatori, della tragedia in Venezuela, certo. Dal GR abbiamo ascoltato altre purtroppo cattive notizie, la sparatoria in Germania. Insomma, diciamo che il movimento dell'umanità non smette mai di stupirci con eventi sempre più incredibili e negativi.
4: Speriamo di riuscire a dare anche qualche notizia positiva.
3: Ma non ti dico niente, perché andremo in un posto meraviglioso che è il Monferrato.
4: Bello, bellissimo, ci sono stato qualche tempo fa, ma ci sono stato, però intanto la musica ci porta invece a Napoli, Partenope, no? Quella ninfa che ha dato poi ispirazione anche alla creazione stessa della città napoletana, partenopea, hai citato
3: parte
4: prima, ecco, Totò, lo ricitiamo, parte napoletana e partenopea. Merck & Cremont hanno intitolato Partenope il loro ultimo estivissimo brano, e hanno chiamato Serena Brancale, Barese e The Colors, mezzi napoletani, a cantarlo. Si chiama Partenope e loro sono Merck & Cremont.

0: la domanda è: ti sei fidanzata? La domanda Stascio, cantante dei Colors, Serena Brancale. Non conosciamo le storie.
1: Credevo lo credessi.
0: Ah, no,
1: no. Mamma, chi mi si piglia? Dai.
0: Chi mi si piglia? Vabbè, questa è la risposta di Lucrezia Scardini con la consueta ironia.
1: E adesso partenapo. Andiamo in Piemonte.
0: Andiamo in Piemonte, sì, perché la radio ha anche queste straordinarie possibilità.
1: Possiamo viaggiare,
0: no?
1: Senza muoverci dallo
0: studio.
1: Senza
0: muoverci dalla sedia.
1: E noi adesso andiamo in Piemonte, in un posto meraviglioso, in un'area meravigliosa che è il Monferrato, che è una zona, pensate, nella lista dei beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, insieme alle Langhe e Roero, che tu conosci bene, insomma, come area.
0: Sì, ci sono stato perché qualche tempo fa con Rai 1 ho avuto la meravigliosa occasione di girare per l'Italia con un programma che appunto del Giro dell'Italia faceva il suo cuore, e sono stato anche là e sono dei paesaggi, capisco, l'UNESCO. Sì. Davvero fantastici.
1: E insomma, noi adesso ce ne occupiamo, pensa che compie 50 anni, c'è uno storico traguardo, perché c'è una manifestazione molto bella che è il Monforte in Jazz. Jazz o jazz? Tu che sei il musicologo.
0: Jazz.
1: E quindi ne parliamo con il direttore di questa manifestazione, che è Adolfo Ivaldi. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, che cosa offrite al vostro pubblico? Insomma, visto che ormai sono decenni che andate avanti con questa meravigliosa manifestazione, ma soprattutto in che cosa consiste?
2: Guardi, è una manifestazione nata nel 76, pensate un po', nel 76, ed è nata dal desiderio di un gruppo di appassionati della musica, jazz in particolare, e, volontari logicamente, che hanno portato avanti per molti anni e fino ad arrivare al 50° anno, pian piano strutturandoci sempre un po' meglio, ma rimanendo sempre dei dilettanti dell'organizzazione. Infatti nessuno di noi, compreso il direttore artistico, nessuno di noi percepisce alcunché per il servizio che fa per questo festival.
0: Quindi pura passione.
1: Però Ivaldi, avete dei grandi nomi che partecipano a questo festival.
2: I nomi sono importanti, anche perché il nostro direttore artistico, che si chiama Renato Moscone, e che da giovane è un dentista, da giovane studente gli venne in mente così di dare vita a dei concerti in questo centro storico di Monforte d'Alba in Langa, caratteristico per la buona acustica, per essere circondato da edifici storici, e quindi è un anfiteatro naturale che poi pian piano è stato utilizzato come auditorium, ed è stato intitolato a Mieczysław Orzowski, che è stato un grandissimo pianista polacco, che vi tenne un concerto nell'86. Da quel giorno lì l'amministrazione comunale lo intitolò.
1: Quindi questi spettacoli si tengono all'aperto in un anfiteatro naturale, come lei raccontava, ma ci saranno anche Stefano Bollani, Enrico Rava,
0: Tony Adli, che abbiamo avuto anche in trasmissione, tra l'altro.
2: Venerdì scorso abbiamo cominciato con Tony Adli.
0: Proprio venerdì, infatti, Tony Adli annunciava questo concerto perché l'abbiamo avuto da noi in trasmissione.
1: Comunque, ragazzi, che energia!
2: Ah,
1: cioè.
2: Bene.
1: Che
2: energia! Venerdì prossimo abbiamo Bollani e Enrico Rava insieme.
0: Enrico Rava, che è un'accoppiata formidabile.
2: Allora,
0: Adolfo Vivaldi, tra l'altro, leggo anche una cosa, insomma, molto interessante. Paolo Fresu, che fa un omaggio a David Bowie con Heroes.
2: Infatti il 18 di luglio, sempre alle 21:30, abbiamo lui che fa questo omaggio, e quindi è molto importante per David Bowie. E Fresu è un affezionato anche di Monforte in Jazz, come lo sono tutti gli artisti che vengono qui da noi, perché poi tornano volentieri. Bollani 11 volte quest'anno, con la presenza di quest'anno è l'11ª volta Bollani. Comunque, tornando a Fresu, è il poeta del jazz, e quindi per noi è un grandissimo ritorno che ci fa molto molto piacere.
0: Ovviamente quello che è stato il jazz, in presenza di musicisti importanti, ma c'è anche magari la bellezza del posto. tra l'altro, che invita, no?
2: Il posto è diventato meta turistica dei turisti che arrivano un po' da tutta Europa e anche dall'America, proprio per la bellezza del luogo. Questo veramente bisogna dire, è un posto prestigioso, gli artisti vengono volentieri perché sono a contatto del pubblico, il pubblico è fidelizzato, viene volentieri perché è a contatto degli artisti.
1: Beh, d'altro canto, se andate avanti da 50 anni vuol dire che insomma qualcosa di buono la offrite.
2: Qualcosa ci sarà. E quest'anno abbiamo anche... poi bisogna anche dire che nel tempo Montfort & Jet si è allargato, è diventato Montfort & Jet and More. Quindi abbiamo anche il folk, il rock.
1: Come
2: quindi...
1: si dice a Roma, vi
0: sì,
1: siete
0: infatti,
1: allargati.
0: Kings of Convenience, per dirne una, no? Ad esempio.
1: È Capossela anche.
0: È Capossela.
2: Abbiamo Capossela, abbiamo Susan Vega per il folk, rock alternativo. Abbiamo i Kings of Convenience, quindi ce n'è di tutti i gusti. Ecco. In più, noi andiamo anche fuori dal percorso musicale e amiamo l'arte, la fotografia. Quest'anno abbiamo Guido Arari, il grande fotografo degli artisti, che all'interno dell'auditorio e adiacente all'auditorio in una confraternita espone i ritratti dei cantanti, dei musicisti che sono saliti sul palco dell'auditorio. Quindi una chicca, una novità in più che è già stata accolta con molto favore durante il concerto di Tony Adrian.
0: Bisogna che voi veniate, ma per forza
2: anche perché dovete omaggiare questi volontari, questo gruppo di volontari che veramente dà tutto per poter continuare in questa impresa che, vista dall'interno da noi, può definirsi incredibile, stratosferica, perché i nomi, se noi andiamo a vedere i nomi del passato fino a ieri, ma sono nomi di artisti che si esibiscono in ogni teatro del mondo, negli stadi, dappertutto. Pensiamo ad esempio a Paolo Conte, pensiamo ad esempio agli statunitensi come Mavis Staples o i grandi del jazz americano come Wayne Shorter o i grandi rockettisti americani come Willie DeVille, che è stato qui per un concerto memorabile. Per cui direi che questi nomi sono l'adrenalina di tutto il gruppo.
1: Assolutamente, dalla sua passione lo si evince.
0: Allora grazie al direttore artistico di Fortin Jazz Festival, Adolfo Ivaldi.
2: Vorrei soltanto precisare che non sono il direttore artistico, perché poi il mio amico Renato Moscone poi dopo dice io sono il presidente dell'associazione presidente dell'associazione Monforte Arte, che organizza il festival con l'aiuto di una grande agenzia di spettacoli come Ponderosa Music Art.
0: Grazie ad Adolfo Ivaldi. Ricordiamo prossimo appuntamento il 3 luglio con Stefano Bollani e Enrico Rava. Adesso arriva un brano, non è esattamente ballabile, era Billy Joel, si chiamava We Didn't Start the Fire.

0: non lo sopporto più questo mondo, dice Billy Joel.
1: Dagli torto.
0: Nel 1989, una canzone, pensa Lucrezia, che nasce dopo una chiacchierata fatta con il figlio di John Lennon, con Sean Lennon, e lui aveva 21 anni, Sean, un po' di più Billy Joel, ed Sean si lamentava di come il mondo, insomma,
1: pensa un po' che è avanguardista, ecco,
0: okay. E Billy Joel scrive questa canzone sotto questo impulso e dice: ok, ma allora è colpa mia, della mia generazione, per come sta andando il mondo ora. Ripeto, stiamo nel 1989, e quindi elenca tutta una serie di fatti negativi che si sono succeduti dal 1949, 40
1: l'elenco
0: anni
1: aumentato,
0: prima.
1: Però,
0: l'elenco continua ad aumentare giorno per giorno, minuto per minuto, direi. E qui alla fine dice: no, non siamo stati noi ad iniziare a dar fuoco al mondo, ma qualcuno sarà stato.
1: E qualcuno sarà stato.
0: Billy Joel, si chiama We Didn't Start the Fire.
1: Billy Joel, poi tra l'altro, insomma, voglio dire, che gli vogliamo dire a sto ragazzo? Allora, intanto ricordiamo il numero, spero sia giusto: 335-699-2949. Quindi 335-699-2949, perché tra un po' vi chiederemo, anzi, lo chiediamo adesso, così cominciate a far arrivare i vostri messaggi. Un'estate fa, che cosa è accaduto? Qual è l'evento che vi è rimasto impresso? Che cosa pure volete dimenticare? Insomma, raccontateci i fatti vostri, diciamocelo.
0: E rimaniamo da quelle parti,
1: ma
0: dove stavamo prima?
1: Restiamo nel Monferrato, terra meravigliosa, e soprattutto con qualcuno che ha voluto di quella terra realizzare qualcosa, tornandoci proprio alla terra, a lavorare la terra, perché si è inventato un mestiere che non è proprio di famiglia, ma deriva da una tradizione familiare. Parliamo e diamo il benvenuto e la buonasera a Matteo Magnier. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie di avermi chiamato.
1: Lei è un coltivatore di nocciole, mi fa impazzire questa cosa.
2: Esatto.
1: Le nocciole,
2: sì, sì,
1: adesso non facciamo chiaramente riferimenti alle famigerate creme che tutti noi spalmiamo come se non ci fosse un domani, perché sono meravigliose, ma certo un noccioleto richiede molto lavoro. E perché le è venuta questa idea?
2: Allora, guardi, tutto comincia ormai quasi 10 anni fa. Perché in base all'esperienza della mia famiglia, che è sempre stata nel settore dolciario della zona qua di Alessandria del Monferrato, abbiamo sviluppato una crema alle nocciole con solo 3 ingredienti: nocciola, zucchero di canna e cacao. E praticamente è arrivato un anno di forte crisi, come capita ormai purtroppo soventemente, per quello che riguarda proprio la produzione delle nocciole. E quindi noi abbiamo avuto in quel momento lì, diciamo, l'idea di avere il controllo della filiera con anche sulla materia prima, piantando il nostro noccioleto. E ovviamente questo perché, diciamo, parlando un po' più umanamente, il mio sogno di quando ero bambino era quello di fare il contadino. Quindi da quel momento di crisi è nata, diciamo, l'opportunità di realizzare
1: una mosca
2: questo.
1: Bianca praticamente lei,
0: Ma adesso c'è un certo ritorno, vero, però, tra i ragazzi, tra i giovani, c'è un ritorno anche importante alla terra.
1: E quindi?
2: Sì, la cosa bella è quella che c'è un ritorno, diciamo, che ci siamo persi magari un pezzo delle storie dei nostri nonni, che non si sono tramandate più come magari accadeva una volta. E quindi adesso siamo in questo mondo nuovo, con un clima anche molto particolare, fatto di eccessi, e ci troviamo davanti a sfide che sono sicuramente importanti.
1: Senta, le chiedo scusa, Matteo Magnier, ma quanto la tecnologia o qualcosa che ci assomiglia aiuta, diciamo, migliora il vostro lavoro?
2: Allora, per quello che riguarda la tecnologia, sicuramente le lavorazioni che si fanno oggi su impianti così grandi non potrebbero essere fatte senza. Però quello che in realtà io sono uno di quelli che pensa che fondamentalmente la differenza la fa poi sempre l'essere umano, soprattutto perché è talmente un mondo che varia e sta cambiando così velocemente, dove la differenza la fa quando riusciamo a condividere, diciamo, i risultati ottenuti e continuare a provare per far fronte alle emergenze continue.
1: Ma che tipo di aggressioni subiscono i noccioleti? Cioè, c'è un...
2: Allora, in realtà come piante sono molto robuste, infatti non abbiamo grosse aggressioni, tipo come per quello che riguarda le vigne per quanto ci siano ovviamente insetti e
1: a me viene in mente la xylella che martirizza insomma il sud d'Italia uccidendo le coltivazioni
2: di olivo. E noi abbiamo
1: la
2: popiglia japonica per esempio, ecco. Sì, la cimice asiatica. Però quello che più di tutto sta influendo soprattutto su culture che diciamo che hanno un ciclo sempre attivo come nocciolo e ulivo per esempio, che si impollina il nocciolo a gennaio, quindi non è come la vite che va diciamo a dormire, va in letargo e sì. Poi si risveglia. Diciamo che la più grande sfida è quella proprio del cambiamento climatico, perché a livello anche ormonale queste piante qui stanno subendo questo sbalzo, questi eccessi continui che si susseguono, e infatti annate come l'anno scorso il nocciolo in tutto il mondo non ha quasi prodotto nulla.
1: È vero, ci sono state delle annate nelle quali le nocciole praticamente
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: sparite,
2: che non era legato ad una zona, per esempio noi nel Monferrato piuttosto che zona di Avellino, Sicilia, è proprio una condizione generale e se si va a vedere.
1: Senta, Matteo Maglie, le chiedo scusa, ma queste coltivazioni sì. Sono all'aria aperta o le proteggete come si fa per esempio in alcuni casi con le vigne?
2: No, in questo caso sono all'aria aperta. Non ci sono esempi, almeno nella nostra zona, di persone che proteggano con reti o altre cose.
1: Chiaro, chiarissimo. Allora noi le facciamo davvero tanti complimenti perché soprattutto ritorno alla terra e tanti auguri perché
2: grazie
1: insomma
2: mille,
1: è un gran
2: mille.
1: Lavoro e lo ammiriamo davvero tanto. Grazie a Matteo Magnè per essere stato con noi. Grazie.
2: Buon proseguimento.
1: Anche
2: buona
1: a
2: serata.
1: Lei, buona serata.
0: È un lunedì e questa è l'Italia in diretta, sono le 17:27, 27 secondi, andiamo un attimo, no?
1: Ci facciamo dire qualcosa.
0: Ci facciamo dire di come andrà.
1: Fagal.
0: Chiediamolo a loro, arriva il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
6: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto, parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
16: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
17: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: L'Italia

0: Nel frattempo se la ballano in regia, mia cara Lucrezia.
1: Anche in studio,
0: è anche in studio. Questa è l'Italia in diretta. Noi
1: come un cracker, però.
0: Balliamo alle 17.35. Questo è il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Come avete sentito, il suo stile c'è tutto. Ed è una presa in giro del mondo del lavoro moderno. Ad esempio, questo brano era stato lanciato con un finto annuncio di lavoro su LinkedIn. Possiamo dirlo, l'abbiamo detto.
1: Beh, sì.
0: In cui diceva richiedeva queste cose assolutamente ironiche come fondamentali per un'eventuale assunzione, cioè disponibilità H24 inclusi weekend e tramonti, capacità di fingere di amare il proprio lavoro e la possibilità di piangere in bagno durante la pausa pranzo. Questi erano i requisiti per essere un vero businessman. Era Dito nella Piaga.
1: Ecco perché si chiamano, faremo dopo una disquisizione su perché la scelta di alcuni nomi per gruppi o singoli cantanti. Comunque c'è stata una sfornata micidiale fantastica. Adesso invece sentiamo un po', facciamole con le persone serie, parliamo di economia, sentiamo un po' come sta andando, facendo un collegamento con la sede regionale di Milano, in particolar modo con Chiara Arancati, che ci fa un, diciamo così, un complessivo su come è andata la borsa proprio di Milano, appunto Piazza Affari. Buonasera, benvenuta Chiara Arancati.
2: Buonasera a voi. È stata una giornata con poco slancio per le borse europee, c'è ancora un po' di nervosismo nonostante si rischia i cieli sul Medio Oriente. Milano chiude con un meno 0,2% in linea con Francoforte e Parigi, fa qualcosina meglio Londra, ma sempre un meno 0,06. Tutto questo nonostante ci sia invece il segno più oltreoceano. È partita bene Wall Street, soprattutto il Nasdaq, più 1,3%, rimbalza, ritrova un po' di fiducia il settore dell'high tech. Andando a guardare i settori in Italia, invece vanno oggi un po' in ordine sparso le banche e anche i titoli industriali, vanno invece molto bene quelli del comparto petrolifero. Saipem è tra i migliori, più 1,8%, anche Eni guadagna quasi l'1,5%, perché oggi tornano a risalire ancora sulle incertezze nel Medio Oriente i prezzi del petrolio. Il Brent, in particolare il prezzo di riferimento europeo, torna ad avvicinarsi ai $73 al barile, un aumento di oltre l'1% rispetto alla chiusura di venerdì, e risale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, più 3,7%, oggi siamo sopra i €42 al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Arancati per questo puntuale aggiornamento sulla borsa di Milano. E insomma, importante, abbiamo sentito che sta calando leggermente il Brent, però questo non vuol dire che cala tantissimo il prezzo alla pompa di benzina, per quanto ultimamente qualche centesimo insomma lo stiamo risparmiando. Adesso parliamo, a proposito di risparmio, parliamo della capacità di risparmio degli italiani, come è cambiata, se amano mettere un po' da parte oppure spendono tutto come le cicale perché tanto la vita adesso. Ne parliamo con un'esperta, avvocata, presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a voi, buonasera.
1: Ma che siamo, formichine o cicale?
3: Ma diciamo che il Covid un pochettino ha cambiato le nostre abitudini di vita, nel senso che ci ha fatto apprezzare di più il vivere qui, ora, adesso, subito, e quindi forse tante volte, ecco, preferiamo di più abbandonarci magari a sogni e desideri e quindi spendere per delle esperienze, quali possono essere dei viaggi, possono essere dei concerti, può essere anche l'andare semplicemente a mangiare fuori, però gustarsi magari dei vini particolari o dei piatti particolari. E prima del Covid, ecco, questi pensieri, diciamo, forse erano in meno persone e questo dato sicuramente incide poi sulla capacità anche di risparmio, perché come sappiamo bene purtroppo il reddito medio delle famiglie non è aumentato, comunque lo stipendio ha avuto delle variazioni veramente minimali che non riescono ad andare a compensare queste scelte.
1: Aumenta il costo della vita, ma non di pari passo le retribuzioni.
3: Esattamente, ma così come anche l'inflazione. Se noi solo dovessimo pensare ad esempio al costo di un'autovettura, magari per prendere l'ultimo modello, senza pensare ad auto sportive e chissà con quanti cavalli, ma appunto pensando di cambiare l'auto da città, un'utilitaria, eccetera. Insomma, i costi da prima del Covid per alcune marche sono aumentate anche del 45%. La media degli aumenti nel settore auto è circa del 25-30% dal pre-Covid. Quindi capiamo che per una famiglia, nel momento in cui l'auto dovesse essere da cambiare, la spesa ovviamente incide tanto più di prima.
1: Assolutamente, assolutamente. Avvocata Puschiasis, la tipologia del risparmiatore, cioè quella piccola fetta che è rimasta, perché come lei stessa stava raccontando, dopo il Covid è cambiata un po' la morfologia del consumatore medio, è sempre più sul giovane, anche se poverini non hanno questa grande capacità, considerata anche la precarietà del lavoro, la difficoltà insomma di strutturare un'esistenza propria. In tanti continuano a vivere a casa dei genitori anche ultra trentenni perché non possono fare diversamente. Sono sempre le persone, diciamo, di età superiore, tipo i 60-70enni, perché lo fanno per i figli?
3: Sì, lo confermo, perché sono nati in un'altra epoca e quindi hanno imparato qual è il valore del denaro e la fatica di poter accumulare denaro, e in realtà si trovano già nel corso della loro vita insomma ad aver messo da parte qualcosina. Il giovane oggi fa tanta fatica. Se noi dobbiamo pensare a un giovane che vuole acquistare un immobile, ad esempio, che sia un appartamento, un bio, tricamere, insomma i prezzi di un nuovo sono veramente proibitivi, perché parliamo, solo per quanto riguarda i costi di costruzione, adesso siamo a 2.500 euro al metro quadro, ma che sono destinati ad aumentare se solo vogliamo delle finiture più belle o delle tecniche costruttive particolarmente performanti anche dal punto di vista energetico.
1: E ammesso che abbiano la possibilità e la fortuna di avere dei genitori e dei nonni che possono dare la spinta propulsiva, cioè dando magari un anticipo, resta comunque il nodo del mutuo, delle spese, del notaio, dell'agenzia.
3: Esattamente. Da questo punto di vista possiamo dire che per quanto riguarda ad esempio i mutui, ma lo stesso discorso vale anche per i finanziamenti, dopo un periodo molto molto caldo per quanto riguarda i tassi che abbiamo avuto nel 2022-2023, adesso i tassi stanno scendendo e quindi non dico che abbiamo raggiunto i livelli pre-Covid, però insomma diciamo che si sono pian piano normalizzati. E la riprova di questo qual è? È che ci sono state tantissime surroghe, quindi persone che nel 2022-2023 si sono trovate costrette ad accendere un mutuo per acquistare la casa, ad esempio, adesso stanno invece rinegoziando quel mutuo. Quindi o
1: è più favorevole, insomma, come dicevo.
3: Esattamente, con dei tassi più favorevoli, quindi o ritrattando con la propria banca il tasso di mutuo, oppure cambiando istituto di credito e quindi trasferendo il mutuo su un'altra banca a tassi ovviamente più convenienti.
1: Claudio, vuoi chiedere qualcosa? Perché te mi sa che con la casa c'hai...
0: No, con la casa, io sono in affitto.
3: Ecco, appunto.
0: Appunto, con
1: perché
0: tutto quel che
1: perché troppo giovani non concedono il mutuo.
0: No, sì, magari. No, nel senso che comunque cioè, anche gli affitti... Io sto parlando di Roma, la mia esperienza.
1: Sì, no, Roma è assurda.
0: Sono arrivati, a Milano ancora di più ovviamente, sono arrivati a delle cifre quasi inarrivabili.
3: Sì. Sì, è vero, infatti diciamo che si predilige l'acquisto perché ecco, il canone per l'affitto solitamente o in tante occasioni è quasi pari a una rata del mutuo, quindi alla fine uno sceglie di capitalizzare quello che versa e quindi di acquistarsi un immobile. Ecco, vorrei aggiungere una cosa su questo aspetto, perché è interessante anche la fotografia della nostra Italia per quanto riguarda la ricchezza, nel senso che il 10% delle famiglie più ricche possiede addirittura il 61% di quella che è l'intera ricchezza in Italia, e il 50%, quindi la quota maggiore di famiglie, è quella che potremmo dire meno abbienti, cioè la fascia, la vecchia classe media che comunque sta molto soffrendo, e ha circa il 7,2% della ricchezza nazionale. Questa fascia Solitamente ha la proprietà di un immobile e ha del risparmio da parte, e la proporzione solitamente è circa del 70% per quanto riguarda il valore dell'abitazione, e i depositi bancari ammontano a circa il 18% della ricchezza, appunto, della famiglia.
1: I dati specifici, in effetti, come posso dire, delineano un quadro della situazione piuttosto importante.
3: Assolutamente,
1: però
3: sì.
1: da sempre la sensazione, con questo vorrei salutarla perché, come puoi immaginare, abbiamo dei tempi stabiliti, abbiamo la sensazione, almeno io ho la sensazione, che dopo grandi crisi aumenti il divario sociale, soprattutto per quanto riguarda, appunto, la capacità economica.
3: Ma questo è vero, la sofferenza della vecchia classe media e ovviamente di chi invece detiene la minor parte di ricchezza è in assoluta sofferenza, tanto che per quanto riguarda i poveri assoluti abbiamo un dato purtroppo in aumento, e questo è quello che deve farci preoccupare maggiormente.
1: Avvocata Barbara Puschiasis, grazie per essere stata
3: grazie
1: con noi.
3: A voi.
1: Grazie mille, avvocata, presidente di Consumatori Attivi. Allora, Claudio, vogliamo.
0: La musica che ci introduce anche a quello che sarà il nostro prossimo argomento di questa chiusura, di questa mezz'ora che ci porterà a diretto contatto con il GR1 delle 18. Siamo nel 1986 ed è un 29 giugno famoso di quello di cui parleremo.
1: Infatti, ci sono state delle cose importantissime, ne parleremo tra poco.
0: Ma nel 1986 usciva anche quello che fu poi e rimase il più grande successo di un grande artista come Peter Gabriel. Si chiamava Sledgehammer.

0: Allora dicevamo 1986, numero uno negli Stati Uniti, ad esempio, una canzone che andava poi a recuperare quella che era una grande passione negli anni 60 di Peter Gabriel, perché di lui che si tratta, ovvero la soul music. Ma il fatto saliente in questo momento è che era del 1986 e nel nostro elenco di cosa successe nei vari 29 giugno c'è anche un 1986.
1: C'è un grande mito che naturalmente evoca un tifo che ha caratterizzato gli anni 80, inizio 90, parliamo di Diego Armando Maradona. Il 29 giugno 1986, proprio in questa data, Diego Armando Maradona fu il caposaldo della vittoria dell'Argentina.
0: E come poteva non esserlo?
1: Questa creatura aveva questa dote.
0: E questo infatti, dono.
1: Questo dono. Pensa che la fase a gironi, se faccio velocemente, il primo posto nel gruppo A fu fatto con vittorie su Corea del Sud e Bulgaria e un pareggio contro l'Italia.
0: Ecco.
1: Gli ottavi di finale, la vittoria per 1-0 contro l'Uruguay. I quarti di finale, il successo per 2-1 sull'Inghilterra, diventato iconico per i due gol storici di Maradona.
0: Anche la famosa mano di Dio.
1: La mano di Dio, sto pipe d'oro, mannaggia. E poi la semifinale, una vittoria per 2-0 contro il Belgio, decisa da un'altra doppietta del pipe d'oro. E questa è la parte bella del 29 giugno.
0: Certo, però adesso un piccolo collegamento con i mondiali che si stanno svolgendo. L'Argentina stavolta con Messi, insomma, potrebbe farci.
1: Ma secondo te chi vince? Facciamo questo toto.
0: Un toto mondiale?
1: Fanno...
0: È durissima, perché c'è appunto l'Argentina di Messi, c'è il Brasile di Carlo Ancelotti, tra l'altro, come fai a dimenticarlo? E poi ci possono stare sempre delle sorprese, non si sa mai,
1: vero,
0: mia cara Lucrezia, dalle squadre africane, ad esempio, punto interrogativo?
1: Vero. Sono anche molto ben
0: organizzate.
1: E però purtroppo il 29 giugno di altri anni sono successe due cose, diverse altre cose, ma tra le cose successe sono accaduti due decessi fondamentali, importanti se non altro. È morto Vittorio Gassman, nato a Genova l'1 settembre del 22, un grandissimo attore, detto il mattatore.
0: Il mattatore.
1: Io
0: di lui mi ricordo particolarmente la sua autobiografia, che ho citato spesso, riferendolo a me stesso. L'autobiografia si chiamava Un grande avvenire dietro le spalle.
1: Bellissimo, bellissimo. Lui aveva purtroppo negli anni sviluppato anche un po' di depressione,
0: sì,
1: perché come tutti i grandi viveva e divideva questo suo essere magnifico anche purtroppo in una sofferenza.
0: Succede spesso agli artisti, perché forse, non lo so, si espongono troppo, troppa sensibilità, troppo una vita forse divisa in due proprio tra quello che può essere.
1: Forse
0: no,
1: anche
0: appunto,
1: troppe aspettative rispetto,
0: certo,
1: al personaggio possono generare probabilmente, ecco, le famose crisi d'ansia e non essere all'altezza, dover mantenere un certo...
0: Ai grandi artisti in generale, musicisti, sì, attori, sì, che siano.
1: E poi la vita è così difficile.
0: La vita non perdona nessuno.
1: E poi è morta, purtroppo, l'ho conosciuta di persona, devo dire che ne sono rimasta affascinata, Margherita Hack, è morta il 29 giugno del 2013.
0: Quindi dal Teatro alle Stelle.
1: Dal Teatro alle Stelle, il Teatro delle Stelle, all'età di 91 anni, per carità.
0: Beh, allora, voglio dire,
1: ci
0: no?
1: sta, per carità, non voglio fare quella che è scomparsa prematuramente, come sento dire spesso quando si tratta di centenari. E la celebre astrofisica, divulgatrice scientifica, che è morta in ospedale, a Cattinara, all'ospedale di Cattinara a Trieste, pensa è stata l'unica donna, è passata la storia per questo, per essere stata la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste appunto, guidato per oltre 20 anni. Cioè,
0: se vogliamo rimanere su nelle stelle o vicino alle stelle, possiamo anche dire che proprio in quell'anno, proprio il 29 di giugno, lo Space Shuttle Atlantis attraccò per la prima volta alla stazione spaziale russa, si chiamava Mir, ed era un segno anche in quei tempi di guerra fredda, anche insomma abbastanza preoccupante. Era un
1: segno, chissà
0: di...
1: se adesso potrebbe accadere la stessa cosa.
0: Non lo so,
1: non andiamo oltre, chiudiamo questo capitolo. Mi sa che tu c'hai qualcosa da raccontarci. Io con il 29 giugno ho terminato.
0: No, a parte una cosa, non lo dico, va, dai.
1: Dillo.
0: Possiamo lanciare il disco GR, meglio,
1: ma
0: anche perché
1: sì,
0: è un disco importante quello che stiamo
1: diamo
0: per sentire.
1: Diamo la linea alle persone serie.
0: Alle persone serie, non a coloro che improvvisano, un mio amico direbbe un cowboy e una cowgirl come noi. Però è una canzone che ha fatto la storia, è la sua, in inglese si direbbe signature song, ovvero la canzone firma, quello che rappresenta tutta la sua straordinaria carriera, tutta la sua straordinaria musica si chiamava originariamente I Got You, ma poi è diventata famosa con I Feel Good. È stato il suo più grande successo, è stata quella davvero la firma di un tipo che si chiama James Brown, e questa è I Got You. Arriva il GR1 e poi torniamo qui con il nostro Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
3: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
2: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
3: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
2: Quindi un po' per volta.
3: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
2: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Germania sotto shock per la sparatoria Stade in Bassa Sassonia, sale a 6 il numero dei morti, 4 donne e un uomo. Ancora non è stata resa nota l'identità dell'ultima vittima. Tutti uccisi in un centro di assistenza per minori, 2 i sospetti arrestati. La polizia riferisce anche di diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, e assicura che non ci sono più rischi per la popolazione. È ancora da chiarire il movente e il contesto dell'attacco. Restiamo all'estero con il terremoto in Venezuela. Il bilancio provvisorio è di 1.450 morti, decine di migliaia di dispersi. Recuperato il corpo dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. E continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti.
2: Ancora una scossa all'epicentro, ancora alla Guaira, già devastata dal doppio sisma di 4 giorni fa. Secondo le diverse registrazioni, la magnitudo si aggira tra i 4.2 e i 5.1. Si ferma la macchina dei soccorsi, si bloccano le ricerche per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori che tentano ancora di recuperare i superstiti seppelliti sotto le macerie. Dove è stato ritrovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Mentre Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è stato strappato ai detriti tra i quali era imprigionato da 106 ore. I soccorritori hanno impiegato 43 ore per liberarlo. La presidente interim Delcy Rodriguez ha ripostato il video del salvataggio di Cantillo Vargas su X, si è congratulata con la protezione civile di Caracas e i team internazionali che hanno preso parte al salvataggio, mentre deve fronteggiare ogni giorno le accuse per la lentezza dei soccorsi, per gli interventi tardivi, mezzi inadeguati. Sui social compaiono denunce che accusano agenti di polizia o soldati di chiedere denaro per rimuovere i corpi. La situazione della popolazione nelle aree colpite dal terremoto resta drammatica, per quanto si stiano ripristinando le reti elettriche ed idriche, mentre continuano i saccheggi degli esercizi commerciali, dei supermercati, delle farmacie. Enzo Arcieri, GR1.
1: Giallo sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Trump conferma su Truth l'incontro si terrà domani. E secondo Axios, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. E negli Stati Uniti la Corte Suprema frena Donald Trump su più fronti. I giudici hanno stabilito che la componente del board della Federal Reserve, Lisa Cook, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, mentre il presidente continua a contestare questo sistema. E infine è stata confermata la condanna civile nei confronti di Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll, che dovrà risarcire con 5 milioni di dollari. Ma il presidente non si ferma e parla di una vittoria. L'ondata di gran caldo in Europa, altri 2 morti per le alte temperature in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. E da domani pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni.
3: L'Europa cambia volto. Il caldo record che per 10 giorni ha tenuto in scacco gran parte del vecchio continente sta per spostarsi verso est. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, quasi certamente però genererà fenomeni intensi, raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. I primi acquazzoni stanno già interessando la Francia e parte dell'Europa occidentale, mentre in Italia il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord e solo dopo parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Le uniche a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina la sola in giallo. Si allunga infine la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà infatti a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Mauro Zanda, GR1.
1: Paura per i passeggeri di un treno regionale Mugello deragliato in prossimità di una semicurva poco prima di Comano in provincia di Firenze. Al momento non risultano feriti tra le 50 persone a bordo. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato accertamenti. Il convoglio procedeva a bassa velocità e non si è ribaltato. E a proposito di trasporti, si preannuncia un mese di luglio complicato a causa degli scioperi. Si comincia il 5 con il settore aereo di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori di ADR Security degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si fermano per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario il 9 luglio protesteranno gli equipaggi di Italo. E adesso lo sport con il tennis. A Wimbledon in campo Jannik Sinner contro il serbo Kismanovic. Ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
4: Buonasera a voi tutti, speriamo di dare una buona notizia.

0: Che ne ho sentite.
1: Almeno te.
0: Esattamente, non ne ho sentite tante positive. Guarda, il quinto set tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, 5-3 per il numero uno del mondo, che servirà per il match proprio adesso. C'è di tutto in questo esordio di Sinner a Wimbledon, un primo turno complicato. Il serbo sa giocare a tennis, Jannik non certo nella versione migliore, anche se al servizio ha stabilito il nuovo record di ace negli slam, al momento sono 30. La scarpa destra con una macchia rossa, probabilmente di sangue, comparsa nel terzo set, diventata sempre più grande. Chissà, vescica ai piedi, ne sapremo di più alla fine. Il parziale di Sinner al quinto è 6 vittorie e 12 sconfitte. L'ultima la ricorderanno tutti, quella incredibile a Roland Garros poco più di un mese fa. E dunque, parziale 5-3 Sinner nel quinto e decisivo set contro Kecmanovic, che è stato avanti 2-7-1, 15-0 per l'altoatesino, a 3 punti dalla vittoria.
1: E grazie Emilio Mancuso. Sono le 18:06. La linea torna a Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi con l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Siamo pronti per voi di nuovo per questa nostra ultima mezz'ora. È l'Italia in diretta su Radio 1, ovviamente Lucrezia Scardini.
4: Qui mi prende quando parte la sigla.
3: Ti prendi i balli?
4: Proprio.
3: Ma soprattutto con Claudio Tommasi per questa nostra ultima mezz'ora, ormai quello che è il must di ogni giornata, ovvero Moreno, il pettegolo.
5: Il pettegolo, sono arrivato.
4: Esatto,
5: ben trovati.
3: Moreno Amantini con noi per quest'ultima mezz'ora, ma prima quello che è il nuovo singolo di Malika Ayane, anche questo dal sapore anni 60, si chiama, sì, insomma, dovrebbe essere una sorpresa, non lo so, giudicate voi, ma forse sorpresa non è, perché è una possibilità.

0: Lei è Malika Ayan, con lei abbiamo riaperto questa nostra, abbiamo aperto questa nostra ultima mezz'ora, 18:10 passati da 30 secondi, canzone estiva questa qua, no?
1: Molto
0: con
1: estiva,
0: citazioni
1: vero,
0: anche
1: vero.
0: Di Franco Battiato.
1: Poi Malika, insomma, sa di che si parla.
0: Allora, Moreno Amantini.
1: Facciamoci un po' di fatti di altri.
2: Fatti di altri, di altri, soprattutto di un personaggio molto amato del vero. Piccolo schermo, c'è chi lo conosce come il re degli intrighi milanesi nel pomeriggio di Rai 1. Chi lo segue, perché comunque è uno dei protagonisti delle fiction nel piccolo schermo più amati da tutti gli italiani, o semplicemente perché insomma è il sesso, a volte dicono definito il sesso debole, ma guai, le donne sono innamorate pazze di lui. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Roberto Farnesi. Ciao Roberto.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ciao buon
1: Roberto.
3: Pomeriggio.
2: Come stai? Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, eh?
3: Grazie a voi, però secondo me è sbagliato persona, posso dirti, tutta questa osservazione anche da parte del pubblico femminile, io mi sono lusingato.
1: Dai, non fare il modesto, dai Roberto.
0: Non la vedi, non la trovi, non la vivi.
2: No, non la vedo.
3: Poi sì, ormai siamo alla terza età qui.
1: Ma gli uomini...
2: Ci arrivassi io alla terza età così, guarda.
1: Voi uomini siete sempre affascinanti, noi invecchiamo, voi diventate affascinanti.
3: Come no. Si dice sempre, certo.
2: Senti Roberto,
3: si dice sempre così.
2: Ormai da tanti anni interpreti Umberto Guarnieri nel Paradiso delle Signore, no? Quanto c'è di
3: ormai sono più Guarnieri che Parnesi.
0: È inevitabile.
2: Proprio su questo la mia domanda era questo: quanto c'è di Roberto in Umberto?
3: Ma sai, insomma, il mestiere dell'attore si interpretano diversi personaggi, quindi non c'è poi sempre o comunque moltissimo del personaggio, no? Poi in chi lo interpreta qualcosa sicuramente c'è, si attinge anche dalla realtà, no? Per riuscire a dare un'interpretazione più veritiera possibile, però poi siamo lontani dai personaggi che interpretiamo, anche se no non ci sarebbe poi nessuna sfida. Poi potrebbe esserci un parallelismo, se proprio vogliamo, dal punto di vista anch'io sono comunque, come secondo lavoro, sono imprenditore, perché ormai già da 14 anni ho un ristorante, una realtà piuttosto grossa, che una piccola azienda più che un ristorante, perché 26 dipendenti, insomma, quando lo dico mi dicono che sei un pazzo di questi periodi, però bene così, avanti tutta, visto che sono 14 anni vuol dire che qualcosa ha funzionato. Il lato imprenditoriale un po' ci accomuna, per il resto per fortuna no, perché insomma, questo è un po' un no. Come dire, state sempre dalla parte sbagliata, io ogni tanto ci provo, ad essere buono.
0: Uno si prova a essere buono.
1: Roberto,
0: no?
1: Sono Lucrezia, ti vorrei fare una domanda a proposito del tuo essere imprenditore. Tu lo sai, a Pisa, è una locanda, ma se dovessi descriverti usando un piatto del tuo ristorante, quale sarebbe?
2: Ah, ecco, a quest'ora. Beh,
3: La famosa che stasera tra l'altro mi farò, la famosa bistecca alla fiorentina, insomma è la regina
1: toscana,
3: nello specifico la Chianina, sì, però comunque è una sorta di steakhouse con carne nazionale e internazionale, ma anche tanti piatti classici o comunque della tradizione anche rivisitati, ma ti devo dire, guarda, con anche tanto impegno, ma anche con divertimento, perché poi se manca quello il progetto secondo me non riesce mai. Quindi mi sono anche divertito i primi 3 anni di startup.
1: Non è che è un modo per eludere tutte le colleghe donne sono nella fiction. Roberto,
3: come?
1: Un modo per sopravvivere a tutte quelle donne che ti circondano nella fiction.
3: Le colleghe, posso dire, ecco, da questo punto di vista credo di avere veramente un primato straordinario, nel senso ho avuto la fortuna di lavorare con le più belle forse donne, almeno in quegli anni della televisione, del cinema, insomma, sono partito appunto al cinema con la signora Monica Guritore, grandissima attrice, bellissima donna. Poi dopo è stata la mia compagna in una serie per Rai 2, la prima serie che ho fatto era Turbo a Navalle, quindi insomma, altra bellissima, era appena reduce.
0: Beh, vabbè, dicevamo, non ti sei fatto mancare
3: poi,
0: niente.
3: Poi su a Canalis faceva la Canalis faceva la mia fidanzata in Carabinieri, Cascia Smugna che in questa la mia terra.
2: Capisci,
3: poi,
2: capito, basta, capisci, basta,
1: diciamo,
2: per favore,
1: diciamo Roberto, che scusate ragazzi, manco io.
3: No, io sto parlando di
2: guarda Roberto, solo la nostra Lucrezia Scardini.
3: Parlo di partner, assolutamente, parlo di partner professionale.
0: Allora, tanto diamo velocemente la notizia che... Scusa Roberto, diamo velocemente la notizia che Wimbledon Sinner ha vinto al debutto, quindi passa al secondo turno.
1: Senti
0: Roberto, lavorare in un daily come quello del Paradiso delle Signore, grande successo, ritmi incessanti, quante ore passi sul set?
3: Ma questa leggenda dei ritmi incessanti, sicuramente produciamo quasi una puntata al giorno, quindi sostanzialmente quasi 40 minuti al giorno, quindi è, come dire, anche quella è quasi un'utopia. A livello europeo abbiamo un primato in questo senso. E poi un daily è un po' un ibrido tra la soap classica e la fiction, diciamo, classica, è un po' una via di mezzo, quindi è in costume, c'è una cura particolare della fotografia, delle inquadrature, quindi non è né proprio l'uno né proprio l'altro. Però questa cosa dell'impegno, sì, sicuramente si va forte, ecco, si va. Però io personalmente, che sono uno dei personaggi ormai storici,
1: cioè non
3: va
1: in miniera, insomma,
3: lì,
1: sostanzialmente.
3: Esatto, quello assolutamente bisogna sempre sfatare, assolutamente, perché se è un'offesa verso lavori molto,
0: certo,
3: molto più duri.
0: Sì.
3: Ma poi effettivamente io girerò di media 3 giorni a settimana, quindi riesco, io vivo a Pisa, parte in Toscana,
2: quindi riesci,
3: riesco,
2: diciamo, a conciliare tutto
3: sempre avanti e indietro, assolutamente sì, quindi sono 3 giorni in cui sì, magari c'è una, ovviamente una grande concentrazione,
2: certo,
3: di scene da girare, ma insomma ormai siamo rodati e vaccinati a quel tipo di meccanismo, quindi io questa roba, appunto, come dicevi te, della fabbrica o della miniera, non la vedo, ecco.
2: Senti, io Roberto ti voglio far fare invece un passo indietro, visto che hai citato tantissime donne con le quali hai lavorato, io mi fermerei al tuo debutto,
3: sì,
2: Monica Guerritore, questo film meraviglioso.
3: Beh,
2: femmina, e devo dire un ruolo che ti ha anche un po' consacrato come sex symbol italiano. Questa cosa ti ci ritrovi o ti imbarazza?
3: No, ma che imbarazzo, a parte che l'attore proprio incita una componente di vanità, per forza, se no uno non fa l'attore, secondo me, sia uomo che donna. Al di là di detto questo, ma no, anche quello è lusinghiero, insomma, non voglio dire, non è che ti hanno detto. Poi chiaramente lì era ricercato un certo, come dire, no, una certa physique du rôle per un ruolo là. E quindi io, 27 anni, ero un bel ragazzo, eccetera, ma poi se non c'è altro, sicuramente non sarei qui a parlare,
2: certo,
3: con voi a 56 anni.
2: Certo,
3: cioè,
2: certo.
3: E poi è lunga la strada, quindi se punti solo su quello, oppure se hai solo quello, insomma, ti basta guardare i grandi attori hollywoodiani, sì, sono delle facce particolari, belle facce, molti, ma poi sono, insomma, sanno anche fare il loro mestiere, altrimenti non avrebbero quel tipo di carriera. Insomma.
2: Assolutamente.
3: Non è tutto lì, secondo me, ecco, assolutamente.
1: Roberto, sono Lucrezia, posso farti una domanda? Tu sei diventato papà di una bimba.
3: Sì.
1: Che papà sei? Cioè, tu cosa ci metti di tuo nell'essere papà? È una novità che ti porta ad essere diverso?
3: Beh, una novità sicuramente, ma straordinaria. Io l'ho avuta tardi e per fortuna ho avuto questa gioia. E è qui che dorme, tra l'altro, in macchina dietro. Oggi era al mare con lei, perché appena io ho del tempo libero sto con lei sempre, perché questa è una fase, lei ha 4 anni e mezzo, mia
1: Madonna.
3: Quindi,
1: sarà una polpetta, le bambine poi sono incredibili.
3: È una fase che non tornerà più, quindi tento di godermela al massimo e appieno. Spero di essere un buon padre, nel senso che comunque, ripeto, tutto il mio tempo libero in assoluto è dedicato a lei, quindi ma ti dico, sono sensazioni e emozioni che io non ho mai provato.
0: Ti capisco,
3: prima,
0: Roberto,
3: da
0: perché
3: quando è nata fino adesso.
2: E qua c'è un papà come
0: sì,
2: te,
0: un papà di due figli, per cui insomma ti capisco però al pieno quando parli di queste emozioni incredibili che
1: poi le femmine vi intortano, che è una meraviglia, però
0: ma in generale questo
3: un po' mi toccava a me,
2: l'intortamento è facile,
0: mio caro Roberto. Senti, ma se, visto che parliamo di tua figlia, no? Se un domani tua figlia ti dicesse: papà, voglio fare l'attrice, come la prenderesti?
3: No, te prego, no,
2: ma perché voi attori dite tutta sta roba? Perché?
3: Ma perché? Perché vedi, allora, prima ti dico perché. Allora, è un mistero sicuramente per chi riesce a farlo, per chi riesce a vivere questo, privilegiato da certi punti di vista. Però attenzione, c'è una cosa che ti mangia e ti logora sempre dentro per sempre, ti accompagna sempre questa cosa, anche se arrivi a un buon punto, diciamo, a un bel livello. E l'ansia della precarietà di questo lavoro, che è assolutamente oggettiva, no? Cioè, ma per tutti, da grandi star, c'è il rischio di sparire da un momento all'altro, e a un certo punto del percorso diventa anche, come dire, un problema, oltre che uno ci rimane ovviamente male, perde il lavoro che ama eccetera, ma diventa anche un problema proprio pratico, perché poi
0: sopravvivenza,
3: non so,
0: cioè,
3: 40, 45 e 35 che va a fare, cioè, nel senso, non è che non è semplicissimo, no? Mm-hmm. Soprattutto se hai goduto di una certa popolarità, un certo successo, puoi tornare indietro, certo, e fare un lavoro, diciamo, comune. Non
2: vabbè,
3: c'è
2: però
3: niente di male,
2: come stai facendo tu, no? Con un piano B in parallelo è anche funzionale, è importante, no? È anche una scelta molto matura.
3: Può essere, senz'altro. Beh, è stato incosciente anche in quella scelta lì, perché pensavo fosse molto più semplice. La ristorazione è un campo veramente molto molto complicato. Però, detto questo, ti dico che io ambirei a che lei veramente facesse un ottimo percorso di studi che la porta a un mestiere veramente importante. Posso dire, il grande Steve McQueen diceva che non era un mestiere da adulti. Ora ho capito cosa volessi dire.
1: Cioè, Roberto, capito? Diventerebbe l'ennesima figlia di, con grandi difficoltà, perché poi in alcuni casi la pagano, insomma, pagano
3: spesso
1: il
3: cognome. Spesso c'è anche quella, è vero, anche quello è vero, ma ci sono anche casi in cui hanno superato anche il genitore.
1: Ma
3: insomma,
1: un bell'ingegnere aerospaziale.
3: Michael Douglas, io a quello a cui punto è sicuramente quello, ma insomma anche salvare delle vite umane è veramente, secondo me, un mistero straordinario. Io spero che, perché io l'autografo lo chiederei veramente a quelle persone. Ecco, lì mi entusiasmo. E sinceramente molto meno per tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo. Insomma, io sì, a qualcuno mi piacerebbe stringere la mano, conoscerlo, ma farci una foto insieme, però parlo delle grandissime star,
2: certo.
3: Però devo dire che la stringo più volentieri, con più entusiasmo, con più riconoscenza, a chi magari, non lo so, opera bambini, salva vite. Ecco, lì la vedo veramente.
2: Beh, lì c'è
3: veramente più importante la professione.
1: Come darti torto,
2: no,
1: certo.
2: Assolutamente. Senti, tornando invece al tuo lavoro, c'è un ruolo che ti piacerebbe interpretare che ancora non ti è stato proposto?
3: Sì, sai, le physics role poi, come dire, no, ti inquadra un po'. Poi in Italia si tende molto a dare delle etichette, a quello fa questo, questo fa quest'altro. Io devo dire che ho proprio dentro la toscanità, all'amici miei, per intendersi, no? Sicuramente l'avrete visto. E quella roba là mi manca, un bel ruolo un po' goliardico, divertente, mi manca.
2: Noi te lo auguriamo, veramente te lo auguriamo con tutto il cuore. E allora grazie davvero Roberto per essere stato
1: Roberto.
2: Con noi.
3: Grazie a voi.
0: E siamo arrivati ai saluti, perché è davvero finita anche per oggi, per questo lunedì 29 giugno,
1: sì,
0: Lucrezia.
1: Sì, noi ricordiamo che prima del GR regionale ci sarà l'Onda Verde, poi seguirà tutto il mondiale minuto per l'incontro di calcio Brasile-Giappone. Passiamo a salutare la squadra tecnica.
0: La squadra Lucrezia Scardini, ovviamente, Moreno Mantini qui.
2: Grazie
0: con noi, nella doppia veste del Moreno il Pettegolo,
2: esatto.
0: Uno dei nostri autori. Saluto me stesso, ma ci sono soprattutto dall'altra parte del vetro Davide Campioni, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
1: La regia di Leonardo Patanella, la parte tecnica si sono succeduti Francesco Paradisi, Federico Fioroni. Adesso abbiamo lo splendido, in tutto suo splendore, Massimiliano Savino, che fa così con le mani, cioè il classico gesto italiano. Quindi grazie per essere stati
0: a tutti
1: con
0: voi.
1: Noi.
0: L'appuntamento ovviamente domani su Radio 1 per quel che riguarda l'Italia in diretta del pomeriggio alle 16.05. Ci salutiamo con la canzone che è stata eletta la miglior canzone dell'anno 2020. Lei è Billie Eilish, scritta insieme al fratello Phineas, che condivide praticamente tutto della sua carriera artistica. Si chiamava Bad Guy Billie Eilish. L'appuntamento a domani. Ciao.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean...
1: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Verde, viaggiare informati.
2: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 28 in punto sulla Roma Teramo, ci sono code per 8 km per un grave incidente avvenuto tra Carzoli e Castel Madama in direzione della capitale. Siamo a cavallo delle regioni Abruzzo e Lazio. Ancora sulla 24, code per 4 km tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sempre in direzione della capitale. Sono 8 i chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia sulla Brescia-Padova. Ancora sulla 12 code per 5 km tra Genova-Nervi e la A7. Sulla statale di Egnazia siamo in Puglia. Tratto chiuso per un altro grave incidente avvenuto tra Serranova e il Lido di Specchiolla. Poi sulla E45 tratto chiuso per un veicolo in avaria all'altezza di Montegelli. Infine sulla tangenziale di Napoli code per 3 km tra Corso Malta e zona ospedaliera. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: E ancora caccia al 43enne sospettato del triplice omicidio a Casalotti, posti di blocco e controlli in aeroporti, stazioni e caselli. Dramma nel centro di Rieti, durante un bagno nel fiume, 15enne si tuffa nel velino e scompare. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, nel Viterbese. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, la notte di paura a Casalbruciato, dove in una palazzina sono esplosi due ordigni e durante una rapina è rimasto ferito un dipendente di una sala giochi.
2: Hanno colpito alle gambe con una pistola il dipendente di un American Bar per 360 euro, il totale che rincassa questa notte intorno alle 2.30. Il giovane è intervenuto per tentare di bloccare due malviventi con il volto coperto che hanno rapinato il ristorante con sala giochi a Casalbruciato. È ricoverato l'Umberto I e non verserebbe in pericolo di vita. Ed è caccia ai due banditi che hanno minacciato tutti i presenti, pistole in pugno, e hanno fatto man bassa dell'incasso. La scientifica ha effettuato i rilievi a cui sito filmati delle telecamere di sorveglianza. Una notte di paura a Casalbruciato. Circa un'ora prima le volanti erano infatti intervenute in via Tommaso Smith, dove due bombe carta sono esplose in un edificio, una nell'ingresso, l'altra al primo piano. Un condomino è stato investito dai frammenti di vetro ed è ferito. Danneggiati anche alcuni appartamenti, si pensa, ad atti intimidatori che sempre questa notte hanno interessato anche un altro palazzo, ma ad Acilia indaga la polizia. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Al terzo giorno di ricerca ancora nessuna traccia del presunto assassino di Casalotti, Shahadat Hossein, il 43enne connazionale delle vittime, accusato del triplice omicidio. In questura sono arrivate decine di segnalazioni dopo la diffusione della sua foto. Si cerca nei casali o nei luoghi abbandonati più prossimi al luogo in cui viveva. La grande commozione attorno alla morte di Kamaluddin, di sua moglie e della loro bambina, attraverso i quartieri in cui l'uomo ha vissuto e lavorato. Si organizzano raccolte di fondi per il figlio superstite, ci saranno marce di solidarietà. Intanto il figlio ventenne di Kamaluddin, l'unico superstite della strage, è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. Tragedia questa mattina a Rieti, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino, nel tratto che attraversa il centro storico della città. Il giovane si trovava insieme alla fidanzata e alcuni amici quando, forse per un malore o per un ostacolo incontrato in acqua, sarebbe stato trascinato dalla corrente. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Difficile da parte dei sommozzatori il recupero del corpo, rimasti incastrati nei pressi del ponte romano, dove già incidenti simili si erano verificati in passato. Proseguono, ma fino ad ora senza esito, le ricerche nel lago di Vico del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari. Utilizzate le tecnologie più avanzate per scandagliare il fondale, ma la bassa temperatura dell'acqua e la poca visibilità rendono difficile il lavoro dei sommozzatori e l'uso dei macchinari. Visionate anche le telecamere del rimessaggio sulle rive del lago per capire il punto esatto nel quale si è abissato l'84enne. Ora per gli aggiornamenti sul traffico nella capitale ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Al momento abbiamo traffico segnalato solo su un tratto di via della Pisana in prossimità del raccordo anulare, su parte di via Trionfale, in via Marsala e su un breve tratto di via Casilina, anche in questo caso in prossimità del CRA. Nient'altro da segnalare per quanto riguarda il resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Siamo allo sport, il calcio si avvicina alla fatidica data del 30 giugno, termine ultimo per mettere i conti in ordine ed evitare le multe e le sanzioni della UEFA. La Roma dovrebbe coprire 60 milioni di debiti, il club ha già a bilancio 22 milioni di plusvalenze con le cessioni di giocatori che non rientrano nel progetto. Cercherà di raggiungere però quota 30 vendendo altri giovani, ma dovrà necessariamente trattare con l'organo continentale perché probabilmente non riuscirà a raggiungere i 60 milioni. La Lazio, dal canto suo, ha il mercato limitato dai parametri economici, può comprare solo dopo aver venduto, al momento non è ancora successo. Frosinone intanto ha confermato la permanenza dell'attaccante Antonio Raimondo. Le 18:34 minuti e 42 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Giovanni Leporale, da Davide Fiorani. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Appena un assaggio fino a questo momento dei sedicesimi di finale, da oggi si inizia a fare sul serio, lo diciamo ovviamente senza nulla togliere alla Canada che battendo ieri il Sudafrica ha scritto il proprio nome per primo nella lista delle squadre che parteciperanno agli ottavi, però qui si va avanti ormai al ritmo di 3 partite al giorno, soprattutto toccherà una alla volta tutte le big che aspirano alla vittoria finale, che dovranno dunque confrontarsi con il primo banco di prova a eliminazione diretta. E allora bentrovati, buon pomeriggio, 18:36, questo è Rai Radio 1, questo è tutto il mondiale minuto per minuto dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Come sempre voliamo a Roma in un istante per salutare Massimiliano Savino, Federico Foroni alla console, c'è Tony Tisi in redazione, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia ed ecco i Penta Campeão, il Brasile di Carlo Ancelotti, alle prese tra poco più di 20 minuti con una sfida che può nascondere alcune insidie. Intanto un Brasile che è andato un po' a carburazione lenta nella fase a gironi, comunque dominando poi infine il proprio raggruppamento, e oggi c'è il Giappone che anche statisticamente è imbattuto in questo 2026, una squadra solida di buon livello tecnico, quindi sarà una sfida tutta da vivere quella che comincerà alle 19 in punto. Poi vi preannuncio che seguiremo più tardi anche un'altra gara, quella delle 22:30, beh in questo caso il pronostico pende decisamente, salvo sorprese, dalla parte della Germania che affronterà il Paraguay. Per la consueta completezza vi ricordiamo che poi la serata nordamericana, e sarà profonda notte ormai in Italia, si concluderà con una delle gare più attese di questo quadro dei sedicesimi, più interessanti sicuramente, ovvero la sfida alle 3 del mattino nel nostro paese tra Olanda e Marocco. Noi però andiamo con ordine, andiamo soprattutto sempre qui in Texas, ci spostiamo da Dallas nel cuore di questo stato che ci ospita, andiamo a sud verso Houston, perché è proprio lì che si gioca questo Brasile-Giappone. Vi preannuncio sin da ora che ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico di Fulvio Collovati, che saluteremo tra qualche istante, ma tanto per cominciare, presentazione, formazioni ufficiali di Brasile-Giappone, sedicesimi di finale di questo mondiale, con il nostro inviato a Houston, Daniele Fortuna, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Houston, altro stadio modernissimo, coperto, 70.000 spettatori circa, ancora qualche spazio vuoto, ma insomma poi si riempirà questo stadio perché c'è la nazionale brasiliana alla ricerca del sesto titolo, l'ultimo mondiale nel 2002, e hanno chiamato Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti, per tornare a quella gioia, all'apoteosi. Fa caldissimo fuori, c'è un alto tasso di umidità, ma come succede in alcuni di questi stadi, Houston, anche Dallas, qui c'è il tetto retrattile e c'è un impianto di climatizzazione che rende la temperatura più che accettabile all'interno, magari con dei consumi piuttosto elevati, ma insomma lo spettacolo è garantito per tutti i tifosi, e sono i brasiliani in maggioranza a giudicare dalle tantissime macchie gialle in curva sulle tribune. Sono 4 anelli, stadio che va in verticale per permettere a tutti di vedere bene da qualsiasi parte le formazioni. Si diceva per la prima volta Carlo Ancelotti conferma gli 11 titolari della partita precedente, e non era mai successo, era un tema di dibattito tra i giornalisti brasiliani. Alisson in porta, poi Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos, la difesa Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá al centrocampo, davanti confermatissimo Vinicius naturalmente, poi Cunha e anche Ryan. Il Giappone più cambi, ma l'impianto resta inalterato, proprio il Giappone. Adesso è il momento delle presentazioni delle squadre. Suzuki in porta, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito, la difesa a 3, Doan, Sano, Kamada, Nakamura a centrocampo, e davanti Junya Ito, Ueda e Maeda. Il Giappone è cambiato molto e adesso a 22 dei 26 giocatori in rosa che giocano nei campionati europei. Un po' d'Italia nella squadra arbitrale, il direttore di gara è Maurizio Mariani, gli assistenti sono Bindoni e Tegoni, la quarta ufficiale è uno svizzero, è Scherer, l'assistenza tecnica è garantita da Daniele Antelmi. Linea te, Guido.
7: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna, tra poco, perché tra una decina di minuti ci trasferiremo definitivamente a Houston per gli Indi Nazionali e poi per la radiocronaca di questo Brasile-Giappone che commenteremo con Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio, sempre ben trovato.
9: Buon pomeriggio, ben trovato Guido, a tutti voi.
7: Abbiamo ascoltato Daniele Fortuna dallo stadio di Houston. Ancelotti giustamente non cambia una virgola rispetto alla terza e ultima gara del girone, la convincente a quel punto vittoria contro la Scozia. È ovvio, sì, Vinicius e Matheus Cunha, sette reti in due, quelle che ha fatto il Brasile in tutta la fase a gironi, hanno segnato soltanto loro. Igor Thiago definitivamente arretrato nelle gerarchie e poi c'è Neymar che ha avuto un assaggio di questo mondiale, un quarto d'ora, vado più o meno a memoria, contro la Scozia. Però è chiaro che parleremo anche dei Blue Samurai, questo è un avversario, lo dicono tutti, da prendere con le molle per una serie
9: direi
7: di ragioni.
9: Direi di sì, non è una partita come le altre per il Brasile. Per questi sedicesimi, questa eliminazione diretta, la dimostrazione tangibile che i giocatori del Sollevante sono cresciuti dal punto di vista calcistico, sognano di battere ad occhi aperti la Seleção, li hanno battuti in una sfida amichevole a ottobre 2025, praticamente poco tempo fa.
7: C'era già Ancelotti
9: per 3-2, c'era già Ancelotti in panchina. Per cui la situazione è chiaro che se dovessimo dire chi è favorito diremmo tutti Brasile, ma non è così. La situazione non è così reale, è molto più equilibrata rispetto a quelli che sono le statistiche del passato, ecco, perché è una squadra che è cresciuta molto, è molto organizzata, chiaramente mi riferisco al Giappone, per cui Carletto con il suo Brasile dovrà sudare per battere il Giappone.
7: E d'altra parte, se la mettiamo sui numeri e sulla cabala per il Giappone, il tabù del 4, perché ovviamente in 4 occasioni il Giappone si è spinto fino agli ottavi di finale, che nelle precedenti edizioni era la quarta partita appunto di un mondiale. Adesso invece sappiamo che la quarta partita è rappresentata dai sedicesimi. Ueda ovviamente confermatissimo, giocatore molto interessante. Poi rispetto a quello che diceva Daniele Fortuna sulle formazioni, ma lo vedrete, lo capirete voi vedendoli in campo, mi sembra che Doan sia un po' più arretrato, lo ha messo nel tridente secco nelle precedenti partite. Adesso c'è Ito, uno dei due Ito a formare il terzetto davanti, diciamo giocherà un po' più arretrato il capitano numero 10.
9: 3-4-2-1, un po' più arretrato Doan, come giustamente hai sottolineato tu. È una squadra tatticamente molto organizzata, competitiva contro le big europee, è una squadra. Questa è la sintesi, posso dire, del lavoro fatto da questo allenatore, Moriyasu, spero di dirlo bene, tecnico appunto del Giappone, che non è mai andato oltre la quarta partita, come giustamente dicevi tu, però è una squadra che nelle transizioni è rapida, è tecnica, è competitiva, per cui è molto organizzata e sa perfettamente quelli che sono i propri limiti per battere una squadra contro come il Brasile.
7: Di certo non sarà la vittima sacrificale, parlavi di big europee, lo ricordano bene Spagna e Germania, e magari lo ricorderete anche voi ascoltatori che furono entrambe sconfitte, ma al girone, dalla Giappone nell'ultima edizione a Doha in Qatar poco meno di 4 anni fa, perché trattavasi di versione invernale. Tornando alla Brasile, Fulvio, ieri Daniele Fortuna, che era già a Houston, ha fatto una domanda in conferenza stampa, una conferenza affollatissima come potrete immaginare, molto interessante, a Carlo Ancelotti, cioè cosa pensa di aver portato di suo, anche diciamo della sua italianità calcistica, ma in generale a livello tattico, a questo Brasile. Lui ha detto in sostanza, farò una brutale sintesi, mi perdonerà Daniele, dal quale magari torneremo per un flash tra poco, ho cercato di assemblare delle individualità clamorose che ho la possibilità di gestire, e questa è la sfida principale, perché tu sai perfettamente da campione del mondo che con un'orchestra di solisti e basta, insomma, non è che si va molto lontano. Poi
9: con un'orchestra di solisti la cosa migliore è la capacità nel gestire lo spogliatoio. Il Brasile si è affidato a Ancelotti proprio per questo motivo, per tornare al successo, per gestire lo spogliatoio complicato, perché quando ci sono troppi leader, troppi numeri uno e troppe personalità e leadership diverse, è difficile gestirlo lo spogliatoio. E Carlo ha lasciato diciamo a casa anche degli interpreti abbastanza importanti, ecco, che fanno la differenza. Però il talento non manca a questa squadra, però tutti, e dico tutti, e questa è la mentalità di Ancelotti, perché è carismatico, devono saper portare e garantire equilibrio. Il talento c'è e manca equilibrio in questa squadra.
7: Daniele Fortuna, riapriamo ancora prima del calcio d'inizio per un minutino scarso i nostri microfoni a Houston, poi vi darò il microfono definitivamente. Io ho fatto forse un'esegesi approssimativa molto stringata di quello che vi siete detti, di quello che ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il senso credo fosse quello, però, Daniele.
8: Sì, sfruttare le individualità, il riferimento all'equilibrio era più di Marquinhos, cioè noi prima vivevamo di alti e bassi, ha detto il difensore del Paris Saint-Germain, ex Roma, insomma grande personalità comunque quella di Marquinhos all'interno dello sfogliatoio del Brasile, e con Ancelotti ma anche con il suo staff, lui ha citato tutti quanti, abbiamo fatto questo passo avanti, però poi, e torno a quello che ha risposto Ancelotti in conferenza stampa, poi si vede tra 15 giorni, ci saremo riusciti? Vediamo tra 15 giorni anche qualche cosa di più, vediamolo già da oggi, insomma, da questa partita con il Giappone.
7: Sì, lo vedremo da oggi, lo sentiremo da oggi, e poi a voler fare un passo in avanti e prima poi di darvi la linea in maniera definitiva, lo sentiremo ancora nei prossimi giorni, perché in tutto questo, a volerlo dire con una battuta, sul divano con i popcorn c'è Haaland, nel senso che la vincente di questa sfida troverà poi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, per l'appunto, e ora ovviamente con tutto il rispetto per la formazione africana che naturalmente si giocherà le sue carte, però la Norvegia ha fatto un ottimo girone al di là poi della sconfitta con una formazione B contro la Francia nella terza e ultima partita, e possiamo pregustare, immaginando la realtà forse poi sarà diversa e ci smentirà, possiamo immaginare un Brasile-Norvegia agli ottavi. Allora, prima di andare in campo, tutto il mondiale minuto per minuto, tutto il mondiale e non solo, perché è giusto dire, intanto lo sport è sempre di casa su Radio 1 a 360 gradi. Per chi non lo sapesse, Jannik Sinner, seppur con un bel po' di sofferenza, ha vinto il primo turno a Wimbledon, ovviamente lo slam sull'erba, deve difendere il titolo dello scorso anno in 5-7 in oltre 3 ore e mezza di gioco, la vittoria sul serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking mondiale. Sinner era andato sotto al primo set, poi ancora al terzo si era ritrovato sotto 1-2, ha vinto in quel caso agevolmente però il quarto e il quinto, qualche momento di apprensione, una caduta, addirittura il giallo di un po' di sangue sulla sua scarpa, poi ha spiegato un problema all'unghia. Beh, i piedi dei tennisti evidentemente, insomma, possono essere particolarmente fragili. In ogni caso, missione compiuta, ritornava in campo dopo quella giornata terribile a Roland Garros, non lo dimentichiamo. Ha battuto Kecmanovic, al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges, sperando, credendo, anzi reputando che questa sia la pronuncia più autentica. Detto questo, Sinner avanti, andiamo avanti anche noi con tutto il mondiale minuto per minuto, il secondo sedicesimo di finale in ordine cronologico a Houston, Brasile e Giappone. Al microfono Daniele Fortuna, il commento tecnico di Fulvio Collovati, buon ascolto del primo tempo. Dopo la pubblicità, come sapete, si parte dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas. Dunque ci ritroviamo nell'intervallo della partita, a più tardi.
10: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
17: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
18: La partita.
19: Dallo stadio di Houston, Texas, Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale. Le bandiere del Brasile da una parte, del Giappone dall'altra, sono già state srotolate dai tanti volontari, il mondo in mezzo. Cerimonia di apertura, la liturgia di apertura delle partite di questa Coppa del Mondo, di questo Mondiale del 2026 americano, inquadrato nei maxi schermi. Suzuki, portiere del Giappone, Italia in campo, Ancelotti adesso sta arrivando, va in panchina, saluta i tantissimi tifosi brasiliani arrivati qui a Houston, veramente molti, migliaia e migliaia, grande maggioranza rispetto invece alle macchie di samurai blu giapponesi sugli spalti, prevale il giallo, c'è poco da dire. Brasile e Giappone tra pochissimo in campo, le formazioni: Alisson in porta, poi Danilo Marquinhos, Gabriel Douglas Santos, difesa Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, davanti Vinicius, Cunha e Ryan. Il Giappone, Suzuki si diceva tra i pali, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito in difesa, Doan, Sano, Kamada e Nakamura a centrocampo, davanti Yumiya Ito, Ueda e Maeda, le squadre che adesso arrivano. È la sedicesima, il primo vero impegno per il Brasile, che però al debutto ha avuto il Marocco e ha sofferto, ma poi piano piano sembra aver acquisito consapevolezza la nazionale brasiliana. Continuata a stupire invece nel suo gruppo di qualificazione il Giappone, nel gruppo F ha pareggiato in rimonta alla prima giornata contro l'Olanda, poi vittoria larga per il Giappone, quella contro la Tunisia per 4-0, pareggiato con la Svezia. Probabilmente il Giappone di Moriyasu era già con la testa a questo sedicesimo di finale, la quarta partita stregata per la nazionale giapponese, miglior piazzamento sempre agli ottavi di finale per 4 volte, l'ultima nel 2022, sconfitta in Qatar dalla Croazia ai rigori. Questo è un sedicesimo, è la quarta partita, lo stesso. Buonasera, benvenuti in Radio Cronaca, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
20: Buonasera Daniele, buonasera a tutti voi. Ma hai detto bene, per la quarta volta sono sempre eliminati alla quarta partita, diciamo. Però è una squadra che, a giudicare dai progressi fatti, la selezione del sollevante
19: Fulvio, inno nazionale della Brasile.
20: Assolutamente.

la mano sul cuore, occhi al cielo Casemiro, ha cantato anche Carlo Ancelotti, non suo figlio Davide. Carlo Ancelotti poliglotta, aiutato però comunque dal testo dell'inno che scorreva sugli schermi dello stadio, l'inno del Giappone adesso.

0: dei più brevi inni nazionali, quello giapponese, il regno dell'imperatore Kimigayo, ha cantato il commissario tecnico Moriyasu e anche Suzuki, il portiere della nazionale giapponese e del Parma. Si arrotolano le gigantesche bandiere e tra poco si comincia. E ora pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo da Houston con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, ci apprestiamo a seguire, a raccontare Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale, ma torno a sentire, a interpellare Fulvio Collovati. Chiedo scusa Fulvio, ti ho interrotto anche brutalmente per far ascoltare, per ascoltare tutti insieme l'inno del Brasile.
2: Assolutamente, Fulvio.
3: Si sta zitti quando ci sono gli inni, giustamente. Ma dicevo che è una sfida dal sapore particolare, perché questa nazionale del Sollevante è una nazionale che può battere chiunque, anche il verde oro, perché nella fase a girone il Brasile si è dimostrato tutt'altro che invincibile. E poi la storia, lo sviluppo del calcio nipponico. Io mi ricordo Zico che ha allenato la nazionale brasiliana, per cui c'è molto di, anche di Brasile in questa crescita del calcio giapponese. Pensa che Zico, ti leggo questa frase che mi sono segnato: nel calcio giapponese c'è un piccolo piede della famiglia Coimbra. Coimbra, Arthur Coimbra, detto Zico, praticamente ha contribuito a formare calcisticamente un paese attraverso la cultura del lavoro. Tu sai che i giapponesi, cultura del lavoro, disciplina, professionalità, sono migliorati e in questo momento bisogna temerli.
0: E tra l'altro il Giappone è stata la prima nazionale a qualificarsi ai mondiali. Dicevi di Zico, che ha rilasciato un'intervista nei giorni scorsi per parlare appunto della crescita di tutto il movimento calcistico giapponese, lui che è stato commissario tecnico. A proposito, era in panchina per l'unico precedente al mondiale tra queste due nazionali, era il 2006, il Brasile ha chiuso il gruppo proprio contro il Giappone. Il Giappone che però che vinceva quasi alla fine del primo tempo, poi ha subito il pareggio, l'1-1, e poi nel secondo tempo il Brasile ha dilagato. Ricordava quella partita Zico e diceva: non avevamo esperienza, l'esperienza che hanno adesso i calciatori giapponesi, che tra l'altro sono sparsi nei principali campionati europei, 22 su 26 addirittura giocano in Europa. Beh, con quell'esperienza lì le cose sarebbero andate diversamente. Intanto i giocatori del Brasile, maglia gialla e pantaloncini azzurri, Alisson in completo viola, dall'altra parte in bianco, maglia bianca e pantaloncini neri per i giocatori del Giappone. C'è la crescita di questo movimento. Dall'altra parte notavo una cosa interessante per quel che riguarda il Brasile, che adesso i giocatori brasiliani continuano a giocare anche nel Brasileirão, nel campionato di casa, sono 7 su 26 e prima giocavano quasi
3: sono
0: tutti
3: tornati,
0: quanti all'estero.
3: Sì. Danilo per esempio della Juventus è tornato, giocava nella Juventus, è tornato nel Flamengo, lo stesso Paquetá dopo la sua esperienza in Premier League è tornato nel Flamengo. Per cui c'è chiaramente un po' di nostalgia da parte di questi giocatori di ritornare nel loro paese. Però torno a dire, questa è una partita che dobbiamo gustarci, dobbiamo goderci, Daniele, perché il Brasile chiaramente è favorito, però attenzione a questo Giappone che è molto ma molto organizzato.
0: Eccoci qua, il conto alla rovescia, sono d'accordo con te Fulvio, è cominciata la partita, il calcio d'inizio battuto dal Giappone con il pallone giocato all'indietro per Alisson, poi sempre il Brasile che perde per un attimo il pallone, torna nella metà campo difensiva brasiliana, lo controlla Marco. Con te Fulvio è cominciata la partita, il calcio d'inizio battuto dal Giappone con il pallone giocato all'indietro per Alisson, poi sempre il Brasile che perde per un attimo il pallone, torna nella metà campo difensiva brasiliana, lo controlla Marco.

0: palla, ma comincia il pressing piuttosto forsennato, direi, da parte dei giocatori del Giappone, di Yuya Ito sulla destra, all'indietro allora il Brasile con Alisson che riesce a calciare, ma il Giappone ha riconquistato il pallone nella metà campo del Brasile, poi se la cava in qualche modo la nazionale brasiliana, sta per guadagnare uno fallo. Sì, è così, lo decreta l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia, è assistito da Bindoni e Tegon, il quarto ufficiale è Schreder, il calcio di punizione che sta per essere battuto. Qualche problema per Paquetà,
1: tocca il gluteo dietro la cloche. Ma non lo so, quando un giocatore inevitabilmente si tocca dopo un minuto il muscolo così, desta preoccupazione.
0: Un po' di preoccupazione viene, il Brasile in attacco adesso sulla destra con Danilo, colpo di tacco da parte di Casemiro, il Brasile a recuperare il pallone, conclusione larga di poco, ma c'è stata deviazione e c'è calcio d'angolo e soprattutto c'è Bruno Guimarães che va a fomentare la torsida di tanti tifosi con la maglia gialla lì in curva, attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna il Brasile. Guimarães adesso che va a sistemare il pallone sulla bandierina di destra, il primo calcio d'angolo della partita in favore del Brasile, mentre siamo arrivati al secondo minuto del primo tempo, 0-0 a Houston, Texas, tra Brasile e Giappone. Bruno Guimarães, De Suzuki, indicazione ai suoi compagni di squadra, poi il Giappone a mandare il pallone in fallo laterale, coperto bene Yuya Ito, un colpo di testa da parte del giocatore del nazionale giapponese e del Genk, rimessa laterale all'indietro il Brasile che vuole prendere il controllo del gioco. 2 minuti e 30, ancora Marquinhos, però questo pressing è molto molto fastidioso, gesticola in maniera inusuale Ancelotti dalla panchina, rimessa laterale conquistata dal Giappone, però che preferisce tornare indietro, poi da sinistra tocca il pallone con Hiroki Ito, il lancio ha recuperato da Brasile soltanto per un attimo, ma poi ancora arriva il Giappone con Maeda, pallone che finisce fuori, è stato lui l'ultimo a toccare e però queste accelerazioni fanno davvero impressione dei giocatori giapponesi. Maeda da una parte, il giocatore della Celtic Glasgow, e poi Yuya Ito dall'altra, attenzione in mezzo a Ueda, il capocannoniere dell'Eredivisie olandese con il Feyenoord. Alisson, il rilancio immediato alla chiusura di Tomiyasu, d'altra parte può correre il Brasile, può andare via con Bruno Guimarães, finisce a terra, lascia correre però l'arbitro Mariani, i pantaloncini neri e una maglia arancione per distinguersi dagli altri giocatori in campo, va adesso a trovare spazio sulla destra il Giappone, poi un lancio in mezzo, il lavoro da parte di Ueda, il lavoro anche dei centrocampisti della Brasile che recupera, poi gioca all'indietro ancora Brasile, il movimento a venire incontro di Paquetà, poi lancio per Vinicius, deve andare con i pugni al limite dell'area di rigore rischiando anche qualche cosa, Suzuki in area di rigore manda il pallone in fallo laterale, accelerazioni da una parte quelle del Giappone, Fulvio, però anche il Brasile non scherza.
1: Ma che il Brasile abbia talento è fuori discussione, è chiaro che si fida molto del possesso palla, del giro palla, del lancio in verticale soprattutto per Vinicius, poi però è chiaro che, come abbiamo potuto notare Daniele in questi primi 5 minuti, è pressante veramente la pressione da parte dei giocatori giapponesi che ti pressano con continuità e ti portano anche quasi all'esasperazione perché devi subito dar via il pallone.
0: Improvvisa poi la pressione da parte dei giocatori del Giappone. Adesso Suzuki al quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, il lancio direttamente dall'altra parte, un po' di timidezza di troppo però da parte del Giappone, va in pressing ma soltanto a tratti, aspetta la nazionale giapponese, fino a questo momento lascia il pallone al Brasile, vengono in contro, controllano, poi ogni tanto si scappa, attinano con il pressing, ma per ora il possesso palla è del Brasile, come in questo momento, con calma, però soltanto fino alla linea centrale del campo perché poi partono i giocatori giapponesi. Intanto

0: Douglas Santos, anzi Gabriel, a controllare questo pallone in mezzo. Va dall'altra parte il Brasile con Danilo che si è sganciato, poi prova a scambiare con Ryan, ancora Danilo all'indietro, Bruno Guimarães, cerca il cross per Vinicius, la chiusura della difesa giapponese, ma ancora il Brasile adesso a stringere, a schiacciare, a cercare di schiacciare il Giappone. Vinicius a spalle alla porta, velocissimo come sempre, poi cerca spazio per convertere, va a terra, questa volta c'è fallo dalla tre quarti, un calcio di punizione per il Brasile al sesto minuto, 0-0, correggere la posizione per la battuta, l'arbitro, il calcio di punizione adesso che sarà battuto dal Brasile, lontano però con Bruno Guimarães che sistema con scrupolo il pallone, vicino a lui c'è cioè Paquetá, Bruno Guimarães, mentre i giocatori della Brasile, quelli del Giappone, vanno a sistemarsi, ad allinearsi sul limite dell'area di rigore. Ancora dalla porta in completo verde Suzuki, deve dare consigli sulle marcature, compagni di squadra, sul secondo palo. Vediamo se Suzuki riesce ad andare in anticipo, perde il pallone per un attimo, poi va a terra, fino in due tempi, blocca, un brivido per i giocatori del Giappone e anche per i tifosi che sono lì assiepati dietro al portiere del Giappone e del Parma. Settimo minuto, 0-0, sta facendo qualche cosa di più il Brasile.
1: Direi che il tema della gara, la lettura della gara è questa: il Brasile gioca, tiene il possesso palla, costruisce, gioca nella metà del campo del Giappone, il Giappone aspetta il momento giusto per poter pressare in quantità nel collettivo. È chiaro che stiamo assistendo a una gara dove il Brasile fa la gara e gioca di rimessa il Giappone, cercando appunto di sfruttare l'errore da parte e soprattutto magari qualche apertura da parte della difesa brasiliana.
0: Cerca il momento giusto il Brasile, il momento giusto, sì. Fulvio, sì, forse è anche una strategia condivisibile, perché poi comunque la tecnica abbonda nel Brasile. Vinicius, Cunha, Ryan, poi c'è l'esperienza comunque che si somma alla tecnica anche dei giocatori più attempati, quelli della difesa, una difesa praticamente di ultra trentenni, tolto Gabriel che però di anni ne ha 28, i centrocampisti, quindi insomma il Giappone aspetta, probabilmente fa bene, mentre il Brasile gioca il pallone adesso nel cerchio di centrocampo con Bruno Guimarães, arriva proprio il capitano Marquinhos, apre il piatto, fa a destra, raso terra, Ryan che gioca in mezzo, il Giappone che si abbassano i centrocampisti, anche gli attaccanti cercano di disturbare i portatori di palla del Brasile, che va a scambiare velocemente a destra, poi è proprio Gabriel che va a cercare Vinicius, spalle alla porta, continuano a scambiare due, pallone giocato all'indietro, eccolo Casimiro, regista del Brasile con Bruno Guimarães, si alternano nell'impostazione, Ryan, cambio di gioco perfetto da destra a sinistra, poi dall'altra parte Douglas Santos gira all'indietro, ancora il palleggio nemmeno troppo lento, però il Brasile non riesce a trovare spazi, va Douglas Santos ancora, poi il pallone torna indietro nel cerchio di centrocampo in orizzontale, i difensori centrali da Gabriel a Marquinhos, poi viene incontro Casemiro, largo sulla destra c'è Danilo, l'ex giocatore della Juventus, per Bruno Guimarães, tocca il pallone, continuano a correre i giocatori del Giappone, apertura buona per Danilo con il pallone in mezzo all'area di rigore, un tocco con il braccio, reclamano i giocatori brasiliani su Paquetá, la mimica è piuttosto chiara quella di Bruno Guimarães, continua a giocare con il Brasile in attacco sulla sinistra, pallone giocato all'indietro, Douglas Santos, poi ancora più indietro c'è Gabriel, è stata buona l'apertura sulla destra a scavalcare la difesa del Giappone, ci riprova il Brasile, il Giappone è sempre attentissimo e Suzuki va in anticipo su Vinicius, decimo minuto, 0-0.
1: Beh, una partita a senso unico, da quei primi 10 minuti che stiamo assistendo, un assedio da parte del Brasile che trova, possiamo dirlo Daniele, anche difficoltà a trovare spazi, perché è chiaro che giocatori come Vinicius si esaltano nella profondità, nei lanci in verticale, è chiaro che quando gli spazi sono completamente ostruiti, con una squadra molto omogenea, perché il Giappone non ha nessuna intenzione di scoprirsi, viene difficile, vedi che anche adesso che è in possesso palla il Giappone, però è molto stucchevole, molto lenta la manovra, perché ha paura a scoprirsi.
0: È molto prudente, soprattutto molto prudente, bravo. Giappone di Moriyasu, forse troppo, però potrebbe anche essere, lo abbiamo detto prima Fulvio, la strategia giusta. Il possesso palla per ora lascia dal Giappone completamente al Brasile, per questo, per quello che questi dati stiano a significare. Comunque il 70% fino a questo momento, siamo arrivati all'undicesimo apertura adesso del Giappone, che prova ad attaccare cross in mezzo, Marquinhos di testa, era un cross pericoloso quello di Nakamura dalla sinistra, ha recuperato il pallone il Giappone, il Brasile prova a giocarlo sulla sinistra, altro lancio, si abbassa a Taniguchi, uno dei due difensori, anzi il difensore centrale di questa difesa a tre di Moriyasu, poi è stato commesso fallo su Vinicius nella zona centrale del campo, c'è calcio di punizione per il Brasile, 0-0 al dodicesimo. Abbiamo visto finalmente anche il Giappone in attacco e attenzione, perché quella cross di Nakamura era interessante in mezzo,
1: era interessante, sì. Secondo me diventeranno fondamentali, è chiaro che la partita è appena cominciata, per cui non possiamo pensare che le squadre si aprano improvvisamente dopo appena 15 minuti, per cui c'è molto tatticismo, molto studio anche in questi primi minuti, però diventeranno, ricordati quello che ti dico, diventeranno fatali, importanti le palle native, dove il Brasile chiaramente ha giocatori di esperienza, come dicevi tu, in fase difensiva, e il Giappone non disdegna, come ha fatto prima col cross di Nakamura, che ha messo in difficoltà con uno stacco imperioso Marquinhos la difesa brasiliana.
0: E poi anche specialisti, difensori, poi non solo, anche Cunha, l'unico che non è uno specialista ma che ha trovato il gol contro Iti di testa, e Vinicius, proprio per questo aspetto un regalo da Ancelotti, poi lo ha detto dopo la partita, perché Ancelotti aveva promesso un regalo a Vinicius in caso di un gol di testa, poi chissà se questo regalo sarà arrivato. All'indietro adesso il Giappone con Suzuki, il portiere che controlla il pallone con il destro, poi c'è un lancio lunghissimo, il Brasile si chiude, controlla, recupera e può anche ripartire la squadra di Ancelotti al tredicesimo, 0-0, qui ci sono spazi in mezzo, centrale Cunha e Suzuki in calcio d'angolo, gran tiro, raso terra, la prima occasione, era un tiro perfido questo qui, raso terra, e Suzuki ci è arrivato, il secondo calcio d'angolo per il Brasile che continua ad attaccare e vuole portarsi in vantaggio Vinicius, poi il pallone che viene giocato in mezzo con la conclusione larga di poco, bello schema però questo qui, questa triangolazione che è arrivata con conclusione di Cunha, anche in questo caso se non ho visto male, però insomma da calcio d'angolo in due passaggi, Paquetà, poi arriva la conclusione larga di poco, a due buone occasioni in due azioni successive per il Brasile, 14esimo, 0-0, parte il Giappone, adesso linea centrale del campo sulla sinistra, va a giocare Hiroki Ito, poi in mezzo va via in dribbling, viene fermato, calcio di punizione per il Giappone, Junya Ito al limite dell'area di rigore e viene fermato fallosamente da Casemiro, e c'è calcio di punizione e c'è anche il cartellino giallo per il centrocampista del Brasile, queste giusto, accensioni giusto, improvvise da parte del Giappone, Fulvio.
1: Assolutamente giusto, corretto, infatti non protesta nemmeno Casemiro, si rende conto che al limite dell'area, perché su una finta ha boccato il suo compagno, lui probabilmente era in ritardo e da dietro l'ha nettamente falciato, per cui prima abbiamo assistito, come vedi la munizione giusta, sacrosanta, prima abbiamo assistito a due tiri di Cunha, però appena il Brasile si apre leggermente, vedi che c'è subito la rapidità di questo Ueda, anche di Mareda, di questi giocatori che sono rapidi, veloci nello stretto, e ti mettono in difficoltà. In questo caso non era un difensore, ma era un centrocampista di interdizione come Casemiro, che ha fatto fallo.
0: Fallo e rischi.
1: E posizione pericolosa,
0: molto pericolosa, perché qui siamo intorno ai 20 metri, forse qualche cosa di più, ma insomma con il pallone sicuramente sulla sinistra, ma leggermente, qui si va tranquillamente alla conclusione in porta, e sono in tanti per non dare punti di riferimento lì nei pressi del pallone, c'è anche Hiroki Ito, poi Kamada, toccare per Doan, il giocatore dell'Eintracht di Francoforte, dunque tante possibilità per il Ciappone per non dare invece riferimenti ad Alisson, conclusione, deviazione dalla barriera, la conclusione è stata di Camada, l'ex giocatore della Lazio, il pallone è finito in calcio d'angolo dopo il tocco della barriera. Camada che non ha avuto un'esperienza semplice con la Lazio, due gol segnati, non è mai veramente esploso, calcio d'angolo adesso da sinistra, il primo della partita per il Giappone, va a batterlo Junya Ito, pericoloso con il suo continuo movimento, ma Ito alza il braccio destro, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori del Giappone, pallone lì nell'area piccola, allontanato in qualche modo dalla difesa del Brasile, resta però in attacco il Giappone, ancora con Ito, largo sulla sinistra, sovrapposizione, passaggio sbagliato però questo per Nakamura con il pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo, un momento buono, favorevole anche per il Giappone dopo le due occasioni per il Brasile, 0-0 al 17esimo.
1: Sì, è una partita alterna, ecco, la fase iniziale tutta praticamente a favore del Brasile che ha preso praticamente, voleva far capire alla squadra giapponese quelle che sono le proprie intenzioni, però c'è la reazione, c'è stata, adesso c'è la reazione da un paio di minuti, tre minuti, la reazione da parte del Giappone che con un po' più di coraggio, vedi, amministra il pallone, lo fa ruotare in modo anche abbastanza stucchevole, però riesce a guadagnare campo.
0: Comunque non hanno grandi occhi atletiche e di corsa così sì. Giocatori della nazionale giapponese, della nazionale di Moriyasu che adesso va a battere una fallo laterale in zona d'attacco dopo il cross che è arrivato dalla destra, ci sarà rimessa laterale, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori della nazionale giapponese lì nell'area di rigore del Brasile, Sano in particolare, poi c'è anche il movimento di Nia Ito, pallone che viene giocato dal Giappone, probabilmente cambio della rimessa perché forse no, c'è stato un fallo in attacco perché si ricomincerà con un calcio di punizione battuto dal Brasile con Alisson, completo viola tonalità della Fiorentina con guanti e scarpini arancioni, insomma si distingue bene il portiere del Liverpool ex Roma, 19esimo, 0-0 sulla possesso palla che si ripropone del Brasile con Danilo, poi in mezzo Marquinhos, Gabriel sempre in orizzontale, non ha giocatori giapponesi davanti a sé, tocca comunque ancora in orizzontale e all'indietro nel cerchio di centrocampo per Marquinhos, continuano a scambiare a loro due su tutti i passaggi in orizzontale, su tutti i passaggi corti, poi Marquinhos che adesso ha un po' di spazio, c'è il movimento per il contro Bruno Guimaraes, torna indietro invece Marquinhos, lo fa ancora poi Casemiro, ancora Bruno Guimaraes, provano ad alternarsi nel portare il pallone, Guimaraes e Casemiro, ancora Marquinhos, aspettano tranquillamente i giocatori del Giappone, non hanno intenzione di fare pressing, poi prova a partire in verticale il Brasile con Paquetá, da mezzala lì largo sulla sinistra Vinicius a prendere il pallone verso il centrocampo, qui subisce fallo, anzi rimessa laterale, così dice l'arbitro Mariani, all'indietro il Brasile, quasi al 20esimo minuto, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, va Danilo, poi in mezzo Marquinhos, possesso palla ripetuto con il pallone lontanissimo dalle porte, qualcosa a cui i tifosi americani non sono abituati, loro vogliono sempre vedere spettacolo, punti con Arrigo, l'eccezione del baseball, ma nel football e anche nel basket succede sempre qualcosa, succede qualcosa continuamente a centrocampo, il possesso palla del Giappone, sta perdendo però il pallone, esattamente Sano lo ha riconquistato, nazionale giapponese che poi sbaglia l'apertura e la brasiliana può approfittare, va via Vinicius, largo da ala, si allunga il pallone, crossa in mezzo, va a staccare Taniguchi, ancora Brasile, sempre in avanti, il movimento di Paquetá, il cross in mezzo, se la cava Tomiyasu, ex giocatore della Bologna, visto in Italia, adesso all'Ajax, momento favorevole sembra per il Brasile, possesso palla e poi verticalizzazioni improvvise. sbagliato anche il Giappone. Ancora palleggia nella metà campo del Giappone il Brasile, c'è Marquinhos, Gabriel, ancora Casemiro, sempre Marquinhos, poi sulla destra Danilo si fa vedere, a proposito di possesso palla, Fulvio un po' fine a se stesso, come dicevo.
1: È un po' stucchevole, un po' stucchevole, perché come vedi sempre passaggi orizzontali, come hai sottolineato tu, poca ricerca della profondità, anche perché l'aggressività dei giocatori del Giappone mette un po' in difficoltà gli avanti del Brasile, perché vedi che non c'è spazio. Vinicius si è visto poco fino ad ora, deve indietreggiare come fa in questo momento, indietreggia di 10-20 metri alla ricerca del pallone, poi cosa fa? Lo dà un suo compagno di squadra e va alla ricerca della profondità. Ma è molto organizzata la squadra giapponese per il Brasile, che ripeto ha un possesso palla del 70-80%, diventa assolutamente difficile trovare spazio.
0: E non significa nulla quel possesso palla, sì, ok, no. Però bisogna fare gol, bisogna fare le azioni, no. Non bisogna sbagliare
1: anche con gli esterni, hai visto il lancio lungo verso Danilo, Danilo avanzato, gli esterni nel 4-3-3, avanza anche Danilo perché permettersi il lusso, è chiaro che con una difesa, con una squadra giapponese tutta compatta nella propria metà campo, gli esterni come Danilo, come Douglas Santos avanzano quasi oltre la metà campo, però in questo caso è stato sbagliato il passaggio verso Danilo.
0: Ronaldinho in tribuna, tanti ex giocatori, Ronaldinho in realtà non lo è, ma poi staremo a vedere, si è parlato tanto di questo ingaggio da parte del Ravenna in Italia, non è solo in tribuna, tanti altri ex giocatori del passato del Brasile sono stati anche in Italia, c'è anche Roberto Carlos, il Brasile che va ad attaccare adesso con la partenza sulla sinistra, in mezzo c'è la scivolata, ma Paquetà, anzi è stato Cunha a portarsi il pallone oltre la linea di fondo, era andato via, aveva sprigionato energia, potenza questo giocatore del Brasile, però porta il
1: pallone. Io qualche dubbio ci fosse stato fatto,
0: sì.
1: Fuori dall'area di rigore assolutamente, però Cunha si era praticamente portato con Cunha, è un giocatore possente, lo vede, adesso c'è il duration break.
0: Sì, c'è la pausa, non per noi, continuiamo ad andare avanti. Dicevi bene, Sano va all'altezza quasi del lato corto dell'area di rigore, ma pallone ben fuori dall'area di rigore, sulla sinistra è andata con tutta la sua potenza. E Cunha, pallone che è terminato oltre la linea di fondo, dunque si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore del Brasile. Qui musica molto alta, è il momento adesso del pubblico sui maxi schermi, primi 23 minuti, meglio il Brasile direi, Fulvio, ma fino a un certo punto, nemmeno troppo.
1: Ma sai, meglio Brasile se consideriamo il possesso palla, però se consideriamo, non mi, forse c'è stato un intervento, tra l'altro non particolarmente complicato e difficile da parte di Suzuki sul tiro di Cunha, un'altra iniziativa personale da parte di Cunha, si è visto poco Vinicius, torno a dire, Brasile il gioco del Brasile chiaramente, l'importanza, la personalità dei giocatori del Brasile, il talento del Brasile, chiaramente vedi Ancelotti che li schiera adesso in questo momento di pausa, cerca di capire quelle che sono le difficoltà nell'affrontare la difesa del Giappone, che si è difesa bene, torno a dire, il Giappone si è difeso bene, non ha concesso nulla. È chiaro che ha fatto totalmente una partita difensiva, ha fatto poco in avanti, ha fatto una punizione calciata a mano.
0: Ti aspettavi qualche cosa di più per quel che riguarda lo spettacolo, perché poi discutiamo di questo, è vero che è una partita che vale per i sedicesimi di finale, però insomma primi 20 minuti, l'occasione lì, ne parlavi anche tu Fulvio, conclusione da fuori di Matheus Cunha, la deviazione in calcio d'angolo di Suzuki, nulla di irresistibile, un paio di combinazioni del Brasile, un calcio di punizione per il Giappone, non tantissimo direi.
1: No, assolutamente no, condivido quello che tu dici, da giocatori come Paquetà per esempio che gioca esterno mi sarei aspettato di più, si è visto poco, lo stesso Vinicius torno a dire, sai, hanno bisogno, sono giocatori che hanno bisogno di spazi. In Brasile sono, visto come sono nella, organizzati tatticamente, rapidi nelle transizioni, capaci di pressare come pochi, sono molto veloci, per cui nel momento in cui tu hai il pallone ti pressano uno, due e tu sei in difficoltà, il pallone va sempre indietro, va sempre a Marquinhos o a Danilo o a Gabriel, per cui ricomincia l'azione, riparte l'azione sempre dalla fase di consiglio.
0: Vediamo con le squadre che adesso sono rientrate in campo dopo la pausa. Mariani, l'arbitro parla con Guimarães, il numero 8 del Brasile, mette una spalla, una mano sulla spalla del nostro arbitro, di Maurizio Mariani di Aprilia. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo per il Giappone, rebus questo per la nazionale di Ancelotti, si difende a 5 perché poi quando il Brasile ha la palla scendono Doan e Nakamura. Adesso poi prova ad attaccare il Giappone, lo fa con Ito, c'è la sovrapposizione, sovrapposizioni che fanno sempre un po' paura. Da questa ricava un calcio d'angolo il Giappone, il secondo della sua partita, è stato strepitoso il gol che ha portato il Giappone al vantaggio contro la Svezia. Non è calcio d'angolo ma è rimessa laterale, no, è calcio d'angolo effettivamente, mette il pallone sulla bandierina di destra, precisamente Ito, ma lui per questo calcio d'angolo. Si sistemano sul secondo palo tanti giocatori del Giappone, le maglie gialle dei brasiliani, ancora in mezzo, colpo di testa alto, che pericolo però, abbiamo detto della predisposizione sui calci piazzati da parte dei giocatori del Brasile. Qui prende bene il tempo Ueda, salta, il pallone alto sulla traversa, era in controllo Alisson. Comunque rischia qualche cosa qui il Brasile, anche su questo pressing da parte della Giappone.
1: Ueda non è altissimo, Ueda ha fatto 25 gol nel Feyenoord, è un ragazzo del 98, 20, 28 anni, per cui non è nemmeno giovanissimo, una via di mezzo, però qui è saltato rispetto a Gabriel, che è 1,90, il difensore centrale del Brasile, con un tempismo, e poi dopo ha colpito il pallone, probabilmente l'ha colpito male di testa nel momento in cui stava scendendo e il pallone è andato alto, però questa è una potenziale occasione, come dicevamo prima, sulle pallinative.
0: 28esimo, 0-0, sì, non ha ancora nessuna conclusione però del Giappone nello specchio della porta, ma una sola per il Brasile, con Cunha, quel tiro al limite dell'area di rigore deviato in calcio d'angolo da Suzuki, nulla di eclatante comunque. Alisson, l'altro portiere, a ripartire l'azione dall'area di rigore. Qui adesso sale un po' di più il Giappone, va a cercare il pressing soprattutto con Junya Ito, ma poi c'è Ueda in mezzo, mai dall'altra parte va Marquinhos, ricorre al lancio e sbaglia il Brasile perché consegna il pallone al Giappone, che adesso è già nella metà campo brasiliana. Si chiude però il centrocampo del Brasile su Ito, che era entrato in mezzo al campo, per recupero qui del Giappone che può partire, può andare via con Dono, conclusione, rete, ha segnato il Giappone con Sano, è andato lui in rasoterra, l'anticipo in diagonale, Alisson ha battuto e tutta la panchina, tutti i giocatori del Giappone sono andati in campo, sono entrati in campo ad abbracciare Sano, il giocatore del Mainz che ha portato in vantaggio il Giappone alla mezz'ora. Brasile 0, Giappone 1, ha segnato Sano.
1: Sano, ragazzo del 2000, un ragazzo del 2000 che gioca nel Sainz, come hai detto tu, che ha aspettato l'errore di un giocatore brasiliano che praticamente ha dato la palla in verticale, questo continuo possesso palla, passaggi in orizzontale, Sano si è impossessato la palla, è andato verso la porta, nessuno, non è stato ostruito da nessuno, guarda, nessuno, è riuscito a superare un avversario e dal limite dell'aria ha calciato di collo con estrema sicurezza alla sinistra, non c'era assolutamente nulla da fare per Alisson, ha tentato Casemiro, ma Casemiro non è riuscito a opporgli resistenza, praticamente quando meno te l'aspettavi era questa la tattica del Giappone, aspettare l'errore da parte del centrocampo brasiliano.
0: lo stupore nel sorriso del commissario tecnico Moriyasu, ma anche dei tifosi giapponesi per questo vantaggio di Asano alla mezz'ora con l'anticipo. Casemiro ha cercato l'intervento in extremis da dietro per Casemiro, però era già ammonito, quindi avrebbe rischiato secondo me in ritardo Gabriel, ma comunque insoddisfacente tutto il centrocampo del Brasile. Al di là dell'anticipo, dello strappo secco da parte di Asano, mancata la chiusura, non sono stati pronti i giocatori brasiliani e adesso devono inseguire perché il Giappone è in vantaggio per 1-0 qui a Houston al 31esimo. Adesso l'espressione di Ancelotti, abbraccia concerta in panchina mentre il Brasile a provare a scendere subito in attacco con Vinicius, che però deve partire sempre da lontano, poi parte largo dalla sinistra sulla fascia, prova a rientrare il cross in fallo laterale, riparte il Brasile da dietro con Marquinhos, poi è Danilo largo sulla destra, viene incontro Ryan, non si è visto moltissimo lui, un po' pugna tutto l'attacco del Brasile a latitare, però qui il merito è del Giappone, non possiamo nasconderlo in questa strategia, per il momento ha pagato perché al 32esimo il Giappone è in vantaggio per 1-0, ricomincia con il possesso palla molto in orizzontale, sempre il Brasile non trova la profondità, non la cerca nemmeno, la cerca adesso con Paquetá, c'è fallo su Douglas Santos, ci sarà calcio di punizione sulla fascia sinistra per il Brasile, a terra Douglas Santos, continua con il possesso palla, ecco i calci piazzati che tu evocavi, questa potrebbe essere una buona opportunità.
1: Sì, qui il Brasile che ha fatto pochissimo, come giustamente sottolineato tu, potrà diventare pericoloso con l'altezza di Gabriel, Marquinhos stesso, Danilo, che sono tre colpitori, ottimi colpitori di testa, lo stesso Casemiro che è bravo ad inserirsi, però fino ad ora ha fatto poco, i tre davanti sono stati annullati diciamo dalla difesa giapponese, hanno concesso pochissimo, vediamo se sulla pallina attiva qualcosa riuscirà a creare il Brasile.
0: Cross dalla sinistra in mezzo, colpo di testa ma il pallone va via dall'altra parte, si perde, oltre la linea di fondo ci sarà una rimessa per il Giappone, era andato Marquinhos a saltare, non la tocca bene, forse con la fronte sfiora il pallone, se ne va via, mentre sugli schermi apparivano dati sui passaggi e c'è una differenza abnorme a favore del Brasile, però poi ti chiedo che statistiche sono, si può anche aver fatto più passaggi.
1: Possesso palla fatto in questo modo e i passaggi fatti in modo orizzontale contro il relativamente. Non c'è stata una verticalizzazione, anche perché la difesa brasiliana non si è messa nella condizione di essere infilata.
0: Attenzione, Vinicius, conclusione centrale. Blocca, chiedo scusa, Fulvio, adesso ha provato ad accelerare lì in attacco, stando fuori dall'area di rigore, però un paio di triangolazioni, poi la pallone è arrivata a Vinicius più dietro al campo rispetto a tutta la partita, tutto il resto del primo tempo, concluso immediatamente, conclusione secca, troppo centrale, è rimasto lì, ha tenuto bene la posizione Suzuki, dicevamo. Tanti passaggi, anche passaggi realizzati da parte del Brasile, ma se sono passaggi in orizzontale, se scambiano sempre i loro difensori centrali è un dato abbastanza fine a se stesso, io direi anche superfluo. Va a prendere il pallone Casemiro mentre riparte il Brasile con Gabriel dal cerchio di centrocampo, poi va a cercare il lancio, adesso è buono però il recupero di Taniguchi, va all'indietro, colpisce di testa, resta in attacco però il Brasile con Casemiro, poi scambia con Douglas Santos, ancora Casemiro, apertura, vede lo spazio, vede Danilo dall'altra parte, controllo buono ma all'indietro Marquinhos, avanza però il raggio d'azione il Brasile, Danilo in mezzo che si perde un po' la difesa del Giappone, Vinicius prova a rientrare, Paquetá, conclusione, ribatte la difesa giapponese, poi ancora Brasile, sempre Vinicius, area di rigore, largo sulla sinistra, c'è Paquetá pronto per il cross, viene servito proprio da Vinicius, gran copertura però di Ito, e poi è il Giappone che può cercare di partire in contropiede, perde l'occasione però perché il Brasile riconquista il pallone, troppa confusione, pallone sprecato, pallone buttato, volevano servire Vinicius in profondità, qui il passaggio di Paquetá sbagliato, troppo potente, pallone che termina oltre la linea di fondo.
1: ha sbagliato in precedenza Paquetà quando ha avuto la possibilità di calciare di prima, e poi nel momento in cui ha avuto la possibilità di lanciare un passaggio in verticale, un filtrante, un assist nei confronti di Vinicius, troppo lungo. Però è chiaro che adesso si compatta ancora di più la difesa del Giappone, si sta difendendo bene, devo dire che ha concesso pochissimo.
0: Attenzione che qui sbaglia Taniguchi, però può andare via il Brasile con Cunha, pallone giocato all'indietro, Vinicius, area di rigore, si ricompone immediatamente però la difesa del Giappone. Allora il Brasile deve uscire dall'area di rigore della nazionale giapponese, toccano il pallone i centrocampisti e poi Paquetà, sinistro morbido, gran copertura questa di Tomiyasu, mentre il Giappone può andare via, il Brasile è scoperto, può andare via in contropiede, sempre lui, sempre Ito, che va via da quella parte lì, va a guadagnare una rimessa laterale per il Giappone. Brasile sta cercando di schiacciare la nazionale giapponese, non ci riesce perché poi parte in contropiede e questo giocatore del Genk, Ito, preziosissimo nella sua velocità, anche nella conoscenza del gioco, con i pensieri giusti a proposito dei momenti della partita, va in contropiede, strappa, si accontenta della rimessa laterale, sempre pericolosissimo, riparte il Giappone, Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile alla 37esima, ma prosegue il possesso palla del Brasile a centrocampo. Fulvio,
1: ma come ti dicevo, hai giustamente sottolineato le incursioni di questo Junai Ito, che è praticamente un giocatore interessante, che sta mettendo un po' in angoscia, diciamo, la linea brasiliana, quella sulle fasce, e continua il gioco stucchevole da parte del Brasile, che torno a dire molto possesso palla, però fino ad ora c'è il controllo molto attento, molto concentrato da parte dei giocatori giapponesi, che sono tutti chiusi. Non possiamo dire che sia un assedio, perché il pallone ce l'ha sempre il Brasile, però sta creando pochissimo, in realtà è questo.
0: Qui c'è stata una preparazione veramente attenta da parte di Moriasu della partita, ci rendiamo conto anche delle uscite degli esterni di Ito, che va sempre a raddoppiare lì da quella parte su Douglas Santos, succede anche in questo momento su Vinicius, che viene tenuto a distanza rispetto all'area di rigore della nazionale giapponese. Prosegue il possesso palla, anche se in sofferenza da parte di Paquetà, che non vede nessuno, che taglia dall'altra parte, che taglia in mezzo, che si inserisce, è andato a dire qualche cosa ai suoi compagni. Possesso palla della Brasile, proprio Paquetà, adesso si chiude subito il Giappone, costringe alla conclusione da lontanissimo il Brasile, conclusione innocua questa di Cunha, blocca senza difficoltà Suzuki, 39esimo, Brasile 0 ancora, Giappone 1.
1: Ancora da parte di Cunha, però ti costringono a tirare da 30 metri, ti costringono a calciare da 30 metri, perché chiaramente ti pressano negli ultimi 20-30 metri, ti pressano, per cui c'è alla base una mancanza di passaggi filtranti, di assist dell'ultimo passaggio, proprio perché i giocatori sono tutti marcati, per cui sei costretto, ti costringono a tirare da 30 metri, 40 metri, devi indovinare il gol, oppure il Brasile su una palla innativa potrà rendersi pericoloso. Ma così è difficile.
0: Perché occupano, vanno a controllare tutti gli spazi ed escono sui portatori di palla, soprattutto sugli esterni, una particolare attenzione da una parte su Danilo, dall'altra parte su Vinicius innanzitutto, ma anche su Douglas Santos, e così il Brasile deve cercare di trovare fortuna in mezzo con qualche conclusione, ma se il pallone resta così fermo come in questo momento si fa veramente difficile. Da una parte all'altra del campo Paquetà, ma sempre a velocità piuttosto basse, prova ad accelerare Vinicius, scade il pallone, va via, allora il Giappone in contropiede, c'è Maeda uno contro tutti, fa quello che può, fa il massimo,
1: non si è guadagnato
0: una rimessa
1: fallo.
0: Laterale
1: fallo laterale,
0: sì, no. Non hanno apprezzato,
1: ma è partito da solo, è partito da solo, praticamente ha riconquistato una palla da solo praticamente a 10 metri fuori dell'area, praticamente in fase difensiva, poi chiaramente da solo non poteva arrivare fino alla porta di Alisson, però è riuscito a guadagnarsi un fallo da terra.
0: Suzuki dall'altra parte, perché il Giappone ha fatto possesso palla, è tornato indietro. Grande intelligenza da parte di Maeda, che cosa poteva fare? Solo contro tutti prendere una rimessa laterale. Il Brasile riparte dal centro con Casemiro, che poi va a scambiare con Cunha a sinistra, lo spazio Vinicius qui da mezzala, prova a rientrare, cerca un cross ma senza troppa convinzione, anche Vinicius Junior, anche perché su di lui c'è sempre Ito da quella parte, quasi una marcatura uomo. E allora Vinicius adesso prova a tagliare, prova ad andare verso l'area di rigore, ma il pallone è ancora lontano, questa volta galleggia sulla destra, lì fluttua, è sempre raso terra con Bruno Guimarães, poi a Paquetà dall'altra parte sulla sinistra, pallone sempre a terra, ancora indietro, prova a dare velocità alla possesso palla, alla fine arriva un cross direttamente sul portiere, il cross di Douglas Santos. Suzuki senza difficoltà, il Giappone che adesso palleggia 41esimo, Giappone in vantaggio per 1-0, e non ha reagito di fatto il Brasile, che si sta anche un po' innervosendo perché non riesce a combinare praticamente nulla. Fulvio,
1: sono d'accordo, perché quando continui, tu hai visto questo cross dalla tre quarti che non serve assolutamente a nulla, perché il Brasile non riesce con gli esterni ad andare sul fondo, perché con Paquetà nello schema del Brasile, il 3-4-2-1, chiaramente gli esterni, Paquetà, anche Bruno Guimarães, si accentrano molto, sono più centrocampisti, allora a quel punto lì deve essere o Danilo andare sul fondo oppure Douglas Santos, ma non riescono perché vengono continuamente chiusi, per cui ti costringono a crossare dalla tre quarti, e chiaramente sono palloni tutti di Suzuki.
0: Adesso il Giappone, lungo possesso palla, indisturbato, incontrastato da parte della nazionale giapponese. Tomiyasu nella metà campo del Brasile, ancora pallone all'indietro sempre per l'ex del Bologna, poi largo, qui si scambiano Maeda e Ito, provano ad andare via proprio il giocatore del Feyenoord sulla fascia, la sua velocità, poi torna indietro per perdere il pallone, in effetti lo perde, però poi vanno tutti a pressare, allora resta in attacco il Giappone perché la rimessa laterale è proprio assegnata alla nazionale giapponese. Qui stanno soffrendo anche i centrocampisti brasiliani, Casemiro, Guimarães, di fronte all'irruenza, alla velocità non sconsiderata, non dissennata da parte dei giocatori giapponesi, ma molto molto ben ponderata. Ancora Sano, autore della gol, e continuano adesso il loro momento nel finale del primo tempo, un cross a toccare Marquinhos, ma dall'altra parte arrivano prima i giocatori del Giappone, allora sulla sinistra, allora arriva un cross sul secondo palo, pericolo in fallo laterale dall'altra parte, deve accorciare, deve stringere Douglas Santos, tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, ma si resta con il Giappone in zona d'attacco sulla destra, 2 minuti al 45esimo, il Giappone è in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Proprio Sano adesso tocca questo pallone, lo gioca sulla destra, mentre Maeda, che prova a convergere, pensa per un attimo, pensa alla cross, poi va da Sano che si libera dalla marcatura di Cunha, ancora Giappone in attacco, in mezzo il pallone largo, si va a sinistra da Nakamura, il movimento, la sovrapposizione da parte di Ueda, poi ancora il Giappone all'indietro, il possesso palla ripetuto da parte degli uomini di Moriyasu, va Tomiyasu sulla destra, Frasano in mezzo, arrivano prima i giocatori del Giappone, poi prova ad andare in verticale la nazionale giapponese, il Brasile in totale confusione, recupera il pallone, sì, ma di fatto lo riconsegna immediatamente ai giocatori giapponesi, ai Hiroki Ito sulla fascia in questo caso, in pieno controllo il Giappone, che forse qui avrebbe anche l'occasione di osare di più a un minuto dal 45esimo, però ora fa possesso palla ma lo fa nella metà campo del Brasile e si avvicina pericolosamente all'area di rigore, completamente libero sulla destra, qui c'è il solito Junya Ito che va via i movimenti, va a cercare la conclusione con il corpo, un giocatore del Brasile, poi prova ad andare via Cunha, viene fermato irregolarmente, qui c'è cartellino giallo, il munizione per Kamada, è andato lui a fermarlo, però questo è un fallo intelligente non su Cugna ma su Guimaraes, si è subito accusato sportivamente
1: Perché
0: della fallo
1: perché ha perso palla, perché il Giappone era praticamente in continuo controllo del pallone in fase offensiva, un Brasile oltre che deludente anche in difficoltà, però è riuscito a conquistare il pallone, per cui in una ripartenza secondo me ha fatto bene, si è preso la munizione, ma c'era la ripartenza del Brasile, in quel caso sulle ripartenze il Brasile ti mette in difficoltà.
0: Brasile adesso in attacco con il pallone che esce in un cercascio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore brasiliano, 4 minuti di recupero in tanto 30 secondi, qui la segnalazione sullo maxi schermo è arrivata piuttosto in ritardo, quando si erano già giocati almeno 30 secondi nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile. Rimessa dal fondo di Suzuki, completo fede per il portiere del Parma, va a cercare con un lancio lunghissimo Ueda, poi il pallone che scorre e sulla fascia, ora arrivano prima i giocatori giapponesi con Maeda in particolare, ancora lui largo in posizione di ala sulla sinistra, gioca il pallone all'indietro, lo fa scambiando con Kamada, sempre lui, sempre l'ex Lazio, adesso al Crystal Palace, e sempre il Giappone con i giocatori che si scambiano di posizione, arriva Nakamura adesso sulla fascia, pallone giocato all'indietro con il motore del gol, Sano che apre sulla destra, Tomiyasu sbaglia però un passaggio anche piuttosto facile, Rasoterra intendeva servire Doni, la pallone che finisce in fallo laterale, un minuto e mezzo dei 4 di recupero giocato, Brasile 0 Giappone 1, mancata completamente la risposta della nazionale brasiliana dopo il gol del vantaggio del Giappone.
1: No, non c'è stata assolutamente la risposta, anzi se è aumentata l'autostima del Giappone, è aumentata l'autostima del Giappone che adesso oltre che controllare la gara si prende anche delle licenze, delle responsabilità nel possesso palla, nelle licenze individuali. Ho visto Ueda come riesce, ma sono più rapidi, più veloci nella conquista della palla. I giocatori brasiliani sono più, come posso dire, la morfologia, chiaramente essendo più alti, più grossi, hanno più difficoltà, però vedo una differenza di passo tra le due squadre notevole, per cui è un Brasile che devo dire che Suzuki, Daniele, forse un tiro di Cunha da fuori abbastanza innocuo e basta, concreto pochissimo.
0: Dicevi sì, velocità, agilità nel passo e io dico anche nel pensiero, nell'organizzazione.
1: Sono più sciolti mentalmente.
0: Sì, giocano a memoria ma in difesa, nelle uscite, poi in attacco vanno a scambiarsi di posizione sulla sinistra, penso a Nakamura, penso a quando scende Hiroki Ito e a Maeda, gran partita di Yumi Ito, l'abbiamo ricordato più volte sulla fascia destra, e la Brasile prova ad attaccare in questi minuti finali del recupero, nell'ultimo minuto di recupero, quarto e ultimo minuto, 1-0 però per il Giappone, vediamo se il Brasile riesce a costruire qualche cosa del cambio di gioco, intanto con Danilo che riesce ad agganciare, poi mette a terra, va da Marquinhos, altro cross in mezzo, sul secondo palo va via, ancora provvidenziale, Ito da quella parte a calciare il pallone lontano, perché sì, è l'occasione buona per il Giappone di andare anche al riposo in vantaggio, poi certo ci penserà Ancelotti tra il primo e il secondo tempo e alcuni intervalli dell'allenatore ex Real Madrid sono diventati memorabili per quello che dice, anche per la postura, per le sensazioni che riesce a trasmettere alle sue squadre in difficoltà, ed è in difficoltà adesso il Brasile, come Vinicius parte, ma non c'è tempo, credo. Finisce il primo tempo e il Giappone è in vantaggio per 1-0 sul Brasile, grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Squadre negli spogliatoi, pausa per noi, torniamo a Dallas, da Guido Ardone negli studi di Dallas e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita. Studio.
2: San detto, è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
3: San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas. Beh, rivendichiamo il fatto di averlo detto nell'immediato prepartita che non sarebbe stata una pratica facile per il Brasile, che infatti a Houston è sotto chirurgico il Giappone, che era partito molto coperto, poi sanguinosa palla persa a centrocampo dalla Seleção, e Kaiushi Sano ha trovato evidentemente l'occasione migliore per realizzare il primo gol con la maglia dei Blu Samurai. Dunque Giappone avanti, poco convincente, c'è da dire anche la reazione soltanto abbozzata dalla squadra di Carlo Ancelotti dopo il gol subito. Ovviamente c'è ancora tutto il secondo tempo, andiamo a Roma, GR1, e poi ritorniamo dagli studi di Dallas, soprattutto da Houston, per il secondo tempo di Brasile-Giappone, 16° di finale di questo maxi mondiale nordamericano, tra pochissimo su Rai Radio 1.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: GR1.
10: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la sparatoria a Stade in Germania, 6 le vittime, diversi feriti, in gravi condizioni la corrispondente.
11: Il killer è entrato a colpo sicuro nel complesso che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi, un passeggero è già a terra, poco dopo esce il guidatore, sono un uomo e una donna. 6 le vittime, almeno 4 di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere per ora solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
10: Il Venezuela continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, la più devastata dal doppio sisma di 5 giorni fa. I soccorritori continuano a scavare senza sosta. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo oltre 100 ore. Recuperato invece il corpo dell'uomo originario di Salerno, individuati quelli della moglie e della figlia. Festività di San Pietro e Paolo a Roma, Papa Leone ha celebrato messe e ricordato come i patroni della capitale fossero molto diversi tra loro, ma mai avversari. Da qui l'appello a non restare fermi sulle proprie posizioni e l'invito a confrontarsi.
12: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
10: Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci, la premier Giorgia Meloni ne ricorda il pensiero e il richiamo alla difesa dell'Occidente. In un messaggio sui social definisce l'Occidente una civiltà fondata su libertà, dignità della persona, democrazia e diritto. E in un'intervista televisiva ribadisce: non sono anti-americana, non ero inginocchiata ieri e non lo sono oggi. Poi aggiunge: l'Occidente è più forte quando resta unito e rapporti solidi si fondano sulla franchezza. Ora a Viareggio, dove sta per iniziare una manifestazione in ricordo del disastro ferroviario di 17 anni fa, ci aggiorna in diretta Andrea Marotta.
3: Ora potete riposare in pace, ha scritto qualcuno sul registro delle visite nella casina dei ricordi di fronte al punto dove è partì la strage di Viareggio il 29 giugno del 2009. 32 le vittime che saranno ricordate anche quest'anno con un corteo in partenza dalla Darsena, alla chiesa dei pescatori, organizzato dall'associazione Mondo Che Vorrei, presieduta da Daniela Rombi, madre di una delle 32 vittime, e corteo che quest'anno assume un significato particolare dopo le 12 condanne confermate in Cassazione pochi giorni fa, tra loro anche Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di RFI ed FS. E ci hanno tolto tutto con quella tragedia, ma questa sentenza ci restituisce giustizia dopo 7 gradi di giudizio, dice Daniela Rombi, per l'appunto presidente dell'associazione Mondo Che Vorrei. Corteo che si attende partecipatissimo, domani ci sarà anche un concerto proprio dopo la notte a simboleggiare per l'appunto l'uscita da quella tragedia di 17 anni fa. Voi la linea.
10: È stata un'altra giornata di grande caldo in Europa. A Genova, morti un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino. 18 le città da bollino rosso in tutta Italia. Nonostante i primi temporali sparsi di queste ore, solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. E i cambiamenti climatici, oltre che sulla salute, hanno un forte impatto sulla crescita economica. Lo dicono anche due studi, uno di Deloitte e uno di Allianz Trade.
13: Il caldo non è solo un fattore climatico, ma una variabile che incide direttamente sulla crescita economica. Con temperature sempre più spesso oltre 30 gradi, aumentano infatti i costi energetici, sia per le aziende sia per le famiglie, mentre si riducono produzione, consumi e investimenti, impattando sulla tenuta dei conti pubblici. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. La perdita di PIL per l'Italia potrebbe raggiungere i 126 miliardi in 5 anni. Se si consulta il report di Deloitte, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Sul tema interviene anche la Coldiretti. Aumentando il verde urbano, si legge in una nota, si possono abbassare le temperature di 3,5 gradi e ridurre così il costo delle bollette. Gelsomina Testa, GR1.
10: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tutto il mondiale minuto per minuto. Un buon proseguimento d'ascolto.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas, un minuto e mezzo direi allo scoccare delle 20 a questo punto su Rai Radio 1, e siamo nell'intervallo del secondo sedicesimo di finale in ordine di apparizione di questo Maxi Mondiale 2026 a Houston. Il Giappone è avanti 1-0 sul Brasile, decide fino a questo momento il destro chirurgico di Kaishu Sano allo scoccare quasi della mezz'ora, palla persa a centrocampo dal Brasile, conclusione che sulla quale nulla ha potuto Alisson Becker, molto ben angolata. Fino a quel momento il Brasile non è che avesse brillato particolarmente, e ancora peggio, forse è riuscito a fare una volta incassato il gol con una reazione che è parsa per lo più confusa. Ne parleremo tra pochissimo con Daniele Fortuna, che da Houston e con il commento tecnico di Fulvio Collovati ci racconterà a breve anche il secondo tempo. Rapidamente, non parliamo giustamente mai della nostra nazionale o quasi mai in questi giorni mondiali, parliamo di una nostra nazionale, non quella maggiore ma dell'Under 19, anche perché spesso abbiamo fatto il seguente ragionamento: otteniamo risultati buoni, addirittura ottimi a volte a livello giovanile, poi qualche qualcosa si interrompe. Comunque, buon avvio dell'Under 19 di Alberto Bollini nell'Europeo di categoria che si disputa in Galles, vittoria all'esordio 2-0 contro la Serbia, e poi si tornerà in campo giovedì per la seconda partita del girone G contro la Croazia, così ci mettiamo anche un po' di azzurro in questi giorni, giorni che sono caratterizzati poi ovviamente dalle conseguenze delle squadre, sì, soltanto 16 se volete, che sono uscite anzitempo dalla competizione per questo nuovo format, e dunque si susseguono le dimissioni o gli esoneri o le rescissioni dei vari CT che non hanno portato avanti la loro nazionale. Dopo la Corea del Sud, di cui parlavamo, abbiamo già detto, di cui parlavamo ieri, abbiamo già detto della Scozia nei giorni scorsi, anche per la Repubblica Ceca è arrivato l'addio o quantomeno la separazione con il commissario tecnico Kubek. Restano in bilico gli altri, si è parlato molto di Montella con la sua Turchia, per quanto la federazione avrebbe in qualche modo, la federazione turca, confermato la fiducia all'aeroplanino, e poi è in bilico anche un nome importante del calcio mondiale tra i commissari tecnici, ovvero il Loco Bielsa con il suo Uruguay, unica sudamericana uscita anzitempo di scena. Poi c'è un altro CT che è saldamente in panca da ormai 14 anni, anche se, come è stato ampiamente annunciato, lascerà l'incarico a fine mondiale in ogni caso, e sto parlando ovviamente di Didier Deschamps. Poi dovrebbe arrivare Zinedine Zidane sulla panchina dei Blé, così è stato annunciato, poi vedremo. Deschamps che ha attraversato giorni molto complicati e molto difficili a livello personale per la scomparsa della madre, è tornato in patria, adesso è di nuovo sul suolo nordamericano e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera ore 23, ma noi ci saremo per questo 16esimo di finale Francia-Svezia, lo racconteremo in diretta subito dopo Costa d'Avorio Norvegia, ovviamente, così è stato annunciato, poi vedremo. Deschamps che ha attraversato giorni molto complicati e molto difficili a livello personale per la scomparsa della madre, è tornato in patria, adesso è di nuovo sul suolo nordamericano e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera ore 23, ma noi ci saremo per questo

0: lo stato d'animo che attraverso. Si è parlato anche di calcio, la Svezia non ha nulla da perdere, ha detto Deschamps, e soprattutto ha ricordato che in particolare sul fronte offensivo tra i vari Isak e soprattutto Viktor Gyökeres, se è una squadra comunque attrezzata, non la vedono così i bookmakers, no? La lente degli scommettitori dei lavagnisti, la Francia è evidentemente favorita secondo le quote in questo sedicesimo di finale. In questi minuti però, nei prossimi, si decide a chi andrà assegnato un biglietto aereo per New York, perché a New York si giocherà l'ottavo di finale di domenica 5 luglio tra la vincente della sfida che stiamo raccontando e quella che seguiremo domani, che è appunto Costa d'Avorio Norvegia, ultima gara al MetLife prima della finalissima ovviamente del 19 luglio. Prima che a Houston si riparta, torniamo dal nostro inviato Daniele Fortuna e chiamiamo in causa anche Fulvio Collovati. Daniele, diciamo che il Brasile non era partito ovviamente in maniera spumeggiante, il Giappone sembrava molto cauto, molto accorto, ovviamente Sano ha sfruttato alla perfezione l'occasione che si era creata, quello che ha colpito, quello che raccontavate, è che poi una volta preso il gol il Brasile ha reagito poco male, più di pancia diciamo, distinto che non ragionando, e già con la testa deve rientrare nella partita la squadra di Ancelotti, perché così non va molto avanti secondo me.
1: Rientrerà anche con Hendrik, però questa è la notizia, perché comunque si è riscaldato per tutto l'intervallo, l'unico, perché il campo è vuoto, soltanto lui con uno dei preparatori del Brasile. Di Hendrik si è parlato molto, è una delle storie divertenti di questo mondiale, a proposito di tutto quello che è uscito su internet e che però riguarda veramente soltanto internet, a proposito di Ancelotti, del rapporto con questo giovanissimo talento che lui peraltro ha già avuto a Real Madrid, poi quest'anno per trovare più spazio è andato in Francia, ha giocato a Lione, ha segnato 5 gol, e però siccome ha risposto un paio di volte in conferenza stampa cercando di non scendere sul personale, sull'individuale, Carlo Ancelotti, e allora diciamo che si è creata tutta una mitologia di video per i quali, secondo i quali Ancelotti non farebbe giocare mai Hendrik, invece ha fatto poi l'ultimo spezzone della sfida con Haiti, cose anche abbastanza divertenti. Richarlison che non può giocare perché è bloccato sulla cima dell'Everest, allora viene mandato a Klebo, il fondista norvegese, a riprenderlo, tutto questo pur di non far giocare Hendrik, e invece Hendrik gioca, e questa è la partita giusta per lui, potrebbe essere, perché il Brasile lì davanti è sembrato davvero fermo, bloccato con Vinicius isolato sulla fascia, non ha fatto molto Cunha, non ha fatto praticamente nulla dall'altra parte Ryan, insomma è una squadra in confusione, una squadra in difficoltà. Come dicevi, ha fatto molto bene il Giappone, lo sapevamo, è la partita che ha preparato Moriyasu, e poi quando è andato in vantaggio forse secondo me non ha spinto come avrebbe dovuto per cercare di arrivare al raddoppio.
0: Fulvio Collovati, un flash anche con te, perché poi vi lascerò il microfono definitivamente per il secondo tempo, tra un po' ci svelerà tutto Daniele Fortuna, fuori Cunha o Ryan, al momento insomma oscilliamo, sì, immagino, e probabilmente Ryan non si priverà
2: del
0: riferimento centrale, soprattutto ne ha fatti già tre in queste partite, sì. Però forse il peggior Brasile assieme a quello visto nei primi 20 minuti contro il Marocco, non so se torniamo indietro di qualche
2: Brasile
0: giorno.
2: In confusione, hai perfettamente ragione, sono d'accordo. Brasile totalmente in confusione, deludente. Un Giappone che continua a sorprendere, Sano ha fatto impazzire i tifosi giapponesi. Il Brasile accarezza un possesso palla superiore al 70%, ma è la dimostrazione che non si vince col possesso palla. La spinta è lenta, sterile, e non è stata in grado di creare nessuna pericolosità.
0: Fraseggio totalmente infruttuoso fino a questo momento.
2: Infruttuoso.
0: E allora andiamo in campo, a Houston si riparte, secondo tempo di Brasile-Giappone. Al microfono ribadisco Daniele Fortuna e Fulvio Collovati, e noi ci risentiamo dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas, il nostro quartier generale. Alla fine della partita vi ricordo che poi ci fermeremo per una mezz'ora scarsa e ripartiremo alle 21:30 per un lungo prepartita, un'ora prima del calcio d'inizio, di Germania-Paraguay, in programma alle 22:30, quindi lunga e appassionante serata su Rai Radio 1. Una cosa alla volta, tocca Brasile-Giappone per il secondo tempo su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: Di nuovo collegati con Houston, Texas, Brasile, Giappone per i sedicesimi di finale alla fine del primo tempo. Il Giappone in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato alla mezz'ora da Sano.

0: il cambio, lo anticipavamo prima, ma non Ryan esce Paquetá per Hendrick,
1: un infortunato
0: così brasiliano. Insomma, serve il talento di tutti, perché la situazione è difficile per il Brasile e l'abbiamo capito anche dalla radiocronaca dei nostri vicini di scrivania, molto molto preoccupati, anche rabbiosi ogni tanto quando il Brasile sbagliava qualche pallone facile. Non ci sono stati cambi invece nel Giappone, che riparte maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri, dall'altra parte la maglia gialla tradizionale del Brasile con pantaloncini azzurri. Parte il Brasile proprio con Hendrick, va via sulla destra, poi il pallone in mezzo, altra velocità, Ryan in mezzo, Vinicius dall'altra parte sulla sinistra, quasi al limite del rigore, tocco morbido su Suzuki, però il cross sul secondo palo, tanta velocità, però poi alla fine è arrivato un cross in no-go, sì, di Vinicius direttamente sul portiere.
2: Ma secondo me fino ad ora uno dei peggiori Vinicius, perché è chiaro che è stato servito al peggio, nel senso che non sono state messe in mostra quelle che sono le sue migliori qualità, però quando crossi dalle tre quarti così sai perfettamente che il pallone è del portiere, non è certamente per i tuoi compagni.
0: Attacca il Giappone adesso sulla sinistra, il cross in mezzo sul secondo palo a staccare in due, poi anticipato Doan all'ultimo momento a sinistra da Douglas Santos, ma con pericoli costruiti dal Giappone con questi cross all'area di rigore del Brasile. Alisson parla con Marquinhos a distanza, rimessa per il Brasile che ripartirà però dalla propria metà campo, un minuto e mezzo nella ripresa e il Giappone è avanti, conduce per 1-0 tra i primi del secondo tempo. Nel Brasile è entrato Hendrick, è uscito Paquetá, visto anche Neymar rientrare in panchina, chissà che Carlo Ancelotti non abbia bisogno di lui poi per il secondo tempo. Tanto calcio di punizione per il Brasile, a metà campo arriva Mariani, parla a distanza con il commissario tecnico del Giappone Moriyasu, protesta comunque civilissima Moriyasu con le mani intrecciate dietro la schiena, completo elegante con camicia e gilet per lui. Non fa caldo dentro allo stadio di Houston, che è climatizzato come abbiamo ricordato, fuori invece fa caldissimo, oltre 30 gradi. Vinicius prova a rientrare, mette il pallone in mezzo, ancora una volta si chiude la difesa del Giappone, poi prova a partire Maeda da solo, non lo ferma nessuno, poi sì lo ferma ma fallosamente un giocatore brasiliano, si tratta di Gabriel, era andato via, non lo prendeva più nessuno nel cerchio di centrocampo, è arrivato il fallo non di Gabriel ma di Danilo, l'ex giocatore della Juventus, calcio di punizione per il Giappone, ammonizione per lui.
2: Sì, ma è fallo, fallo netto con una munizione giusta, è un po' la sintesi anche del gol che è stato fatto da Sano, perché praticamente su un recupero palla è partito dalla metà campo, completamente ha trovato un'autostrada, nessuno che l'aveva contestato, ci aveva tentato Casimiro, ti ricordi Casimiro, non c'è riuscito, in questo caso c'è riuscito Danilo, però ha fatto fallo, per cui un centrocampo molto lento che quando ci sono queste accelerazioni da parte dei giocatori giapponesi mettono in difficoltà il Brasile.
0: Urla qualche cosa dalla panchina Ancelotti, non è un buon segnale, mentre si passano il pallone agevolmente i giocatori giapponesi, poi il pressing del Brasile sembrerebbe fruttuoso e invece no, perché c'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Casemiro mentre il Giappone cercava di impostare con Tomiyasu, quarto minuto del secondo tempo, Brasile 0 Giappone 1. Taniguchi tocca per Suzuki, per il portiere viene in contro a centrocampo Maeda, poi si sviluppa l'azione del Giappone che tenta di accelerare, deve intervenire proprio Casemiro con un rilancio per Hendrick, pallone giocato in mezzo, sbagliato per Suzuki che blocca con tranquillità, fa qualche cosa di più il Brasile adesso, sì. Ma insomma sono azioni estemporanee.
2: estemporanee qualcosa sulla fascia destra, perché si è al posto di Paquetà, intanto si è visto sulla fascia destra Hendrick, ha messo un po' di vivacità, su quella fascia, ha puntato la seconda volta che ha puntato i difensori del Giappone, però ha messo la palla in mezzo dove non c'era assolutamente nessuno.
0: Non è messo bene per niente in campo adesso il Brasile, e il linguaggio del corpo tradisce anche questa sensazione da parte dei giocatori in campo. Danilo per esempio adesso allargava le braccia quando Marquinhos ha rilanciato male, ha restituito il pallone al Giappone che stava andando via, che era andato via con Maeda a largo sulla fascia, poi Maeda ha preteso un po' troppo perché ha cercato di andare via in velocità Marquinhos, che con una grande esperienza l'ha tenuto, ha rubato il pallone, però poi l'ha perso immediatamente. Si lotta a centrocampo, il Brasile che recupera, può giocare per Vinicius, pallone, passaggio sbagliato, bravissimo Tomiyasu, qui ancora Brasile però sempre sulla sinistra, da ala Vinicius, i suoi movimenti a disorientare un avversario, è stato Donna a chiudere all'indietro Guimarães, e poi il passaggio ancora Guimarães, gioca a 20 metri ma si è chiuso il Giappone, deve cercare di trovare spazi il Brasile con Marquinhos, largo sulla destra c'è Danilo, ancora Guimarães, poi dall'altra parte Gabriel, cross in mezzo, colpo di testa da parte di Taniguchi con il pallone che finisce in fallo laterale. Si chiude sempre a meraviglia il Giappone, e questi cross del Brasile sembrano innocui. Sì, Gabriel, è vero,
2: dalla tre quarti sono innocui, sono assolutamente preda dei difensori giapponesi, inutili. Dal fondo, hai visto qualche cosa dal fondo da parte dei giocatori brasiliani? È lì il difensore che va in difficoltà, non c'è stato un cross dal fondo.
0: Non riescono ad arrivare, Danilo in mezzo, colpo di testa, Suzuki risponde, e invece insomma siamo stati smentiti perché su un cross alla tre quarti è arrivato l'inserimento da parte di Bruno Guimarães con Suzuki, che è riuscito a respingere il pallone. Il boato che potete ascoltare è quello dei tifosi del Brasile, che sono in maggioranza e che sono stati, insomma, si sono un po' rianimati dopo la prima vera occasione della partita per il Brasile, questo calcio, questo colpo di testa di Guimarães centrale, Suzuki è stato bravo, ancora Brasile nell'area di rigore del Giappone che libera solo per un attimo, ancora la nazionale di Ancelotti sulla sinistra, Bruno Guimarães poi prova a convergere verso il limite dell'area di rigore, torna indietro, ferma il pallone Vinicius, uno contro uno, va a cercare la linea di fondo, cerca il cross in mezzo alla scivolata, ancora Bruno Guimarães, però il Giappone allontana il pallone.
2: Si è chiuso troppo adesso, si è chiuso troppo, troppo indietro, troppo negli ultimi 20 metri. È chiaro che a questo punto concedi l'assalto proprio alla squadra avversaria, al Brasile, che chiaramente il talento non manca a questa squadra, per cui sta mettendo in difficoltà il Giappone.
0: Sì, soprattutto poi se il Brasile riesce a portare tanti uomini nell'area di rigore del Giappone, lo sta facendo.
2: Soprattutto i centrocampisti, Daniele, hai visto prima l'inserimento di Guimarães, che è stato lui a colpire di testa, perché non colpiscono gli attaccanti.
0: Altro cross, arriva il pallone sulla linea,
2: incredibile.
0: Ma intanto si gioca, non è entrato comunque, c'è il contropiede da parte del Giappone con Ito morbido dall'altra parte, poi altro cross, pallone non è stato deviato, si ricomincerà con una rimessa dal fondo, il gol veramente sfiorato, anzi calcio d'angolo, sì, c'è stata deviazione, vediamo che cosa succede.
2: No, ha preso con la faccia, l'ha preso con la faccia sulla linea, sul colpo di testa da parte di Casimiro, il numero 22, Tomiyasu, ha praticamente salvato con la faccia sulla linea della porta. Qui è andata bene al Giappone, bisogna dirlo, è andata molto bene perché c'è una piccola uscita vuota, un'incertezza da parte di Suzuki, non esco, non è uscito, il pallone sul secondo palo è stato messo in mezzo da un giocatore brasiliano, automaticamente ha colpito di testa Casimiro e ha salvato sulla linea di porta, è stato sfortunato il Brasile qua.
0: Riparte il Brasile che è sotto, ma da cenni di vita, di grande vivacità al decimo minuto, 1-0 per il Giappone, altro cross nell'area di rigore per nessuno. Adesso però sembra un po' impaurito il Giappone con il pallone che viene calciato via.
2: Quando comincia a buttare via il pallone così, con lo butti via, cioè dentro l'area di rigore ti impossessi del pallone, lo butti via, è chiaro che diventa un assalto da parte della squadra, da parte del Brasile.
0: Peraltro poi la nazionale giapponese ha tutte le possibilità per, lo abbiamo visto nel primo tempo, per insomma, andare in contropiede, per controllare, per giocare, altro cross in mezzo, Cugna sfida soltanto dall'altra parte, a sinistra arriva Vinicius, linea di fondo, poi gioca il pallone all'indietro, altro cross sul secondo palo, rete! Ha pareggiato Brasile!
2: Ci sta,
0: con Casemiro, secondo palo, Brasile 1, Giappone 1, alla fine è arrivato il pareggio, è arrivato anche abbastanza in fretta, undicesimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
2: Ed è un pareggio assolutamente meritato per quello che stava facendo il Brasile in questi primi 10 minuti del secondo tempo. Era un assedio unico, un assedio continuo, prima Casemiro su un colpo di testa aveva salvato un giocatore, Tomiyasu sulla linea di porta, adesso sempre Casemiro sul secondo palo, è il giocatore che si inserisce di più, che ha più il senso del gol, e praticamente sul secondo palo non è uscito Suzuki, anche qui vedo incertezza da parte del portiere, però era completamente solo sul cross ancora dalla tre quarti, per cui siamo stati ancora smentiti sul cross dalla tre quarti, guarda qua, di sinistro, praticamente lo stiamo rivedendo, sul secondo palo colpisce Casemiro, completamente dimenticato dalla difesa del Giappone.
0: Tutta la panchina del Brasile in campo, adesso è anche Ancelotti che va a dire qualche cosa proprio allo stesso a Casemiro, uno dei suoi senatori. A proposito, consiglio dei saggi del Giappone, dopo il gol segnato dal Brasile, tutti quanti in cerchio, con qualche eccezione, cercare di riordinarsi, di ordinare le idee, fare un'altra partita, quella che il Giappone ha fatto in maniera brillante fino alla fine del primo tempo, anche fino all'inizio della ripresa. Poi, come si diceva Fulvio, ha lasciato troppo campo alla Brasile, primo cross, secondo cross, sempre Casemiro, questi sono giocatori di un'esperienza sconfinata, oltre ad essere forti come Casemiro.
2: Sai, prima o poi,
0: è arrivato
2: prima poi
0: colpo
2: ci
0: di
2: sta.
0: Testa,
2: prima o poi ci sta il gol, può essere di testa, ti dicevo delle palle native, questa non è una palla inattiva, ma è una palla lunga sul secondo palo di testa, e la difesa giapponese ha sofferto fino ad ora le palle alte, e ci sta, il pareggio era giusto perché in questi primi 12 minuti del secondo tempo è stato un assedio da parte, non mi stupisco che non c'è stata reazione da parte del Giappone come è stata nel primo tempo, perché anche il Brasile nel primo tempo aveva spinto, però il Brasile, il Giappone aveva reagito.
0: Attenzione perché riparte il Giappone, qui reclama anche per un contatto forse falloso su Maeda, limite dell'area di rigore, tunnel di Vinicius in contropiede, parte il Brasile, Vinicius, area di rigore, un dribbling, palo, incredibile azione di Vinicius, poi arriva la conclusione direttamente in curva, ma Vinicius ha fatto una cosa magnifica, un tunnel, poi se n'è andato via, un dribbling stretto con l'esterno del piede destro, ha cercato il palo lontano, l'ha colpito per sua sfortuna, perché sennò veramente sarebbe venuto giù lo stadio, come si usa dire, ma questa volta sì, con tutti i tifosi brasiliani per questo numero eclatante di Vinicius.
2: Ma guarda che è stato Suzuki che gli ha impedito di far gol, gli ha impedito di far gol con questa prodezza, ha fatto una cosa, è vero che io nel primo tempo l'ho criticato, è stato assente, ma il talento, basta un gesto, questo gesto che ha fatto, che poteva essere gol, è stato bravo Suzuki a toccargli lentamente il pallone, ma lui si è liberato di Tomiyasu con una facilità e anche di un altro giocatore con un tunnel, e praticamente l'ha messa sul secondo palo, si è disteso Suzuki e l'ha praticamente deviata quel tanto che l'ha buttata sul palo, ma ha compiuto una prodezza, devo dire.
0: Ma adesso la partita è bellissima perché comunque il Giappone non sta lì a guardare, ha ricominciato ad attaccare con Doan, area di rigore, ha cercato una sorta di Veronica lì in mezzo, Ueda, in effetti ha sbagliato perché poi il pallone terminato tra le braccia di Alisson. 1-1 tra Brasile e Giappone, adesso non si specula, si attacca il Brasile e lascia anche un po' di spazio in più il Giappone. Siamo arrivati al 15esimo, Alisson con i piedi, qui c'è un pressing forsennato da parte dei giocatori giapponesi. Alla fine il Brasile riesce a guadagnare una rimessa laterale. Ah, sono andati in tre, portava palla, è andato Ueda e poi sulla destra il solito Ito. Rilancio da parte di Alisson, il Giappone che tocca con Ueda lì in attacco, però è stato lui a commettere fallo. Allora ci sarà calcio di punizione per il Brasile. Adesso partecipa e molto anche il pubblico, la torcida nella curva alla mia sinistra. Sono i tifosi brasiliani disseminati in ogni parte dello stadio. Qualche piccola macchia blu, una nella curva alle spalle di Alisson e poi tanti altri tifosi giapponesi in grandissima minoranza. Però Vinicius adesso per il Brasile, che parte a sinistra da ala nella metà campo del Giappone. Poi il lancio di Guimarães è sbagliato per Vinicius, l'idea era buona, aveva trovato anche il corridoio, passaggio però impreciso. Ancelotti va verso la panchina, va a dissetarsi, la risposta l'ha avuta un altro Brasile nel secondo tempo, anche forse grazie alla sostituzione, è entrato Hendrik, è uscito Paquetà, ha fatto vedere qualche cosa anche il giocatore in prestito al Lione, dal Real Madrid. Soprattutto è uscito Vinicius in questa parte iniziale della ripresa, Fulvio.
2: Sì, direi di sì, ma è un Brasile diverso, è un Brasile che ha compresso nei 15 minuti, penso, siamo al 61esimo, praticamente ha compresso nella, non dico nella propria metà campo, ma nella propria area di rigore, tutto il Giappone che è arretrato troppo, secondo me.
0: Alisson però in uscita ancora su Maeda, perché qualche puntata in avanti se la concede il Giappone con la velocità dei suoi interpreti, di Maeda in questo caso sulla sinistra da solo, e il Brasile deve fare grandissima attenzione. Alisson l'ha fatta, in questo caso l'uscita è stata tempestiva, quella del portiere del Liverpool che adesso carezza il pallone con la suola dello scarpino destro, con la mano si rivolge ai giocatori più avanzati, vale a dire a Hendrik, Acuña. Poi un errore quasi da parte di Alisson su questa rimessa, riescono a risolvere i compagni del centrocampo. Poi Vinicius che parte da lì, un colpo di tacco, ancora Vinicius, un dribbling in attanza agonistica, sembra Vinicius, tocca anche Acuña. Poi Guimarães dall'altra parte, c'è Danilo che va a toccare sulla destra in mezzo allo scambio, la triangolazione con Ryan che prova ad andare via, ferma il pallone, area di rigore, tocca all'indietro, va da Cugna, sempre Ryan, lato corto dell'area di rigore, cross con il sinistro, Suzuki bravissimo qui in questo caso, i tempi giusti nella presa alta da parte del portiere della Parma. 18esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
2: Comunque è un altro Brasile, abbiamo assistito, l'abbiamo anche criticato, il Brasile del primo tempo lento, prevedibile fino agli estremi, possesso, abbiamo sottolineato il possesso palla del 70%, ma anche un gioco molto sterile, a volte anche al limite dello stucchevole, e devo dire che in questo secondo tempo ha cambiato decisamente marcia, ha cambiato marcia con a destra Hendrik, a sinistra Vinicius, praticamente due esterni molto alti, veloci. Vinicius poi è entrato in partita, ti punta, dribbla, crea la superiorità numerica, ti mette in difficoltà, per cui quando hai giocatori di questo talento fa la differenza.
0: Attenzione al contropiede però del Giappone con Ueda, lato corto dell'area di rigore, conclusione diretta su Alisson in due tempi, potentissima dalla sinistra, dalla vertice alto dell'area di rigore, a sorprendere il portiere brasiliano, non si è fatto ingannare invece, però l'idea è stata giusta. Buono. È andato a concludere di potenza con il collo pieno e Alisson si è dovuto difendere con un intervento in due tempi. Il Brasile adesso a centrocampo va a giocare sulla sinistra, sempre da Vinicius davanti alla panchina con Ancelotti in piedi, chiama il pallone Vinicius, rimessa laterale per il Brasile, all'indietro Douglas Santos, poi Gabriel, riparte Bruno Guimarães, c'è spazio lì sulla destra per attaccare, prima Danilo, poi il pallone che viene giocato dall'altra parte, scende minacciosamente il Brasile sulla sinistra, sempre Vinicius, uno contro uno, indietro per Gabriel e poi Guimarães, anzi Casemiro da regista basso, adesso Marquinhos da regista arretrato, da ultimo uomo, va a giocare il pallone per Ryan lì sulla fascia, Guimarães si ferma, ferma il pallone, poi lo gioca all'indietro Gabriel, altro raso terra profondo sulla sinistra per Vinicius, la torta dell'area di rigore, il cross in mezzo di Douglas Santos, si difende, si protegge la difesa del Giappone, manda il pallone,
2: non so se hai notato,
0: in fallo laterale.
2: Daniele, non so se hai notato come, a che posizione giocano i due centrali, Gabriel e Marquinhos, che praticamente giocano 10 metri oltre la metà campo, fatto sta che il cross sul gol di Casemiro è stato dettato da Gabriel, adesso entra al posto di Cunha, centravanti Martinelli, un altro esterno, vediamo chi andrà a fare il centravanti, perché Cunha era un centravanti, un centrale, Martinelli è più un esterno, un giocatore che conosciamo perfettamente.
0: Nell'idea, nell'idea di gioco non è che cambi moltissimo, perché comunque è un riferimento offensivo fuori Doan. Intanto nel Giappone ci sono i primi cambi anche per la nazionale giapponese, Sugawara dovrebbe essere stato il giocatore a entrare fuori Doan e Nakamura dentro, Sugawara e Suzuki. Altro Suzuki nel Giappone, non il portiere ma Yanosuke, difensore nel Copenaghen, mentre Sugawara è un altro difensore del Werder Brema, prova a proteggersi.
2: Due difensori ha messo dentro, due difensori, ha tolto gli esterni e si difende.
0: Vediamo come si schiera, intanto proprio Martinelli a toccare questo pallone, a trovare l'apertura, va via sulla fascia destra, la velocità di Ryan a mettere il pallone in mezzo, ancora Sano, prezioso l'autore del gol dell'1-0 per il Giappone nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio all'inizio della ripresa con Casemiro. Alisson tocca per Marquinhos quasi nel 22esimo con Brasile e Giappone sull'1-1 a Houston in Texas, Vinicius e poi Martinelli invece si sposta, gioca lontano adesso rispetto all'area di rigore, svolge anche una funzione di raccordo, sempre Ryan cerca lo spazio, cerca il cross, ancora Brasile con il pallone giocato un po' così in mezzo senza la dovuta precisione, deve andare a recuperarlo oltre la linea centrale del campo Gabriel e poi sempre Martinelli con all'esterno a cercare il movimento di Hendrik, arriva Douglas Santos in mezzo, Casemiro cerca il lancio per Hendrik, ancora finisce a terra, calcia il pallone allontano proprio su Cavara appena entrato, rimessa laterale, però non ha detto nulla l'arbitro Mariani, adesso pronto a fischiare per questa pausa del secondo tempo al 23esimo. Brasile e Giappone sono sull'1-1, pubblicità e poi si torna qui a Houston.
3: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Di nuovo collegati con lo stadio di Houston. Brasile e Giappone sono sull'1-1 nel secondo tempo, al 24esimo per l'esattezza, nel 16esimo di finale del secondo, dei 16esimi di finale. Primo tempo con un Brasile brutto e sconclusionato, ne ha approfittato il Giappone. Nella ripresa altro Brasile, come abbiamo avuto modo di dire con Fulvio Collovati. È arrivato il pareggio di Casemiro all'11esimo, poi su un gran numero di Vinicius, Suzuki ha salvato sul palo. Una bella partita in equilibrio, perché comunque il Giappone non rinuncia a giocare, ma adesso però si vede tutta la forza, il talento del Brasile e anche l'intelligenza di Carlo Ancelotti. Fulvio?
2: Beh, direi l'esperienza, il talento superiore, quelle mosse anche di Ancelotti, dobbiamo dirlo, che ha messo in campo Hendrick, ha spostato Vinicius sulla fascia sinistra e ha centrato, devo dire, per consentire gli inserimenti dei giocatori abili di testa, perché sul cross di Gabriel è intervenuto di testa davvero centravanti Casemiro. È una sua abilità questa, gli inserimenti che colpì di destra, e da lì è venuto il pareggio. Ma è un Brasile dominante, oserei dire, in questo secondo tempo. Gioca di rimessa al Giappone, che sembra più impaurito rispetto al primo tempo, e dopo il pareggio devo dire che adesso, insomma, siamo al 70esimo, ha la partita in mano il Brasile, insomma, la può sbloccare da un momento all'altro.
0: Ma deve fare attenzione, perché comunque sì, sembra abbastanza aperta, sì, sembra adesso un po' più bilanciata verso il Brasile. Però il Giappone è una squadra che anche improvvisamente può colpire, perché comunque l'organizzazione è ottima.
2: No, perché non demorde mai, perché non si arrendono mai, perché pressano, non si arrendono. Però nel secondo tempo era la partita che ci aspettavamo, vivace, brillante, di corsa. Il Brasile che chiaramente per il primo tempo non ha fatto un tiro in porta, nel secondo tempo è un Brasile palo, il delizioso gesto tecnico da parte di Vinicius, la parata di Suzuki, cioè abbiamo assistito a delle cose decisamente interessanti.
0: Ricominciata la partita dopo la pausa con il Brasile, che gioca il pallone sulla sinistra, ma lo perde con Vinicius, ne approfitta Junior Ito, che non si è visto moltissimo, ma c'è una spallata evidente da parte di Gabriel Martinelli, viene punita dall'arbitro a centrocampo, però è andato con la forza giusta, con il vigore necessario, l'attaccante dell'Arsenal e del Brasile, per cercare di recuperare il pallone. Su Ito, forse il migliore del Giappone nel primo tempo, così come sano per l'intelligenza del giocatore del Mainz Bundesliga, a centrocampo, nel tenere la posizione giusta, nell'andare a segnare dopo aver recuperato un pallone a centrocampo. Proprio Sano adesso che sbaglia in questo caso il passaggio. Il Brasile gioca con calma all'indietro, adesso anche con maggiore tranquillità, prima Casemiro, poi Danilo sulla destra, ancora nella zona centrale del campo il Brasile, c'è pressing del Giappone, pressing che viene eluso, cerchio centrale del campo, poi si va da Vinicius, qui è una situazione da uno contro uno, Vinicius va via, area di rigore, converge, poi cerca il passaggio dall'altra parte, sbaglia, perché è andato a chiudere su Cavara, lì da quelle parti a stringere, anzi è stato l'altro nuovo entrato, Yanisuke Suzuki, è stato a sistemarsi sulla sinistra, su Cavara invece gioca a destra. Esterni bassi in questo caso, perché comunque deve difendersi il Giappone, mentre il Brasile scambia il pallone, raso terra in mezzo, Guimarães, ancora Ryan, e le sue corse sono sempre più frequenti, sempre più continue. Lì da quella parte va a sinistra adesso il Brasile a cercare di liberare Vinicius, da ala ancora, ma raddoppiano i giocatori del Giappone, cross in mezzo dall'altra parte, colpo di testa di Ryan, il pallone che termina sul fondo, c'è stata però deviazione, è andato a stringere Ryan, bravo, sta giocando molto bene nel secondo tempo, non so se sei d'accordo Fulvio.
2: Assolutamente sì, gioca largo sulla destra e questo è un po' lo schema del gol, praticamente palla a Gabriel che ha accostato sul secondo palo invece di esserci Casemiro, c'è stato che ha praticamente accorciato, è rientrato nel mezzo al campo Ryan che ha colpito di testa e il pallone è stato deviato, ma aveva un potenziale occasione del gol anche questo.
0: Il terzo calcio d'angolo della partita per il Brasile, due ne ha battuti il Giappone, Bruno Guimarães dalla destra sul primo palo, però ha capito tutto e va a colpire il pallone e mandarlo lontano. Ito, rimessa laterale per il Brasile da dietro, Brasile adesso sta schiacciando il Giappone, stanno lì linea 5 in difesa, si vede bene, poi giocano praticamente a 4 con queste due linee vicinissime lì davanti al limite della di rigore, mentre Marquinhos va a cercare Ryan all'uscita da parte di Suzuki lì da quella parte, pallone allora giocato indietro dalla Brasile a centrocampo, sempre Marquinhos, mezz'ora 1-1, Vinicius dall'altra parte, liberissimo ancora Vinicius, poi Gabriel tocca il pallone all'indietro, Marquinhos, un blocco unico quello del Giappone con il lavoro però che fanno i giocatori più avanzati, Maeda in particolare riesce a recuperare, Maeda proprio lui in mezzo, però qui il Giappone non vuole più ripartire e questo, come abbiamo denunciato con Fulvio Collovati, è pericolosissimo, perché poi il Brasile prima è arrivato alla pareggio, adesso continua ad attaccare,
2: anche perché il Brasile ormai attacca con a sinistra con Vinicius, a destra con Endrick, centralmente oltre agli inserimenti di Casemiro hai il Martinelli che fa il trequartista, praticamente fa il trequartista, per cui Casemiro che fa quasi il centravanti, perché ormai non c'è bisogno di protezione a centrocampo, perché non riparte più il Giappone, per cui Casemiro osa un po' di più, ma essendo molto bravo di testa spesso e molte si trova nella posizione centravanti. Ryan fa la stessa cosa, per cui è un Brasile più arrembante ed è un Giappone che ha smesso di giocare secondo me.
0: Sì, è così, adesso il Brasile ancora che va avanti, Endrick sbaglia tutto, però voleva passare il pallone a Martinelli al limite dell'area di rigore, lui era un po' più dietro, invece il pallone si alza, rimbalza nell'area di rigore, viene bloccato senza problemi, senza difficoltà da Suzuki, colpo di testa di Sugawara mentre va a cercare di rincorrere il pallone, sempre Ito, calato lui, è calato tutto il Giappone, soprattutto fase difensiva, proteggere l'area di rigore, proteggere il risultato, che va bene, però come dicevamo adesso il Brasile rallenta, si ritorna con il possesso palla del primo tempo con il punteggio in equilibrio 1-1 al 32esimo, ancora Vinicius sulla sinistra, tocca il pallone prima con il sinistro, poi lo accarezza con il destro con l'esterno, torna indietro, va da Martinelli che non dà punti di riferimento, disorienta gli avversari con la sua posizione, Douglas Santos, limite linea di fondo, va a cercare il cross, Martinelli, conclusione larga, di poco, acrobazia, una sorta di sforbiciata, è andato prima a controllare il pallone con il petto l'attaccante della Brasile e dell'Arsenal, poi sul rimbalzo ha cercato di calciarlo mentre scendeva, forse troppo con l'esterno, il pallone effettivamente largo rispetto alla porta di Suzuki. Altri cambi adesso nel Giappone, comunque hanno costato tantissimo i giocatori giapponesi, Fulvio.
2: Junai Ito esce, diventano i giocatori, esce anche Junai Ito e Kamada, giocatore del Crystal Palace. E vediamo chi entra, Marquinhos e Tanaka. Tanaka che veniva data informazione elettorale, il centrocampista del Leeds, 28 anni.
0: È un attaccante.
2: È un attaccante, per cui vediamo se forse ha capito l'allenatore che insomma qualcosa deve usare, perché non può pensare, perché è vero che mancano 13 minuti più recupero, però ci sono anche tutti i supplementari, non puoi affrontare una partita totalmente difensiva come sta affrontando.
0: No, deve fare qualche cosa di più, serviranno cambi, certo. Ito ha corso tantissimo, davvero si è stato lì davanti. fatto anche ammattire la difesa del Brasile in alcune occasioni, adesso colpo di testa all'indietro per Alisson, 1-1 al 34esimo. Riparte il Brasile con finezza di Douglas Santos, poi in mezzo il lancio di Casemiro, Ryan a tagliare, poi finisce a terra all'altezza del limite dell'area di rigore, non c'è fallo, dice l'arbitro, concordo. Arriva anche il dato sul pubblico, poco meno di 70.000, esattamente 68.777 gli spettatori in questo 16esimo di finale con i campionissimi del Brasile e il Giappone. Una partita comunque che non sta deludendo, perché comunque dopo un primo tempo giocato così dal Brasile, è uscito il Brasile, il Giappone si fa vedere grazie alla sua organizzazione. Adesso però si sta difendendo troppo, parte Ryan, viene fermato da uno dei nuovi entrati, da Tanaka in particolare, ma ancora il Brasile ha recuperato, poi è Maeda a giocare questo pallone all'indietro, c'è pressing da parte dei giocatori brasiliani, c'è anche una rimessa laterale, tutto un altro atteggiamento da parte del Brasile anche quando si tratta di riaggredire, come si dice nella calcio di oggi,
2: riconquista della palla, calcio di riaggredire, riconquista della palla soprattutto in fase offensiva. Vedi che c'è Ryan che si dà molto da fare sulla fascia destra, Vinicius su quella sinistra, Martinelli che gioca un po' trequartista senza posizioni e lo stesso Hendrick, per cui è un Brasile molto offensivo, non ha un centravanti puro, vero, dentro l'area di rigore, per cui stanno molto attenti a crossare, però hai visto che un cross poi ha portato l'inserimento di un centrocampista e ha fatto gol.
0: Ha cambiato ruolo per ruolo invece prima Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, perché Makino è andato a prendere la posizione di Ito e Tanaka si è sistemato in mezzo a centrocampo al posto di Kamada. Sì.
2: È un centrocampista lui.
0: Mentre il Brasile gioca il pallone, lo fa sulla sinistra con Vinicius, raddoppiato, prova ad andare via, questo è troppo anche per lui, il Giappone rispedisce il pallone dall'altra parte, perché questo fa non sta giocando più con la palla a terra il Giappone quando si tratta di ripartire, il possesso allora ancora ripetuto del Brasile, mentre siamo arrivati al 36esimo della ripresa, il punteggio qui a Houston di Brasile 1, Giappone 1. Vinicius largo, però qui il raddoppio sistematico, automatico direi, però Vinicius prova ad andare via, ci stava riuscendo, Cavara riesce a toccare, arriva il cross da sinistra, poi il pallone giocato dall'altra parte, assedio del Brasile ancora in attacco, la squadra di Ancelotti con Gabriel centrale a giocare il pallone, ancora Gabriel al cross, c'è il colpo di testa di Taniguchi ad allontanare, ancora il Brasile però sulla destra questa volta con Danilo, gioca il pallone indietro, si fa vedere Martinelli, viene in contro, parte da lontano, parte centrale, poi tocca per Douglas Santos, va da Vinicius questa volta in mezzo da mezzala dall'altra parte, cambio di gioco per Danilo, controlla male, deve toccare all'indietro Marquinhos, è sempre Danilo, ancora il possesso palla, i giocatori del Giappone restano non a guardare, non vanno in pressing, no. Restano in attesa,
2: non pressano più,
0: no. È un assolo del Brasile che però poi manda questi cross nell'area di rigore, a volte anche fuori misura nell'area di rigore del Giappone, con il pallone che questa volta è uscito, insomma non vuole attaccare il Brasile, però senza disunirsi, senza scomporsi, senza magari concedere qualche cosa al Giappone al 38esimo, e soprattutto poi le idee sono sempre quelle, perché il gol è arrivato da un cross da sinistra con l'inserimento di Casemiro sul secondo palo, il colpo di testa da parte del centrocampista brasiliano, però poi questa è stata l'azione più ricorrente.
2: Sempre cross, sì, dalla tre quarti, come nell'azione del gol. Devo dire conclusioni da fuori pochissime, a parte quell'iniziativa personale individuale da parte di Vinicius, che è andato vicinissimo al gol, ma quella è un'iniziativa frutto del talento.
0: va via adesso il Brasile, sulla fascia c'è il fallo, c'è l'ammonizione per Suzuki, per Yanisuke Suzuki, che ha fermato la discesa di Danilo, che è andato via scambiato con Ryan, poi Suzuki va in scivolata praticamente all'altezza del verticiato dell'area di rigore sulla destra. Ammonizione per lui, il terzo ammonito del Giappone. Casemiro e Danilo ammoniti invece nel Brasile 39esimo, Brasile 1 Giappone 1. Questa può essere una buona opportunità, un'ottima opportunità per la nazionale brasiliana, con questo calcio di punizione che sarà battuto da destra con Bruno Guimarães e poi Ryan sul pallone. Il vertice alto, pallone un po' più verso la linea di fondo, in parallelo poco fuori dall'area di rigore, calcio di punizione con la possibilità per il Ryan di andare con il sinistro, in effetti va lui in mezzo, colpo di testa alto, pericolo per il Giappone. Sì. Ultimo a toccare è stato un giocatore giapponese, questa la decisione dell'arbitro, l'arbitro ha visto bene.
2: Sì. È pericolosa questa punizione, è pericolosa perché calciata, si pensava che crossasse, in realtà ha calciato direttamente in porta con potenza, insomma è intervenuto di testa un giocatore giapponese, ma era pericoloso.
0: Ryan per il quarto calcio d'angolo della partita del Brasile, dalla bandierina di destra con il sinistro basso in mezzo, che esce dall'area di rigore del Giappone, lo rigioca Vinicius dall'altra parte, un dribbling va via, punta l'uomo, punta a Sugawara, poi tocca il pallone all'indietro, Guimarães con qualcosa di incomprensibile cerca di anticipare tutti con un colpo di collo esterno, con il pallone però che schizza via lontanissimo, e dunque azione, possibilità sprecata dal Brasile al 41esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone. Martinelli credo che sia stato colpito in modo fortuito.
2: Sì, è fortuito, non è volontario da Maeda. Sì.
0: Saltavano tutti e due, si contendevano il pallone nell'area di rigore del Giappone.
2: Sì, ha preso una gomitata, insomma, ma ci sta quando salti tutti e due con le braccia larghe, non è certamente volontario.
0: Possesso palla, come dato generale, adesso si rialza Martinelli, 1-1, 41esimo, possesso palla tutto a favore del Brasile, però i dati comunque sono scesi rispetto al primo tempo, il 57%, giusto così. A titolo di informazione, è stato però un Brasile più aggressivo, che ha cercato di più il gol prima del pareggio e lo ha trovato poi anche quello della vittoria, ma a parte il palo con quella grande azione da fuori classe di Vinicius con una deviazione di Suzuki, beh insomma non è che poi abbia fatto chissà che cosa, altri cross, altri palloni nell'area di rigore del Giappone, che adesso invece attacca, prova a rispondere, va via in contropiede il Brasile, Hendrik prova ad andare via, lui prima era stato fermato, poi parte a cercare il lancio per Gabriel Martinelli, deve uscire dall'area di rigore Suzuki, apre il piatto sinistro, manda il pallone in fallo laterale, blocca così questa azione in contropiede da parte del Brasile al 42esimo, 1-1, Marquinhos con pazienza, sempre la nazionale brasiliana ad attaccare, adesso più dentro al campo Vinicius da mezzala, Douglas Santos invece da terzino, da ala, tocca il pallone in mezzo, lo stesso Douglas Santos, dall'altra parte Marquinhos, tocca per Ryan, aggredito immediatamente da Yanisuke Suzuki, tocca il pallone, lo manda all'indietro adesso il Brasile, si riparte sempre dai difensori centrali, dal capitano Marquinhos, poi anche da Gabriel Vinicius, qui larghissimo, ma sempre in due ad aspettarlo, c'è Sugawara e poi arriva ad aiutare Macchino, che sarebbe un attaccante, ma qui ripiega, va ad aiutare, qui rischia Yanisuke Suzuki, che è stato appena ammonito, e va a spingere Danilo, che era andato via, anzi Ryan era andato via, fallo, qui ha rischiato, perché comunque un giocatore appena ammonito che va direttamente sul giocatore rischia qualche cosa.
2: Sì, è andato sull'uomo dimenticandosi del pallone, però insomma non era un fallo cattivo. Mariani ha pensato, non ha punito la cattiveria.
0: Calcio di punizione, Suzuki esce, insomma sempre uscite da rivedere, poi Vinicius va a cercare la conclusione, calcio d'angolo, conclusione deviata dal limite dell'area di rigore, Vinicius ha cercato il tiro a rientrare, però va a scuotere i tifosi della Torsile, i tifosi della curva, a chiedere l'applauso, a chiedere il boato, il sostegno, altro calcio d'angolo per il Brasile, anche perché si avvicina il 90esimo, certo ci sarà recupero sul secondo palo, ancora Brasile con Martinelli che tocca all'indietro, cerca di andare sul pallone in pressing Maeda, ma poi Vinicius in mezzo, un dribbling, poi un altro, vince il contrasto Vinicius, è troppo solo, non lo aiuta nessuno in questo caso, Vinicius alla fine perde il pallone, non può fare diversamente.
2: Ma si aspettavano probabilmente il cross da Vinicius, l'hanno completamente abbandonato, insomma lui bravo a riconquistare la palla, a riconquistare perché l'ha persa, e perché viene continuamente raddoppiato, perché sai, il giocatore che ha più talento viene raddoppiato perché perde il pallone e cross adesso.
0: Sì, crossa direttamente su Suzuki. Suzuki a volte esce insomma in una maniera un po' approssimativa, no? Fa venire i brividi, a volte però è perfetto, come in questo caso. Attacca il Giappone con Sugawara sulla destra, va via Sugawara, Douglas Santos, il cross in mezzo, non c'è nessuno, poi c'è Tanaka sulla respinta della difesa del Brasile, gioca il pallone all'indietro, può spezzare, può interrompere, lo chiamerei assedio, ma insomma queste azioni offensive continue da parte del Brasile. Il Giappone andrà a battere anche una rimessa laterale, scocca in questo momento il 90esimo, vediamo il recupero, però qui ci avviciniamo ai tempi supplementari, 6 minuti di recupero, 6 minuti
2: Casemiro per terra. Evidentemente qualche problema caviglia o muscolare, autore del gol,
0: anche di un grandissimo secondo tempo, devo dire, Casemiro, insomma, la sua esperienza.
2: Poi, ma è un giocatore chiaramente al quale Carletto Ancelotti non ha voluto assolutamente rinunciare, però adesso andrà sostituito, per cui entrerà Fabinho, mi pare.
0: Sì, questo potrebbe essere veramente un problema. C'è Fabinho, anche la Barella.
2: Anche Fabinho che gioca in Arabia Saudita, mi pare.
0: Sì,
2: che è un giocatore di esperienza anche lui, un 93, per cui ha 33 anni, per cui non è giovanissimo.
0: No, solidi esperti, ma così come la difesa di ultra trentenni del Brasile, penso a Danilo, penso a Marchinho, per parlare poi di Alex Sandro che è in panchina, Douglas Santos, però insomma ecco, questi anni non si vedono, si vede tanto l'esperienza. Casemiro si è rialzato, quindi insomma preoccupazioni in meno per Ancelotti, però il cambio comunque ci sarà, Fabinho pronto a entrare nel Brasile, vediamo se prende posto proprio di Casemiro, comunque preoccupazione rientrata perché comunque la Barella non è entrata in campo, può uscire camminando, non si fa nemmeno aiutare dai due dello staff medico della nazionale
2: si
0: brasiliana,
2: tocca l'inguine, vedi, si tocca l'inguine,
0: però qualche problema muscolare, hai ragione,
2: un dolore inguinale muscolare.
0: Sì.
2: Però pronto. esce non con la Barella, esce
0: grande. Bisognerà vedere. E tra Fabinho, grande esperienza anche per lui, 32 anni all'Ittihad, il numero 17, però certo anche per questa partita e in previsione dei supplementari, insomma una perdita notevole quella di Casemiro, Fulvio.
2: Direi di sì, perché oltre all'autore del gol è il giocatore che dà esperienza, qualità a centrocampo, e non dimentichiamoci Daniele gli inserimenti, Casemiro è uno che ha gol facile perché è tempista, sa muoversi bene in fase offensiva sulle palle native, sul cross, fatto sta che sul cross di Gabbia c'era lui sul secondo palo.
0: Hendrick con il Brasile che avanti, era di rigore, sempre Hendrick a portare un avversario, va via verso linea di fondo, la scivolata da parte di Sugawara che si era sistemato da quella parte lì, anzi no, è andato Taniguchi a chiudere su Hendrick, ci sarà calcio d'angolo per il Brasile che vuole chiudere in attacco, vuole trovare il gol per evitare i supplementari. Fa sempre Guimaraes, specialista, ormai in linea di destra a battere questo calcio d'angolo nell'area di rigore del Giappone. Ci sono sei giocatori del Brasile, resta ai margini, quasi al limite. Vinicius, Guimaraes, tocca Fabinho, tocca male di testa, pallone larghissimo rispetto alla porta di Suzuki. Al 49esimo, 6 minuti di recupero, però almeno un paio di minuti sono andati senza che si potesse giocare, perché c'era l'intervento medico in corso per Casemiro, che poi è uscito, è stato sostituito, quindi si andrà oltre il 51esimo previsto dopo il recupero assegnato dall'arbitro Mariani. In mezzo il Giappone adesso, cercare di giocare questo pallone, il pallone con Machino, recuperato il Brasile, Santos all'indietro, Gabriel e poi Marquinhos a controllare, sempre alla nel cerchio del centrocampo. Adesso imposta Fabinho, poi va a giocare il pallone sulla sinistra, Douglas Santos e Gabriel, linea mediana, in mezzo nel cerchio di centrocampo c'è Marquinhos, prosegue nel suo palleggio, nel suo possesso palla il Brasile, cercando di liberare magari uno dei due esterni, Vinicius o Ryan, per un cross. Martinelli si muove tantissimo tra le linee, anzi adesso gioca quasi di più sulla linea dei tre attaccanti, più vicino a Hendrik adesso gioca da centravanti come riferimento offensivo centrale del Brasile, che adesso spinge con Danilo, lo scambio con Ryan, proprio Hendrik limite dell'area di rigore, perde troppo tempo, esitazione fatale, poi Tanaka perde il pallone, ancora il Brasile, Guimaraes trova Martinelli, rete! Il 2-1 del Brasile, Martinelli aperto nel piatto, diagonale rasoterra, ha potuto soltanto toccare il pallone Suzuki e il Brasile trova il vantaggio proprio nel recupero, e dobbiamo dire Fulvio, vantaggio alla fine meritato per la nazionale di Ancelotti.
2: Assolutamente sì, ma è vero che manca un minuto, probabilmente ci saranno ancora due minuti di recupero per la sostituzione di Casemiro, però consentimi di dire che è un vantaggio assolutamente meritato per quello che ha fatto il Brasile nel secondo tempo. È andato vicinissimo al gol con Vinicius, ha praticamente controllato la partita, l'ha dominata nel secondo tempo, un Giappone che non ha praticamente giocato, ha giocato solamente in fase difensiva, e devo dire che questo è frutto, vedi, quando hai il talento è il talento che fa la differenza. Guarda che Martinelli cosa ha fatto, giocatore talentuoso del Narsena, ha stoppato il pallone dentro l'area di rigore e l'ha messa sul secondo palo. Chiaro che c'è l'ingenuità da parte della difesa del Giappone, fino ad ora molto ma molto attenta a lasciare libero un giocatore così, ma è la disperazione del Giappone e la gioia di Ancelotti che vediamo in panchina, che esulta fino a un certo punto, esulta fino a un certo punto, ma manca un minuto.
0: Sì, non si è scomposto,
2: Non si è scomposto.
0: Non imperturbabile, certo.
2: Io avrei esultato, a un minuto della fine ti devo dire la verità. Mi sarei lasciato andare.
0: È un'esultanza fortemente interiore la sua. Dicevi di Martinelli, che è comunque pezzo, sì, di classe, ed è stato bravissimo Suzuki, che è riuscito a toccare questo diagonale rasoterra, che poi ha toccato anche il palo.
2: Ha fatto gol da centravanti puro, servito in mezzo all'area di rigore, la stoppata di sinistro e ha calciato di destra, praticamente come un ping pong, non c'è che ci ha pensato su. Stop e
0: però,
2: tiro.
0: Però è l'assist di chi lo libera lì davanti all'area di rigore che avrebbe dovuto tirare, è di Bruno Guimaraes, che lo trova in mezzo, in posizione regolare. Ci sono i cambi, c'è proprio Guimaraes che adesso viene sostituito.
2: È uscito lui.
0: Prende a bracci lì in panchina, dentro Danilo Santos. Vediamo se c'è la possibilità adesso per il Giappone di costruire qualche cosa. Recupero abbondantemente scaduto, lo abbiamo detto. 7 minuti e mezzo, però bisognerà giocare ancora un minuto o due minuti forse, perché non si è giocato completamente il recupero, l'infortunio di Casemiro, quindi il Brasile deve fare ancora attenzione, perché adesso si getterà in avanti, il Giappone lo sta già facendo sulla sinistra con Suzuki, però poi si porta il pallone per la linea di fondo. Allora ci sarà rimessa per il Brasile, fuori Maeda, dentro Ogawa per il Giappone. In questo finale rimessa laterale per il Brasile con il pallone che viene spedito lontano, i giocatori a terra, il fallo contro il Giappone e ci sarà calcio di punizione per il Brasile. Calcio di punizione mentre il Brasile stava andando via in contropiede, ma insomma importa poco perché il Brasile è in vantaggio per 2-1. Vede il quarto di finale contro la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, la sfida che si giocherà domani a Dallas. Il quarto di finale invece per il Brasile, a questo punto presumibilmente in programma il 5 luglio a New York, contro la vincente, ripeto, di Costa d'Avorio, Norvegia. C'è ancora tempo per il Giappone per sovvertire questo destino, però c'è fallo, altro fallo commesso in attacco questa volta da Makino, che si dispera, protesta con l'arbitro, stringe i pugni. Ci sarà calcio di punizione per il Brasile, che adesso rallenta, cerca di far passare i secondi. Non sarebbero stati supplementari semplici comunque,
2: l'allenatore che si dispera, Moriasu. Si dispera perché Tomiyasu, sì, si dispera perché è chiaro che quando prendi gol nei minuti di recupero c'è, te lo dico da ex calciatore, c'è disperazione e probabilmente l'arbitro fischierà la fine, ma però nel calcio ci sta, se giochi una partita completamente in fase difensiva prima o poi devi mettere in conto che puoi subire anche gol. Tomiyasu, sì, si dispera perché è chiaro che quando prendi gol nei minuti di recupero c'è, te lo dico da ex calciatore, c'è disperazione e probabilmente l'arbitro fischierà la fine, ma però nel calcio ci sta, se giochi una partita completamente in fase difensiva prima o poi devi mettere in conto che puoi subire anche gol. È stato bravo il Giappone nel primo tempo.

0: secondo tempo devo dire che non ha praticamente giocato.
1: E forse sta attaccando adesso, sì, dici bene, condivido, è troppo tardi però in attacco proprio per gli ultimi scampoli di partita.
0: E la disperazione, la forza di inerzia, la disperazione che ti porta così a giocare gli ultimi minuti, secondi.
1: È un'occasione persa per il Giappone, se il Giappone non dovesse riuscire a pareggiare ad andare avanti, perché comunque nel primo tempo ha avuto una partita dalla sua parte, finisce così. Va avanti il Brasile, alla fine meritatamente per quello che abbiamo detto nella corsa del secondo tempo, dopo un brutto primo tempo nella quale era andato in svantaggio. Gol di Sano per il Giappone, poi ripresa è stata altra storia, ingresso di Hendrick, soprattutto altra mentalità, altro atteggiamento più offensivo, il gol del pareggio di Casemiro, poi il numero di Vinicius con Suzuki che ha deviato sul palo. Gli attacchi costanti, continui da parte del Brasile nel recupero, Martinelli dopo assist immaginifico di Guimarães, passa il Brasile, batte il Giappone per 2-1 grazie a Fulvio Collovati per i suoi interventi.
0: Grazie.
1: Ciao Fulvio.
0: A te Daniele, grazie, grazie a voi, buonasera a tutti voi.
1: Grazie a Daniele Antelmi per l'assistenza tecnica, si abbracciano i giocatori del Brasile in campo, da Houston, Texas è tutto, linea allo studio, agli studi di Dallas, Guido Ordone.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, sofferta l'immaginavamo, soffertissima è stata davvero per il Giappone, soltanto per il Brasile contro il Giappone, soltanto all'ultimo respiro, l'ha decisa Martinelli, l'ha decisa anche Carlo Ancelotti, diciamolo, con i cambi dalla panchina. In ogni caso la Seleção batte i Blue Samurai 2-1, va a New York, ma non ancora per la finale, ovviamente, per un ottavo che giocherà domenica 5 luglio contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, in programma però soltanto domani. Bello e quadrato nel primo tempo il Giappone, assai ingenuo nell'occasione che ha portato poi al gol del sorpasso. Noi ci fermiamo, siamo lunghi, ormai quasi 5 minuti dopo le 21, senza segnale orario, subito il GR1, ripartiremo tra meno di mezz'ora, 21:30, per tornare su questa partita, volteremo pagina con il pre-partita di Germania-Paraguay che inizierà alle 22:30 e sarà una lunga serata in vostra compagnia su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto, a più tardi.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: GR1.
11: In studio Nicola Tedeschini, non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata questa sera su Rete 4 a proposito dei rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo. La premier ha anche precisato che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi, sulla scelta del prossimo capo dello Stato, ha chiarito: non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Bannacci, Giorgia Meloni ha poi sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Ora in Germania, nuovi dettagli sulla strage di Stade in Bassa Sassonia. Il presunto autore, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le 6 vittime, 4 donne e 2 uomini, erano dipendenti del centro per minori.

0: dell'ufficio tutela. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore e fermate anche altre due donne. In Europa è stata un'altra giornata all'insegna del grande caldo. Primi temporali sparsi in alcune zone d'Italia, si segnalano dei nubifragi con caduta alberi in provincia di Torino. Nel nostro paese erano 18 le città da bollino rosso, ma solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. Due vittime intanto in Liguria.
1: Prime due vittime di questa nuova ondata di calore intensa e lunga. Una donna di 79 anni che si è sentita male sulla spiaggia a Pieve Ligure e un uomo di 86 ricoverato da due giorni a San Martino di Genova con una temperatura di 42 gradi. Una decina nelle ultime ore gli eccessi legati al caldo negli ospedali cittadini con pazienti che vanno dai 16 ai 90 anni. Ernesto Pallumeri, coordinatore del Centro Regionale Ligure per le ondate di calore.
2: Più è lungo il periodo di ondata di calore, più aumenta il rischio. Questa è un'ondata che ormai è in ottava giornata di fatto, e quindi anche i dati del pronto soccorso ci dicono che siamo di fronte a una situazione di emergenza climatica importante.
1: Di giorno afa e umidità fanno percepire temperature che superano i 40 gradi, di notte anche le minime sono elevate rendendo difficile il riposo. Da Genova per il GR1, Cristina Carbotti.
0: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1719 morti, 11 erano cittadini italiani, ha comunicato poco fa la Farnesina. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Tra le vittime la famiglia del 63enne Enzo Cuomo, famiglia che abitava nella capitale Caracas.
3: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di Laviano nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Tra le macerie dell'edificio Petunia nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes ritrovati i corpi anche di Trini Adrian, 53 anni, e Isabella, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo. Sentiamo il sindaco di Laviano, Piero Robertiello.
4: La comunità lavianese è molto sensibile a questo avvenimento che è successo in Venezuela nel 1980. Abbiamo vissuto gli stessi momenti tragici con la morte di 303 persone. Ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
3: La famiglia viveva al 14° e ultimo piano del palazzo collassato durante il sisma. Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
0: Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran nega colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. A breve un'informativa sul dossier, il corrispondente.
5: Sarà il segretario di Stato Marco Rubio, quando in Italia saranno le 22, a dare al Congresso tutti gli aggiornamenti sui progressi del memorandum con l'Iran. Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno domani il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
0: E per chiudere lo sport, tennis a Wimbledon, esordio vittorioso ma più complicato del previsto per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha superato soltanto al quinto set il serbo Kecmanovic. Paura durante il terzo parziale per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Ai mondiali di calcio invece, lo avete sentito poco fa su questa rete, 16esimi di finale, vittoria in rimonta nei minuti di recupero del secondo tempo per il Brasile, che appunto ai 16esimi sconfigge 2-1 il Giappone. E nei mondiali di calcio si tornerà a parlare tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio 1. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Questa sera ci concediamo da voi, fermandoci ancora con Agostino, a riflettere sulla nostra coscienza, che distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro diventa memoria. Essa riassume il decorrere della nostra esistenza nei giorni toccati a ciascuno. Con la memoria, infatti, si tratta del vissuto del nostro tempo, indicato nell'oggio culturale come coscienza storica. Formare ogni giorno la nostra coscienza è storia, la storia di ognuno di noi, che nella contingenza del fluire del tutto si incontra nell'esercizio della nostra libertà in dialogo con l'Eterno Dio. È quello che Agostino chiama l'incontro nella nostra coscienza della memoria di se stessi con la memoria di Dio, immagine dell'uomo. In questo costruire la storia di se stessi, il Vescovo di Ippona raccorda la libertà dell'uomo al tempo della creazione, dove gli albori della storia degli uomini iniziarono con la presenza di Dio, scandita nel libro della Genesi con la creazione del cosmo, coronata dalla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza del suo creatore. Il tempo può essere un tempo di grazia come un tempo di schiavitù, ma il cristiano, istruito da Agostino sull'intelligenza delle sacre scritture, ha coscienza di essere immerso in un tempo di grazia sin dal suo nascere. Agostino sentì il tempo in senso globale come una finitudine, ma nel medesimo tempo il suo essere gravido dell'immensità dell'eternità. In tale contesto egli lesse gli anni donati all'esistenza di ognuno, fuggenti come gocce di tempo, di una brevità insondabile, ma gravidi di un'eternità immensa. Alla parola di Dio, creatrice del tutto e del tempo, lui collega il tempo dell'uomo come quel tempo creativo che orienta la sua dimensione esistenziale verso l'eternità di Dio. Con questo sguardo infinito di Agostino ci auguriamo la buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità. Previsioni dell'aeronautica militare.
4: 40 anni, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21 e 28 minuti sulla statale 379, tratto chiuso per un incidente avvenuto tra Serranova e il Lido di Specchiolla, siamo in Puglia. Altro grave incidente sulla statale 106 Ionica, altro tratto chiuso alla stazione di Marconia in direzione di Reggio Calabria. Diramazione per Predosa, violento temporale segnalato tra la A26 e la A7 e poi ci sono code per 5 km per un veicolo in fiamme tra Ovada e la 10. Sulla 10 code chiusura nodo tra Arenzano e l'allacciamento con la A26, ancora sulla 7 code per 5 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, code per 2 km in carreggiata opposta in direzione di Genova, sempre per lavori in corso tra Gropello Cheiroli e Caseggerola. Sulla 6 attenzione al vento forte tra la tangenziale sud di Torino e la barriera di Torino, attenzione poi a una perdita di carico tra la diramazione Roma Nord e Guidonia sulla Firenze-Roma. Infine sulla A24 nel tratto urbano, e siamo dunque nella capitale, c'è da segnalare un incidente che provoca rallentamenti tra via Togliatti e via Fiorentini. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Insiste Ayan, recupera di primera Bruno Guimarães, dominou, ajeitou.

0: L'incontenibile entusiasmo legittimo giustificato del collega radiocronista brasiliano di Jovem Pan, una delle più importanti emittenti sudamericane, lo avrete capito al gol di Gabriel Martinelli, il nome scandito a più riprese, l'ha risolta lui la pratica Giappone, ma che fatica per il Brasile di Carlo Ancelotti in rimonta dopo un primo tempo decisamente scialbo, dopo essere andato sotto, poi dalla panchina Carletto l'ha cambiata con le sostituzioni, è entrato Hendrik che ha vivacizzato l'attacco, è entrato lo stesso Martinelli che dopo 20 minuti è diventato l'uomo del destino. Sono i sedicesimi per ora dei gol dell'ultimo respiro nei minuti di recupero, perché così ieri il Canada ha eliminato il Sudafrica, così pochi minuti fa il Brasile ha superato il Giappone, dunque avanza agli ottavi, giocherà a New York, come andiamo a ribadire, la prossima settimana, anzi alla fine di questa domenica 5 luglio, e contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, gara in programma domani. Noi cambieremo, volteremo pagina per seguire la gara delle 22:30, ma intanto torniamo a salutarvi dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono e con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi che ci assistono alla parte tecnica. A Roma salutiamo ancora Massimiliano Savino, Federico Foroni, Andrea Pistori in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Serata di tutto il mondiale minuto per minuto che sarà dedicata più avanti a un altro sedicesimo di finale, questo dal pronostico sulla carta ben più orientato, perché alle 22:30 calcio d'inizio a Boston si affronteranno Germania e Paraguay, ma noi soltanto più avanti andremo al prepartite, alla presentazione di questa sfida. Restiamo sul Brasile, sulla vittoria così faticata contro il Giappone. Qualche giorno fa ci eravamo sentiti per parlare del suo Belgio, perché è stato un nazionale belga, adesso possiamo parlare con lui del suo Brasile, perché naturalmente è proprio lì ci sono le sue origini. Ricordiamo sempre che ha fatto felici con i suoi gol i tifosi del Cagliari, della Fiorentina e non solo nel nostro paese. Il suo presente da allenatore, il mister Lulu Oliveira, ancora ben trovato su Radio 1.
1: Grazie, è un grande piacere. Diego, una cosa...
0: Piacere che rinnoviamo. Vai subito, mister, sentiamo.
1: Perché si sente un brivido quando il commentatore brasiliano cominciano a fare quelli che ha fatto, perché da noi è così proprio, ci dà quella grandissima emozione, e questo ha trasmesso questo, il gol del 2-1 di Martinelli, veramente una bella giocata e un gran gol. E questo commentatori, come sappiamo benissimo che i nostri commentatori sudamericani sono così, e mi è venuto proprio il brivido.
0: Beh, in effetti dà quella scarica di adrenalina che poi per il nostro calcio manca da parecchio, tutta genuina, come dice bene Lulu Oliveira, nulla di costruito, il calcio in Sud America si racconta esattamente così. Oliveira, che sofferenza, ora noi l'avevamo messo in preventivo, l'avevamo detto, e non soltanto noi, insomma osservatori, tecnici ben informati, guardate che il Giappone sarà un osso duro. Poi c'è da dire che, tornando al primo tempo, il Brasile ci ha messo del suo per complicarsi la vita, perché nella prima frazione abbiamo visto la squadra che aveva giocato in pratica contro il Marocco, svogliata, lenta, incapace di incidere effettivamente. Poi è cambiato tutto, Oliveira.
1: Assolutamente, noi sapevamo che il Brasile non è più il Brasile che faceva paura a tutte le nazionali. Adesso è cambiato tantissimo, perché anche altre nazionali hanno tantissimo giocatore che gioca in Sud America, che gioca in Europa, e sono diventati più abili, sono diventati più forti tatticamente, tecnicamente, e questo è il bello del calcio, è questo, perché noi non pensavamo di vincere facile, perché sapevamo che il Brasile vinceva questa partita, ma io ho avuto tantissima paura da quando è andato in vantaggio il Giappone, è andato in vantaggio per un grandissimo errore nostro, un passaggio al centrocampo sbagliato, che questo passaggio non si può assolutamente fare. La cosa che mi è rimasta un po' perplesso è che il giocatore del Giappone che avanzava con la palla e il nostro difensore che tornava indietro, lì va bene, si torna un attimino indietro, dopo si deve rompere la linea e andare velocemente davanti. E questo è stato uno sbaglio clamoroso della nostra parte.
0: E ne ha approfittato in pieno Kaishu Sano, no? Con quella rasoiata che ha trafitto Alisson. Poi, come dice bene il mister, svarioni a centrocampo. Sì.
1: Noi nel primo tempo eravamo inesistenti, un gioco lento, come sempre abbiamo fatto in queste prime giornate del Mondiale. E diventa anche più semplice per la squadra avversaria cercare di impedire il passaggio, perché se il passaggio è troppo lento diventa più facile per loro, e credo che nel secondo tempo giustamente il nostro Ancelotti ha visto bene dove, che cosa mancava in questa squadra, ha fatto due cambi veramente importanti con Hendrick e Martinelli, che alla fine ha fatto un auto Brasile nel secondo tempo, un auto Brasile.
0: Sì, in effetti Hendrick ha rivitalizzato l'attacco evidentemente ancora prima poi del pareggio di Casimiro. Tra l'altro quello di Casimiro è il secondo gol più anziano, per così dire, nella storia degli incontri internazionali del Brasile, 34 anni e 126 giorni, secondo solo alle spalle del grandissimo Bebeto, che nel 98 segnò contro la Danimarca, 34 anni e 137 giorni, e questo era un particolare curioso. Ma tornando sulla sostanza della gara con mister Lulu Oliveira, è uscito Cunha, che era stato grande protagonista nella fase a girone con tre gol, e oggi era un po' più spento, però Martinelli potrebbe essere il nuovo uomo del destino dopo la stagione peraltro con l'Arsenal, adesso il mondiale con il Brasile. E in tutto questo continua una considerazione a esserci, una considerazione molto molto parziale, mister, indovina chi sto per nominare, ovviamente per Neymar, perché oggi Carletto, che l'ha decisa con i cambi, però non se l'è sentita di schierarlo.
1: Ma credo che per me il più grande giocatore in campo oggi è stato Bruno Guimarães, giocatore veramente di grandissima qualità, giocatore esperto, giocatore che ha dato un comando a quello centrocampo del Brasile. È vero che quando è entrato Hendrick e Martinelli ha cambiato tutto, perché nel primo tempo il Brasile non ha giocato, perché dove il Brasile doveva fare male la squadra di Giappone? Sull'esterno. E quello non è mai accaduto, perché loro si vedeva benissimo quando il Brasile toccava, si mettevano un 5-4-1. Allora se tu giochi quella palla centralmente diventa più semplice per la squadra avversaria. Nel secondo tempo è stato diverso perché qualcosa di brutto Ancelotti ha detto nell'intervallo, che il giocatore si è trasformato in qualcosa di molto, molto importante. E con questa vittoria credo che darà veramente un grandissimo morale per loro, e sicuramente, come ha detto te giustamente, sicuramente Martinelli prenderà un posto di titolare per la prossima partita. Neymar, allora, dal punto di vista che noi sappiamo, non è ancora al 100%, per questo motivo che Ancelotti non vuole rischiare, ma dal mio punto di vista lui avrà anche la sua possibilità di dimostrare il suo talento, perché questo per lui sarà l'ultimo mondiale e credo che la possibilità lo avrà.
0: Sì, ma poi l'aveva detto Ancelotti sin dall'inizio, al di là delle condizioni fisiche non perfette di Neymar alla vigilia del mondiale, tenerlo come carta ulteriore. Certo, dopo quattro partite ha fatto un quarto d'ora, quindi insomma questa carta viene tenuta ben nascosta. Il mister Oliveira giustamente ipotizzava che Ancelotti possa aver detto qualcosa di brutto nello spogliatoio nell'intervallo, non lo sappiamo, è probabile. Quello che sappiamo è quello che Ancelotti ha detto invece a fine partita, la cosiddetta flash interview praticamente al fischio finale, e il suo solito misto di portoghese e spagnolo. Noi l'abbiamo ascoltata, vi posso dire che è facilmente comprensibile, altrimenti Oliveira farà l'interprete d'eccezione per questi 30-40 secondi, non di più, delle parole di Carlo Ancelotti dopo il successo del Brasile sul Giappone. Ascoltiamolo.
2: Partito molto esigente. Il Giappone non è un equipo facile, equipo ben organizzato, molto intenso. Lo che fatto che meritiamo di ganare è molto importante. Contente, giochiamo bene, meritiamo di ganare. También se encajiamo gol, ma l'equipo non perdió la pazienza. Io penso che l'equipo stava bene, anche la prima parte. Il gioco fu bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien. Tenemos muchos recursos, no banco, no campo, es bueno que los jugadores individualmente están a un buen nivel y trabajan juntos.
0: Allora, sarà stato comprensibile sicuramente al mister, per tutti gli altri Ancelotti rivendica una vittoria meritata, sostiene che comunque anche dopo il gol incassato la squadra non ha perso la pazienza, non ha perso il filo della partita. In realtà il Brasile ci era sembrato un po' smarrito nel primo tempo dopo il gol subito, e poi allo stesso modo ha sottolineato come dal campo e dalla panchina, dal banco comunque possono arrivare gli innesti, ed è quello che dicevamo fino a pochi istanti fa. Amalgamare questa individualità, torniamo mister su un tema che noi avevamo affrontato prima della partita, in questa fase è soprattutto questo il compito di Carlo Ancelotti, cioè riuscire a miscelare degli elementi che ora tu dicevi non sarà il Brasile di passate edizioni del mondiale, ma che comunque individualmente presi uno per uno, insomma, ha dei giocatori di enorme livello internazionale. Non riusciamo più a sentire il mister Lulu Olivera. Eccolo, forse qualcosa si muove in sottofondo. Adesso sì, mister, eccoti.
1: Stavo dicendo che è normale, nel senso che Ancelotti, per tanti giornalisti e tanti tifosi, è un allenatore che deve assolutamente vincere questo campionato. E quello è il compito importante, ma no, sappiamo benissimo che non è l'allenatore che vince una squadra. Sì, hanno i giocatori dove lui giustamente ha un compito importante di mettere una squadra, la squadra più forte che lui ha per il momento, per dimostrare il valore di questa squadra. Brasile, è vero che in Brasile c'è un tantissimo grande campione che gioca, quasi tutti i giocatori giocano all'estero, e diventa anche più semplice, come detto qualche volta Ancelotti, più semplice lavorare, perché lui conosce quasi tutti i giocatori, e allora diventa anche più semplice mettere in campo il giocatore che lui ha.
0: A questo punto, mister, guardiamo all'immediato futuro. Io ribadisco ancora, domenica 5 luglio alle ore 22, partita che ovviamente trasmetteremo in diretta su Rai Radio 1, il Brasile affronterà a New York la vincente della sfida di domani pomeriggio tra Costa d'Avorio e Norvegia. È ovvio che la gara poi andrà giocata tra Haaland e la formazione invece africana. È chiaro che la Norvegia è favorita. Possiamo provare a immaginare un incrocio molto interessante tra il Brasile e una Norvegia che nel girone ha fatto vedere cose ottime, soprattutto dal punto di vista offensivo. Poi con la Francia, e che cosa è successo? Che Solbakken ha mandato in campo praticamente, non dico le riserve, però una formazione profondamente, insomma, rivisitata. La Francia ha avuto vita abbastanza facile, però sarà un ulteriore passo in avanti, no, nella crescita di cui Ancelotti parla continuamente, questa ipotetica sfida con la Norvegia, Costa d'Avorio permettendo, ci mancherebbe.
1: Assolutamente, credo che questa partita, o con uno o con l'altro, e sarà sempre una partita difficile, ma credo che Brasile deve cercare, soprattutto, come dice spesso Ancelotti, che la sua squadra giocherà per vincere. Questo è l'obiettivo importante.
0: In tutto questo poi ovviamente accadono molte altre cose, e allora con Lulu Olivera ne approfittiamo per parlare anche dopo del suo Brasile e anche del suo Belgio, così ricordo anche l'appuntamento. Mercoledì, dopodomani, sarà il 1 luglio, ore 22 a Seattle, Belgio-Senegal. Anche qui abbiamo una squadra africana sul cammino del Belgio di Rudy Garcia. Non è stato un girone proprio semplicissimo, insomma il Belgio se l'è cavata poi un po' all'ultima curva, chiaramente sfruttando anche il fatto di avere all'ultima partita l'avversario di gran lunga più semplice, ovvero la Nuova Zelanda. Lì sono stati risolti un po' tutti i problemi che erano emersi nelle precedenti sfide contro l'Egitto, ma anche contro lo stesso Iran poi eliminato. Olivera.
1: Assolutamente, credo che la Belgica non pensava di essere in grandissima difficoltà in queste due partite iniziali, perché si parlava sul giornale belga che erano due avversari molto semplici, e questo dal mio punto di vista i giocatori non hanno sentito quella grande voglia di dimostrare e di vincere. Quando una volta che tu vai sotto, che tu devi correre dietro l'avversario per dimostrare la capacità, soprattutto mentale, per cercare di pareggiare quella partita, è stato fondamentale quando è entrato Lukaku. Quando è entrato Lukaku, il Belgio è cambiato direttamente. La seconda partita uguale, il Belgio ha sbagliato tantissimo gol. Complimenti per la parata che ha fatto il portiere. E adesso c'è una partita difficilissima contro un'altra squadra africana. Sappiamo che il Senegal è una squadra veramente forte, è tutto da giocare e da vedere, ma io sono convinto che la nazionale belga soffrirà, ma alla fine vincerà questa partita.
0: Sì, campione d'Africa de facto, ricordiamo insomma quella stranissima, ancora incompiuta se vogliamo, finale contro il Marocco, con la vittoria poi a tavolino assegnata proprio ai nordafricani. Senegal che però aveva comunque un girone piuttosto complicato, perché è finito proprio alle spalle della Norvegia, di cui parlavamo poco fa, e della Francia, quindi è passata tra le otto migliori terze. Ricordiamo anche che l'Africa ha portato ai sedicesimi 9 squadre sulle 10 in partenza, poi una, il Sudafrica, è stata eliminata ieri. Ne restano in ogni caso 8. Tornando invece ancora, e tra un istante poi lo saluteremo, dalla prospettiva dell'Oliveira brasiliano in questo caso, è sempre complicato parlare con i brasiliani invece del grande rivale storico dell'Argentina, e allora io lo stuzzico un po' dicendo: dividiamo un po' il tabellone in 4 diversi settori, Oliveira, e l'Argentina ha evidentemente la parte più semplice sulla carta, al netto del fatto che partirà contro Capoverde e dovesse andare avanti, come è probabile sempre in teoria, affronterà la vincente di Australia e Egitto. Quindi diciamo che il cammino per i quarti, almeno per i campioni in carica, dovrebbe essere molto molto molto a portata di mano.
1: E dopo affronterà il Brasile?
0: molto dopo però, perché le due possono affrontarsi, però hai fatto bene a dirlo, mister, al massimo in semifinale, non in finale, perché sono dalla stessa parte del tabellone.
1: Diciamo che l'Argentina, veramente, come ha detto lei, ha la strada più semplice, più facile, ma devono ancora giocare. Non è così semplice. Noi pensiamo che il calcio può essere così facile, ma non è così. Si devono prima affrontarsi e dopo, sicuramente, con la qualità e la quantità che ha la squadra d'Argentina, diciamo che dal mio punto di vista è superiore a queste due squadre che devono affrontare.
0: Mister, per salutarti, torniamo in Europa, l'ultima davvero che ti faccio, perché poi è anche una fase in cui ancora esploriamo il tabellone. Immaginiamo sempre, se le favorite dovessero andare avanti, qui avremo una sorta di derby europeo, Francia-Germania è sempre un derby d'Europa, e un derby iberico, anche se qui la Spagna contro l'Austria è favorita, Portogallo-Croazia secondo me è molto molto più incerta, però dovessero vincere entrambe, Spagna-Portogallo a un ottavo di un mondiale, e anche questa è una notizia.
1: Assolutamente, è bello da vedere, perché ormai non possiamo più nascondersi, perché ormai se tu cominci a avanzare, prima o poi affronterà le grandi squadre, le grandi nazionali come la Germania, come la Francia, come il Portogallo, e questo è calcio è bello anche per questo, e vediamo dove arriverai, chi vincerà questo campionato del mondo quest'anno.
0: Mister, grazie, ancora l'emozione calda per questa vittoria, l'ultimo respiro, all'ultimo istante del Brasile contro il Giappone, grazie a Gabriel Martinelli nei minuti di recupero. Lulu Oliveira, ribadiamo l'augurio al mister, un buon mondiale, ci risentiamo presto su Radio 1,
1: grazie,
0: un saluto.
1: Grazie di cuore, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie, salutiamo un grande goleador nel nostro campionato, con un presente allenatore, ricordavamo insomma l'ultima stagione con il Venezia femminile, poi nel futuro si vedrà, noi tra poco volteremo pagina e inizieremo ad aprire ufficialmente il capitolo Germania-Paraguay. Tra pochissimo.

0: Harry Style con Dance No More, 21:51 minuti, invece continua a ballare il Brasile, approdato agli ottavi di finale come ha fatto ieri il Canada, ma si va avanti. Io vi ricordo che alle 22:30 inizieremo a seguire il terzo sedicesimo in ordine di apparizione e ve lo presentiamo sin da subito, perché naturalmente attendendo poi il calcio d'inizio ci sarà con noi un altro ospite successivamente, ma aspettando Germania-Paraguay che si disputa tra ormai 40 minuti in quel di Boston, andiamo a presentarvi la partita. Vi ricordo che più avanti ascolterete in radiocronaca il commento tecnico di Jacopo Barlotti al fianco del nostro Giuseppe Bisantis per la formazione, la presentazione ufficiale, gli 11 titolari in campo. Giuseppe, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Insomma, la Germania ha l'opportunità di scacciare via le polemiche che sono nate dopo la sconfitta indolore dal punto di vista della classifica, l'ultima giornata del gruppo della Germania, esattamente il gruppo E, quando la Germania, già certa del primo posto, ha perso in rimonta contro l'Ecuador, e questo in Germania non è stato particolarmente gradito, e anche lo stesso commissario tecnico Julian Nagelsmann, nonostante la qualificazione da primo nel girone, non è stato esente da critiche. Di fronte al Paraguay, una delle terze classificate, esattamente del gruppo D, quello degli Stati Uniti, inizio pessimo con una sconfitta netta contro gli Stati Uniti, poi vittoria pesantissima con la Turchia, pareggio con l'Australia, ripescaggio a 4 punti tra le migliori terze, una Paraguay che certamente non è favorito in questa partita, ma cercherà di giocarsi tutte le sue carte contro l'avversario più titolato, contro la Germania. E allora, visto che le squadre sono in campo a Boston, ci vorrà ancora 36 minuti prima del fischio d'inizio. Noi comunque abbiamo le formazioni ufficiali e quindi vi possiamo dire che forse qualche critica ha fatto breccia nell'orecchio di Julian Nagelsmann, perché una di queste era sull'utilizzo di Undav, giocatore che finora ha fatto 3 subentri e ha segnato 3 gol, è il bomber della Germania, un po' uno di quei giocatori che non ti aspettavi, giocatore dello Stoccarda, non certo uno dei titolari, però ha messo già a segno 3 gol. Undav, bene, per la prima volta Undav giocherà da titolare alle spalle del attaccante Havertz. È un 4-2-3-1. Neuer, anche lui oggetto di tante critiche, soprattutto per il gol preso con l'Ecuador, davvero non da grande portiere, lui che aveva lasciato la nazionale tedesca esattamente dopo l'europeo di Germania di 2 anni fa, e poi per questo mondiale ha deciso di tornare, non è apparso finora molto reattivo, e soprattutto quella sicurezza che insomma per tanti anni ha garantito la porta della Germania. Neuer quindi il portiere, Kimmich, Rudiger, Tam e Brown recuperato dunque in difesa, e Mecha e Pavlovic al centrocampo, Sané, Undav, come detto, e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Kai Havertz. La replica del commissario tecnico del Paraguay, l'argentino Gustavo Alfaro, grande esperienza, è affidata a un 4-5-1 con Guilin Porta, Cáceres, Gomez, uno dei due Gomez, l'altro è squalificato, Diego, e non ci sarà, lui invece è Gustavo Gomez, che è il capitano anche della squadra, Canale e Alonso i difensori, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza e Enciso al centrocampo, Avalos l'unica punta. Dirigerà l'incontro un arbitro marocchino, Yalai Yayed. Marocchini sono anche Guardialine, Zaccaria Brinzi, Mostafa Akarkad, cinese il quarto ufficiale Ningma. E poi troviamo alla VAR un'arbitra della Federazione del Nicaragua, Tatiana Guzman, un altro marocchino, Hamza El Farik, e un saudita, Abdullah Al-Sheiri. Le squadre, come detto, sono in campo per il riscaldamento, si gioca a Boston, Massachusetts, e quindi in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Per ora è tutto, studi di Dallas.
0: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. In palio un posto agli ottavi, appunto, contro la vincente di Francia-Svezia, quindi ipotizzavamo questo scontro diretto già nel turno successivo tra la Germania e la Francia, se dovessero superare i rispettivi avversari. A proposito della terna marocchina di cui parlava Giuseppe Bisantis, poi invece il Marocco come nazionale sarà impegnata nel cuore della notte nella sfida di Monterrey contro l'Olanda, altro sedicesimo particolarmente suggestivo, comincerà però quando in Italia saranno le 3 del mattino. Adesso invece sono le 21:56, Post Malone, Better Now, arriva il GR1 subito dopo e ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto, a tra poco.

0: Radio 1.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a tutto campo, intervistata stasera su Rete4. La premier ha affrontato diversi temi di politica, sia estera sia interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione, poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: La sparatoria nella casa famiglia Stade in Germania, 6 le vittime, diversi feriti in condizioni gravi, ed emergono nuovi dettagli dalla ministra dell'Interno.
5: Una strage commessa per ragioni familiari, ovvero una controversia per l'affidamento di una bambina di 3 mesi. E la ministra dell'Interno Behrens a indicare il possibile movente di una strage compiuta nella casa famiglia di Stade, dove alloggiano donne in gravidanza o con bambini piccoli, e dove c'era anche la figlia del presunto killer con la madre, entrambe illese. Il presunto assassino è un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, residente ad Hannover, già noto alla polizia per episodi di minacce, non considerato pericoloso. Aveva appuntamento con gli assistenti sociali nella struttura, ha tirato fuori l'arma e ha sparato, uccidendo sul colpo 5 dipendenti. Una sesta è morta in ospedale. Dopo la strage, l'uomo ha tentato la fuga a bordo di un'auto, la polizia tedesco, di origini turche, residente ad Hannover, già noto alla polizia per episodi di minacce, non considerato pericoloso. Aveva appuntamento con gli assistenti sociali nella struttura, ha tirato fuori l'arma e ha sparato, uccidendo sul colpo 5 dipendenti. Una sesta è morta in ospedale. Dopo la strage, l'uomo ha tentato la fuga a bordo di un'auto, la polizia lo ha bloccato sparando alle gomme.

0: Moto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime e oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini, di 53, e della figlia Isabella, di 22. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29. Quelli già rintracciati. Medio Oriente, continuano gli annunci e le smentite sul possibile incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. Tra pochi minuti il segretario di Stato Rubio dovrebbe tenere un'informativa sul punto. Da Teheran anche un messaggio per il presidente francese Macron. Lo sminamento dello stretto di Hormuz sarà competenza esclusiva di noi iraniani. Non permetteremo a nessun altro di intervenire. E per Trump arrivano tre verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, un sistema contestato dal presidente. Infine è confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll. Dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il ventenne che a Messina ha investito e ucciso una sedicenne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
1: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
2: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
1: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
2: Nello scontro è rimasto ferito anche il ventenne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre tre vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
0: In molti paesi europei è stata un'altra giornata all'insegna di caldo e afa. In Italia prime due vittime, entrambe in Liguria. Una 78enne che si è sentita male in spiaggia vicino a Savona e un 86enne che era ricoverato a Genova. In queste ore si segnalano temporali sparsi. In provincia di Torino il maltempo ha portato a sospendere la circolazione ferroviaria tra Brandizzo e Settimo, con forti ritardi anche per i treni in transito nelle stazioni del capoluogo, ma solo da domani pomeriggio arriverà un vero calo delle temperature. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora a voi in diretta da Dallas, Rai Radio 1, 22 e 6 minuti dopo la rimonta brasiliana firmata Casemiro e Martinelli nel secondo tempo, in particolare la rete dell'attaccante dell'Arsenal arrivata davvero nel cuore del recupero della seconda frazione a rimediare il vantaggio giapponese con Sano alla mezz'ora invece del primo tempo, tanta fatica per la squadra di Carlo Ancelotti. Arriviamo così ormai al terzo sedicesimo di finale in ordine cronologico, lo abbiamo detto, si gioca a Boston alle 22:30, tra poco più di 20 minuti, di fronte Germania e Paraguay. Poco prima del GR1 vi abbiamo proposto le formazioni ufficiali con chi vi racconterà la partita, ovvero Giuseppe Bissanti. Se andiamo anche a commentarle con colui il quale invece sarà al commento tecnico per questa sfida. Dunque, buonasera e benvenuto in trasmissione anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
5: Ciao Guido, buonasera a tutti.
4: Allora, alla fine la sveglia, per così dire, e così la presentavamo in qualche modo, che la Germania ha ricevuto contro l'Ecuador. È chiaro che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, la formazione di Nagelsmann era già qualificata matematicamente, era già prima certamente, no, nel suo piazzamento del girone, tant'è che poi è arrivata a pari punti con la Costa d'Avorio, ma comunque facendosi preferire per aver vinto lo scontro diretto. È chiaro che in quel caso, Jacopo, potevano esserci anche delle motivazioni evidentemente diverse contro la formazione.

0: nazione sudamericana che invece aveva un disperato bisogno dei tre punti. Adesso si riazzera un po' tutto, però come diceva giustamente Giuseppe, riparto da lì, lo strascico in qualche modo c'è stato, perché con tre reti nel girone, sempre da subentrato in pratica, e beh, a questo punto Nagelsmann ha capito che Denis Undav non può essere, non voglio dire rinunciabile, ma può essere assai funzionale al progetto della Mannschaft.
1: Assolutamente, citavate le polemiche in qualche modo attorno alla Germania, io aggiungo anche derivate dal cambio di regolamento, no? Perché fino a 4 anni fa al mondiale la prima discriminante era la differenza reti, invece stavolta si è optato per gli scontri diretti e quindi la Germania con 6 punti e con gli scontri diretti favorevoli con la Costa d'Avorio era già sicura del primo posto. Per questo l'ultima sfida che citavate contro l'Ecuador era di fatto inutile per la Germania, perché era già qualificata e anche già prima. Nagelsmann sorprese, dobbiamo dirlo, non facendo turnover praticamente, confermando i titolari, anche si diceva proprio di dar spazio a Undav, 3 gol nelle prime 2 partite, sempre da subentrato, stasera avrà l'opportunità di giocare titolare, fra l'altro non ci sarà Musiala invece, che ha perso in qualche modo il ballottaggio proprio con Undav, e invece Havertz è il riferimento offensivo quasi intoccabile, perché poi ha vissuto una stagione difficile a livello di infortuni, ma ha conquistato la Premier League con l'Arsenal, ha segnato nella finale di Champions, poi persa dai Gunners contro il PSG ai rigori, e quindi è uno dei grandi protagonisti, uno degli uomini più attesi anche lui di questa Germania. Avete citato il clima difficile in casa tedesca, ma aggiungo io, Guido, anche in casa Paraguay non si respira un gran clima, perché ripescato come una delle migliori terze il Paraguay, quel pareggio 0-0 con l'Australia che non è piaciuto a molti, insomma non ci è piaciuto anche dal punto di vista dello spettacolo, uno 0-0
0: faceva comodo a entrambe. Bravissimo. Decisamente, per quanto poi l'Australia si è fatta preferire anche lì per una questione, sì, di differenza reti in quel caso, essendo finito in parità lo scontro diretto.
1: Però le polemiche hanno riguardato soprattutto da distanza l'ex capitano e portiere Chilavert, che in patria ha in qualche modo criticato più volte il Paraguay e il CT Gustavo Alfaro, che in conferenza stampa alla vigilia ha risposto proprio a Chilavert definendolo un francotirador. Non credo ci sia bisogno di traduzioni, però ha detto: mi sarebbe piaciuto che uno come Chilavert, invece di sparare sentenze, mi avesse chiamato magari per parlare del nostro portiere, condividere la sua esperienza mondiale e dare consigli, magari evitando di criticare da fuori.
0: Guarda, voler addolcire tutto con una battuta, per quanto è una polemica che non ci riguarda, beh, tirador lo era davvero, perché era un portiere goleador Chilavert, come ricorderanno molti, soprattutto chiaramente dai calci piazzati, calci di rigore, ma anche delle splendide punizioni. Ha fatto benissimo Jacopo Barlotti, e a tra poco, a introdurre questo elemento potenzialmente polemico in casa dell'Albiroca, perché ne parliamo proprio con un calciatore che vanta 13 presenze con la maglia della nazionale e un decennio, poco meno, nel nostro calcio, perché ha indossato la casacca della Venezia, ha indossato quella del Napoli, un passaggio a Cosenza, è stato un gran bel difensore, ha incrociato proprio anche gli anni del suddetto Chilavert, che resta uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale paraguayana. Quindi io do con molto piacere il benvenuto in trasmissione su Radio 1 a Ruben Maldonado. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Dovremmo sentirlo. Eccolo.
2: In contatto con voi.
0: Grazie, grazie a lei. Buonasera. Grazie a te, anzi Ruben, ti do del tu, sei ancora un eterno ragazzo del nostro calcio. Germania-Paraguay si avvicina, partiamo proprio da quello che ci raccontava uno dei nostri radiocronisti, no? Insomma, questo clima legato alle dichiarazioni di un nome importantissimo del vostro calcio come Chilavert, rispetto al percorso della Paraguay nella fase a gironi. Io dico che però la formazione di Alfaro, insomma, ha fatto quello che doveva, perché con questi Stati Uniti in quel girone, e soprattutto ricordiamo la sconfitta pesante proprio alla prima partita con il 4, alla fine riprendere la qualificazione, anche se come migliore terza, è stato comunque un obiettivo raggiunto importante. Poi parleremo della Germania, che è un'altra cosa, Maldonado.
2: Sì, sicuramente le dichiarazioni del nostro allenatore dopo la partita con l'Australia non è affatto piaciute qua in Paraguay, sia dai tifosi comuni ma anche dalla stampa, quando ha detto che magari 2 giocatori turchi valgono più di tutta la rossa paraguayana. Le sue dichiarazioni non sono state prese bene, diciamo.
0: Ma tu che giudizio dai del girone del Paraguay? Perché tanto poi per rinfrescare la memoria a chi ci ascolta, pesantissima la sconfitta sì contro gli Stati Uniti che dominarono totalmente il primo tempo, partita mai in discussione. Poi il Paraguay ha approfittato del momento di difficoltà di un mondiale molto negativo della Turchia di Montella, vincendo quella gara che è stata fondamentale, e poi il pareggio appunto all'ultima curva contro l'Australia, come a dire accontentiamoci perché entrare nelle otto migliori terze in fondo ci va bene e ai sedicesimi ci andiamo in ogni caso.
2: Sì, sì, noi siamo arrivati al mondiale arrivando sesto in Sud America, però da quando è arrivato Alfaro sicuramente è cambiato mentalità dei giocatori, siamo tornati alle nostre radici dove sicuramente il Paraguay sempre è stato molto forte defensivamente, dal quale abbiamo perso un po' quello perché c'è qualità in questa nazionale. Quando è arrivato Alfaro nelle qualificazioni sicuramente, come ti ho detto, il Paraguay è tornato a essere forte in difesa e poi approfittare anche delle qualità dei giocatori, perché poi abbiamo vinto delle partite importanti contro il Brasile, contro l'Argentina, abbiamo fatto una grande partita anche contro l'Ecuador, vincendo pure all'Uruguay, rimontando un 0-2 in Colombia, quindi il Paraguay è arrivato molto bene dopo le qualificazioni e sicuramente non ci aspettavamo magari una partita così con gli Stati Uniti dove siamo stati sorpassati sicuramente in tutta la partita. Poi contro la Turchia abbiamo iniziato bene dopo sicuramente il cartellino rosso ad Almirón sicuramente è cambiata la partita ed era giusto che il Paraguay magari si chiudesse un po' indietro e cercare magari qualche ripartenza, che poi è stato vicino anche pure al 2-0 con Enciso. E poi la partita con l'Australia sicuramente non è piaciuta come affrontata la nazionale, perché era troppo defensiva e noi giocavamo con l'Australia senza togliere nulla all'Australia, non è una nazionale che a livello della Francia, della Germania, dell'Argentina per chiuderti dietro. Noi avevamo sicuramente le carte in regola per cercare anche di vincere e vincerla alla grande quella partita. Sicuramente dopo l'Australia è cambiato qualcosa del rapporto sicuramente dall'allenatore con tutto il Paraguay, con la stampa e con i tifosi anche.
0: Ruben, una curiosità, visto che l'hai nominato poco fa Almirón, ti chiedo un parere, perché lui è stato un po' la cavia, è stato il primo caso di espulsione, come ricordavi, per essersi coperto la bocca con la mano mentre si rivolgeva a un avversario. Ora lo chiedo a te, penso che si possa dire, tu sei stato un difensore, insomma, con un bel carattere, diciamo, molto deciso, che cosa ne pensi? Ai tempi tuoi, se così si può dire, non c'era questa moda, questa tendenza di parlare coprendosi la bocca, ci si diceva tutto più o meno in faccia, no? Non so se sei d'accordo, è una nuova regola insomma rispetto alla quale come ti poni?
2: Vabbè, è una nuova regola che, come hai detto te, in passato magari non c'era, però c'è stato, è un regolamento che se ne è parlato e tutti quanti sapevamo, magari anche l'abitudine di chiuderti ancora la bocca, perché poi Almirón non è uno che va magari a litigare con nessuno, sicuramente non gli ha detto delle parole magari offensive, però c'è il regolamento e anche se non piace sicuramente
0: va applicato, anche se non piace chiaramente.
2: Anche se non piace da rispettare, diciamo, però poi c'è stato anche degli episodi in altre partite dove si sono coperti la bocca e poi non è successo niente, quindi il regolamento è per il Paraguay, dove essere anche per tutti, capito?
0: Uguale per tutti, senza ombra di dubbio. Prima di salutarti, Rubel Maldonado, perché abbiamo parlato del girone del Paraguay, guardiamo anche a questa sfida ormai imminente. I nostri radiocronisti ci dicevano di un 4-5-1, immaginiamo un centrocampo molto denso, immaginiamo che la prima preoccupazione sia quella di fermare comunque la macchina da gol tedesca, perché 9 reti nelle prime due partite, mettiamoci la decima con quella dell'Ecuador, per cui sarà un atteggiamento principalmente difensivo quello dell'Albiroca, secondo te?
2: Ma secondo me sarebbe un 4-4-1-1, diciamo, perché poi Enciso è un giocatore che non ti dà grandi cose magari difensivamente, è il giocatore distinto che abbiamo, può pur essendo molto giovane, è quello che carica la squadra, diciamo, sulle spalle, dal giocatore dal cui ti aspetti magari qualcosina in più sempre, capito? Quindi sicuramente il Paraguay si chiuderà un pochettino dietro, ma poi speriamo che con la ripartenza di Almirón, di Enciso, pure Galarza, che è un giocatore che ha fatto pure il gol contro la Turchia, possano arrivare magari in area avversaria, diciamo.
0: Ti manca l'Italia, Ruben? Poi ti saluto davvero,
2: Sì, mi manca sempre. Sono stato un mese fa a Napoli, mi hanno invitato perché faccio parte del Napoli Legends. Abbiamo giocato una partita al Maradona, una partita come si dice, a beneficio, no?
0: Di beneficenza, certo. Era un bel progetto per un ospedale pediatrico. Sì.
2: Bravo, bravo. Quindi ho trovato degli ex compagni, molti amici anche delle generazioni passati, che abbiamo passato dei giorni bellissimi.
0: Una bella rimpatriata per Ruben Maldonado, sempre benvenuto in Italia, sempre benvenuto su Radio 1. Grazie, buon mondiale, in bocca al lupo al tuo Paraguay, Ruben, ciao.
2: Grazie, forte abbraccio.
0: Salutiamo Ruben Maldonado e andiamo subito in campo, perché a Boston si gioca tra 12 minuti, ma ovviamente dopo lo spot ci sono gli inni nazionali. Allora, Germania-Paraguay è il terzo sedicesimo di finale di questo maxi mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti. Buon ascolto del primo tempo dallo studio di Dallas, pronti a intervenire nell'intervallo della partita. A più tardi.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: La partita.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dalla Mondiale Nordamericano, sedicesimi di finale dopo le qualificazioni in extremis ieri del Canada e poco fa del Brasile in rimonta sul Giappone. Tocca adesso alla Germania, una delle favorite d'obbligo, non fosse altro per la sua storia a livello di nazionale, che parla di 4 titoli mondiali vinti, 3 quando la Germania era ancora divisa, Germania Ovest 1 invece con la Germania Unita. Germania che ospita il Paraguay, la Germania ha vinto il gruppo E con 2 vittorie e una sconfitta, che però ha creato polemiche contro l'Ecuador, mentre il Paraguay è una delle terze ripescate di gruppo D, quello degli Stati Uniti, e cominciò malissimo con una sconfitta 4-1 contro gli Stati Uniti, poi una pesantissima vittoria di misura sulla Turchia 1-0 e poi il pareggio 0-0 con l'Australia, che ha portato portato il Paraguay a giocarsi questa partita alla Boston Stadium, Massachusetts. Le squadre stanno per entrare in campo, fra pochissimo l'esecuzione degli inni nazionali con le due enormi bandiere, tre tricolori, nero, rosso e giallo orizzontale per la Germania, blu, bianco e rosso con stemma per il Paraguay. Credo che non faremo in tempo a dare e a ricordare le formazioni così come abbiamo fatto nel prepartita, perché la partita Germania-Paraguay, questa la dicitura, fra un po' ci farà ascoltare nel prepartita appunto l'esecuzione degli inni nazionali che ascolteremo tutti insieme. Predominanza di tifosi tedeschi, tantissimi in maglia bianca, la maglia della Germania, a incitare la nazionale tedesca che ritrova in un mondiale una partita a eliminazione diretta addirittura dall'ultimo mondiale vinto, 2014 a Rio de Janeiro, quella fu la finale con l'Argentina decisa ai supplementari da un gol di Götze, e poi nei successivi mondiali 2018 in Russia, 2022 in Qatar, la Germania fu eliminata nel girone, fu quindi una grossa delusione. Adesso ritrova l'eliminazione diretta anche per l'allargamento del mondiale a 48 squadre, schierati i giocatori, comprese ovviamente le riserve, questo ovviamente il cerimoniale che è stato inaugurato in questo mondiale, e non in fila ma attorno a un cerchio dove campeggia il simbolo di questi mondiali 2026. Il primo inno lo riconoscete subito, è Das Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi, inno della Germania.

questo era l'inno della Repubblica Tedesca, l'inno della Germania, e adesso a seguire ascolteremo Inno Patriottico, un brano dell'Ottocento che è l'inno della Repubblica del Paraguay.

0: Abbiamo sentito anche i tifosi del Paraguay. Paraguay che è un paese per estensione più grande della stessa Germania, ma con una popolazione molto inferiore, appena 6 milioni di abitanti, due stati così diversi ma storicamente sono stati vicini nel secondo dopoguerra. Pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si salutano i giocatori al centro del Boston Stadium, impianto da 65.000, ristrutturato in occasione di questi mondiali. E allora andiamo con le formazioni, perché la Germania, guidata dal giovane commissario tecnico, ma già affermato, Julian Nagelsmann, cambia qualcosa anche per le polemiche derivate in patria dopo la sconfitta con l'Ecuador. Soprattutto vediamo per la prima volta dal primo minuto il bomber Denis Undav, che in tre subentri ha segnato 3 gol. Questa volta è schierato dal primo minuto. Neuer confermato in porta, Kimmich, Rudiger, Tah e Brown in difesa, Mecha e Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav e Wirtz sulla tre quarti. L'unica punta è Kai Havertz, dunque è un 4-2-3-1. La replica del commissario tecnico del Paraguay, che è un argentino molto esperto, Gustavo Alfaro. 4-5-1, Gil e il portiere Cáceres, Gustavo Gomez, l'altro Gomez è fuori per squalifica, Diego Gomez, rimediata appunto nella fase a gironi. Ricordiamo che tutte le diffide, le ammonizioni rimediate nella fase a gironi vengono azzerate per questa fase a eliminazione diretta. Dicevamo Cáceres, Gustavo Gomez, che è anche il capitano, Canale, Alonso in difesa, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza, Inciso a centrocampo. Avalos è l'unica punta. A dirigere l'incontro sarà un arbitro della Federazione del Marocco, Yalal Yayed, connazionali Guardialine, Zaccaria Brinzi e Mostafa Akarkad. Quarto ufficiale cinese Ning Ma, mentre per quel che riguarda il VAR c'è un'arbitra, Tatiana Guzman, Federazione della Nicaragua, un altro marocchino, Hamza El Farik, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri. Si sentono le note di uno degli inni di questo mondiale. Ricordiamo che mentre in Italia sono le 22:28, a Boston sono le 16:28, quindi 6 ore indietro rispetto all'Italia. Non sarò solo a raccontare questa partita, fiancherà nel commento tecnico il nostro Jacopo Barlotti, che saluto. Buonasera Jacopo.
2: Buonasera Giuseppe, ancora un saluto anche da parte mia. Germania sicuramente favorita, almeno sulla carta, contro questo Paraguay, però hai fatto bene a ricordare, l'abbiamo fatto nel prepartita, le polemiche sia attorno a Nagelsmann che attorno ad Alfaro, quest'ultimo per quanto riguarda il Paraguay, con Chilavert, il grande ex portiere goleador, protagonista una ventina d'anni fa, che in qualche modo ha criticato la squadra paraguayana. Dall'altra parte, come dicevi, Nagelsmann schiera titolare per la prima volta Undav, 3 gol tutti da subentrato finora. Musiala resta in panchina, invece confermato Neuer fra i pali, anche su di lui 40 anni, capitano, storico portiere della nazionale tedesca e del Bayern. Qualche critica dopo i gol subiti contro l'Ecuador, c'è chi diceva, chi proponeva Baumann, il portiere dell'Hoffenheim, titolare, invece anche stasera giocherà Neuer.
0: Anche perché ricordiamo che Neuer 2 anni fa, dopo gli europei in Germania, ha deciso di lasciare la nazionale, poi a 40 anni è rientrato e insomma le critiche, soprattutto per il gol subito, quello decisivo da parte dell'Ecuador, e quindi polemiche per lui e per un altro dei senatori di questa Germania, ossia il capitano Kimmich, anche lui del Bayern Monaco. Parlando anche con colleghi tedeschi qui ai mondiali, insomma si dice che Nagelsmann sia un po' testardo, che Undav non lo vede granché, che c'ha un po' i suoi giocatori da seguire. Qui forse ha voluto un po' rispondere in qualche modo premiando il giocatore dello Stoccarda. E intanto è iniziata la partita da 20 secondi e ci sarà subito un calcio d'angolo in favore del Paraguay, che con Inciso ha toccato ha scagliato un tiro con il destro deviato da Brown, che non era in campo nella partita con l'Ecuador, dunque è recuperato, e quindi subito un calcio d'angolo dopo pochi secondi in favore del Paraguay. la Germania, che ufficialmente gioca tra virgolette in casa al suo completo tutto bianco, maglia, calzoncini, calzettoni con inserti in nero, blu scuro con scritte, numeri in bianco. Il Paraguay che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, bandierina di destra per questo angolo, pallone che spiova in aria, tentativo, controllo, conclusione, questa volta Neuer c'è sulla traiettoria e devia ancora in angolo, forse, però l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Paraguay, pericolosissimo il Paraguay con Alonso, difesa della Germania abbastanza bloccata, la conclusione di Alonso e in effetti è lui che da terra tocca per ultimo, però neanche un minuto, Jacopo Barlotti, e già due conclusioni del Paraguay, questa mischia pericolosa.
2: È subito pericoloso il Paraguay, un'azione per, se vogliamo, simile a quella che ha portato al gol dell'Ecuador, quindi da calcio d'angolo, difesa tedesca non proprio imperforabile, stavolta Neuer distinto, non era difficile il tiro, però è stato reattivo stavolta Neuer, a differenza invece dell'altro giorno quando si fece anticipare proprio dall'attaccante dell'Ecuador che regalò con quel gol la qualificazione ai suoi.
0: Eh sì, la difesa tedesca ha subito 4 gol in 3 partite, poi ne ha messo a segno 10, però pesano tantissimo i 7 messi a segno nella prima partita con Curaçao, che un po' avevano illuso i tifosi tedeschi, anche perché poi Curaçao è stata eliminata subito al girone, però insomma c'era di peggio rispetto al Curaçao, che poi è stato più solido nelle altre due partite. 7 gol segnati, poi però il gol subito dallo stesso Curaçao, dalla Costa d'Avorio e 2 dall'Ecuador. Ma è un Paraguay che è partito molto bene, adesso accompagnato dal boato del pubblico neutrale che come sempre parteggia per la squadra meno accreditata, con un boato va ad accogliere questa ripartenza dell'unica punta Avalos, che poi però viene chiuso dalla difesa della Germania, che poi prova a ripartire, però c'è un fallo subito da un giocatore tedesco, esattamente da Kimmich, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della Germania. Kimmich però cade male, anzi non si è fatto male Kimmich, ma si è fatto male il giocatore del Paraguay, capitano, l'altro capitano. Kimmich è il capitano della Germania, mentre Gustavo Gomez è il capitano dell'Uruguay, che si è fatto male. Vediamo che l'arbitro consente l'ingresso in campo della panchina. Qui, da quello che abbiamo visto Barlotti, mi è sembrato che è caduto male, perché è lui che ha fatto fallo.
2: Sì, esattamente, il capitano proprio del Paraguay, dicevi giustamente, il giocatore più esperto, 33 anni, ex Milan, gioca nel Palmeiras, però è un po' il riferimento di questo Paraguay, il contrasto, e poi sì, è probabilmente caduto male Gustavo Gomez, quindi per lui si è reso necessario l'intervento dello staff.
0: Per sicurezza Alfaro sta già facendo scaldare uno dei difensori in panchina, sono Velázquez, Alderete, Balbuena, sto parlando solo dei difensori, e Maidana, che sono a disposizione. Ricordiamo che l'altro Gomez invece, Diego Gomez, non è disponibile, come dicevamo, per squalifica. Anche la Germania ha un indisponibile, ma è per infortunio, si tratta di Nico Schlotterbeck, il difensore del Borussia Dortmund, che si è fatto male all'inizio della partita con la Costa d'Avorio, e il suo un infortunio. Ovviamente auguriamo alla Germania, così come al Paraguay, di andare avanti in questo mondiale, che però potrebbe aver precluso il proseguimento del suo mondiale. A quanto pare Gomez è in grado di ripartire, perché è in piedi ed è pronto a entrare in campo, però ha bisogno ancora dell'intervento dello staff medico. Non si perde tempo in questo mondiale, quindi si va a riprendere con il Paraguay momentaneamente in 10 uomini. Buon inizio del Paraguay, comunque 4 minuti 0-0, ma già due conclusioni del Paraguay verso la porta, una tra l'altro da posizione molto ravvicinata, ossia dall'area piccola, con il tentativo di un difensore, Alonso, che poi ha toccato per ultimo, per cui non c'è stato neanche il secondo calcio d'angolo in favore del Paraguay. Adesso parte Pavlovic per la Germania, l'apertura tutta a sinistra, dove si fa trovare pronto Wirtz, così così finora il suo girone alla mondiale. Wirtz cerca il filtrante, Kai Havertz, lo scarico, ancora proprio la conclusione di Undav, che qui arriva forse poco convinto, si prende gli applausi, non dà la giusta direzione al pallone, rimane forse un po' fermo, calcia troppo da sotto e il pallone termina al lato. È comunque la prima risposta della Germania alle offensive iniziali del Paraguay.
2: Eh sì, con la sponda là davanti di Havertz, Undav gioca dietro in pratica nella posizione centrale di trequartista, però la Germania subito pericolosa, approfittando, vogliamo dirlo, della della nuova regola entrata in vigore con questo mondiale: quando un giocatore viene soccorso dallo staff può rientrare non prima di un minuto dopo, e quindi di fatto la Germania ha potuto fare questa azione con l'uomo in più. Mancava proprio Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, a bordo campo per ricevere le cure, e in ogni caso doveva aspettare un minuto per rientrare.
0: E sì, questa è un'indicazione arbitrale proprio per limitare al massimo le pause di gioco in campo. Poi invece per le pause commerciali c'è tempo a bizzeffe, perché ce ne sarà una attorno al 20° del primo tempo e una attorno al 23-25° della ripresa. Ma questo ovviamente è una cosa che tutti coloro che stanno seguendo il mondiale hanno già avuto modo di notare. Si è ripresa a giocare, intanto è rientrato Gomez con la Germania, che va a scaricare il pallone per Rudiger. Non era titolare nella prima partita, poi si è guadagnato il posto da titolare l'ex giocatore della Roma. Poi è Wirtz che prova a intervenire. Il cross di Wirtz, deviazione e rischio da parte del Paraguay, con Canale che nel tentativo di anticipare Havertz ha messo il pallone in corner, ma eravamo praticamente a pochi passi dal portiere, che forse avrebbe avuto modo di intervenire. Parliamo di Gil, con un completo viola ha preferito in qualche modo lasciar scorrere per il primo calcio d'angolo anche per la Germania, che annotiamo al 7° minuto. Bandierina di sinistra, porta verso sinistra rispetto alle postazioni centrali del proprio Kimmich, che si incarica della battuta. Parterà con il destro a rientrare. Vanno a prendere possesso nel cuore dell'area di rigore i giocatori della Germania, soprattutto i più alti, i centrali Tah e Rudiger, mentre per quel che riguarda il Paraguay tutti a protezione dei propri 16 metri. Parte Kimmich, potente, la sponda di testa, allontana, si coordina Wirtz da buona posizione, la conclusione troppo carica del giocatore del Liverpool, palla in curva. Però direi, dopo 7 minuti e mezzo, 0-0 tra Germania e Paraguay, inizio promettente di questa sfida.
2: Non sono mancate le occasioni, dalla parte Neuer già impegnato, dall'altra Germania comunque al tiro due volte, seppur senza inquadrare lo specchio. Poco fa Giuseppe, decisivo davvero l'intervento di Canale, che comunque è andato a anticipare Havertz a pochi passi dalla porta. Canale che gioca titolare al posto, lo ricordiamo, di Alderete, che era in dubbio, evidentemente non ha recuperato e va in panchina.
0: Germania che sembra aver preso il sopravvento in questa fase, recupera palla ancora con Pavlovic. Pavlovic lascia a Kimmich, Kimmich che poi va a servire ancora a destra per il tentativo da parte di Havertz, che scarica con Sané in gol nella partita con l'Ecuador. Pronti via, aveva anche quella incluso un po' la Germania, che poi ha subito il recupero da parte degli ecuadoriani, che sono riusciti a conquistare una storica qualificazione. Il pallone che viene catturato dal portiere Gil, che poi lo lascia per Canale, Canale a sinistra per Alonso. Recupera palla a centrocampo la Germania, ancora il passaggio per Brown, Brown che va indietro da Rudiger, Rudiger per Tah, avanza Tah, si fa vedere ancora a destra, riceve il pallone Sané, Sané va a cercare Havertz, pallone di ritorno Sané, mentre sentite gli applausi ritmici dei 65.000 presenti al Boston Stadium. Ancora il tocco per Tah, Tah che cambia gioco tutto a sinistra, il pallone che arriva a Wirtz, Wirtz cerca di farlo filtrare, la chiusura da parte del Paraguay con Cáceres, e riparte la formazione sudamericana. C'è un fallo, c'è il fischio dell'arbitro che indossa una maglia rossa con calzoncini e calzettoni neri, fallo sul numero 10 Almiron, che riparte. Jacopo Barlotti, lo dicevamo anche nel prepartita, Almiron che è stato protagonista di uno dei casi di questo mondiale.
2: Eh sì, con l'espulsione nella gara contro la Turchia rientra infatti oggi Almiron, con anche qui uno dei nuovi casi regolamentari per quanto riguarda le proteste a bocca coperta, mettiamola così. Ebbene, un rientro importante comunque in ogni caso per il Paraguay, quest'oggi a centrocampo il suo numero 10, giocatore molto molto importante per Alfaro e per il suo gruppo.
0: Eh sì, tra l'altro gioca qui negli Stati Uniti all'Atlanta United, così come gioca all'Atlanta United un altro dei titolari di questa sera italiana per quella che riguarda la nazionale del Paraguay, ossia Galarza, che tra l'altro è uno dei due giocatori da andare a segno, l'altro è stato Maurizio, che oggi è in panchina. Ancora la Germania che si è letteralmente assestata nella metà campo del Paraguay, la palla che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Kimmich, Kimmich sfila davanti a Tah, il taglio del capitano della Germania, ma subisce anche fallo, fischia l'arbitro marocchino Yayed, quindi c'è un calcio di punizione in favore della nazionale tedesca. L'intervento di Enciso proprio quando Kimmich si stava liberando del pallone, dice no il giocatore del Paraguay, ma l'arbitro ha fischiato il fallo anche perché la difesa del Paraguay si era impossessata del pallone. Rudiger, apertura a sinistra ancora per il filtrante da parte di Wirtz, e c'è il pallone che arriva dalle parti del portiere Gil, che lo fa suo, ripeto, completo viola per il portiere del Paraguay. Il rilancio non ci sono nell'undici iniziale schierato dal tecnico argentino del Paraguay Gustavo Alfaro, giocatori che militano nel Paraguay, il portiere milita in Argentina nel San Lorenzo, e quindi c'è un pallone che viene messo adesso in faro laterale proprio dal portiere Gil, la rimessa in favore della Germania, il tocco all'indietro per Tah che nella tre quarti campo, tutti dietro quelli del Paraguay, palla per Rudiger che avanza fino ai 35 metri, cerca poi un filtrante per il tentativo di intervento da parte di Sané, palla che si perde sull'affondo. 11 e mezzo e 0-0 tra la Germania e il Paraguay, direi che la partita è quella che ci aspettavamo, la falla Germania Jacopo Barlotti, però per il Paraguay che dal punto di vista tecnico è sicuramente inferiore rispetto alla Germania, può essere rischioso stare dietro. Avevamo apprezzato quella partenza sprint da parte della nazionale del Paraguay.
2: È certo, è un 4-5-1 sicuramente difensivo quello di Alfaro, però si può giocarsela anche così, magari è lunga ovviamente come dicevi, resistere, perché la Germania sta facendo la partita almeno per quanto riguarda il possesso palla, e certo però c'è attesa proprio per la squadra di Nagelsmann, lo dicevamo, qualche polemica, è vero i 7 gol col Curaçao, però con la Costa d'Avorio è arrivata una vittoria in rimonta nel finale, quel 2-1 che poi ha garantito la qualificazione matematica e anche il primo posto già matematico dopo due partite, e poi la sconfitta contro l'Ecuador che invece è vero ininfluente ma ha lasciato qualche perplessità, dunque è ancora da capire qual è la vera Germania e cosa ha preparato Nagelsmann. Dicevi, ricordavi nel prepartita giustamente l'ultima gara eliminazione diretta della Germania in un mondiale, la finale del 2014, questo ci ricorda un po' l'Italia, per cui l'ultima nostra gara eliminazione diretta in un mondiale è la finale 2006 con la Francia. Poi un piccolo parallelismo, perché sono arrivate sia per la Germania che per l'Italia due eliminazioni a gironi, però il parallelismo si è fermato qui perché poi l'Italia ha collezionato tre mancate qualificazioni, e questo è un altro discorso, però insomma la Germania è attesa ovviamente dal mondiale, da questo mondiale al riscatto, perché non arriva agli ottavi dal 2014 e anche ora non c'è agli ottavi perché è sì alla fase eliminazione diretta, ma ovviamente sono i sedicesimi.
0: Eh sì, almeno la Germania c'era nel 2018, nel 2022 non ha fatto una gran bella figura, specie nel 2018 visto che era detentrice del titolo, però insomma l'importante è esserci, e adesso con il mondiale a 48 per la terza volta l'Italia non c'è. Vedremo che succederà, tra l'altro nel prossimo mondiale, quello del 2030, quello del centenario, ci sarà il Paraguay, perché sarà uno dei sei paesi ospitanti, anche se ospiterà pochissime partite all'inizio, un po' un omaggio appunto al centenario, Uruguay, Argentina, Paraguay, che allora era l'unica federazione del Conmebol presente, e poi i veri paesi ospitanti, Portogallo, Spagna e Marocco, però ormai questi sono i nuovi confini e le nuove frontiere di questa gestione della FIFA. 14esimo, Germania che va a guadagnare un calcio d'angolo numero 2, la batte Kimmich, cade il portiere che infatti lamenta di essere stato travolto nell'area piccola, il portiere non può essere toccato, un giocatore della Germania forse spinto da un difensore del Paraguay è franato sul portiere, giusto l'intervento dell'arbitro marocchino Yayed che segnala il fallo. Beh, c'è da dire che anche Gil non ha fatto niente per evitare appunto la caduta, però è anche vero che nell'area piccola il portiere non può essere davvero toccato.
2: Si sono strattonati i due in questi casi, come dicevi tu, siamo nell'area piccola, il portiere è sempre tutelato negli episodi dubbi e quindi quasi inevitabile il calcio di punizione, fallo di confusione forse si sarebbe detto una volta, il portiere è andato a terra e dunque si riprenderà con la punizione per il Paraguay.
0: Eh sì, con il portiere c'è stato anche un battibecco tra un giocatore della Germania e il capitano del Paraguay, Gustavo Gomez. Il rilancio del portiere decisamente profondo, però non proprio centrato, infatti la palla esce in fallo laterale dalla sinistra per la rimessa in favore della Germania. Retropassaggio per il portiere Neuer, per lui invece è completo giallo. Neuer che va a servire Rudiger, altra grande esperienza per lui, il pallone che arriva a sinistra per Wirtz. Wirtz elude l'intervento proprio di Almiron, tocca il pallone per Pavlovic, Pavlovic per Ta che va a servire tutto a destra per Kimmich, Kimmich ancora per Ta, poi c'è l'apertura per Sané. Eccolo Mecha che è stato un grande protagonista della partita con la Costa d'Avorio, lascia far entrare il pallone per Sané, posizione di alla destra, ottimo la scelta di tempo di Canale che interviene, va a mettere il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Germania sul fronte d'attacco. Lato corto dell'area di rigore, va a batterla Kimmich, eccolo Mecha che va a toccare il pallone all'indietro, il pallone che viene ancora servito per Ta che va da Rudiger, Rudiger sulla tre quarti campo, prova a intervenire, ancora il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic va a servire sulla destra per Kimmich, Kimmich ancora per Mecha che finta il cross, ancora Mecha, il tocco per Pavlovic prolungato, possesso palla della Germania ma il Paraguay non concede spazi, tutti i giocatori con questo 4-5-1 che adesso è diventato un 5-4-1 a difendere la propria area di rigore, tant'è che la Germania non trova sbocchi, è costretta a retrocedere con Rudiger, poi la battuta lunga di Ta, lo stop elegante da parte di Undav che la mette in area di rigore, allontana ancora il Paraguay con Almiron ma non c'è nessuna maglia blu scura del Paraguay per risalire, quindi c'è ancora Wirtz per la Germania, colpo in testa di Gomez a liberare, insiste ancora Wirtz che però non controlla il pallone che gli rimbalza praticamente sulla schiena e termina in fallo laterale, giusta la decisione dell'arbitro, anche che Wirtz pretende di battere la rimessa laterale, è stato suo l'ultimo tocco. 17 minuti 0-0 tra Germania e Paraguay, difficile trovare però sbocchi per la Germania con il Paraguay così, diciamo così, Barlotti abbottonato.
2: E forse ci aspettiamo qualcosa in più anche da Sané e dallo stesso Wirtz, sulle fasce possono magari col dribbling creare superiorità ma è davvero difficile perché il Paraguay è chiusissimo dietro. Poco fa davvero la Germania fraseggiava in difesa nella tre quarti avversaria, per rendere l'idea di quanto sia alto il baricentro della squadra di Nagelsmann, che però non trova sbocchi perché il Paraguay si sta chiudendo benissimo a riccio e fa fatica a trovare spazi la Germania, anche adesso deve ripartire dai propri difensori centrali.
0: Ma la partita è ancora lunga, lunghissima, 18 minuti, 0-0 tra Germania e Paraguay. Pavlovic ancora tocco all'indietro, qui toglie anche perché toccato da un giocatore del Paraguay, non serve il pallone come avrebbe dovuto a Ta, ma non c'era nessuno del Paraguay in grado di intervenire, quindi recupera palla ancora la Germania dalla terza linea, ancora con Kimmich, il tocco poi per Sané all'indietro per Kimmich, Kimmich va lateralmente da Ta, si fa vedere Rudiger, riceve anche lui, Rudiger a sinistra per Wirtz, Wirtz prova a intervenire lateralmente, sbagliato il passaggio, deve intervenire Kimmich per evitare la possibile ripartenza da parte di Enciso, il pallone che viene poi ancora recuperato da Rudiger, ma adesso si gioca da fermi perché la Germania cerca di trovare uno spiraglio per filtrare nella difesa del Paraguay, Paraguay non concede questo spiraglio, vediamo se Sané si inventa qualcosa sulla destra, Sané palla sulla sinistra, prova l'1-2, Sané con Mecha, chiusura della difesa del Paraguay che poi con Gomez scaraventa il pallone in una zona dove non ci sono maglie blu. Certo, così è dura per il Paraguay andare avanti tutta la partita, ci ripetiamo Jacopo, ma è così.
2: 70 minuti sono lunghi quelli che ci separano dal 90esimo, è chiaro che difendersi e provare il rilancio addirittura in fallo laterale è un po' difficile, andare avanti così per il Paraguay, certo che però la Germania, come dicevamo, deve trovare lo spunto, deve trovare gli spazi, deve trovare la giocata, il talento non manca e sicuramente serve qualcosa per sbloccare la partita.
0: Pavlovic ancora per Kimmich, questa è una fase della partita che vi stiamo raccontando quasi a ripetizione perché sono sempre le stesse azioni che partono dalla terza linea e poi però si fermano al momento dell'ingresso in campo, così come adesso Sané che viene anticipato dall'ottimo intervento di Alonso, prova a ripartire il Paraguay, è molto veloce comunque questo Enciso nel tentativo di ripartire, maglia numero 12, gioca in Europa, in Francia per l'esaltezza nello Strasburgo ed è un giovane che deve compiere 20 22 anni il prossimo mese di luglio, pochi giorni dopo la fine dei mondiali, esattamente il 23 luglio, mentre la finale sarà a New York il 19 luglio. Il pallone per Kimmich, Kimmich che va a servire Mecha, che lascia sul posto ancora Golarza, il pallone che viene poi recuperato dalla formazione del Paraguay, ma non riesce a uscire, non riescono a dialogare i giocatori del Paraguay in uscita, e infatti credo che Gustavo Alfaro dalla panchina stia dicendo questo, insomma facciamo 3-4 passaggi, proviamo a uscire. All'inizio era stato promettente del Paraguay, ma adesso un po' per la pressione della Germania, un po' per questa tattica abbastanza rinunciataria del Paraguay, la formazione sudamericana non riesce a uscire. Ancora il tocco all'indietro per Kimmich, Kimmich lateralmente per Ta, ancora per Rudiger che va a sinistra per Wirtz prova lo sfondo, Wirtz, poi c'è ancora la chiusura da parte della retroguardia del Paraguay e poi fallo di Brown, abbastanza da frustrazione perché visto che il pallone era aperto è andato a sgambettare con il numero 10 Almiron, che resta quindi a terra e si prende un po' di fischi del pubblico perché ritengono i tifosi della Germania, ma anche forse qualche neutrale, che i difensori paraguagi stiano un po' marciando su questo. Intanto siamo al 21esimo minuto e la situazione è sempre quella, Germania 0, Paraguay 0.
2: Ed è un po' il canovaccio che ci aspettavamo, insomma la tattica del Paraguay è questa, se lo ricorda bene Vincenzo Montella, sconfitto 1-0 proprio con la sua Turchia dal Paraguay, lui ha parlato di oltre 60 tiri in porta fra Australia e Paraguay, sono arrivate due sconfitte per la sua Turchia, evidentemente beffata dal calcio catenacciaro. È vero, certo non ha trovato i gol alla Turchia in quelle due partite che sono costate subito l'eliminazione, però bisogna dire che anche il calcio difensivista nel 2026 ha un suo perché e ha portato i risultati. Poi certo è arrivato quello 0-0 con l'Australia, non bellissimo dal punto di vista dello spettacolo e del risultato, però sia l'Australia che il Paraguay hanno centrato l'obiettivo nel gruppo D.
0: Eh sì, e ricordiamo invece che al debutto il Paraguay non fece una grande impressione contro gli Stati Uniti, grande entusiasmo qui negli Stati Uniti per la prova di una delle tre nazionali ospitanti, ma direi quella centrale perché negli Stati Uniti si gioca il grosso delle partite rispetto a Canada e Messico, e lì un po' l'impatto degli Stati Uniti, 4-1 finale, sembrava che il Paraguay fosse destinato a uscire anche perché la Turchia aveva altre ambizioni, per la verità è stata un po' una delusione al di là del successo finale della Turchia proprio contro gli Stati Uniti. Si è ripreso a giocare, 22 e mezzo, fallo ancora ai danni di un giocatore dell'Ecuador, esattamente di Avalos, che è l'unica punta schierata da Alfaro, Naya numero 21, e gioca in Argentina in una squadra importante, ossia l'Independiente di Avellaneda. E intanto l'arbitro, sentite anche voi la musica a palla che parte dagli amplificatori dello stadio, ha chiamato una pausa rinfrescante che durerà circa 3 minuti, che noi spenderemo dialogando con il nostro Jacopo Barlotti su quello che abbiamo visto in questi 23 minuti. Allora, un inizio che forse ha un po' sorpreso la Germania, dopo un minuto ricorderete un tiro deviato in corner da parte della Paraguay e sull'angolo una possibilità per il difensore Alonso che poi da dentro l'area piccola non ha deviato, poi solo Germania, però conclusioni nello specchio, siamo fermi a quella di Wirtz, a quella di Undav, non particolarmente impegnativa né per il portiere né per la retroguardia del Paraguay.
2: Tanto possesso palla per la Germania, ma davvero di occasioni pochissime, forse anzi sicuramente Neuer più impegnato in quella circostanza che citavi tu all'inizio, Alonso su azione di calcio d'angolo, e poi la Germania che non ha trovato spazi, le statistiche insomma sono impietose, 65% possesso palla Germania, 23 per il Paraguay, poi c'è questo 12% di palla contesa, una statistica che ritroviamo soprattutto ai mondiali e non molto altrove, ma per il resto il tabellino è abbastanza fermo insomma, e quindi è una Germania che deve trovare la giocata, deve trovare lo spunto, pochi palloni giocabili per Havertz e anche per Undav che ci ha provato proprio su sponda del compagno, non inquadrando lo specchio, sulle fasce anche Sané e Wirtz poco vivaci, potrebbero provare a saltare l'uomo, naturalmente le partite bloccate si vincono e si sbloccano anche così, scusate il gioco di parole. Bene Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, finora davvero impeccabile, anche puntuale in anticipo, l'ex giocatore del Milan che è un po' il faro, il capitano di questo Paraguay, anche leader morale là dietro, davvero importante finora nel reggere la baracca, perché di tal stiamo parlando. Paraguay, Giuseppe, che lo citavi prima nei risultati nel girone, ha faticato molto anche a trovare il gol, no? Il gol contro gli Stati Uniti inutile, poi l'1-0 con la Turchia e il catenaccio, e lo 0-0 contro l'Australia che andava bene entrambi, quindi solo due gol segnati per il Paraguay. Là davanti Alfaro ha cambiato molto, l'unico che ha sempre giocato, anche se non è un attaccante, è Enciso, questo giovane ragazzo che si è mosso bene. Poi tanti cambi, la prima ad esempio l'aveva giocata Sanabria addirittura contro gli Stati Uniti, il giocatore della Cremonese che poi però non si è più rivisto in campo, ha fatto altre scelte Alfaro.
0: Beh sì, anche nel nostro campionato le ultime uscite di Sanabria, prima al Torino poi alla Cremonese, non è che siano state indimenticabili. Intanto la musica la sentite anche voi, i tifosi presenti allo stadio sono 65.000 a Boston, quando viene chiamata la pausa fischiano, perché insomma questo time out che è stato un po' imposto nel calcio, che non ha il time out, non è apprezzato. Poi però vengono diffuse delle hit storiche, quindi tutti alla fine cantano e alla fine si divertono, spettacolo anche del contorno riguardo alla partita, riguardo al gioco del calcio. Comunque sono volati via questi tre minuti perché si riprende a giocare, 26esimo ovviamente, minuti che andranno recuperati, ed è 0-0 tra la Germania e il Paraguay, con il Paraguay che adesso agisce nella metà campo tedesca, sbagliato però il passaggio, adesso spazio per la Germania, qui però Kai Havertz non è particolarmente reattivo nel lanciare in profondità Sané, gli dà un pallone arretrato che Sané è costretto a inseguire, quindi nel contempo fa recuperare tutta la squadra del Paraguay. Ancora Brown per la Germania, apertura per Wirtz, a sinistra il pallone di Wirtz che cambia gioco ancora per Sané, lo stop di Sané, piomba su di lui Alonso e gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa viene battuta dallo stesso Sané, all'indietro per Kimmich che si stava in realtà avvicinando per batterla, però non vuole perdere tempo la Germania, quindi Sané va a battere ancora Kimmich, palla per Pavlovic, sempre per Kimmich, Kimmich che tiene il pallone e poi va a servirlo ancora per Sané, marcato praticamente a uomo da Alonso e quindi è costretto a dare il pallone all'indietro, ancora per Ta, ancora per Kimmich, si allarga Rudiger, a spazio il giocatore della Real Madrid, infatti riceve il pallone, va a provare un lancio lungo, la battuta di Rudiger, il tentativo di scatto da parte di Wirtz, palla che rimbalza due volte e poi diventa irraggiungibile per il numero 17, giocatore della Liverpool, della Germania, e quindi il pallone termina sullo fondo per la rimessa del Paraguay, che ha così la possibilità anche di respirare un po' da questa pressione, sì, continua della Germania, ma senza troppi pericoli per la retroguardia del Paraguay e per il portiere Gil, che intanto ha effettuato questo rilancio, il pallone che sta arrivando dalle parti di Enciso, Rudiger di testa fa intervenire con le mani Neuer, che sempre con le mani va a servire Brown, che prova ad attaccare adesso nella metà campo del Paraguay, cerca il filtrante, ottima la chiusura da parte di Cáceres che blocca, meno buono però il rilancio di Cáceres, recupera palla il Paraguay, qui forse una manata da parte di Brown, l'arbitro dice ti devi rialzare, non c'è niente, allarga le braccia dalla panchina al faro e si rialza il giocatore del Paraguay, era proprio il numero 10 Almiron. Riparte ancora Tai, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic per Kimmich, il lancio di Kimmich buono per Sané che entra di rigore, uscita avventata del portiere, riesce il Paraguay ma c'era fuorigioco, qui l'uscita del portiere al netto del fuorigioco che viene segnalato dal guardaline Akarkad marocchino, il portiere Gil secondo me Barlotti era uscito in un modo un po' avventato.
2: Sì, un po' avventato, è chiaro che però aveva fatto un bel lancio e aveva creato la superiorità numerica qui la Germania, forse più che fare tanti passaggini deve provare anche il lancio lungo la squadra di Nagelsmann, perché qui si era venuta a creare una buona occasione, poi tutto vanificato dal guardaline che aveva alzato la bandierina, non sappiamo quanto in maniera semiautomatica, perché sappiamo che fra le tante novità regolamentari di questo mondiale c'è anche il non dover aspettare per forza la fine delle azioni quando il fuorigioco è netto o addirittura viene segnalato in tempo quasi reale dal fuorigioco semiautomatico, dalla tecnologia, però qui qualche dubbio resta, fatto sta che alla fine si è ripreso con la punizione per il Paraguay.
0: Sì, non era proprio un fuorigioco mi sembra che fosse sia al di là del difensore, poi bisogna anche vedere il resto dell'area di rigore che era zeppa di giocatori del Paraguay, però non era certo un fuorigioco così evidente tale da far sbandierare subito l'assistente dell'arbitro. Paraguay che si trascina il pallone con Almirón in fallo di fondo, quindi c'è una rimessa in favore della Germania con il portiere Neuer che ha già effettuato il rilancio per Sané Kimmich, quindi tutto sulla fascia destra, ancora Sané, palla per Mecha, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato da Rudiger che avanza nella metà campo del Paraguay, ancora Rudiger che alza la testa, il filtrante per Brown limite dell'area di rigore, tocco ancora a sinistra per Virs che va verso il fondo, finta la cross, poi se lo porta il pallone sulla destra, è costretto a uscire dal pressing su di lui da parte di Cáceres, forse l'ultimo tocco era stato dello stesso Virs, ma non protesta Cáceres e quindi forse abbiamo visto male noi. Ancora una spinta ai danni di Havertz e ancora una volta l'arbitro lascia proseguire, poi Canale rinvia il pallone in modo affrettato, Havertz si rialza, Pavlovic limite dell'area di rigore, ancora Kimmich, spazio a destra per Sané che riceve il pallone, si ferma Sané, palla per Kimmich, lo aggrediscono in due, ancora Sané che va a mettere un pallone che si impenna per una deviazione, forse sì, vede bene l'arbitro, una spinta ai danni di Canale da parte di Brown che guarda in modo incredulo l'arbitro, c'è il calcio di punizione per il Paraguay, ma si fanno sentire barlotti i tifosi della Germania che, come sentite anche voi amici ed ascoltatori italiani, fischiano questa decisione dell'arbitro marocchino.
2: Eh sì, perché comunque c'era stato questo contatto a centro area, Undav anche lui si è visto poco, direi Giuseppe tutti gli uomini offensivi della Germania sono chiamati a fare qualcosa in più, perché il Paraguay si sta chiudendo moltissimo anche con merito, in difesa concede poco, però ecco, da giocatori come Sané, come lo stesso Virz, da cui insomma pagato 135 milioni l'anno scorso, lo ricordiamo, dal Liverpool al Bayer Leverkusen, ci aspettiamo di più. Poi la stagione non è stata sicuramente ottimale per Virz coi Reds, solo 7 gol, ma il talento non manca e sono questi a questo punto gli uomini che possono, devono fare la differenza, provare a saltare l'avversario, creare superiorità e segnare.
0: Eh sì, stagione non particolarmente brillante per Virs anche in Premier, così come anche per la squadra del Liverpool. Il pallone che viene ancora controllato da proprio Virs, l'esterno in area di rigore, qui lamenta Brown di essere stato cinturato, però secondo me in modo assolutamente regolare, è stato sì spostato ma in un contatto che in questo caso non può mai essere sanzionato come calcio di rigore, ma Germania che insiste con Pavlovic, il tocco per Ta centralmente, apertura proprio per Virz che comunque in questa partita è uno dei più mobili della Germania, ancora Virz che va lateralmente da Kimmich è fronteggiato da Enciso, il pallone che va ancora a Pavlovic per Kimmich per Rudiger, cerchio di centrocampo, ancora Rudiger che avanza fino alla testa con Pavlovic, il tocco per Ta centralmente, apertura proprio per Virz che comunque in questa partita è uno dei più mobili della Germania, ancora Virz che va lateralmente da Kimmich fronteggiato da Enciso, il pallone che va ancora a Pavlovic per Kimmich per Rudiger, cerchio di centrocampo, ancora Rudiger che avanza fino alla tre quarti campo, si ferma, lo scarico

0: indietro, il pallone recuperato da Cáceres che poi rilancia in avanti, ma solo Germania. Si gioca praticamente solo in una metà campo, quella verso sinistra, e in pratica il nostro punto di osservazione è tutto spostato verso il gioco, ossia verso sinistra, nella metà campo di sinistra dove attacca la Germania in questo primo tempo. Ancora Kimmich che mette il pallone per Ta, ancora per Rudiger che avanza fino alla tre quarti campo, chiede e ottiene il pallone Pavlovic, forse la conclusione da fuori potrebbe essere una soluzione, invece la Germania vuole arrivare in aria col pallone, qui è anche sfortunato nel rimpallo Sané, ci sarà rimessa dal fondo, 33 e mezzo, Germania 0, Paraguay 0, e sì, forse con questa difesa così nutrita del Paraguay, una conclusione da fuori, come ne stiamo vedendo, devo dire, Jacopo Barlotto, in questo mondiale potrebbe essere una soluzione.
1: Sì, a ogni mondiale poi c'è l'incognita pallone, no? Ce lo ricordiamo già dal 2006, ma anche in precedenza, con i palloni che tendono un po' a volare quando calciati con potenza da fuori. Questo è un pallone ultra tecnologico, c'è dentro il chip per determinare col VAR e col fuorigioco semiautomatico la partenza del pallone, insomma tante incognite, però sì, hai ragione Giuseppe, in una partita come questa o si prova il lancio lungo, ma la difesa del Paraguay è molto bassa e compatta, oppure si deve ricorrere per forza al tiro da fuori.
0: Eh sì, in effetti questo pallone triondo denominato, non ci sono state proteste, polemiche da parte dei calciatori, quindi si vede che è un pallone di ultimissima generazione, tra l'altro anche microfonato, infatti spesso arriverà anche a voi amici degli ascoltatori a casa il rumore del calcio sul pallone da parte dei giocatori in campo. Intanto fischi ancora perché Mecha va a commettere fallo su Almiron, e forse si ricordano proprio di quella sua strana espulsione, ripeto, secondo me è un regolamento, ma insomma esagerato, perché non puoi espellere uno perché si mette la mano sulla bocca, sì, è un'indicazione e quindi il regolamento è stato applicato, però viene un po' beccato, chissà se per il ricordo di quell'espulsione oppure perché è spesso a terra Almiron.
1: Eh sì, è una regola ancora non ben compresa o comunque non apprezzata, insomma si vuole evitare quel che è successo in stagione in Champions League, dove un'offesa presunta razzista ha comportato sì una squalifica, ma con la condizionale, e certo se si offende coprendosi la bocca poi la prova TV non si può applicare, è un discorso complesso, la FIFA vuole evitare casi del genere. Per quel che mi ricordo io, Giuseppe, fino a 10-15 anni fa non si protestava con la mano sulla bocca, forse no. Lo inventò Cassano, a quel punto una moda che ha preso piede, oggi forse siamo arrivati all'esasperazione. Non vedo perché si debba sempre coprirsi la bocca, ecco, non ci sono, quali segreti mai debbano esserci?
0: È vero, questo è vero quello che dici, quando poi le partite hanno avuto una ripresa televisiva con tantissime telecamere, allora è chiaro che veniva ripreso tutto da lì, allora la mano sulla bocca, prima invece le telecamere erano molte di meno e quindi non c'era questa moda, che ritengo, secondo me è maleducazione, però metterla come nel regolamento, almeno come indicazione più che nel regolamento, forse può essere eccessiva, però i giocatori sono stati avvertiti e quindi finora l'unico caso è quello appunto di Almiron. Si ripreso a giocare, 36 e mezzo, 0-0 tra Germania e Paraguay, intercetta la palla il Paraguay, fischia ancora l'arbitro, dice di no Pavlovic, ma l'arbitro ormai ha già fischiato, calcio di punizione, il fallo su Galarza, uno dei due giocatori ad essere andati a segno in questo mondiale per il Paraguay, l'altro come dicevo il centrocampista Mauricio, che oggi parte dalla panchina. Due gol fatti, quattro subiti, direi sì, pochi gol, Jacopo Barlotti, però gol subiti tutto sommato, tre in quattro partite per una nazionale non di primissima fascia, non sono neanche tanti.
1: È chiaro che la difesa è il punto forte, o comunque quello su cui ha lavorato il tecnico Alfaro, perché poi l'1-0 con la Turchia è arrivato con buona parte della gara in 10 uomini, non dimentichiamocelo, l'espulsione che abbiamo citato, quella di Almiron, e insomma ci raccontano di una squadra che ha stretto i denti, ha saputo soffrire contro la formazione di Montella che ci ha provato in tutti i modi, e poi quello 0-0 con l'Australia che abbiamo già citato più volte, un pareggio che andava bene a entrambi le formazioni e un pareggio che è arrivato 0-0.
0: Eh sì, ma proprio per questo che ci c'è Jacopo Barlotti, diciamo che la porta del Paraguay è inviolata dai 180 più lunghissimi recuperi minuti delle due partite e più questi 38 minuti che sono passati a Boston per questa partita tra Germania e Paraguay, con le squadre ancora ferme sullo 0-0, ancora Germania, non un numero enorme di occasioni da gol, anzi rimangono quella pronti via per il Paraguay con Alonso.

0: rimosso da l'area piccola, che non è riuscito a deviare su azione di calcio d'angolo il tiro di Undav, pallone che è terminato alto sopra la traversa. Poi ripeto, una continua possesso palla da parte della Germania, ma senza grossi pericoli per la retroguardia del Paraguay, che adesso rilancia, prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Il tocco all'indietro, ancora il controllo di Almirón. Almirón sulla tre quarti campo, si ferma Almirón, il cambio di palla con l'intervento di Cubas, ancora per Almirón, il pallone che viene servito all'indietro per Canale. Canale va dal capitano Gomez, Gomez ancora da Almirón, Almirón a destra per il controllo di Bobadilla, ancora Bobadilla, cerchio di centrocampo, retropassaggio di Bobadilla per il portiere Gil, ancora il rilancio di Gil, il pallone che però viene catturato da Ta per la Germania, e quindi può ripartire a nazionale in maglia bianca. Il lancio per Wirtz, la posizione era buona, l'intervento di testa di Cáceres che mette il pallone verso il portiere, ma non in grado però di evitare il calcio d'angolo, quindi ci sarà l'angolo numero 3 in favore della Germania, anche se però bisogna valutare la posizione di Wirtz, e quindi vediamo se l'arbitro, ricordiamo altra novità di questo mondiale, anche sui calci d'angolo può intervenire il VAR a suggerire all'arbitro se il calcio d'angolo c'è oppure se c'è una posizione irregolare. In questo caso non c'è, perché è stato abbattuto l'angolo. 3-1 quindi il conto dei corner per la Germania. Wirtz si allunga il pallone, lo perde, allontana il Paraguay, zona non c'è nessuno, Neuer esce fino alla linea centrale del campo, poi apre a sinistra per Brown, Brown ancora per Wirtz, Wirtz che mette un pallone morbido in aria, colpo di testa, si scontrano due giocatori del Paraguay, va a perfezionare Bobadilla il disimpegno, tocco con la mano da parte di Pavlovic e c'è il calcio di punizione. Pavlovic, che è uno dei giovani di questa Germania, anche lui del blocco Bayern Monaco, è uno di quelli, sì, presenti nella manovra, però un po' nervoso, spesso ha delle proteste, dei gesti di stizza, qui direi sfortunato sì, ma il braccio era largo.
1: Eh sì, inevitabilmente, classe 2004, uno dei tanti giocatori, dicevi bene, del Bayern, questo blocco che soprattutto in difesa e centrocampo si fa sentire per quanto riguarda la nazionale tedesca, uno degli irrinunciabili, perché poi Nagelsmann, lo dicevamo, ha cambiato pochissimo e Mecha e Pavlovic sono due intoccabili a centrocampo.
0: E tanto si guadagna il calcio d'angolo numero 2 il Paraguay con l'incursione del solito Almirón, comunque bel giocatore questo Almirón con la maglia numero 10, quindi il numero dei giocatori importanti, ripeto, gioca qui negli Stati Uniti ad Atlanta, nell'Atlanta FC, e quindi va a guadagnarsi questo calcio d'angolo. Si blocca Bayern Monaco, la squadra che ormai da anni domina la Bundesliga, cosa che ha fatto anche in questa stagione. C'è il calcio d'angolo con Almirón che va a polemizzare una po' con il primo guardialine Brinzi, che ritiene che il pallone non sia posizionato nella lunetta antistante la bandierina, glielo fa posizionare adesso sicuramente sulla linea bianca. Parte Almirón sul portiere, Neuer che allontana dalle retrovie, non c'è però il giocatore del Paraguay pronto a battere in porta, recupera però ancora Cáceres, ancora per Almirón, Almirón fa viaggiare a destra per l'inserimento, Galarza, tiro, rete, ha segnato Enciso e il Paraguay al 41esimo minuto si è portato in vantaggio, forse con il giocatore più rapido, più pericoloso, più che punta di più l'area di rigore avversaria, su questa manovra elaborata, centro di Galarza, ferma la difesa tedesca ed è Enciso che manda in visibilio i tifosi del Paraguay. Germania 0, Paraguay 1, siamo nel finale di tempo, 41-4 più recupero al termine, grandi abbracci per Enciso che ha portato in vantaggio il Paraguay e che accenna a un balletto di esultanza.
1: E quando davvero il possesso palla conta poco o nulla, perché il Paraguay si è chiuso, ha sofferto neanche troppo tutta la partita, ha lasciato giocare la Germania con fraseggi orizzontali e poi ha colpito di fatto in una delle uniche due occasioni che ha costruito, però troppo libero in mezzo all'area Enciso, immobile Neuer, anche se il pallone era angolato poteva fare poco il portiere tedesco, troppo libero di colpire a centro area, praticamente sul dischetto dagli 11 metri di testa solo, ha indirizzato il pallone neanche troppo angolato, ma Neuer non poteva neanche tuffarsi, non lo ha fatto e il pallone è finito nel sacco.
0: Bravo Almirón a iniziare l'azione, bravo Galarza a rifinirla, bravo Enciso a metterla di testa, però confermo anche io la tua impressione, difesa della Germania che poteva essere più reattiva. Il colpo di testa di Enciso, che poi non è particolarmente alto, Enciso infatti 1,68, Julio Enciso, lo dicevamo, gioca in Europa nello Strasburgo in Francia, è un giovane perché ha 22 anni e quindi ha segnato questo gol pesantissimo per il Paraguay, che adesso dovrà ovviamente resistere alla reazione, all'urto della Germania. Vantaggio assolutamente a sorpresa, però è vero che la Germania ha fatto la partita, che il possesso palla ha percentuali enormi in favore della Germania, però ripeto, nessun intervento da parte del portiere Gil, era stato più pericoloso il Paraguay che ha trovato il gol del vantaggio. Germania 0, Paraguay 1 e c'è il rilancio da parte del Paraguay. Vedremo la reazione della Germania, abbiamo visto molto molto agitato in panchina Julian Nagelsmann, presumo Jacopo Barlotti, per il mancato movimento dei suoi difensori.
1: E sicuramente dovrà cambiare mentalità e qualcosa anche in questa Germania che non funziona, perché gioca, fa possesso palla, ma davvero non riesce a far male, a colpire, e poi in difesa si è lasciata bucare in questa occasione, da solo a centro area ha colpito il giocatore del Paraguay, fra l'altro Enciso, uno dei sempre presenti, quarta presenza da titolare per lui, l'unico riferimento là davanti o comunque nella metà campo avversaria offensiva del Paraguay. Non è un attaccante, però è sicuramente un uomo molto pericoloso, anche oggi lo ha dimostrato.
0: Eh sì, soprattutto molto molto rapido nelle ripartenze, lo abbiamo visto subito dopo neanche un minuto con quella conclusione che è terminata poi in calcio d'angolo, lo dicevamo 1,68, se pensiamo ai difensori tedeschi che vanno verso i due metri, portiere compreso, prendere una gol di testa da uno alto 1,68 non è proprio il massimo che si può sperare. Quarta presenza per lui, questo è il terzo gol per il Paraguay, il primo ovviamente di Enciso, ma molto bravo direi anche a rifinire Galarza, che in pratica ha messo il pallone sulla testa di Enciso, l'ha dovuto solo schiacciare e spingere in porta. Direi che la manovra del Paraguay, iniziata, lo ripetiamo, da Almirón, rifinita da Galarza e conclusa da Enciso, è stata davvero dal punto di vista stilistico ineccepibile, direi.
1: Sì, una bella sovrapposizione sulla destra, qui ha sofferto la Germania nel proprio reparto sinistro difensivo e ha approfittato sicuramente molto bene il Paraguay. Ma ripetiamo, adesso cambia la partita, perché se prima la Germania chiaramente faceva possesso palla, teneva in pugno almeno in termini statistici la partita, adesso dovrà cambiare qualcosa, perché così la Germania va fuori.
0: Mentre interveniva Jacopo Barlotti, avete forse sentito i 5 minuti di recupero in questo primo tempo, con i 3 per la pausa rinfrescante, direi che è quasi la normalità. E poi la Germania che va a battere il suo angolo numero 4, 2 battuti dal Paraguay, ancora una volta difesa della Paraguay che alla meglio prova Sané a disturbare l'uscita di Canale, che alla meglio recupera però palla ancora Sané, ancora Canale, lo dicevi tu, gioca Canale dal primo minuto, lui che insomma aveva disputato finora solamente 18 minuti in questo mondiale, ma ci sta mettendo grandissima determinazione.
1: Sì, lui e Gustavo Gomez, i due centrali, hanno concesso davvero pochissimo, dobbiamo dirlo, Paraguay quasi inaffondabile per il momento. Poi certo, ripetiamo, poi la Germania ha i giocatori per cambiare la gara.
0: Per esempio Mecha, che oggi mi sembra meno brillante rispetto per esempio alla partita con la Costa d'Avorio, riceve il pallone in aria, prova il tiro a deviare, è ovviamente sempre lui Canale, e quindi ci sarà l'angolo numero 5 in favore della Germania, sempre dalla bandiera di sinistra, porta a sinistra delle postazioni centrali. Sono andati via 1 minuto e 40 secondi del 5 di recupero concessi dall'arbitro marocchino Yayed, e quindi va a battere ancora Kimmich, il pallone che spiova in aria, tentativo di testa, allontana Gomez, insegue il pallone Sané che è pronto a recapitarlo nuovamente in area di rigore, buono il cross, deviazione di testa, Kimmich lo stop, il tiro deviato e poi bloccato dal portiere Gil, sul tiro che è stato deviato mi è parso da Cáceres, rendendo quindi la traiettoria più raggiungibile per il portiere, che lancia ancora Enciso e deve uscire ai 30 metri Neuer con i piedi per allontanare. Partita adesso divertente, il pallone che viene recuperato ancora per però dalla Germania, lo mette giù, prova a partire con questa percussione, il tocco per Havertz, forse agganciato, forse no, forse ha incespicato, l'arbitro era lì, ma tutto fermo perché c'era posizione irregolare segnalata dalla guardialine a Carcad. Sono andati via 2 minuti e mezzo, quindi metà del recupero, visto che sono 5 minuti concessi. Germania 0, Paraguay 1. Dicevamo, Barlotti, un risultato a sorpresa indubbiamente, però ripeto, la Germania sta concretizzando veramente poco.
1: Sì, un risultato a sorpresa, ma che non deve stupire per come è andato il primo tempo, perché la Germania ha giocato tanto in orizzontale senza riuscire ad affondare, di fatto il portiere Gil è stato inoperoso, e invece il Paraguay nell'unica occasione ha colpito approfittando anche di una dormita della difesa tedesca. Quindi ora la partita cambia totalmente, la Germania, Nagelsmann dovranno inventarsi qualcosa. Io ti faccio un nome, Giuseppe, ovviamente Musiala, che si è accomodato in panchina in questo primo tempo, è chiaramente uno dei giocatori più talentuosi di questa Germania. Magari lui, in grado di saltare l'uomo, potrà essere la risorsa per la ripresa.
0: Eh sì, è uno dei giocatori deputati a entrare. Do anche un'occhiata a altri giocatori in panchina: Beh, Goresca, Musiala, appunto, Voltemade, finora si è visto pochissimo, il giocatore altissimo del Newcastle, anzi praticamente non si è visto mai. Voltemade che va in panchina, ancora zero presenze per lui. Beyer, Amiri, insomma questi uomini a disposizione per la Germania finora. Poi è chiaro che non diciamo niente perché si può essere smentiti da un momento all'altro. La prestazione di Undav starebbe dando ragione a Nagelsmann, se è vero, ovviamente non abbiamo sentito la voce di Nagelsmann su questo proposito, che lui non è che veda tantissimo il giocatore dello Stoccarda. Calcio d'angolo ancora per la Germania, che triplica il conto dei corner rispetto alla Paraguay, 6-2, però questa volta la bandierina è quella di destra, porta alla sinistra, vanno in area di rigore, deve resistere 30 secondi il Paraguay per andare negli spogliatoi in vantaggio, e lo fa con questa bella presa di Gil, Orlando Gil, portiere del San Lorenzo in Argentina, che va a bloccare il pallone, si accinge a effettuare il rilancio, 20 secondi alla fine dei 5 di recupero, il colpo di testa di Kimmich, Germania che vedremo se avrà il tempo di un'altra azione nel corso di questo primo tempo, con Mecha che va a servire ancora Pavlovic per Brown, l'ultima occasione per la Germania, ma deve velocizzare Brown perché il 50esimo è arrivato, Pavlovic è già passato il pallone che arriva ancora in aria, il cross, l'intervento a liberare, continua a far giocare l'arbitro, no, fischia adesso la fine. Applausi da parte dei tifosi neutrali e dei tifosi del Paraguay, abbastanza perplessi quelli tedeschi. È finito il primo tempo a Boston, Germania 0 Paraguay 1, il gol di Enciso al minuto numero 41. Noi giriamo la linea ai studi Radio Rai di Dallas, Guido Ardone, per la chiusura di questo primo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. La Germania non punge, il Paraguay per ora la punisce, o quantomeno la colpisce con l'uomo più atteso, come ricordavano Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti pochi istanti fa, con Enciso, che mette avanti l'Albiroca dopo i primi 45 minuti in maniera sorprendente. Poi in realtà, per quello che si è visto in campo con la formazione di Nagelsmann, sì, con tanto possesso palla, con la volontà di fare la partita, ma in realtà con ben poche occasioni dalle parti della difesa paraguayana. Dunque, risultato per ora a sorpresa in quel di Boston, e ci lasciamo alle spalle una gara che pure ha avuto uno sviluppo sorprendente, quella tra Brasile e Giappone, certo ben diversa per i valori in campo. Andiamo a Roma per il GR1 a Saxa Rubra, poi ripartiamo da Dallas e poi con il secondo tempo di Germania-Paraguay, 16esimo di finale, numero 3 in ordine di apparizione di questo maxi mondiale nordamericano 2026, a tra pochissimo.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini, la premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista questa sera su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio, ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Medio Oriente, continua il botte e risposte di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA. Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, altri attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Il terremoto in Venezuela, al momento i dati ufficiali parlano di 1719 vittime e oltre 5000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ma su questo tragico bilancio c'è un aggiornamento di pochi minuti fa, ce ne parla Enzo Arcieri in studio.
6: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali poco fa, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui originario di Salerno. Sono stati individuati e avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia, mentre continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e anche i salvataggi. Ci sono volute 43 ore ai soccorritori per strappare alle macerie Aaron Levi Cantiglio Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidente interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana e i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza. Inadeguatamente si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. Ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma.
5: Ora una notizia dell'ultimo minuto che arriva dal Principato di Monaco a Monte Carlo. C'è stata questa sera una grossa esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone, di cui 2 in condizioni gravi. È molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christophe Mirmont, il ministro di Stato, cioè in pratica il capo del governo del Principato di Monaco. L'ipotesi dell'attentato è confermata dalla procura. I feriti sono una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, entrambe queste persone sono in pericolo di vita, e poi c'è un adolescente di 13 anni probabilmente legato alla coppia che ha riportato conseguenze meno gravi. Le nazionalità dei feriti non sono state per ora rese note. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti, ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. Roma continua la caccia al cittadino bengalese che ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia.
7: Domani sera nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
8: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
7: Sulle orme di Shahadat Hussain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
9: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
7: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle tre vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
5: Il grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, dove in serata si sono registrati i primi temporali.
10: Sono 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime 2 vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Gli unici a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina la sola in giallo. Mauro Zanda, GR1.
5: È tutto, tra poco il secondo tempo di Germania-Paraguay.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E torniamo ancora a salutarvi da Dallas quando ormai scoccano le 23:30 minuti. Ancora un saluto da Guido Ardone al microfono e un giro ancora di ringraziamenti. Parto da Saxa Rubra con chi lavora a distanza ma al nostro fianco: Massimiliano Savino, Federico Forone alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia e qui davanti a me con Francesco Pianaglieri e Paolo Arnaldi, oltre a Mauro Tedesco che in questo momento appare alla parte tecnica. E dunque avevamo immaginato sì una partita prevalentemente difensiva da parte del Paraguay al cospetto della Germania, in parte ci avevamo preso, ma poi si è andati oltre quando a 3 minuti dal 45esimo è inciso l'uomo più atteso dei paraguayani, della formazione sudamericana dell'Albiroca, ha colpito la Mannschaft apparsa involuta evidentemente nel gioco e nelle poche, pochissime occasioni create. Qualcosa dovrà cambiare Nagelsmann nella ripresa per cercare di ribaltare le sorti di questo 16esimo di finale che, andiamo ancora a ribadirlo, mette in palio un viaggio a Filadelfia, ma non premio in realtà. La sfida dell'ottavo di finale in programma sabato 4 luglio, giornata importante qui negli Stati Uniti d'America, uno dei 3 paesi ospitanti, è sempre bene ricordarlo, perché in quella data, comunque alle 23, la vincente di questa sfida andrà a incrociarsi con la vincente di Francia-Svezia. A proposito di Svezia e a proposito di gare soltanto difensive, ha parlato Graham Potter, il CT della formazione scandinava, in conferenza stampa alla vigilia di questa gara del 16esimo di finale contro la Francia, di certo complicatissima per gli svedesi, ma non faremo una partita solo difensiva, ha dichiarato almeno a parole nelle intenzioni della vigilia, tornando anche su quella che è stata la pesante scoppola rimediata dalla Svezia nella fase a gironi, il 5-1 contro l'Olanda. Quella gara, ha detto Potter, ci ha fornito un buon punto di riferimento per quello che ci aspetta domani. Sono squadre diverse, sì, Francia e Olanda, ma entrambe hanno una forte presenza offensiva. E ancora, a proposito di presenza offensiva, perché chiaramente una cosa tira l'altra, ora non è argomento mondiale, non è protagonista di questi mondiali, ma lo è stato chiaramente in passato con la sua Polonia. La Polonia non si è qualificata per questa edizione. Robert Lewandowski, insomma, si era parlato, qualcuno aveva immaginato un possibile clamoroso approdo nel nostro paese, calcisticamente parlando, visto l'addio al Barcellona, un'operazione in stile Modric o De Bruyne, al netto della differenza tra i casi, e invece non sarà così, perché il 37enne attaccante polacco ha deciso di accasarsi ai Chicago Fire, quindi sbarca nella Major Soccer League americana, nordamericana, accolto con parole ovviamente di giubilo, in particolare dal tecnico dei Chicago Fire, Greg Berhalter, che, e qui così ai mondiali ci torniamo proprio, è stato insomma a lungo il CT della nazionale statunitense, è stato un giocatore in passato della squadra Stelle e Strisce, un po' il predecessore in sostanza di Pochettino, salvo un breve interim tra l'uno e l'altro. Finisce il nostro interim, no, nel senso finisce il nostro intervallo tra pochissimo, quindi prima che si riparta a Boston per il secondo tempo di Germania-Paraguay tornerei da Jacopo Barlotti, da Giuseppe Bisantis in primis, perché Giuseppe, fino al 40esimo minuto avremmo addebitato, per così dire, alla formazione di Nagelsmann solo la colpa di non aver premuto abbastanza sull'acceleratore. Poi Enciso fa un rigore di testa, come in parte lo avete giustamente definito, difesa ferma praticamente, e qui davvero la frittata è stata grossa, senza nulla togliere al fatto che già prima la Germania non aveva fatto ciò che potevamo attenderci.
0: Ma infatti occasioni Germania, siamo fermi a un tiro di Undav non particolarmente pericoloso, poi il portiere Gil si è disimpegnato con qualche uscita, con lavoro di ordinaria amministrazione, invece pronti via il Paraguay, sempre con Enciso, ha segnato un angolo, ha avuto poi un'occasione sugli sviluppi del calcio d'angolo con Alonso, e poi Enciso ha segnato il gol che potrebbe diventare storico, ovviamente lo auguriamo al Paraguay per una qualificazione agli ottavi, ma è già storico perché è il primo gol in una fase finale di un mondiale per il Paraguay, non era mai riuscito a segnare in una fase finale a eliminazione diretta, volevo dire. E quindi Enciso, questo giocatore che ha un bagaglio europeo perché è stato diversi anni nel Brighton, settore giovanile, poi all'Ipswich, da quest'anno allo Strasburgo, è davvero un giocatore interessante, perché non dimentichiamo che oggi ha segnato il suo primo gol, ma gli altri due gol del Paraguay in questo campionato sono nati da due assist.
4: E allora Jacopo Barlotti, nel mentre, guardando invece la formazione tedesca, tra le tue ultimissime considerazioni in chiusura di primo tempo, ti sentivo ragionare a voce alta su Musiala, c'è Goreska, insomma c'è da pescare dalla panchina, poi vale, fatte le debite differenze, un po' il discorso che abbiamo fatto per il Brasile a fine primo tempo, e la Germania deve cambiare radicalmente passo, intensità, provare magari anche dalla distanza. Non sappiamo se sarà una gara diversa, perché se prima il Paraguay poteva chiudersi, adesso ha un bel motivo in più per farlo.
1: E soprattutto ha fatto benissimo finora il Paraguay, perché si è difeso con ordine, demerito della Germania che ha giocato quasi solo in orizzontale, ha faticato molto a verticalizzare, ma merito anche del Paraguay che con Gustavo Gomez, il capitano, l'ex milanista, oggi gioca nel Palmeiras, e poi anche con il compagno di reparto Canale, ha concesso davvero poco, un vero muro quello del Paraguay finora. E dunque sì, serve il talento, vedo già Goretzka che è pronto a entrare per la Germania, lui che non ha mai giocato titolare finora in questo mondiale, ma è un giocatore sicuramente importante, milita nel Bayern, lo conosciamo, e poi Musiala, un altro del Bayern, un altro del blocco bavarese. Lui è un 2003, il talento lo conosciamo, è già un veterano per esperienza ai mondiali, ce lo ricordiamo da tempo, e quindi sicuramente i giocatori, il talento non manca alla Germania, servono però i gol, perché come giustamente citava prima Giuseppe Bisantis, quello del Paraguay è un gol da record, il primo in una fase di eliminazione diretta, il record del Paraguay sono i quarti di finale nel 2010. La vittoria agli ottavi arrivò ai rigori, poi ai quarti l'eliminazione contro la Spagna, l'ultima partecipazione del Paraguay ai mondiali. Nel 2002 invece l'unico precedente con la Germania era proprio gli ottavi di finale in Corea e Giappone, nel 2002 appunto finì 1-0 per la Germania, decise un gol di Oliver Neville all'88esimo, quindi proprio nel finale la Germania faticò a sbloccare quella partita.
4: Sì, note storiche corrette, ineccepibili, poi i raffronti, come diciamo sempre, sono complicati, perché a questo punto dovremmo dire secondo turno a eliminazione diretta, sì, in quel 2010 che giustamente citava Jacopo Barlotti, e sarebbe ipoteticamente un clamoroso approdo al secondo turno anche qui, perché c'è uno scalino in più da percorrere lungo la strada per la finale, ovvero i sedicesimi che vi stiamo raccontando con questa terza partita. E allora si riparte, Germania-Paraguay il secondo tempo con Giuseppe Bisantis, con Jacopo Barlotti, a prescindere dall'epilogo e dallo sviluppo che avrà la gara tra ipotetici supplementari e o rigori, noi torneremo al termine di questa partita per i saluti finali e per restituire definitivamente la linea a Roma. Ma intanto tra pochi istanti si riparte, dunque Germania-Paraguay, pardon, Bisantis-Barlotti, a voi il microfono.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: E rieccoci qua per il secondo tempo di Germania-Paraguay, 1-0 per il Paraguay, la rete è messa a segno al minuto numero 41 da Enciso, e c'è una novità nella Germania, lo dicevamo nel nostro commento nell'intervallo, perché nella Germania entra uno degli esperti, 31 anni, Goretzka, anche lui del blocco Bayern Monaco, ed esce Mecha, giocatore che abbiamo visto molto bene nelle prime partite, specie quella con la Costa d'Avorio, che però, e lo abbiamo detto anche nel commento, in questa partita non è che abbia reso come probabilmente Nagelsmann si aspettava, giocatore del Borussia Dortmund, e lui che lascia il posto a Goretzka. A me, valutando il valore di Mecha, mi ha stupito la prestazione del primo tempo, no. Jacopo Barlotti.
1: Eh sì, ha faticato così come il centrocampo della Germania a trovare spazi, tanti passaggi orizzontali, poche idee, ma merito lo abbiamo detto anche al Paraguay che si è sistemato là dietro e ha concesso pochissimo e ha fatto male nell'unica vera occasione che è riuscito con merito a creare. Quindi serve un cambio di passo per la Germania, servono idee e spunti e talento che possa ribaltare la situazione.
0: Leon Goretzka dunque in campo, la partita è ripresa. Il Paraguay che prova proprio con l'autore del gol Enciso, il primo affondo, palla che forse esce nonostante il disperato tentativo di Kimmich di tenerlo in campo, la rimessa con le mani è in favore del Paraguay. Germania 0, Paraguay 1, la Germania con la maglia bianca con inserti rosso, neri e gialli, la bandiera tedesca sul petto, bordi neri, bianchi sono calzoncini e calzettoni, è schierata dal commissario tecnico Julian Nagelsmann con questi uomini, Neuer in porta, Kimmich, Rudiger, Tae, Brown in difesa, Goretzka subentrato inizio di presa, Mecha con Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav e Virz sulla tre quarti, l'unica punta vera è Havertz. La replica del Paraguay guidato dal commissario tecnico argentino Gustavo Alfaro, completo blu scuro con a bordo i numeri in bianco, Gille la portiere, Cáceres, Gustavo Gomez, Canale e Alonso in difesa, Almirón, Bobadilla, Cubas, Calarsa, Enciso a centrocampo, Avalos l'unica punta, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri per gli arbitri che sono guidati da un marocchino, Yalala Yayed, marocchini anche Zakaria Brinzi e Mostafa Akarkad che sono i guardialine, cinese il quarto ufficiale, ma Ning, mentre Alvar che è rimasto silenzioso nel corso del primo tempo, Tatiana Guzman della Federazione Nicaragua, Hamza El Farik marocchino, Abdullah Al Sherri saudita. 1-0, si gioca a Boston, 65.000 spettatori presenti, non ci sono stati giocatori ammoniti, c'è il Paraguay che con il velocissimo Enciso prova ancora a creare problemi alla retroguardia tedesca, Enciso prova ad accentrarsi, arriva dalle retrovie e recupera il pallone, Galarza, l'uomo assist per il gol di testa di Enciso che ha sbloccato la partita, ancora il controllo da parte di Alonso, sta giocando bene in questo inizio ripresa il Paraguay, così come era partito molto bene anche nel primo tempo, ricorderete lo stesso Enciso che si guadagna l'angolo e poi l'occasione per Alonso, adesso però viene fermato il gioco, viene fermato Galarza perché il pallone è uscito e quindi ci sarà una rimessa con le mani in favore della Germania. 2 minuti e mezzo, Germania 0, Paraguay 1, Paraguay che sembra davvero molto in partita, Jacopo Barlotti.
1: Assolutamente sì, sta approfittando di questo momento positivo perché ha trovato il vantaggio, poi è andato a riposo col risultato a favore, è ripartito bene il Paraguay, naturalmente dovrà comunque difendersi con cura perché la Germania andrà all'assalto, però in questi primi 2 minuti si è disteso bene sulla fascia e quindi attenzione perché se le squadre dovessero allungarsi, penso soprattutto alla Germania, il Paraguay potrà far male in contropiede.
0: Wirtz, una delle sue migliori prestazioni in questo mondiale, molto attivo, viene anche toccato duro, riesce comunque a servire il pallone a Ta ancora per Kimmich, il cross di Kimmich dall'altra parte, colpo di testa a liberare da parte di Cáceres, insegue il pallone ancora il Paraguay, ma ancora Wirtz che lo fa suo, il tocca a sinistra per Brown, poi Wirtz gli si fa incontro per ricevere il pallone, Rüdiger che allarga il gioco per Ta, siamo ai circa 35 metri dalla porta difesa da Gil, il pallone che arriva a Sané, fermi quelli della retroguardia di Paraguay che poi riescono ad anticipare e a ripartire ancora con questo palleggio, qui però non si intendono, il giocatore Enciso e Almiron che gli ha servito il pallone, lo recupera la Germania ancora con Brown, ma attenzione c'era fuori gioco da parte di Brown e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Paraguay, 4 minuti e 0-0, la velocità di Enciso, il discreto possesso palla di alcuni centrocampisti del Paraguay, qui però poteva confezionare una ripartenza più efficace, non si sono intesi a centrocampo quelli del Paraguay.
1: Eh sì, con la Germania che però ha avuto troppa fretta, Brown non era ancora rientrato, merito anche alla difesa del Paraguay che è salita prontamente in modo da mettere in fuori gioco Brown, quindi sicuramente
0: Enciso, errore, ti chiedo scusa, errore, chiede il fallo il difensore della Germania, esattamente il numero 6 Kimmich che ritiene di essere stato spintonato, secondo l'arbitro no, e Enciso è riuscito ad arrivare sul pallone prima di Neuer che è andato in chiusura, ma davvero questo Enciso è il pericolo pubblico numero 1 per la retroguardia tedesca.
1: E poi oggi è in giornata davvero sulle ali dell'entusiasmo, è partito bene in questo secondo tempo, parte da sinistra, si accentra e qui ha rischiato molto la Germania.
0: Decisamente sì, Kimmich lamentava una trattenuta ma non c'è stata, corto il suo passaggio per Neuer, qua devo dire l'esperienza di Neuer che è andato in chiusura su Enciso, è andato a colpire sì il pallone con il piedone, Neuer è riuscito a bloccare, ma qui concordo con te Jacopo Barlotti, è stato davvero pericoloso perché Enciso aveva anche il tempo magari di fare una sterzata, portarsi a destra, a quel punto non ci sarebbe stato scampo per Neuer.
1: È stato bravo il portiere della Germania davvero stavolta perché ha intuito la mossa di Enciso che ha tirato quasi di prima intenzione, forse aveva visto alcuni giocatori difensori della Germania rientrare a centro area, ha calciato di prima intenzione, bravo Neuer perché col piede ha neutralizzato questo pallone che sarebbe probabilmente finito nel sacco.
0: Ancora Germania con Rüdiger, siamo adesso sulla tre quarti campo, anche se i giocatori che hanno toccato più palloni della Germania credo siano i due centrali, Rüdiger e Ta, perché sono loro che costruiscono la manovra. Il tocco per Pavlovic che avanza quasi indisturbato nella metà campo del Paraguay, ma sbaglia completamente il passaggio. Beh, se l'atteggiamento della Germania è questo, sei minuti, fosse un tifoso tedesco sarei un po' preoccupato.
1: Sì, tanti errori, poche idee e un Paraguay che finora sta giocando al meglio davvero delle proprie potenzialità, quindi una Germania, lo ripetiamo ancora, che deve cambiare, deve riordinarsi dopo lo svantaggio, dopo l'intervallo, e serve qualcosa, serve decisamente di più, chissà cosa avrà detto Nagelsmann ai suoi.
0: Intanto Canale davvero non sarà un fuoriclasse della difesa, però ci mette davvero un impegno e una dedizione encomiabile. Lui tra l'altro gioca in Argentina, in una città che è di diritto nella storia del calcio perché ha dato i natali al più grande di tutti, Lanús, la città di Diego Armando Maradona, è andato a impegnarsi su un retropassaggio sbagliato per evitare almeno il corner, ha messo in fallo laterale, ma davvero uno di quei giocatori che fanno impazzire i tifosi, perché quando magari ci metti lì impegno a sopperire qualche carenza tecnica, i tifosi sono contenti.
1: E poi in difesa il cuore e la grinta sono sempre un'arma in più, davvero lui e Gustavo Gomez, lo abbiamo detto più volte, finora stanno concedendo pochissimo.
0: Ancora Germania, siamo ai 25 metri con Kimmich, il tocco per Rüdiger, Rüdiger che deve fare il rifinitore, l'apertura a destra per il controllo da parte di Wirtz, che quindi in questa fase viene spostato dalla fascia di sinistra alla fascia di destra, vedremo se sarà una cosa temporanea oppure definitiva. Ancora Wirtz, il pallone che arriva a Sané, ancora Goretzka non ha toccato un pallone, il tocco per Wirtz, il pallone che arriva all'indietro per Ta, c'è a terra Wirtz, l'arbitro lascia proseguire, anche perché la Germania è in possesso palla, ma chiedevano un calcio di punizione ai tedeschi e probabilmente anche un provvedimento disciplinare all'indirizzo del giocatore paraguayano, che prova a ripartire con il tentativo di Avalos, che sarebbe lui l'attaccante schierato. Avalos però, per quello che riguarda il più pericoloso, è Inciso, che sarebbe sulla linea dei centrocampisti, però con la sua velocità è davvero il pericolo numero uno per la retroguardia tedesca. Pallone troppo alto per il tentativo di testa di Havers, rimbalza e la fa sua Gil. Siamo all'ottavo minuto, in precedenza aveva protestato la Germania per un intervento su Wirtz, l'arbitro ha lasciato proseguire. Wirtz è regolarmente in piedi.
1: Regola del vantaggio, evidentemente, anche se tanto vantaggio non è stato, perché la Germania ha dovuto ricominciare la serie di passaggi in orizzontale al limite dell'area. Però ecco, anche poco fa il lancio lungo per Havers può essere una soluzione, ma lo ripetiamo, Havers controllato al momento benissimo dalla difesa del Paraguay.
0: Ancora il colpo di testa, il gol messo a segno proprio da Kay Havers, che sul cross dalla sinistra ha colpito spalle alla porta, la sfiorata di testa, si è tuffato il portiere Gil, non ci è arrivato perché era angolato, e direi con un'azione lineare, cross dalle fasce per l'attaccante centrale che spalle alla porta, devia di testa, è arrivato il gol per la Germania, che poi alla fine è il primo tiro nello specchio della porta di questa partita. Dopo 9 minuti la situazione torna in parità, ha segnato Kay Havers.
1: Eh sì, azione quasi da manuale, perché dalla fascia il cross in mezzo e stavolta in ritardo la difesa del Paraguay, con Havers che alla prima vera occasione di fatto ha colpito di testa, ha quasi prolungato il cross, pallone nell'angolino, inarrivabile davvero per Gil. Forse c'è anche una deviazione da parte di Canale, che si è perso Havers in anticipo e il pallone è finito nell'angolino.
0: Ma credo che il gol sarà assegnato a Havers, che infatti esulta, è andato lui a colpire di testa, giocatore che ha compiuto proprio nel giorno dell'inaugurazione di questi mondiali 27 anni, essendo nato l'11 giugno del 99, campione d'Inghilterra con l'Arsenal, e questo è il suo terzo gol ai mondiali e quindi raggiunge nella classifica. Confermato il gol assegnato ad Havers, così come avete sentito dallo speaker e così come annunciato anche dai tabelloni dello stadio di Boston, dove tra l'altro c'è il tabellone più grande, uno dei più grandi tabelloni del mondo, esattamente 22.000 metri quadrati, e quindi insomma non è difficile leggere chi ha fatto il gol. Mentre adesso la Germania prova ad approfittare dell'inevitabile sbandamento da parte del Paraguay, che insomma era in vantaggio, aveva rischiato poco niente, ma poi su un'azione lineare ha subito il gol messo a segno da Kay Havers con un colpo di testa, mentre l'arbitro deve intervenire però per controllare un giocatore del Paraguay e bloccando una possibile ripartenza del Paraguay. Quindi il gol di Havers, che arriva forse in un momento di grande difficoltà da parte della Germania, e quindi potrebbe anche essere, Jacopo Barlotti, la svolta della partita.
1: E forse nel momento migliore del Paraguay, o comunque quando sembrava davvero in controllo la squadra di Alfaro, ma sappiamo gli episodi che non erano a vantaggio della Germania nel corso del primo tempo, con tanti passaggi orizzontali e poche iniziative, e la Germania ha trovato la verticalità, e in quella circostanza il colpo di testa di Havertz è andato subito a segno. Quindi una squadra, quella tedesca, che ha rimesso in piedi il risultato nel momento più difficile, a inizio secondo tempo. Adesso ci sono oltre 30 minuti, 35 minuti più recupero, per provare a vincerla questa partita, che comunque non è stata assolutamente facile.
0: Problemi per Inciso, proprio lui il migliore in campo, era lui il giocatore che era rimasto a terra, adesso viene accompagnato a bordo campo, l'arbitro farà riprendere, c'erano movimenti sulla panchina del Paraguay per eventualmente sostituire Inciso, ma sarebbe davvero una perdita pesantissima per la nazionale del Paraguay guidata da Gustavo Alfaro, che adesso va proprio a cingere con il braccio le spalle di Inciso per chiedere se si sente in grado di proseguire. È troppo importante che ci sia, perché perché è 1-1 il Paraguay, è ancora in corsa con la Germania, ma la Germania con il gol di Havertz adesso si è come sbloccata e sembra crederci. Siamo al 12° minuto e 1-1 la situazione tra Germania e Paraguay. Riparte quindi la Germania ancora con questo tocco a sinistra, in realtà un cambio c'è stato per quel che riguarda il Paraguay, perché è entrato Maurizio, che è l'altro giocatore andato a segno, e quindi è uscito proprio Enciso. Non ce la fa Enciso, Maurizio per Enciso, e a questo punto Jacopo Barlotti, ti chiedo, viene a mancare il giocatore più pericoloso, forse l'unico del Paraguay.
1: Sì, fra l'altro è uscito anche Avalos al suo posto Caballero, sempre credo nello stesso frangente, quindi
0: finestra, sì.
1: Nella stessa finestra, dunque un doppio cambio là davanti per il Paraguay. Certo, la perdita di Enciso è importante perché era il giocatore più in forma, stava benissimo sulle ali dell'entusiasmo dopo il gol e dopo un ottimo primo tempo, e chiaramente qualcosa cambia adesso per il Paraguay. E là davanti anche Caballero, un altro nome nuovo per l'attacco di mister del CT Alfaro, che ha cambiato molto, l'abbiamo detto, da Sanabria a Pitta, ad Arce, a Sosa, insomma tante alternative per un Paraguay che però ha faticato a segnare.
0: E guarda, ti dico proprio che per Caballero, Gustavo Caballero, che milita in Inghilterra nel Portsmouth, è il debutto in questo mondiale, quindi una scelta anche coraggiosa da parte di Alfaro di mandare in campo il centrocampista Caballero, classe 2001, con Maurizio, che invece, come detto, è uno dei tre marcatori del Paraguay nei tre gol messi a segno, e gioca anche lui in Brasile nel Palmeiras. Quindi prima finestra impegnata, due cambi, un cambio per la Germania, zero finestre impegnate perché Goretzka è subentrato a Mecha proprio nell'intervallo, quindi non è contemplata. Una Goretzka che ancora non ha avuto modo di entrare in partita, prova adesso a dettare il passaggio, eccolo il primo pallone toccato, palla che arriva all'indietro per Kimmich che va a servire Sané prova ad accentrarsi, corto il passaggio del numero 19 della Germania, prova a liberare Kubas che va a tenere palla, poi interviene Alonso che va a servire uno dei nuovi entrati, esattamente Caballero, che prova quindi a uscire, il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore di Paraguay, e quindi il Paraguay che adesso va gestire questa situazione, che la vede ancora in parità quando scocca il quarto d'ora della ripresa, quindi sarebbe l'ora di gioco, ma ci sono stati 5 minuti di recupero nel primo tempo, quindi 65 minuti giocati ed è 1-1 a Boston tra Germania e Paraguay. Il pallone che viene ancora recuperato da Wirtz che serve Pavlovic ancora per Ta per Wirtz, ancora per Ta si avvicina a Kimmich, Ta va a servire a destra per l'autore del gol Havertz che rientra, qui viene agganciato, c'è fallo, sì, qua non fa niente per togliere il piede con la maglia numero 23 Galarza, e quindi c'è un calcio di punizione netto direi in favore della Germania, con anche trattenuta alla maglietta per quelle che riguarda Havertz. Il rischio per il Paraguay è quello di disunirsi dopo aver trovato il vantaggio, dopo averci creduto, e di avere una po' timore di questa reazione della nazionale tedesca, che adesso si accinge a battere un calcio di punizione da posizione molto molto interessante, visto che siamo a una 15ina di metri dallo spigolo dell'area di rigore, anzi oppure qualcosa di meno. Vediamo che sul pallone ci sono Brown e Kimmich, che sono dunque i due esterni, uno di destra, uno di sinistra della nazionale guidata da Julian Nagelsmann. Si allontana Brown, quindi probabilmente sarà Kimmich che effettuerà la battuta, vanno in area di rigore i giocatori, sì, si allontana Brown, quindi Kimmich posiziona il pallone sul punto esatto, due uomini del Paraguay in barriera, tutti gli altri a prendere in consegna i giocatori della Germania che attendono il cross del loro capitano, pallone troppo sulla portiere, nessun problema per Aguil. 16:30, Germania 1 Paraguay 1, sì, è cambiato un po' la partita, nel senso che la Germania ci crede di più. Per il resto però non è un assalto dei tedeschi.
1: Per il momento non è un assalto, Paraguay che, come dicevi, sembra aver accusato il colpo, insomma un po' concede un po' di più, sembra meno imperforabile rispetto a quanto effettivamente aveva fatto vedere nei primi 50 minuti di gioco. Ti dico anche, Giuseppe, che a rigor di tabellino i due cambi sono avvenuti in due finestre separate, quelli del Paraguay, quindi quindi Avalos per Caballero e poi Enciso che si è infortunato, al suo posto è entrato Maurizio, ma il gioco era ripreso nel frattempo, dunque resta solo una finestra per Alfaro che, se vorrà fare 5 cambi, dovrà fare 3 cambi tutti insieme come ultima finestra da qui alla fine.
0: E questa è un'osservazione molto corretta, perché sappiamo che nei 5 cambi le finestre sono molto importanti. In effetti il cambio doveva essere Maurizio per Avalos, che in effetti non è che abbia inciso granché, ma poi si è infortunato Enciso e qui forse è stata un po' affrettata la panchina del Paraguay, perché poteva aspettare. È il momento di Musiala, che entra con la maglia numero 10 al posto di Undav. Ecco, allora Undav può essere quel giocatore che entra e magari decide la partita. Lo ha fatto nelle prime due, non l'ha fatto nella terza con le 4, ma il Boato sottolinea che adesso un giocatore come Musiala serviva. E chissà, quello che si dice, ovviamente, che abbiamo detto più volte nel prepartito in questa radiocronaca, di un Nagelsmann che non vedrebbe granché Undav, diciamo che non è che abbia fatto granché l'attaccante di origine turca.
1: Non arriviamo alla sufficienza, direi, per Undav, che si è mosso, ha faticato a trovare anche spazio contro un Paraguay davvero ben messo in campo in questi primi 50 minuti. E poi un tiro fuori da ricordare, poco altro per Undav. Forse, come dicevi tu Giuseppe, Undav può essere il classico giocatore che rappresenta un'arma in più a gara in corsa, anche perché era poco conosciuto, ha andato a segno nelle prime due partite sempre da subentrato, e quindi chissà che non possa costruirsi anche questa etichetta di arma in più a gara in corsa.
0: Ma guarda, a conferma di quello che dici tu, io riporto le parole di Jürgen Klopp, grande allenatore tedesco, che insomma adesso fa il dirigente più che allenatore, che tra l'altro è qui negli Stati Uniti per commentare le partite, che ha un parere su Undav. Lui, che insomma è uno che vive di calcio, il mondo del calcio, ha detto: non pensavo neanche fosse tedesco, quindi insomma origine turca, non pensavo di aver passaporto tedesco, un giocatore dello Stoccarda, che è un po' l'outsider di questo mondiale. Primo cartellino giallo all'indirizzo del centrocampista del Paraguay, Cubas. Ricordiamo ancora che non ci sono diffidati, perché dopo la fase a gironi vengono annullate tutte le diffide. C'è però uno squalificato proprio nel Paraguay, Diego Gomez, che aveva proprio accumulato la squalifica nelle 3 partite del girone e per questo motivo non è presente. Ricordo anche, per dovere di cronaca, anche nella Germania, ma per infortunio, non c'è Schlotterbeck, perché si è infortunato nella partita con la Costa d'Avorio. Ci sarà però un calcio di punizione in favore della Germania da posizione centrale, quindi da posizione molto interessante. È stato ammonito Cubas, centrocampista centrale del Paraguay. Per la Germania il calcio di punizione, mentre l'arbitro annota nel suo taccuino il nome di Cubas. Siamo leggermente spostati sulla sinistra, ma siamo infatti, viene pure sistemato il coccodrillo, ossia il uomo che si stende dietro la barriera per appunto evitare beffardi palloni su punizione che passano sotto la barriera. La posizione è assolutamente interessante, Sané il giocatore che sembrerebbe intenzionato a calciare, ma ci sono anche altri giocatori. Maurizio, il nuovo entrato, gli hanno detto: tu vai lì a fare il coccodrillo. Vediamo che c'è anche Wirtz e poco più indietro c'è Kimmich, che batte tutti i calci da fermo, ma quelli dalle fasce, non i tiri in porta. Infatti si allontana Kimmich, credo che partirà proprio Sané. 3 uomini della Germania a mascherare la visuale del portiere Gill. Partirà con il sinistro, poco più dietro c'è Wirtz. Vediamo che soluzione verrà adottata. Quelli della Germania dicono all'arbitro che la barriera non è in posizione regolamentare. Il tiro di Sané va proprio sulla barriera, che per l'arbitro è in posizione regolamentare. Qui però Gomez è insomma pecca, lui che molto esperto di inesperienza, perché è chiaro che ha deviato la barriera. Lui ha pensato che l'ultimo tocco fosse tedesco, non ha spazzato via il pallone e ha di fatto regalato Jacopo Barlotti un angolo alla Germania.
1: Eh sì, perché evidentemente si aspettava che l'ultimo tocco fosse della mini barriera tedesca, quella che si mette davanti e che deve stare a 1 metro, lo ricordiamo, dalla quell'avversaria. Però il calcio d'angolo adesso è per la Germania.
0: 7° calcio d'angolo, primo della ripresa, 2 battuti dal Paraguay, 1-1 la situazione. Deve intervenire in tuffo di testa Almiron a deviare ancora in angolo, 8-2, e quindi viene quadruplicato il conto dei corner in favore della Germania, ma la situazione in campo è di parità. 1-1, porta verso destra, verso dove attacca la Germania in questo secondo tempo, bandierina di sinistra. Vediamo che va alla battuta ancora, come sempre, capitano Kimmich. Saltano in parecchi, l'arbitro vede un'irregolarità proprio di vigoresca e fischia un calcio di punizione in favore della difesa del Paraguay. 22esimo minuto, fra breve ci sarà la pausa rinfrescante che diventa, come è sempre stato, un time out soprattutto per Gustavo Alfaro del Paraguay, che dovrà spiegare ai suoi come contenere la spinta della Germania rimanendo però sempre in partita e quindi provando, come è successo nel primo tempo, a creare grattacapi alla retroguardia tedesca.
1: Con due uomini diversi, perché lo abbiamo detto, sono usciti Avalos e Enciso, l'uomo più pericoloso proprio del Paraguay anche nelle ripartenze oltre al gol segnato, e quindi è chiaro che deve inventarsi qualcosa proprio il tecnico Alfaro, mentre la Germania, già con l'ingresso di Musiala, lo abbiamo visto in quella precedente occasione che ha portato al primo cartellino giallo della partita per Cubas del Paraguay, è già con Musiala è un'altra storia, perché è un uomo in grado di saltare l'avversario, di creare pericolosità.
0: Adesso però c'è, a proposito di pericolosità, una pericolosa punizione per il Paraguay che batte al Miron, basta, allontana la retroguardia della Germania, arriva Caceres pronto a effettuare il cross, bravissimo proprio Musiala a mettergli il pallone in fallo laterale bloccando la ripartenza, ma credo, visto che siamo al 23esimo, che l'arbitro stia chiamando la pausa rinfrescante, no, fa battere la rimessa laterale, quindi ancora viene rimandata la pausa rinfrescante, il controllo da parte della Germania con Caceres che effettua il cross e si va a guadagnare calcio d'angolo, quindi il Paraguay non sta ad aspettare, primo angolo della ripresa anche per il Paraguay, il terzo complessivo contro 8 battuti dalla Germania, 23 e mezzo, e 1-1, vediamo se l'arbitro lo chiama adesso addirittura su un calcio d'angolo raro, e quindi non è così, invece invita i giocatori di Paraguay a battere questo calcio d'angolo, e sarà proprio Maurizio, uno dei nuovi entrati, bandierina di destra, porta a sinistra delle postazioni centrali, partirà con il sinistro a rientrare Maurizio, il pallone molto alto questa volta, viene colpito di testa, sta per uscire, lo tiene in campo Neuer, quindi non può essere chiamata ancora la pausa, Neuer che effettua il rilancio, il pallone che viene servito in profondità, ma l'arbitro che cosa ha visto? Un'irregolarità sul portiere, con Neuer che con le mani stava lanciando Havertz, imbestialito in panchina Julian Nagelsmann, l'arbitro credo che abbia fischiato fallo sul portiere che stava rinviando con Gomez che è andato a ostruire il rilancio di Neuer, credo che volesse chiamare la pausa rinfrescante, e invece non è così, perché continua a fare giocare 24 e mezzo, situazione di 1-1 tra Germania e Paraguay, e si gioca Germania il pallone che arriva a destra per Sané, Sané per Musiala, Musiala prova a entrare di rigore dalla destra, lo fronteggia con efficacia Alonso che gli allontana il pallone e poi deve intervenire e Alarsa a mettere in fallo laterale, questa volta il fischio è quello buono, pausa rinfrescante, ormai non ve lo diciamo più, sono i fischi che sottolineano, però fra un po' partiranno le canzoni e tutti sugli spalti balleranno. 25esimo della ripresa, Germania 1, Paraguay 1, ci fermiamo per la pubblicità.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro.
0: 25esimo della ripresa, Germania 1, Paraguay 1, ci fermiamo per la pubblicità.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per

0: con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
2: 26 minuti a Boston, sedicesimi di finale dei mondiali 2026, 1-1 tra Germania e Paraguay, in corso la pausa rinfrescante, sentite la musica. Allora, Jacopo Barlotti, qui è chiaro che finora negli altri due sedicesimi, ieri il Canada sul Sudafrica, oggi il Brasile sul Giappone, sono stati determinanti minuti finali. E qui, insomma, con la stanchezza, con l'impegno delle squadre, 20 minuti si fa presto a farli passare, quindi bisogna ragionare anche per un eventuale prolungamento.
3: È vero, anche se finora si sono sempre evitati in qualche modo, proprio in extremis, i tempi supplementari, c'è anche l'incognita di capire quanto e come modifichi l'inerzia della partita questo hydration break, che è obbligatorio, lo ricordiamo, non è più legato effettivamente alle condizioni meteorologiche, ma è un qualcosa di istituzionalizzato e anche di ben remunerato, e dunque che effetto può avere nelle partite è un'incognita sicuramente su cui ragionare, su cui immagino ci siano già i primi studi, perché il mondiale, ormai questo mondiale è anche tutto questo. Fra l'altro, Giuseppe, prepariamoci, perché nella finale, la finalissima del 19 luglio, addirittura ci sarà un intervallo di 30 minuti con tanto di spettacolo stile Super Bowl, Madonna, Shakira sono annunciati, e quindi un maxi intervallo doppio rispetto al solito. Anche lì, dal punto di vista dei giocatori, potrà cambiare qualcosa sicuramente.
2: E devo dire, l'ho già detto in altre circostanze, che chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e la BBC, che sono i maestri della produzione radiotelevisiva, hanno già annunciato che in quella mezz'ora loro non manderanno lo spettacolo, ma faranno un dibattito tra i tanti ottimi opinionisti che hanno a disposizione. Quindi, insomma, se lo dicono loro, vuol dire che, insomma, non è tutto sbagliato. Comunque, poi ci arriveremo al 19 luglio per raccontare questo. Intanto è finito il break, è ripresa la partita, 28esimo minuto, da recuperare ovviamente i tre di recupero più quelli dei cambi. Di solito nel secondo tempo non si va mai sotto i 6 minuti, è molto raro. E 1-1 tra Germania e Paraguay, con la Germania che mette un pallone in aria questa volta. Il colpo di testa di Canale poteva essere pericoloso per il suo compagno, il portiere Gill, perché l'ha sfiorata sì di testa, poteva prendere un'altra direzione il pallone, non è stato così, fortuna del Paraguay, e Gill è riuscito a bloccare il pallone. Ricordiamo che il gol di testa di Havertz è andato proprio in anticipo su Canale, che forse con i suoi lunghi capelli ha pure sfiorato il pallone. Gol comunque tutto da attribuire ad Havertz, ed è stata proprio una spizzata di testa a spalle alla porta che è andata proprio all'angolo e che è diventata imprendibile per il portiere del Paraguay, Orlando Gill, che milita appunto in Argentina nel San Lorenzo. Himmich spinge sulla destra, palla per Musiala, ancora Sané, si accentra, gli prende il pallone Maurizio, comunque è entrato bene in partita Maurizio. Il tocco per Caballero, che fa viaggiare ancora a destra il pallone che viene servito all'indietro, la spazza via Canale, il pallone che arriva però dalle parti di Rudiger, che fortunatamente non ha, per lui, non ha giocatori del Paraguay vicino, perché il suo stop non era stato proprio eccezionale. Ancora il recupero di Pavlovic, il tocco poi per Wirtz, ancora Pavlovic, si allarga Kimmich per ricevere il pallone, vediamo se Pavlovic lo servirà, no, preferisce andare da Musiala, che lui va da Kimmich. Kimmich per Sané, Sané ancora centralmente, il tocco per Wirtz, ancora per Sané, Sané, Musiala, Wirtz, bella la giocata della Germania, palla deviata, riesce a tenerla in campo Gil e ad evitare il calcio d'angolo, e siamo alla mezz'ora, un quarto d'ora di recupero al termine, Germania 1 Paraguay 1.
3: Partita che comunque è cambiata, perché la Germania sì fa tanto possesso palla, ma ha qualche variazione sul tema, mettiamola così, forse anche per demerito del Paraguay che si è un po' disunito dopo il gol subito, e chiaramente una Germania più pericolosa. C'è anche il talento di Musiala, Sané si è visto pochissimo questa sera, Wirtz comunque ha fornito l'assist, ancora secco di gol in questo mondiale, però ha già servito 3 assist, e dunque il suo contributo non è mancato anche stasera.
2: Ma guarda, secondo me la migliore prestazione finora vista da Wirtz, sì, in questo mondiale.

0: però sbaglia tutto al Miron. Può partire la Germania proprio con Havertz che scarica a sinistra per Wirtz. Wirtz è fronteggiato da Caceres, vanno a recuperare i difensori del Paraguay, ma Wirtz oggi è ispirato, tiene il pallone, doppio dribbling, il tocco all'indietro, ancora il tentativo di servire Musiala che non si intende con Goretzka e può ripartire allora Maurizio per quel che riguarda il Paraguay. Maurizio che entra nella metà campo della Germania, ancora Maurizio, eccede un po' troppo nel dribbling, ma gli va bene perché riesce a servire Kubas, il tocco all'indietro, il rilancio da parte di Alonso che cambia gioco ancora a destra dove si fa trovare pronto per ricevere il pallone Caceres che poi va all'indietro dal capitano Gustavo Gomez, l'apertura ancora per Canale tutto a sinistra per Alonso, il pallone che arriva a Galarza, ottimo il lancio per lo scatto di Caballero che entra in aria, si accentra, cade, non c'è niente, c'era anche fuori gioco. Qui, al netto del fatto che la posizione di Caballero non era regolare, secondo me Jacopo Barlotti, Caballero non ha avuto l'istinto del killer tra virgolette, perché qui doveva puntare la porta, invece ha voluto portarsi palla sul destro, aveva recuperato la Germania, tutto vanificato dal fuorigioco, però poteva sfruttarla meglio in caso di posizione regolare Caballero.
1: Aveva perso l'attimo, effettivamente era riuscita la difesa della Germania, sorpresa.
0: Havertz, scusa, di testa, stacca e questa volta è bravo Gil a replicare, vai Jacopo.
1: Gara comunque aperta perché, come dicevamo, Paraguay pericoloso nelle ripartenze e difesa tedesca che non deve farsi trovare impreparata, subito però riversamento di fronte e Germania pericolosa. Dunque la gara adesso in questi ultimi 10 minuti è vivace.
0: Io vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori queste due azioni, cross dalla sinistra, testa di Havertz, nella prima è venuto il gol, nella seconda l'altra occasione pericolosa della Germania, questa, su un cross dalla sinistra Havertz è andato a sovrastare Canale nello stacco, non ha messo forse la potenza necessaria, reattivo comunque Gil, a tuffarsi sulla sua sinistra e a rispondere. Il pallone adesso che termina sui piedi di Ta, ma l'arbitro ha fermato il gioco, calcio di punizione per la Germania, fallo su Brown e anche questa è una posizione interessante, intervento in ritardo da parte di Caceres che ha protestato e quindi ci sarà un calcio di punizione, questa volta spostati sulla destra, prima eravamo a sinistra ma siamo circa a 26-27 metri, così come in occasione di quella punizione poi battuta da Sané direttamente sulla barriera, e quindi assisteremo a un'altra barriera, presumibilmente a un altro coccodrillo, ma forse anche a un altro tiratore, Jacopo Barlotti,
1: e vedremo. Intanto i monitor di servizio ci hanno fatto rivedere questa grande occasione per Havertz, ancora dalla sinistra il cross, ancora il colpo di testa di Havertz, se l'ha lasciato sfuggire ancora una volta Canale, bravo, bravissimo stavolta Gil, perché si è tuffato alla propria sinistra e ha neutralizzato questa grande occasione, questo colpo di testa ancora di Havertz.
0: Antov prende il posto di Pavlovic che era molto calato nella ripresa, quindi Anton nella Germania con la maglia numero 3, difensore del Borussia Dortmund, finora 12 minuti giocati in questo mondiale al posto di Pavlovic, quindi credo, lo commenteremo subito dopo questa punizione, che Nagelsmann cambi un po' la disposizione in campo dei giocatori. C'è Sané, ma questa volta invece parte Wirtz, ancora una volta sulla barriera, quindi cambia il tiratore ma non l'esito, ancora però Kimmich che mette al centro, colpo di testa, vediamo se il Paraguay con Maurizio riesce a evitare il calcio d'angolo, sì, ma non il fallo laterale, quindi c'è una rimessa con le mani in favore della Germania che viene battuta ancora da Wirtz, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Brown ancora centralmente, eccolo che tocca il primo pallone della sua partita, Valdemar Anton che va a servire a destra ancora per Sané è uno dei giocatori fedelissimi di Nagelsmann, ma con le critiche della stampa tedesca che insomma valuta il giocatore attualmente al Galatasaray non più quello di qualche anno fa e quindi non da nazionale, però è stato suo il gol nella partita contro Ecuador. Qui il Paraguay poteva accontentarsi di una rimessa dal fondo, evidentemente non chiamato, Caceres ha colpito di testa quindi alimentando la manovra per la Germania, Caceres rimedia al suo precedente errore andando a contrastare questa iniziativa di Wirtz, insiste però ancora la Germania, colpo di testa, palla che arriva a terra, il tentativo di Wirtz di effettuare una cross rimpallato in fallo laterale, Wirtz che batte all'indietro ancora per Rudiger il tocco per Kimmich adesso da posizione centrale, il pallone lungo, Musiala non riesce a intercettarlo e termina sul fondo, 10 più recupero al termine, Germania 1 Paraguay 1, dunque un difensore Anton per un centrocampista Pavlovic,
1: e mi sembra per quello che si è visto finora Giuseppe che Anton vada a destra, quindi fa nel ruolo di terzino destro, con Kimmich che va a centrocampo di fatto al posto di Pavlovic. Sappiamo che Kimmich può fare anche il centrocampista e dunque sembra questa la mossa di Nagelsmann per provare a sbloccare questo pareggio.
0: Confermo la tua impressione, Jacopo Barlotti, perché adesso è andato ad affiancare a centrocampo Goretzka e quindi giocatore dei piedi buoni Kimmich, è lui che ha provato a fare questo lancio per Musiala con Anton che va a coprire la fascia. Ripeto, Anton finora in questo mondiale aveva una sola presenza, o meglio uno scampolo direi, 12 minuti giocati, e quindi adesso sarà in campo Anton con la maglia numero 3, giocatore del Borussia Dortmund, dell'altra squadra che ha il blocco dopo il Bayern Monaco, e vicino ai 30 anni che li compirà il giorno dopo la finale mondiale, esattamente il 20 luglio. Si riparte adesso con il rilancio da parte del portiere Gil, che però fa scuotere il capo al suo commissario tecnico Gustavo Alfaro, perché insomma poteva gestirla meglio. Due palloni in campo, viene subito allontanato uno, va a rinviare male, quindi Germania che si rimpossessa del pallone. Applausi ritmici da parte delle due tifoserie. Perde la palla proprio Kimmich nel tentativo di impostare, può ripartire il Paraguay, il tocco è per Cubas all'indietro, il pallone che viene controllato da Gomez per Caceres, ancora per Gomez, poi per Caceres sulla destra, Caceres che va alla battuta, no, poi preferisce andare a servire il compagno più vicino che è Caballero, ancora il tocco all'indietro per il portiere Gil, prova ad andare in pressing su di lui Goretzka, il rilancio lungo, il pallone stoppato con grandissima eleganza da Anton che alimenta ancora la manovra per la Germania, il tocco di Kimmich ancora a destra per Sané che prova ad accentrarsi, ancora Sané lateralmente, il controllo da parte di Kimmich ancora per Musiala che non riesce però a sfondare, la chiusura del Paraguay che con uno tocco morbido riesce a innescare Maurizio che prova a ripartire, il lancio di Maurizio, il tentativo di intervento di Caballero in vantaggio, su di lui Rudiger che va in chiusura e va a chiamare in causa il portiere Neuer, compreso giallo per lui, Neuer ancora per Kimmich, anche lui criticato nonostante sia un po' la bandiera di questa nazionale, però onnipresente, davvero grande dedizione per il capitano della Germania e capitano del Bayern Monaco. Ancora il pallone che viene servito per Sané ai 25 metri sulla destra per l'autore del gol del pari della Germania Havertz, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ad Anton ancora per Rudiger per Anton che si ferma, il tocco a destra ancora per Wirtz, di punta addirittura Wirtz prova a mettere in aria, un rimpallo stava per favorire Havertz, la chiusura della difesa del Paraguay, tacco di Goretzka che recupera il pallone, poi ancora Germania, ancora Goretzka, tocca a sinistra, Brown, il cross sulla schiena di Caceres che prova a ripartire. Beh, la partita è questa, seguiamo questa ripartenza del Paraguay con l'intervento su Caceres che però alla meglio, anche fortunato nel rimpallo, può partire il Paraguay, metà campo della Germania, il pallone che viene servito per Maurizio, non si smarca come avrebbe voluto Maurizio, è rimasto a guardare invece Caballero, e qui secondo me se avesse fatto il movimento di un attaccante, Caballero che di fatto attaccante non è, forse la Paraguay poteva creare qualche problema alla Germania.
1: Anche qui forse credevo di essere in fuorigioco, però sì, è rimasto fermo laterale quasi Caballero e doveva muoversi meglio, non ha colto l'attimo giusto e sfumato questo contropiede del Paraguay.
0: Poteva sicuramente dare frutti, poi era stato anche fortunato nel doppio rimpallo Caceres. Adesso il pallone per l'onnipresenza Kimmich, il tocco per Anton, applausi adesso da parte del pubblico tedesco. Rudiger, ci sono ancora 5 minuti e mezzo più recupero da giocare per questo Germania-Paraguay che vede le squadre sull'1-1, al momento sono tempi supplementari, ma finora in due su due sedicesimi di finale la partita si è risolta proprio nei minuti finali, nel recupero oggi al 90esimo ieri il Canada che ha così eliminato il Sudafrica, mentre oggi in rimonta il Brasile soffrendo ha eliminato il Giappone. Il tocco arriva a Rudiger ancora lateralmente per Kimmich sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Anton, entrato comunque bene in partita, Anton per Sané punta la retroguardia del Paraguay, prova a sfondare, ultimo tocco da parte di Alonso che ha pure un gesto di stizza perché insomma non si è accorto che aveva il pallone tra i piedi, forse avrebbe potuto evitare l'angolo, triplica il conto dei corner, la Germania 9-3 per la nazionale tedesca e 1-1 però il parziale tra Germania e Paraguay, e questo quando mancano 4 minuti e mezzo più recupero al termine. Batte questa volta non più Kimmich ma Wirtz il pallone in aria dalla destra, colpo di testa, mischia, chiedono un tocco, ma addirittura pare che sia un giocatore della Germania che infatti in posizione regolare ha intercettato, credo, Rudiger sul colpo di testa indirizzato in porta. Un giocatore della Germania si è trovato sulla traiettoria e in qualche modo respingendo il tiro, si trattava di Anton che quindi era in fuorigioco, ma se si fosse spostato Marlotti la palla poteva terminare in porta.
1: Eh sì, Anton era in fuorigioco e di fatto si è trovato sulla traiettoria del pallone. Il tiro non era irresistibile, però è una Germania ancora pericolosa sul calcio d'angolo. Sicuramente il progredire del tempo ha un po' indebolito il Paraguay, lo possiamo dire, meno preciso, meno inaffondabile, mettiamola così, come era stato invece nel primo, e la Germania sta trovando più spazi adesso.
0: Eh sì, davvero, qui sfortunato perché Anton era sulla traiettoria, poi sì, avevamo detto se si fosse spostato, però questi sono palloni che ti arrivano in una rapidità improvvisa, quindi non puoi ovviamente sparire di colpo. Anton poi era in fuorigioco, però il pallone sembrava indirizzato all'angolo. Ancora Anton che spinge sulla destra, Anton che arriva sulla fascia di destra, va a servire ancora Havertz, il tocco per Goretzka, Havertz a terra, ma per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Rudiger, il tocco per Kimmich, Kimmich che va a servire il pallone lateralmente ancora per Rudiger, Rudiger per Anton, Anton rimane dietro il Paraguay, pallone che arriva a Rudiger, Rudiger che va a servire ancora Kimmich, tutto nella metà campo del Paraguay. Kimmich non filtra il pallone per l'intercetto ancora di Canale con l'aiuto di Cáceres, pallone che viene scaraventato nella tribuna opposta a quella centrale, ed eccolo, è il momento di Voltemade, Nick Voltemade, che debutta quindi al mondiale. Tra gli applausi del pubblico è stato un altro di quei giocatori che ha scatenato le critiche al tecnico Nagelsmann. Perché non far giocare l'altissimo Voltemade quest'anno al Newcastle United e l'anno scorso di questi tempi dominatore nell'Europeo Under 21? È il momento di Voltemade, lo commenteremo subito con Jacopo Barlotti. Al termine di questa azione della Germania ha preso il posto di Sané, si tratta del quarto cambio nella Germania, la finestra è la terza, eh sì, e quindi non ci saranno più cambi nella Germania, la prima è avvenuta nella non finestra, ossia quella che ha visto l'ingresso nel campo di Goretzka nell'intervallo al posto di Mecha, e poi Nagelsmann ha effettuato solo cambi singoli, non multipli. E allora è il momento del debutto di Nick Voltemade.
1: Era l'unico giocatore di movimento a non aver esordito, non aver giocato con la Germania in questo mondiale, perché avevano giocato 23 calciatori, sono 26 lo sappiamo, due portieri, quindi esordio al mondiale per lui. E col Newcastle ha fatto una discreta stagione ed è già la 13ª presenza in nazionale, fra l'altro occasione quindi per lui magari non solo in questi due minuti finali ma poi supplementari.
0: Eh sì, è il momento anche poi, giocatore altissimo Voltemade, anzi adesso vi diciamo anche quanto è alto, in realtà 1,98, quindi sfiora i 2 metri per essere un attaccante. In pratica io ho avuto modo di vederlo giocare dal vivo proprio all'Europeo Under 21, in area di rigore le palle alte le prende solo lui, e quindi è un momento anche per risolvere una partita sporca, nel senso che i palloni messi in area di rigore del Paraguay con 10 giocatori più il portiere 11 in aria sono inevitabilmente palloni sporchi,
1: soprattutto nel finale di una gara così combattuta, così tesa, in cui il Paraguay ha retto abbastanza finora, e chiaramente la differenza anche di un giocatore fresco che, come dicevi, può risolvere situazioni e mischie convulse è un'arma in più.
0: Tra l'altro, se ci dovessero essere supplementari ci sarebbe un cambio in più, però intanto raccontiamo il cross, il pallone in aria, il tentativo di testa del Paraguay, ma la sponda di Galarza è per nessuno, prova a ripartire la Germania, sbagliato il passaggio, sbaglia anche Canale, sbagliato il controllo di Canale, può partire Havertz, arriva Musiala, sta per entrare nel rigore, alza la testa, la mette al centro, Canale ha recuperato sì, ma stanchissimo per la corsa a ritroso, svirgola un po' il pallone che viene ancora recuperato recuperato dalla Germania. Musiala entra in aria, tocco all'indietro, tocca il primo pallone, volte made, Antov, conclusione dal limite, deviata, sarà angolo. Calcio d'angolo, decimo calcio d'angolo per la Germania contro i tre battuti, 5 minuti di recupero, di solito si arriva a 6, ma in effetti i cambi non sono stati tutti, c'è stata la pausa rinfrescante, beh sì, forse me ne aspettavo 6, però sono stati 5 nel primo tempo, 5 nel secondo, 100 minuti complessivi, tempi regolamentari, se non si andrà ai tempi supplementari, per questa partita, salvo ulteriori prolungamenti. Angolo, bandierina di destra rispetto alle tribune centrali, porta alla nostra destra, e sul pallone questa volta c'è Brown, e quindi lui batte il primo angolo di questa partita, lo farà rientrare con il sinistro, riflettori puntati su Nick Voltemade, altissimo e fortissimo di testa, se arriva al pallone giusto potrebbe spingerlo in porta. Siamo al 91esimo minuto, si giocherà fino al 95esimo, se non si sbloccherà la partita saranno tempi supplementari. Va alla battuta, eccolo Brown, il pallone altissimo, forse troppo, la sponda di testa, anzi doveva fare sponda, invece alla fine si è ingolosito, ha voluto colpire di testa verso la porta, dove è piazzato il portiere Gil, non ha avuto problemi a bloccare il pallone, a rilanciare subito per Maurizio, esce Neuer lontanissimo dall'area di rigore e batte addirittura il fallo laterale, poi ecco capisce che non è il caso, perché insomma non è che la Germania in questo momento è disperata, e lascia che a battere questa rimessa dalla sinistra sia appunto un altro giocatore, per l'esattezza Brown, e quindi 2 minuti, ancora 3 minuti, qualcosa di più da giocare, 1-1 tra Germania e Paraguay, e poi saranno tempi supplementari, ma il Paraguay recupera per un errore in impostazione della Germania il pallone, arriva quasi ai 25 metri, carica al destro, deviato dalla schiena di un giocatore della Germania, esattamente dalla schiena di Anton, e quindi ci sarà il calcio d'angolo numero 4 in favore del Paraguay, 10 battute alla Germania, quindi il Paraguay può chiudere in attacco, anche se ancora ci sono 2 minuti e mezzo da giocare per questo recupero. Provano a portarsi in area di rigore gli alti del Paraguay, è entrato molto bene in partita Maurizio, maglia numero 11, giocatore che milita in Brasile nel Palmeiras, partirà lui quindi con il sinistro a rientrare, vanno in area di rigore i giocatori del Paraguay, battuto uno può arretrato, colpo di testa, mischia, ma l'arbitro vede un fallo in attacco, punizione per la Germania, brivido per la Germania, 2 minuti ancora per evitare i supplementari, Jacopo Barlotto.
1: È comunque un Paraguay che non sta guardare, in questo finale si è fatto vedere di nuovo dalle parti di Neuer, e dunque direi che il pareggio che sta maturando, anche se manca ancora il recupero e sappiamo bene cosa è successo nei 2 precedenti sedicesimi di finale, però il pareggio che sta maturando non è rubato affatto per il Paraguay, anche se la Germania ha fatto tanto possesso palla, ha attaccato soprattutto nella ripresa rendendosi pericolosa, ma sta maturando un risultato tutto sommato giusto, serve qualcosa in più alla Germania per arrivare agli ottavi.
0: E infatti se vediamo il numero delle occasioni da gol sono poco di più quelle della Germania rispetto a quelle del Paraguay, quindi al di là del predominio territoriale, del netto possesso palla, è un 1-1 che ci può stare, anche se il Paraguay sta facendo una partita prettamente difensiva. Poco più di un minuto e poi sarà recupero, 1-1 tra Germania e Paraguay, il pallone che arriva a Rudiger, Rudiger che va allo scambio con Ta, una delle ultime occasioni per sbloccare la partita, Kimmich la mette a destra, lo stop di Musiala, il pallone rovesciato in aria, il colpo di testa ancora di Canale, prova a uscire il Paraguay, altro colpo di testa di Kimmich, lamenta di essere stato spinto con un fallo di Ponte, ma poi si rialza immediatamente, e quindi calcio, anzi rimessa con le mani in favore della Germania, problemi per Bobadilla, centrocampista del Paraguay, che accusa crampi e chiede di essere soccorso, ma l'arbitro sta facendo proseguire con Bobadilla che si trascina in campo, ancora il pallone per Musiala, si gioca, Musiala prova a entrare sulla destra, Musiala, il pallone teso, il colpo di testa a liberare, mentre seppur zoppicante Bobadilla ha ripreso la posizione verticale, 20 secondi al termine, Germania all'assalto, il tentativo di Rudi che la mette al centro, colpo di testa di Canale, ancora Germania, Anton che stoppa il pallone, prova a risalire, la chiusura da parte, fallo in attacco di Anton, e quindi probabilmente con questo fallo su Galarza si arriverà ai tempi supplementari, perché il 95esimo minuto scocca in questo momento, perché il Paraguay sta per battere un calcio di punizione e per perché è probabile, anzi adesso è sicuro, visto che sono arrivati due fischi dell'arbitro, che si andrà ai tempi supplementari. 1-1 tra Germania e Paraguay, con il vantaggio del Paraguay nel primo tempo al 41esimo con Enciso e il pareggio di Havertz al 9° della ripresa. Per ora mi fermo, giro la linea agli studi Radio Rai di Dallas e Guido Ardone darà le indicazioni sul proseguimento della radiocronaca.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi ancora da Dallas, 29 minuti dopo la mezzanotte, ora italiana naturalmente, sfiorati per ben due volte nelle prime due partite dei sedicesimi di finale, poi i supplementari arrivano per davvero per questo Germania-Paraguay, 1-1 a Boston dopo i primi 90 minuti più recupero. La Mannschaft ha soltanto risolto il problema che si era creato nel primo tempo solo in parte con il pareggio di Havertz dopo la rete per l'Albi Roca di Enciso, dunque si andrà avanti e noi tra pochissimo saremo ancora da Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti. C'è una pausa di poco meno di 5 minuti tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari, non ci sarà pausa tra un tempo e l'altro e poi si vedrà come andrà a finire. Allora noi ne approfittiamo per andare subito a Roma, a Saxa Rubra, per un rapido aggiornamento sulle principali notizie di queste ore, affidato al collega del giornale radio al quale cedo il microfono a distanza, Pierfrancesco Pensosi. Buonasera, ormai buonanotte a questo punto, e a te la parola.
5: Grazie, allora partiamo subito con quella che è la prima notizia. Si va infatti configurando come un vero e proprio attentato quello che è accaduto a Monaco. Secondo quanto riportato dal governo del Principato, l'esplosione avvenuta questa sera causando il ferimento di 3 persone, di cui 2 gravi, è probabilmente un atto terroristico. Il quotidiano Le Figaro riporta che la famiglia coinvolta è ucraina e uno dei feriti in gravi condizioni è un oligarca di Kiev. E torniamo in Italia con la politica. La premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista questa sera su Rete 4. Non sono anti-americana, oggi non ero inginocchiata ieri, ha detto, riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. E poi sulle questioni legate alla scelta del prossimo capo dello Stato specifica, non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E poi una domanda su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. In Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, l'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime, oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 e della figlia Isabella di 22. Medio Oriente continua invece il botta e risposta dopo gli annunci di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma, forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente. Secondo Axios però gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Qatar per i colloqui con il premier e con i mediatori. E proseguono invece senza sosta le ricerche. Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico, in azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo, un ecoscandaglio. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal vento e dal fondale fangoso del lago Viterbese. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo in Europa. In Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, dove in serata si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, che saranno 22. Ed è tutto, vi lascio, ridò la linea a Guido Ardone per continuare a seguire i nostri mondiali.
4: E grazie davvero a Pierfrancesco Pensosi e ai colleghi del GR1. Noi torniamo subito a Boston per l'inizio dei tempi supplementari tra Germania e Paraguay. Rapida telegrafica statistica e poi si riparte. Bisogna tornare ai mondiali del 2018 per trovare una partita che, andata oltre il 90esimo, si è poi conclusa con un gol ai supplementari. Era un Croazia-Inghilterra, la semifinale di Russia 2018, segnò Mandzukic per la Croazia, mentre in Qatar 5 partite ai supplementari, ma tutte poi conclusesi ai calci di rigore. Statistiche, ma noi torniamo subito da Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti, perché a Boston si ricomincia. Chi andrà a Filadelfia per sfidare la vincente di Francia-Svezia lo capiremo nella prossima mezz'ora più o meno abbondante, ora si vedrà. Giuseppe, ancora a te il microfono, e c'è Jacopo Barlotti per il commento tecnico supplementare di Germania-Paraguay.
0: E certo, perché tutto pronto per la ripresa, rispettata la pausa. Devo dire che a volte si perde più tempo per l'inizio dei supplementari, insomma bisogna anche valutare, ecco, il fischio dell'arbitro, e quindi si è ripreso a giocare. Adesso chiedo a Jacopo Barlotti se non mi pare che ci siano stati cambi nei tempi supplementari, non mi pare di vedere giocatori nuovi né nella Germania né nel Paraguay. Ricordiamo che con i supplementari c'è un cambio in più, la Germania ha finito le finestre ma potrebbe effettuare un altro.
1: Esatto, mentre il Paraguay ha usato solo due finestre per due cambi, quindi in teoria ci sono altre quattro opzioni per sostituzioni da parte di mister Alfaro, che ha deciso di cambiare solo l'attacco di fatto, e per il resto la sua squadra sta reggendo e ha retto bene.
0: E quindi non ci sono cambi per ora, si resta, anche se abbiamo visto nel finale crampi per Bobadilla, ma credo sia un centrocampista magari dal lavoro scuro, però importante per Alfaro, che ha chiesto di stringere i denti e adesso ha un po' alzato i calzoncini, e questo è un tipico segno di chi ha qualche fastidio muscolare, e quindi sta giocando tenendosi su i calzoncini. Probabilmente non arriverà ai 120 minuti, ossia ai 30 minuti supplementari, 15 nel primo, 15 nel secondo, e invece sì, invece
1: c'è un cambio, esatto, Almiron
0: per Perfetto. Almiron, e quindi c'è Velasquez che è un difensore per Almiron. Jacopo Barlotti, io penso che questa potrebbe essere un'indicazione di Alfaro. Beh, se si va ai rigori non ci dispiace.
1: Eh no, perché a quel punto, come diciamo sempre, spesso e volentieri anche troppo, è una lotteria, e quindi forse il Paraguay preferirebbe giocarsela così. Fatto sta che immaginiamo dal 4-5-1 si passi senza problemi al 5-4-1 per una squadra sempre molto compatta là dietro, il Paraguay che deve resistere però 30 minuti, Germania che fa tanto possesso palla ancora una volta, ma ha trovato finora pochi sbocchi concreti, il gol di Havertz e poi un'altra grande occasione per l'attaccante.
0: Tra l'altro Velasquez, che a questo punto diventa l'unico giocatore che milita in patria nel Cerro Porteño, Paraguay, e aveva giocato le altre tre partite, quindi diciamo che è uno dei titolari di questa squadra. Comunque la Germania in avanti non c'è stato cambio campo, perché la Germania anche in questo primo tempo supplementare attacca da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali. Dall'altra parte il Paraguay, che pasticcia in difesa, primo pallone toccato da Voltemade, tiro rimpallato dalla difesa del Paraguay, che qui ha effettuato uno di quegli errori di sufficienza che insomma non possono andare bene a una squadra che è sicuramente sulla carta meno forte della Germania, che deve rimanere attento fino alla fine per evitare un rischio. Qui su questo rilancio difensivo davvero il Paraguay ha rischiato il pasticcio, cosa che per tutta la partita Jacopo Barlotti non ha fatto.
1: Esatto, abbiamo sottolineato più volte come il Paraguay si sia difeso con ordine, certo ha rischiato, ha subito anche il gol, però davvero farebbe molta rabbia perdere per un errore così banale. Insomma, ci può stare che la Germania attacchi, però il Paraguay deve evitare errori che ci possono stare, perché si gioca da 100 minuti di fatto, una partita lunga e dispendiosa, però il Paraguay non deve sbagliare su queste circostanze.
0: E oppure devi ancora entrare in partita, perché l'errore è stato proprio di Velasquez, l'ultimo arrivato, che forse ancora non è concentrato sul tutto sulla partita, perché davvero stava per combinare un pasticcio. È andata bene al Paraguay, che comunque da giudicare da questi primi 3 minuti e mezzo del primo tempo supplementare è assolutamente tutto dietro. Qui c'è un intervento di Cáceres falloso nettamente su Virse, ci sarà una punizione. Sì, però mi sembra un po' pericoloso questo atteggiamento, perché poi alla fine mezz'ora più i recuperi, anche di più, quindi ma tutti dietro, con la Germania che può portare i suoi avanti, anche i suoi difensori a colpire di testa, troppo pericoloso. Anche questo intervento falloso di Cáceres sa tanto di frustrazione, come a dire forse non ce la facciamo più, forse siamo stanchi, e quindi molto molto nervosismo. Seguiamo questa punizione che viene battuta da Kimmich, questa volta dalla sinistra, partirà però con il destro, vanno in aria di rigore, molto teso, l'uscita del portiere che va a pugni, Gil, ancora Musiala al limite dell'area, riesce ad aprire il gioco per Ta, addirittura in posizione di ala destra, giocata da brasiliano, si porta dal destro al sinistro il pallone, la mette al centro e sarà ancora calcio d'angolo per la Germania. Siamo a 11 a 4, il conto de corner per la nazionale tedesca contro il Paraguay, situazione di 1-1. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare, prima partita del Mondiale 2026 ad andare ai tempi supplementari, sedicesimi di finale. Interviene l'arbitro, che è il signor Yayed, che va a richiamare i giocatori che si stavano trattenendo nell'occasione, Galarza e Anton, con Anton che va a dare un tocco col piede, forse gli ha pestato il piede, non sappiamo quanto involontariamente, al portiere Gil, che ha avuto una reazione davanti all'arbitro, e poi vanno a dargli una mano Galarza, che vanno a spintonare Anton, che sorride beffardo. C'è adesso il calcio d'angolo dalla sinistra, prova a disimpegnarsi Anton, spintone in aria troppo alto, diventa a rientrare, la rimette dentro, ta, allontana l'arbitro che ha visto il pallone uscito, e quindi ci sarà una rimessa dal fondo. 5 e mezzo, 1-1, solo Germania finora, Jacopo Berlotti.
1: Solo Germania con qualche idea e soprattutto un Paraguay meno compatto, lo abbiamo detto più volte, insomma sono passati 100 minuti, la stanchezza si fa sentire, se la Germania avrà la lucidità, il talento che non manca e naturalmente anche un po' di fortuna, potrà sbloccarla in questi 30 minuti, e il Paraguay invece, tu giustamente Giuseppe dici, sono lunghi, comunque 30 minuti da trascorrere in difesa, però è stato finora il punto di forza proprio del Paraguay, perché soprattutto con la Turchia in 10 uomini è riuscita a resistere alla squadra di Montella, che ha avuto tante occasioni ma di fatto si è conquistata l'eliminazione proprio perdendo 1-0 col Paraguay.
0: Commissario tecnico argentino, il Paraguay però vede che qualcosa deve cambiare, sono pronti a entrare il nostro tra virgolette Antonio Sanabria, perché gioca da tantissimo tempo in Italia, e poi Brian Hoeda, centrocampista, e quindi forze nuove per il Paraguay per questi tempi supplementari, con un pensierino anche agli eventuali calci di rigore. Palla che arriva a Rudiger che va a servire a sinistra, ancora per il tentativo da parte della Germania di mettere un pallone in aria, volte Made, ci arriva, sinistro, rimpallato, sarà calcio d'angolo, tanto per cambiare, no, perché la palla non sembra essere uscita, non ho capito che cosa sta facendo, allora forse l'ultimo tocco è stato di volte Made, secondo me è angolo, ha ragione volte Made, non abbiamo capito cosa voglia fare con la maglia numero 23 Galarza, che aveva tutto il tempo per gestire questo pallone, ha preferito accompagnarlo sul fondo, ma l'ultimo tocco è palesemente di Canale, quindi sarebbe calcio d'angolo. Chiedono anche un tocco di mano dello stesso Canale, ma eravamo assolutamente in posizione ravvicinata, però io credo che l'angolo ci sia, tra l'altro è a terra un giocatore del Paraguay e quindi può anche darsi che l'arbitro abbia fischiato fallo, ma non credo, perché credo che sia proprio Canale che è stato colpito dalla pallonata di Voltemar. De Kimmich, che è il capitano, dice all'arbitro marocchino Yayed, anzi è Gomez il giocatore a terra, che forse c'è un controllo con la mano, l'arbitro è t'aspetta, semmai c'è il VAR pronto a intervenire, però finora non è scattato il check.
1: Sì, perché comunque l'intervento dei due difensori addirittura del Paraguay quasi disperato poteva coinvolgere un tocco di mano, è vero la distanza era molto ravvicinata, il tiro era potente, però la posizione delle braccia era, come si dice, fuori sagoma, quindi impropria. Dunque la Germania, Nagelsmann, ha chiesto il calcio di rigore, i replay in qualche modo, insomma, non lo confermano, soprattutto il pallone ha sbattuto anche sul fianco oltre che sul braccio, quindi sembra difficile si possa arrivare al calcio di rigore, però si arriva adesso ai due cambi nel Paraguay.
0: Ojeda e Sanabria, Bobadilla non ce la fa, e Cáceres, che era quello che era apparso il più nervoso, quindi Ojeda un centrocampista, Sanabria un attaccante, hanno preso il posto rispettivamente di un difensore e Cáceres, e poi di Bobadilla un centrocampista, e poi l'angolo c'è. A questo punto io non mi spiego, forse Galarza era convinto che l'arbitro avesse fischiato un fallo in favore del Paraguay, quindi l'angolo c'è e quindi diventa il dodicesimo angolo a 4, e c'è stato quindi questo doppio cambio nel Paraguay per cercare di mettere forze fresche, parte Brown, non esce il portiere, colpo di testa, prova Virz, ammorbidisce il pallone per Musiala che arriva prima di Gallardo, di Galarza, il pallone ancora di Musiala, il tocco all'indietro, il controcross, il pallone in aria, il tentativo di deviazione, ma c'è forse una spinta di Ta ai danni di un difensore del Paraguay. 9 e mezzo, giudichiamo Jacopo Barlotti questi ultimi cambi del Paraguay.
1: Beh, sicuramente ha provato a cambiare qualcosa. Alfaro forse ha provato ad avanzare un po' il baricentro, perché è entrato un attaccante come Sanabria, non giocava dalla prima partita, quella contro gli Stati Uniti, è entrato anche un centrocampista. È chiaro che la difesa deve restare molto compatta, quella del Paraguay, però forze fresche importanti, perché si gioca da oltre 100 minuti compresi i recuperi, e quindi forze fresche in campo possono fare la differenza.
0: Una sola prestazione, la prima tra l'altro non completa per Sanabria, debutto assoluto ai mondiali per Brian Ojeda, giocatore che milita anche lui qua negli Stati Uniti, esattamente nell'Orlando City, e quindi debutto per lui. Ma attenzione, palla per Voltemade, sembrava il cross di Anton indirizzato alla testa dell'altissimo Voltemade, ma probabilmente la traiettoria ci ha ingannato e il pallone che si è perso sul fondo. Certo, a questo punto Sanabria si prende il peso sull'attacco, però ben sostenuto da un altro nuovo entrato, Maurizio, che è colui che un po' sta facendo il ruolo che ha fatto fino all'infortunio l'ottimo Enciso, che aveva trovato il gol del vantaggio del Paraguay.
1: Sì, e poi c'è anche Caballero, che immagino arretri un po' il suo raggio d'azione in questo finale, però Sanabria sicuramente sarà il riferimento offensivo.
0: L'anno scorso alla Cremonese, retrocesso in Serie B, Sanabria non ha dato un grandissimo apporto alla formazione grigiorossa, che aveva iniziato molto bene il campionato, poi calo nella seconda parte e retrocessione in Serie B dopo un solo anno di Serie A. Il pallone adesso è di Musiala, Musiala che va a servire ancora a destra per Goresca, che va a guadagnarsi angolo o fallo laterale, bisogna capire dove è uscito il pallone, con Canale che comunque è davvero encomiabile per la sua dedizione, e il pallone che è terminato in corner, quindi saranno 13 a questo punto i calci d'angolo per la Germania contro 4 battuto dal Paraguay, un dato che indica, così come quello del possesso palla, una predominanza tedesca, però il numero delle occasioni non è enormemente a vantaggio della Germania. Parte Brown con il sinistro a rientrare, bandierina di destra, porta a destra delle postazioni centrali, parte Brown atteso, non esce il portiere, colpo di testa di Tah, che incorna e la mette all'angolo per il vantaggio della Germania all'undicesimo minuto, sull'ennesimo calcio d'angolo, il tredicesimo, e Tah, stacco imperioso, e la mette nell'angolo dove il portiere Gill non può arrivare. Germania 2, Paraguay 1, e anche qui assistiamo a una rimonta.
1: È l'ennesimo calcio d'angolo, lo avevamo detto, perché il Paraguay era meno compatto, stava pagando questa lunga partita tutta troppo difensiva, e la Germania ha trovato da calcio piazzato lo spunto, l'episodio per ribaltare questa partita. Tah ha saltato molto bene, certo non perfetta la difesa del Paraguay, che si è dimenticata del difensore centrale in qualche modo, e ha colpito di testa pallone che, sul cui il portiere non è riuscito ad arrivare. Ci sta questo risultato, perché comunque la Germania a lungo ha provato ad attaccare, ha fatto tanto possesso palla. È chiaro che una partita troppo difensiva come quella del Paraguay poi alla lunga si rischia di pagare, e la Germania è riuscita a sbloccarla. Non era facile, è riuscita a trovare il vantaggio, lo dicevamo, non era facile, perché il Paraguay a lungo si è difeso compatto, ma poi alla lunga, alla distanza, è uscito anche con un po' di fortuna su un episodio il gol che al momento vale il sorpasso.
0: Attenzione, e per il check momento... attenzione check, l'arbitro è stato richiamato dal VAR per un possibile check. La panchina della Germania aveva esultato come una liberazione, ma l'arbitro è stato richiamato, e adesso grandissima tensione tra le due panchine a bordo campo. Anche Alfaro dice all'arbitro: c'è stata una spinta, l'arbitro aveva convalidato il gol di Tah, avevamo visto uno stacco imperioso di Tah con il pallone che si è insaccato, ma dalla VAR, dove ci sono un'arbitra, Tatiana Guzman del Nicaragua, un marocchino, Hamza El Farik, e un saudita, Abdullah Al Sherry, hanno detto che probabilmente c'è un fallo non di Tah ma di Anton sul portiere, che è stato trattenuto, poi non fa niente per restare in piedi, però ve l'abbiamo detto più volte, nell'area piccola il portiere non può essere toccato. Secondo me, Barlotti, ci sono gli estremi per l'annullamento.
1: Beh, molto dubbio, vediamo cosa decide l'arbitro. Questi sono i classici casi in cui deve decidere l'arbitro, perché poi però il portiere di fatto è stato libero di intervenire eventualmente sul colpo di testa
0: Ma c'è stata una spinta prima.
1: Però la spinta c'è stata.
0: C'è stata una spinta prima e sappiamo che nell'area piccola il portiere è sacro, e quindi Anton, che già lo ricorderete, infatti ha già visto l'arbitro, già lo ricorderete, si era beccato più volte con il portiere Gil, e adesso sentiremo l'annuncio dell'arbitro, il marocchino Yayal Yayed. Vediamo cosa ci dice. Sta facendo allontanare tutti i giocatori e ammonisce per proteste un componente della panchina. Mi è parso addirittura uno di quelli usciti al Miron. Eccolo l'annuncio.
6: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Fallo annullato. Annullato il gol. Si resta sull'1-1. Ripeto, Ta aveva fatto il suo stacco imperioso. Sorriso beffardo di Nagelsmann. Ma sul cross il portiere era stato sbilanciato da Anton. E ripeto, non è che un portiere Gil, che è alto la bellezza di 1,90 m, cade perché uno gli mette le mani addosso, però il regolamento dice che il portiere nell'area piccola non può essere toccato. C'era stata l'esultanza liberatoria della panchina della Germania e del pubblico tedesco, adesso esultano i paraguayani, che sono passati da insomma una situazione di grande disperazione, perché insomma il gol avrebbe potuto sancire la qualificazione la Germania, alla gioia di essere ancora vivi, perché il gol è stato annullato, e io mi spingo a dirlo giustamente.
1: Molto fiscale però secondo me l'arbitro, Giuseppe, senza VAR questo gol non sarebbe mai stato annullato, diciamolo, perché il portiere poi il suo tentativo di parata l'avrebbe potuto fare. È vero che c'è stato lo sbilanciamento da parte dell'attaccante tedesco e dunque la decisione, però ecco, secondo me siamo davvero sul 50-50, ci sarà da discutere su questo aspetto, perché è vero che nell'area piccola il portiere è quasi sacro, però insomma qualche dubbio resta secondo me.
0: Certo, Anton è stato ingenuo, perché era già successo in precedenza su un angolo di andarsi a beccare con Gil, poi se l'era presa anche con Galarza, e quindi era stato un po' preso di mira. L'arbitro aveva assegnato il gol, la grande esultanza, e poi è stato richiamato dal VAR, che ha applicato il regolamento, perché ripeto, nell'area piccola, visto che la palla era in gioco, il portiere non può essere toccato, disturbato. Ripeto, Gil si lascia cadere, poi si rialza, assolutamente non era una spinta da buttarlo giù, però restano queste immagini, come dicevi tu, il VAR le viviseziona, e quindi il gol, che magari in altri tempi sarebbe stato convalidato, invece qua è stato annullato. E il Paraguay adesso ha preso coraggio, perché batte un calcio d'angolo, sponda in aria, ma la palla è uscita e quindi c'è la rimessa. Tra l'altro abbiamo perso il conto, eccolo, 4 minuti di recupero, perché siamo al 17esimo, quindi ben oltre i 15 del primo tempo supplementare, però c'è stato il gol annullato, le proteste. Tra l'altro gli ammoniti sono stati due commissari tecnici, Nagelsmann e Alfaro, che sono stati ammoniti perché sono entrati pericolosamente a contatto i due staff delle panchine in occasione del gol annullato. 4 di recupero, si giocherà fino al 19esimo minuto, e ne sono passati 2 minuti e 40, e si torna sull'1-1 con la Germania, che adesso dovrà combattere anche con i suoi fantasmi. Ricordiamo le ultime edizioni, va a terra volte madre, l'arbitro lascia proseguire, si lamenta la Germania, allontana il Paraguay con Alonso, prova a ripartire il Paraguay, mentre dalla panchina tedesca dicono all'arbitro guarda il contatto che probabilmente c'è stato, ma anche qui non credo si possa trattare di un intervento da rigore. Volte madre si è un po' lasciato cadere, tra l'altro non c'è neanche un check, si continua a giocare, e siamo 3 minuti oltre, quindi si giocherà ancora per 45 secondi questo primo tempo. È 1-1 il parziale tra Germania e il Paraguay, poco fa annullato, un gran bel gol direi come gesto tecnico da parte di Ta, il centrale difensivo del Bayern Monaco, era andato imperiosamente a staccare di testa e a metterlo nell'angolo più lontano, e quindi per la Germania ecco c'è il rischio di adesso di avere l'ansia di non farcela, perché dopo aver trovato con tanta fatica il gol se l'è visto annullare dopo intervento VAR, dopo che la palla era stata messa nel cerchio di centrocampo. campo dopo una lunghissima esultanza da parte di panchina, giocatori e tifosi. Vediamo però, la Germania ancora chiude in attacco, contro cross, palla in aria, Havers, la parata del portiere con una mano ad anticipare anche Voltemade, e qui potrebbe finire il primo tempo supplementare. Probabilmente è così, 1-1, quindi solo un gol annullato dal VAR, e non ci sono invece stati il vantaggio della Germania, ma ancora 15 minuti più recupero per questa partita, per evitare i calci di rigore e per decidere chi andrà all'ottavo di finale di Philadelphia contro la vincente di Francia-Svezia, partita che si disputerà domani. E quindi c'è la pausa tra primo e secondo tempo. Dal punto di vista del morale, Jacopo Barlotti, a questo punto il Paraguay potrebbe essere avvantaggiato.
1: Eh sì, tutto da rifare per la Germania, che, lo stavamo dicendo, aveva trovato l'episodio del sorpasso in una partita difficile, perché molto chiusa per quanto riguarda il Paraguay, che aveva concesso pochissimo. Germania che aveva fatto anche una gara dispendiosa, perché tanti passaggi, tanta ricerca di spazi nella metà campo avversaria senza successo, e il Paraguay aveva resistito a lungo, anche con merito, anche con una difesa compatta e con tanto cuore. Però forse nei supplementari la Germania aveva trovato, anche al di là di questo vantaggio, più occasioni, più pericolosità e anche più variazioni sul tema di un gioco che nel primo tempo era sempre orizzontale e di difficile creatività. In questi supplementari e comunque nel secondo tempo aveva dimostrato di provare qualcosa, sicuramente di meritare qualcosa di più del pareggio.
0: E adesso discutono, a questo punto c'è la pausa che da regolamento non dovrebbe esserci, però insomma sono stanchi, sono in campo a tanto tempo, e qua gli arbitri giustamente chiudono un occhio per quel che riguarda questa pausa che si sono prese le due squadre per organizzare gli ultimi 15 minuti di questa partita che si disputa a Boston, che ha avuto 100 minuti complessivi di tempi regolamentari, 19 del primo tempo supplementare, quindi siamo a 119, ne mancano 15 più eventuale recupero prima di andare ai calci di rigore con la Germania, che si sta forzando. È chiaro che la Paraguay a questo punto auspica di arrivare ai calci di rigore, ha effettuato pure i suoi cambi, la Germania però ha capito che la cassaforte si può forzare, mentre continuano le discussioni tra le due panchine. Ricordiamo, sono stati ammoniti proprio per questo motivo Nagelsmann, CT della Germania, e Alfaro, CT del Paraguay. È tutto pronto per la ripresa, darai la calcio d'avvio alla Paraguay, completo blu scuro, scritte e numeri in bianco, da sinistra a destra rispetto alle tribune centrali tutta bianca la Germania, con gli inserti color del tricolore tedesco, ossia nero, giallo e rosso. Si riparte con l'arbitro che ha fischiato, ci sono state le sostituzioni, ancora il tentativo da parte del Paraguay con un retropassaggio ancora per Reghila. Ecco, c'è da dire una cosa, che nessuno aveva protestato del Paraguay, forse neanche il portiere, poi però vivisezionando le immagini il portiere ha detto sì, in effetti mi ha trattenuto, questo applicando il regolamento, ripeto, l'annullamento del gol ci può stare, poi che il portiere non abbia fatto nulla per restare in piedi è evidente. Tra l'altro adesso il Paraguay ci marcia un po', perché in un contatto con Havers, che sinceramente non abbiamo visto, Canale rimane a terra, sì, forse una gomitata ai danni di Canale, Havers allarga le braccia.
1: Sì, però ci sarà da discutere, torno ancora sull'episodio Giuseppe del gol, perché è vero che l'attaccante ostacola il portiere, va anche a terra, siamo nell'area piccola, però di fatto non impedisce il successivo intervento, quindi è davvero un richiamo che, come dicevi tu, non si aspettava forse neanche la difesa stessa del Paraguay, e dunque ci sarà da discutere, anche se a termini di regolamento l'arbitro alla fine ha deciso di premiare, mettiamola così, il portiere, la squadra difendente che in quel frangente dentro l'area piccola aveva subito il fallo. Però ecco, siamo davvero a un caso abbastanza limite.
0: Ma sì, vedi, la palla era in gioco perché l'angolo era stato battuto, fosse stato prima l'arbitro sarebbe intervenuto con un richiamo, poi il portiere sì, si era rimesso in piedi però da terra, quindi un piccolo svantaggio l'ha ottenuto, però poi sappiamo è inutile ormai con il VAR, sono troppe ipotesi, ecco, non c'è la discrezionalità dell'arbitro che a quel punto aveva dato il gol, è stato invitato a rivedere, ha visto anche lui il contatto e quindi c'è il gol annullato. Adesso il Paraguay batte un calcio di punizione, Voltemade va a dare una mano in difesa e addirittura la Germania è costretta a rifugiarsi in corner. Sì, è il primo angolo di questo secondo tempo supplementare, il sesto complessivo, in tutto siamo 13-6, quindi abbiamo visto 19 calci d'angolo in questa partita, 13 della Germania che sono tanti, ma 6 anche del Paraguay che non sono pochi. Bandierina di sinistra, Mauricio va alla battuta, porta a destra delle tribune centrali, 2 minuti degli ultimi 15 prima dei rigori, parte il pallone che arriva ancora dalle parti di Wirtz che allontana, insiste però il Paraguay con Cubas, cross teso, tentativo di stacco di testa, ottimo intervento di Rudiger che allontana, prova a ripartire, ancora un colpo di testa, il pallone che viene ancora controllato, la rovesciata da parte del numero 24 Ciao, e quindi c'è stato un cambio nella Germania, è entrato Ciao e questo è il cambio nel minuto di recupero, ex giocatore del Milan, Ciao che poi ha lasciato senza troppi rimpianti, diciamo, il calcio italiano, gioca compagno di Voltemade nel Newcastle United, quindi in Premier League, e quindi cambio anche nella Germania con l'ingresso in campo di Ciao, mentre Rudiger spazza via il pallone, è rimasto Brown, è rimasto Ta, è rimasto Rudiger, c'è Anton, c'è Kimmich, e quindi il giocatore che ha lasciato il posto a Ciao, vabbè, lo cercheremo di verificare più in là, perché abbiamo visto appunto in campo il giocatore tedesco, può essere anche che sia stato un errore, comunque vediamo. 3 minuti e mezzo, situazione di 1-1 tra Germania e Paraguay con il rilancio, no, ecco, nella Germania sta entrando Ciao, quindi sono diventato praticamente veggente, mi ero immaginato Ciao in campo, in realtà deve ancora entrare e lo farà con Amiri, e quindi diventano 2 i cambi nella Germania con Ciao e Amiri che entreranno in campo, quindi un difensore e un centrocampista, e fra un po' vi diremo al posto di chi. Ma attenzione perché c'è Brown, lanciato in aria, ottimo intervento sul pallone, determinato, deciso da parte del numero 24 Caballero, ormai fa il difensore, insomma schemi assolutamente saltati, 14-6, vedremo se c'è il cambio, di solito non si fa mai prima degli angoli, però siamo in una situazione ormai di grande stanchezza, di schemi saltati, e quindi vedremo. Sì, è così, esce Rudiger e lascia quindi il posto a Ciao, mentre Amiri è andata a prendere il posto di Wirtz. Li commenteremo poi con il nostro Jacopo Barlotti queste sostituzioni, ma adesso c'è da raccontare un calcio d'angolo in campo, quindi Amiri, giocatore che milita nel Mainz, 30 anni che compirà a ottobre, partirà Kimmich, quindi ritorna lui a battere questi calci d'angolo, ma secondo l'arbitro il pallone non è ben posizionato, non tocca la mezzaluna antistante la bandierina del corner, corner di sinistra, porta a sinistra rispetto alle postazioni centrali, parte, interviene il portiere, sarà ancora calcio d'angolo e saliamo a 15-6 il conto dei corner, una partita dove il centrocampo è stato praticamente inesistente, ha attaccato la Germania, è ripartito il Paraguay, 1-1 la situazione, 2 gol buoni, uno prima convalidato e poi annullato, ancora Gil che sta dicendo ad Anton spingimi ancora così non segnerete mai perché vi annullerà, e insomma ci sono anche le provocazioni adesso in campo, parte Brown, questa volta la bandierina è quella di destra, la rincorsa di Brown, il pallone altissimo, il tentativo di testa, grappolo, poi arriva proprio Amiri ma in vantaggio su di lui e forse riceve una trattenuta, per l'arbitro tutto regolare, può partire il contropiede del Paraguay, lo seguiamo ancora con Mauricio, prova a proporsi Sanabria che finora non ha toccato un pallone, Sanabria, il tocco per Hoeda, difensore in proiezione offensiva, Hoeda che va a servire ancora per Caballero, area di rigore, ma insomma non la vede la porta perché anziché puntare lui si ferma sempre e poi dà il pallone all'indietro, vediamo che cosa decide adesso Caballero, è costretto a uscire dalla destra, il tocco ancora per Cubas, Cubas che fa viaggiare ancora sulla destra per il controllo da parte del difensore Velasquez, che chiama in causa il lontano portiere. 6:30 del secondo tempo supplementare, sempre 1-1, gli ultimi cambi di Nagelsmann, Barlotti.
1: E sono saltati un po' anche gli schemi, è davvero difficile adesso ritrovarsi. Fatto sta che Rudiger, stanchissimo, è uscito al suo posto Ciao, che dunque di fatto ne prende la posizione, così come Amiri, citavi giustamente il giocatore centrocampista del Mainz, un passato al Genoa in Serie A, per chi se lo ricorda, nel 2022 in prestito dal Bayer Leverkusen, giocatore che alla sua seconda presenza in questo mondiale era già entrato nella gara contro la Costa d'Avorio che la Germania ha vinto in rimonta 2-1.
0: Quindi Nagelsmann utilizza il cambio dei supplementari effettuando un doppio cambio, quindi una finestra che porta a 6, ricordiamo ne aveva fatti solo 4, e quindi è stato anche studiato da Nagelsmann questa sostituzione di lasciare i 4 cambi e di giocarsene 2 per i tempi supplementari. È chiaro che nel calcio moderno non si lascia nulla al caso, e quindi il doppio cambio nella Germania è ancora fermo per quelle che riguarda, ha 5 sostituzioni, però ha esaurito le finestre al faro, non dovrebbero esserci più cambi. Non vorrei sbagliarmi, 7 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa, 2 del Paraguay che si accascia dal suolo, e quelli che sentite sono i fischi di disapprovazione del pubblico che vorrebbe giocare. Alonso è a terra e l'altro giocatore che è rimasto a terra, ma l'arbitro sta dicendo: o ti alzi oppure giochiamo con te per terra. Non fa entrare in campo medico e massaggiatore della federazione, il giocatore a terra è Galarza che adesso guarda l'arbitro, resta a terra anche Alonso. Fischi assordanti, c'è stata anche una spinta di Kimmich, grandissimo nervosismo, si rialzano tutti, punizione per la Germania, dalla destra vanno in area di rigore 6 maglie bianche della Germania, Kimmich alza il braccio destro, va a battere con il destro il pallone che arriva in area, l'uscita sicura da parte del portiere Gil che tranquillizza tutti, 8:30 nel secondo tempo supplementare e resta l'1-1.
1: Gara aperta perché sappiamo, l'abbiamo detto, di fatto sono saltati gli schemi, quindi può succedere di tutto dopo 120 minuti quasi che ormai si gioca, considerando anche i recuperi, e mi viene anche difficile dare un giudizio sulla prova di questa Germania, Giuseppe, anche perché l'abbiamo detto, il Paraguay si è difeso a lungo, quindi è difficile individuare un stile di gioco e valutare al meglio la prestazione dei abbiamo detto, di fatto sono saltati gli schemi, quindi può succedere di tutto dopo 120 minuti quasi che ormai si gioca, considerando anche i recuperi, e mi viene anche difficile dare un giudizio sulla prova di questa Germania, Giuseppe, anche perché l'abbiamo detto, il Paraguay si è difeso a lungo, quindi

0: minuti e ancora 1-1, sarebbero 6 più eventuale recupero. Beh sì, c'è stato un cambio, quindi qualcosa da recuperare ci sarà, ed è ancora 1-1, ma ci prova la Germania con Brown, schemi saltati. Abbiamo giocatori assolutamente fuori dal proprio ruolo. Ci prova adesso la Germania con questo tocco proprio di Ciao, il pallone che arriva a Amiri, i due nuovi entrati. Kimmich, il pallone che viene servito ad Anton. Anton per Musiala, prova Musiala a destreggiarsi sulla destra, eppure fortunato nel rimpallo, resiste a una carica, ma per l'arbitro non c'è fallo. Ancora Galarza che tiene in campo il pallone, Musiala qua interviene direttamente sull'uomo e si va a prendere un sacrosanto cartellino giallo, e questo denota ancora, Jacopo Barlotti, che in campo c'è una tensione e un nervosismo enorme, perché questo è un fallo inutile e dannoso, perché sai che adesso Galarza resterà a terra almeno un minuto.
1: E poi anche rischiato Musiala, perché l'intervento è stato davvero cattivo, insomma è arrivato a tutta velocità, il pallone di fatto non lo ha proprio preso e poi il difensore, il giocatore avversario è finito a terra, ha rischiato Musiala. E poi sono tutti cartellini che ci portiamo avanti fino ai quarti, lo ricordiamo, ci sarà poi l'azzeramento dopo i quarti di finale per impedire un nuovo caso Ballack, ci ricordiamo il giocatore proprio della Germania che dovette saltare la finale perché diffidato fu ammonito in semifinale. Questo non può più avvenire, perché dopo i quarti si annulleranno, si azzereranno i cartellini e le diffide, però è un cartellino che ai sedicesimi può pesare nel corso del torneo. Fra l'altro ha ammonito anche Havertz sempre nel corso di questo secondo tempo supplementare proprio all'inizio, quindi Germania con diversi ammoniti.
0: Sì, davvero grande nervosismo, si annulleranno dai quarti, però se uno prende una squalifica adesso salta la partita, come per esempio non c'è in questa partita un giocatore del Paraguay, Diego Gomez, che tra l'altro è uno dei giocatori più importanti, gioca nella Brighton in Inghilterra, che non è potuto essere della partita, ha fatto molto bene il suo omonimo Gustavo Gomez in difesa, che è il capitano, ed è stato con l'aiuto di Canale uno dei baluardi della porta del Paraguay. Si recupererà perché solo adesso si riprende a giocare, siamo a 11 minuti e mezzo, quindi 3 minuti e mezzo al termine e poi saranno calci di rigore, ma dopo questi 3 minuti e mezzo almeno 2/3 minuti di recupero ci saranno ancora, e quindi valuteremo solo al 120 minuto, si fa per dire, perché insomma l'avremmo già superato da un pezzo con i lunghissimi recuperi. A terra Musiala, e a questo punto è bravo Galarza, che a questo punto si fa ammonire anche lui, perché è andato a farsi tra virgolette giustizia nei confronti di Musiala. Il bravo ovviamente era ironico, perché è una cosa sciocca quella che ha fatto, vai a fare un fallo così, è chiaro che ti prendi un cartellino giallo. Si è fatto tra virgolette, molto tra virgolette, giustizia da sé, e ha fatto un errore, perché insomma la giustizia fai da te non esiste. E quindi c'è il calcio di punizione adesso in favore della Germania, ma ormai squadre allungatissime, 2.5 al termine più recupero ed è ancora 1-1. Palla che arriva Ciao, il difensore ex Milan. Ciao, il pallone che viene poi servita ad Amiri, la sponda di testa, il colpo di testa di Canale, ma ormai Canale assolutamente stanchissimo e anche poco lucido, perché è la seconda volta che ha la possibilità di rinviare, ma lascia il pallone lì, ma ha davvero dato tantissimo sul punto di vista dell'impegno. Ancora il pallone per Kimmich sulla tre quarti, effetto un cross, incoccia nella schiena di un giocatore del Paraguay ed esce, e siamo saliti a 16 angoli più 10, 16-6 il conto dei corner, poi mi auguro di non averne perso nessuno per strada, ma credo di no, quindi 16-6 il conto dei corner in favore della Germania, ma resta l'1-1 quando mancano meno di 2 minuti al termine dei 120 dei tempi supplementari, ma poi ci sarà recupero. Ancora le solite spinte, fisicamente la Germania ne ha molto di più per quel che riguarda la stazza, deviazione di testa di Anton, se la trova tra le mani praticamente sulla linea Gill, qui davvero è andato a colpire sì Anton, e qua sì, bravo nel piazzamento, ma anche tanto fortunato, perché il pallone in pratica, Jacopo Barlotti, Gill ce l'ha avuto tra le mani.
1: Tiro centrale, grande occasione questa per la Germania, perché se il pallone fosse stato anche solo un po' più angolato era forte di testa, imprendibile quasi per il portiere, che invece se lo è ritrovato sulle mani, fra le braccia, fra le mani, e dunque risultato che resta sull'1-1.
0: Galarza prova a chiudere in attacco la formazione del Paraguay. Musiala intercetta, dribbla Galarza, un duello ormai tra di loro, se ne va in progressione Musiala tra

0: L'altro è entrato nel secondo tempo, quindi è più fresco rispetto ad altri giocatori. Goretzka non ha fatto tantissimo da quando è entrato a inizio ripresa e perde anche il pallone. Il contrasto del Paraguay, che adesso con Sanabria finalmente tocca palla. Il giocatore della Cremonese, ex Torino, se l'allunga e la perde. Può ripartire, commette fallo, l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio. Goretzka da terra, addirittura con la mano lo fa cadere. Sanabria lo guarda come si guarda, insomma, con grande perplessità. E attenzione, fallo. Fallo per la Germania, limite dell'area di rigore, quando sta per scadere il 120esimo. Ancora Golarsa che in pratica con la stanchezza ha dato anche lui tantissimo. È stato lui l'autore dell'assist per il gol di Enciso, che nel primo tempo aveva portato in avvantaggio il Paraguay. E quindi con la stanchezza, ma non si possono più fare cambi, resiste, commette questi falli e ci sarà una punizione non proprio dal limite, ma a circa 6-7 metri spostati sulla destra per la Germania, con Amiri, due minuti di recupero. Quindi adesso sappiamo che questa partita si chiuderà fra due minuti, salvo ulteriori recuperi. 119, 129, 136 minuti complessivi e ancora non si è deciso chi andrà agli ottavi di finale. È 1-1 tra Germania e Paraguay. In Italia ormai abbiamo superato l'1:10 di notte in Italia. Per quel che riguarda invece la città di Boston, sono le 19:10. Calcio di punizione in favore della Germania, una delle ultime possibilità per evitare i calci di rigore. Parte la battuta e il pallone che termina sull'esterno della rete, sul tentativo proprio di Amiri, e quindi manca poco al Paraguay per giocarsela tutta ai rigori.
1: Solo l'illusione del gol per una parte dello stadio su questa punizione, pallone che ha colpito l'esterno della rete, andato però lontano dal palo alla sinistra di Gil. E io credo che il Paraguay alla fine stia riuscendo nell'obiettivo, che era arrivare ai rigori. C'è anche un altro cambio, Giuseppe, perché stavo notando che il Paraguay ha utilizzato il primo cambio alla fine dei tempi regolamentari, poi uno slot con due cambi a metà del primo tempo supplementari, e dunque era il terzo e questo è il quarto, lo slot in più che arriva con i supplementari. Insomma, il cambio rientra nelle regole.
0: È un difensore, Balbuena, che gioca in Brasile nel Grêmio. Andiamo a vedere se per lui sì, è un debutto al mondiale, chissà, magari è un rigorista, oppure forse il giocatore che gli ha lasciato il posto Alonso non ne aveva più. E quindi sì, insomma, queste regole bisogna calcolare le finestre. C'era ancora un cambio, adesso siamo arrivati a 6, non ce ne saranno più, ma anche perché manca pochissimo al termine della partita, anzi 2 minuti sono scaduti in questo momento. L'arbitro farà riprendere, no, calci di rigore. E dopo essere stata la prima partita ad andare ai tempi supplementari, Germania-Paraguay si deciderà ai calci di rigore. Non è mai la soluzione più giusta, però certo, in qualche modo bisognerà decidere la squadra che passa. Beh, a questo punto attendo ovviamente indicazioni dai nostri studi di Atlanta,
2: abbiamo traslocato Giuseppe Bisanti nel corso di questa lunga partita.
0: Tanti nomi, tante città, siamo sempre...
2: E ancora molte altre arriveranno, soprattutto per voi inviati, ma al di là di questo, fai bene a darmi la linea, perché noi abbiamo anche un piccolo appuntamento pubblicitario e ovviamente poi saremo prontissimi per seguire il calcio di rigore tra Germania e Paraguay a Boston per capire chi andrà agli ottavi. Continua la serie di partite mondiali, questa è la sesta consecutiva, considerando anche ovviamente Qatar 2022, per le quali i tempi supplementari non sono dirimenti, ma bisogna andare dal dischetto. L'ultima resta proprio quella di Russia 2018, con la Croazia che eliminò l'Inghilterra in semifinale. Spot un minuto e poi torniamo da Bisantis e Barlotti per prepararci a questi calci di rigore tra Germania e Paraguay. A tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Dolphinbox, la City Car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione Style. Info su dolphinbox.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Eccoci a voi ancora da Dallas, 1:15 del mattino ormai in Italia, e tra pochi minuti a Boston, Germania e Paraguay si giocheranno dal dischetto la qualificazione agli ottavi di finale per andare poi a sfidare a Filadelfia sabato 4 luglio alle 23 la vincente della gara in programma invece, potremmo dire domani, ormai è già oggi, martedì 30 giugno alle 23 ancora tra Francia e Svezia. Subito Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti, il monitor di servizio, ma naturalmente a voi il racconto di ciò che accade, mostrava il classico capannello, le indicazioni, sembrava che Nagelsmann stesse declinando la lista dei candidati, poi vale tutto, io guardavo i portieri, percentuale di Neuer, cercavo qualche dato, Giuseppe, 20% di rigori neutralizzati in carriera, se il dato è corretto, su Gil non ho trovato molto, però abbiamo trovato un portiere che almeno moralmente sarà molto bene, perché se si è arrivati fin qui è anche e soprattutto merito suo, no Giuseppe?
0: E c'è anche una grande differenza di età, perché Neuer ha 40 anni, 26 invece sono gli anni di Gil, quindi sono 14 anni in più per Neuer, che ripeto, arrivato qui al mondiale con un po' di polemiche, lui aveva lasciato la nazionale dopo gli europei di Germania del 2024, è tornato per questi mondiali, qualcuno avrebbe preferito altri portieri, non è stato impeccabile, soprattutto nella partita contro Ecuador, ha l'opportunità per riscattarsi. Adesso verranno scelti i 5 rigoristi, in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza, vediamo chi è che decide, il giocatore della Germania Kimmich che va a decidere, che per quello che riguarda i rigori si batterà alla porta, mentre si scambiano un in bocca al lupo ovviamente due capitani che sono Gomez e Kimmich, e poi si dirigeranno verso le porte. È sempre una grande tensione raccontare i calci di rigore, è sempre un grande dolore perdere un mondiale ai calci di rigore, e noi ne sappiamo qualcosa, ma chi riesce a superare questa, come spesso viene definita, lotteria, andrà agli ottavi di finale, gli altri fanno le valigie e se ne tornano a casa. Porta a sinistra, dove verranno battuti questi calci di rigore e dove ci sono gran parte dei tifosi della Germania che sono in netta superiorità rispetto a quelli del Paraguay. Contano i portieri, sì, Jacopo Barlotti, ma conta anche la freddezza del tiratore e la lucidità. Abbiamo visto anche campioni inarrivabili sbagliare dal dischetto.
1: E certo, ci sono tantissimi fattori che emergono, naturalmente la stanchezza, l'esperienza anche dei vari protagonisti. Stavo guardando l'ultima gara della Germania ai rigori in una fase di eliminazione diretta, e siamo all'Europeo 2016 e siamo a Germania-Italia, quella di ricorderete Pelé e Zaza, per intenderci, che sbagliarono dal dischetto, erano i quarti di finale di Euro 2016 con Neuer fra i protagonisti, parò due rigori, quelli di Bonucci e di Darmian.
0: E beh, erano 10 anni fa, era un altro Neuer, mentre per quel che riguarda i tiri di Zaza e Pelé non vorremmo ricordarli, però insomma ci sono stati anche quelli. Era una nazionale di Conte che non era certo la nostra migliore nazionale, che però fece una gran bella figura in quel campionato europeo. Sarà Havertz quindi colui che ha segnato il gol del pareggio della Germania, inizio ripresa, Havertz contro il portiere Gil, partirà con il sinistro giocatore dell'Arsenal, porta alla nostra sinistra, Kai Havertz contro Gil, l'arbitro controlla che sia tutto a posto, poi bisognerà verificare il piede sulla linea da parte del portiere, partirà la rincorsa spostata sulla destra da parte di Havertz che andrà alla conclusione, allarga le braccia il portiere Gil, parte Havertz, quindi uno dei rigoristi della Germania, parte con il primo, la rincorsa, il tiro e la parata del portiere Barlotti, battuto non bene.
1: Battuto male col sinistro a mezza altezza, la posizione più difficile per un attaccante, più facile per un portiere, il tiro non era neanche angolato, è stato bravo Gil che si è mosso e con la mano destra, con la mano di richiamo è riuscito a neutralizzare questo tiro, ma ripeto, l'ha tirato male Havertz, bravo comunque Gil.
0: Centrale a mezza altezza, insomma quello che il portiere può raggiungere. Vediamo per quel che riguarda Maurizio, è entrato bene in partita, giocatore con la maglia numero 11, milita in Brasile nel Palmeiras, e quindi Maurizio contro Neuer. Vediamo la prima serie dei rigori se porterà il Paraguay in vantaggio. Stessa rincorsa di Havertz, partirà con il sinistro. Certo, di fronte quando vedi un gigante come Manuel Neuer fa una certa impressione. Vediamo la rincorsa. parte di Maurizio, mani sui fianchi, Maurizio maglia numero 11, il tiro rincorsa lenta, la conclusione gol! E Maurizio porta in avvantaggio il Paraguay, primo giro 1-0, poi con i rigori si dicono tante cose, Jacopo Barlotti, c'è chi dice chi sbaglia il primo poi vince, è chiaro che non è una scienza matematica, però a volte succede.
1: E staremo a vedere, la statistica ci dice questo, una vecchia regola che naturalmente non ha fondamento, ma che avviene spesso. Qui è stato bravo Maurizio perché ha calciato sia a mezza altezza ma molto angolato, Neuer non ci è arrivato.
0: E adesso va il secondo tiratore della Germania, va a prendere una lunga rincorsa e si tratta di un altro dei leader, il capitano Kimmich. Calcia quasi tutte le punizioni, non quelle dirette in porta, quelle dalla destra, sempre un buon piede per il giocatore del Bayern. Kimmich contro Gill per il secondo rigore della Germania, rincorso opposta rispetto a quella di Havertz. Parte Gill, allarga le Kimmich, si ferma, il tiro spiazzato il portiere, l'arbitro dice che va bene anche se ha rallentato la corsa ma non si è fermato, si fosse fermato sarebbe stato da ripetere.
1: E anche qui il tiro angolato, stavolta col destro, alla destra del portiere Gill che non ha indovinato l'angolo, molto freddo Kimmich, anche lui tanta esperienza, anche lui segnò nella sequenza rigori di quel Germania-Italia di Euro 2016 che citavamo prima.
0: Freddo Kimmich che torna a centrocampo, riceve i complimenti dei suoi compagni, mentre per quel che riguarda il Paraguay la volta dell'altro capitano, sia Gomez, ex giocatore del Milan, è un difensore centrale roccioso però con anche una buona tecnica individuale, rincorsa dritto per dritto, Gomez contro Neuer, la rincorsa, Gomez, tiro, che gol, manda Neuer da una parte e segna con grandissima tranquillità, 2-1 Paraguay.
1: Grande freddezza, tiro dal rasoterra, neanche portiere però, neanche potente però, ha indovinato l'angolo, ha indovinato l'angolo in cui si sarebbe buttato Neuer. Neuer è andato a destra, il pallone con freddezza di piatto alla sinistra del portiere.
0: Terzo tiro, 2-1 per il Paraguay, finora i due del Palmeiras hanno segnato nel Paraguay, ossia Maurizio e Gustavo Gomez. Vediamo Musiala, insomma stiamo parlando di un gran giocatore, intanto Musiala andrà dal dischetto per cercare di riportare temporaneamente in parità la Germania, lo guarda negli occhi Gill, la rincorsa di Musiala non particolarmente ampia, si sposta sulla sinistra, il numero 10 della Germania, tiro, intuisce il portiere ma la palla va in gol. E quindi pareggia momentaneamente la Germania con Musiala, aveva intuito Gill, molto angolato anche se non potentissimo Barlotti.
1: Eh sì, però è stato comunque un tiro che non è riuscito a respingere il portiere, un po' di potenza ce l'ha messa, il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere del Paraguay che non era rimasto immobile sulla linea di porta, molti saltelli e lo ricordiamo le ultime innovazioni regolamentari anche qui hanno un po' limitato i tentativi dei portieri di ipnotizzare gli attaccanti sui calci di rigore, anche qui si vuole favorire i gol e dunque il portiere non può fare più balletti strani, mettiamola così.
0: Galarza sul pallone per il terzo tiro, rincorsa breve, è stanco Galarza, tiro e la piazza ancora, ma Neuer si butta prima, vanno a rallentatore quelli del Paraguay. Galarza avevo qualche dubbio perché aveva finito stremato, è uno dei giocatori più tecnici del Paraguay, ma l'ha messo a segno con facilità disarmante, 3-2 Paraguay dopo tre tiri e adesso toccherà il quarto tiro, se il Paraguay li segna tutti passa al Paraguay, deve sperare la Germania nell'errore e adesso ci prova Voltemade e quindi il giocatore buttato nella mischia nel finale di partita, reclamato a gran voce, certo lui è abile nei colpi di testa, sui calci di rigore, ci proverà Voltemade, giocatore del Newcastle contro Gill, la rincorsa da parte di Voltemade, partirà con il destro, giocatore giovane, si ferma, il tiro, la parata del portiere. E quindi in questo momento c'è un match point per il Paraguay che se dovesse segnare questo gol va agli ottavi di finale e manda a casa la Germania. Tutto sui piedi del giocatore del Paraguay, davvero sta succedendo qualcosa nella notte italiana, le 1:24 di assolutamente imprevedibile. Due rigori sbagliati dalla Germania, o meglio parati dal portiere Gill. E quindi Voltemade che è andato a provare a piazzarla, intuito Gil. Jacopo,
1: lo vedevamo teso Voldemade, in effetti è stato bravissimo comunque Gil, che si è tuffato sulla sinistra, il tiro non era irresistibile, ha azzeccato l'angolo e è stato bravo davvero con la mano sinistra a sventare questo tiro. Ad ora match point per il Paraguay.
0: Sanabria, il nostro Sanabria può entrare nella storia del calcio del suo paese. Sanabria contro Neuer, se segna sarà il Paraguay ad andare agli ottavi, e la manda fuori, la manda fuori. Non è finita, non è ancora finita. Sanabria, che annata per la Sanabria, decisamente da dimenticare, lo butta fuori e tiene in vita la Germania. Jacopo,
1: con il destro ha angolato troppo il tiro, pallone che non ha neanche sfiorato il palo, e qui è un errore grave, dicevi giustamente, una stagione tutt'altro che brillante per lui. E ha mancato questo match point, adesso ne ha un altro, ne ha altri due il Paraguay, certo. Di fatto, perché se Gil fa il miracolo, la Germania qui deve segnare per non andare a casa.
0: Eh sì, siamo 3-2 dopo 4 tiri e c'è l'ultimo tiro per la Germania. Se lo sbaglia sarà il Paraguay ad andare agli ottavi di finale, ma c'è ancora vita per la Germania. Quando sembrava tutto finito, Amiri, giocatore tecnico, ha militato in Italia nel Genoa, lo ricordava anche Barlotti, la rincorsa di Amiri, giocatore adesso del Mainz. Amiri contro Gil, mani sui fianchi, dritto per dritto, si sposta sulla sinistra, parte Amiri, tiro, pareggia, pareggia la Germania, e a questo punto siamo 3-3 dopo l'errore di Sanabria, ma c'è il terzo match point dal dischetto per quella che riguarda il Paraguay. Se segna questo, il Paraguay va agli ottavi di finale, se lo sbaglia si andrà ad oltranza. E beh, immaginiamo cosa è passato nella testa di Antonio Sanabria. Adesso non vorremmo davvero giudicare, essere nei suoi panni. Per un calciatore il mondiale è il massimo che si può avere, giocare appunto per la propria patria. Ed è proprio Balbuena quello che è entrato e che non ha avuto modo di toccare palla agli ultimi due minuti di tempi supplementari, evidentemente un rigorista. Balbuena che toccherà il suo primo pallone e potrebbe essere un pallone storico. Balbuena contro Neuer, la rincorsa di Balbuena, il tiro, parato, parato, due rigori sbagliati dal Paraguay. Si suicida sportivamente parlando il Paraguay. 3-3, Jacopo Barlotti.
1: E qui Neuer, tutta la classe del campione, esperto, la sua esperienza, la sua classe, si è tuffato sulla sinistra, non era irresistibile, bisogna dirlo, questo rigore che comunque era angolato. Neuer ci è arrivato con la sua altezza, con la sua esperienza, è riuscito a deviare il pallone. La Germania è ancora in corsa, il Paraguay ha avuto tre match point di fatto, due tiri a favore, li ha sbagliati con Sanabria e Balbuena.
0: E adesso dal punto di vista del morale, per quanto può contare tanto sui calci di rigore, la Germania è passata davvero dall'eliminazione alla possibilità. Ta aveva segnato il gol poi annullato dal VAR, difensore centrale Bayern Monaco, il tiro alto, ma veramente di tutto sta succedendo in questa partita. Alto, quarto match point per il Paraguay, che era stato, Jacopo Barlotti, impeccabile nei primi tre, segnati con una tranquillità sconcertante. Poi il braccino, si dice nel tennis, qua diciamo il piedino. Nel calcio due errori, quando valeva tanto ce n'è un altro. E adesso chi si prende questa responsabilità?
1: Quarto match point di una partita davvero incredibile. Qui Ta ha calciato malissimo, pallone alle stelle, davvero incredibile. È un errore che può costare caro. Adesso altro match point, lo dicevamo, il quarto per il Paraguay.
0: Canale, Canale, il giocatore eroico in questa partita, all'opportunità, parte Canale, tiro, gol! Il Paraguay passa il turno, va agli ottavi di finale, la Germania va a casa per il terzo mondiale consecutivo, e se dopo aver vinto quello di Rio va a casa la Germania, ma questa è la prima grandissima sorpresa del mondiale. Alla fine il Paraguay ha vinto, lacrime sugli spalti dello stadio di Boston, e segna davvero una favola Canale, il difensore roccioso che ha dato l'anima, alla fine era stremato, ha avuto sulla palla, sul piede il pallone della storia. storia e lo ha trasformato. Jacopo Barlotti.
1: È una gara incredibile, il Paraguay ha resistito davvero a lungo per tutta la partita, la Germania non ha trovato lo spunto vincente, forse l'aveva trovato il gol annullato proprio a Ta nei tempi supplementari, ci sarà da discutere anche se a termini di regolamento forse dopo la chiamata del VAR la decisione dell'arbitro era quasi inevitabile, ma ripeto, ci sarà da discutere. Nagelsmann dovrà spiegare questa ennesima disfatta per la Germania, che è vero, stavolta il girone l'ha superato, ma per la terza volta consecutiva, dopo il mondiale vinto nel 2014, per la terza volta consecutiva non arriva neanche agli ottavi, non arriva neanche tra le prime 16 del mondo.
0: Clamoroso a Boston, Canale, giocatore che milita nell'Anus in Argentina, la città di Diego Armando Maradona, che chissà, magari da qualche parte sta sorridendo beffardo. Ha segnato e quindi ha portato il Paraguay ottavi di finale a Filadelfia. Se la vedrà con la vincente di Francia-Svezia, forse francesi e svedesi staranno sorridendo, però sappiamo che questa cosa, la sappiamo sulla nostra pelle, non porta certo bene. Dopo l'1-1 dei tempi supplementari con i gol messi a segno da Enciso nel primo tempo per il Paraguay, il pareggio di Havertz per la Germania, si è andato ai calci dei calci di rigore, primo tiro a oltranza, quindi 6 tiri per il 4-3 a finale in favore del Paraguay. Per la Germania hanno sbagliato Havertz, Montemade e Ta, due errori per il Paraguay, Sanabria e Balbuena, ma alla fine decisivo il rigore di Canale. È notte in Italia con Jacopo Barlotti, vi abbiamo raccontato questo sedicesimo di finale. Giuseppe Bisantis ricorda dunque che il Paraguay ad andare agli ottavi di finale manda una buonanotte Italia dai mondiali del Nord America e dalla linea per la chiusura agli studi di Dallas a Guidardone.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Dopo questo clamoroso inatteso epilogo non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento tecnicamente a oggi, perché la nuova giornata è già iniziata. Martedì 30 giugno inizieremo alle 18.35, due le partite in programma su Radio 1, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia-Svezia, la gara che andrà a decretare l'avversario agli ottavi proprio del Paraguay, che col merito ai rigori ha eliminato poco fa la Germania, grazie ai colleghi tecnici che hanno lavorato da Saxa Rubra a Roma al nostro fianco, ai nomi che ho già fatto aggiungo quello di Giovanna Insardi, grazie a Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, grazie a Francesco Pionalieri qui con noi dai nostri studi di Dallas. 18.35 riparte tutto il mondiale minuto per minuto da Guido Ardone, grazie per averci seguito, buonanotte a questo punto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la destra può rompere il tabù del Quirinale, così la premier Meloni che in un'intervista televisiva ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale, perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, nuovi attacchi con droni anche su Gaza. 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita. 1719 le vittime accertate e oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 e della figlia Isabella di 22 anni. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Mermolaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. In Italia continua la caccia al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
5: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
6: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
5: Sulle orme di Shahdat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahdat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
7: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, dunque si trova questo assassino, viene riconsegnato all'autorità.
5: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle 3 vittime, Kamaluddin, sua moglie